0: GR 24 di mezzanotte.
1: Trump è totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran alla proposta di pace. Netanyahu, il conflitto non è finito, c'è l'uranio da portare via. Antivirus, sbarcati passeggeri, isolato un francese con sintomi, nessun rischio pandemia, assicura il Ministero della Salute italiano. Terremoto al Ministero della Cultura, Giuli licenzia lo staff e la rottura anche per i fondi negati a Regeni. Serie A, l'Atalanta sbanca San Siro, 3-2 al Milan e per il diavolo ora Champions a rischio. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Carlo Salvatore in regia. L'Iran ha recapitato la risposta che Washington attendeva da venerdì sulla proposta di pace USA, una risposta che il presidente americano Trump ha definito assolutamente inaccettabile. L'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano che mercoledì volerà in Cina. Secondo il Wall Street Journal nel documento si chiede la fine immediata della guerra, la riapertura di Hormuz, ma non ci sarebbe nessun impegno sul programma nucleare, le scorte di uranio arricchito, temi che Teheran vuole affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. La guerra non è finita, avverte dal canto suo il premier israeliano Netanyahu, prima devono essere rimosse le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran.
2: La risposta iraniana al piano negoziale inviato dagli Stati Uniti è stata consegnata ai mediatori pakistani e secondo alcune fonti di stampa iraniane sarebbe incentrata sullo stop alla guerra e alla sicurezza marittima, soprattutto nel Golfo Persico e in particolare nello stretto di Hormuz. Cessazione immediata della guerra, ripristino della sicurezza marittima, così si leggerebbe nella nota inviata da Teheran. Ma soprattutto c'è un accenno molto importante alla cessazione di tutte le ostilità, compreso, e viene menzionato esplicitamente, il Libano. Proprio nel sud del paese dei Cedi continuano violentissimi gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, il quale ha colpito ripetutamente i villaggi attorno a Nabatie. Ciò che preoccupa al momento l'esercito dello Stato ebraico è il fatto che Hezbollah, che ha rilasciato anche un paio di video, ha colpito almeno un paio di batterie di Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, e questo avrebbe causato preoccupazione nei vertici militari israeliani stessi. Nel frattempo a Beirut registriamo il sorvolo insistente a bassa quota di parecchi droni, normalmente preludio a qualche raid mirato. L'ultima volta a essere colpito fu Dafie, il quartiere bastione di Hezbollah a sud di Beirut. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
1: E ora l'altro fronte di guerra. Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente.
3: Questa è la nostra guerra e la vinceremo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov quando le parole pronunciate il giorno prima da Vladimir Putin hanno lasciato intravedere una nuova seria fase diplomatica. Il conflitto sta volgendo al termine, ha detto il presidente russo, aprendo a possibili negoziati con l'Unione Europea, a colloqui diretti con Zelensky e dando il via ad un massiccio scambio di prigionieri, 1000 per parte. Annunci fatti da Putin dopo una parata per il giorno della vittoria in Piazza Rossa, drasticamente ridimensionata, la cui sicurezza è stata garantita da Washington. Prima o poi, credo presto, verranno a Mosca gli inviati americani Witkoff e Kushner, continueremo il dialogo con loro, ha fatto poi sapere il consigliere di Putin, Ushakov. Quanto al dialogo con Bruxelles, secondo il leader del Cremlino, il profilo ideale del mediatore sarebbe quello dell'ormai ex cancelliere tedesco Schröder. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, la risposta di fonti governative tedesche. Spiragli che si aprono mentre continuano gli attacchi reciproci, nonostante la tregua di 3 giorni, mai davvero rispettata, che scade oggi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius. Per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali.
4: Si concluderà quest'oggi con il rimpatrio di 4 australiani. L'operazione di evacuazione di circa 90 passeggeri della nave da crociera Ondius, in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e caricati su aerei diretti verso i rispettivi paesi di provenienza, attesi poi da un periodo di quarantena una volta giunti a destinazione. Nel frattempo, durante il volo verso Parigi, un passeggero ha mostrato sintomi dell'antivirus, inducendo le autorità francesi a predisporre per 5 persone un rigido isolamento, caso che, se confermato, porterebbe a 7 il numero di contagi legati al focolaio scoppiato sulla Omnius. Nonostante le rassicurazioni di Madrid e del direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, il timore di possibili contagi ha causato dure frizioni tra il governo delle Canarie e quello centrale. In ultimo la questione relativa al rifornimento della Omnius prima di ripartire verso Rotterdam, che alla fine si è deciso verrà effettuato nel porto di Granadiglia, lontano dalla capitale Santa Cruz. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: E intanto il Ministero della Salute italiano assicura nessun rischio pandemia. La politica italiana terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giulia ha azzerato i vertici dello staff.
5: Terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia i vertici del suo staff, titola il Corriere.it. Sono già partiti, anticipa Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, si spiega sul Corriere.it, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il no ai finanziamenti per il film sul caso Regeni nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche dell'opposizione, che ora va all'attacco. Ancora un terremoto nel governo, la maggioranza è attraversata da guerre interne, questa destra in frantumi, dice il PD, mentre Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Si dimetta subito questo ministro incompetente, il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco.
6: Ossessionato dal sesso, non consenziente e violento, capace di prendere una donna con la forza perché la desidera, così i PM di Pavia descrivono Andrea Sempio, un profilo, sostengono, che emerge dalle sue ricerche in internet, dai suoi appunti, dai suoi quaderni. Di fronte alle avance respinte, quel 13 agosto del 2007 nella villetta di Garlasco si sarebbe accanito contro Chiara Poggi con una violenza cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così è scritto nell'atto d'accusa. Secondo i PM, a provare la colpevolezza di Sempio ci sono il DNA, compatibile con quello trovato sulle unghie della vittima, l'impronta 33 che avrebbe lasciato sulle scale della cantina, l'alibi smontato era fondato sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto di nessun valore. Contemporaneamente, per la procura, gli elementi scaturiti dall'indagine escludono il movente pornografico a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. I suoi legali annunciano di aver accelerato i tempi per formalizzare l'istanza di revisione del processo, tempi che restano però ancora incerti per la mole degli atti dell'indagine a carico di Sempio da leggere e da studiare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura allo sport, a partire dalla domenica della 36esima giornata di Serie A, con la corsa alla Champions League che si infiamma, il Milan cade in casa per 3-2 contro l'Atalanta ed è superato al terzo posto dalla Juventus a quota 68 punti e raggiunto a quota 67 dalla Roma, che vince in rimonta a Parma per 3-2 grazie al rigore di Malen in pieno recupero. Il tecnico giallorosso Gasperini a Sky Sport.
7: No, abbiamo avuto veramente un grande spirito questa squadra sotto quell'aspetto, è straordinaria da inizio anno. Abbiamo avuto occasioni importanti con Donil, con Malen. Sembrava una partita un po' stregata per il numero di occasioni. Poi quello che non siamo riusciti a fare in tanti calcio d'angoli, che ne abbiamo avuti veramente tanti, e palle inattive, tante palle finite fuori per un soffio sulle mancini di testa, poi dopo è successo tutto negli ultimi minuti.
1: E per il tennis, agli internazionali d'Italia vanno avanti Musetti e Darderi, eliminato Arnaldi, tra le donne Cocciaretto, oggi torna in campo Sinner che affronta l'australiano Popirin. Per il ciclismo Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultima tappa in Bulgaria, il francese al secondo successo nelle prime tre tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan, l'uruguaiano Guillermo Silva conserva la maglia rosa. Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
3: Commute. Commuting in 2050. Will we be traveling to work in hyperloops? Alla luce delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti e non solo sui robotaxi e dal Giappone e Cina su treni sempre più veloci, in molti si chiedono come si muoveranno i pendolari tra più o meno 25 anni nel 2050. Anche se sappiamo che è difficile fare previsioni sugli sviluppi della tecnologia, basti pensare, ricorda l'autore dell'articolo, a 2001 Odissea nello spazio, film del 1968 che non si è, per così dire, tradotto in realtà, o alla serie Spazio 1999, una serie degli anni 70 che immaginava una colonia sulla Luna che, come sappiamo, non esiste ancora. Anzi, il nuovo sbarco sulla Luna di astronauti è stato posticipato al 2027. To commute è il verbo che indica lo spostarsi per andare al lavoro, come vedremo tra un attimo. La seconda parte del titolo citato possiamo tradurlo con viaggeremo verso il luogo di lavoro con degli acceleratori, ma torniamo a commute, verbo regolare, to commute, commuted, commuted. She commutes from London to Oxford every day. Ogni giorno va da Londra a Oxford per lavoro. He spent one year commuting from New York to Chicago. Trascorse un anno facendo il pendolare tra New York e Chicago. I live within commuting distance from Dublin. La distanza che separa il posto dove vivo da Dublino mi permette di fare il pendolare, potremmo tradurre. People are prepared to commute long distances if they are desperate for work. Le persone sono disposte a coprire lunghe distanze per raggiungere l'ufficio se hanno disperatamente bisogno di lavorare. Commute è anche sostantivo. I have only a short commute to work. Devo fare poca strada per arrivare al lavoro. Commute è in parte un false friend. Suona un po' come il nostro commutare o commutazione, nel senso legale, ad esempio, di trasformazione di una pena o di una sanzione, che invece si dice commutation. He obtained a commutation of the death sentence to life imprisonment. Ottenne la commutazione della pena di morte in ergastolo. Tornando al titolo citato, notiamo la parola hyperloop, iperbole di loop, che significa cerchio, rotonda, ma anche acceleratore di particelle. The road went into a huge loop around the lake. La strada si trasformava in un grande tondo lungo lago. He tied a loop of rope around his arm. Si legò una corda intorno al braccio. Si può usare anche in senso figurato. His mind kept turning into an endless loop. La sua mente continuava ad avvilupparsi, si perdeva in ragionamenti avviluppati su se stessi, potremmo tradurre. Loophole è la scorciatoia in senso negativo. A legal loophole è lo stratagemma giuridico che permette di aggirare una norma. Loopy è un aggettivo che indica perdere le staffe. He will go loopy when I tell him what you said. Diventerà furioso quando gli riferirò quello che hai detto.
4: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
5: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
6: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
7: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
8: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
9: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
10: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: 24 di Enrico Pagliarini.
1: Una notizia che fino a qualche anno fa non avremmo nemmeno immaginato riguarda una decisione adottata dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'organizzazione famosa per assegnare i premi Oscar. Che cosa hanno deciso i vertici di questa organizzazione? Solo le interpretazioni eseguite da esseri umani potranno concorrere ai premi, quindi non solo gli attori ma anche le sceneggiature e qualsiasi altra attività generata dall'intelligenza artificiale non potrà partecipare e quindi non potrà vincere l'Oscar. Beh, sembra banale di questi tempi, ma effettivamente pensare ad una decisione di questo tipo qualche anno fa, non tantissimi anni fa, era forse poco immaginabile. È una decisione presa sulla scia delle richieste della categoria di attori e sceneggiatori, soprattutto, che da anni si battono per evitare una sostituzione del proprio lavoro con l'intelligenza artificiale. Da anni, da pochi anni, però è una attività abbastanza frequente, ci sono stati anche degli scioperi. Questa è una decisione che arriva anche perché recentemente ci sono ancora delle polemiche nate attorno ad un nuovo film che vede fra i protagonisti Val Kilmer. L'attore è morto lo scorso anno, ma reciterà nel film, in questo nuovo film di prossima uscita, grazie ad una combinazione di intelligenza artificiale generativa e altre tecnologie. Per il momento gli autori, il regista non hanno svelato tanto di che cosa utilizzeranno. Sappiamo che non si può usare solo la generative AI per produrre una scena molto lunga, bisogna usare combinazioni. Poi ci sono anche dei software che si sono specializzati nel settore professionale a cui noi utenti non abbiamo accesso. Ci sono già alcune startup, alcune aziende che propongono proprio queste soluzioni per il mondo del cinema. Comunque, a parte i dettagli tecnologici, è interessante appunto tutto il dibattito che c'è attorno a questa decisione, a questa scelta artistica. Tra l'altro, già 3 anni fa l'attore era apparso nella nuova versione di Top Gun Maverick, ma la sua voce era stata generata dall'intelligenza artificiale perché, a causa di un tumore alla gola che poi ha portato alla morte di Val Kilmer, aveva perso quasi completamente la voce. E non è nemmeno la prima volta che la tecnologia riporta in vita un attore, ma si sta ampliando sempre di più l'uso di queste tecnologie, al punto che appunto la

0: degli attori veri e propri umani, erano state create le immagini appunto di Avatar, che sono immagini ricreate dal computer. È quella che cos'è? È attività umana o non completamente umana? Comunque, queste regole probabilmente verranno affinate, insomma ci sono ancora molti mesi per affinare, ma è un tema estremamente affascinante e interessante. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
1: Digital News.
0: Iniziamo da alcune notizie che arrivano da Bruxelles. I negoziatori del Parlamento e del Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla semplificazione dell'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Avevamo detto la scorsa settimana che non si era raggiunto un accordo, invece questa settimana lo si è raggiunto. Allora, l'obiettivo è rendere più agevole l'applicazione dell'AI Act per le imprese, che avranno anche più tempo per adeguarsi. Le norme sui cosiddetti sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ad esempio, slittano di 16 mesi ed entreranno in vigore il 2 dicembre 2027. Poi ci sono altre norme che slittano. Saranno vietati sistemi di intelligenza artificiale che generano contenuti sessualmente espliciti, non consensuali. E la Commissione sostiene che l'accordo introduce regole più semplici per le imprese. C'è invece chi ha criticato questo accordo dicendo che si è ceduto troppo alle richieste delle aziende, e in particolar modo alle aziende europee, che chiedevano maggiore semplificazione perché dicevano: se no noi siamo svantaggiati rispetto a competitor internazionali di altri paesi. Ma da notare che le big tech americane, l'associazione che di fatto rappresenta le big tech americane, dice che si doveva semplificare di più. Un'occasione persa. Allora, sempre da Bruxelles arriva questa notizia. Parliamo di inverter per impianti fotovoltaici. Sono strumenti fondamentali, diffusissimi, sono gli strumenti che trasformano la corrente continua prodotta dal pannello in corrente alternata da immettere in rete o da immettere in un impianto industriale, nelle nostre case, eccetera, eccetera. Allora, la Commissione europea ha annunciato il blocco dei fondi pubblici destinati a impianti fotovoltaici che utilizzano inverter di fornitori considerati ad alto rischio per la sicurezza. Tradotto, inverter made in China, visto che circa l'80% dei prodotti sono prodotti in Cina, che secondo alcuni esperti potrebbero essere usati per attacchi alle infrastrutture elettriche, visto che in molti casi gli inverter sono connessi a internet, direi che nei nuovi impianti praticamente al 100%, e possono essere controllati da remoto. Il produttore può, ad esempio, secondo questi esperti, ma sono stati tanti, che anche alcuni paesi europei che hanno scritto alla Commissione facendo presente sono tutti questi rischi, ad esempio il produttore può raccogliere dati e come ipotesi estrema cambiare i parametri di produzione o disattivare l'apparato. Pensate che in alcuni momenti, in alcuni paesi europei, durante le giornate di sole, se non il 100%, una buona percentuale dell'energia elettrica è sostenuta da impianti rinnovabili fotovoltaici. Ad esempio, ci sono stati dei giorni anche che in Italia il 100% è tutto basato su impianti fotovoltaici, di giorno, quando c'è il sole ovviamente. Pensate se uno, in un caso estremo, stiamo parlando di cose estreme ovviamente, potesse decidere di intervenire e spegnere tutti gli impianti. Allora, notizia a proposito di Stati Uniti che arriva appunto dall'America. La settimana si è aperta con l'annuncio, un po' così bizzarro per certi commentatori, dell'amministratore delegato di GameStop, Ryan Cohen, di voler acquistare eBay, che probabilmente assieme ad Amazon è uno dei nomi più noti per quanto riguarda il commercio elettronico. GameStop è una catena che vende giochi e videogiochi negli Stati Uniti, la più grande catena al mondo, e ha dovuto subire negli ultimi anni una ristrutturazione con la chiusura di molti punti vendita a causa della concorrenza di giochi online in streaming, però ha ancora 1200 punti vendita. Allora, GameStop, pensate che offrirebbe 56 miliardi di dollari per comprarsi eBay. La startup cinese Moonshot AI, che sviluppa un modello di intelligenza artificiale open source, tecnicamente si dice open weight, della serie Kimi ha raccolto circa 2 miliardi di dollari

0: di finanziamenti con una valutazione di 20 miliardi. La startup, fondata nel 2023, ha raccolto finora 3,9 miliardi di dollari da investitori privati. Parliamo di Intel, che si sta un po' risollevando dai tanti problemi che ha avuto, che ha ancora in parte, però c'è questa notizia che ha anche beneficiato anche il titolo. Comunque tornerà a produrre chip per Apple. Per anni c'è stata una partnership molto stretta. Le due aziende hanno raggiunto un accordo preliminare e al momento però non è noto per quali tipi di dispositivi e anche la tipologia di chip. È molto probabile che siano per i computer, è molto probabile, ma non è detto. Un'ultima notizia riguarda Chrome, perché sta facendo discutere un'attività che Chrome, il browser di Google, un'attività che fa in automatico se il computer sul quale è installato risulta idoneo ad alcune funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Cioè Chrome dice: questo computer è un computer su cui scarico in automatico, senza alcun consenso da parte dell'utente, Gemini Nano, che è un modello di intelligenza artificiale progettato destinato ad alcune elaborazioni in locale sulla macchina. Il problema è che questo Gemini Nano pesa 4 giga e ci sono già esperti di sicurezza, esperti anche di privacy e anche utenti che si stanno lamentando. Dice: ma perché fa tutto ciò senza dire nulla? E poi Google ha detto: ah, ma voi potete dire di no. No, non è che possiamo dire di no dopo, cioè mi devi chiedere il permesso prima. Comunque c'è anche chi ha ipotizzato che ci siano possibili problemi legati al rispetto del GDPR. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Questa è la puntata del 10 maggio 2026. Io sono Enrico Pagliarini. Questa settimana c'è stato il Netcom Forum a Milano. Un appuntamento importantissimo per il settore, per l'industria, per gli esperti professionisti del commercio elettronico. Un'industria ormai matura che raggruppa veramente tantissimi esperti. Si è creato veramente un settore importante per l'economia italiana. Tra l'altro una fiera ricca di persone, cioè veramente tantissime persone con un'età media abbastanza bassa rispetto a tante altre fiere, perché questo è comunque un settore molto giovane rispetto a tanti altri. Comunque è sempre piacevole, bisognerebbe dedicarci anche più tempo, ma purtroppo non ho così tanto tempo. Ma ho incontrato Roberto Liscia, che è il presidente del Consorzio del Commercio Digitale Italiano. Abbiamo fotografato l'andamento dell'e-commerce partendo dal numero di utenti italiani che fanno regolarmente acquisti online.
1: Siamo arrivati in una situazione in cui ci sono 35 milioni di italiani che non sono aumentati rispetto all'anno scorso, però l'e-commerce è aumentato e si prevede un aumento del 6% a valore, del circa l'8-9% a volume, il che significa che gli italiani comprano di più, perché sono gli stessi e comprano di più. Quindi l'e-commerce è entrato nella routine dell'acquisto quotidiano. Ormai il compratore non fa più differenza tra acquisto online e acquisto offline, fa un acquisto. Si aspetta naturalmente che l'acquisto offline abbia le stesse prestazioni in termini di velocità, di assortimento, di facilità di acquisto che c'è nell'online. Quindi è l'offline che oggi deve cambiare, grazie al fatto che l'online in questi 20 anni ha creato tecnologia, ha creato abitudini, ha creato nuovi modelli di business, ha creato un assortimento infinito. La cosa che è emersa in queste giornate sono, da un lato, che l'Italia è in ritardo. Mentre il consumatore italiano compra, abbiamo detto 35 milioni che consumano, l'Italia è in ritardo come imprese. In Italia abbiamo circa 87 mila imprese che nel 2026 sono diminuite di 4 mila, il che vuol dire che le imprese italiane non tengono il passo con la scalabilità, la crescita di cui c'è bisogno per creare competitività. competitività. Questo fatto è molto importante perché se noi consideriamo che l'Italia rappresenta il 13% della popolazione europea e soltanto l'8,8% dell'e-commerce europeo, vuol dire che ci sono circa 4 punti di differenza tra quanto l'Italia dovrebbe sviluppare e-commerce e quanto in realtà ha come rappresentatività della sua popolazione. L'Italia importa il doppio di prodotti rispetto a quanto ne esporti. Importiamo circa 15 miliardi di fatturato di prodotti dall'estero e ne esportiamo 6 o 7. Questa differenza poi...
2: Sempre nell'ambito dell'e-commerce B2C, cioè...
1: Stiamo parlando del B2C. Questo fatto qua poi ha un'incidenza sul fatto che se andiamo a guardare, abbiamo detto che gli italiani comprano e comprano molto, comprano il 6% in più. In realtà le quote di mercato che abbiamo rilevato quest'anno, è molto interessante vedere chi ha aumentato la sua quota di mercato. Ovviamente dello 0,7% Amazon, che sappiamo essere una piattaforma performante, ma ci sono due newcomers negli ultimi anni che hanno aumentato le quote di mercato in Italia. Una è Temu, e quindi l'Asia che arriva,
2: cinesi
1: che arriva in Italia. Il secondo è Vinted, che è un nuovo modello di business che ha aumentato del 0,7% la sua quota di mercato, che è l'usato. Questo ci porta a dire che gli italiani comprano, ma il 76% dei loro acquisti è fatto su 8 piattaforme. Le imprese italiane riescono a soddisfare 26% della rimanente quota di mercato disponibile e poco sull'export.
2: Sì, quello che tu delinei è un problema che abbiamo da anni e che quindi ci confermi non è stato risolto, comunque non è stato completamente risolto. Volevo farti una domanda sulla tecnologia.
1: Sì.
2: Che cosa, qui stiamo parlando di un mercato maturo, quindi tantissime tecnologie sono ormai consolidate, mature, se pensiamo al mondo dei pagamenti, insomma sostanzialmente da anni parliamo di novità nel mondo dei pagamenti. Che cosa state vedendo di nuovo e che cosa è, immagino, insomma, anche solo agli inizi?
1: Ma lì è molto semplice quello che sta capitando, si può capire quello che sta capitando, non si può capire come finirà. La cosa che si è capito è che internet in questi 20 anni ci ha dato l'accessibilità a tutti i prodotti, ci ha dato la flessibilità dell'acquisto, ci ha dato il tempo di consegna molto rapido. Questo ha creato accessibilità, la possibilità di comprare anche dove non ci sono negozi, ha creato democratizzazione dell'acquisto, quindi un fatto molto importante, chiunque può comprare ovunque, in qualsiasi momento, ma ha creato anche molta complessità dei processi di acquisto. Siamo sommersi di informazioni e noi abbiamo fatto una ricerca che abbiamo presentato ieri, la complessità è diventato qualcosa che confonde il consumatore. Il consumatore chiede semplicità, orientamento, assistenza, supporto. E qui sta arrivando l'AI. L'AI sta arrivando ed è, come diceva Accoto stamattina, non è una tecnologia, è, diciamo, un nuovo fenomeno istituzionale, come l'energia elettrica, cambia il modello di impresa, non è soltanto una tecnologia abilitante. E cambiando il modello di impresa, in realtà questa tecnologia la vediamo già diffusa, si sta diffondendo. Abbiamo visto ieri in una tavola rotonda che abbiamo fatto con i rappresentanti di tutti i paesi europei, già l'80% delle imprese europee sta adottando in qualche modo più o meno l'AI, il che sta a significare
2: sempre nell'ambito dell'e-commerce.
1: Dell'e-commerce, stiamo parlando dell'e-commerce. La cosa interessante rispetto alle altre tecnologie che l'AI, essendo una, come sappiamo, una tecnologia basata su elementi algoritmici, statistici, semantici, linguistici, in realtà fa qualcosa di più delle altre tecnologie a cui ci siamo abituati, che aumentavano la produttività e l'efficienza. Riesce a portare in ogni componente della supply chain elementi previsionali, cioè ti permette di fatto di prevedere quanti prodotti devi mettere a magazzino, quanti prodotti devi comprare dall'estero, quanti prodotti devi fare nel manufacturing, dove mettere i tuoi prodotti nei magazzini locali per arrivare più velocemente vicino al consumatore. Ti permette di sapere quanto comprerà il consumatore in quel momento nei prossimi futuri. Quindi la tecnologia dell'AI non soltanto ti cambia, diciamo, l'efficienza delle competenze, ma ti permette di avere anche una maggiore efficacia e una maggiore capacità di supportare il consumatore nel suo orientamento trattamento, nella sua assistenza, nella scelta dei suoi prodotti. Quindi è una tecnologia, come si dice, istituzionale, cambia i modelli di business. Questo elemento, peraltro, è fondamentale capirlo, perché cambierà non soltanto le regole del gioco, ma anche il sistema competitivo attuale sul quale ci siamo basati, i social network, le piattaforme di ricerca, le piattaforme di acquisto, alle quali ci siamo abituati. Cambieranno loro, ma cambierà anche il sistema competitivo. Quindi, quando dicevo prima, sappiamo cosa sta succedendo, non so come finirà, non so qual è il sistema competitivo di arrivo.

0: adesso vorrei richiamare la vostra attenzione sulla enorme quantità di dati contenuti in uno smartphone. E tutti voi direte, beh certo lo sappiamo quanti dati, ma ci sono informazioni profonde che si possono ricavare incrociando questi dati, e a volte si possono scoprire cose sulla nostra vita che pure noi ci siamo dimenticati o che non vorremmo far sapere ad altri. Quindi partiamo da chi deve entrare in uno smartphone per lavoro, perché quello smartphone è oggetto di un'indagine, ma termineremo, e una buona parte dell'approfondimento dei prossimi minuti serve appunto per richiamare l'attenzione di tutti sulla buona gestione di questo strumento, della buona gestione anche dei dati che inseriamo in questo strumento, per mille ragioni che adesso appunto spieghiamo, ma che direi sono facilmente comprensibili. Però questa è un'attività che a volte ci dimentichiamo, la igiene digitale che dovremmo fare su tutti i nostri device a maggior ragione deve essere fatta sul nostro terminale. Saluto Paolo Dal Checco, esperto di cyber security e informatica forense. Paolo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie Enrico e ben ritrovati.
0: Allora, vorrei partire dalla tua attività, quella dei tuoi colleghi, che ovviamente viene fatta per i tribunali, per in collaborazione, immagino a volte anche con le forze dell'ordine, nell'analisi di uno smartphone. Mi pare di capire che ormai questa sia un'attività comune, forse al 100% dei casi, cioè tutti hanno uno smartphone o un telefonino, qualcuno ovviamente ha anche un telefonino vecchia maniera, e in qualche modo quello smartphone o quel telefonino contiene delle informazioni essenziali, a volte per accentuare l'accusa, ma molto spesso anche per difendersi. Questa immagino sia un'attività, non so se sia la più frequente che tu fai.
1: Confermo, oramai gli smartphone sono diventati il registro storico della nostra vita, tanti non hanno neanche il PC, quindi durante le attività di sequestro operate dalla polizia giudiziaria, quello che si ottiene tipicamente è un certo numero di smartphone, almeno uno a testa per gli indagati. E chi viene nominato come ausiliario di polizia giudiziaria, o a volte direttamente lo fa la postale, i carabinieri, la guardia di finanza, dipende dai casi, deve poi acquisire il contenuto di questi smartphone, quindi estrarne il contenuto e poi, come hai detto tu, analizzarlo. E questo è diventato oramai un'attività all'ordine del giorno.
0: È un'attività anche oramai semplice di routine, cioè entrare in uno smartphone anche senza che venga fornita la password o il PIN, cosa che non sempre accade, cioè proprio chi si rifiuta di dare la password o il PIN. È un'attività però facile, frequente, o non è sempre così?
1: Non è tanto semplice, perché i produttori dei sistemi operativi tendono comunque a proteggere l'utente, anche lato privacy e sicurezza, e quindi rendono difficili gli attacchi allo smartphone. Lo fanno ovviamente dal punto di vista dell'utente che vuole difendersi dai malware, dai trojan bancari e così via, ma in realtà questa difesa va a creare problemi anche a chi invece deve fare acquisizioni per motivi giudiziari. Faccio un esempio: se tu trovi un telefono spento, l'unico modo per entrarci è conoscere il PIN. Se non conosci il PIN, devi in qualche modo trovarlo, e per trovarlo non hai tante soluzioni. L'unica è fare un'attività di brute force, cioè forzare con un tentativo basato sulla forza bruta, si dice così, cioè provando tutti i PIN possibili finché non arrivi a trovare quello giusto. Solo che i dispositivi sono sempre più restii a far provare tanti PIN. Non so se hai presente quando sbagli due o tre volte il PIN sul telefono, già comincia il telefono a dirti adesso aspetti 30 secondi, poi adesso aspetti 5 minuti, finché arrivi a un certo punto in cui il telefono si può anche bloccare completamente. E questo è solo uno degli scenari che si trova davanti chi opera con i telefoni da acquisire in ambito giudiziario.
0: Fatto 100, Paolo, i terminali che ti vengono sottoposti per appunto entrare e raccogliere dati, si entra oramai, anche in base alle esperienze che tu hai, nel 100% dei casi o non è mica detto?
1: No, non è detto. Ci sono tanti casi nei quali non si riesce ad entrare in uno smartphone. Tipicamente quelli in cui l'indagato non fornisce le credenziali di accesso. In Italia non è obbligatorio fornire il PIN durante un sequestro, e quindi nel caso in cui non venisse fornito, bisogna cominciare a fare tentativi di accesso, e non sempre funzionano, soprattutto se il telefono viene trovato spento, perché in quella fase il telefono è in uno stato chiamato Before First Unlock, BFU. Questa è una sigla che si trova spesso in ambito di informatica forense. Vuol dire che il telefono non è mai stato sbloccato e quindi è blindato come una cassaforte chiusa e dall'esterno completamente inviolabile. L'unico modo per entrare è trovare la chiave, ma il problema è che non è per niente banale. Se invece il telefono viene trovato acceso e sbloccato, e in quello caso si chiama come stato After First Unlock, AFU, allora è come una cassaforte nella quale è vero che c'è la serratura, però in qualche modo c'è comunque un pezzo della chiave dentro, e quindi si riesce in un certo senso a girare anche non avendo la chiave originale. È un esempio ovviamente colorito, ma che fa capire che c'è un qualcosa in più quando il telefono lo lasciamo acceso e sbloccato. Non a caso alcuni riavviano di continuo il telefono, perché il telefono riavviato è il telefono più sicuro, dopo ovviamente un telefono spento. E quindi questo è il secondo stadio in cui riusciamo a fare qualcosa in più. Se invece abbiamo il PIN, quando facciamo attività di polizia giudiziaria, allora in genere è facile poi, ovviamente il telefono si sblocca, accederne al contenuto, estrarlo, quindi acquisire tutte le chat, i contenuti dei messaggi di posta elettronica e così via, ma anche lì dipende molto dal telefono, perché i più recenti sono più restii a fare uscire i dati contenuti all'interno.
0: Abbiamo questi 100 telefoni che usiamo come punto di riferimento. Sono nel 100% dei casi o Android o iOS come sistema operativo, o invece c'è qualche, immagino insomma in percentuali molto ridotte, qualcos'altro?
1: Ma diciamo che non sono al 100% iOS e Android, perché c'è una componente che comincia a diventare significativa di Graphene OS, il grafene come lo chiamano alcuni in italiano,
0: sì.
1: Che è appunto un sistema operativo derivato da Android e che sto cominciando a vedere abbastanza spesso. Mi chiamano per esempio anche in questi giorni forze dell'ordine dicendo: Paolo, abbiamo trovato un Graphene presso un indagato, cosa possiamo fare? E comincia a diventare difficile gestire questa domanda.
0: Allora spieghiamo, ne avevamo già parlato qualche mese fa in occasione di un annuncio fatto da Motorola, che supporterà, ha annunciato un accordo di lungo periodo con la Graphene OS Foundation, che è una fondazione canadese che ha creato, grazie al lavoro di Daniel Mikai, che è lo sviluppatore principale di Graphene OS. È un prodotto gratuito, open source, e ricordo appunto la Graphene Foundation è una no profit di diritto canadese fondata a marzo 2023, quindi stiamo parlando di un prodotto molto recente. La notizia a cui facevo riferimento di alcuni mesi fa, che Motorola supporterà questo sistema operativo e probabilmente già dal prossimo anno avrà dei prodotti, degli smartphone con Graphene OS, è una notizia importante che cambia un po' le dinamiche del mercato, comunque insomma cambierà gradualmente le dinamiche del mercato. Ora spieghiamo che cos'è questo Graphene OS, in che cosa consiste questo sistema operativo che si affianca quindi ad Android da una parte e ad iOS.
1: Graphene OS è una versione di Android irrobustita, in inglese si dice hardened, quindi resa più dura, più robusta in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Poi se andrà anche sui Motorola e su altri, ben venga. Al momento bisogna avere un Pixel, anche uno vecchio volendo, si possono comprare anche a poco su eBay. Si installa sopra questa versione di Android, che è particolare perché è sempre un Android, quindi non è così diversa da come siamo abituati a vedere, ma ragiona in termini di isolamento e di sicurezza in tutto ciò che è l'utilizzo anche quotidiano, per cui ogni singola app quando viene installata chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Si può anche usare una granularità maggiore, cioè decidere che un'app non deve poter utilizzare la rete, l'altra app invece può utilizzarla. Insomma, un po' più di quello a cui siamo abituati quando installiamo un'app su Android. Le app su Graphene sono totalmente isolate. Questo vuol dire che se un'app ha un problema, ha un malware o è un malware, può fare pochissimo perché vive all'interno di quella che si chiama sandbox, che è un po' l'area di gioco dei bambini, no? E nel termine informatico questo significa che un'app vive in un'area nella quale può fare tutti i danni che vuole, tanto non escono da lì. E su Graphene è proprio portato all'eccesso questo concetto, cioè l'app non può uscire dalla sua area. E questo ti garantisce una sicurezza, perché male che vada, appunto, corrompi un pezzettino del sistema, il resto rimane invece totalmente al sicuro.
0: Quindi questi sono i principali punti di forza, immagino, di Graphene OS. Non so se ce ne sono altri.
1: Altri punti di forza sono quelli legati al, purtroppo, all'anti-forensics, cioè non soltanto sicurezza per tutelare il proprietario del dispositivo, ma anche una maggiore difficoltà per chi deve fare attività di acquisizione forense e analisi dei dispositivi contenenti Graphene.
0: Allora, è vero che al momento questo sistema operativo si può installare solo sui Pixel di Google, poi arriveranno anche altri telefoni, come dicevamo, che lo supportano, ma è facile o difficile da installare?
1: È semplicissimo, praticamente si usa un web installer che consiste in un sito web, tu ti connetti al sito web, colleghi il telefono con USB al computer, sblocchi, diciamo, la possibilità sul telefono di installare altre ROM, c'è cioè un'impostazione veloce da settare, e a quel punto si fa tutto dal sito. Cioè, è stato veramente, ci ho messo 10 minuti. Nel sito ci sono i pulsanti per fare il primo unlock, il secondo, il terzo, e poi a un certo punto ti trovi il Graphene installato sul dispositivo.
0: Giusto per chiarire, noi stiamo parlando di Graphene OS, beh, prima di tutto perché è una novità tecnologica interessante in un mercato dominato da due player. Poi è vero, qualche ascoltatore potrebbe dire, ma ci sono altri sistemi operativi? Sì, c'è qualcosa di estrema nicchia, oppure c'è qualcosa in Cina come Harmony OS. Di fatto nel mercato occidentale i due sistemi operativi sono Android e iOS, senza nessun dubbio, quindi questo è sicuramente un elemento importante. E appunto, a proposito di chiarimento, uno potrebbe pensare che stiamo parlando di un sistema operativo per criminali. No, stiamo parlando di un sistema operativo che immagino che sarà sotto forte attenzione delle aziende. Non è un caso che Motorola, che sta puntando molto anche sulla parte business del mercato, dove Samsung è la dominatrice, almeno per quanto riguarda il mondo Android, sta guardando a quel mercato. Cioè, immagino che il mondo delle aziende, che deve sempre più garantire la sicurezza dei propri dati, che transitano sempre più all'interno degli smartphone, pensate quante cose si fanno anche a livello business con una semplicissima app, quello immagino sia un mercato di riferimento. Poi ci saranno anche magari qualche bandito, ci sarà.
1: Chiaro, ma diciamo che i criminali usano poi altri sistemi più personalizzati, quindi questo secondo me deve essere visto come lo strumento di chi vuole tutelare i propri dati e la propria sicurezza in un mondo in cui basta un click su un link sbagliato e rischi di infettare il dispositivo, installare un APK sbagliato che poi ti compromette i dati. Quindi deve essere visto appunto nell'ottica della sicurezza. Poi chiaramente questo implica anche che è più difficile in caso di sequestro acquisirlo e sbloccarlo.
0: Paolo, ho un'ultima domanda. Quando analizzate uno smartphone, che cosa ci trovate dentro normalmente?
1: Abbiamo due livelli di dati. Il primo consiste nei dati presenti sul dispositivo. Per esempio, se un soggetto usa WhatsApp, dentro il telefono ci sono le chat di WhatsApp, che conserva tutte le chat sul dispositivo. Ci sono invece delle altre app tipo Telegram, che in realtà sono cloud based, quindi le chat non sono sul dispositivo, o meglio, ce ne sono soltanto alcune, la maggioranza sono sul cloud. Quindi il primo livello è proprio quello che c'è sul telefono, e cioè i messaggi di posta elettronica che sono stati visti. Per esempio su Android non hai tutti i messaggi di un utente, hai solo quelli che lui ha visto, perché se non li ha visti non sono finiti sul telefono, mentre su computer tendenzialmente le mailbox vengono sincronizzate tutte, no? Quindi su un computer trovi tutti i messaggi di un utente molto spesso, su uno smartphone solo quelli che lui ha visto. Le chat, poi si trovano le foto, ovviamente tutte le foto che vengono fatte, gli audio registrati, appunti, ci sono anche tante volte gli appunti che possono essere utili in ambito investigativo, le posizioni GPS che possono essere salvate per diversi motivi, a volte anche misteriosi, troviamo delle posizioni GPS magari in giorni casuali che però possono essere utili, e in sostanza tendenzialmente un criterio per capire cosa c'è è questo: prova a mettere il tuo telefono offline e guardare quali dati ancora vedi. Quelli saranno tendenzialmente acquisibili. In realtà qualcosa in più, perché alcune cose che tu non vedi in realtà ci sono ancora, per esempio i log applicativi e tante cose che possono essere comunque utili a livello investigativo.
0: Paolo, ti ringrazio come sempre, buon lavoro, a presto.
1: Grazie a te, buon lavoro, a presto.

0: Prima di proseguire con il nostro prossimo appuntamento, vi ricordo una nuova serie di podcast in 5 puntate condotto da me e dal professor Giuliano Noci. Il protagonista del podcast è soprattutto il professor Noci. Abbiamo parlato di umanoidi, di robot antropomorfi. Ne siamo agli albori ovviamente di questa nuova era, ma è bene cominciare a guardare all'orizzonte che cosa accadrà. Poi vi ricordo sempre il nostro podcast, lo spin-off di 2024, il nostro speciale dedicato all'intelligenza artificiale. Una volta ogni 15 giorni trovate tutti i nostri podcast sul sito del Sole 24 Ore, c'è proprio 24 Ore Podcast, la sezione dedicata a tutta la produzione del nostro gruppo, e ovviamente radio24.it, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Dunque, adesso parliamo di tecnologia che tenta, ma spesso ci riesce, di semplificare una delle cose più complicate che siamo riusciti a fare nel nostro paese, ma lo scoprirete tra poco anche in altri paesi europei ed extraeuropei, cioè la fiscalità. Il mondo complicato del fisco ne sa ovviamente qualcosa il Sole 24 Ore con la nostra fantastica redazione Norme e Tributi, che è un aiuto, un faro in questo mondo complicato. Allora, saluto Antonino Caccamo, che è uno dei fondatori, nonché CTO, quindi responsabile dello sviluppo tecnologico, Chief Technology Officer di A-Cube, un'azienda che ha recentemente chiuso un round di investimento da venture capital da 4 milioni di euro. Antonino Caccamo, benvenuto, grazie di essere con noi.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Partiamo da quello che fate. Voi non siete una startup giovane nata un anno fa, due anni fa, esistete dal 2018, quindi avete già una lunga esperienza, avete clienti, siete operativi in più paesi, non solo nel nostro paese, e siete nati con l'idea di aiutare le aziende nel rapporto con il fisco. Quale problema o quali problemi cercate di risolvere con la vostra tecnologia?
1: Guarda, noi siamo nati, come hai detto bene, nel 2018, proprio perché in quel momento in Italia era in atto una rivoluzione dal punto di vista delle comunicazioni verso il fisco, ovvero nel 2019, a gennaio, sarebbe arrivato l'obbligo di fatturazione elettronica, obbligando tutte le aziende del paese a scambiare documenti in formato elettronico. Noi, come side project, abbiamo iniziato questa avventura in qualità di startup innovativa, e poi è stato un percorso in crescita. Quindi abbiamo iniziato a transare sempre più documenti, ad accumulare più clienti, e essendo l'Italia stata il primo paese in Europa ad aver introdotto questo tipo di obbligo, e avendo visto poi tutti gli altri paesi quali sono stati i vantaggi, perché per il fisco, per il governo, c'è stato un gettito IVA praticamente del doppio, quindi c'è stato un forte abbassamento dell'evasione fiscale grazie alla fatturazione elettronica, ma non solo, poi ci sono stati grossissimi vantaggi di automazione anche per le aziende, perché di questo si tratta. Quando scambi documenti strutturati, puoi fare di quei dati di fatturazione qualcosa di molto utile, quindi contabilità automatica, informazioni che possono andare anche a predire quali sono gli andamenti aziendali, e una serie di cose davvero davvero molto interessanti. E ripeto, in Italia siamo stati i primi, e l'Europa, ma non solo, in realtà gli altri paesi ci stanno seguendo.
0: Quindi voi siete una piattaforma che fa cosa?
1: Allora, noi siamo una piattaforma che automatizza e semplifica gli scambi con gli enti governativi. Non gestiamo solo fatture elettroniche, sebbene sia probabilmente si può dire che è il nostro core business, la fattura elettronica, ma gestiamo altre tipologie di documenti, anche perché è in atto davvero un processo per cui gli enti governativi stanno digitalizzando e strutturando sempre di più tutte le tipologie di scambio documentali con i privati. Ad esempio, un esempio molto pratico e molto attuale è quello dello scontrino elettronico. È in atto anche qui una rivoluzione che entrerà in vigore da quest'anno, per cui gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software, non ci sarà più bisogno di avere un hardware omologato, ovvero quel registratore di cassa, no? Che vai, quando vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua, a breve, nei prossimi mesi, sarà sdoganata tramite software accreditato.
0: La vostra piattaforma sostituisce un software di fatturazione elettronica o si integra con un software di fatturazione elettronica?
1: eCube non produce un software di fatturazione elettronica al pari, diciamo, di altri competitor. Quello che facciamo noi è infrastruttura, ovvero strumenti che poi chi in realtà produce i software di fatturazione elettronica. In Italia ce ne sono tantissimi che vendono fattura elettronica ma che sotto hanno il motore di eCube. I nostri clienti principali sono software house che integrano i nostri strumenti all'interno dei loro software gestionali. Quindi noi diamo gli strumenti, e mi piace anche parlare di piccoli mattoncini Lego che si possono incastrare nelle infrastrutture dei nostri partner per poter abilitare i loro software, quindi i loro sistemi informativi, alla fiscalità e alla normativa in vigore.
0: Non posso non farti la domanda che faccio sempre in questi ultimi anni sull'intelligenza artificiale generativa. Immagino che se parliamo di intelligenza artificiale, punto, probabilmente già si è integrata nei vostri sistemi, ma sulla generativa ha senso usarla, non ha senso usarla? Perché a volte bisogna anche resistere a una certa euforia che sembra che bisogna usarla per forza per tutto.
1: Sono molto d'accordo con quello che dici. Allora, noi abbiamo studiato il panorama a lungo e siamo convinti che l'intelligenza artificiale generativa in eCube e nella fiscalità possono avere molto senso. Abbiamo un reparto di ricerca e sviluppo all'interno dell'azienda che se ne sta occupando attivamente da mesi. Il nostro primo obiettivo sarà quello, è quello anche più banale a cui si può pensare, ovvero il chatbot esperto di fiscalità. Questo è la prima applicazione molto molto pratica. La seconda applicazione che andremo, diciamo, a sviluppare sarà quella del collegare queste informazioni poi ai documenti dei nostri partner. Quindi poter interagire con linguaggio naturale con i tuoi documenti. Quindi ad esempio chiedere perché questa fattura è stata rifiutata dall'Agenzia delle Entrate, aiutami a correggerla.
0: Antonino Cacamo, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi, arrivederci.
0: Abbiamo concluso questa puntata. Grazie per l'attenzione. Vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini. Ci risentiamo la prossima settimana.

0: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Trump: è totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran alla proposta di pace. Netanyahu: il conflitto non è finito, c'è l'uranio da portare via. Antivirus: sbarcati passeggeri, isolato un francese con sintomi, nessun rischio pandemia, assicura il Ministero della Salute italiano. Terremoto al Ministero della Cultura: Giuli licenzia lo staff e la rottura anche per i fondi negati a Regeni. Serie A: l'Atalanta sbanca San Siro 3-2 al Milan e per il diavolo ora Champions a rischio. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Carlo Salvatore in regia. L'Iran ha recapitato la risposta che Washington attendeva da venerdì sulla proposta di pace USA, una risposta che il presidente americano Trump ha definito assolutamente inaccettabile. L'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano che mercoledì volerà in Cina. Secondo il Wall Street Journal, nel documento si chiede la fine immediata della guerra, la riapertura di Hormuz, ma non ci sarebbe nessun impegno sul programma nucleare, le scorte di uranio arricchito, temi che Teheran vuole affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. La guerra non è finita, avverte dal canto suo il premier israeliano Netanyahu, prima devono essere rimosse le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran.
3: La risposta iraniana al piano negoziale inviato dagli Stati Uniti è stata consegnata ai mediatori pakistani e, secondo alcune fonti di stampa iraniane, sarebbe incentrata sullo stop alla guerra e alla sicurezza marittima, soprattutto nel Golfo Persico e in particolare nello stretto di Hormuz. Cessazione immediata della guerra, ripristino della sicurezza marittima, così si leggerebbe nella nota inviata da Teheran. Ma soprattutto c'è un accenno molto importante alla cessazione di tutte le ostilità, compreso, e viene menzionato esplicitamente, il Libano. Proprio nel sud del paese dei Cedi continuano violentissimi gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, il quale ha colpito ripetutamente i villaggi attorno a Nabatieh. Ciò che preoccupa al momento l'esercito dello Stato ebraico è il fatto che Hezbollah, che ha rilasciato anche un paio di video, ha colpito almeno un paio di batterie di Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, e questo avrebbe causato preoccupazione nei vertici militari israeliani stessi. Nel frattempo a Beirut registriamo il sorvolo insistente a bassa quota di parecchi droni, normalmente preludio a qualche raid mirato. L'ultima volta a essere colpito fu Dafie, il quartiere bastione di Hezbollah a sud di Beirut. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
2: E ora l'altro fronte di guerra. Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente.
4: Questa è la nostra guerra e la vinceremo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov quando le parole pronunciate il giorno prima da Vladimir Putin hanno lasciato intravedere una nuova seria fase diplomatica. Il conflitto sta volgendo al termine, ha detto il presidente russo, aprendo a possibili negoziati con l'Unione Europea, a colloqui diretti con Zelensky e dando il via ad un massiccio scambio di prigionieri, 1000 per parte. Annunci fatti da Putin dopo una parata per il giorno della vittoria in Piazza Rossa, drasticamente ridimensionata, la cui sicurezza è stata garantita da Washington. Prima o poi, credo presto, verranno a Mosca gli inviati americani Witkoff e Kushner, continueremo il dialogo con loro, ha fatto poi sapere il consigliere di Putin, Ushakov. Quanto al dialogo con Bruxelles, secondo il leader del Cremlino, il profilo ideale del mediatore sarebbe quello dell'ormai ex cancelliere tedesco Schröder. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, la risposta di fonti governative tedesche. Spiragli che si aprono mentre continuano gli attacchi reciproci, nonostante la tregua di 3 giorni, mai davvero rispettata, che scade oggi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius. Per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali.
5: Si concluderà quest'oggi con il rimpatrio di 4 australiani. L'operazione di evacuazione dei circa 90 passeggeri della nave da crociera Ondius, in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, I passeggeri sono stati fatti sbarcare e caricati su aerei diretti verso i rispettivi paesi di provenienza, attesi poi da un periodo di quarantena una volta giunti a destinazione. Nel frattempo, durante il volo verso Parigi, un passeggero ha mostrato sintomi dell'antivirus, inducendo le autorità francesi a predisporre per 5 persone un rigido isolamento, caso che, se confermato, porterebbe a 7 il numero di contagi legati al focolaio scoppiato sulla Omnius. Nonostante le rassicurazioni di Madrid e del direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, il timore di possibili contagi ha causato dure frizioni tra il governo delle Canarie e quello centrale, in ultimo la questione relativa al rifornimento della Omnius prima di ripartire verso Rotterdam, che alla fine, si è deciso, verrà effettuato nel porto di Granadilla, lontano dalla capitale Santa Cruz. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: E intanto il Ministero della Salute italiano assicura nessun rischio pandemia. La politica italiana terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giulia ha azzerato i vertici dello staff.
6: Terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia i vertici del suo staff, titola il Corriere.it. Sono già partiti, anticipa Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, si spiega sul Corriere.it, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il no ai finanziamenti per il film sul caso Regeni nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche dell'opposizione, che ora va all'attacco. Ancora un terremoto nel governo, la maggioranza è attraversata da guerre interne, questa destra in frantumi, dice il PD, mentre Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Si dimetta subito questo ministro incompetente, il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora la cronaca con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco.
7: Ossessionato dal sesso, non consenziente e violento, capace di prendere una donna con la forza perché la desidera. Così i PM di Pavia descrivono Andrea Sempio, un profilo, sostengono, che emerge dalle sue ricerche in internet, dai suoi appunti, dai suoi quaderni. Di fronte alle avance respinte, quel 13 agosto del 2007, nella villetta di Garlasco, si sarebbe accanito contro Chiara Poggi con una violenza cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così è scritto nell'atto d'accusa. Secondo i PM, a provare la colpevolezza di Sempio ci sono il DNA, compatibile con quello trovato sulle unghie della vittima, l'impronta 33 che avrebbe lasciato sulle scale della cantina, l'alibi smontato era fondato sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto di nessun valore. Contemporaneamente, per la procura, gli elementi scaturiti dall'indagine escludono il movente pornografico a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. I suoi legali annunciano di aver accelerato i tempi per formalizzare l'istanza di revisione del processo, tempi che restano però ancora incerti per la mole degli atti dell'indagine a carico di Sempio da leggere e da studiare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in chiusura allo sport, a partire dalla domenica della 36esima giornata di Serie A, con la corsa alla Champions League che si infiamma, il Milan cade in casa per 3-2 contro l'Atalanta ed è superato al terzo posto dalla Juventus a quota 68 punti e raggiunto a quota 67 dalla Roma, che vince in rimonta a Parma per 3-2 grazie al rigore di Maleni in pieno recupero. Il tecnico giallorosso Gasperini a Sky Sport.
8: Noi abbiamo avuto veramente un grande spirito, questa squadra sotto quell'aspetto è straordinaria da inizio anno. Abbiamo avuto occasioni importanti con Donil, con Malen, sembrava una partita un po' stregata per occasioni. Poi quello che non siamo riusciti a fare in tanti calcio d'angoli, che ne abbiamo avuti veramente tanti, e palle inattive, tante palle finite fuori per un soffio sulle mancini di testa, poi dopo è successo tutto negli ultimi minuti.
2: E per il tennis, agli internazionali d'Italia vanno avanti Musetti e Darderi, eliminato Arnaldi, tra le donne Cocciaretto. Oggi torna in campo Sinner, che affronta l'australiano Popirin. Per il ciclismo, Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultima tappa in Bulgaria. Il francese ha il secondo successo nelle prime tre tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan, l'uruguaiano Guillermo Silva conserva la maglia rosa. Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Marco Orlandi, Head of Technology Solution Sales, Festo.
1: Produttività, flessibilità, leadership di costo e sostenibilità sono le sfide quotidiane per chi progetta impianti e per la manifattura italiana. Festo ha sviluppato un ecosistema aperto di automazione, capace di adattarsi ai differenti linguaggi dei sistemi industriali e basato su un'architettura multiprotocollo che consente di standardizzare componenti e semplificare l'integrazione. Un approccio che rende i processi più produttivi ed efficienti, con un impatto concreto su costi ed energia. Venite a trovarci allo stand Festo, padiglione 3 H022.
0: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al campo.
4: Marianna Aprile, ci sei?
5: Sono qui, dove vuoi che sia.
4: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
5: Il no.
4: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
5: No.
4: Ecco, sono diventato socio, lo sai?
5: Certo.
4: Socio?
5: Ad honorem.
4: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
5: ovvio.
4: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sé. Sempre amici e nemici.
5: Ah, così.
0: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
6: Ho il piacere di confermarvi che siete tornati all'ascolto di Leoni per Agnelli. Io sono progettualmente Manuel Agnelli e vi posso annunciare che questa settimana ci sarà un artista contemporaneo nel mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel. Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
7: Manuel.
9: Il mondo di Baduel.
8: Manuel.
9: Dove tutti sono Baduel.
6: L'artista in questione è Stefano Pilia, un grande esploratore di suoni che, guarda un po' il caso, è anche un mio amico ed è stato mio sodale negli After Hours e anche in altro, per esempio Lazarus, che abbiamo fatto a teatro, e lo spettacolo di David Bowie. Stefano ha suonato anche con il massimo volume, soprattutto con il massimo volume, ma è un musicista talmente eclettico che ha avuto la fortuna e il merito di suonare anche con Mike Watt, per esempio, con Paul McCartney, bastardo lui, e John Paul Jones, fra gli altri. Definire Stefano Piglia soltanto un musicista rock vorrebbe dire fargli un torto. Per esempio, Stefano, ciao.
10: Ciao Manuel.
6: Tu sei appena tornato dal Messico. Che cosa hai combinato lì in Messico?
10: Sono stato invitato da un musicista italiano che vive a Città del Messico ormai da molti anni, ed è anche un curatore, in collaborazione con l'Istituto di Cultura Italiano ha iniziato a costruire una rassegna in cui mette in relazione un musicista italiano con un artista, messicano, e presentano un progetto di improvvisazione, e sulla base di questo primo incontro poi sono declinate tutta una serie di altre date, una specie di piccolo tour per Città del Messico, incontrando vari musicisti e musiciste della scena locale, e poi ho fatto anche un po' di turismo.
6: Ecco, questo musicista si chiama
10: Marco Albert.
6: Ah, ok.
10: Poi di data in data c'erano musiciste o musicisti diversi con cui collaboravamo, ogni sera era un'improvvisazione diversa, completamente dei blind date sostanzialmente.
6: Certo, certo. No, allora ti chiedo questo per sviluppare attraverso le tue esperienze un discorso che mi interessa moltissimo, cioè, per dirlo in breve, raccontare che fuori dai confini del mainstream e dell'industria ci sono mondi da scoprire, esistono tanti modi diversi di intendere la musica e la composizione, esistono altrettanti modi di considerare il suono come di concepire lo strumento. Tu rappresenti un po' tutto questo, no?
10: Ma sì, è quello che dici, assolutamente vero. Non so se io lo rappresento, però sicuramente è il mio percorso da musicista, più che essere, diciamo, inerente a un linguaggio particolare, un contesto particolare, è più proprio con una ricerca larga, ecco, a partire soprattutto e innanzitutto dall'approccio con il suono, no? Prima che con, certo, una tradizione o la letteratura di uno strumento.
6: Certo. No, probabilmente il pubblico non ha un'idea precisa di cosa significhi fare un concerto di improvvisazione, perché per fare un buon concerto di improvvisazione bisogna avere una grande preparazione, avere una confidenza massima con la musica e con lo strumento, no? Apparentemente il concerto di improvvisazione viene preso come facciamo le cose a caso e vediamo che cosa succede. È così fino a un certo punto, chiaramente.
10: Certo, sicuramente c'è una ricerca, una tensione, no? Un anelito di libertà in qualche modo, ma c'è tantissima ricerca formale in realtà. Chiaramente conosci molto bene gli strumenti che usi, i suoni che produci, e poi c'è questa idea di costruire un'idea formale in modo istantaneo, no? In relazione ad altri. Piano piano si scoprono proprio delle cose che funzionano, delle cose che non funzionano, e quindi si viene a creare un po' anche una sorta di linguaggio della forma, ecco. Certo. Sembra paradossale, ma invece è così. L'improvvisazione, che quando ben funziona, è perché ha dietro delle figure formali, ecco, che si realizzano mentre si suona assieme, e per quello ci vuole un po' di esperienza, sicuramente. Detto che io poi non mi sento neanche in realtà un improvvisatore, ogni tanto mi capita di farlo, perché tanti musicisti che fanno ricerca in qualche modo si ritrovano poi a, diciamo, a portare avanti anche questo tipo di pratica, no? Anche perché è una pratica che permette anche delle grandi possibilità di incontro. E questo è una cosa molto interessante.
6: C'è comunque la parte teorica dietro, che invece è molto importante, no?
10: Sì.
6: Senti, trovo super interessanti le tue idee sulla composizione come necessità di creare, quindi sulla concezione dell'atto creativo come conseguenza di considerazioni filosofiche.
10: Sì, ma credo che per me la musica sia sempre stato un mezzo per poter dire altro, poter cercare o comprendere altro. È una cosa che è un po' anche capitato che sia così, ecco.
6: Quindi tu pensi a un'idea di musica come etica prima ancora che estetica, giusto?
10: Sì, penso proprio di sì. Penso che, diciamo, l'estetica sia un po' una conseguenza di un discorso etico, di un discorso filosofico, no? Di stanze di indagini. Poi chiaramente questi poli si informano, l'uno informa l'altro, no? nel crescere di questa ricerca, di questa pratica. Però per me parte da lì, ecco, più che da un voler aderire a un'estetica, ecco. Sono, alla fine sono cresciuto con il punk e ho iniziato a suonare per questa ragione qua, che chiaramente ha delle connotazioni estetiche, ma ha dietro soprattutto un'attitudine, un discorso politico e filosofico anche. In quel caso è estremamente legato al sociale, al culturale, a un'idea politica, sì, diciamo. Poi forse per me è diventata una cosa più, una ricerca forse anche più filosofico, anche spirituale in qualche modo.
6: Assolutamente. E sai anche suonare Wrath Child degli Iron Maiden?
10: Assolutamente.
6: Anche piuttosto bene. Che prima o poi faremo.
10: Esatto.
6: Anche lì. Senti, come primo brano hai scelto invece A New Kind of Water dei This Heat, una band inglese particolarissima che avanguardia punk, riferimenti a Canterbury e manipolazione dei nastri, ha avuto un ruolo direi profetico, no?
10: Assolutamente, dei veri avanguardisti in questo senso. Era un gruppo che usava lo studio e le macchine, diciamo i nastri, le macchine per registrare come dei veri e propri strumenti compositivi. Cosa che poi magari hanno fatto anche gruppi come i Talk Talk dopo, no? Negli anni 90, con l'avvento, e quindi hanno iniziato ad arrangiare i brani utilizzando quel mezzo lì in un modo creativo e compositivo. E i Deceit, secondo me, sono una, diciamo, una sintesi incredibile di quella musica acusmatica, elettroacustica, che usava la musica concreta, ad esempio di in francese, di Pierre Schaeffer, mischiata con il punk e il rock, con un'attitudine completamente furiosa anche.
6: Ci ascoltiamo New Kind of Water dei This Heat.

0: Leoni per Agnelli.
1: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io che sono pur sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Stefano Pilia. Parlando di musica, Stefano, tu fai spesso riferimento alla geometria e alle relazioni numeriche.
2: Sì. Diciamo che ho iniziato componendo musica sullo strumento, no? Anzi, sono proprio dal basso, sono passato alla chitarra, e la chitarra era una sorgente di suono, anche un portale compositivo, no? E quindi provavo le cose esplorando in questo modo. Poi a un certo punto ho iniziato a notare che le cose che più mi interessavano avevano in qualche modo delle proprietà simmetriche, formali, quindi per esplorare un po' più a fondo queste questioni ho sentito la necessità di lasciare lo strumento e di iniziare a scrivere sulla carta, quindi appunto elaborando delle architetture musicali, delle architetture armoniche partendo dai numeri, quindi da serie numeriche o dei principi di simmetria. In particolare negli ultimi lavori ho usato molto la serie di Fibonacci come vettore per la costruzione di questi brani. La serie di Fibonacci è una serie numerica che approssima la spirale logaritmica, che è un modello matematico geometrico che descrive molti aspetti in natura, no? Dalla formazione delle galassie, al modo di disporsi dei semi all'interno delle corolle dei fiori, al gusci delle lumache, ma anche alla forma del nostro orecchio. Mi interessava quindi molto cercare di costruire una musica che avesse sotto, dietro, come fondamento dei principi universali, e quindi usare questo

0: tipo di approccio poetico e metodologico per costruire dei brani che fossero un po' anche avessero dietro una forma rituale o meditativa attorno a un qualcosa che ci può accomunare.
1: Senti, ma tu trovi che in alcuni brani, anche di musica classica, in Bach o qualche altro compositore, diciamo, conosciuto, si possa risalire allo stesso tipo di metodo? Cioè della matematica, non dico nella maniera banale in cui tutti dicono musica e matematica, ma c'è questo riferimento all'universo, a dei codici matematici che si trovano.
0: Sì, in Bach ad esempio ci sono degli studi molto articolati su questo tema, no? In quanto la sua musica abbia comunque delle forti relazioni matematiche. Non si sa se lui, ad esempio, facesse questo con un'intenzione consapevole o se semplicemente seguisse attraverso una profonda conoscenza armonica anche in modo intuitivo degli aspetti di simmetria o di coerenza su.
1: Sta di fatto che li ritrovi, però poi se analizzi la sua musica, giusto?
0: Sì,
1: Sì.
0: certo.
1: Questo è super interessante. Senti, tu sei diplomato al conservatorio, sei un artista, appunto, come potete sentire tutti, molto colto, ma anche musicista che è partito dal punk, no? Ne parlavamo prima. Quindi è il punk che ti ha dato la scossa, diciamo, che
0: Assolutamente.
1: è il contrario della teoria e della preparazione, in realtà, no?
0: Sì, in qualche modo il punk è tutto istanza, tutto desiderio, è anche una forma, insomma, no? Attratti a quella naività del dadaismo, no? Però devo dire, anzi, io non sono cresciuto in una famiglia di musicisti o di gente che ascoltava musica in modo particolare. A parte, ricordo che stavo in fissa da bambino con la Nannini e Battiato, ma a parte questo non girava tanta musica. Ed è stato quando alle medie, come è successo a tanti, mi hanno passato qualche cassetta con punk e rock and roll, e lì mi si è accesa proprio una fiamma, ed era quello che mi ha conquistato, era proprio l'attitudine, era quello che ha vinto su tante cose. Poi, ripensando a tante cose, mi sono accorto che la relazione con il suono, quella era una cosa che c'era già da bimbo, però il discorso musicale è arrivato dopo.
1: No, hai toccato un concetto fondamentale, cioè l'attitudine, che al di là delle considerazioni storiche e di genere musicale, per me è proprio l'attitudine che determina poi il percorso artistico, no? Se tu suoni solo per dimostrare quanto sei intelligente, quanto sei figo, quante acrobazie tecniche sei in grado di produrre, alla fine difficilmente produci qualcosa di sensato. Certo, se sei un genio, sì, ma se non sei un genio, produci un sacco di
0: Sono
1: scoregge alla fine. Non credi?
0: d'accordo. Cioè, la cosa secondo me interessante è essere al servizio di qualcosa, no? Al servizio di un'idea, di un concetto, o nel caso di molti musicisti classici, ad esempio, al servizio di reinterpretare e ripresentare una musica del passato. Quindi in questo senso, per me, ecco, esattamente, la musica solo come affermazione dell'ego o della personalità diventa molto, o della bravura tecnica, è una musica poco interessante, un'arte poco interessante. Non so neanche se sia arte a quel punto, anzi, probabilmente non lo è.
1: Assolutamente d'accordo. Tu hai scelto il prossimo brano di una suora etiope. Ci racconti un po' di lei?
0: Emoi Tsege Mariam Gebru, che è arrivata all'età di 99 anni, è morta nel 2023. Il padre era un diplomatico, lei studiò in Svizzera pianoforte e violino, se non erro, e poi ha vissuto una vita completamente monacale, nella quale però ha continuato a suonare il piano e a comporre, registrandosi spesso nella sua cella o comunque nel suo convento con un registratore a cassetta, e ha realizzato della musica meravigliosa, che è un po' dentro senti la musica, certa musica classica, ma senti anche tutto quell'africanismo etiope, non solo, il sapore anche del blues in qualche modo. C'è stato questo disco nel 2016 che Mississippi Records stampò, e in qualche modo è stata riscoperta.
1: Fantastico. Ascoltiamocelo allora un pezzo, The Song of the Sea di Emma Hoyts e Mariam Gebru.

0: Leoni per Agnelli.
1: Rieccoci insieme a Leoni per Agnelli su Radio 24. Io sono Manuel Agnelli, il mio ospite oggi è Stefano Pilia. Stefano, il punk è stata una rivoluzione che ha riportato la musica un po' al grado zero, no? Come dopo un'esplosione nucleare, e anche però ha un'idea di musica come atto politico. Penso che per quanto sia stato un movimento nato, per così dire, dal basso, il punk abbia molti punti di contatto con le avanguardie artistiche, ne parlavi prima, soprattutto con i Dada, con i movimenti di avanguardia dei primi del Novecento, che infatti non solo dai punk ma anche poi dal post-punk e dalla wave sono stati ripresi in lungo e in largo. Anche pensiamo ai Bauhaus, per esempio, anche come tipo di estetica, la grafica, il tipo di fotografia.
2: Certo, assolutamente, c'è una forte affinità. Non a caso poi, secondo me, dopo questa prima fase del punk ci sono state tutta una serie di musicisti che, anche tantissima della musica elettronica che ascoltiamo oggi, secondo me ha dietro un po' una sintesi, una sincresi di questi mondi, no? Il mondo delle avanguardie e quell'approccio del punk. È proprio uno statement che secondo me ha permesso di trovare nuove vie, ecco, e di rendere autorevole la possibilità creativa in qualche modo e dare all'atto creativo un senso politico.
1: Assolutamente. Tu hai collaborato con Marta Salogni, che è un personaggio interessantissimo, che è stata ospite di questo programma l'anno scorso. Cosa ci racconti di quella collaborazione?
2: Ci siamo incontrati un paio d'anni fa durante le registrazioni del disco di Silvia Tarozzi, che è una violinista compositrice italiana che ha fatto un disco di canzoni, e Silvia chiamò Marta per registrare. Ci trovammo davvero molto bene. Maple Death e Canicola, che sono una etichetta discografica e una casa editrice, mi hanno proposto di presentare un progetto in collaborazione con qualcuno, per cui ho chiesto a Marta se le andava di fare un lavoro assieme, e lei ha accettato di buon grado, e quindi abbiamo un po' lavorato, io con la chitarra, lei con i suoi nastri. Stiamo ultimando in questi giorni un lavoro che dovrebbe uscire quest'anno su Maple Death, ma abbiamo già suonato dal vivo a Venezia, sull'isola della Giudecca, per queste Cosmo Session, e poi suoneremo a Jazz Is Dead il 29 maggio.
1: Senti, ma una curiosità personale, ma tu come ti poni rispetto alla tecnologia oggi? Perché tu sei un musicista, appunto, sei diplomato, suoni gli strumenti veramente però per riprodurre un certo tipo di suoni, per creare, come ti pone rispetto alle possibilità che ci dà la tecnologia oggi, quindi di riprodurre dei suoni, di avere degli effetti che in realtà non sono prodotti da strumenti acustici o naturali o suonati veramente? È una parte creativa che ti può interessare oppure no?
2: Lo è moltissimo la musica, anzi proprio quando mi chiedono ma tu che musicista sei, per me se devo trovare una categoria io mi definisco come un musicista o un compositore elettroacustico, no? Okay. Che è tutta quella musica che parte proprio dall'idea di compositiva, di registrare il suono, fatta con il cinema, no? Nell'atto di fissare l'immagine e poi di costruire un prodotto artistico attraverso il montaggio.
1: Certo. Senti, cosa mi dici del tuo lavoro con Francesco Dillon invece e Riccardo Vanche?
2: Ecco, questo è proprio esattamente in questo senso un lavoro profondamente elettroacustico, nel senso che usiamo la chitarra, il violoncello. Francesco è un violoncellista eccezionale del quartetto Prometeo, che tu hai anche invitato a Ossigeno anni fa. Riccardo Vanche è anche lui un pianista eccezionale, un musicista elettronico anche. Loro avevano questo duo che si chiama Amuleto. Noi ci conosciamo da tanti anni, qualche anno fa è nato il desiderio di fare qualcosa assieme, lo abbiamo fatto a distanza, ultimato a distanza, appunto scambiandoci un po' i materiali, quindi anche la tecnologia in questo senso ha svolto anche un aspetto di grande facilitazione, e lavora proprio su questi concetti, quindi su l'idea di registrare dei suoni e di manipolarli.
1: Super interessante Stefano, siamo arrivati alla fine della puntata, per cui ringrazio Stefano Pilia, grazie Stefano per essere stato con noi.
2: Grazie Manuel.
1: Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggia alla parte tecnica. Ci diamo da risentirci come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, questo è Davide Amati con la sua musica. Ciao a tutti.

0: Senti Mauro, ma se...
1: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
0: Non siamo noi.
1: Oh, e se...
0: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
1: Ecco, non siamo noi.
0: E se anche...
1: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
0: Non siamo noi.
1: Ah, e se invece...
0: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
1: Con autorevole leggerezza, ecco. Quelli siamo noi.
0: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
1: Faba la luce.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Vi faccio vedere come raccoglie la penna una segretaria.
2: Oggi vi voglio far vedere come raccoglie i piselli uno spaccatore di perche.
3: Quello che avete sentito è il frammento di uno dei video virali dell'agricoltore influencer di Bitonto, Michele Monopoli, che con i suoi contenuti comici riesce a celebrare la fatica e la bellezza della vita rurale. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo del fenomeno in crescita degli agri-influencer, che soprattutto tra i circa 50.000 giovani agricoltori attivi in Italia, con linguaggi e registri diversi, portano l'agricoltura e le loro imprese su Instagram, TikTok, LinkedIn e Facebook. L'ironia è la via maestra scelta da Michele Monopoli, che abbiamo intervistato.
4: Le persone che magari mi seguono, cioè vivendo in città, hanno perso, diciamo, come dico io, il contatto con la terra. Cioè la mia vita di tutti i giorni è quella, diciamo, di alzarmi presto la mattina, lavorare i campi, in particolare gli ulivi. Io faccio tutto gli ulivi, dalla potatura alla preparazione del terreno, alla raccolta.
3: Come ti è venuta l'idea di fare l'influencer, di sbarcare sui social, e però prendendo in giro, no? Soprattutto le signorine.
4: Allora, diciamo che il fatto dei social è nato tutto per caso, perché io fino a prima del Covid non sapevo nemmeno cos'erano i social. E durante il Covid, siccome eravamo chiusi in casa la sera, perché almeno la mattina, almeno diciamo il mio settore poteva andare a lavorare, però ovviamente la sera, poi restando chiusi in casa, dovevamo trovarci qualcosa da fare. E io, avendo tre figli, la più grande, diciamo tramite la figlia più grande, scaricai questo TikTok, e di là il giorno dopo iniziai a fare dei video dove facevo vedere la mia giornata lavorativa, quando pioveva, quando faceva freddo, quando faceva caldo. Ho visto che la cosa piaceva alle persone che mi seguivano, e di lì non mi sono più fermato. Poi, diciamo, è nato anche il format, quello di prendere in giro le ragazze, dove diciamo che comunque anche la loro è una realtà, purtroppo ognuno ha il suo stile di vita, e quindi mettevo a paragone il loro stile di vita con quello, diciamo, con quello nostro di tutti i giorni.
3: Certo, ed è un cortocircuito fantastico, ovviamente, sempre in ogni video. Ma questa tua attività comunque ha dei bei riflessi anche sui tuoi prodotti, sulle vendite, sulla tua attività anche di agricoltore,
4: allora,
3: no?
4: Allora, dopo, diciamo, 4 anni sui social, ovviamente la gente, io diciamo che inizialmente ho fatto l'operaio, e non lo nascondo che grazie ai social oggi ho comprato, diciamo, 4 ettari di terreno di uliveti, che le ho comprati grazie a quello che ho guadagnato sui social, e non mi vergogno a dirlo, anzi, grazie a questo, dopo 4 anni, diciamo, è nata la mia linea di olio, l'olio extravergine di oliva. La vendita, diciamo, è andata abbastanza bene. Questa collaborazione è uscita con un frantoio del posto, di Bitonto sempre, e sta funzionando abbastanza bene. Poi oggi, diciamo, il miglior mezzo di comunicazione è per me il social. Tramite i social puoi fare di tutto.
3: Certo, quindi il mitico spaccamento di perchie non basta, diciamo, è importante ma non basta.
4: Sì, lo spaccamento di perchie non è che non basta mai, è diverso. Cioè, bisogna impegnarsi tutti i giorni se vuoi andare avanti. Parliamo sia del fatto che comunque non è che io adesso oggi ho fatto la linea dell'olio e non lavoro più in campagna, anzi oggi lavoro il doppio di prima, perché prima facevo l'operaio, facevo le mie 6-7 ore e mi ritiravo a casa. Adesso me ne vado la mattina e non so più quando mi devo ritirare, perché comunque ho le campagne, ho questa cosa, diciamo, dell'olio, della vendita dell'olio da gestire, ho i social, comunque devo continuare a creare contenuti, perché le persone sui social non è che mo mi seguono solamente per l'olio, diciamo, comunque mi seguono per ridere, quindi devo stare sempre lì a pensare per nuovi contenuti. Poi la cosa più difficile dei social e rimanere, come dire, in hype, cioè con nuovi argomenti, con nuovi video. Quindi diciamo ti toglie parecchio tempo della giornata.
3: Ti ringrazio, grazie anche per il tuo lavoro e per il buon umore che ci dai.
4: Grazie a voi.
3: Ciao.
4: Grazie a voi.
3: Buona giornata. Ciao ciao.
4: Grazie mille. Ciao ciao.
3: Gli agricoltori non sono più isolati nelle loro fattorie o nelle loro aziende e la connessione digitale sta trasformando l'agricoltura in un'esperienza condivisa. Contadini, trattoristi, allevatori utilizzano i social per educare il pubblico, come vetrina per promuovere e vendere i propri prodotti e c'è anche chi studia attentamente trend e strategie, come Paolo Nenci, imprenditore agricolo toscano di CIA Agricoltori Italiani e Farming Coach.
5: E quando va bene, proprio va bene, le api riescono a lavorare a malapena 8 giorni.
6: 8 giorni?
5: Per fare quindi un intero anno di produzione di miele. Ecco perché costa così tanto. E il miele di acacia, quello vero, lo riconosci anche ad occhi chiusi. Prima di tutto è chiaro, quasi trasparente, e soprattutto è uno dei pochi mieli che resta sempre liquido. Le api in questi giorni stanno lavorando alla grande e tra poco uscirà l'acacia 2026 che le api stanno raccogliendo in questi giorni.
3: Paolo, parlaci della tua azienda.
7: Nella vita faccio l'imprenditore agricolo, la mia azienda si trova a Chiusi, proprio all'uscita autostradale Chiusi Chianciano Terme, ed è stata fondata da mio nonno nel 1972, il quale fino praticamente al 2017, anno in cui l'ho presa in mano io, ha sempre prodotto vino e olio, ma soprattutto a livello locale, quindi per chi abitava nel paese e poco più.
3: Quando hai deciso di diventare un content creator?
7: Quando ho preso in mano l'azienda, che mi sono reso conto che appunto nonno vendeva solo localmente e quindi aveva tante spese, ogni anno circa rimetteva 8.000 euro dalla pensione per farla stare a galla questa azienda, ho detto ok, devo capire come poter vendere e ho iniziato a fare tanti corsi di marketing al giro per l'Italia e poi addirittura fino ad arrivare a San Francisco direttamente nelle più grandi startup mondiali e quindi ho capito nel 2016, quindi ormai 10 anni fa, che i social sarebbero stati il futuro.
3: Che risultati hai ottenuto?
7: I risultati sono arrivati non subitissimo, quindi circa 3 anni dopo nel 2019, però sono stati impatti veramente importanti perché ovviamente avevo creato in 3 anni sui social, avevo creato un seguito di persone che si erano estremamente affezionate alla mia figura e quindi quando poi ho aperto una specie di e-commerce e gli ordini non hanno tardato ad arrivare perché oramai le persone era 3 anni che erano entrate in empatia con me, che mi conoscevano.
3: I tuoi contenuti come nascono?
7: Mi faccio un'analisi un po' di quello che le persone e il trend di mercato in questo preciso momento o nel momento specifico ricercano. In più ci sono vari tool online, software che ti aiutano a vedere i trend di ricerca su Google piuttosto che i trend di ricerca, ad oggi si parla di intelligenza artificiale, e quindi in questo modo qua. Ma la miglior cosa che ho fatto sempre è ascoltare proprio i clienti stessi. Ad esempio, non so, veniva comprato un barattolo di miele e arrivava a casa il cliente mi scriveva lamentandosi, ma è duro. E allora lì nasce il contenuto dove spieghi ed educhi il cliente a far capire che tutti i mieli cristallizzano tranne magari acacia, castagno e pochi altri. E quindi anche ascoltando i clienti si può creare contenuti.
3: L'allevatrice Laura Sette, abruzzese di CIA, è attiva in diverse pagine sui social.
8: Ci troviamo in un piccolo paese che è Pizzoli, in provincia dell'Aquila. Amo quello che faccio, ho tutte fattrici in purezza a Scerole e alleviamo questi bovini che sono bovini da carne. Abbiamo alcune pagine Instagram e Facebook. Noi segnaliamo e scriviamo tutti gli eventi che facciamo per le fattorie didattiche, cosa facciamo, come curiamo i nostri animali, come alleviamo e molte volte facciamo proprio delle dirette dove qualunque persona può seguire e altre volte invece mettiamo storie.
3: Che tipo di benefici ricavate dalla vostra presenza sui social?
8: I benefici sono, secondo me, sono 3, perché ne traggo. Il primo ovviamente è la visibilità per le persone, il secondo, come dicevo già, è la fiducia, appunto mostriamo la realtà quotidiano, il tuo allevamento, addirittura il pascolo montano, la transumanza, quello che facciamo ogni giorno con i vitelli, e il terzo è il vero rapporto diretto con ogni singolo cliente. Non siamo molto più lontani, ma appunto creiamo questo rapporto di vicinanza tra l'azienda e il cliente.
3: Più o meno quanti post fate?
8: I video ne facciamo anche 1/3 3 ogni 4 giorni, dipende molto da quello che facciamo. Se è una cosa quotidiana, soprattutto in inverno che ci sono nascite, sono molto più sondaggi, sono molto più domande per il cliente, che ne so, tra 2 minuti questo vitello salirà sulla pesa, secondo voi quanto pesa? E facciamo un video. Invece in estate, comunque, dato che mi occupo anche di trattori, facciamo la fienagione, mi occupo sia del taglio fino a quando il fieno è secco, quindi fino al quando portiamo i rotoli in azienda, quindi lì è molto più scherzoso e non è più d'impatto, quindi i reel e le storie sono molte.
3: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Trump è totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran alla proposta di pace. Netanyahu, il conflitto non è finito, c'è l'uranio da portare via. Antivirus, sbarcati i passeggeri, isolato un francese con sintomi, nessun rischio pandemia, assicura il Ministero della Salute italiano. Terremoto al Ministero della Cultura, Giuli licenzia lo staff e la rottura anche per i fondi negati a Regeni. Serie A, l'Atalanta sbanca San Siro, 3-2 al Milan e per il diavolo ora Champions a rischio. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Carlo Salvatore in regia. L'Iran ha recapitato la risposta che Washington attendeva da venerdì sulla proposta di pace USA, una risposta che il presidente americano Trump ha definito assolutamente inaccettabile. L'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano che mercoledì volerà in Cina. Secondo il Wall Street Journal nel documento si chiede la fine immediata della guerra, la riapertura di Hormuz, ma non ci sarebbe nessun impegno sul programma nucleare, le scorte di uranio arricchito, temi che Teheran vuole affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. La guerra non è finita, avverte dal canto suo il premier israeliano Netanyahu, prima devono essere rimosse le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran.
2: La risposta iraniana al piano negoziale inviato dagli Stati Uniti è stata consegnata ai mediatori pakistani e secondo alcune fonti di stampa iraniane sarebbe incentrata sullo stop alla guerra e alla sicurezza marittima, soprattutto nel Golfo Persico e in particolare nello stretto di Hormuz. Cessazione immediata della guerra, ripristino della sicurezza marittima, così si leggerebbe nella nota inviata da Teheran. Ma soprattutto c'è un accenno molto importante alla cessazione di tutte le ostilità, compreso, e viene menzionato esplicitamente, il Libano. Proprio nel sud del paese dei Cedri continuano violentissimi gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, il quale ha colpito ripetutamente i villaggi attorno a Nabatieh. Ciò che preoccupa al momento l'esercito dello Stato ebraico è il fatto che Hezbollah, che ha rilasciato anche un paio di video, ha colpito almeno un paio di batterie di Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, e questo avrebbe causato preoccupazione nei vertici militari israeliani stessi. Nel frattempo a Beirut registriamo il sorvolo insistente a bassa quota di parecchi droni, normalmente preludio a qualche raid mirato. L'ultima volta a essere colpito fu Dakie, il quartiere bastione di Hezbollah a sud di Beirut. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
1: E ora l'altro fronte di guerra. Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente.
3: Questa è la nostra guerra e la vinceremo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov quando le parole pronunciate il giorno prima da Vladimir Putin hanno lasciato intravedere una nuova seria fase diplomatica. Il conflitto sta volgendo al termine, ha detto il presidente russo, aprendo a possibili negoziati con l'Unione Europea, a colloqui diretti con Zelensky e dando il via ad un massiccio scambio di prigionieri, mille per parte. Annunci fatti da Putin dopo una parata per il giorno della vittoria in Piazza Rossa, drasticamente ridimensionata, la cui sicurezza è stata garantita da Washington. Prima o poi, credo presto, verranno a Mosca gli inviati americani Witkoff e Kushner, continueremo il dialogo con loro, ha fatto poi sapere il consigliere di Putin, Ushakov. Quanto al dialogo con Bruxelles, secondo il leader del Cremlino, il profilo ideale del mediatore sarebbe quello dell'ormai ex cancelliere tedesco Schröder. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, la risposta di fonti governative tedesche. Spiragli che si aprono mentre continuano gli attacchi reciproci, nonostante la tregua di 3 giorni, mai davvero rispettata, che scade oggi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius. Per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali.
4: Si concluderà quest'oggi con il rimpatrio di 4 australiani. L'operazione di evacuazione di circa 90 passeggeri della nave da crociera Ondius, in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e caricati su aerei diretti verso i rispettivi paesi di provenienza, attesi poi da un periodo di quarantena una volta giunti a destinazione. Nel frattempo, durante il volo verso Parigi, un passeggero ha mostrato sintomi dell'antivirus, inducendo le autorità francesi a predisporre per 5 persone un rigido isolamento, caso che, se confermato, porterebbe a 7 il numero di contagi legati al focolaio scoppiato sulla Omnius. Nonostante le rassicurazioni di Madrid e del direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, il timore di possibili contagi ha causato dure frizioni tra il governo delle Canarie e quello centrale. In ultimo la questione relativa al rifornimento della Omnius prima di ripartire verso Rotterdam, che alla fine si è deciso verrà effettuato nel porto di Granadilla, lontano dalla capitale Santa Cruz. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: E intanto il Ministero della Salute italiano assicura nessun rischio pandemia. La politica italiana terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giulia ha azzerato i vertici dello staff.
5: Terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia i vertici del suo staff, titola il Corriere.it. Sono già partiti, anticipa Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, si spiega sul Corriere.it, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm su Giulio Regeni, a cui il Ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il no ai finanziamenti per il film sul caso Regeni nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche dell'opposizione, che ora va all'attacco. Ancora un terremoto nel governo, la maggioranza è attraversata da guerre interne, questa destra in frantumi, dice il PD, mentre Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Si dimetta subito questo ministro incompetente, il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco.
6: Ossessionato dal sesso non consenziente e violento, capace di prendere una donna con la forza perché la desidera, così i PM di Pavia descrivono Andrea Sempio, un profilo, sostengono, che emerge dalle sue ricerche in internet, dai suoi appunti, dai suoi quaderni. Di fronte alle avance respinte, quel 13 agosto del 2007 nella villetta di Garlasco si sarebbe accanito contro Chiara Poggi con una violenza cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così è scritto nell'atto d'accusa. Secondo i PM, a provare la colpevolezza di Sempio ci sono il DNA, compatibile con quello trovato sulle unghie della vittima, l'impronta 33 che avrebbe lasciato sulle scale della cantina, l'alibi smontato era fondato sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto di nessun valore. Contemporaneamente, per la procura, gli elementi scaturiti dall'indagine escludono il movente pornografico a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. I suoi legali annunciano di aver accelerato i tempi per formalizzare l'istanza di revisione del processo, tempi che restano però ancora incerti per la mole degli atti dell'indagine a carico di Sempio da leggere e da studiare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura allo sport, a partire dalla domenica della 36esima giornata di Serie A, con la corsa alla Champions League che si infiamma, il Milan cade in casa per 3-2 contro l'Atalanta ed è superato al terzo posto dalla Juventus a quota 68 punti e raggiunto a quota 67 dalla Roma, che vince in rimonta a Parma per 3-2 grazie al rigore di Maleni in pieno recupero. Il tecnico giallorosso Gasperini a Sky Sport.
7: No, abbiamo avuto veramente un grande spirito questa squadra sotto quell'aspetto, è straordinaria da inizio anno. Abbiamo avuto occasioni importanti con Donil, con Malen, sembrava una partita un po' stregata per il numero di occasioni. Poi quello che non siamo riusciti a fare in tanti calcio d'angoli, che ne abbiamo avuti veramente tanti, e palle inattive, tante palle finite fuori per un soffio sulle mancini di testa, poi dopo è successo tutto negli ultimi minuti.
1: E per il tennis, agli Internazionali d'Italia vanno avanti Musetti e Darderi, eliminato Arnaldi, tra le donne Cocciaretto, oggi torna in campo Sinner che affronta l'australiano Popirin. Per il ciclismo, Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultima tappa in Bulgaria, il francese al secondo successo nelle prime tre tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan, l'uruguaiano Guillermo Silva conserva la maglia rossa. Italia. Tutto per questo. Giornale Radio, Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il caffè della domenica di Maria Latella.
3: Buona domenica, si avvicina la fine dell'anno scolastico e ormai mancano poche settimane. E volevo fare il punto con voi, prendere il primo caffè di questa domenica con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Buona domenica, Ministro.
4: Buona domenica a tutti voi.
3: Allora, io vorrei cominciare dalla mobilitazione che c'è stata nel mondo della scuola e che ha riacceso i riflettori sulla riforma degli istituti tecnici. Quando lei è diventato ministro in quota Lega, come si dice in politichese, ha cominciato subito una battaglia perché gli istituti tecnici fossero considerati in maniera diversa, avessero come dire, quel ruolo e quell'accezione di modernità che un paese, di cui un paese ha bisogno. Ora, la mobilitazione che ha riacceso i riflettori proprio sulla riforma degli istituti tecnici è legata alla protesta per gli organici, per i quadri orari, per la riduzione delle ore di cultura generale. Qual è la sua opinione su questo e qualcosa sarà cambiato?
4: Ma dunque, allora dobbiamo distinguere due riforme. La riforma conseguente agli impegni presi dal precedente governo con la Commissione europea e quindi diventata poi obiettivo PNRR. Riforma che, essendo legata al PNRR, noi abbiamo l'obbligo di attuare. Questa riforma noi abbiamo cercato di vararla, fra l'altro anche dopo un dialogo importante con i sindacati. Ricordo che proprio mercoledì scorso si è raggiunta un'intesa con quasi tutte le sigle sindacali, CISL, UIL, SNALS, Gilda, ANIEF, cioè praticamente la gran parte delle associazioni rappresentative, un'intesa che garantisce la salvaguardia non solo delle discipline ma anche degli organici, un'intesa che fra l'altro ho fortemente voluto. La CGIL non ha voluto aderire, pazienza, evidentemente aveva già in mente di fare uno sciopero politico che fra l'altro non è riuscito, perché i dati che il Ministero mi ha trasmesso, e che sono i dati ufficiali, che sono i dati che a loro volta ogni scuola ha inviato al Ministero, testimoniano un'adesione fra i docenti degli istituti tecnici che sfiora l'8%, quindi una percentuale del tutto irrilevante.
3: Ma perché, Ministro, è così importante
4: avere
3: questi istituti tecnici e questa riforma?
4: Diverso invece è il 4+2. La nostra riforma è quella del cosiddetto 4+2. Il 4+2 collega in modo molto forte, molto stretto la scuola con il mondo del lavoro. 4+2 è una vera e propria rivoluzione, perché 4+2, 4 anni di istruzione tecnica o professionale e 2 anni, eventualmente 2 anni, di ITS, istituti tecnologici superiori. Ma noi che cosa abbiamo voluto fare? Innanzitutto abbiamo potenziato le materie di base, che erano quelle dove gli istituti tecnici e professionali erano normalmente, come dire, avevano risultati peggiori rispetto ai licei. Quindi italiano, matematica, inglese. Abbiamo poi potenziato l'internazionalizzazione. Abbiamo avviato anche per la prima volta l'insegnamento delle cosiddette soft skills, quelle competenze trasversali, e cioè il saper lavorare in squadra, coordinare un gruppo, risolvere i problemi, la puntualità, eccetera, eccetera. Ma l'altro dato fondamentale, appunto, il rapporto col mondo del lavoro. In che senso? Nel senso che, per esempio, i tecnici, i manager, gli imprenditori possono insegnare direttamente nelle scuole laddove manchino specializzazioni corrispondenti, proprio per dare un'offerta formativa rispondente alle richieste del mondo delle imprese.
3: A proposito delle richieste, mi scusi Ministro,
4: anche questo è importante, il curriculum formativo viene stabilito, viene definito d'intesa fra scuola e azienda che partecipa alla filiera, quindi ci sarà sempre un'azienda che collabora, coopera all'interno di questa filiera con l'istituto tecnico e con l'ITS, l'istruzione tecnologica superiore.
3: Allora, siccome negli ultimi anni il lamento delle aziende, soprattutto del Nord, era la mancanza di tecnici qualificati che potessero assumere dei ruoli nelle aziende, non ce n'erano abbastanza e ovviamente è impensabile che abbiate risolto tutto in un biennio, no? Nemmeno in 4 anni. Le chiedo, c'è qualche incoraggiante risultato sul fronte delle assunzioni?
4: Allora, il punto di partenza è proprio questo. C'è una richiesta da parte delle nostre imprese di professionalità che oggi il mondo della scuola non è in grado di formare. Fra l'altro, non solo c'è grande richiesta, ma ci sono anche delle retribuzioni e possibilità di carriera veramente interessanti. E allora ecco perché il 4+2. Per allineare l'istruzione tecnica professionale con le esigenze del mondo del lavoro, per garantire ai nostri giovani opportunità occupazionali in tempi rapidi e anche ottime possibilità di carriera lavorativa e per garantire competitività alle nostre imprese. I dati sono molto molto buoni. Noi quest'anno abbiamo 11.500 iscritti al primo anno, complessivamente superiamo i 20.000 iscritti, circa 21.000 iscritti per quanto riguarda i primi 3 anni del nuovo percorso. Se il trend continuerà in questo senso, in questa direzione, contiamo fra 5 anni di avere quasi 100.000 iscritti. Ai 4 anni della filiera del quadriennio di istruzione tecnico-professionale.
3: Volevo ricordarle che in generale quando vengono diffusi, adesso non starò a citare i dati degli ultimi anni, quando vengono diffusi i risultati dei test PISA e i risultati a cui comunicati, no, dall'OCSE, di solito gli studenti italiani, ed è un problema soprattutto nel mezzogiorno, lamentano scarsa comprensione dei testi e grandissima difficoltà con l'aritmetica. La scarsa comprensione dei testi viene confermata anche dai docenti universitari, perché arrivano ragazzi dagli istituti superiori che di fronte a un testo di giurisprudenza o di medicina proprio faticano a comprendere. Che passi avanti stiamo facendo su questo deficit, che è un deficit che credo sia andato diciamo peggiorando progressivamente negli ultimi 30 anni, no?
4: Ma guardi, allora Noi affrontiamo due temi particolarmente rilevanti per la nostra scuola, la cosiddetta dispersione implicita e la dispersione esplicita. La dispersione implicita è quella a cui lei faceva riferimento, e cioè la carenza delle competenze. La dispersione esplicita invece è il discorso degli abbandoni precoci, cioè i ragazzi che dopo che non completano il percorso dell'obbligo scolastico. Sulla dispersione implicita noi abbiamo avviato una serie di riforme importanti che vanno da Agenda Sud, poi successivamente anche Agenda Nord, dalla personalizzazione della didattica alla riforma dei programmi scolastici, con il potenziamento, fra l'altro, della grammatica, della sintassi e con quella che io ho definito la rivoluzione della matematica. I primi risultati sono molto interessanti. Agenda Sud, che è stata considerata proprio dal recente rapporto europeo appena pubblicato dalla Commissione come una buona pratica. Dicevo, Agenda Sud ha funzionato egregiamente nel Mezzogiorno d'Italia. In Puglia le scuole interessate

0: anni, violazione dell'obbligo scolastico e via dicendo. Ma se abbandona il percorso di studi senza aver completato l'obbligo scolastico, questo ragazzo rischia di non avere un futuro. In qualche caso rischia addirittura di finire nelle maglie della criminalità o comunque della illegalità. Allora, il dato veramente straordinario è che per la prima volta nella storia della nostra scuola, nel 2025, e questi sono gli ultimi risultati pubblicati da Eurostat, la dispersione esplicita, cioè gli abbandoni, sono sensibilmente inferiori rispetto alla media europea. Noi siamo sempre stati uno dei fanalini di coda, adesso la media europea è del 9,1, la media italiana è dell'8,2.
1: Mi fa la piacere cominciare con dei dati positivi questa domenica mattina, anche perché è un dato di fatto che la formazione in un paese significa assicurare il futuro ad un paese. Qualche giorno fa è stato al centro di una polemica che nasce da quello che ha tutta l'apparenza di essere un lapsus, perché lei in un contesto di inaugurazione di una scuola in Irpinia, parlando di Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica che è stato ucciso, come tutti sanno, a Palermo dalla mafia, ha detto: è stato ucciso dalle BR. È stato un lapsus, lei ha detto. Come è nato questo lapsus?
0: Un lapsus molto banale. Avevo appena finito di rispondere ad una domanda in cui avevo citato le Brigate Rosse, e allora c'è stato quel famoso bias di ancoraggio, no? Quel trascinamento del pensiero. Ma poi nella stessa risposta avevo ulteriormente approfondito la figura di Piersanti Mattarella come colui che aveva duramente contrastato la mafia, che aveva varato anche delle riforme in Sicilia che avevano dato molto fastidio agli ambienti mafiosi. Quando poi ho inaugurato la intitolazione nella scuola, ho detto più volte, ho fatto riferimento più volte al fatto che Piersanti Mattarella è stato ucciso dalla mafia, vittima della mafia. Anzi, ho proprio citato il fatto che questi risultati straordinari, che in campagna sulla dispersione scolastica, che in campagna per la prima volta è scesa sotto il 10%, ho detto addirittura la campagna batte la Germania, perché la Germania invece è salita al 13,1 di abbandoni scolastici, ho detto è un grande contributo nella lotta alla criminalità organizzata, perché soprattutto in certi luoghi questi giovani che interrompevano prima la scuola poi finivano
1: nell'illegalità,
0: esatto, nella rete della criminalità.
1: Senta, ministro,
0: quindi
1: lei
0: francamente una persona in buona fede avrebbe dovuto comprendere perfettamente che si trattava di un banale lapsus, come succedono a tutti noi, e sono rimasto francamente stupefatto del rilievo che qualche giornale ha voluto dare a questa dichiarazione. Evidentemente si è trattato di un caso di bullismo mediatico, non ho difficoltà a sottolinearlo, ho ricevuto anche tanta solidarietà, perché francamente se ci riduciamo, anziché parlare dei successi dell'Italia, anziché parlare del crollo della dispersione scolastica, delle riforme che stanno garantendo prospettive occupazionali ai nostri giovani, competitività alle imprese, si parla dell'lapsus del ministro in occasione dell'inaugurazione della scuola, francamente vuol dire che siamo scesi molto in basso.
1: Lei, ministro, ha l'impressione che un lapsus, una gaffe, una cosa che magari scappa, come a tutti noi esseri umani scappa, a un ministro, e in particolare in questa fase politica molto accesa, no? Molto arroventata dopo il referendum sulla giustizia, ecco, a un ministro non venga fatto nessuno sconto, per carità, chi sta al potere non deve avere sconti, per carità.

0: Ma
1: c'è
0: adesso.
1: un'attenzione speciale, secondo lei?
0: Ma guardi, un ministro è un uomo e come tutti gli uomini può anche sbagliare, può commettere un errore, per carità. Siamo tutti uomini, non è che il ministro sia di ferro o sia di acciaio e quindi ha delle dinamiche psicologiche, ma un conto è l'errore per ignoranza e un conto è il banale lapsus. Allora, se si trasforma il processo ad un ministro per un lapsus, siamo veramente, ripeto, caduti molto, molto in basso. Io, fra l'altro, non voglio neanche più sentir parlare di questa storia, non mi interessa fare polemiche. Io
1: Anche
0: lavoro
1: perché
0: per la scuola italiana, per i
1: sì,
0: nostri
1: le
0: giovani.
1: polemiche.
0: Se mi perdoni. E francamente, se poi c'è chi ha del buon tempo da perdere e vuole polemizzare col ministro, faccia pure, francamente, non me ne importa nulla.
1: Senta, ma dico, le polemiche ci sono, mi sembra, davvero ogni settimana. Quella che l'aveva preceduta era il caso di Alessandro Manzoni. Resta o non resta nel biennio? Ci sono stati, come dire, ampi dibattiti, ma questo, se posso dire, Ministro, io l'ho trovato bello per un paese che si animi un dibattito su Alessandro Manzoni. Possiamo mettere l'ultima parola sulla vicenda, cioè la proposta della commissione ministeriale che doveva redigere le nuove indicazioni nazionali per i licei e che aveva proposto di spostare lo studio dei promessi sposi dal secondo al quarto anno, procederà su questa strada o no?
0: Ma guardi, su questo sono stato sin dall'inizio molto chiaro. La commissione, è composta da oltre 100 tra docenti universitari e professori di scuola. Ho dato alla commissione, soltanto 4-5 indicazioni vincolanti: il ritorno della centralità dell'Occidente nei programmi di storia, la rivoluzione della matematica, e cioè partire dalla realtà per arrivare alla teoria, per far sì che le materie scientifiche possano essere comprensibili anche da chi non ha il bernoccolo della matematica, l'eliminazione, della geostoria con il ridare dignità alla geografia, una geografia che non sia soltanto problemi climatici, ma che sia anche conoscenza della geografia fisica, politica, perché se uno non sa neanche dove è situato il fiume Po o il fiume Tevere, è evidente che non può essere un buon cittadino. E inoltre, il tema dell'educazione. Al rispetto, all'empatia e alle relazioni. Poi, dopodiché, la Commissione ha approfondito diversi temi e ha fatto delle proposte. Non ho voluto commentarle per non condizionare il dibattito. Credo che questa proposta sia una grande occasione per far sì che di scuola si parli in modo alto, che si affrontino queste grandi tematiche, che poi sono tematiche culturali importanti. Tanti, finalmente in modo bipartisan, senza come dire il conflitto fra Guelfi e Ghibellini, fra destra e sinistra, ma semplicemente avendo a cuore l'interesse dei nostri giovani. Detto questo, io sono molto affezionato al Manzoni. E quindi trarrò poi le mie decisioni quando al termine di questa ampia consultazione mi arriveranno tutte le proposte della scuola italiana, delle varie associazioni, delle famiglie. Per la prima volta ho coinvolto anche le consulte studentesche. E al termine di questo grande dibattito, che spero fra l'altro non si incentri soltanto su dove collocare lo studio dei promessi sposi al secondo o al quarto anno, ma spero possa riguardare a 360 gradi tutte le indicazioni nazionali, le nuove proposte sulla filosofia, sulla matematica, sulle scienze, eccetera, eccetera. Al termine, metterò la firma, deciderò e quelle indicazioni nazionali di Val di Tara. Per il momento sono una proposta della Commissione.
1: E comunque mi lasci dire, ministro, che a me fa piacere se in un paese si discute per una volta dei Promessi Sposi e di Manzoni e non dell'ultimo giallo di Garlasco, anche se è indispensabile ormai avere
0: Ma
1: un'opinione
0: questo.
1: anche su quello. Grazie, abbiamo preso il nostro caffè della domenica col ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Buona domenica a lei e buona domenica a chi ci ha seguito.
0: Grazie, grazie a tutti voi, buona domenica.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Di che parliamo oggi? Di ricominciare, un tema che, come sapete, mi è molto caro. Io ho ricominciato molte volte nella mia vita e credo nell'energia di cambiare lavoro, di cambiare anche vita. E i due ospiti che ci accompagnano oggi a Nessuna è perfetta hanno fatto proprio questo. Il nostro Sunday Boy è diventato scrittore dopo una vita in cui ha fatto tutt'altro, e poi cambiare vita, lasciare Milano e ritrovarsi in campagna dopo tanti anni vissuti tra New York e Milano. E questa è la seconda storia che vi racconto questa domenica, ma cominciamo con il nostro Sunday Boy. E il nostro Sunday Boy di questa domenica è Franco Currò, giornalista. Per molti anni è stato direttore della comunicazione Fininvest e ora scrittore. Ha pubblicato per Rizzoli Il coltello della memoria ed è un romanzo, un noir in parte, ambientato a Milano. E racconta le contraddizioni e anche qualche senso di colpa che ancora resiste nella generazione nata nei primi anni 50. Buona domenica, Franco Currò.
2: Grazie, buona domenica a tutti, buona domenica agli ascoltatori. Grazie anche per quel boy che francamente è un po' usurpato visto la mia età abbastanza avanzata. Sì, mi sono cimentato, arrivato diciamo alla soglia della pensione, mi sono cimentato con questo romanzo che vuole affrontare un periodo in modo romanzesco, ovviamente, insomma, con tutta una serie di storie, di intrecci, una trama con suspense, con omicidi, con segreti, e vuole raccontare però un periodo storico che a mio avviso ha avuto un'importanza fondamentale, forse anche un po' sottovalutata, su tutto quello che poi è successo in Italia da allora fino ad oggi.
1: Ecco, del 68 parleremo tra poco. Mi piaceva introdurre, no, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori in questa Milano contemporanea che viene appunto raccontata nel suo romanzo. Partiamo da questo apparente suicidio, dico apparente, poi lei spiegherà perché, di un critico cinematografico che è stato autorevole e poi dimenticato. Chi è Alberto Novelli e che cosa scrive nel suo biglietto di addio?
2: Alberto Novelli è stato, oltre che un critico, prima di essere critico cinematografico, è stato un esponente di qualche rilievo del 68, anche se poi è stato emarginato per posizioni considerate troppo critiche e autocritiche da parte dei suoi compagni di militanza. È un uomo irrisolto, è un uomo alla ricerca di un se stesso che non troverà mai, è un uomo che ha preso troppo seriamente il motto cartesiano del dubito ergo sum, dubbio che è una prerogativa nobile ma che Alberto Novelli utilizza in modo un po' troppo spregiudicato per non decidere, perché di fronte ai bivi della sua vita si ferma, perché comunque ogni scelta comporta una scelta diversa. E anche il suo suicidio alla fine sarà segnato da suo suicidio apparente, sarà segnato un po' da questa codardia di fondo di Novelli, perché scrive accanto al cadavere insanguinato che viene trovato da una donna di servizio in casa sua, lascia un biglietto piuttosto enigmatico che recita: saluti a tutti, vorrei scrivere dimenticatemi, ma lo avete fatto già, conveniva a tutti. E questo biglietto abbastanza singolare dà la scusa a un vicecommissario, al dottore Loporto Giuseppe, noto al mondo come Peppuccio, per inventarsi un'indagine che apparentemente non ha senso, perché apparentemente Novelli si è suicidato. Ma lo porto, ragazzo del sud, nato nelle miserie della provincia di Cosenza, è cresciuto per una serie di motivi nell'ammirazione di questa borghesia del nord, colta, progressista, ricca, agiata, di cui Novelli faceva parte, vede in questo suicidio, che non richiederebbe un approfondimento particolare, il modo per finalmente entrare un po' più in contatto con questa realtà da lui sempre sognata, che gli è sempre sfuggita. Convocherà a questo proposito il figlio di Alberto, Pietro, che vive nel suo eremo di apatia in Germania, lo convocherà a tutti i costi, anche perché comunque sono necessarie le pratiche burocratiche. Pietro, che è un figlio non figlio, perché Alberto Novelli lo ha partorito, lo ha generato, ma poi si è sempre rifiutato di fare il padre, dovrà venire a Milano perché è costretto dalle necessità burocratiche, e da lì si dipana la storia.
1: E qui ci fermiamo, perché sennò raccontiamo troppo della trama. Però Nessuna è perfetta indaga molto sulle abitudini, sul presente delle donne italiane, e in questo romanzo ci sono molte figure femminili che vorrei approfondire. La più simpatica, almeno a mio avviso, è quella di Assunta Donadio, immigrata dalla Basilicata, cameriera di mezza età, con compito appunto di passare qualche ora alla settimana a pulire casa di Novelli, ed è lei che trova il cadavere. Il personaggio di Assunta ci mette anche a confronto con una Milano in cui le diseguaglianze si percepiscono, perché dall'altra parte della barricata c'è Clotilde Brusa, che ha avuto un figlio con Alberto Novelli, il figlio è Pietro, ma che non ha mai avuto una vera e propria relazione sentimentale con lui. Donna cinica, ricca, ed è appunto l'altra Milano. Queste due figure, Assunta e Clotilde, sono un po' due facce della città oggi.
2: Sì, anche se in realtà Donadio Assunta, che è l'immagine della dignità sostanzialmente, perché è una donna del sud fatta col fil di ferro, che è riuscita a trovarsi un posto nel mondo, in una Milano della quale lei può usufruire in modo molto marginale, essendo comunque appartenendo a una classe sociale che non è ammessa, diciamo, al grande banchetto milanese. Ma è una città che ama profondamente, non così come Novelli, che invece lei non ama, in quanto l'ipocrisia, che è uno dei temi centrali comunque che attraversa tutto questo libro di Novelli, le dà fastidio. Novelli, come spesso succede a una certa parte della borghesia, considera il ruolo di cameriera un qualcosa di umiliante, di mortificante, se ne serve, ma con dei sensi di colpa che francamente sono decisamente spropositati. Poi vedremo comunque che anche Assunta, che è il personaggio, forse più l'unico personaggio del libro un po' esterno a questo mondo che descrivevo prima, appunto il mondo che arriva da quella stagione di rivolte e quant'altro, anche lei comunque avrà qualche piccolo peccato da farsi perdonare. All'opposto c'è Clotilde, che è un personaggio, una donna alfa. Il figlio la chiama Black Mamba, cioè Mamba Nero, che è il serpente più velenoso che ti uccide nel giro di pochi istanti. Ha fatto questo figlio solo per un capriccio, per dimostrare al padre, un vecchio imprenditore austero e lontano, che lei è capace di tutto. Ha allacciato una relazione con questo Novelli semplicemente per portarlo in giro come un cagnolino al guinzaglio, anche qua per dimostrare la sua onnipotenza. l'estremizzazione di questa religione del fare che tanti risultati positivi ha creato, soprattutto nella borghesia lombarda, ma che portata oltre certi livelli diventa uno schiacciasassi che non tiene conto di sentimenti, emozioni o quant'altro. Lei va dritta per la sua strada con l'obiettivo di lavorare, produrre, accumulare ricchezze e comunque dimostrarsi sempre superiore e impenetrabile. Ha dei comportamenti indegni, veramente indegni nei confronti di questo figlio che sostanzialmente lei non ha voluto e non si occupa. Alla fine non voglio anticipare nulla, ma capiremo, come tutti i personaggi di questo libro, in cui non ci sono angeli, non ci sono tutti angeli, non ci sono tutti demoni, perché anche gli angeli hanno qualche piccola colpa e anche i demoni hanno qualche piccola attenuante, alla fine vedremo anche Clotilde in una luce più umana.
1: Diversa. Gli ultimi due minuti ci servono proprio per affrontare il rapporto genitori-figli. Cito le parole che lei ha usato in una presentazione e anche in varie interviste. Il 68 è stata una grande rivolta contro i padri. La generazione di noi boomer si è fatta i muscoli scontrandosi con i padri, ma quando noi siamo diventati genitori il meccanismo si è inceppato. Se ne parla molto nel romanzo Il coltello della memoria.
2: Se ne parla molto nel romanzo, ma se ne parla molto nella storia dell'uomo, perché se ci pensiamo da Abramo, Isacco a Gesù Cristo sulla croce che chiede al padre perché mi hai abbandonato, è un tema che attraversa tutta la nostra cultura. Nello specifico io ho affrontato il rapporto fra le due generazioni, la mia, quella dei 60, dei boomer, dei 68, anche se io sono stato un 68 giovane, e quella dei nostri figli, e lì c'è stato veramente una soluzione di continuità. Da una generazione, la mia, che si è fatta i muscoli scontrandosi con i padri, e il 68 è stata una grande rivolta contro i padri, io credo, una volta passati dall'altra parte della barricata e diventati genitori, per debolezza, per coerenza, perché dire dei no comunque è sempre difficile, abbiamo impedito ai nostri figli di allacciare un rapporto più duro, più franco con noi, li abbiamo coperti di ovatta, di protezione, forse non li abbiamo considerati in grado di affrontare le difficoltà della vita da soli, e ne abbiamo fatto una generazione fragile, priva degli anticorpi necessari per affrontare le difficoltà della vita che esistono, e che ha avuto molte difficoltà, secondo me, poi a ritrovare un equilibrio, proprio perché le è mancato quel passaggio formativo, quel conflitto formativo che per noi è stato così utile.
1: Grazie a Franco Currò, abbiamo raccontato un po' della nostra contemporaneità e molto di quello che invece sono stati questi decenni comunque influenzati, almeno in Italia, dal 68. Trovate tutto nel Coltello della memoria, il romanzo di Franco Currò pubblicato da Rizzoli. Buona domenica.
2: Grazie, buona domenica a tutti, grazie ancora.
1: E continuiamo a parlare di lavori nuovi che si affacciano nella vita. L'abbiamo fatto col nostro Sunday Boy, Franco Currò, che ha cominciato a scrivere e quindi ha pubblicato un romanzo dopo aver fatto nella vita tutt'altro. E continuiamo con Alice Agnelli, creatrice digitale, fondatrice del progetto A Gypsy in the Kitchen. Buona domenica, Alice.
3: Buona domenica a tutti voi, grazie per l'invito.
1: Allora, intanto partiamo dal fatto che Alice è milanese, ha lavorato a New York da Tommy Hilfiger per 3 anni, poi in Italia per Stella McCartney, e a un certo punto ha deciso di lasciare la città per ritrovare se stessa. E per fare che cosa?
3: Ma allora, in realtà io ho recentemente lasciato Milano, nel senso che ci siamo trasferite da un mese in Monferrato. Diciamo che invece ancora prima, ovvero 15 anni fa, ho lasciato la moda proprio per dedicarmi, come appunto appena citato, al mio progetto, ovvero Gypsy in the Kitchen. E ho sempre vissuto a Milano, Milano è la mia città perché sono nata e cresciuta lì, ma non solo, i miei nonni, i miei genitori milanesi proprio doc, però a un certo punto la vita negli ultimi 3 anni mi ha detto che non andava più bene come stavo vivendo, nel senso che ho affrontato grandissimi dolori, grandissime separazioni, e quindi a un certo punto la vita in città non era più sostenibile per me. Io sono una mamma single con una bambina meravigliosa di cui sono profondamente innamorata, che ha 5 anni, e abbiamo 2 cagnoni molto grandi, entrambi adottati, che vengono dal sud Italia. E la città era diventata economicamente ed emotivamente non più sostenibile per me.
1: Come si vive in Monferrato e dove in Monferrato?
3: In Monferrato si sta benissimo, nel senso che sono circa lì da un mese a questa parte, perché appunto siamo proprio freschi freschi, perché ci siamo trasferiti che era il 10 di aprile, per cui esatto, più o meno siamo a un mese lì, e si vive bene, perché si vive nel silenzio, cioè questa pace che consola, che accoglie.
1: Qual è il paese dove vivete?
3: Siamo nei dintorni di in provincia di Alessandria.
1: Ho capito. Ma più vicino, perché il Monferrato è un'area vasta, insomma, per capirci, più vicino a Moncalvo, più vicino a...
3: Più verso Casale.
1: Più verso Casale. E come è stato, diciamo, rinnovare la vita ogni 15 anni? Perché appunto 15 anni fa ha lasciato la moda, è tornata a Milano e ha avviato il progetto A Gypsy in the Kitchen. Ce ne vuole parlare?
3: Assolutamente. Allora, dunque, io mi sono laureata in scienze della comunicazione e il mio sogno da ragazza era proprio diventare responsabile di un ufficio stampa e lavorare nella moda, perché ho sempre amato questo mondo. E così è stato, perché prima, appunto, come ha citato, ho lavorato da Tommy Hilfiger, dopodiché poi ho lavorato per Chanel e poi appunto per Stella McCartney. Ed è stato per me molto immersivo, ma non mi riconoscevo più. A un certo punto mi ero fatta questa domanda dopo 5 anni da Stella e mi sono chiesta: ma davvero voglio essere come i miei capi tra 5 anni? E la risposta è stata no.
1: E com'erano i capi? Come quelli, come Il Diavolo Veste Prada, come Meryl Streep?
3: Sì, dico solo che il mio capo a un certo punto lanciò una bustina di tè bollente dietro un povero stegista che l'aveva lasciata troppo in infusione, per dire, per intenderci, quindi diciamo che era molto tosta, ovviamente, soprattutto arrivati a certi livelli. Se non che mi sono comunque, nel frattempo avevo iniziato questo progetto, a me è sempre piaciuto scrivere, no? Nel senso che in realtà io lo dico sempre che se avessi potuto avrei fatto filosofia in università, poi i miei genitori mi hanno riportato un po' con i piedi per terra, ho fatto scienze della comunicazione, ma ho sempre amato scrivere, ho sempre amato leggere e devo dire che avevo iniziato questo blog per scherzo, addirittura quando ero a New York, per aggiornare le mie amiche sui miei non progressi culinari, perché all'epoca collezionavo libri di cucina, la mia ispirazione massima era Martha Stewart, il suo Living by Martha, ma ero veramente una frana. Se non che ho iniziato a fare corsi di cucina, ho iniziato a imparare, ho iniziato a studiare, tornavo a casa, vestivo i panni della moda e mi mettevo a cucinare Madeleine alla sera, riprovare finché non venivano, no? Tant'è che poi a un certo punto è esploso questo fenomeno del blogging in Italia, no? Quindi era circa 15 anni fa, io ero una delle prime e ho detto: perché non dare una chance a questo sogno? Proviamo, male che vada mi reinventerò. E da allora ho sempre fatto questo.
1: Quindi è Gypsy in the Kitchen, una zingara in cucina, però funziona ormai da qualche anno come blog di consigli per chi vuole cucinare. E questo che si fa in Monferrato?
3: In Monferrato io scrivo, mi occupo della mia meravigliosa bambina, dei nostri cani, a me piace molto anche fare giardinaggio, come dice mia figlia che si chiama Luce, giardinare, quindi giardiniamo insieme e ovviamente lavoro sempre su questo mio progetto H24, nel senso che continuo con la videoregistrazione delle ricette, continuo con i progetti di comunicazione integrata e continuo soprattutto con la scrittura dei miei libri.
1: E infatti l'ultimo è Quando la vita accade, manuale imperfetto per ritrovare la gioia. E come si ritrova la gioia dopo un amore finito, una casa che ha smesso di essere rifugio, legami che si spezzano, insomma, problemi.
3: Io credo che la soluzione sia sempre, almeno per me, è stata quella di non smettere di avere fede che la vita accade per noi, mai contro di noi. E parlo veramente da un punto di vista in cui veramente mi sono separata dall'uomo che pensavo fosse il mio compagno di vita ad eternum, ho perso la casa dove vivevo a seguito di uno sfratto, varie ed eventuali con manager, amiche, eccetera, è crollato tutto intorno a me è crollato, mi sono ritrovata sola con una meravigliosa figlia da crescere e due cani straordinari con me e quindi non potevo mollare e come ho fatto a farlo e come faccio a farlo tuttora è credendo sempre che tutto quello che ci accade è perché in realtà ci sia il fine ultimo che è un bene più alto che è la realizzazione della nostra vita, perché se guardo a ritroso poi, se tutte queste cose non fossero accadute non mi sarei mai trasferita, non avrei mai trovato questa casa che mi infonde una pace, un'armonia incredibile che soprattutto mi sta curando nel profondo, ecco.
1: Grazie Alice e buona domenica.
3: Grazie mille a voi e buona domenica a tutti.
1: E grazie a voi che ci avete seguito anche questa domenica, grazie in redazione a Gaia Romani, in regia Alessandro Chiappini. Noi ci ritroviamo come sempre su Radio 24 domenica prossima.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Principe di Savoia, Milano. Su Paramount Plus la quarta stagione di From, la serie che racconta il mistero di una cittadina da incubo che intrappola chiunque vi entri. Abbiamo incontrato due dei protagonisti, Catalina Sandino Moreno e Scott McCord.
3: My character's name is Tabitha Matthews. She is part of...
4: Il nome del mio personaggio è Tabitha Matthews. Arriva in città con due bambini e un marito. La loro relazione è un po' turbolenta. Si trovano incastrati in questo pazzo mondo di mostri.
3: And they find themselves stuck in this crazy world of monsters. She's a woman that is devoted to her children and her
4: family. È una donna che è devota ai suoi bambini e alla sua famiglia. Vuole che tutti siano insieme, ma sfortunatamente la città ha altri piani per loro. La vedremo attraversare alti e bassi in questo mondo di mostri.
3: You know, we're gonna see her go through ups and downs through this crazy world of From.
5: And I play Victor Cavanaugh, who, as we learned sort of later into the series, came into the town in the same way the Matthews family did, with his mother and his sister.
6: Il mio ruolo è quello di Victor Cavanaugh, che incontriamo ad un certo punto della serie. Lui era arrivato in città con sua madre e sua sorella Miranda e Eloise. La loro storia finisce in massacro, come veniamo a sapere, e Victor è stato lasciato solo. Non sappiamo per quanto tempo sia rimasto solo. È cresciuto lì da solo. È un prodotto vero e proprio dell'ambiente che l'ha circondato. Credo che si dia la colpa per il trauma che ha subito e ora, con l'arrivo di Harry, suo padre, è iniziata per lui una nuova storia di famiglia. Questa faccenda porta Victor un po' fuori dal suo guscio, in qualche modo, ma lo costringe ad affrontare le sue paure e i suoi ricordi. Alla fine si era convinto che quel passato fosse solo un sogno e invece ora si trova ad accettare che sia stata la dura realtà del suo passato e questo sbloccherà il resto della storia.
5: And I was realizing that there are harsh realities of his past that will help unlock, hopefully, the rest of the story.
2: Gli autori della serie e il creatore John Griffin hanno raccontato di avere un modo molto particolare di lavorare, cioè voi come attori non sapete tutto quello che succede, o meglio, loro sanno esattamente la traiettoria della serie, ma voi conoscete tutto. Episodio per episodio?
3: No, we don't know anything. Basically, yeah, we know what the characters are going to be script, you know, episode by episode.
4: No, non sapevamo nulla. Praticamente, sì, sappiamo cosa succede ai personaggi, episodio dopo episodio. Ma non sappiamo cosa succede nell'episodio successivo. In questa stagione, il mio personaggio deve affrontare la morte del marito. Ma nessuno sapeva che sarebbe successa all'inizio della stagione e che evoluzione avviene negli episodi. In qualche modo lavoriamo nell'incertezza. Iniziamo la stagione e non sappiamo cosa succederà e nemmeno se il nostro personaggio andrà fino in fondo. Andiamo sempre coi piedi di piombo. Quando giriamo non sappiamo se arriveremo vivi alla fine della stagione.
3: If we're gonna live throughout the season. Or if we're gonna die.
5: It's a great point, and to add to that.
6: Ottima osservazione. Non conosci l'arco narrativo del tuo personaggio durante la stagione. Non sai tutto quello che dovrà affrontare. Ti viene spiegato poco per volta, e ciò rende molto interessante il modo di lavorare. In questo modo scopri nuovi aspetti del tuo personaggio mano a mano che la stagione va avanti.
2: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Catalina Sandino Moreno e Scott McCord. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Trump: è totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran alla proposta di pace. Netanyahu: il conflitto non è finito, c'è l'uranio da portare via. Antivirus: sbarcati i passeggeri, isolato un francese con sintomi, nessun rischio pandemia, assicura il Ministero della Salute italiano. Terremoto al Ministero della Cultura: Giuli licenzia lo staff e la rottura anche per i fondi negati a Regeni. Serie A: l'Atalanta sbanca San Siro 3-2 al Milan e per il diavolo ora Champions a rischio. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Carlo Salvatore in regia. L'Iran ha recapitato la risposta che Washington attendeva da venerdì sulla proposta di pace USA, una risposta che il presidente americano Trump ha definito assolutamente inaccettabile. L'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano che mercoledì volerà in Cina. Secondo il Wall Street Journal, nel documento si chiede la fine immediata della guerra, la riapertura di Hormuz, ma non ci sarebbe nessun impegno sul programma nucleare, le scorte di uranio arricchito, temi che Teheran vuole affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. La guerra non è finita, avverte dal canto suo il premier israeliano Netanyahu, prima devono essere rimosse le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran.
3: La risposta iraniana al piano negoziale inviato dagli Stati Uniti è stata consegnata ai mediatori pakistani e, secondo alcune fonti di stampa iraniane, sarebbe incentrata sullo stop alla guerra e alla sicurezza marittima, soprattutto nel Golfo Persico e in particolare nello stretto di Hormuz. Cessazione immediata della guerra, ripristino della sicurezza marittima, così si leggerebbe nella nota inviata da Teheran. Ma soprattutto c'è un accenno molto importante alla cessazione di tutte le ostilità, compreso, e viene menzionato esplicitamente, il Libano. Proprio nel sud del paese dei Cedi continuano violentissimi gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, il quale ha colpito ripetutamente i villaggi attorno a Nabatie. Ciò che preoccupa al momento l'esercito dello Stato ebraico è il fatto che Hezbollah, che ha rilasciato anche un paio di video, ha colpito almeno un paio di batterie di Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, e questo avrebbe causato preoccupazione nei vertici militari israeliani stessi. Nel frattempo a Beirut registriamo il sorvolo insistente a bassa quota di parecchi droni, normalmente preludio a qualche raid mirato. L'ultima volta a essere colpito fu Dafie, il quartiere bastione di Hezbollah a sud di Beirut. Giampaolo Musumeci, Radio 24, sulle 24 ore, Beirut, Libano.
2: E ora l'altro fronte di guerra. Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente.
4: Questa è la nostra guerra e la vinceremo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov quando le parole pronunciate il giorno prima da Vladimir Putin hanno lasciato intravedere una nuova seria fase diplomatica. Il conflitto sta volgendo al termine, ha detto il presidente russo, aprendo a possibili negoziati con l'Unione Europea, a colloqui diretti con Zelensky e dando il via ad un massiccio scambio di prigionieri, 1000 per parte. Annunci fatti da Putin dopo una parata per il giorno della vittoria in Piazza Rossa, drasticamente ridimensionata, la cui sicurezza è stata garantita da Washington. Prima o poi, credo presto, verranno a Mosca gli inviati americani Witkoff e Kushner, continueremo il dialogo con loro, ha fatto poi sapere il consigliere di Putin Ushakov. Quanto al dialogo con Bruxelles, secondo il leader del Cremlino, il profilo ideale del mediatore sarebbe quello dell'ormai ex cancelliere tedesco Schröder. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, la risposta di fonti governative tedesche. Spiragli che si aprono mentre continuano gli attacchi reciproci, nonostante la tregua di 3 giorni, mai davvero rispettata, che scade oggi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius. Per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali.
5: Si concluderà quest'oggi con il rimpatrio di 4 australiani, l'operazione di evacuazione di circa 90 passeggeri della nave da crociera Ondius, in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e caricati su aerei diretti verso i rispettivi paesi di provenienza, attesi poi da un periodo di quarantena una volta giunti a destinazione. Nel frattempo, durante il volo verso Parigi, un passeggero ha mostrato sintomi dell'antivirus, inducendo le autorità francesi a predisporre per 5 persone un rigido isolamento, caso che, se confermato, porterebbe a 7 il numero di contagi legati al focolaio scoppiato sulla Ondius. Nonostante le rassicurazioni di Madrid e del direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, il timore di possibili contagi ha causato dure frizioni tra il governo delle Canarie e quello centrale. In ultimo la questione relativa al rifornimento della Ondius prima di ripartire verso Rotterdam, che alla fine, si è deciso, verrà effettuato nel porto di Granadilla, lontano dalla capitale Santa Cruz. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: E intanto il Ministero della Salute italiano assicura nessun rischio pandemia. La politica italiana terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giulia ha azzerato i vertici dello staff.
6: Terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia i vertici del suo staff, titola il Corriere.it. Sono già partiti, anticipa Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, si spiega sul Corriere.it, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il no ai finanziamenti per il film sul caso Regeni nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche dell'opposizione, che ora va all'attacco. Ancora un terremoto nel governo, la maggioranza è attraversata da guerre interne, questa destra in frantumi, dice il PD, mentre Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Si dimetta subito questo ministro incompetente, il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora la cronaca con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco.
7: Ossessionato dal sesso, non consenziente e violento, capace di prendere una donna con la forza perché la desidera, così i PM di Pavia descrivono Andrea Sempio, un profilo, sostengono, che emerge dalle sue ricerche in internet, dai suoi appunti, dai suoi quaderni. Di fronte alle avance respinte, quel 13 agosto del 2007 nella villetta di Garlasco si sarebbe accanito contro Chiara Poggi con una violenza cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così è scritto nell'atto d'accusa. Secondo i PM, a provare la colpevolezza di Sempio ci sono il DNA, compatibile con quello trovato sulle unghie della vittima, l'impronta 33 che avrebbe lasciato sulle scale della cantina, l'alibi smontato era fondato sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto di nessun valore. Contemporaneamente, per la procura, gli elementi scaturiti dall'indagine escludono il movente pornografico a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. I suoi legali annunciano di aver accelerato i tempi per formalizzare l'istanza di revisione del processo, tempi che restano però ancora incerti per la mole degli atti dell'indagine a carico di Sempio da leggere e da studiare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in chiusura allo sport, a partire dalla domenica della 36esima giornata di Serie A, con la corsa alla Champions League che si infiamma, il Milan cade in casa per 3-2 contro l'Atalanta ed è superato al terzo posto dalla Juventus a quota 68 punti e raggiunto a quota 67 dalla Roma, che vince in rimonta a Parma per 3-2 grazie al rigore di Maleni in pieno recupero. Il tecnico giallorosso Gasperini a Sky Sport.
8: Noi abbiamo avuto veramente un grande spirito, questa squadra sotto quell'aspetto è straordinaria da inizio anno. Abbiamo avuto occasioni importanti con Donil, con Malen, sembrava una partita un po' stregata per il numero di occasioni, Poi quello che non siamo riusciti a fare in tanti calcio d'angoli, che ne abbiamo avuti veramente tanti, e palle inattive, tante palle finite fuori per un soffio sulle mancini di testa, poi dopo è successo tutto negli ultimi minuti.
2: E per il tennis, agli internazionali d'Italia vanno avanti Musetti e Darderi, eliminato Arnaldi, tra le donne Cocciaretto. Oggi torna in campo Sinner, che affronta l'australiano Popirin. Per il ciclismo, Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultima tappa in Bulgaria. Il francese ha il secondo successo nelle prime tre tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro giallo. Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda, l'Azise, torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto EVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio.

0: info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Non mi capisci.

0: Lui e Nio, questa è Casa, la sigla che abbiamo scelto per questa puntata di Non mi capisci. Ben ritrovati da Federico Taddi e Matteo Bussola. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede, buon sabato.
0: Anche oggi a distanza, ma sono settimane impegnative per entrambi, anche perché sono le settimane in cui si va molto nelle scuole, si gira l'Italia per incontrare ragazze e ragazzi di tutta l'età. Insomma, è quel mese di maggio, no? Dove magari abbiamo rimandato un po' di appuntamenti durante l'anno, dicendo sì, poi li facciamo a maggio. E maggio è infinito, diciamolo.
1: Si concentra tutto nell'iper mese di maggio. Poi, tra l'altro, incontrare i ragazzi e le ragazze in questo periodo dell'anno è un gusto, perché li vedi già tutti proiettati verso la fine della scuola, chi banalmente verso la conclusione dell'esperienza scolastica, chi verso gli esami, chi verso quasi la maturità, li vedi che già cominciano a pensarci, cominciano a preoccuparsi, quindi è davvero un'esperienza di grande intensità emotiva.
0: Anche oggi parleremo di scuola, lo faremo proprio tra un attimo, partendo dalle gite, ma come sempre tanti argomenti, tante storie, tante voci delle nuove generazioni, voci che poi potete riascoltare attraverso il podcast che potete scaricare dal sito radio24.it. Trovate anche tutti gli altri episodi, poi potete così incrociarci sui social. E poi c'è la musica emergente, la musica che solo noi passiamo, la musica come quella di Dedo col suo Fatelo Dire.

0: Fatelo dire, canta Dede, con questo Fatelo dire accogliamo il primo ospite di oggi. Sì, parliamo di scuola, ma lo facciamo dal punto di vista delle gite scolastiche. È uscito un articolo in questi giorni sulle pagine bolognesi di Repubblica a firma della collega Emanuela Giampaoli, che segue quotidianamente la vita all'interno delle scuole bolognesi e non solo, dà molta voce alle ragazze e ragazze, quindi ogni tanto ci piace sfruttare anche i suoi spunti, come questo appunto di una gita autogestita a Parigi e si è svolta qualche settimana fa, e appunto parliamo del liceo Sabin, e con noi c'è uno dei rappresentanti di istituto ed è una delle voci delle proteste, perché insomma questa gita è stata una protesta non l'unica, c'è un bellissimo manifesto degli studenti del Sabin che ho letto attentamente, dove insomma si mette al centro la scuola, e sono quelle proteste, quei manifesti, quel metterci la faccia e metterci la voce, energie e teste, che poi sono una dimostrazione di amore nei confronti della propria scuola. Quindi diamo il benvenuto a Riccardo Pedini. Ciao Riccardo.
1: Salve a tutti, buon pomeriggio.
0: Quanto ami la tua scuola?
1: La scuola e le superiori sono davvero un periodo magico, specialmente il mio Sabino a Bologna, è davvero una scuola alla quale sono ovviamente affezionato, ampiamente affezionato, poi io sono in quinta, quindi c'è un vissuto importante.
0: E però questa affezione appunto si trasforma anche non solo in frequentazione, ma in voglia di cambiamento.
1: Assolutamente. Per cosa si è affezionati si cerca poi sempre il meglio, sempre di migliorare.
0: Ok. Parlaci di questa gita, come mai una gita autogestita?
1: Beh, allora, la gita autogestita nasce da un problema che ha poi attraversato tutte le scuole in Italia, ovvero l'imposizione di un tetto massimo di spesa di 140.000 euro per le aziende appaltatrici. Uh-huh. Questo ovviamente non permette più a scuole grandi, poi come la mia, 1.700 studenti, di garantire le gite alla maggior parte dell'istituto. Beh, noi siamo in 1.700, se pensiamo a un tetto massimo di 140.000 euro, questo vorrebbe dire meno di 100 euro persona. Si riesce tranquillamente a dedurre appunto che non c'è spazio più per le gite come erano una volta, ecco.
0: Ok.
2: Riccardo, ma l'esperienza della gita, diciamo così, no? viene resa inaccessibile solo a causa di questo lievitare dei costi, no, che ci stavi raccontando, di questa miopia, mi verrebbe da dire, nei confronti di quella che è da sempre è stata considerata un'esperienza formativa, forse quella più attesa, diciamoci la verità, no? dagli studenti durante il corso dell'anno, oppure viene resa difficoltosa, mi spingo, mi avventuro, anche a causa, che ne so, di certi genitori particolarmente apprensivi che nel corso del tempo hanno chiesto sempre maggiori garanzie di sicurezza, di trasparenza, di gestibilità, cioè questa iperregolamentazione, no? di cui poi sono gli studenti a fare le spese, è solo una questione economica o forse una questione, mi verrebbe da dire, culturale?
1: Allora, questo sicuramente tocca diversi fattori. Diciamo, da un lato c'è un'iperapprensione da parte dei genitori, una burocrazia davvero pesante, dall'altro c'è la realtà dei fatti. Questo tetto massimo non è stato imposto appunto causa apprensioni varie, ma piuttosto è stata messa come misura antitrust per diciamo osteggiare la corruzione, il riciclaggio di denaro, ovviamente tutte cose positive, ma diciamo tralasciano comunque un aspetto importante per gli studenti.
0: Cosa vuol dire una gita autogestita? Intanto avete lasciato a casa i professori o li avete accolti tra di voi?
1: Allora, io sono andato a febbraio, 5 giorni a Parigi, i professori non sono potuti venire dato che avrebbero saltato lavoro, ecco, non avendo l'assenza giustificata in questo caso, e quindi sì, solo con la classe,
0: okay.
1: Solo studente.
0: Cosa cambia tra una vacanza di 5 giorni con degli amici e una gita scolastica invece autogestita di 5 giorni?
1: Beh, allora ovviamente serve un certo tipo di maturità, serve mettersi, impegnarsi, studiarsi un itinerario, confrontarsi anche con quelli che sono i propri professori per capire cosa si potrebbe andare a guardare, magari per ampliare il programma, non lo so, di arte piuttosto che di storia, ecco. E niente, poi essere insieme col gruppo classe sicuramente fa molto, sono situazioni che si possono creare solamente in quelle circostanze, ecco.
2: Riccardo, le gite autogestite, manifesti come il vostro, insomma, no? anche occupare come avete fatto, cioè sono tutti modi per per dichiarare che i ragazzi dovrebbero forse essere maggiormente coinvolti, non dico tanto nei processi decisionali, ma magari nello stabilire obiettivi, priorità, insomma, che banalmente si chieda loro cosa ritieni importante per te della tua esperienza scolastica? Cioè, ti faccio una domanda super retorica, oggi lo si fa abbastanza secondo te?
1: Ah, io credo che bisogni mettere al centro i ragazzi, diciamo responsabilizzarli e farli capire qual è realmente il valore dell'impegno. Il valore dell'impegno che ovviamente perpetrato nel tempo porta poi ad avere in un futuro adulti importanti, ecco. Io posso parlare della mia esperienza, davvero è bello comunque impegnarsi, ma purtroppo non è scontato. Vediamo appunto molto spesso, diciamo, molte persone non troppo appunto interessate a quello che è anche un impegno di tipo extrascolastico, perché sommersi di studio piuttosto che di attività sportive. Ci sta ovviamente, però sì, è importante ricordare come

0: Meno cose da dirti, canta Flamen. E invece la nostra prossima ospite ne ha molte di cose da dire e da dirci. Matteo, una vecchia conoscenza, adesso vecchia è parola grossa, perché insomma ha 27 anni adesso, Fatima, e quindi, però abbiamo seguito la sua storia e ci piace averla di nuovo ospite oggi, perché insomma questa storia è diventato un libro ed entriamo un po' nella settimana dei libri.
1: Sì, libro La bambina che nessuno vedeva, edito da On, che è una storia che parla proprio della storia della nostra protagonista, che attraversa abbandono, orfanotrofio, rinascita, grazie alla nuova famiglia che l'ha accolta. E tra l'altro, a proposito di libri, forse vale la pena ricordare che la prossima puntata di Non mi capisci sarà proprio in diretta dal Salone del Libro, sabato prossimo dalle 14.30 alle 15.30, e anche di libri di giovani scrittrici parleremo a lungo.
0: Saremo in diretta appunto dalle 14.30 nel nostro studio all'interno dello stand del gruppo Sole 24 Ore, un sacco di ospiti. Con noi ci sarà Ilaria Camiletti, scrittrice che già abbiamo incontrato ma starà con noi tutta l'ora. Ci sarà Teresa Cherubini, fumettista, che terrà all'interno del salone un bellissimo laboratorio sui supereroi, quindi parleremo anche di quello. E musica dal vivo con Io Meg, è una giovane cantautrice che insomma ci accompagnerà in questa puntata. Insomma, sarà bello come sempre, perché poi il salone è un crocevia di idee, di teste, di testi, di sudore, e quindi insomma staremo insieme un'ora, vi aspettiamo anche lì live. Non ci sarà invece Fatima, per quello l'abbiamo voluta qua con noi oggi. Fatima, ciao.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, storicamente io sbaglio il tuo cognome, quindi lo lascio dire a te.
2: Sì, Sar Nicola.
0: Sar Nicola, guarda, avrei sbagliato anche questa volta, e scusami. Attivista, biologa, stai ancora studiando biologia, founder di Adopt Life, che è un portale, un giornale online dedicato appunto all'affido e all'adozione, che è la tua storia. Sei partita dalla tua storia per appunto diventare un po' un punto di riferimento, no? Di cosa voglia dire vivere l'esperienza dell'affido, dell'adozione, parlarne, darne voce, dare anche consigli. E adesso tutto questo è diventato questo libro che citava Matteo un attimo fa, La bambina che nessuno vedeva. Adesso ti senti vista?
2: Sì, finalmente sì, e questo libro ne è il segno. Io da piccolina sognavo di lasciare un segno e finalmente, ecco, mi sento di avercela fatta. Questo è un obiettivo bellissimo che immaginavo da tanto tanto tempo, poi ecco che l'occasione è arrivata. Sì, è un libro che racconta le mie tre vite, come ho sempre detto, e ne ho parlato in questo libro. Perché nella prima sono nata da un ventre di una donna stanca che mi ha amato come ha potuto, la seconda nelle braccia di chi mi ha scelta quando io appunto non potevo scegliere nulla, e tra queste due nasci che c'è appunto un vuoto che mi ricorda appunto l'orfanotrofio, freddo pieno di letti allineati, c'è l'odore dell'orfanotrofio, c'è la paura di non appartenere più a nessuno. E c'è soprattutto la domanda che moltissimi ragazzi adottati come me si sono posti nel percorso della propria crescita: chi sono, se mi sono staccato dalle mie radici, se è giusto anche esplorare le proprie radici. È un racconto a 360 gradi sull'adozione, ma ho approfondito anche la mia figura materna. Quindi raccontando anche un po' quali sono le difficoltà per cui una madre un giorno

0: arriva e decide di abbandonare il proprio figlio. È un lungo viaggio. Sì.
1: Fatima, senti, mi ha molto colpito, no, la tua frase di apertura quando dicevi, no, tu sei stata nella tua prima vita figlia di una madre che ti ha amato come ha potuto. E leggevo che fra le domande più difficili, no, da porsi, che poi una ragazza che la tua storia continua a farsi negli anni, ci si continua a chiedere perché una madre abbia deciso di cancellarti, tra virgolette, dalla sua vita. E si trova a un certo punto una risposta a questa domanda. Tu l'hai trovata?
0: L'ho trovata con tanto, tanto, tanto lavoro e sofferenza, perché per tanti anni mi sono sentita sola, abbandonata, e quindi molte volte mi sono sentita sbagliata, quasi ad essere un errore. Infatti nel libro c'è una frase fortissima che ho scritto: è scusa, scusa se sono nata, scusa se esisto, perché magari se non esistevo, mia mamma avrebbe avuto un peso in meno. Probabilmente, questo è quello che pensavo. Adesso, con un lavoro meraviglioso che i miei genitori adottivi hanno fatto, soprattutto mi hanno fatto capire che il passato non va odiato, e non va odiata una mamma che comunque, nonostante tutte le difficoltà, ti ha dato comunque una vita.
1: Certo,
0: E
1: Fatima,
0: quindi io non la odio assolutamente.
2: e questo sguardo lo si riesce anche a portare nelle altre ragazze, negli altri ragazzi adottati che magari ti chiedono aiuto o ti chiedono una mano, ti chiedono una direzione, e se si riesce appunto a dare questo aiuto e se per te ogni volta è un po' rivivere la tua storia.
0: Purtroppo, come dico sempre, ogni storia è diversa e personale, quindi ognuno ha un proprio vissuto che può essere paragonato, ma è diverso. Io spero, che con la mia esperienza, anche con questo libro, possa far capire loro che avere anche dei sentimenti negativi sulla propria mamma, sulla propria papà biologico, anche sui propri fratelli biologici, che molti ragazzi che sono stati adottati con la questione internazionale hanno anche fratelli alle spalle. Non è sbagliato, non è sbagliato avere pensieri che magari possono sembrare quasi incomprensibili, perché se io adesso ho una famiglia, perché penso alla mia mamma biologica? Potrei pensare alla mia vita attuale. In realtà fa parte anche del processo, dell'elaborazione, e spero che con questo libro possa arrivare a loro e lasciare un messaggio positivo che ispiri loro anche ad accettare la fragilità, che molte volte i ragazzi adottati respingono per paura, anche per riaprire delle ferite.
1: Fatima,
0: Spero, e soprattutto è importante anche il lavoro che i genitori adottivi fanno, nel senso che devono aiutare il proprio bambino ad esplorare e ad esplorarsi.
1: Fatima, ma in questo senso a volte capita magari di provare sentimenti, diciamo così, negativi anche nei confronti dei genitori adottivi, cioè quando si arriva in una nuova famiglia, no? Ci si immagina che un bambino dovrebbe essere necessariamente contento, necessariamente felice, ma c'è un tempo invece in cui bisogna anche imparare a fidarsi dei nuovi genitori?
0: Assolutamente sì, ma la fiducia è una cosa che arriva con il tempo. Anzi, magari molti genitori adottivi sentono anche di volersi sentire gratificati. Però questo, la gratitudine è un tema ampio. Come dico sempre, noi ragazzi adottati non siamo fortunati, perché diciamo, l'abbandono non è una questione di fortuna. Non siamo anche eroi, non siamo stati salvati. Anche questo senso di eroismo che c'è intorno al concetto dell'adozione è totalmente, secondo me, sbagliato. E un genitore, magari quando si sentirà dire o si sente dire attualmente da un proprio figlio che non è il genitore vero, che vuole ritornare dai propri genitori biologici, non si devono arrabbiare, perché in quel momento si sta esternando, finalmente, forse dopo tanti anni di chiusura totale, ciò che un figlio prova, e in quel momento lì va accolto, va detto anche sì, ok, non sono il tuo genitore vero, però spero che tu capisci che tutto l'amore che ti sto dando è reale, spero che un giorno mi riconosci quello che è l'affetto per me, ecco.
2: E questo è il cuore, questa è l'anima della bambina che nessuno vedeva, di Fatima Sarnicola. E ricordiamo On, libri che lasciano il segno, che è il nuovo marchio editoriale lanciato da Alfa Test. Grazie Fatima, e in bocca al lupo per il libro. Ciao, un abbraccio, ciao ciao. Noi ci fermiamo, ma torniamo tra pochi minuti con Non mi capisci.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.

0: piangere. Loro sono Pablo Taglia la tela, Bianca Braco, Giuseppe Amodio, Emanuele De Luca, Giuseppe Manzo. Sono il primo amore, primo amore è, li trovate sui social, e con questo primo amore riprende questa puntata di Non mi capisce, lo fa con una storia bella, una storia anche faticosa, una storia di sofferenza, ma come spesso accade, Matteo, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, no, che magari superano dei momenti difficili, però questa difficoltà la vogliono trasformare in risorsa per altri.
1: Sì, la trasformano, riescono a trasformarla in opportunità, riescono a trasformarla in testimonianza, una testimonianza come in questo caso che il nostro ospite porta anche nelle scuole per condividere quello che gli è successo e anche per mettere in guardia rispetto ad alcuni pericoli, ad alcune possibilità che magari un ragazzo di 18-20 anni non mette minimamente in conto nel proprio prossimo futuro e invece a volte, ahimè, può succedere.
0: Salvato a 20 anni dal trapianto dei polmoni, oggi è testimone nelle scuole del dono ricevuto. Questo è il titolo di un articolo che abbiamo trovato sul Giornale di Vicenza a firma di Matteo Carollo e racconta la storia di Michele. Michele Dalla Valle, 24enne, un giovane di Mussolente, vicino a Bassano del Grappa, appunto salvato grazie al trapianto di entrambi i polmoni, e oggi incontra tantissimi coetanei e tantissime ragazze e ragazzi più giovani proprio per parlare della donazione degli organi. Ciao Michele, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Intanto come stai? Che è sempre la domanda che uno dà per scontata, ma invece è fondamentale.
2: Esatto, esatto. Io lo dico sempre, nel nostro caso, dopo un trapianto, dopo un dono del genere, non è assolutamente scontato, ma sto molto molto bene. Adesso è passato tutto e quindi si corre.
0: Anche perché tu, insomma, hai scoperto di essere ammalato, che eri un bambino, eri un ragazzino, però il trapianto l'hai avuto 4 anni fa, quindi eri già adulto. Come?
2: Sì, sì, sì. Un anno e mezzo fa ho fatto il trapianto.
0: Ah, un anno e mezzo fa, scusa, ok. E come ci si approccia a 21-22 anni a un trapianto di entrambi i polmoni? Ci spieghi l'attimo prima dell'entrata?
2: Certo, certo. Allora, sicuramente è un bel fulmine che arriva, poi nel mio caso ovviamente avevo già la malattia da diversi anni, ero già in cura all'ospedale di Padova e quindi ero già abituato, diciamo, a vivere con dei compromessi, avere già una terapia, a dover seguire delle regole, però per il resto riuscivo comunque a fare tutto. Poi però quando è arrivata la notizia, diciamo che comunque mi ha abbastanza spiazzato, perché soprattutto a un'età così giovane, no, non è di certo la cosa che ci si immagina di dover affrontare. Però io l'ho vista sempre come un'opportunità di esserci ancora e di avere appunto questa possibilità di tornare a stare meglio, quindi sicuramente tantissima ansia, perché ci si deve fidare di qualcun altro, perché l'operazione insomma è complessa, però è un'opportunità bellissima. Poi se tutto va bene, come nella maggior parte dei casi, si torna veramente a una vita fantastica.
1: Si torna a una vita fantastica, Michele, ma in un certo senso l'operazione è solo una percentuale della faccenda, perché poi tu hai avuto una degenza molto lunga, quasi 4 mesi in ospedale, ma soprattutto, leggevo, hai dovuto reimparare in un certo,
2: esatto,
1: senso tutto da zero, a respirare, a camminare. Cosa succede in quel periodo? Cosa si impara su se stessi?
2: Allora, diciamo che appunto nel mio caso ho fatto un po' di fatica a svegliarmi dopo l'operazione, quindi ho fatto circa due settimane di rianimazione, di coma farmacologico. Poi quando siamo riusciti insomma a ritornare un po' a posto, ho iniziato un po' a risvegliarmi, e poi però ero costretto a letto, non potevo mangiare, non potevo bere, perché avevo la tracheostomia, il supporto degli alti flussi per la respirazione, quindi era fisicamente complesso fare tutto. Poi pian pianino, però, una cosa alla volta, con il passare del tempo, sono riuscito insomma a recuperare le forze, quindi dopo qualche giorno sono riuscito a rimettermi seduto, poi a cominciare gli esercizi di fisioterapia respiratoria. E poi finalmente, diciamo, mi sono alzato in piedi e dopo aver tolto la tracheostomia sono riuscito anche a ricominciare a parlare. Quindi diciamo che mi sono sentito limitato sia per quanto riguarda il fisico, ma anche proprio mentalmente, no? Perché ci si trova io poi sono una persona che non riesce mai a stare ferma e voglio arrangiarmi a fare tutto, e vedere che c'è la necessità di essere assistiti invece per qualsiasi cosa è abbastanza, mette a dura prova, ecco. Però insomma, pian piano si riesce a fare tutto, e quindi insomma poi anche con l'aiuto dei medici, della mia famiglia, sono tornato in forma e l'abbiamo passata, ecco.
0: E adesso appunto c'è questa attività, tu hai un lavoro, fai sport, fai palestra, però dedichi anche tempo appunto a entrare nelle scuole, a incontrare ragazze e ragazzi insieme all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi, per portare la tua esperienza e portare il tuo messaggio. E che domande ti fanno?
2: Allora sì, abbiamo iniziato ad andare nelle scuole prima con il progetto Giovani Ambasciatori del Dono, quindi la Regione Veneto ha scelto 9 testimonial, tutti trapiantati under 35, e adesso andiamo nelle scuole a raccontare la nostra esperienza. E diciamo che i ragazzi si concentrano di più sull'aspetto umano e l'aspetto insomma un po' più emotivo anche di quella che è l'esperienza di trapianto, quindi ci chiedono spesso se conosciamo appunto chi è il donatore oppure la famiglia del donatore. Questa è una cosa che non si può sapere, insomma ci sono delle regole da rispettare. Però una delle altre domande che ci pongono molto spesso è: che cosa diresti al tuo donatore se lo avessi davanti? E per me è una domanda bellissima, a cui però c'è sempre una risposta che un po' spiazza i ragazzi, perché noi diciamo sempre guarda che il donatore è qui, ce l'avete davanti, perché è sempre con noi, ognuno ha il proprio donatore sempre con sé. E io dico anche la mia voce, tutto quello che io dico quando faccio anche testimonianza si sente anche grazie al dono che questa persona ha fatto, quindi è sempre nostra compagnia, ecco.
1: Michele, questo secondo me le tue ultime parole sono lo spot migliore a favore dell'AIDO, a favore della donazione degli organi, dell'importanza, no, di questo tipo di generosità. In questo senso ti chiedo, per quella che è la tua esperienza, per quella che è la tua impressione, non solo nelle scuole, quanta disinformazione c'è ancora oggi in questo paese? Quanta paura anche, no, da un certo punto di vista rispetto a questa possibilità? Che cosa registri quando vai in giro e parli con le persone in questo senso?
2: Allora, secondo me tutte le opposizioni che riscontriamo anche quando magari si rinnova la carta d'identità o comunque si va a parlare con le persone, diciamo che la maggior parte dei casi è tutto dovuto a una disinformazione, no? Quindi per fortuna c'è AIDO, ci sono altre associazioni, ci sono altri metodi per poter dare il proprio consenso alla donazione. Però ho visto che AIDO è impegnata in tantissimi fronti proprio per combattere questo fattore di disinformazione, quindi ora sono presenti sui social, sono presenti anche con delle serate per magari le persone più adulte, e vanno nelle scuole per i ragazzi. Però tutte quelle che sono le opposizioni e i possibili dubbi che le persone hanno riguardano dal fatto di non sapere come funziona praticamente la donazione e la certificazione, diciamo, della morte della persona.
0: Michele Dalla Valle, grazie davvero per essere stato con noi, e insomma grazie anche per il lavoro che fai con le ragazze e i ragazzi nelle scuole. Ciao!
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao ciao.

0: un'attrice violenta. E se tu ora mi ascolti, capirai che la testa è la mia salvezza. Mi dicevi che è indecente.
1: Carro armato, il singolo che stiamo ascoltando di un giovane cantautore bolognese, il cui nome d'arte è Matteo, insomma, è un nome d'arte che sarebbe più adatto a noi, di una certa età, noi che già ci fermiamo a guardare i cantieri con interesse, noi che mettiamo quella tipica postura con le mani dietro la schiena, no? Leggermente...
2: Certo, è l'aria di ma guarda cosa stanno facendo questi, adesso devo spiegarglielo io. Però sai che quando ho sentito questo soprannome ho pensato che forse ci può essere un'altra declinazione, ora il nostro ospite ce lo dirà, come in un certo senso di persona che sta assistendo al cantiere della propria vita. Vediamo se ci ho preso.
1: A 21 anni si chiama Martin Giovanella, è un musicista e produttore bolognese, ma il suo nome d'arte appunto è Umarelle. Ciao Martin!
3: Ciao ragazzi, è un grandissimo piacere.
1: Grazie a te. Allora, Umarelle, nome coniato dal mitico Danilo Masotti, insomma, pensa che io sono di Bologna, lo sai, siamo amici anche con Danilo, ma lo intervistai mille anni fa quando coniò appunto questo termine per definire di fatto il pensionato che guarda i cantieri. Ma tu sei giovanissimo per essere un Umarelle, come mai hai scelto questo nome?
3: Ma era il nome che avevo pensato per una band in cui suonavo, una band punk, erano scarsissimi i miei amici e di base io pensavo di chiamarci Hugh, tipo Ugo in inglese, e Marel di cognome, però era troppo elaborato e allora ho scoperto che non c'era nessuno col nome Umarel e ho detto guarda, facciamo le robe semplici, insomma, quindi... è rimasto, diciamo.
1: Mm-hmm. Martin, parlaci di te. Chi sei? Come nasce la musica nella tua vita?
3: Ma io ho iniziato, ho fatto tantissimi, ho fatto per almeno dai 6 agli 8 anni ho fatto musica, pianoforte, insomma lezioni private che ho odiato, tipo solfeggio, avevo una insegnante che veniva a casa e poi appunto ripudiando tantissimo la musica e in quel modo là mia madre mi ha salvato e mi ha messo in una scuola di musica dove si faceva, si suonava in band insomma e c'erano ovviamente lezioni private ma servivano per, erano funzionali insomma ai brani che portavamo in saletta con la band. E lì insomma un po' tutto è, diciamo, è iniziato a, tutti i pianeti hanno iniziato a delinearsi e insomma ho imparato il pianoforte, poi dopo la chitarra, poi il basso e poi infine la batteria, insomma tutti un po' gli strumenti che servono per autoprodursi, ecco, quindi diciamo che tra gli 8 e i 13-14 anni tantissimo ho fatto questa scuola di musica in zona Rovere a Bologna, che non so se c'è ancora, però non ci vado da anni. Però appunto molto così, poi insomma al liceo, cioè alle medie ho iniziato a suonare un po' con i miei amichetti, avevamo un progetto che era molto più orientato verso il rock psichedelico e musica molto datata, ecco, e non avevamo quella vena avanguardistica che magari oggi abbiamo, ma è servito ovviamente per imparare a produrre, io producevo su GarageBand dal telefono e poi dopo insomma ho comprato il computer, Logic e da lì ho iniziato insomma a produrre un paio di cose, una cosa tira l'altra e ho iniziato Umarelle con una mia amica che insomma poi dopo ha deciso di fare altro, ma il primo disco è nato un po' così per caso quando eravamo in quarta liceo, io avevo 17 anni e niente, ora ho 21 anni, siamo al quarto disco.
2: Martin, leggevo questa tua dichiarazione in cui tu dici che questo essere al 1000% che dà il titolo a questo lavoro non significa sentirsi forti ma doverlo sembrare. E, esatto. ed è un'espressione che mi ha colpito molto da un ragazzo così giovane come te, cioè anche un ragazzo di 21 anni oggi patisce questa maschera che tante volte è costretto a portare?
3: Sì, assolutamente, guarda, io mi sono trovato più che altro in quest'anno e mezzo a dover fare delle scelte che mi hanno richiesto molto coraggio e molta forza d'animo, insomma, perché venivo fuori da, io ho fatto il Galvani, il liceo scientifico e insomma, per pressioni esterne mi sono iscritto a ingegneria gestionale con la falsa speranza di fare soldi facili, però di base insomma è stata una delle scelte peggiori della mia vita, non ovviamente perché non è per fare un discorso anti-establishment, ero io non appropriato per il corso e dovevo capirlo che non era la scelta mia, ma era una scelta più imposta da più che altro da mio padre, perché mia madre mi ha sempre detto fai quello che vuoi, però è stata una scelta che insomma mi ha gravato molto e mi ha, ha deteriorato il mio stato mentale fino insomma a farmi, diciamo, impazzire. Io ho avuto delle due crisi abbastanza importanti e che sono culminate in un'ulcera da stress, insomma, e quella è stato un po' il, so come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il punto d'inizio per il disco, insomma.
1: Andiamo ad ascoltare un altro brano del disco, di questo appunto 1000x1000 che è appena uscito.

0: Coccolini, questo è il singolo, è il brano che appunto apre la tua tracklist. Martino, un'ultima domanda. Usi parole come disco, come album? Ma lo sai che sono parole desuete, no? Per chi fa musica.
1: LP è la versione ancora più ultima. Sì. Un bel LP, un bel giro, un bel disco.
0: No, ti piace anche un po' questo sguardo analogico nei confronti della musica?
1: Ma assolutamente, guarda, più che altro mi piace molto fare le cose un po' come si facevano all'epoca, nel senso mi piace molto il fare supporti fisici per gli dischi, insomma fare CD, fare vinili, fare le magliette, fare i concerti, insomma questo modo un po', non vorrei dire obsoleto, ma certe persone oggi lo stanno rendendo obsoleto perché stanno puntando molti a fare le cose su Instagram, sempre più sui social, invece a me piace più insomma fare le cose, ecco, magari un po' più alla vecchia maniera, nel senso di creare comunità, vivere dal vivo, insomma.
0: Sì, la
1: quindi
0: musica.
1: Sì, direi di sì, certo.
0: La musica come relazione, leggo anche che tra i tuoi sogni c'è anche appunto quello di organizzare prima o poi un festival, ed è proprio da un festival che parte il tuo tour estivo, ed è il Miami a Milano, quindi insomma un signor festival, e da lì tante date: Siena, Verona, Fiorenzuola, Padova, Vicenza, Stresa, Udine. Umarello Buono è il tuo account social, lì si possono trovare tutte le informazioni sulla tua musica live e su 1000%. Ciao Umarell, ciao Martin, grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie mille. Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Alla prossima.
0: E dopo Umarell chiudiamo il cantiere di questa puntata di Non Mi Capisci. Grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti. Grazie a voi che siete stati in nostra compagnia, grazie a tutta la squadra di Non Mi Capisci. Alessandro Chiappini oggi alla parte tecnica, Marco Santoro in assistenza, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata, radio24.it il nostro sito da dove scaricare il podcast. Ma l'appuntamento, Matteo, ricordiamolo, è dal Salone del Libro di Torino sabato prossimo alle 14.30 a Non Mi Capisci, dai nostri studi nello stand del gruppo Sole 24 Ore. Ciao Matteo, buona settimana, ciao
2: ciao.

0: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Davide Brancaleoni, Regional Area Manager Lenze Italia.
3: Venite a scoprire come innoviamo il motion control, una facile flessibilità, modularità per qualsiasi numero d'assi o architettura macchina. Presenteremo un nuovo azionamento intelligente 950 DC Link per sistemi modulari, un'ampia gamma di inverter in diverse potenze, tra cui il 650 Motel con logica integrata per soluzioni decentrate a bordo macchina o sul motore, tutti abbinabili ai nostri motori E5 e E6 per prestazioni elevate ed efficienza energetica. Un focus anche sulla robotica avanzata per realizzare molto velocemente applicazioni pick and place con movimenti continui e affidabili. Vi aspettiamo.
2: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
6: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Iran respinge il piano americano, inappropriata la lettera iraniana, fa sapere Trump, in Libano precipita la situazione umanitaria. Antivirus, sbarcate e rimpatriate 94 persone arrivate a Tenerife, finita l'odissea della nave Ondius. Tensioni sul finanziamento al docufilm su Regeni, il ministro Giuli licenzia i vertici del suo staff. Serie A, si infiamma la corsa alla Champions, Milan sconfitto in casa, la Roma l'aggancia. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. L'Iran respinge il piano americano, richieste eccessive secondo Teheran. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, questo è il commento di Donald Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, ha aggiunto il presidente americano. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione, Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Nel Libano del Sud intanto la situazione degenera sotto il peso degli attacchi israeliani.
1: Bint Jbeil, la figlia di Biblos, una delle città più importanti del Libano del Sud, è diventata la fotocopia di Gaza. Non abbiamo deciso noi questa guerra, ma siamo stati trascinati nel confronto fra Stati Uniti e Iran. 68 villaggi libanesi sono sotto il controllo israeliano. Così il primo ministro libanese Nawaf Salam fotografa la situazione in un Medio Oriente sempre più complesso e in guerra, dopo la risposta americana alla proposta negoziale iraniana. Non è accettabile, non mi piace, l'Iran ha giocato con gli Stati Uniti e il resto del mondo per 47 anni. Ora non rideranno più. Così Donald Trump, dopo aver esaminato la proposta di Teheran per mettere fine alle ostilità. Axios, sito americano sempre ben informato, rivela che Trump non ha ancora deciso se ricominciare gli attacchi. Ci sono conferme invece di un colloquio avuto anche con Netanyahu. Qui dal Libano si guarda con crescente preoccupazione all'evoluzione della crisi iraniana, perché da quella dipende la postura di Hezbollah e la ritorsione israeliana. Ieri intensi sorvoli di droni sulla capitale Beirut e aspri combattimenti al sud, il tutto sotto lo sguardo impotente della comunità internazionale. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
0: Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, a seguito della crescente preoccupazione per le sue condizioni di salute. A Mohammadi è stata concessa la sospensione della pena dietro pagamento di una cauzione consistente, ha dichiarato la sua fondazione in un comunicato. Uno dopo l'altro, in silenzio, con le mascherine e pochi effetti personali nelle buste di plastica, alcuni salutando con la mano per il sollievo di essere finalmente a casa. Così si è conclusa la vicenda della nave Ondius.
2: Si concluderà quest'oggi, con il rimpatrio di 4 australiani, l'operazione di evacuazione dei circa 90 passeggeri della nave da crociera Ondius, in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e caricati su aerei diretti verso i rispettivi paesi di provenienza, attesi poi da un periodo di quarantena una volta giunti a destinazione. Nel frattempo, durante il volo verso Parigi, un passeggero ha mostrato sintomi dell'antivirus, inducendo le autorità francesi a predisporre per 5 persone un rigido isolamento, caso che, se confermato, porterebbe a 7 il numero di contagi legati al focolaio scoppiato sulla Ondius. Nonostante le rassicurazioni di Madrid e del direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, il timore di possibili contagi ha causato dure frizioni tra il governo delle Canarie e quello centrale. In ultimo la questione relativa al rifornimento della Ondius prima di ripartire verso Rotterdam, che alla fine si è deciso verrà effettuato nel porto di Granadilla, lontano dalla capitale Santa Cruz. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: In Italia adesso nuovo scossone all'interno del Ministero della Cultura, che nel corso della legislatura ha attraversato diverse fasi turbolente, dalle dimissioni dell'ex sottosegretario Vittorio Sgarbi fino a quelle dell'ex ministro Gennaro San Giuliano. L'ultima rivoluzione riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli.
3: Terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia i vertici del suo staff, titola il Corriere.it. Sono già partiti, anticipa Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, si spiega sul Corriere.it, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il no ai finanziamenti per il film sul caso Regeni nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche dell'opposizione, che ora va all'attacco. Ancora un terremoto nel governo, la maggioranza è attraversata da guerre interne, questa destra in frantumi, dice il PD, mentre Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Si dimetta subito questo ministro incompetente, il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Dopo la morte del giovane del Burkina Faso ferito gravemente nella maxi rissa di ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana a Napoli, un 58enne straniero, accompagnato presso gli uffici della polizia, è stato arrestato per omicidio.
4: È morto l'uomo di 32 anni originario del Burkina Faso, trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini a Napoli dopo essere stato gravemente ferito durante una rissa a Porta Capuana, non lontano dalla stazione centrale. La lite si è scatenata tra la folla ieri pomeriggio. La vittima è deceduta poi in serata a causa delle gravi ferite. Il presunto aggressore è stato prima fermato e dopo il decesso arrestato con l'accusa di omicidio dalla polizia. Si tratta di un tunisino di 58 anni, regolare in Italia. Si chiude così un altro fine settimana violento a Napoli, che fa registrare anche una sparatoria nei quartieri spagnoli con un ferito a una gamba e l'accoltellamento di una 14enne sabato sera. Il ragazzo ferito da un 15enne con 3 fendenti, forse per uno sguardo di troppo a una ragazzina, è stato operato, resta in terapia intensiva in prognosi riservata, ma per i medici sarebbe fuori pericolo di vita. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Napoli.
0: Ora lo sport, a partire dalla domenica della 36esima giornata di Serie A, con la corsa alla Champions League che si infiamma. Il Milan cade in casa per 3-2 contro l'Atalanta ed è superato al terzo posto dalla Juventus a quota 68 punti e raggiunto a quota 67 dalla Roma, che vince in rimonta a Parma per 3-2 grazie al rigore di Malen in pieno recupero. E sicuro di una storica qualificazione alle coppe europee il Como, che passa 1-0 a Verona. Il tecnico dei Lariani, Fabregas.
5: È un giorno di orgoglio per la città, per la gente di Como, per la gente che ha creduto, per i tifosi, per la società, per lo Stavi, soprattutto per questi giocatori che sono meravigliosi. Giornata storica che gli dona un valore incredibile a quello fatto. E adesso sì che da domani si inizierà a pensare un po', che mancano 2 partite e vediamo se possiamo volare più in alto o no.
0: In coda la Fiorentina salva grazie allo 0-0 casalingo con il Genoa, torna in corsa la Cremonese che batte 3-0 il Pisa e si porta un solo punto dal Lecce, quart'ultimo. Questa sera alle 20.45 Napoli-Bologna. Per il tennis, agli internazionali d'Italia vanno avanti Musetti e Darderi, eliminato Arnaldi, e tra le donne Cocciaretto. Oggi torna in campo Sinner, che affronta l'australiano Popirin. Nella MotoGP, Gran Premio di Francia dominato dalle Aprilia, con Jorge Martin che vince davanti a Marco Bezzecchi e al giapponese Ogura. Ora l'italiano precede lo spagnolo in classifica mondiale con un solo punto di vantaggio. Caduto Bagnaia su Ducati quando era al secondo posto. Sentiamo Martin a Sky Sport.
6: Dai, è stata una gara non facile. Ho partito bene, ma poi c'era casino la prima curva, come solito. E mi aspettavo di essere un po' più avanti, invece ero abbastanza dietro, ero ottavo penso. Poi piano piano io ho mantenuto il mio passo, visto che il resto venivano da meno. Allora dovevo cercare bene i posti di sorpassare. Non pensavo per niente alla vittoria, neanche al podio, perché vedevo tutti i 3 primi molto forti. Ma poi è caduto Pecco, sono riuscito a passare Pedro e lì ho iniziato a pensare alla vittoria. Sorpasso di Vez, un sorpasso difficile, al limite. Lui lo sapeva che arrivavo, allora è staccato ancora più tardi. Però dai, ho messo la prima e sono uscito veramente forte dalla 4 per non farmi ripassare.
0: Per il ciclismo, Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultima tappa in Bulgaria. Il francese al secondo successo nelle prime tre tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan. L'uruguaiano Guillermo Silva conserva la maglia rosa, oggi riposo. Termina qui questa edizione di GR24 curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 6.59.
7: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
9: porta bici.
8: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
12: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
13: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Inizio la giornata dandovi naturalmente il benvenuto, ma anche dicendovi sarà capitato anche a voi. Quelli della mia età sicuramente si ricordano la canzone, i più giovani no, ma non ve la canterò, andate a riascoltarla. Perché? Perché oggi parliamo di qualcosa che può capitare di frequente, basta un passo falso, una buca non vista, un campo di calcetto il sabato pomeriggio e giù con la caviglia che gira dove non dovrebbe, la storta. Tutti l'abbiamo fatta almeno una volta e quasi tutti abbiamo fatto la stessa cosa, no? E cosa sarà mai? Una storta, ghiaccio, qualche giorno di riposo e via. Ma non fila sempre così liscio. Ce lo racconta oggi il professor Federico Usuelli, che ho il piacere di avere in studio, responsabile di ortopedia della caviglia e del piede di Humanitas a San Pio X di Milano. Professore, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno a tutti.
1: Con lei parliamo di distorsione di caviglia, che è uno degli infortuni più comuni, ma anche uno dei più sottovalutati.
2: Ecco. Ok, immaginiamo la caviglia con un insieme di tre ossa costituito da tibia, perone e astragalo. Ora immaginiamo l'astragalo come un dado, cioè questo dado contenuto da una specie di forbice. Ecco, quando il dado fuoriesce da questa forbice e va a picchiare sui suoi margini per poi rientrare, abbiamo una distorsione di caviglia. Quando questo dado esce del tutto, abbiamo una lussazione, una sublussazione, quelli sono traumi più gravi che spesso si associano a fratture e non sono parte di questo argomento di oggi. E hai detto bene, il trauma distorsivo di caviglia è il trauma ortopedico in assoluto più frequente. Detto questo, è anche giusto essere equilibrati, perché il nostro corpo è fatto per guarire, è fatto per adattarsi, e quindi se è il trauma più frequente, il più delle volte sarà una cosa che il nostro corpo è in grado di gestire bene. E noi però dobbiamo andare ad individuare tutte quelle rare volte in cui il trauma distorsivo può diventare un problema.
1: Il nostro corpo è capace, quindi, una storta, e siamo in grado di reggerla perché abbiamo una caviglia che funziona bene. Come facciamo a mantenerla forte?
2: La caviglia, secondo me, è un'articolazione affascinante perché la definiamo un'articolazione congruente, vuol dire dove tutto combacia e combacia talmente bene che ci accompagna per una vita intera. Cioè, se io non ho fratture, se io non ho traumi distorsivi ripetuti, penso lo vedremo dopo, la mia caviglia rimarrà sempre giovane. Ora però è importante capire che noi non siamo fatti solo di ossa, ma di legamenti, muscoli, e che il nostro cervello guida tutto come se fosse un'automobile moderna. Immaginiamo una intelligenza artificiale ancora più sofisticata, perché il nostro cervello lo è. Ebbene, quindi noi come facciamo a mantenere una caviglia sana? Educandola. Cosa vuol dire educazione? Continuandola a esporre al gesto, che sia il cammino o che sia il gesto sportivo. Quando ho un trauma distorsivo è come se tutti questi recettori si sprogrammassero. Immaginiamo il cruscotto di un'auto moderna dove le luci si accendono a caso. Ebbene, il ruolo della riabilitazione è proprio quello di mettere ordine. E rispetto al passato sono cambiate tante cose. Vede, quando io studiavo medicina si parlava di un protocollo diffuso, RICE in inglese, Rest, Ice, Compression, Elevation. È ancora di moda, forse molto meno, perché in quel periodo lì si stressava il concetto di riposo, gamba alta e vediamo che succede. Oggi, secondo me, è chiaro che se è un trauma distorsivo, punto primo, devo escludere che sia un trauma grave, quindi devo escludere fratture, e quindi in quel caso probabilmente mi serve una radiografia per escludere di avere delle fratture. Si entra in un problema che è diverso dal trauma distorsivo. Quando ho escluso le fratture, diciamo che le sigle oggi più moderne, una divertente è peace and love. Questa peace and love, non sto qui a annoiarvi con cosa voglia dire, però fondamentalmente significa stiamo a riposo inizialmente, ma cominciamo a muoverci subito, perché il movimento è vita, e se io mi rieduco al movimento ottengo il massimo e riduco i rischi che si hanno in seguito a un trauma distorsivo, cioè in seguito a un trauma distorsivo non riabilitato, il rischio di sviluppare instabilità.
1: Professor Usuelli, ma lei ci aiuti a capire, prendo una storta, Non vado subito dal medico, dico che sarà una storta e faccio bene perché lei ci ha detto che la caviglia è in grado di gestire le storte. Siamo fatti anche un po', no? Per rimetterci, autoripararci. Ecco, è il dolore? È il gonfiore? È il qualche cosa che insomma vediamo nella caviglia che non ci torna? Mettiamo subito il ghiaccio? Dobbiamo stare a riposo? Quando ci deve venire un po' il sospetto di dire guardo, aspetto il giorno dopo? Che faccio?
2: Allora, distinguiamo i due pazienti. La prima volta o una serie di traumi distorsivi. Se è la prima volta, probabilmente sarò un po' spaventato, probabilmente noterò gonfiore e dolore. E in quel caso mi verrà naturale un primo la richiesta di un primo parere specialistico.
1: Quindi vuol dire che fa tanto male se lei mi dice così.
2: Se ho un trauma maggiore. Se invece ho un trauma distorsivo minore, per intenderci metto il piede male su un disallineamento del terreno, su regolarità, posso stare a vedere, vedo quanto mi si gonfia, vedo quant'è il dolore, non perdo l'abitudine al passo, il ghiaccio mi può aiutare, un bendaggio mi può aiutare a ridurre il fatto compressivo, e oggi esistono anche delle soluzioni avanzate in cui il bendaggio si associa alla crioterapia, quindi ho bendaggio e freddo insieme, che hanno indubbiamente un vantaggio in termini di recupero, e poi non perdo l'abitudine al carico, continuo a camminare, se ho difficoltà cammino in acqua.
1: Professor Usuelli, ecco, questo del carico è degli ultimi decenni. Prima ci lascia anche solamente per chi aveva mal di schiena, si ricorda, si diceva dormi nel duro e evita tanti movimenti. Adesso ci fate camminare subito, ci fate muovere perché il movimento è terapeutico e quindi funziona per il piede, funziona per le altre articolazioni, è davvero una svolta. Noi come possiamo tradurlo nella nostra quotidianità? Che cosa possiamo imparare da questa nuova lettura?
2: Allora, vede, io ho cercato di comunicarlo ai miei pazienti sviluppando anche un hashtag su Instagram, caricare per guarire.
1: A quello mi riferivo.
2: Ecco, ovviamente non dobbiamo fare di ogni erba un fascio, esistono ancora dei casi in cui la prudenza e lo scarico è importante, immaginiamo fratture complesse, traumi complessi. Detto questo, il carico stressa ed esalta la caratteristica del nostro corpo, cioè il nostro corpo è fatto per funzionare e se io esercito la funzione il mio corpo imparerà a rimettere in atto quei sistemi che poi hanno a che fare con la guarigione. Ecco perché quando si parla di riabilitazione della caviglia, più che riabilitare muovendo manualmente la caviglia o con terapia manuale, è esercizio fisico terapeutico, che vuol dire all'inizio rieducarmi al passo e all'equilibrio e poi rendere progressivamente le cose più difficili, tavolette propriocettive e tavolette propriocettive associate a dei gesti più complessi a seconda dell'età che abbiamo e di quanto in forma siamo. Quanto più siamo tra virgolette aggressivi in questo, quanto più recupereremo in fretta. Ricordiamo che la chiave della riabilitazione di un trauma distorsivo è la propriocettività. L'altra cosa però è non essere ciechi e ascoltare il proprio corpo, perché se io mi riabilito anche con successo da un trauma distorsivo e poi mi rendo conto che ne ho un secondo e poi mi rendo conto che ne ho un terzo e poi arrivo a sviluppare la necessità di bendarmi la caviglia ogni volta che faccio sport, ebbene quel paziente lì, anche se i traumi distorsivi ripetuti diventano poco rilevanti lì per lì come trauma di per sé, è un paziente che sta sviluppando instabilità. L'instabilità mi espone al rischio di avere dei danni cartilagini, l'instabilità va curata. Perché oggi a me capita di proporre delle protesi di caviglia, le protesi di caviglia si fanno a pazienti che hanno difficoltà a camminare, fanno fatica a andare dalla camera da letto al bagno perché hanno sviluppato artrosi di caviglia in seguito a un'instabilità di caviglia. Quindi ricordiamoci che se ho un'instabilità di caviglia, questa in un piccolo gruppo di casi può essere riabilitata, nella maggior parte dei casi ha bisogno di una diagnosi, di capire quali sono i legamenti lesionati e probabilmente di ricostruirli. Oggi la ricostruzione legamentosa è una chirurgia che può essere mini-invasiva, con dei piccoli buchini si riescono a ricostruire e ha due funzioni: uno, evitare l'instabilità; due, evitare che l'instabilità diventi un problema più grave, ossia danni cartilagine e artrosi di caviglia.
1: Professor Usuelli, in chiusura, lei ci ha spiegato più volte che problemi al piede, quindi anche alla caviglia, camminano, generano altri problemi nei piani alti. Mi chiedo, una persona che ha frequenti storte, anche di leggera entità, può avere un problema al ginocchio, alla schiena, o l'instabilità della caviglia è

0: oppure cambiando calzatura o mettendo un plantare, una buona idea. Cioè io prendo una calzatura un pochino più alta che mi contenga un po', può essere una soluzione, puoi giocare fare una sorta di prevenzione oppure è controproducente.
1: Se sono un paziente che ha instabilità, nell'immediato è una buona soluzione, cioè per evitare altri traumi distorsivi nell'immediato mi aiuta, ma ciò non toglie che non devo dimenticarmi che la mia caviglia è instabile, perché all'interno del bendaggio, all'interno della scarpa, ho un gioco maggiore della mia caviglia e questo comunque mi può produrre artrosi. Quindi nell'immediato sì, ciò non toglie che ho bisogno di una diagnosi e di una cura.
0: Professor Usuelli, grazie per essere stato con noi. Torni presto. C'è Filippa Urreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Vi auguro una buona giornata. Vi invito come sempre a fare un saltino sul nostro sito, ma anche sulle principali piattaforme, soprattutto se avete a che fare con figli adolescenti o che stanno arrivando all'adolescenza, perché c'è Crescere un'arte, il nostro videocast insieme a Stefano Rossi e a Raffaella Arpiani. Buona giornata a voi. Un saluto da Nicoletta.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
2: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Per gestire la mobilità oggi non bastano più soluzioni separate. Serve mettere in relazione infrastrutture, trasporto pubblico e mobilità privata all'interno di un unico sistema. Sentiamo Dario Ferrillo, direttore Transport Infrastructure and Logistics di Almaviva.
6: Nel 2018 abbiamo presentato al mercato la piattaforma MUVA, supporto per i gestori delle infrastrutture ma anche per le agenzie della mobilità in ottica Smart Mobility. Giusto per citare due esperienze di grande valore con la piattaforma MUVA, Almaviva ha affiancato ANAS per il programma che prevede il controllo in tempo reale di 1000 ponti stradali e con la stessa piattaforma ma con moduli differenti gestiamo la mobilità e il controllo di tutti i sistemi TRS di Roma Servizi della Mobilità, che tra l'altro anche grazie alla nostra piattaforma si è aggiudicato il premio a Barcellona come Smart City Europea. Siamo contenti di supportare le pubbliche amministrazioni in questo percorso di trasformazione digitale.
5: Scopri come il digitale sta trasformando mobilità e infrastrutture su almaviva.it.
7: Tempo in diretta.
8: Una perturbazione atlantica influenza questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata il tempo infatti resterà instabile soprattutto sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci seppur irregolari, sole prevalente sul resto d'Italia. Col passare delle ore il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro con cieli spesso sereni, sempre spiccata dinamicità al nord con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Temperature

0: forte aumento al sud, in calo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Lo scambio di messaggi tra americani e iraniani prosegue, senza risultato, a spese dell'economia e dell'instabilità mondiale. L'Iran ha rifiutato la proposta americana, secondo Teheran troppo favorevole a Washington. Il presidente americano Trump risponde con rabbia alla vigilia di un viaggio in Cina, carico di aspettative e di dubbi. Il mondo guarda con un certo grado di preoccupazione alla vicenda del virus sulla nave da crociere, cui i passeggeri sono sbarcati alle Canarie. L'Italia alla politica. Nel fine settimana il ministro della Cultura Giuli ha licenziato due importanti membri dello staff vicini al sottosegretario Fazzolari e ha polemizzato pubblicamente e duramente col collega di governo Salvini. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
10: È lunedì, c'è già traffico e ricomincia Spezia. Signore, anche meno però a volte, anche meno. Ciao.

0: Pavoni per sempre.
1: 24 mattino di Simone Spezia.
2: È una buona notizia, no?
3: O no?
0: Mica tanto.

Sì, perché poi noi siamo qua, come ci racconta oggi il Sole 24 Ore, presi da delle ovvie preoccupazioni economiche per la guerra, l'impatto della guerra sull'economia. Le spese degli italiani che si ridisegnano, come scrive il Sole oggi, e soprattutto tutti noi che guardiamo al futuro appunto con una certa preoccupazione, e il guardare al futuro con preoccupazione ha un impatto sull'economia persino più forte dell'avere delle emergenze immediate, perché è il calo di fiducia quello che conta. Insomma, mentre noi stiamo qua, a Punta Marina di Ravenna si lotta coi pavoni ed è l'unica cosa che abbia contato nella settimana scorsa.

0: Dunque, gli iraniani hanno risposto a Trump, gli hanno detto: guarda, questo accordo non va bene perché è troppo favorevole a voi. E il presidente americano, in un'intervista ad Axios, ne rilascia a nastro, Trump, sabato al Corriere della Sera, nella quale anche ha parlato dell'Italia e ha detto: l'Italia non ci ha aiutati quando ne avevamo bisogno e quindi ne trarremo le conseguenze. Dicevo, in un'intervista Axios dice che gli iraniani sono stati, aperte virgolette, inappropriati, chiuse virgolette, lui, Uno che non è inappropriato mai.
1: E quindi
0: chissà se questa riscoperta del linguaggio diplomatico da parte del presidente americano, chissà se è veramente una riscoperta del linguaggio diplomatico, dipende dal fatto che si avvicina a questo incontro che ci sarà in settimana, al suo viaggio in Cina, il primo di un presidente americano, se non vado errato, dal 2017. Ci sarà questo incontro con Xi Jinping, che sarà un incontro che negli obiettivi del presidente americano rappresenta chiaramente l'idea di stabilire che esiste un G2, cioè due grandi paesi del mondo che si confrontano sulla scena internazionale. Negli obiettivi cinesi è testimoniare la propria supremazia sugli Stati Uniti e quindi la presa di potere completa sul mondo. Sarà interessante anche il confronto, se volete, come possiamo definirlo, psicologico diplomatico tra un'amministrazione americana che ha vissuto tutto il suo percorso fino adesso all'insegna dell'impazienza e un paese che ha fatto della pazienza e della pianificazione invece la sua forza. Ci siamo dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:36 minuti, il quadro internazionale comprende naturalmente anche le questioni della Russia dopo la parata del 9 maggio, ma ci arriveremo dopo alle 6:45. C'è Carmelo Lauricelli, regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci.
2: Buongiorno! Ti vedo in forma sbagliante.
0: No, perché è lunedì, caro ministro Tajani, non ci si provi, non ci si provi, Il lunedì non si è mai in forma sbagliante. Allora, la questione medio orientale. La notte ha portato il respingimento del piano americano da parte di Teheran, lo hanno riportato i media iraniani, essendo dei media di Stato e di regime, diciamo che ci sentiamo di credergli, poi vedremo se tutto sarà confermato. L'Iran che ha respinto il piano statunitense, il piano avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump, riferisce la televisione di Stato, Press TV. Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti informate, Teheran si è detta pronta a diluire parte delle sue scorte di uranio altamente arricchito e a trasferire il materiale restante in un paese terzo, non negli Stati Uniti, chiedendo garanzie che questo uranio venga restituito qualora i negoziati fallissero. Il presidente americano, come si diceva, ha reagito duramente a tutto questo e vedremo se questo porterà a una ripresa delle ostilità. Di certo ha portato a una ripresa delle quotazioni del petrolio. Brent in forte crescita già nelle scorse ore. Questa mattina sui mercati asiatici, il guadagno è di circa il 3,5%, tanto per il WTI che è a 98,7, quanto per il Brent che è a 104,78. Sostanzialmente stabili i prezzi dei carburanti in Italia, tanto per la benzina quanto il diesel. Cosa ci ha consegnato ancora il fine settimana? una dichiarazione di Teheran molto dura sull'ipotesi che delle navi europee arrivino nello stretto di Hormuz, ha minacciato una risposta immediata e decisiva in caso di dispiegamento di navi britanniche e francesi, questo perché il Regno Unito e Francia ospiteranno martedì una riunione in videoconferenza con oltre 40 ministri della difesa, dunque domani, per definire i piani militari di un'eventuale missione multinazionale per ripristinare la sicurezza di Hormuz. Nella giornata di ieri il presidente francese Macron si è affrettato a dichiarare che questo avverrà solamente a conflitto finito e comunque con l'accordo dell'Iran. I fronti di guerra comprendono naturalmente anche il Libano, con i raid israeliani che vanno avanti, hanno colpito diverse zone del paese in questo cessate il fuoco, che nella sostanza non è un cessate il fuoco. Nelle scorse 24 ore le vittime sono state 35, secondo le autorità sanitarie locali. E questo è il quadro dal punto di vista medio orientale. Dal punto di vista della Russia ci arriveremo tra poco. C'è stata questa parata del 9 maggio, durante la quale, in tono minore rispetto a quelle precedenti, il 9 maggio, lo abbiamo ricordato molte volte, è il giorno nel quale in Russia si celebra la vittoria contro il nazifascismo, contro il nazismo. Ed è stata una parata decisamente in tono minore, come già annunciato nei giorni scorsi, un discorso molto breve anche di Vladimir Putin e una conferenza stampa successiva nella quale il presidente russo è sembrato aprire una porta alle trattative, ma appunto ci arriveremo tra poco. Nel frattempo il mondo guarda con un certo grado di preoccupazione, visto che abbiamo qualche precedente, no? A quello che è successo sulla nave da crociera i cui passeggeri sono sbarcati a Tenerife, 76 persone, sono stati registrati finora 8 casi di questo hantavirus e 3 vittime, una coppia olandese e un cittadino tedesco. Tutti i passeggeri, aveva assicurato la ministra spagnola della sanità Monica Garcia, continuano ad essere asintomatici. Ma poche ore dopo uno dei cittadini francesi evacuati ha mostrato sintomi di contagio, naturalmente ci saranno le verifiche. Notizia di questa notte che anche un americano sarebbe risultato positivo, mentre per quanto riguarda l'Italia ci sono 4 persone in isolamento e sorveglianza attiva in 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, perché erano sull'aereo nel quale aveva provato a salire la moglie della prima vittima dell'antivirus, che è un ornitologo olandese, il cosiddetto paziente zero. Non c'è il rischio di una nuova pandemia, rassicura Campitiello, la capo Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute a Sky TG24. Sentiamola.
1: Non c'è nessun motivo di allarme e dobbiamo stare tranquilli, anche perché il rischio è assolutamente basso, molto basso in Europa e basso a livello mondiale, come ha ribadito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questo momento il Ministero della Salute, ormai possiamo dire che sono giorni che sta monitorando la situazione in contatto con le autorità competenti e con le autorità nazionali ed internazionali, e ha attivato la propria sorveglianza sanitaria sul nostro territorio, ha attivato il coordinamento sanitario e la valutazione del rischio. Questo chiaramente deve tranquillizzare gli italiani, proprio perché si tratta di un virus che è a bassa contagiosità.
0: Naturalmente vedremo. Il resto è politica, come si dice, e la politica riguarda questo nuovo terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli ha azzerato una parte importante del suo staff. Sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, che è responsabile della segreteria tecnica del Ministero, e Elena Proietti, a capo della segreteria personale del Ministro. Secondo quello che filtra, Merlino sarebbe stato sostanzialmente licenziato perché coinvolto nella mancata scelta del finanziamento al documentario su Giulio Regeni. Mentre Elena Proietti non si sarebbe presentata all'aereo mentre il ministro doveva partire, perché sarebbe dovuta partire con lui, doveva partire per gli Stati Uniti. Ma la realtà è a quanto pare un'altra, che queste persone erano uomini di fiducia, un uomo e una donna di fiducia del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, uno degli uomini più potenti del governo, Giovan Battista Fazzolari, e che quindi questa decisione di Giuli sia una decisione, viene da dire, contro un pezzo del partito e contro forse anche la presidenza del Consiglio, a testimonianza dunque di una tensione politica piuttosto forte, che è stata alimentata anche dallo scontro, se vi ricordate ne abbiamo parlato in rassegna stampa venerdì, dallo scontro con il ministro Salvini, uno scontro che si è articolato intorno a questo piano casa che è stato varato per il 1° maggio, ed è la parte che riguarda il ruolo delle soprintendenze. Non è la prima volta che un ministro della cultura si scontra con un ministro delle infrastrutture, con un ministro competente sul tema delle soprintendenze. Se non vado errato, c'era stato qualcosa di simile anche tra San Giuliano e Salvini, quando San Giuliano era ministro, poi diciamo era passata un po' in giudicato, mentre invece questa è emersa abbastanza nitidamente. Cosa è successo poi? Quando Giuli ha chiesto modifica a questa norma, che poi sono arrivate, è arrivato a minacciare di non votare il provvedimento. Giovedì Salvini, in visita al padiglione russo, perché l'altro fronte di polemica è quello della Biennale, aveva commentato: chi è assente sbaglia sempre. Intervistato da Sky, Giuli, sentitelo.
3: Allora, la verità, quando ho visto quel post, l'ho frainteso e ho pensato, Salvini che fa autocritica. Ho detto romanamente, vedi Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero. Dopodiché ho capito che invece non era un'autocritica sul suo
0: Non lo so, vedete voi, non mi pare che tiri una bellissima aria, francamente, traffico.
4: Ma è il bitume, è l'asfalto, è il catrame. Strade, gallerie, ponti.
5: Strade in diretta.
6: Una buona giornata, un buon inizio di settimana a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente si verificano code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e l'innesso con la 26 Genova Gravellona Toce in direzione Genova. Sulla direttissima si rallenta per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Code per traffico intenso sulla diramazione Roma Sud tra Torrenove e l'innesso con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto per il momento, più tardi.
5: 24 mattino.
7: Anche con la coronavirus ha detto stati tranquilli che non ci sarà niente.
0: Buono però,
7: tutto a posto.
0: Buono amico mio.
7: Da-da-da!
0: Buono amico mio, buono, per carità.
8: Ci mancava anche l'antivirus. Ma siamo certi. Non è così.
0: Ma la piantate?
8: Pericoloso.
0: La piantate?
8: Ti ricordo che anche per il Covid i massimi esponenti della scienza avevano detto che non dovevamo preoccuparci.
9: Beh, la supremazia cinese nelle intenzioni, perché i numeri parlano chiaro, il prodotto interno lordo della Cina è ancora lontano da quello degli Stati Uniti, e la Cina soprattutto ha un problema di reddito pro capite interno che è ancora molto basso, che è quello che fa la differenza tra i paesi industrializzati. Cioè non è la mole di ricchezza che tu produci, ma è come la distribuisci che ancora manca alla Cina per essere competitiva con l'Occidente.
0: Sì, non è solo quello, naturalmente, caro ascoltatore, la Cina propugna l'idea di un sistema economico diverso. Diciamo che mi pare di poter vedere da quel che leggo, poi arriveremo sui problemi interni della Cina, c'è un bellissimo pezzo su Domani Oggi, come al solito Michelangelo Cocco fa delle analisi piuttosto puntuali su questo fronte, poi ci arriveremo naturalmente a tutto questo, però il tema qua mi sembra più una sorta di supremazia geopolitica, nel senso che tu ti trovi di fronte a una realtà come quella americana che i cinesi considerano decadente, in discesa, e presumibilmente pensano che questa instabilità creata da Trump ne sia una rappresentazione. Però naturalmente vedremo, avremo modo poi in settimana di parlarne, mentre invece è sulla Russia che vorrei andare con Mara Morini, docente di Politics of Eastern Europe e Scienza Politica all'Università di Genova, il suo libro La Russia di Putin per il mulino. Buongiorno professoressa Morini, bentornata ai nostri microfoni.
10: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi sono tutti concentrati su queste parole in conferenza stampa di Vladimir Putin. Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'Europa. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder. In alternativa, scelgano pure una figura di cui si fidano. Quanto giudica che questa sia un'apertura al dialogo e quanto giudica invece che sia, mi viene da dire, la solita frase di Putin che abbiamo sentito in più di un'occasione?
10: Beh, si trattava di una conferenza stampa, quindi lui ha risposto delle domande rivolte dai giornalisti. Mi stupisce che gran parte dei media occidentali non abbiano colto la seconda parte della risposta, ovvero che la questione è ancora molto seria. Quindi non ha parlato di una fine della guerra imminente, ha detto che sì, ritiene che possa finire, ma che la situazione è ancora seria. Quindi da qui poi a dire che la guerra è finita, che lui sta aprendo e nelle modalità che lei ha ricordato, ecco, è un'altra cosa. Certamente lui è da tempo che sostiene di essere aperto a risolvere la situazione, lo fa nei confronti dell'opinione pubblica russa, lo fa soprattutto nei confronti di Donald Trump, perché vuole lasciare la palla in mano a Volodymyr Zelensky. Quindi francamente non ho capito come mai ci sia stata questa sovreccitazione. Sì, come sempre credo che sia controproducente, perché si tende sempre a dare delle informazioni che eludono non solo il popolo martoriato ucraino, come ricordava Papa Francesco, ma anche l'opinione pubblica occidentale, che poi a un certo punto si stuferà anche di e si stancherà di sentire notizie che poi non hanno un fondamento. Quindi sì, se avessero ascoltato, capisco che non tutti sanno il russo come ha sottoscritto e pochi altri, però se avessero ascoltato l'intera conferenza stampa, effettivamente ci sarebbe stato un vero e proprio ridimensionamento, non avremmo letto certi titoli.
0: Allora, Morini, si è parlato anche a fronte di come è stata organizzata questa parata del 9 maggio, ma non solo, di un indebolimento di Putin, un indebolimento della Russia. Lei che cosa ci dice su questo?
10: Guarda, sull'indebolimento di Putin lo era forse molto di più all'inizio di questo conflitto, poi con i suoi metodi e con il fatto di avere vinto le elezioni presidenziali, ha un po' bloccato malcontenti all'interno del Cremlino, che esistono, ci mancherebbe altro, esistono da tempo, ma come in pochi sosteniamo, chi anche potesse o volesse organizzare un colpo di Stato, non certo credo Sergei Shoigu, se volete poi il perché, sì, si trova di fronte a un problema. Chi ci mette al posto di Vladimir Putin a tal punto da consentirmi ancora i benefici che lui mi ha dato e donato in tutti questi anni? Quindi hanno anche un problema di sostituzione, della sua sostituzione se ne parla già dal 2012, ovvero da quando è ritornato al potere, per cui certamente è una figura che non dobbiamo mitizzare in termini di dittatore forte assoluto, non è un Lukashenko bielorusso per intenderci, però ha una capacità anche in momenti di difficoltà poi di risolverli e di placare qualsiasi malumore. Ora credo che il malumore che gli dà più fastidio, che deve affrontare, per questo pare che abbia già tirato le orecchie ad alcuni suoi collaboratori, è il fatto che l'opinione pubblica russa sì che è stanca della Russia, ma è molto più arrabbiata con Putin del fatto che ha molte più difficoltà ad accedere a internet. Questa è una cosa che ha dato molto fastidio all'opinione pubblica russa e credo che Putin lo abbia compreso e cercherà di intervenire diversamente.
0: Senta, parlava di questa è un'altra cosa che è circolata molto nei giorni scorsi. Se si è parlato di un'ipotesi di timori di colpo di Stato con l'ex ministro della difesa Shoigu, del quale ci parlava, perché non ci crede?
10: Non ci credo, non tanto perché è su un amico intimo, perché spesso si è anche traditi dagli amici, ci mancherebbe altro, però Shoigu è inviso all'apparato militare soprattutto, e quindi per organizzare un colpo di Stato e soprattutto in Russia non solo ci vuole l'apparato militare, ma anche il sostegno della fazione dell'ex KGB, dell'attuale FSB. dell'apparato di sicurezza, quindi non credo proprio che abbia la capacità di poter fare una cosa del genere. Attualmente con sua figlia sta seguendo dei dossier personali di Vladimir Putin e soprattutto è la fonte occidentale ed è un'agenzia che già da anni aveva parlato della malattia terminale di Vladimir Putin. Quindi
0: lei dice poco affidabile.
10: Sì, io lavoro principalmente su fonti primarie laddove è possibile, quindi queste le prendo sempre con cautela. Poi che possa venire non lo escludo assolutamente, perché sappiamo quanto è imprevedibile la storia di quel paese.
0: Ultimo spunto rapido, se può, professoressa Morini, questa riduzione della parata del 9 maggio che cosa rappresenta?
10: Rappresenta ovviamente una preoccupazione, un segnale di debolezza, questo credo che ne sia consapevole anche lui, sottotono, però è anche vero che sta cercando, a mio avviso, di trovare una quadra sul terreno militare, tant'è vero che se prima pagava 1,5 milioni i volontari, adesso nelle varie strade di Mosca e di San Pietroburgo, in generale della Russia, è aumentato a 4,5 milioni di rubli, quindi probabilmente sta cercando del personale da mandare sul terreno per cercare di chiuderla diversamente. Probabilmente adesso che le condizioni meteo che stanno cambiando, oltre ai droni, probabilmente cercheranno anche di farlo sul terreno militare.
0: La ringrazio, grazie a Mara Morini per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata, docente di Politics of Eastern Europe e Scienza Politica all'Università di Genova. Il suo libro La Russia di Putin per il Mulino. Il giornale radio, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo.
11: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
12: Fino a 27 km con un litro,
13: 116 cavalli!
14: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
15: Ulisse, ho voglia di navigare.
16: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
15: No, voglio navigare con il gigante.
16: Ah!
17: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
21: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
23: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
24: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
25: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
26: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
2: Questa è Bar Group.
3: 1492?
4: La scoperta del nuovo mondo.
3: 1463?
4: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
3: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico, si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
5: Sono le 6:59.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: La trattativa Stati Uniti-Iran, Teheran respinge il piano americano, richieste eccessive, la risposta piccata di Trump, lettera inappropriata. Staff azzerato, scontro in maggioranza. Dopo il caso Regeni, il ministro della cultura Giuli licenzia i suoi dirigenti. L'Italia delle unioni civili, 10 anni di una legge che ad oggi ha reso visibili 22.000 persone. Serie A, battaglia Champions, la Roma aggancia il Milan sconfitto al quarto posto. Tennis, Musetti e Darderi agli ottavi, oggi di nuovo in campo Sinner. Un buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. Richieste eccessive, con queste parole Teheran ha respinto il piano americano per una pace. Nella lettera di risposta l'Iran ha ribadito la necessità della fine delle sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al paese. Una lettera sgradita al presidente americano che l'ha bollata come inappropriata. Tutto questo mentre il Libano sprofonda sempre di più in una crisi umanitaria, bombardato da Israele nonostante il cessate il fuoco.
7: Dopo 2 settimane di negoziato teso, la risposta di Teheran al memorandum di Washington è una chiusura e insieme una sfida, giocata anche sul fattore tempo, cruciale per il presidente statunitense, pressato dalle ricadute sull'economia globale della sua avventura bellica e atteso giovedì a Pechino da Xi Jinping, che ha definito la guerra israelo-americana illegale. Fine del blocco e riapertura di Hormuz, stop alle ostilità, poi la trattativa sul nucleare, la sostanza della proposta statunitense, richieste eccessive, dicono gli Ayatollah, che rilanciano su pagamento dei danni di guerra, sovranità sullo stretto e revoca delle sanzioni. Inaccettabile, sbotta Trump a sua volta, che agita la minaccia di nuovi attacchi per recuperare l'uranio arricchito seppellito sotto le bombe dei primi raid.
27: We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy.
7: Non possiamo permettere che abbiano la bomba atomica perché sono dei pazzi, insiste in TV. L'Iran intanto minaccia ritorsioni contro Londra e Parigi, che hanno annunciato l'invio di portaerei nell'area di Hormuz e presiederanno, dopo il vertice dei ministri degli esteri europei di oggi, una riunione di quelli della difesa. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi. Già ricoverata da 10 giorni, l'attivista è stata trasferita a Teheran per nuove cure mediche. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
28: Bint Jubeil, la figlia di Biblos, una delle città più importanti del Libano del Sud, è diventata la fotocopia di Gaza. Non abbiamo deciso noi questa guerra, ma siamo stati trascinati nel confronto fra Stati Uniti e Iran. 68 villaggi libanesi sono sotto il controllo israeliano. Così il primo ministro libanese Nawaf Salam fotografa la situazione in un Medio Oriente sempre più complesso e in guerra. Axios, sito americano sempre ben informato, rivela che Trump non ha ancora deciso se ricominciare gli attacchi. Ci sono conferme invece di un colloquio avuto anche con Netanyahu. Qui dal Libano si guarda con crescente preoccupazione all'evoluzione della crisi iraniana, perché da quella dipende la postura di Hezbollah e la ritorsione israeliana. Ieri intensi sorvoli di droni sulla capitale Beirut e aspri combattimenti al sud. Il tutto sotto lo sguardo impotente della comunità internazionale. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
5: E i prezzi del petrolio salgono nelle contrattazioni sui mercati asiatici, in scia al mancato accordo con l'Iran sulla proposta di pace elaborata da Washington. Il WTI guadagna il 3,5% a $98.76, mentre il Brent sale del 3,45% a $104.78 al barile. Restiamo all'estero. Ucraina e Russia si sono accusate a vicenda di molteplici attacchi contro i civili nel corso della giornata, la seconda di quella che sarebbe dovuto essere una tregua di 3 giorni ordinata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
0: Il portavoce del Cremlino Peskov è ritornato ad inneggiare alla vittoria della Russia. Questa è la nostra guerra e la vinceremo, ha dichiarato, quando, quanto detto il giorno prima da Putin, aveva lasciato intravedere la fine del conflitto. Sta volgendo al termine le parole del presidente russo, che ha aperto ai negoziati con Bruxelles, a colloqui diretti con Zelensky e dato il via a uno dei più massicci scambi di prigionieri, 1000 per parte, dall'inizio della guerra. Il tutto dopo una parata in Piazza Rossa per il giorno della vittoria, drasticamente ridimensionata, la cui sicurezza è stata garantita da Washington. Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo, ha annunciato ieri il consigliere di Putin Ushakov, che ha finora tessuto i colloqui coi due inviati di Trump. Quanto al dialogo con Bruxelles, al momento giusto parleremo con Mosca, ha detto il presidente del Consiglio UE Costa, consapevole, insieme ai leader europei, che i negoziati con Mosca non possano essere lasciati solo nelle mani di Trump. Putin vorrebbe a mediare l'ormai ex cancelliere tedesco Schröder, proposta rispedita al mittente da Berlino, secondo cui, per essere credibile, la Russia per prima cosa dovrebbe prorogare la tregua. Durato 3 giorni, il cessate il fuoco scade oggi, ma è davvero rispettato? Kiev denuncia attacchi con vittime nelle ultime 24 ore, mentre Mosca accusa l'Ucraina di almeno 1000 violazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Veniamo alla politica italiana, nuovo scossone all'interno del Ministero della Cultura che nel corso della legislatura ha attraversato diverse turbolenze. L'ultima riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli.
8: Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha licenziato i vertici del suo staff dopo il caso del mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni. Ad anticipare la notizia è stato, ieri pomeriggio, il Corriere della Sera online. Pronto il decreto di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e, spiega il Corsera, uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Stessa sorte per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm Giulio Regeni, tutto il male del mondo. Il ministero ha negato i finanziamenti al film che ricostruisce il caso del dottorando dell'Università di Cambridge, rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Il no è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche delle opposizioni, e nei giorni scorsi il ministro, nel corso della cerimonia al Quirinale per i premi David, ha definito inaccettabile il mancato sostegno. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta invece di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Le opposizioni vanno all'attacco, questa destra è in frantumi, dice il PD, per i 5 Stelle il governo è nel caos e Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: La cronaca ci porta a Napoli per la morte del giovane del Burkina Faso ferito gravemente nella maxi rissa di ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana. È stato arrestato un 58enne, un fine settimana segnato da diversi fatti di cronaca.
9: È morto l'uomo di 32 anni originario del Burkina Faso, trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini a Napoli dopo essere stato gravemente ferito durante una rissa a Porta Capuana, non lontano dalla stazione centrale. La lite si è scatenata tra la folla ieri pomeriggio. La vittima è deceduta poi in serata a causa delle gravi ferite. Il presunto aggressore è stato prima fermato e dopo il decesso arrestato con l'accusa di omicidio dalla polizia. Si tratta di un tunisino di 58 anni, regolare in Italia. Si chiude così un altro fine settimana violento a Napoli, che fa registrare anche una sparatoria nei quartieri spagnoli con un ferito a una gamba e l'accoltellamento di una 14enne sabato sera. Il ragazzo ferito da un 15enne con 3 fendenti, forse per uno sguardo di troppo a una ragazzina, è stato operato, resta in terapia intensiva in prognosi riservata, ma per i medici sarebbe fuori pericolo di vita. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
5: E veniamo al delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia, Andrea Sempio si accanì contro Chiara Poggi con violenza cieca. La ragazza fu vittima di un annientamento furioso, scrivono nell'atto d'accusa.
10: Nell'atto d'accusa contro Sempio, i PM di Pavia sostengono che dopo aver respinto le sue avance, Chiara Poggi fu vittima di un'aggressione cieca e sproporzionata. Un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, scrivono, come se l'intento fosse cancellare la persona che si era opposta. L'azione di un soggetto, spiegano, ossessionato dal sesso, non consenziente, capace di prendere una donna con la forza perché la desidera. Profilo emerso dalle sue ricerche in internet, dai suoi appunti, tra questi quello che inizia con la scaletta cucina, sala TV e finisce con la parola assassino, gettato in un cassonetto lontano da casa il febbraio dello scorso anno. Per i legali del 38enne si riferiva ad un contributo per uno spettacolo. Secondo l'accusa, ad incastrare l'indagato, il DNA sulle unghie della vittima, l'impronta sulle scale della cantina, l'alibi smontato. C'è poi la storia del video intimo tra la vittima e Alberto Stasi, del quale Sempio sarebbe venuto in possesso. Ai PM il fratello di Chiara, Marco Poggi, non ha escluso fosse in una pendrive presa dallo stesso Sempio durante una visita nella villetta di Garlasco. Tutti elementi che scagionano Stasi, scrive la procura. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: In arrivo nuovi scioperi per il settore dei trasporti, proclamate per oggi mobilitazioni negli aeroporti da diverse organizzazioni che riguardano in particolare i servizi dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo, ovvero i controllori di volo e il personale EasyJet. Lo sciopero di 8 ore inizierà alle 10. Un'ultima ora sul virus, l'antivirus. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato positivo. Un passeggero presenta sintomi lievi, un altro passeggero è risultato appunto positivo al virus tramite test PCR, ha affermato il ministero americano. 22.000 coppie dello stesso sesso dal 2016 a oggi hanno usufruito della legge sulle unioni civili, che oggi compie 10 anni.
12: Arriva dopo anni di dibattiti e di pressioni anche da parte dei tribunali, dopo condanne della Corte Europea per i diritti dell'uomo, dopo i PACS, i DICO e altre soluzioni meno impegnative ma originali sul piano lessicale. La legge sulle unioni civili arriva l'11 maggio del 2016 con il voto di fiducia posto dal governo Renzi e per la prima volta l'Italia introduce un riconoscimento giuridico anche alle coppie omosessuali fino ad allora prive di tutela. La possibilità, tra le altre cose, di potersi assistere in ospedale, di assumere lo stesso cognome, di godere dei diritti ereditari, di congedi per motivi familiari. 22.000 coppie ne hanno usufruito in 10 anni, ma se si considerano anche le trascrizioni dei matrimoni celebrati all'estero, le coppie sono oltre 30.000, soprattutto uomini over 50 che vivono nelle grandi città, nel nord-ovest e nel centro. Una legge considerata da molti un compromesso al ribasso, perché ha rimosso l'articolo che prevedeva in automatico con l'adozione del figlio del proprio partner. I bambini nati dalla coppia vengono considerati figli del solo genitore biologico e la stepchild adoption è rimessa alla discrezionalità dei singoli tribunali. Una legge che ha dunque rappresentato una conquista, ma è anche una sfida ancora aperta. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Lo sport adesso, partendo dalla Serie A con la volata Champions che accende il finale di campionato.
13: Ancora 180 minuti di campionato e la volata Champions si infiamma tra emozioni e polemiche. A San Siro il Milan cade contro l'Atalanta per 3-2. Ederson, Zappa, Costa e Raspadori affossano il diavolo che pure sfiora la tardiva rimonta con Pavlovic e il rigore di Nkunku. Ma i rossoneri sprofondano tra i fischi e la contestazione della curva sud. Si esalta invece un'altra sud, quella della Roma, a vedere i giallorossi passare a Parma sempre per 3-2. Rimonta all'olandese, visto il gol di Reijn, la doppietta di Malen, rigore contestato in pieno recupero compreso. Giampiero Gasperini a Sky Sport.
14: Noi abbiamo avuto veramente un grande spirito, questa squadra sotto quell'aspetto è straordinaria da inizio anno.
13: Giallorossi che agganciano i rossoneri a quota 67, appena sopra la Juventus a 68 e a 65 ecco il Como che con l'1-0 di Verona firmato Duvicas si garantisce comunque una storica qualificazione alle coppe europee. Cesc Fabregas.
15: Giornata storica, adesso mancano 2 partite e vediamo se possiamo volare più in alto o no.
13: In coda salva la Fiorentina grazie allo 0-0 del Franchi col Genoa. Ci crede ancora la Cremonese, ora a un solo punto dal Lecce quart'ultimo grazie al 3-0 sul Pisa. Stasera Napoli-Bologna, poi mercoledì finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio e in arrivo un lunedì prossimo da verdetti decisivi, visto che il derby della capitale dovrebbe giocarsi alle 18 e le partite delle altre impegnate nella volata Champions in contemporanea e alla stessa ora. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il tennis con gli internazionali che entrano nella seconda settimana del torneo.
15: Le fatiche di Musetti, la resistenza di Dardari, l'illusione di Arnaldi fuori, così come la Cocciaretto. La domenica italiana al Foro Italico tra luci ed ombre, a far discutere soprattutto le 2 ore e 12 minuti che sono servite a Musetti per battere l'argentino Cerundolo guadagnandosi la sfida con Rude nel terzo turno. Vittoria costruita su una condizione fisica che allarma, così Musetti a Sky.
16: Fisicamente, devo dire la verità, non sono al 100%, però sto stringendo veramente tanto i denti. Credo che l'unico modo per ritrovare la condizione fisica ideale sia passare da queste situazioni.
15: In 3 set di rimonta la vittoria di Dardari su Tommy Paul, in 3 set la sconfitta di Arnaldi contro il baby fenomeno Ihodarra, nessuna chance invece per Elisabetta Cocciaretto contro la Swiatek. Oggi torna Jannik Sinner, la sua seconda fatica romana è con l'australiano Popirin, nel programma del lunedì anche Cobolli Tirante e Bellucci Glandaluse. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E poi la MotoGP con una sfida molto italiana e l'Aprilia stavolta grande protagonista.
17: Mentre Marc Marquez è all'ospedale a farsi mettere e togliere viti da braccia e spalle, le scintille del duello familiare dentro al nuovo marchio di riferimento diventano un incendio. Il senso è chiaro, la Ducati dominatrice del decennio pare arrivata a fine ciclo, con il fine carriera di Marc Marquez che è diventato una via crucis e Bagnaia ormai sparito nel bosco delle incertezze perpetue, come quella che lo ha fatto scivolare per terra ieri mentre era secondo e in partita. Che vuol dire il giusto, perché la moto che vuole è l'Aprilia, che alla fine riempirà il podio di Le Mans con l'irriducibile di Gian Antonio, medaglia di legno con la prima e unica Ducati tra le prime 8. Il senso di tutto adesso è quello che succede dentro al box nero di Noale, dove tra un po' Massimo Rivola dovrà usare tutte le sue arti diplomatiche, perché saranno anche amici fraterni Marco Bezzecchi e Jorge Martin, col secondo che ieri ha passato il primo come una furia, ma sono pur sempre signori piloti, a quest'ora divisi nella classifica mondiale da un solo punto a favore dell'italiano. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Per il ciclismo, Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultima in Bulgaria. Il francese, al secondo successo nelle prime 3 tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan. L'uruguaiano Guillermo Silva conserva la maglia rosa. Oggi il Tour riposa. Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, e in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
6: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
18: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
20: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
22: Aiuto, cadiamo!
21: O ti senti ACT?
23: Oh, che forza!
20: Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
29: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Subpremium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
30: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile.
1: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al campo.
4: 24 mattino.
7: Anche questo.

0: tema Russia. Durante la Victory Day, l'unico giornalista straniero era Steve Rosenberg, al punto che è stato utilizzato come caso dai media russi per dire: guardate quanti giornalisti stranieri. E alla domanda lo stesso Steve Rosenberg si è guardato intorno e ha detto: ma guarda, a me non sembrerebbe.
1: L'antivirus, detto comunemente virus di Antani, causa una supercazzola per la durata con scappellamento a sinistra.
2: Comunque tra poco ne parliamo di questo hantavirus, per provare a capirne di più. E per capire se siamo pronti.
3: No.
2: E dai Carmelo, dai, sei buono. È lunedì 11 maggio, sono le 7:19 minuti e 28 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, e voi che ne fate parte ci potete raggiungere al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E questa è la parte dedicata alla rassegna stampa, come sapete, l'apertura dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore con il sondaggio sugli italiani e le crisi, taglio delle spese e più risparmio, prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia, come in fondo sappiamo tutti, ci arriveremo tra poco. La bomba sulla pace, l'apertura del giornale, Teheran risponde a Washington, ma non cede sull'uranio, e Trump che dice: ci prendono in giro. Iran, Stati Uniti, pace in frantumi, l'apertura della stampa. Trump Iran, nuova rottura, Corriere della Sera. Mentre la Repubblica sceglie tutt'altro, sceglie proprio l'antivirus, fa paura, più controlli alle frontiere, il Ministero allerta i medici per porti e aeroporti. Mentre a centro pagina invece c'è la politica, è quello di cui si parlava già prima alle 6:30, lo strappo di Giuli del ministro della cultura, azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di Area Fratelli d'Italia. Il caso dei fondi negati al documento, al docufilm su Regeni e l'ira di Palazzo Chigi, il ministro che dice: o io o loro. L'Iran prova a rilanciare Trump, lo gela, inaccettabile, Quotidiano Nazionale, l'Iran apre, Trump minaccia, la pace resta ancora in ostaggio, Domani. Mentre il Fatto Quotidiano apre con un'intervista con Graciela Torres. Chi è Graciela Torres? È una donna uruguaiana che sostiene di aver frequentato la casa di Cipriani, il compagno di Nicole Minetti, e che in quella casa si svolgessero dei festini con le escort. Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con le escort. L'intervista la realizza Thomas Mackinson. Garlasco, tutto quello che non torna, il titolo della Verità. Ombre sulla giustizia, sul delitto di Chiara Poggi, ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio. È un'indagine fatta male o c'è del dolo? Il ritorno del partito della patrimoniale è il titolo di Libero. Dal PD, Alleanza Verdi Sinistra, passando per i 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato. Una gabella. Il Foglio. Dialogo con Putin, l'azzardo europeo, le paure del Cremlino, il disimpegno di Trump, le parole di Zelensky spiegano le prime caute aperture. È il pezzo di David Carretta, mentre diciamo il pezzo lungo, il Foglio ha sempre un pezzo molto lungo invece nel suo numero del lunedì, in questo caso è di Stefano Cingolani e riguarda la famiglia del Vecchio, un'eredità da sistemare, un gruppo ramificato che vale 40 miliardi, una cassaforte di famiglia diventata sempre più importante, ora la scalata di Leonardo Maria che coinvolge tre grandi banche e spinge un fratello a passare alle vie legali. Come si è arrivati fin qui? Queste le aperture dei giornali di oggi. Andrei proprio e partirei dai segnali che

età e dalla regione in cui si vive. Non si tratta solo di una percezione astratta, di una reazione forse anche emotiva all'informazione che arriva ogni giorno dai media del mondo, ma di un affanno che si traduce in un pessimismo concreto, nella revisione dei comportamenti di spesa e delle abitudini. La maggior parte degli italiani ritiene che la situazione economica sia destinata a peggiorare quest'anno. E poi ci sono i numeri di questo sondaggio dove il 70% dice di percepire gli effetti economici della guerra, che si dice convinto il 63% che a luglio, pensando ai prossimi mesi, per esempio a luglio-agosto, la situazione economica in Italia sarà peggiore rispetto a oggi, secondo il 63%, secondo il 27% stabile, e migliore rispetto a oggi, la risposta è solo del 3%. Certo, un sondaggio, sempre presi per quello che rappresentano, pur essendo fatti nel tentativo di dare scientificità al campione, e però ci dicono molto, soprattutto quando i numeri sono così. Nella riflessione di Antonio Noto, l'analisi, che poi è l'autore del sondaggio, il direttore di Noto Sondaggi, ci dice questo, che gli italiani non stanno reagendo in modo passivo. Una quota significativa dichiara di aver già modificato i propri stili di vita, si riducono le spese non essenziali, si rinviano acquisti importanti, si limita l'uso dell'auto, si presta maggiore attenzione ai consumi energetici domestici, è tutto contenuto qua, all'interno di questo sondaggio. È una reazione tipica delle fasi di incertezza, una sorta di difesa preventiva che segnala non solo consapevolezza del rischio, ma anche una certa capacità di adattamento maturata nelle crisi degli ultimi anni, dalla pandemia all'inflazione. Ma qual è lo snodo centrale di questo sondaggio e l'elemento importante? Dato che il nodo energetico rappresenta il fattore principale di preoccupazione, l'ipotesi di una crisi petrolifera più marcata con effetti sulla disponibilità e sul costo dell'energia non è considerata remota. Questo è un passaggio cruciale. Quando una paura viene percepita come plausibile, smette di essere solo emotiva e diventa comportamento strutturato, ed è esattamente ciò che si osserva. È un fenomeno noto questo in economia che si basa molto sulle aspettative, no? E quindi dice Noto, occhio, perché il vero snodo non è cosa stanno facendo oggi gli italiani, ma quello che vedono per il futuro, e quindi come si comporteranno dal punto di vista delle spese per il futuro. Le famiglie infatti non reagiscono a ciò che accade oggi, ma soprattutto a ciò che temono possa accadere domani. Di conseguenza la propensione al risparmio tende a crescere, mentre quella al consumo si contrae o quantomeno si seleziona con maggiore attenzione. Per il sistema economico questo significa convivere con una domanda interna che rischia di indebolirsi, non tanto per condizioni attuali quanto per aspettative negative. E appunto, dice, questo è un meccanismo avviene sempre così. Appunto, Antonio Noto di Noto Sondaggi su questo sondaggio realizzato dal Sole 24 Ore. Resterei un attimo sulle questioni economiche per andare, va bene, su questa paginata di Libero sulla patrimoniale con Fausto Carioti, che raccoglie tutta una serie di dichiarazioni avvenute nel corso del tempo. Siamo a pagina 9, da parte di elementi del centrosinistra. Nicola Fratoianni, in un'intervista pubblicata ieri dal Manifesto, dice che per stare nella coalizione occorre condividere i contenuti del programma, in cima ai quali c'è il fisco. Il presupposto è il solito: la ricchezza è distribuita in modo sempre più diseguale e quindi servono imposte più alte sui patrimoni più grandi. Noi diciamo una patrimoniale sulle grandi ricchezze, ma ci sono anche proposte che riguardano le successioni. La parola patrimoniale spaventa qualcuno, siamo pronti a discutere con gli alleati delle possibili ricette. Il tema è come correggere l'inaccettabile concentrazione di ricchezza. Dice Carioti che i numeri raccontano una storia diversa. Nel 2025 la percentuale di popolazione italiana a rischio di povertà è scesa al 22,6%, e se si confronta la metà più povera della popolazione dei principali stati europei, quella italiana risulta la più abbiente. Maurizio Landini propone da tempo un contributo di solidarietà su 500.000 di persone che fanno ricchezze o che hanno ricchezze oltre i 2 milioni di euro. Così annuncia si incasserebbero 26 miliardi. Sarebbe un'imposta media di 52.000 euro a carico di ognuno di questi contribuenti, in aggiunta a ciò che già pagano. Dice ancora Carioti che Conte è cautissimo su questo, dice la patrimoniale non è prevista, però
Appendino, Chiara Appendino, dice che la patrimoniale è sicuramente una

0: una misura progressista alla quale il movimento non può sottrarsi. La segretaria del PD, Elly Schlein, dice: una tassazione europea sulle persone che hanno milioni a disposizione serve. Ma nel suo libro del 2022 elogia le proposte che ipotizzano un prelievo di qualche decimale o di qualche punto percentuale solo su grandi patrimoni superiori a 500.000 o a 1.000.000 di euro. Oh, qua poi naturalmente sulla questione patrimoni bisogna intendersi di cosa si parla, perché se comprendi anche il patrimonio immobiliare. Dall'altra parte, andando sul centrodestra, o meglio sul centrodestra, sull'azione di governo, oggi il Fatto Quotidiano, meritoriamente a pagina 9 con Carlo Di Foggia e Andrea Tundo, torna sulla questione dell'Ilva, che è sempre dove l'abbiamo lasciata, cioè non vi abbiamo aggiornati nonostante la nostra fissazione per quell'acciaieria, perché in fondo non c'era niente di nuovo. Di Foggia, e però questo niente di nuovo si traduce nel fatto che restiamo là. Di Foggia e Tundo dicono che Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria in questo momento perde oltre 50 milioni al mese, con una produzione esangue ben sotto i 2 milioni di tonnellate di acciaio annue. Il Ministero ha appena erogato circa 150 milioni, parte di un prestito ponte da quasi 400 approvato a febbraio dall'Unione Europea, soldi che servono a coprire il buco dei mesi scorsi e permettono di arrivare a stento fino a giugno, ma soprattutto delle trattative per la vendita di Ilva che faticano enormemente. Si era già detto di tutte le perplessità sul finanziere americano Michael Flax, il quale non ha mai fornito le garanzie economiche necessarie e poi ha promesso di tutto, se non vado errato anche di comprarsi il Taranto Calcio o una cosa di questo genere. Ma anche Jindal, il colosso indiano che si è presentato al tavolo delle trattative, anche con quello non si trova la quadra. Gli indiani propongono un piano molto ridotto, con un solo forno elettrico alimentato dal cosiddetto preridotto, che però non verrebbe realizzato a Taranto, ma importato dall'Oman. Insomma, Jindal pare più interessato ad aprire l'Italia alle sue produzioni in Medio Oriente che a un vero rilancio del sito. Il tutto in una situazione, quella degli operai, che potete ben immaginare. Cassa integrazione straordinaria rinnovata fino al 2027 per 4.450 operai, ma i sindacati dicono non ci saranno soldi per garantire l'integrazione al reddito al 70% già da ottobre. Così è. Pausa.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
11: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
10: Ormesani.com.
12: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
10: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
12: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
10: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
12: Ecco qui.
10: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
13: Tempo in diretta.
14: Una perturbazione atlantica influenza questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata il tempo infatti resterà instabile soprattutto sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci seppur irregolari, sole prevalente sul resto d'Italia. Col passare delle ore il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro con cieli spesso sereni, sempre spiccata dinamicità al nord con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Temperature in forte aumento al sud, in calo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
17: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
18: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
22: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
23: Repower.
24: 24 mattino.
25: Simone, possiamo fare tutti i sondaggi che vogliamo, ma se l'Europa è messa male, la colpa è solo la sua, che invece di pensare ai propri interessi, cioè dove gli fa comodo comprare cosa, continua ad andare ideologicamente dietro a Washington, che invece non ci pensa mezza volta a cacciarla all'Europa tutte le volte che
0: quindi,
25: può.
0: Quindi, allora, ho già capito dove va a parare questa cosa, quindi dovremmo comprare, cosa che in parte facciamo, a dire il vero, in piccola parte facciamo, dovremmo comprare, tornare a comprare il petrolio e il gas russo, ho già capito dove va a parare questa cosa. Vabbè, ve lo lascio. La lascio là, dai, se siete, io, guarda, io non so che cosa dire, se vi piace così tanto, se vi dà così fastidio l'Occidente, che è un luogo nel quale, per così dire, costruiamo e abbiamo costruito un sistema di libertà nel quale, diciamo, tutto sommato abbiamo vissuto e viviamo bene tutti quanti, con tutte le difficoltà che abbiamo, ragazzi, andatevene. Cioè, non, se non vi piace, andatevene. Cioè, se vi piace un altro universo, un altro mondo con valori diversi e con un no, e con delle situazioni, per così dire, di rispetto dei diritti umani e dei diritti civili diversi, andatevene. No, non c'è problema. Secondo me vi accolgono, tanto tutto il mondo è in crisi demografica, quindi figuriamoci. Allora, volevo segnalare che un'altra volta un braccialetto elettronico ha fatto cilecca e un'altra volta a farne le spese è stata una donna e un'altra volta ad essere a colpirla è stata l'ex marito, è stato l'ex compagno. Succede nel Ternano, succede in Umbria. Dallo scorso aprile, racconta Alfio Sciacca sul Corriere della Sera, gli era stato imposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Il 42enne di origini marocchine che sabato pomeriggio ha massacrato a colpi di martello la moglie, una badante di 43 anni, viene descritto come un soggetto particolarmente violento. Dopo una precedente aggressione era stato anche arrestato, facendo scattare il codice rosso a protezione della moglie. Ma come purtroppo già capitato altre volte, il braccialetto elettronico non ha fatto scattare l'allarme alle forze dell'ordine. E dunque... gli è stato possibile a lui salire su un autobus sul quale si trovava la donna, nella zona di Stroncone, siamo a Terni appunto, atteso addirittura l'arrivo del pullman di linea sul quale viaggiava la moglie, è salito a bordo, l'ha affrontata con il martello, l'ha colpita in mezzo ai passeggeri, poi è sceso dall'autobus, è risalito, le ha dato un'altra martellata, ora la donna è in condizioni disperate. Il marito lo stanno cercando in tutta Italia, non si esclude che possa essersi nascosto al nord, dove ha lavorato per un periodo. Naturalmente ci sono molti testimoni sul pullman, a partire dalla giovane autista, una donna di 25 anni, naturalmente rimasta sotto shock. Non ha funzionato, dunque, così è. Cosa ancora dalla giornata di oggi? Beh, c'è tutto il capitolo estero, ovviamente. Tra un attimo arriveremo invece all'antivirus. Direi che il pezzo migliore di oggi per rappresentare la situazione sul fronte russo-ucraino è quello di Fausto Biloslavo sul Giornale a pagina 7, dove dice che le forze russe hanno conquistato 160 km quadrati di territorio in marzo e 141 in aprile, ma da gennaio la velocità d'avanzata si è ridotta di 2/3. Andando avanti di questo passo ci metteranno anni per prendersi tutto il Donbass. Forbes ha calcolato che conquisterebbero l'intera Ucraina nel 2256. In pratica è uno stallo. L'avanzata russa è lentissima, con costi umani pazzeschi. Secondo la stima basata sulle statistiche demografiche di Mosca, il Cremlino avrebbe perso 352.000 uomini e i feriti sarebbero 900.000. Il nodo, naturalmente, rimane il Donbass, che lo zar deve conquistare per dichiarare una vittoria di Pirro, come ha specificato nelle ultime ore il consigliere di Putin per il negoziato, Yuri Ushakov. Nel mezzo si potrebbero trovare alchimie diplomatiche, tipo zona smilitarizzata controllata da osservatori internazionali, per l'ultima fetta di Donbass in mani ucraine. Per vedere la luce in fondo al tunnel, però, bisogna lasciare da parte la retorica della pace giusta, scrive, puntando ad un armistizio più realistico ma duraturo, come in Corea sul 30 parallelo, che bene o male regge da 73 anni. Non è la prima volta che emerge questa idea della soluzione coreana per l'Ucraina, oggi la ripropone Fausto Biloslavo. Mi è parsa piuttosto interessante, a pagina 9 del Corriere della Sera, l'intervista ad Alexander Stubb. Chi è? È presidente della Finlandia, è un uomo politico importante in Finlandia perché è stato anche premier, ministro delle finanze e ministro degli esteri. La Finlandia, lo ricordiamo, è entrata nella NATO 3 anni fa ed è uno dei paesi che vive più in maniera più sofferta, per così dire, la vicinanza con la Russia, evidentemente. Parlando con Paolo Valentino dice questo: in Ucraina ci sono 3 scenari possibili. La guerra continua, si fa una tregua e poi un accordo di pace, una delle due parti collassa, probabilmente la Russia, dice Stubb. Credo che l'ipotesi di una pace non sia sul tavolo, almeno per quest'anno, se la politica americana nei confronti di Russia e Ucraina non è nell'interesse dell'Europa, come mi pare il caso, allora dobbiamo impegnarci direttamente. Quindi è un'apertura, dice, sì, è tempo di iniziare a parlare con la Russia. Ho posto naturalmente che c'è più di una persona che ci ha provato a parlare con la Russia. Vi ricordo che i tentativi di Macron sono stati molteplici e non solo all'inizio della guerra. Comunque sì, è tempo di iniziare a parlare con la Russia. Quando questo avverrà non lo so. Abbiamo discusso con i leader europei su chi stabilirà il contatto, non lo sappiamo ancora. La cosa più importante è che tutto deve essere coordinato fra noi, soprattutto tra gli E5, Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Polonia, con i nordici e i baltici che sono sul confine. Se poi sarà un inviato speciale o un gruppo di leader, lo vedremo. Si dice, gli chiede Valentino, ma è preoccupato per il fatto che gli americani vogliono ritirare le truppe dall'Europa? Dice, gli Stati Uniti non si ritireranno. Perché ne è così sicuro? Perché se vogliono proiettare il loro potere in regioni come Medio Oriente, Asia, Africa, devono avere solide basi qui. Le truppe americane non sono in Europa per proteggerci, ma per consentire agli Stati Uniti di essere potenza globale. Ma non c'è dubbio che l'Europa debba assumersi più responsabilità. La Finlandia è nella NATO e da 3 anni la nostra postura difensiva è sempre stata strutturata per difenderci dalla Russia da soli. La mia risposta è, se possiamo difenderci noi da soli, può farlo anche la NATO. Segnalo in ultimo, perché ve l'avevo accennato alle 6.30 quando si parlava di Cina, questo ottimo pezzo di Michelangelo Cocco a pagina 4 di Domani, dove sottolinea alcuni elementi di difficoltà economica della Cina. Le disuguaglianze frenano la Cina, i dati ufficiali puntano dritto al cuore del problema. I neolaureati, quest'anno si registrerà un nuovo record, 12,7 milioni, fanno fatica a trovare lavoro, mentre le disuguaglianze sociali ricalcano ormai quelle dei paesi capitalisti. A marzo è stato registrato un tasso di disoccupazione urbana del 5,4%, con quello tra i giovani dai 16 ai 24 anni che ha raggiunto quasi il 17%, ed è diciamo appunto, sono dati molto simili ai paesi più sviluppati del mondo, tanto che l'esame nazionale per diventare funzionario di Stato l'anno scorso ha visto per 38.000 posti 2,8 milioni di candidati. Non male, mi pare, francamente. Per darvi un'idea, l'indice di Gini, quello che misura le disuguaglianze, per intenderci, dove 1 è il massimo della disuguaglianza e 0 è perfetta uguaglianza di salari, perfetta uguaglianza economica, cioè la disparità di reddito, è salito in Cina da 0,27 a 0,4. Considerate che per l'Italia è intorno allo 0,31. Se ci pensate, è un paradosso pazzesco per un paese che dovrebbe essere comunista o socialista. Il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia, segnaliamo disagi per un incidente sia sulla tangenziale sud di Torino nei pressi di Drosso in direzione di Milano Osta che sulla tangenziale nord di Torino all'altezza di Corso Regina Margherita in direzione Savona Piacenza. Code per un altro incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra l'innesto con la 1 Milano Napoli e lo svincolo per la Valtidone in direzione dei Laghi, e sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona si verificano disagi per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Ancona. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi.
1: 24 mattino.
0: Dunque proviamo a capire qualcosa di più di questo hantavirus. Ieri la nave da crociera è sbarcata alle Canarie. Inizia a emergere qualche dettaglio di qualcuno che potrebbe essere contagiato, a quanto pare un americano, è notizia di questa notte. Siamo in diretta anche video e siamo sul canale 246 del Digitale Terrestre, come vi ricordo, con Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, direttore sanitario del Galeazzi di Milano. Buongiorno professor Pregliasco, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
3: Un piacere essere con voi.
0: Allora, innanzitutto, che livello di preoccupazione dobbiamo avere da 1 a 10, professore?
3: Ma come cittadini italiani e europei, a mio avviso, il rischio è più che basso. Poi la natura, come dire, e il recente Covid, diciamo così, ci ha insegnato che riusciamo a inseguirla, e quindi delle possibilità di sviluppi negativi ci possono essere e non devono essere escluse, no? Perché l'abbiamo sempre appunto evidenziato con il Covid nel passato. Io credo che però questo virus, che già conosciamo da molti anni, dal 1978, ha caratteristiche diverse, non è così instabile come il coronavirus, è una variante purtroppo che rispetto ad altre, ma peraltro già conosciuta, si trasmette anche a livello interumano, mentre gli altri antivirus, che colpiscono comunque l'uomo, si trasmettono solo attraverso un contatto diretto con il sangue, con le urine di roditori ammalati. Ah, i dati ad oggi, diciamo, disponibili rispetto ad epidemie del passato ci dicono un R0 di 1, che vuol dire sostanzialmente non una grande capacità di diffusione di contagio a livello interumano. Immaginiamo che il morbillo ha 15, il Covid ne aveva un valore di 5, cioè 5 casi secondari a fronte di un caso singolo, quindi una contagiosità minore. E quindi, e anche un altro elemento che appare ad oggi è che solo i sintomatici sono contagiosi, quindi non c'è quel grosso rischio tipico delle malattie che hanno questa possibilità anche durante il periodo di incubazione. Quindi direi tutto questo ci fa dire che, come nel passato, altri focolai, anche questo può essere, come dire, contenuto. La sfortuna, a mio avviso, qual è? Che è successo su una nave che nell'immediato ci può sembrare, come dire, meglio, no? Perché la nave effettivamente è di per sé un contesto chiuso. La sfortuna è che su questa nave c'erano persone di 23 nazioni, qualcuno era già sceso e quindi è andato è ritornato a casa propria nella fase in cui la malattia si stava disponendo nella nave. E poi, appunto, con i chiari di luna che ci sono oggi rispetto all'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'interscambio di informazioni fra nazioni, questo necessario controllo nell'immediato, cioè nel momento in cui il focolaio è ancora un focolaio e non un'epidemia, questo ci lascia insomma un po' preoccupati rispetto a questa capacità di contenere questi primi casi, questi pochissimi casi.
0: Sì. È un virus con una letalità molto elevata, da quel che capiamo, professor Pregliasco?
3: Anche qui è un elemento da chiarire. Alcuni soggetti, diciamo, sono asintomatici, quindi hanno un'infezione che decorre in modo tranquillo, non sono contagiosi, e questa è una bella cosa, ed altri hanno una manifestazione clinica un po' specifica, che in alcune situazioni può non essere stata valutata, no? Perché anche qui, okay, probabilmente un po' di ritardo all'interno della nave rispetto all'emergenza c'è stato, perché la sintomatologia è una sintomatologia di qualsiasi cosa: febbre, diarrea, dolori, che in qualche modo, no, può essere spiegata da tante cose. Quindi è vero che nel soggetto fragile, come appunto nei 3 deceduti di questo focolaio, le cose possono mettersi male. Questa variante causa forme di insufficienza respiratoria acuta, però ribadisco, siamo ancora in una fase molto preliminare, e spero appunto che la capacità di individuazione dei casi o dei potenziali soggetti a rischio, diciamo, in questa fase di ridistribuzione sulle nazioni delle varie persone, i primi contagiati e poi eventualmente gli altri, possa essere, come dire, efficace e ridurre la diffusione ulteriore.
0: Professor Pregliasco, chiede un'ascoltatrice, come si trasmette da uomo a uomo?
3: Allora, attraverso il contatto stretto e prolungato, questo è giusto un altro elemento da ribadire, quindi una diversa situazione rispetto al Covid, dove anche un contatto, come dire, a distanza di alcuni metri attraverso l'aerosol. Qualche ricercatore in Argentina durante un'epidemia aveva evidenziato anche qui la possibilità dei droplets, quindi di una come dire, capacità almeno breve, diciamo, spazio fra due persone, fra appunto soggetto suscettibile. E quindi questo rimane un elemento anche qui, sempre dalle esperienze passate, della presenza di super spreader, cioè di soggetti che hanno, non tutti quindi, ma una grande capacità di diffondere la malattia. E su questo però appunto la casistica non è enorme, perché per fortuna, seppur conosciuto da anni, gli episodi ad oggi di focolare, io sono rimasti tutti contenuti in piccoli numeri.
0: Sì, è un virus molto raro, mi sembra di capire, professor Pregliasco, dal racconto che ne fate.
3: Assolutamente, assolutamente, è una delle tante zoonosi dove, diciamo così, gli umani inciampano. Sembrerebbe che appunto il paziente zero sia questo ornitologo, che non dico se l'è andata a cercare, perché sarebbe un po' così, sì, brutto e nemmeno corretto, però è andato in una discarica nell'Argentina, che gli abitanti cercano di evitare perché c'è una grande, diciamo, un livello igienico bassissimo, però che piace molto agli ornitologi, perché in quel contesto possono fotografare e vedere uccelli rari. È chiaro che appunto questo evidenzia, secondo me, al di là del triste caso specifico, il fatto che noi umani andiamo in terreni, in ambienti facilmente oggi rispetto al passato, e abbiamo una guardia bassa rispetto al rischio infettivo che c'è sempre stato e continua anche a esserci, come questo episodio.
0: La ringrazio, grazie al professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario del Galeazzi di Milano, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: A chi piace la Spini?
8: A tutti i bambini!
9: Anche ai ballerini!
26: E ben palati, sopraffini!
27: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini!
28: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
29: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
30: 1, 2, 3, è per prepararvi al parto.
31: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
32: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
31: Ma non fanno solo prodotti in legno?
32: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
33: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
34: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
35: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
11: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
16: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
17: Sono le 7:59.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Trattativa Stati Uniti-Iran, richieste eccessive, Teheran respinge il piano americano, risposta piccata di Trump, lettera inappropriata. Antivirus, un altro passeggero della nave Ondius, un americano positivo al test. Staff azzerato, scontro in maggioranza, dopo il caso Regeni il ministro della cultura Giuli licenzia i suoi dirigenti. Serie A, battaglia Champions, la Roma aggancia il Milan, sconfitto al quarto posto. Tennis, Musetti ed Arderi agli ottavi, oggi di nuovo in campo Sinner. Buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Richieste eccessive, con queste parole Teheran ha respinto il piano americano per una pace. Nella lettera di risposta l'Iran ha ribadito la necessità della fine delle sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al paese. Una lettera sgradita al presidente americano, che l'ha bollata come inappropriata. Tutto questo mentre il Libano sprofonda sempre di più in una crisi umanitaria, bombardato da Israele nonostante il cessate il fuoco.
19: Dopo due settimane di negoziato teso, la risposta di Teheran al memorandum di Washington è una chiusura e insieme una sfida, giocata anche sul fattore tempo, cruciale per il presidente statunitense, pressato dalle ricadute sull'economia globale della sua avventura bellica e atteso giovedì a Pechino da Xi Jinping, che ha definito la guerra israelo-americana illegale. Fine del blocco e riapertura di Hormuz, stop alle ostilità, poi la trattativa sul nucleare, la sostanza della proposta statunitense. Richieste eccessive, dicono gli Ayatollah, che rilanciano su pagamento dei danni di guerra, sovranità sullo stretto e revoca delle sanzioni. Inaccettabile, sbotta Trump a sua volta, che agita la minaccia di nuovi attacchi per recuperare l'uranio arricchito seppellito sotto le bombe dei primi raid.
20: We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy.
19: Non possiamo permettere che abbiano la bomba atomica perché sono dei pazzi, insiste in TV. L'Iran intanto minaccia ritorsioni contro Londra e Parigi, che hanno annunciato l'invio di portaerei nell'area di Hormuz e presiederanno, dopo il vertice dei ministri degli esteri europei di oggi, una riunione di quelli della difesa. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi. Già ricoverata da 10 giorni, l'attivista è stata trasferita a Teheran per nuove cure mediche. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
21: Bint Jbeil, la figlia di Biblos, una delle città più importanti del Libano del Sud, è diventata la fotocopia di Gaza. Non abbiamo deciso noi questa guerra, ma siamo stati trascinati nel confronto fra Stati Uniti e Iran. 68 villaggi libanesi sono sotto il controllo israeliano. Così il primo ministro libanese Nawaf Salam fotografa la situazione in un Medio Oriente sempre più complesso e in guerra. Axios, sito americano sempre ben informato, rivela che Trump non ha ancora deciso se ricominciare gli attacchi. Ci sono conferme invece di un colloquio avuto anche con Netanyahu. Qui dal Libano si guarda con crescente preoccupazione all'evoluzione della crisi iraniana, perché da quella dipende la postura di Hezbollah e la ritorsione israeliana. Ieri intensi sorvoli di droni sulla capitale Beirut e aspri combattimenti al sud. Il tutto sotto lo sguardo impotente della comunità internazionale. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
17: I prezzi del petrolio sono in risalita nelle contrattazioni sui mercati asiatici in scia al mancato accordo tra Iran e Stati Uniti. Il WTI ha guadagnato oltre il 3%, sfiorando i $100, mentre il Brent è salito del 3,45%, superando i $104 al barile. Restiamo all'estero. Ucraina e Russia si sono accusate a vicenda di molteplici attacchi durante i 3 giorni di tregua ordinati dal presidente americano Trump.
0: Il portavoce del Cremlino Peskov ieri è tornato ad inneggiare alla vittoria della Russia. Questa è la nostra guerra e la vinceremo, ha dichiarato, quanto detto il giorno prima da Putin aveva lasciato intravedere la fine del conflitto. Sta volgendo al termine le parole del presidente russo, che ha aperto ai negoziati con Bruxelles, a colloqui diretti con Zelensky e dato il via a uno dei più massicci scambi di prigionieri, 1000 per parte, dall'inizio della guerra. Il tutto dopo una parata in Piazza Rossa per il giorno della vittoria, drasticamente ridimensionata, la cui sicurezza è stata garantita da Washington. Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo, ha annunciato ieri il consigliere di Putin Ushakov, che ha finora tessuto i colloqui coi due inviati di Trump. Quanto al dialogo con Bruxelles, al momento giusto parleremo con Mosca, ha detto il presidente del Consiglio UE Costa, consapevole, insieme ai leader europei, che i negoziati con Mosca non possano essere lasciati solo nelle mani di Trump. Putin vorrebbe a mediare l'ormai ex cancelliere tedesco Schröder, proposta rispedita al mittente da Berlino, secondo cui, per essere credibile, la Russia per prima cosa dovrebbe prorogare la tregua. Durato 3 giorni, il cessate il fuoco scade oggi, ma è davvero rispettato? Kiev denuncia attacchi con vittime nelle ultime 24 ore, mentre Mosca accusa l'Ucraina di almeno 1000 violazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E veniamo all'antivirus. Sbarcati e tornati a casa i passeggeri della nave Ondius, tra loro un nuovo caso, un cittadino americano.
1: Stanno tutti bene, le ultime parole famose della ministra della salute spagnola Mónica García, atterrata a Tenerife per coordinare l'evacuazione della Ondius, la nave crociera protagonista di un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un focolaio di antivirus. Un ottimismo sull'assenza di nuovi contagi tra i passeggeri che si è sgretolato poche ore dopo, quando il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha fatto sapere che uno dei 5 turisti appena riportati a Parigi aveva accusato sintomi dopo gli 8 contagiati, 3 dei quali morti, sui 151 passeggeri. E qualche ora dopo è arrivato anche l'annuncio da parte del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, che ha comunicato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato lievemente positivo al virus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali, completamente asintomatici i 4 residenti in Italia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Veniamo alla politica italiana, nuovo scossone all'interno del Ministero della Cultura che nel corso della legislatura ha attraversato diverse turbulenze. L'ultima riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli.
2: Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha licenziato i vertici del suo staff dopo il caso del mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni. Ad anticipare la notizia è stato, ieri pomeriggio, il Corriere della Sera online. Pronto il decreto di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e, spiega il Corsera, uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari. Stessa sorte per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm Giulio Regeni, tutto il male del mondo. Il ministero ha negato i finanziamenti al film che ricostruisce il caso del dottorando dell'Università di Cambridge, rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Il no è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche delle opposizioni, e nei giorni scorsi il ministro, nel corso della cerimonia al Quirinale per i premi David, ha definito inaccettabile il mancato sostegno. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta invece di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Le opposizioni vanno all'attacco, questa destra è in frantumi, dice il PD, per i 5 Stelle il governo è nel caos e Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: La cronaca ci porta a Napoli per la morte del giovane del Burkina Faso ferito gravemente nella maxi rissa di ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana. È stato arrestato un cinquantenne, un fine settimana segnato da fatti di cronaca.
3: È morto l'uomo di 32 anni originario del Burkina Faso, trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini a Napoli dopo essere stato gravemente ferito durante una rissa a Porta Capuana, non lontano dalla stazione centrale. La lite si è scatenata tra la folla ieri pomeriggio. La vittima è deceduta poi in serata a causa delle gravi ferite. Il presunto aggressore è stato prima fermato e dopo il decesso arrestato con l'accusa di omicidio dalla polizia. Si tratta di un tunisino di 58 anni, regolare in Italia. Si chiude così un altro fine settimana violento a Napoli che fa registrare anche una sparatoria nei quartieri spagnoli con un ferito a una gamba e l'accoltellamento di una 14enne sabato sera. Il ragazzo ferito da un 15enne con 3 fendenti, forse per uno sguardo di troppo a una ragazzina, è stato operato, resta in terapia intensiva in prognosi riservata, ma per i medici sarebbe fuori pericolo di vita. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Napoli.
17: In arrivo nuovi scioperi per il settore dei trasporti. Per oggi sono state proclamate mobilitazioni negli aeroporti da diverse organizzazioni che riguardano in particolare i servizi dell'ENAV, l'ente nazionale assistenza al volo, e i voli EasyJet, in sciopero dalle 10 alle 18. Sport adesso, partiamo dal calcio, dalla Serie A con la volata Champions che accende il finale di campionato.
4: Ancora 180 minuti di campionato e la volata Champions si infiamma tra emozioni e polemiche. A San Siro il Milan cade contro l'Atalanta per 3-2. Ederson, Zappa, Costa e Raspadori affossano il diavolo che pure sfiora la tardiva rimonta con Pavlovic e il rigore di Nkunku. Ma i rossoneri sprofondano tra i fischi e la contestazione della curva sud. Si esalta invece un'altra sud, quella della Roma, a vedere i giallorossi passare a Parma sempre per 3-2. Rimonta all'olandese, visto il gol di Reijn, la doppietta di Malen, rigore contestato in pieno recupero compreso. Giampiero Gasperini a Sky Sport.
5: No, abbiamo avuto veramente un grande spirito questa squadra sotto quell'aspetto, è straordinaria da inizio anno.
4: Giallorossi che agganciano i rossoneri a quota 67, appena sopra la Juventus a 68 e a 65 ecco il Como che con l'1-0 di Verona firmato Duvicas si garantisce comunque una storica qualificazione alle coppe europee. Cesc Fabregas.
6: Giornata storica, adesso mancano 2 partite e vediamo se possiamo volare più in alto o no.
4: In coda salva la Fiorentina grazie allo 0-0 del Franchi col Genoa. Ci crede ancora la Cremonese, ora a un solo punto dal Lecce quart'ultimo grazie al 3-0 sul Pisa. Stasera Napoli-Bologna, poi mercoledì finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio e in arrivo un lunedì prossimo da verdetti decisivi, visto che il derby della capitale dovrebbe giocarsi alle 18 e le partite delle altre impegnate nella volata Champions in contemporanea e alla stessa ora. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Il tennis con gli internazionali che entrano nella seconda settimana del torneo.
7: Le fatiche di Musetti, la resistenza di Dardari, l'illusione di Arnaldi fuori, così come la Cocciaretto. La domenica italiana al Foro Italico tra luci ed ombre, a far discutere soprattutto le 2 ore e 12 minuti che sono servite a Musetti per battere l'argentino Cerundolo guadagnandosi la sfida con Rude nel terzo turno. Vittoria costruita su una condizione fisica che allarma, così Musetti a Sky.
8: Fisicamente, devo dire la verità, non sono al 100%, però sto stringendo veramente tanto i denti. Credo che l'unico modo per ritrovare la condizione fisica ideale sia passare da queste situazioni.
7: In 3 set di rimonta la vittoria di Dardari su Tommy Paul, in 3 set la sconfitta di Arnaldi contro il baby fenomeno Ihodarra, nessuna chance invece per Elisabetta Cocciaretto contro la Swiatek. Oggi torna Jannik Sinner, la sua seconda fatica romana è con l'australiano Popirin. Nel programma del lunedì anche Cobolli Tirante e Bellucci Glandaluse. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E poi il mondiale di MotoGP con una sfida molto italiana e l'Aprilia stavolta grande protagonista.
9: Mentre Marc Marquez è all'ospedale a farsi mettere e togliere viti da braccia e spalle, le scintille del duello familiare dentro al nuovo marchio di riferimento diventano un incendio. Il senso è chiaro, la Ducati dominatrice del decennio pare arrivata a fine ciclo, con il fine carriera di Marc Marquez che è diventato una via crucis e Bagnaia ormai sparito nel bosco delle incertezze perpetue, come quella che lo ha fatto scivolare per terra ieri mentre era secondo e in partita. Che vuol dire il giusto, perché la moto che vuole è l'Aprilia, che alla fine riempirà il podio di Le Mans con l'irriducibile di Gian Antonio, medaglia di legno, con la prima e unica Ducati tra le prime otto. Il senso di tutto adesso è quello che succede dentro al box nero di Noale, dove tra un po' Massimo Rivola dovrà usare tutte le sue arti diplomatiche, perché saranno anche amici fraterni Marco Bezzecchi e Jorge Martin, col secondo che ieri ha passato il primo come una furia. Ma sono pur sempre signori piloti, a quest'ora divisi nella classifica mondiale da un solo punto a favore dell'italiano. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Per il ciclismo, Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultima tappa in Bulgaria. Il francese, al secondo successo nelle prime tre tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan. L'uruguaiano Guillermo Silva conserva la maglia rosa. Oggi il Tour riposa. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino. Noi ci risentiamo alle 8.59.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
11: 24 mattino.
12: Eccoci qua, caro Paolo Mieli, è lunedì 11 maggio, buongiorno.
13: Buongiorno, trattative ancora in alto mare, inutile che te lo dica, l'hai già detto tu, però qualcosa si vede, ma vediamo innanzitutto l'alto mare attraverso due editorialisti molto importanti. Uno è Jason Wimblad su The National, che analizza le dichiarazioni iraniane respinte con modo vibrato da Trump, però l'analizza anche in chiave per quello che riguarda gli Emirati Arabi Uniti, che premono perché si trovano nell'occhio del ciclone e vogliono che la cosa si risolva al più presto. Insomma, fa osservazioni intelligenti. Inoltre il Wall Street Journal dice che si può intravedere, sono tutti cercano segnali di ottimismo, qualche apertura anche sul nucleare, visto che ne parlano, e insomma sono tutti pessimisti, tutti i giornali americani sono pessimisti, però qualcosa si vede. Su l'altra trattativa, quella sull'Ucraina, come è noto, Putin ha proposto di mettere in campo Gerhard Schröder, l'ex primo ministro, passato poi a lavorare a Gazprom, e qui va letto un editoriale di Nicolas Busse sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, te lo traduco a braccio. Gerhard Schröder non sarebbe un mediatore adatto alla guerra in Ucraina, né tantomeno un rappresentante idoneo dell'Europa per riprendere i colloqui con la Russia. L'ex cancelliere è stato a lungo al soldo della Russia, pertanto non sarebbe in grado di fungere da mediatore neutrale né tra Kiev e Mosca né tra l'Europa e Mosca. Nessuno in Ucraina si fiderà di lui e nessuno in Europa dovrebbe farlo. Schröder è l'uomo di Putin, il fatto che abbia scelto di accettare ingenti somme di denaro dalla Russia dopo aver lasciato l'incarico lo squalifica oggi come diplomatico. Anche l'SPD, cioè il Partito Socialdemocratico Tedesco, dovrebbe farsi carico di questo problema e bla bla bla, non vado avanti. Però, giustamente, tu oggi hai segnalato quella intervista di Paolo Valentino ad Alexander Stubb, sì, il capo di Stato della Finlandia, dove dice in qualche modo, la Finlandia, cioè uno dei paesi più esposti, non un paese che non ha niente a che fare con la Russia, che bisogna trovare un modo, sia con un insieme di capi di Stato, oppure trovando una figura adatta, che non sia chiaramente Schröder, ma qualcuno che si possa qualificare veramente come persona neutrale, non può. Per trattare con la Russia, io ho trovato che Paolo Valentino ha fatto, fa quasi ogni giorno uno scoop, una cosa molto interessante, questa intervista di Stubb, come hai tu colto giustamente stamattina, farà discutere. Inoltre ho notato che una analista, la migliore che c'è in Italia, o tra le migliori, che è Anna Zafesova sulla Stampa, nota questo, dice: il signor Zelensky, invece del capo di una cricca di neonazisti, leader del regime illegittimo di Kiev, neonazista e comico, conoscendo l'abitudine quasi superstiziosa di Vladimir Putin di non chiamare mai i suoi nemici più odiati con il loro nome, la sua decisione di menzionarlo, per lo più nel contesto dell'ipotesi di un incontro faccia a faccia, potrebbe essere il segno di un mutamento degli umori di Mosca, quasi più della promessa di una guerra che sta andando verso la conclusione. Anch'io avevo notato questa cosa, che Zelensky viene promosso a interlocutore, sia pure con, anch'io uso il potrebbe, e mi è sembrata, come lo scoop di Paolo Valentino, anche questa notazione di Anna Zafesova degna di essere menzionata. Forse qualcosa si muove. L'altra notizia del giorno è che il procuratore che è il capo della Corte dell'Aia, Khan, ha fatto una dichiarazione sul genocidio in Israele nei confronti dei palestinesi. Vedo che alcuni giornali, tipo Il Giornale e Libero, titolano: a Gaza non c'è un genocidio, la Corte Penale Internazionale gela la sinistra. Il procuratore gera la sinistra mondiale, il procuratore Khan delude i propal, Gaza non è genocidio. Ora, non è esatto, perché le bravissime giornaliste che poi scrivono l'articolo, Giulia Sorrentino per Il Giornale e Costanza Cavalli, spiegano bene quali sono state le dichiarazioni di Khan. Khan dice: per adesso le prove di genocidio non le abbiamo, abbiamo qualche prova di crimine di guerra, ma noi non è che possiamo agire così a vanvera e sulla base di slogan. La parola genocidio è comparsa subito dopo il 7 ottobre, l'hanno fatta propria i propagandisti, ma noi siamo persone serie, noi dobbiamo portare delle prove, e già ci sono stati dei casi, spiega, in cui abbiamo dovuto fare marcia indietro, perché nonostante le campagne molto agitate nel mondo, poi le prove non sono state trovate. Cita il caso a processi consecutivi in Kenya, perché le accuse correvano avanti alle prove. Accusa che le imputazioni di genocidio corrono avanti alle prove. Dice: noi siamo gente che lavora per trovare delle prove. Quando le avremo trovate, allora potremo emettere una sentenza.
12: Sì, quindi non ha detto non è genocidio, esatto, ha detto stiamo lavorando per capire se lo è.
13: Stiamo attenti, dico adesso, non voglio fare lezione a nessuno, però il titolo del Giornale e il titolo di Libero non corrispondono alla verità. Non ha detto non è genocidio, ha detto stiamo cercando ancora le prove, una cosa molto più, molto certo, più onesta. Vuoi venire all'Italia?
12: Ma sì, dai, va. Portami dal ministro Giuli, dai, portami dal ministro Giuli.
13: Lo so. Dunque, del ministro Giuli hai già detto tutto tu. Simone Canzieri del Corriere della Sera ieri ha fatto questo scoop, ha tirato fuori la notizia che ha intenzione di licenziare due suoi collaboratori di primissimissimo piano, molto importanti politicamente, Emanuele Merlino e Elena Proietti, con l'imputazione, e questo mi ha fatto riflettere, che mi sembra un'imputazione bizzarra, Emanuele Merlino di non aver vigilato su quel documentario su Regeni, di cui lui ha già parlato, sì, Giuli, davanti al capo dello Stato, dicendo indecente che non abbiamo dato i soldi.

0: la corruzione anche che c'è in Ucraina che è stata, no, che è stata...
1: Sì, no, la corruzione in Ucraina è una cosa, cioè, veramente, no, è una cosa, non so, quasi imbattibile. Ma la cosa che sorprende è che queste registrazioni coincidano con le elezioni in Ungheria di Peter Magyar, che Peter Magyar ha dichiarato, ha tolto il veto ai 90 miliardi di pacchetto di aiuto all'Ucraina da parte dell'Unione Europea. Certo, lui l'ha fatto in un modo molto scaltro, perché lui ha tolto il veto, però l'Ungheria non partecipa con i suoi soldi a questo pacchetto di aiuto perché è in crisi economica. Va bene, bisogna vedere chi non lo è. E quindi e anche liberato il pacchetto di aiuti all'Ungheria, che è stato bloccato proprio per la posizione, sì, di Viktor Orban. Quindi però, aspetta, queste due coincidenze sono molto, cioè, fanno pensare.
2: Senti, quindi il sentimento interno, perché in questi giorni sui giornali internazionali c'è tutta questa narrazione di Putin indebolito, cioè chiaramente la parata in tono minore,
0: di colpo di Stato,
2: ma si parla di chi vuole uccidere Putin, sua popolarità è scesa, anche se è ancora 66%, però c'è tutta questa narrazione occidentale, Putin indebolito, e quindi sta cercando una via d'uscita. Ma com'è il sentimento in Ucraina? Cioè, c'è un'idea che c'è un po' un cambiamento, cioè ok, riusciamo a colpire un po' la Russia, possiamo farcela o meno resistere di più, o c'è appunto più questo, tu parli della corruzione, appunto più questa sfiducia verso il governo adesso?
1: Ci sono tutte e due le cose. Io dico che che va bene, i nostri colleghi e opinione pubblica in generale parla molto più di questo scandalo delle registrazioni. Perché è una corruzione così eclatante, così aperta, e veramente, cioè, nel senso, fa pensare a diverse famiglie che mandano i figli in guerra, per cosa lo fanno. Questo è un tema molto importante, anche se bisogna dire che gli ucraini adesso hanno poca possibilità di sentire le notizie veramente, perché i giornali chiaramente non escono, e per quanto riguarda tutti i social o YouTube, non c'è energia elettrica proprio per ricaricare i telefoni iPad. Ma dall'altro lato, elite militare è un pochino anche preoccupata per tutti questi attacchi che si fanno contro la infrastruttura petrolifera della Russia, sì, perché hanno paura, preoccupazione che la risposta può essere molto, come dire, può essere molto asimmetrica e molto potente.
2: Bombardare i palazzi di Kiev, come ogni tanto minaccia Putin, insomma.
1: Sì. Anche peggio.
0: Savic, io all'inizio ho detto che c'erano due parole chiave, una era Armenia, allora ti devo fare una domanda su questo, perché tutti richiamano un incontro che c'è stato più di un mese fa, il 1° aprile, al Cremlino, tra Vladimir Putin e il primo ministro armeno Pashinyan, e sì, hanno fatto notare, è un po' lo schema Putin, quando incontra uno dell'ex Unione Sovietica richiama i rapporti storici, i legami con Mosca, la prospettazione delle opportunità, dei vantaggi comuni, vi state avvicinando un po' troppo all'Unione Europea, state uscendo dall'influenza energetica russa. Non è che è lo schema per poi dire sapete che c'è? L'Occidente ci preme in Armenia, ci toccherà invadere l'Armenia e riportarla sulla retta via.
1: Ma sai, io non credo che Armenia corre questo pericolo. È una situazione nel Caucaso, nel Caucaso, tra Georgia, Armenia e Azerbaigian, la situazione non è molto semplice, perché va bene, Georgia è adesso governata da un partito assolutamente

0: e pro-Cremlino. Per quanto riguarda l'Azerbaigian, è assolutamente indipendente dalla Russia, fa la sua politica, sono molto più vicini con gli Stati Uniti e veramente vedono Iran come un pericolo costante, questo Azerbaigian. Per quanto riguarda l'Armenia, che è sempre storicamente stata una repubblica, una nazione, un popolo che era sotto la protezione, mettiamo così, della Russia, anche nei tempi sovietici e poi dopo anche all'inizio dell'indipendenza della Federazione Russa e Armena, la Russia è stata quella che difendeva gli interessi di Armenia e là nel Caucaso. Quindi, e col tempo hanno completamente perso l'iniziativa e chiaramente hanno perso l'influenza in questa parte di Caucaso. Completamente hanno perso. Prima erano quelli che decidevano quasi tutto, adesso non decidono nulla. E quindi devono cercare nuove alleanze, devono in qualche modo ricucire i rapporti, ma sarà molto difficile con l'Armenia perché nei momenti più difficili della guerra con Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh, in questi momenti la Russia ultimamente veramente non ha dato una mano all'Armenia, in nessun modo, proprio li ha lasciati soli. Quindi io penso che un pochino qua che Putin cerca di in qualche modo rattoppare questo rapporto.
1: Vabbè, staremo a vedere,
2: Sì, diciamo
1: intanto.
2: c'è un dibattito interno, se mi dai 20 secondi, poi c'è un dibattito interno alla Russia, è uscito una cosa qualche giorno fa di un documento interno dove è interessante perché si parla della necessità di uscire, cioè di trovare un modo di chiudere la guerra, ma la preoccupazione più grande è la narrazione da trovare per la destra, l'opposizione interna in Russia, cioè chi dice no, dobbiamo arrivare a
1: Andare
2: prendere
1: avanti.
2: Kiev, però ha a che fare con l'Armenia, cioè che tutta questa idea che la Russia deve avere ancora un ruolo grosso, la preoccupazione al Cremlino è sempre di più, sì, ma l'opposizione è quella interna che vuole che andiamo avanti, ma facciamo
1: Sì, e
2: fatica,
1: poi forse dopo 4 anni e più anche in Russia saranno un po'
2: quindi anche
1: stanchi
2: far vedere che ci
1: di questa guerra.
2: occupiamo delle altre cose, appunto, che una volta erano nostre, forse questo importa.
0: Ma Andrew,
2: Sì.
0: anch'io aggiungo una cosa. Guarda, io non è così ideologica adesso la cosa, non destra, sinistra, sai, in Russia vai a distinguere, ma che non ci sono poi. C'è la destra a destra di Putin. Ma siccome Putin è già a destra e quindi il nazional qualcosa, ma io credo che è molto importante adesso è diventato il rapporto con l'Armenia e tutte le vie che portano via commerciale anche riguardo questa guerra con Iran, tra
2: Sì,
0: Israele, Stati Uniti e Iran.
2: questo è
0: E
2: importante.
0: Armenia è veramente adesso può essere un fattore, non importante, ma un
1: Era un
0: fattore.
1: fattore. Grazie Savik Schuster, ci riaggiorniamo e ci sentiamo. Allora, vabbè, quando rientriamo dalla pubblicità magari ci dice anche due cose sull'Iran che sembra scomparso. Dicono che anche lì Trump si sia stufato. Come
2: Ma è evidente.
1: leggevo ieri sui giornali, un po' come il bambino col giochino, dopo 2 settimane dice basta, datemi un altro giochetto, magari si chiama Cuba.
2: O più di 2 settimane,
1: Sì,
2: però.
1: va bene, no, nel senso, no, come il bambino, che
2: Sì,
1: il
2: sì.
1: bambino si stanca dopo 2 settimane, se non dopo due
2: Lui dopo
1: ore.
2: 2 mesi,
1: Dopo lui, dopo
2: ecco.
1: 2 mesi, è un bambinotto cresciuto, insomma, quindi è cresciuto male, però, insomma, è un
2: È
1: bambinotto.
2: cresciuto male. Te fai
1: Vabbè.
2: body shaming, non ho
1: No,
2: capito.
1: no, ma non,
2: Anche
1: no,
2: tu.
1: cresciuto male, nel senso che è stato educato male, ecco, educato male.
2: Capito.
1: Va bene, dai, andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: 1492.
6: La scoperta del nuovo mondo.
5: 1463.
6: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
5: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
10: Questa è Bar Group.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
15: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
16: Ufficio cosa smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: A me stasera mi trovate a casa di mia suocera.
1: Ottimo. Se ci dici l'indirizzo, se è da...
2: veniamo a sentire.
1: Cosa hai da dirci?
3: Quel che non ammazza in grassa, Milan, ci stai dentro la grande.
1: Ho capito, sì, ma sgozzare lui, il nostro Andrew Spanhauser diceva sgozzare da americano.
2: Strozzare, sgozzare, vabbè, sono due metodi diversi.
4: Buongiorno Milan, ma chi era il sostenitore della campagna Abbracciamo un cinese tempo fa? Ciao.
1: Manera e io, era una campagna per abbracciare cultura, non avere l'odio, non identificare il Covid con un popolo, come non identifichiamo Andrew Spanhauser come emissario di Donald Trump, pur essendo americano, io ci scherzo, però non è che lui si assume tutte le colpe del suo presidente, no?
2: No, lui dovrebbe pagarmi per farlo, sì.
1: Così i cinesi, in quanto cinesi, non erano loro il Covid. Capisce la differenza, dottore?
5: Ma Spannau non ha problemi di idraulico, muratore, come Manera?
1: Può essere, ma
2: al
1: se
2: momento no, il mio problema è l'ombrello. Oggi ho portato l'ombrello grande . E vado in metropolitana, vedo 150 persone e c'è solo un altro che c'ha l'ombrello.
1: Ah, ecco.
2: Poi a Milano appena piove tutti hanno l'ombrello.
1: Io ieri per esempio avevo il lavello otturato in cucina, l'ho smontato, non sono venuto qui in radio, l'ho smontato, l'ho pulito, ho tolto il tubo. Non è che ho chiamato un idraulico qui.
2: E quindi se avete bisogno chiamate Alessandro Milan.
1: No,
2: se piove portatemi un ombrello per
1: favore.
2: Sono
1: pessimo, se ce l'ho fatta io vuol dire che era banalissimo l'intervento.
6: Good morning, Mr. Spiegelspan. Senti, ma per lei perché non si propone come ha detto stampa della Roma, dato che lei parla molto bene italiano, dato che ci sono i paesani suoi, i drinkings, così
2: vabbè, devo mettere l'accento romano,
6: la volta gli spiega a questi qui che non capiscono niente di calcio come voi americani, perché voi di calcio ne capite quanto Alessandro di giornalismo e Manera di comicità ne merito Cook.
2: Questo God Save the Queen non se ne può più .
1: Allora, stavamo discutendo fuori onda insieme a Andrew, io e Andrew, del caso di questo cittadino del Texas. Mi ha molto infoiato subito, sapete che io sono molto dedicato al tema del combattere
2: Lee Mongerson Gilly.
1: La pena di morte e, c'è questo cittadino del Texas, appunto, ingegnere Lee Gilly o Gilly, che è fuggito dal Texas.
2: Io dicevo all'italiana per voi, insomma.
1: È fuggito dal Texas, dove è accusato di aver ucciso la moglie, che tra l'altro era incinta. Quindi per il Texas è un duplice omicidio. È fuggito perché dice: se mi processano lì, ovviamente lui si professa innocente, ma non è questo il tema, non lo sappiamo. Ovviamente.
2: Però qualche preoccupazione ce l'ha lui.
1: Mi danno la pena di morte, anche perché è accusato di capital murder. Quindi,
2: capital murder vuol dire capital punishment, quindi che
1: però il procuratore
2: soggetto, omicidio soggetto a pena di morte.
1: Il procuratore del Texas si è ancora pronunciato, non ha detto cercheremo la pena di morte, perché lì avviene prima, cioè si dichiara prima. Si dichiara prima, invece per il momento no. Però
2: se l'accusa formale
1: farlo.
2: È capital murder, allora è quasi sicuro che chiedano. Poi potrebbero non chiedere.
1: Potrebbero chiederlo o non chiedere. In ogni caso, Gilly è venuto in Italia e ha detto aiutatemi, è in questo momento in carcere a Torino, tra l'altro oggi c'è proprio l'udienza di convalida del fermo. Io ho sentito venerdì l'avvocato difensore di Torino, sicuramente al 90% verrà confermata la detenzione in questo momento e poi si vedrà, c'è l'estradizione, ma c'è un grande precedente in Italia, il caso Pietro Venezia. La Corte Costituzionale impedì l'estradizione di Pietro Venezia, che era accusato di aver ucciso un agente del fisco in Florida, perché l'Italia, ripudiando la pena di morte, viva l'Italia, vieta assolutamente l'estradizione di un cittadino in un paese se non c'è la certezza che quel paese non applichi.
2: Quindi
1: la
2: Lee Gilly si è pensato: ok, una pena di morte non me la possono dare. Carcere è sempre carcere, però in Italia si mangia un po' meglio, quindi forse. Allora io vado in Italia, l'Italia mi difenderà.
1: Va bene. Bravo Lee Gilly, stai qui. Poi dopo la questione, per il tema pena di morte, poi non lo so.
2: Io
1: cosa
2: prevedo dazi di Trump se non fate date di estradizione.
1: Ma figurati. Allora, però adesso volevamo chiamare un altro avvocato, l'abbiamo chiamato per un'altra vicenda, l'avvocato di Cesare Battisti, l'avvocato Davide Steccanella, che torna con noi. Buongiorno avvocato, eccoci qui.
7: Buongiorno a voi.
1: Non so, l'ho introdotta con questo caso che lei non avrà seguito.
7: Fatto bene, perché mi dà lo spunto per dire la mia situazione. Prego, faccio pure le domande. Interessante.
1: In che senso? Perché
7: nel senso che, per esempio, nel caso di Cesare Battisti, l'Italia, per ottenere l'estradizione dal Brasile, sarà impegnata a commutare in 30 anni la pena, perché in Brasile non è previsto l'ergastolo. Quindi il discorso della reciprocità, certo, firmata dall'allora ministro, come si chiamava, che non mi ricordo più chi era, quello
1: se non lo sa lei.
7: Quello di Genova, quello del PD.
1: Orlando,
7: bravissimo, esatto, tutto firmato. Una volta preso, chiaramente gli hanno confermato l'ergastolo.
1: Ma questo è interessante, cioè vuol dire che l'America potrebbe dire non applichiamo la pena di morte e poi uno si rimangia gli impegni scritti.
7: L'articolo quinto, chi la mano ha vinto, funziona negli stati, ho scoperto nel caso di Cesare Battisti, oltre a tutte le altre cose che ho scoperto in questa vicenda allucinante.
1: È uno strano articolo del codice di procedura penale.
7: Però è quello che si applica, sa, una volta che c'è, dopo fai quel che ti pare.
1: Avvocato, le chiedo un minuto di pazienza, ci sono le informazioni sul traffico, poi veniamo a lei, al caso, non a caso giudiziario, ma insomma c'è una vicenda legata a Cesare Battisti che vogliamo raccontare.
8: Strade in diretta.
9: Ben ritrovati sulla 14, nel tratto Ancona-Pescara si verificano code per un incidente tra Triprineto e Pescara Nord in direzione Pescara e code per incidente anche sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Eccoci qui, allora siamo con l'avvocato Davide Steccanella, dicevamo avvocato di Cesare Battisti, che ricordo sta scontando in Italia l'ergastolo per 4 omicidi commessi alla fine degli anni 70. Non vogliamo riepilogare tutta la vicenda dell'estradizione.
1: Anche l'ultimo del 79, voglio dire.
0: Va bene, lo sappiamo, però insomma, una lunga fuga per il mondo di Cesare Battisti. Allora, è stata pubblicata una lettera scritta al carcere dal suo assistito, è stata resa nota una lettera nella quale chiede sostanzialmente che cosa? L'ultima lettera, ovviamente.
1: Chiede semplicemente di poter abbracciare suo figlio fuori dalle sbarre con un permesso di un'ora, cosa di cui ha ampiamente maturato il diritto da anni, avendo scontato, credo ormai complessivamente, quasi 17 anni di reclusione tra le varie fasi della vita. E questo gli è stato negato da un parere del DAP, che ha sostenuto che non si potesse concedergli questo permesso del figlio, tra l'altro fatto venire in Italia con la madre, quindi praticamente ha costruito un nucleo intorno, perché sarebbe pericolosissimo farlo uscire per un'ora o due ore, così scrive il DAP. Francamente non ho capito le motivazioni, ma siccome non stanno nel cielo in terra,
0: si chiamano permessi
1: che sono ampiamente concessi a un detenuto che non vige nessun regime di carcere.
2: Avrebbe un braccialetto.
0: No, quello che io ho capito è il pericolo di fuga, cioè questo è il motivo.
1: Pericolo di fuga di un ultra settantenne che ormai ha fatto venire in Italia tutta la famiglia, secondo voi può di nuovo fuggire per andare dove, visto che la lotta armata è finita da 50 anni?
0: No, io non lo so, però
1: a quei tempi. Però glielo dico lei per dire l'assurdità.
0: Sa meglio di noi che però Cesare Battisti qualche fuga l'ha messa in piedi in passato.
1: Certo, nel 1981, organizzata tra l'altro da colui che l'ha fatto evadere, che è ampiamente libero da anni dopo aver fatto il pentito che muti, ma parliamo del 1981, quindi l'Italia era in una situazione storica un pochino diversa, se lei si ricorda. Adesso, secondo lei, come fa Battisti a fuggire, a parte che ormai è un vecchio signore che ha portato qui, quindi dove va, dove andrebbe? Ma ripeto, è un fatto che si è verificato 50 anni fa, quando l'Italia viveva in una situazione ben diversa, di emergenza, lo sappiamo tutti, molto diversa.
0: Insomma, lei ce l'ha detto varie volte anche a questi microfoni, mi sembra che ci sia da parte sua un grande accanimento nei confronti di Cesare Battisti.
1: Da parte mia? Da parte dello Stato?
0: No, lei ce l'ha detto varie volte, dice che...
1: Direi, come lo spiega, scusi, sono motivazioni del tutto farneticanti, cioè francamente non stanno in cielo in terra, ma sa qual è il problema? Il problema è che l'avvocato non serve a niente, questo che mi frustra molto, perché non sono provvedimenti giudiziari, sono pareri che dà il DAP. Il DAP è quell'organo che tra l'altro negli ultimi anni ha ulteriormente ristretto le condizioni carcerali di tutti, ma non lo dico io, l'ha anche detto l'ex direttore Pagano, che è uno che se ne intende di carcere.
2: Ma lo fa per direttive politiche, cioè per questa,
1: ma certo,
2: questo governo,
1: ma non c'era,
2: questa maggioranza.
1: Non c'era tra di loro quel Dalmastro che si vantava del fatto che avevano creato delle autovetture dove manco respiravano i detenuti? Poi Dalmastro è stato eliminato per una foto con un ristorante, che a me non me ne frega niente, ma la cosa è gravissima. Cioè, capisce? Questo è il clima che c'è adesso, per cui cosa vuole aspettarsi dal DAP? E l'avvocato non può fare niente. Leggere queste farneticazioni e prendere atto che gli viene negato a 72 anni, dopo 100 anni di galera, di uscire per un'ora ad abbracciare suo figlio piccolo. È una roba ignobile, indegna di un paese civile.
0: Tra l'altro, scusi avvocato, in questa lettera e qui su questo magari ci sono state un po' più, qualcuno ha sorriso, altri no, Cesare Battisti credo che scriva, siccome io faccio lo scrittore, perché è vero, pubblica dei libri, ho necessità di stare in una cella singola, invece è con altre due persone che evidentemente non so, lo distraggono, non gli fanno mantenere la concentrazione.
1: È un'aggiunta che, come le può capire dalla lettera, solo la delusione, la tristezza di una persona che si trova ad essersi visto negato quel permesso a vedere il figlio. Aggiunge anche sta cosa, peraltro scrive una cosa anche giusta in linea teorica, gli ergastolani hanno diritto a una cella singola, ma non è lì il punto non è tanto questo, il punto è quello che denuncia in quella lettera, perché il magistrato di sorveglianza ovviamente aveva detto che era dispostissimo a dargli questo permesso, ma la cosa sta bloccata per il DAP di Roma. Credo che la maggior parte di quelli che lavorano lì manco sappiano la storia e fossero nati nell'epoca in cui parlavamo di quei fatti. Quindi questo è proprio una vendetta inconcepibile, secondo me priva di ogni giustificazione, ma contro la quale non ci sono rimedi. Questo è il problema, non è un provvedimento giudiziario.
0: Cioè non è che si può fare un appello.
1: La Corte d'Assise d'Appello aveva scritto ai tempi chiare lettere quando è rientrato che a Battisti non si applicava nessun regime speciale, evidentemente, perché è stato introdotto molti anni dopo e non nell'epoca storica a cui ha partecipato lui, che ripeto è uno dei migliaia migliaia di persone coinvolte in quel fenomeno storico che ha una origine ben precisa, per cui non c'entra niente. Ritenerlo attualmente pericoloso è una roba che non sta né in cielo né in terra.
2: Ma non possono far entrare il figlio nella
0: esatto, far entrare no, sì, carcere, capisco che
1: è voleva, scusi, è un bambino piccolo che ha avuto un trauma, voglio dire, non può vederselo un attimo il papà abbracciarlo senza quei muri e quelle gabbie tremende, voglio dire, dopo 50 anni dall'ultimo fatto, visto che Battisti, ripeto, l'ultimo fatto l'ha fatto nel 79, è così impossibile consentire questa cosa umana e normale. Qualsiasi paese civile lo farebbe.
2: Sempre sorpreso. Rimango sempre sorpreso anche tra gli ascoltatori da quest'idea che chi sta in carcere, anche se ha commesso cose terribili, deve essere trattato nel modo peggiore possibile.
1: Ma scusi, il ministro Salvini non disse deve marcire in galera? Quando lui fu riportato come un feticcio ed esposto come se fosse un emblema, una scena allucinante.
2: Chi sta in carcere,
1: il ministro
2: comunque
1: disse questo.
2: È già rinchiuso in carcere, la vita non è che va molto bene. Insomma, un minimo il trattamento,
1: cosa
2: secondo me, umano.
1: Un permesso di due ore per vedere il figlio fuori, dai. È una roba folle, ma si immagini se Battisti, ma come fa a fuggire? Ma quando mai?
0: No, ma sa cosa, avvocato, sa cosa? Io vedo anche molti messaggi che arrivano a Cesare Battisti, al di là dei fatti commessi per i quali è stato condannato,
1: che ha ammesso tranquillamente per la Torato d'Italia, riconoscendo che un periodo finito che era stato un errore.
0: Molte persone, aspetti, faccio fare la domanda che poi rispondo. Molte persone nelle interviste pubbliche, nelle uscite pubbliche, hanno notato sempre questo tono estremamente, lo dico, presuntuoso di Cesare Battisti nel porsi, no, nei confronti di quei fatti. E quindi sì, è sbagliato, però molte persone dicono adesso, poi sì, quell'espressione brutale marcisca in carcere io non la condivido per niente, però adesso paghi e stia zitto e muto, ecco, pensano molto.
1: Allora, prima cosa, io ritengo che uno Stato serio non deve farsi influenzare dall'opinione pubblica e deve decidere in base al diritto, in base alla legge, e lui ha perfettamente diritto di questo. Quindi se un giudice o un ministero decide per non scontentare la pubblica opinione, ha sbagliato mestiere e soprattutto rivela una debolezza che uno Stato serio non dovrebbe avere. Seconda cosa, se conoscessero Battisti e avessero letto quello che ha scritto, Battisti è andato via dall'Italia perché riteneva chiuso il fenomeno della lotta armata, tanto è vero che quelli che l'avevano fatto evadere volevano che si aggregasse a loro, che hanno continuato a farla, ma questo lo scriveva anche in un libro che aveva pubblicato 100 anni fa, che non mi ricordo come si chiamava, dove riteneva quel periodo chiuso, sbagliato, l'ha detto in tutte le salse, non ha mai assolutamente detto frasi tipo di quel genere lì. Certo, era scappato e quindi come tale è chiaro che non diceva non vedo l'ora che mi venissero a prendere, ma da lì a dire, ad accusarlo di essere uno che ha perorato la causa della lotta armata successivamente alla sua fuga, è sbagliato storicamente. Battisti ha preso atto, come altri peraltro insieme a lui, che quel periodo storico si era concluso per ragioni sociali, economiche, politiche, non stiamo a discutere un capitolo di storia italiana. Quindi non c'è mai stata nessuna irriducibilità, nessuna rivendicabilità, per usare i termini sbagliati. Quindi è un'ulteriore fasulla cosa detta dall'opinione, poi è fatta credere all'opinione pubblica, perché lui è l'emblema del terrorismo che fa ridere i polli, detto fra noi, perché tra l'altro ha pure una figura abbastanza mediocre all'interno di quel fenomeno gigantesco. Sono tutti fuori gli altri, tutti,
0: sì, questo,
1: giustamente.
0: Questo sì.
1: E allora che teniamo lui? È come Valenzasca, sono i due simboli, no? Uno ha inventato la malavita, quell'altro ha inventato il terrorismo, così dà in pasto questi due e tutti
0: po',
1: contenti.
0: Un po' è vero che funziona anche così. Avvocato, noi la ringraziamo, avvocato Davide Steccanella, che è l'avvocato di Cesare Battisti. Ci dobbiamo fermare per la prima ora. Voi chiamateci sui temi che volete affrontare, 800 24 0024, i temi che abbiamo affrontato noi, altri. Nella seconda ora avremo ospite una scrittrice che è Chiara Tagliaferri. Esce domani un libro che sicuramente farà discutere, perché Chiara Tagliaferri racconta in questo libro, che si intitola all'America Arkansas. Molti lo leggerebbero come Arkansas.
2: Sì,
0: Arkansas, storia di mia figlia. È il racconto di una, le lo dico subito agli ascoltatori, gestazione per altri.
2: Reato.
0: GPA, reato universale per l'Italia. Chiara Tagliaferri, insieme al compagno, che è Nicola La Gioia, è un grande scrittore anche lui, sono andati in Arkansas per avere un figlio tramite una
2: portato da
0: un'altra donna. E ovviamente si discute di questo e voi chiamateci e a lei.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: Temperature in aumento.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Le consegne su pallet espresso più puntuali
14: e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: C'è una Puglia fatta di pietra, storia e architetture che attraversano i secoli. Un patrimonio diffuso da osservare da vicino. Sentiamo.
23: Cattedrali romaniche, chiese barocche, castelli federiciani e torri costiere disegnano il paesaggio della Puglia. La pietra racconta epoche diverse, dalla classicità al medioevo fino alle influenze più recenti. Ci si muove tra borghi storici, città d'arte e siti riconosciuti dall'UNESCO, dove ogni forma ha una storia. È un viaggio nel tempo che si intreccia con il territorio e restituisce tutta la stratificazione culturale di questa regione.
22: Scopri arte e cultura su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.
24: Le 10 e un minuto.
25: GR24, il sole 24 ore.

0: L'allerta legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute. Abbattuto un drone nemico, fa sapere Teheran, non c'è il cessate il fuoco. Guerra in Ucraina, siamo in grado di chiudere il nostro spazio aereo, afferma Kiev. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso. Lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione e indicare anche cosa fare in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio. La circolare dovrebbe contenere indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva e eventuali isolamenti fiduciari. Intanto si sono aggravate le condizioni della donna francese che ha contratto il virus sulla nave da crociera.
1: Stanno tutti bene, le ultime parole famose della ministra della salute spagnola Mónica García, atterrata a Tenerife per coordinare l'evacuazione della Ondius, la nave crociera protagonista di un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un focolaio di antivirus. Un ottimismo sull'assenza di nuovi contagi tra i passeggeri che si è sgretolato poche ore dopo, quando il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha fatto sapere che uno dei 5 turisti appena riportati a Parigi aveva accusato sintomi dopo gli 8 contagiati, 3 dei quali morti, sui 151 passeggeri. E qualche ora dopo è arrivato anche l'annuncio da parte del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, che ha comunicato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato lievemente positivo al virus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali, completamente asintomatici i 4 residenti in Italia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esercito iraniano ha dichiarato di aver abbattuto un drone del nemico aggressivo nel sud-ovest del paese durante l'attuale cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Non è stato stabilito un vero e proprio cessate il fuoco tra l'Iran e gli Stati Uniti, inoltre non vi è alcuna prospettiva chiara di un accordo tra i due paesi, ha affermato il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento. Secondo Tasnim ha anche aggiunto che Teheran non permetterà che venga stabilita alcuna linea di collegamento tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti nella regione. Il Bahrain e gli Emirati hanno scelto la strada sbagliata, fa sapere Teheran, mentre alcuni paesi della regione si sono resi conto dei propri errori e hanno inviato messaggi all'Iran. La guerra in Ucraina, abbiamo stabilizzato il fronte e ora siamo in grado di chiudere completamente il nostro spazio aereo, l'ha detto il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchibia arrivando al Consiglio Esteri. Se parliamo di droni, possiamo abbattere fino al 90% degli oggetti volanti con cui i russi ci attaccano e stiamo inoltre conducendo operazioni speciali a lungo raggio molto efficaci che stanno dando i loro frutti. Abbiamo inoltre notato alcuni sviluppi molto interessanti in Russia, non solo sul piano economico, che stiamo seguendo con attenzione, ha detto il ministro. Per noi questo è un segnale per continuare con nuovi pacchetti di sanzioni. Peter Magyar ha giurato da nuovo primo ministro dell'Ungheria dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento. La cerimonia di insediamento si è svolta a un mese dalla vittoria. Alcuni effetti del cambio di guida per alcuni sono già stati evidenti.
2: L'ex ministro della giustizia polacco Zbigniew Ziobro, ricercato per diverse accuse penali nel suo paese, è fuggito dall'Ungheria negli Stati Uniti. Aveva ricevuto asilo dal governo di Viktor Orban nel 2025 e rischia fino a 25 anni di carcere in Polonia, con accuse a suo carico che includono l'abuso di potere, la direzione di un'organizzazione criminale, l'utilizzo di fondi destinati alle vittime di crimini per acquistare lo spyware israeliano Pegasus, presumibilmente per monitorare gli oppositori politici. Il nuovo primo ministro, Peter Magyar, ha dichiarato che il paese non avrebbe più protetto le persone ricercate altrove, citando proprio Ziobro e il suo vice Marcin Romanowski. L'emittente polacca di destra Repubblica ha riferito che Ziobro già negli Stati Uniti, quella liberale TVN 24, ha pubblicato una sua foto all'aeroporto di Newark, affermando che era stata scattata da un altro viaggiatore. Ancora non è chiaro come Ziobro sia riuscito a recarsi negli Stati Uniti, visto che Varsavia aveva revocato il suo passaporto. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR 24, la linea torna 1 nessuno 100.000, una prossima edizione del giornale radio alle 11.00.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
5: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Buongiorno Milan, ma quale farneticante, avvocato? Questo signore ha commesso tanti di quegli omicidi e adesso voglio dare pure il permesso.
1: Questo è il clima. Non toccarmi Bob Marley.
2: No, bravissimo.
1: Ho detto dovresti riconoscerlo dalle prime note e lui è Franco Battiato. Ma senti, ma fattene.
2: L'ultimo
1: rispetto
2: che mi hanno
1: per
2: chiesto,
1: Franco Battiato.
2: Poi è arrivato la prossima parte. Però non è una canzone che conosco bene, quindi.
1: Mamma mia.
3: Ma Cesare Battisti non si è goduto un po' di annetti di libertà gioiosamente quando sarebbe dovuto essere in carcere?
2: Dice che ha già goduto del permesso, insomma,
1: preventivo.
0: Milan, già che ci siamo, facciamo uscire anche quelli della Uno Bianca, dai, tanto.
1: Questo è il clima.
2: Sì, notiamo che il 90% degli ascoltatori,
1: forse anche 99,
2: dicono così. È un principio generale, però. Sì, poi facciamolo entrare in carcere questo bambino, per incontrarlo, direi io.
4: Il signor Battisti vuole andare a trovare il figlio una o due ore? Ci sono stato in carcere da bambino a trovare mio padre e mio padre non aveva ucciso nessuno, per cui tocca che vada in carcere a trovare suo padre.
1: Va bene, c'è Salvatore da Viterbo, buongiorno, devo dire che il clima degli ascoltatori, la presenza dell'avvocato Cesare Battisti ha scatenato un po' il putiferio come era immaginabile. Salvatore,
2: animale lunedì
1: buongiorno.
2: Mattina, dai.
1: Buongiorno, eccoci. Salvatore, buongiorno.
5: Sì. Ecco, ciao, buongiorno.
1: Prego. Ciao.
5: Senti, niente, ribadivo quello che dicevano anche gli altri ascoltatori, nel senso che non è che si è macchiato di un omicidio per caso o per disgrazia, cioè è stata una cosa reiterata, voluta e
1: ma questo
5: studiata.
1: Però nessuno la mette, cioè neanche l'avvocato, nessuno mette in discussione, cioè non si
5: e
1: sta.
5: E allora, diciamo, quando fai delle cose così efferate, diciamo, poi paghi
1: non
5: le conseguenze.
1: Non puoi abbracciare il figlio.
5: Non puoi abbracciare il figlio, però diciamo che i figli dei genitori uccisi da lui non possono più abbracciare i genitori.
2: Ma anche questo ce l'hanno scritto circa 74
1: ascoltatori. È assolutamente vero.
5: Questo forse lui non se lo chiede, nel senso sta gente non c'ha una coscienza, Cesare Battisti non ce l'ha una coscienza. O le cose le ha dimenticate scontando qualche anno
1: sì,
5: di galera.
1: Sì, io vorrei invitare tutti, ma anche te Salvatore, a pensare che anch'io certo penso che i figli delle persone che ha ucciso non potranno mai abbracciare più i loro genitori. È sempre la linea sottile tra il condannare una persona e poi arrivare alla vendetta, no? Siccome tu hai ucciso delle persone che non possono più abbracciare i loro figli, allora anche tu non abbracci più tuo figlio. Cioè qui c'è il rischio di confondere pena e vendetta.
2: La questione è sempre al di là del caso singolo appunto di Cesare Battisti, i detenuti che diritti hanno, no? Devono scontare quanto hanno fatto agli altri?
1: No, perdono il diritto alla libertà, ma gli altri diritti, ma questo lo dice la Costituzione, lo dice punto. Come dire, ma in tutto il mondo è così.
2: Poi
1: no?
2: È difficile applicarlo a caso singolo.
1: Poi capisco la rabbia personale e la stiamo raccogliendo dai messaggi e telefonate dei nostri ascoltatori, quindi va bene. Continuate a chiamarci all'800 24 0024. Adesso dobbiamo parlare di questa vicenda che è una vicenda umana, raccontata in prima persona dalla autrice di un libro che esce domani per Mondadori. Questo libro, allora, il titolo lo dovrebbe dire e pronunciare molto bene Andrew rispetto a me. Il
2: Arkansas.
1: Titolo Arkansas. Arkansas, storia di mia figlia. È il racconto di Chiara Tagliaferri, che racconta come insieme al suo compagno siano andati in America, in Arkansas, appunto, per avere una figlia che è nata con la GPA, gestazione per altri. Intanto io voglio salutare Chiara Tagliaferri. Ciao Chiara, buongiorno e benvenuta.
6: Grazie. Buongiorno e grazie per la pronuncia perfetta, anche perché io lo dico Arkansas.
1: Ma scusa, Andrew Spannau,
2: figlio a questo punto.
1: Andrew Spannau è americano e quindi insomma, anzi ridicelo bene.
2: Arkansas,
1: ecco.
2: Da dove viene? Quale presidente americano?
1: Bill Clinton. Sì. Dai, questo sì.
6: Questo è semplice e sappiamo rispondere, ma io ho l'impressione che se dico Arkansas, poi chi va in libreria non è proprio così sicuro.
1: paura di trovarlo, di trovarlo.
2: È quello che si preoccupa Alessandro Milan per That's America, il podcast che annunciamo sempre adesso l'email. Lui dice: non è That's America, è That's America.
1: Sì, sì, sì. comunque. Allora, questo libro racconta appunto un viaggio non solo fisico, un viaggio proprio anche emotivo, personale, una scelta a un certo punto della vostra vita di avere un figlio con questa gestazione per altri. E anche tutto quello che è il racconto della legislazione. A me, io partirei da qui, mi ha colpito molto leggere nel libro e tu fai notare, in Italia questo della gestazione per altri è diventato un reato universale come la pedofilia, cioè avere un figlio attraverso una donatrice, è considerato come reato, come la pedofilia. Questo è.
6: Eh sì, perché da quando la legge Varchi è passata al Senato, quindi a ottobre del 2024, io, mio marito e mia figlia siamo tornati in Italia 8 mesi prima del varo di questa legge. Reato universale significa che chiunque intraprende un percorso come il nostro, anche ovviamente al di fuori dei confini italiani, in paesi in cui è perfettamente legale e consentito, è punibile con il reato universale, e reato universale è genocidio, tratta di esseri umani, crimini di guerra, pedofilia. Dunque in Italia non è reato universale uccidere un bambino, ma questo governo ha stabilito che questa forma di vita è reato universale, che è piuttosto bizzarro. C'è anche un nonsense giuridico, perché come fai a punire un fatto avvenuto fuori dalla tua giurisdizione in paesi appunto in cui è perfettamente legale, tanto che ancora non è stata applicata questa legge. C'è un caso che ha fatto molto clamore del 2025 di una coppia omogenitoriale marchigiana che si è vista riconoscere dal Tribunale per i minori di Ancona anche la seconda genitorialità di una bambina arrivata appunto dopo l'approvazione della legge, perché il minore va tutelato, questa è la motivazione, al di là e prima delle qualsiasi aula parlamentare o tribunale mediatico, al di là del modo in cui è venuto al mondo. C'è anche nella nostra Costituzione, no? Il bene superiore del minore.
1: E allora tu capisci, hai capito fino in fondo qual è la ratio di queste critiche anche dure al di là della legge. Tu racconti nel libro che anche nel mondo femminista, per esempio, citi la regista Comencini, no? Con questa frase, certo, una donna non è un forno, citi Dacia Maraini, donne che certamente non si possono considerare contro altre donne, che però si sono pronunciate duramente nei confronti di questa pratica.
6: Perché come tu sai, come voi sapete, non possiamo parlare di femminismo ma di femminismi, che spesso sono in contrasto fra di loro, proprio perché hanno delle posizioni anche molto radicali o anche molto ideologiche differenti. Ci sono donne femministe, militanti, che considerano la gestazione per altri mercimonio del corpo di altre donne che vengono sfruttate, e sicuramente ci sono delle situazioni in cui c'è lo sfruttamento del corpo delle donne, laddove non c'è una legge molto chiara a regolamentazione e tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte. È il motivo principale e unico per cui io e mio marito siamo andati in America. In America ci sono contratti che tutelano tutti i corpi, ci sono avvocati, ci sono agenzie, ci sono assicurazioni.
2: Alessandro Milan può spiegarci perché in America c'è tutto questo? Perché in America c'è la
1: libertà, ecco, sì, ecco, il nostro Andrew Spanhouse dice, perché c'è la libertà, sì, no? È sì, la terra
2: per
1: della
2: i virus, per i bambini, per tutto, okay.
1: Sono le agenzie, è chiaro, no? Cioè bisogna, si chiamano le agenzie di surrogacy, dove c'è la gestational carrier, cioè quella che porta avanti la gravidanza.
6: E ci sono delle regole proprio a tutela del suo corpo. Una gestante in America, per esempio, deve avere già uno o più figli, una situazione finanziaria stabile, un tetto sopra la testa, una famiglia, una comunità attorno a lei. Non è la necessità a spingerla. attenzione, questo non significa che lei non riceva un compenso. In Canada non c'è compenso perché c'è la GPA a titolo gratuito e solidale, c'è chiaramente un rimborso spese, ma pagate non vuol dire vendute. C'è in Italia sempre una grande sovrapposizione fra maternità e gravidanza, che possono essere anche scisse, perché i figli sono anche soprattutto di chi li cresce. C'è una pediatra molto famosa che era Françoise Dolto, che appunto diceva della capacità adottiva delle madri, nel senso che ogni madre diventa madre ogni giorno che passa prendendosi cura, così come ogni padre diventa padre ogni giorno che passa prendendosi cura. In America il rimborso spese è doveroso per i rischi, perché comunque portare avanti una gravidanza è una situazione rischiosa per il tempo, per le cure mediche, per quelle anche psicologiche, per il sostegno alla famiglia, per il sostegno alla famiglia, per tutte queste cose. Insomma, chi adesso in Italia sta intraprendendo questo percorso rischia teoricamente una reclusione che va da 3 mesi a 2 anni, sì, e una sanzione pecuniaria che va da 600.000 a 1 milione di euro.
1: Devo dire che fortunatamente da quando è entrata in vigore questa legge non si registra. C'è stato un caso, ce ne siamo occupati, di una coppia di omosessuali che in Argentina sono stati segnalati, sono stati bloccati un po' in Argentina, però fortunatamente poi la vicenda è rientrata. Però il rischio c'è, una volta che uno stabilisce una legge e un reato c'è. Però Andrew voleva farti una domanda.
2: Io volevo tornare alla questione, che si è discussa molto in Italia sulla registrazione all'anagrafe. Senso, vorrei capire, cioè si torna in Italia, non basta dichiarare questa è mia figlia e basta, senso, perché si crea tutti i problemi, si creano i problemi.
1: Questo nel libro è raccontato, nella parte finale.
6: Spero che voi mi sentiate.
1: Sì, sì, molto bene.
6: Allora, prima dell'approvazione di questa legge, soprattutto per una coppia eterosessuale, nascosta quindi dal paravento della tradizione, un uomo e una donna sposati, la registrazione all'anagrafe era piuttosto semplice. Era come dicevi tu, andavi all'anagrafe e dicevi se ti facevano delle eventuali domande, che spesso non avvenivano, ho partorito all'estero. Adesso no, adesso è molto più complicato, soprattutto per una coppia omogenitoriale. Quindi senso.
1: No, perché giustamente.
6: No,
1: lì,
6: ma poi chiaramente anche in quel caso un solo padre veniva registrato e risultava genitore biologico, e l'altro padre doveva comunque adottare. Adesso c'è, oltre a tutta questa complicazione, uno stigma sociale fortissimo che per essere tutelati e devono avere gli stessi diritti di ogni altro bambino e anche chiaramente sui genitori. Tra l'altro in Italia 9 coppie su 10 sono eterosessuali, ma non lo dicono spesso per paura, per vergogna.
1: Ma questo
6: fatto, io lo comprendo,
1: questo fatto, Chiara, infatti voi lo raccontate bene, tu lo racconti bene nel libro, l'avete vissuto anche voi, cioè il rientro in Italia, dire la sensazione di doversi nascondere, usi spesso questa parola, certo. Questo nascondere da che cosa? Dal giudizio degli altri, dalla legge?
6: Anche no, dal rischio di anche dal rischio di trovarti un ispettore sotto casa che domanda all'edicola dove tu compri il giornale o al supermercato dove fai la spesa se ti hanno mai visto incinta, perché è accaduto anche questo, perché questo governo ha anche invitato i medici a diventare delatori, cioè a denunciare delle gravidanze sospette. Dunque la paura era legittima, la paura anche di uscire con una carrozzina davanti a dei vicini di casa che non ti hanno mai visto incinta e quindi pensano da dove arriva questa bambina. Tra l'altro la nostra, io parlo del mio caso perché è quello che ho vissuto. Noi siamo arrivati alla GPA dopo un'odissea lunga 7 anni, dopo aver tentato molte fecondazioni eterologhe sul mio corpo, dopo aver pensato all'adozione, essere stati sconsigliati perché eravamo troppo vecchi, perché ci sarebbero voluti anni, perché quindi tutto tutte queste cose. La mia è una storia felice, nel senso che alla fine abbiamo una bambina sana, forte, che in questi anni ha ricevuto solo amore, spero di averne molti altri per poter camminare al suo fianco. Molte altre coppie in questo momento storico in Italia hanno interrotto

0: casa, poi dipende da dove devi comprare
1: no,
0: questa
1: però
0: casa, però è un procedimento molto costoso e, perdonatemi, finisco, i cui costi sono lievitati negli anni, per esempio i premi assicurativi sono quadruplicati rispetto anche solo a 10 anni fa.
1: Sì, ma poi voglio dire, la questione dei soldi è un po' una questione di vita, non tutti possono avere una barca, che ne so, nella vita possono permettersi, solo quelli che... No, io zero, ma voglio dire, ma non mi interessa, non tutti possono andare in vacanza in Polinesia, ma non è che per questo... Il mondo è anche in questo un posto un po' ingiusto, se volete dire così, oppure c'è chi ha più denaro, c'è chi ha meno denaro e può permettersi alcune cose.
0: Quel denaro lì per me era fondamentale perché non ci fosse una situazione di sfruttamento e perché appunto ci fosse invece una situazione che proteggesse i diritti di tutte
1: le parti.
0: Ecco,
1: perché diciamolo, ci sono paesi, non so, l'India, altri paesi considerati, con questa espressione brutale e sbagliata, del terzo mondo, un tempo si diceva, comunque, dove lì effettivamente l'idea di il rischio di uno sfruttamento,
0: certo,
1: di donne che lo fanno,
0: cioè, assolutamente,
1: per recuperare dei soldi è concreto, non è la situazione dell'America.
2: Ma perché l'Arkansas,
0: no.
2: Arkansas è uno dei paesi, degli stati più poveri degli Stati Uniti, ecco. È uno stato tra l'altro conservatore, anche se quasi tutti gli stati permettono surrogacy negli Stati Uniti. L'Arkansas aveva qualche appeal particolare?
0: No, perché le gestanti in America sono tante, sono tantissime, sono in tanti stati americani. Io ho parlato con tante gestanti, ho conosciuto personalmente una procuratrice distrettuale del Tennessee, che come tu sai è uno degli stati più antiabortisti, più duri.
2: Appunto.
0: Lei, che è molto ricca, ha una buonissima situazione finanziaria e ha tre figli con suo marito, è stata gestante a titolo gratuito, mettendo al mondo due bambini per due coppie omogenitoriali. Quella è una sua libera scelta. Lei si è sentita libera anche di dare la vita con il suo corpo. Quello che dicevate prima è vero, cioè, però io penso che criminalizzarla, la GPA, non aiuta a normarla, esattamente come è accaduto per l'aborto quando era illegale, no? Le donne abortivano lo stesso,
1: esatto,
0: e rischiavano la vita.
1: Esatto.
0: Il reato universale non impedisce lo sfruttamento di quelle madri surrogate che in alcuni paesi lo fanno per bisogno. Una condanna serve solo a rendere più iniquo il percorso, esponendola a un rischio ancora maggiore. Quindi quello che vorrei è che ci fosse una normativa per far sì che in alcuni paesi, per esempio dell'est Europa, come la Georgia o l'Ucraina o in Russia, questa minore trasparenza normativa non faccia aumentare il rischio sul piano etico, come è a fronte di costi competitivi.
1: La domanda, Chiara Tagliaferri, che pongono molti è: chi è la mamma di Lula? È Daisy, cioè la donna donatrice, sei tu e ovviamente Nicola il padre, cioè, che poi sottostà la domanda più profonda, cioè se si è genitori biologicamente o se si è genitori se si cresce un figlio, quello che per esempio fanno tutti i genitori adottivi, cioè quello di crescere un figlio che non è loro biologicamente.
0: Io penso che si sia madre e si sia padre dal momento in cui ogni giorno tu ti preoccupi che tuo figlio stia bene, abbia amore e cresca imparando ogni giorno con te delle cose. Daisy, che è una donna meravigliosa, militante, femminista, che ha portato a termine questa gestazione per noi e ne ha portata poi nel frattempo, in questi anni che sono passati, anche a termine un'altra, per un'altra famiglia, crede in questa possibilità, cioè crede nella possibilità di permettere a delle famiglie che biologicamente non potrebbero avere figli di diventare famiglie. Quindi lei è la donna che ha gestato, è per questo che è aberrante chiamarlo utero in affitto, e anche maternità surrogata, io preferisco chiamarla come si chiama, gestazione per altri.
1: Da domani è in libreria, in tutte le librerie fisiche e virtuali, Arkansas, storia di mia figlia per Mondadori, l'autrice appunto è Chiara Tagliaferri. Comunque la pensiate, leggetelo, perché comunque è un viaggio interessante, perché è raccontato in prima persona da chi l'ha fatto, ecco. Quindi c'è tutta proprio la vita, il corpo in questo racconto. Grazie Chiara, grazie davvero.
0: Sì, grazie a voi.

0: Noi da indagare, abbiamo molti ascoltatori, senso, non a livello di Cesare Battisti, ma non lontanissimo, che prima, sono contrari, quindi
1: prima però c'è,
0: riparlarne.
1: Esatto, la borsa con Deborah Rosciani e poi tra questo tema e gli altri temi ancora tanti su Cesare Battisti, siamo qui.
2: Attenzione, c'è una buona notizia, acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
12: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
13: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
14: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
16: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Buona settimana da Deborah Rosciani, buona giornata. La settimana sta partendo contrastata per le borse europee. C'è un calo forte, diciamo un po' più sostenuto per Parigi, meno 0,75%. Questa mattina stanno pesando le vendite sui titoli del lusso. Sono in positivo invece Francoforte, più 0,06%, e Milano, più 0,30%. Sarà una settimana ricca di eventi a cui guardare con attenzione. Intanto l'evento principale è certamente l'incontro tra Trump e Xi Jinping, in cui si parlerà sicuramente di dazi ma anche della guerra in Iran, e peraltro di nuovo le difficoltà nelle trattative per trovare un accordo di pace hanno rispinto verso l'alto quest'oggi le quotazioni delle petrolio. Il Brent a Londra è a $103, stamattina era a 105, il greggio americano vicino ai 98. Andiamo alle prestazioni degli indici che vi ho già indicato poco fa. Per Milano più 0,31%, i protagonisti della seduta sono Diasori nel rialzo di ben 7 punti percentuali, STM più 2,41%, poi Saipem più 1,84%, Mediolanum in rialzo dell'1,6%, in corso la convention di Torino, e stamattina numerose sono state le dichiarazioni dell'amministratore delegato Massimo Doris. A fare da contraltare a questi titoli in territorio positivo lo scivolone di nuovo di Avio, meno 9, Leonardo meno 4,51, Fincantieri meno 3,43%, sicuramente grandi gruppi che guardano anche all'evoluzione dello scenario geopolitico. E poi trascinati a ribasso dai titoli del lusso francesi sono in calo Moncler meno 3 e Brunello Cucinelli meno 2,30. Arrivano altre anche delle trimestrali importanti questa settimana. Oggi a rassegnare i conti sarà Banca Monte dei Paschi, e poi oggi al Senato è atteso il voto per la nomina di Kevin Warsh a governatore della Banca Centrale Americana. Per ora è tutto.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
9: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
23: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
24: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
25: Ma è perfetta!
24: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
26: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
27: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
28: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Milan, quando canti sei fantastico, sembri un orsacchiotto contento.
1: Ragazzi, allora, oggi è l'anniversario della morte di Robert Nesta Marley.
2: Ma lo sapevi o per lo
1: sì,
2: l'hanno scritto?
1: Sì, ma no, certo.
2: Dai, dai, di la verità.
1: Ascolta, io sono andato in Giamaica solo per andare a toccare il letto in cui è nato Bob Marley. L'ho detto varie volte, cantavo insieme ai Rasta che sono lì nel mausoleo le canzoni di Bob Marley. Quindi voglio dire, come dice un ascoltatore, ha scritto: ti piacciono solo i cantanti drogati, mamma mia che stupidità.
2: E quelli che non si lavano i capelli,
1: che
2: anche
1: stupidità,
2: ti piacciono,
1: che stupidità. Davide Van der Straus,
3: ti ricordi che lei qua in Italia è ospite?
2: Comincia.
1: Oggi invece è il compleanno del grande Davide Van der Straus.
4: Cosa c'entra il bambino? Perché il padre non ha diritto di abbracciare suo figlio per un'ora? Dai, smettiamola. È civiltà, ragazzi.
1: Cesare Battisti, abbiamo pescato l'unico ascoltatore.
2: Si è fatto sentire.
1: Che fortunatamente porta in alto un po' il senso di civiltà, di umanità.
5: Scusa, Andrew, perdona la mia ignoranza, ma quindi se Arkansas si dice Arkansas, il Kansas si chiama Caso?
1: Effettivamente.
2: Allora, la nostra lingua richiede persone in grado di gestire la complessità mentale. Lo so che non è facile, ma bisogna studiare, bisogna capire.
1: Se l'Arkansas è Arkansas, il Texas è il Texas, e il Kansas è
2: il Texas.
1: Kansas
2: è Texas per i...
1: Vabbè. Misteri, misteri della
2: sarà
1: fede.
2: Sarà per gli indiani d'America forse?
1: Ah, c'è una puntata di un podcast.
2: That's America!
1: Proprio la scorsa settimana l'abbiamo, forse due settimane fa.
2: Due settimane
1: puntata
2: fa,
1: sui nativi americani.
2: Andiamo avanti noi radical chic come ci accusano
1: esatto.
2: Qua.
1: C'è Bruno che ci chiama da Como. Bruno, Como, sì. Europa, calcio. Bruno, vai.
6: Pronto?
1: Grazie.
6: Sì,
1: ci date Fabregas? Per favore, a noi del Milan.
6: Forse io sono anche milanista.
1: Ah, ecco,
6: Tommaso,
1: allora prova a perorare la causa.
6: A fare questo scambio che comunque sarebbe molto utile, penso, perché
1: sì, magari,
6: il Milan,
1: magari.
6: Per fortuna, la cosa viene compensata da Como che viaggia ad alti livelli.
1: Vabbè,
6: diciamo.
1: Ma ci ha chiamato per altro, vai Bruno.
6: Sì, no, due domande per Ennio Spannarsi. Mi complimento con lui per l'ottimo italiano con cui si esprime. Io sto studiando l'inglese, no? Tra l'altro il corso si chiama Assimil, non so se è uno dei migliori, e purtroppo è l'inglese americano, perché quello d'Inghilterra è esaurito. Tra l'altro mi dicevano che più semplice imparare quello americano, volevo confermare.
1: Perché sono più sempliciotti, sì, è più semplice.
2: No, noi siamo più pragmatici.
1: Più pragmatici.
2: Siamo più pragmatici. Più semplice, non lo so, ci sono delle differenze, la pronuncia ognuno valuti, però se mi dice che è meglio quello inglese.
1: Io per esempio capisco più l'americano dell'inglese, però sono...
6: Anche se all'orecchio io preferirei l'inglese
1: Inghilterra.
6: Ecco.
1: Invece io capisco più
2: secondo me quello irlandese mi piace come pronuncia, anche se è molto più difficile, vabbè. Molti fanno fatica.
1: E l'altra domanda, Bruno?
6: La domanda però è questa: io frequentavo tanti anni fa, purtroppo adesso ho 81 anni, quindi la cosa è
2: superata. Meglio così.
6: Quindi va bene. Comunque tanti anni fa frequentavo i mormoni, no? Quindi ragazzi americani. Mi ricordo la capitale dello stato di Utah è Salt Lake City, mi fanno più o meno.
2: Salt Lake City.
6: Vabbè, comunque, ecco, perfetto. E mi aveva incuriosito perché, ripeto, frequentavo la loro chiesa, eccetera, e mi chiedevano di imparare non l'italiano, che parlavano abbastanza bene, il dialetto lombardo. Una domanda era questa. Mi dici come si dice scendi dal bus? Salta giù dal bus, no? In dialetto comasco, salta giù.
1: Ma tutto
6: no,
1: questo dove ci deve
2: come
1: portare?
2: Si dice?
6: Arrivare perché c'era la teoria, non so se è solo teoria, secondo la quale i mormoni imparavano, oltre sì. Che poi giravano il tedesco, il francese, l'italiano, ma addirittura il dialetto, perché si diceva che i mormoni poi fossero, diciamo così, pronti per entrare, la maggior parte di loro, nella CIA.
1: Vabbè, fermiamoci qui, perché Bruno, beh, altrimenti...
2: Io avevo un'amica, un'amica di nome April, che era mormone,
1: aprile.
2: figlia, non dico cognome, ma figlia di... un direttore della CIA.
1: Quando
2: era all'università. No,
1: chiudiamola qui. Roseanne, grazie. Bruno, ovviamente. No, andiamo al
2: quando era all'università.
1: Chiudiamola qui. Roseanne, grazie. Bruno, ovviamente. No, andiamo al

0: traffico, poi Rosanna da Torino e Giulio da Udine. Un attimo di pazienza.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sono parecchi disagi causati da incidenti. Partiamo dalla 27 Mestre Belluno, code tra Cavalcavia Don Lorenzo Milani e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, e sulla 7 Milano Genova tra l'innesto con la 12 Genova Rosignano e l'allacciamento con la 10 in direzione Genova. Code sulla stessa 12 Genova Rosignano per incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova, e sulla 1 nella tratta Milano Bologna tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Code per incidente anche sulla 13 Bologna-Padova tra il Tedo e l'innesto con il raccordo per l'aeroporto di Tessera in direzione Bologna, e poi sulla 14 verso Taranto, sempre per incidente tra Atri Pineto e Pescara Nord. Si viaggia lentamente per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino, e sulla 25 Torano-Pescara un veicolo in fiamma a causare disagi tra Sulmone e Cocullo in direzione della 24 Roma Teramo. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, prima degli ascoltatori, il nostro Andrew Spannhauser ha scovato la risposta.
1: La risposta su perché si chiama Arkansas e Kansas si chiama Kansas. Perché Arkansas fu pronunciata dai francesi venuti un po' più dal sud da una parola nella in una lingua indiana, degli indiani d'America, Arkansas, e quindi loro non capaci, scusa, non volendo pronunciare la S, alla fine loro dice Arkansas. Invece sì. Kansas fu nominato da coloni da inglese, di lingua inglese. Ma la cosa più interessante è questo.
0: Sì?
1: Nello stato dell'Arkansas oggi è illegale dire Arkansas. Bisogna dire Arkansas. Se
0: come
1: non illegale? Si pronuncia Arkansas, c'è una legge che dice illegale.
0: Ma voi vi rendete
1: secondo
0: conto?
1: Me stanno discutendo.
0: Io vorrei andare in Arkansas e dire oh, I'm very happy to be here in Arkansas.
1: E io propongo di renderlo reato universale.
0: Di fronte universale. A un poliziotto.
1: Quindi anche qui non potete dirlo, dovete dire Arkansas.
0: Rosanna da Torino, buongiorno. Incredibile, che mondo pazzo. Rosanna. Prego.
2: Buongiorno.
0: Prego.
2: Buongiorno.
1: Hi, Roseanne.
2: Dunque, io non avrei voluto intervenire, ma mi sono sentita in dovere non per difendere Cesare Battisti, assolutamente no, per le colpe che ha fatto e per tutte le colpe che ha. Però perché dico, io sono, ecco, come dicevi giustamente tu, un essere umano e quindi io posso concedere, anzi, do il diritto alla famiglia che è stata colpita di non perdonare, perché io non voglio il perdono. Io però come essere umano, visto che l'Italia si vanta tanto di essere cattolica, bigotta, segue il
1: si vanta di essere bigotta?
0: Bigotta no, forse no.
1: Si vanta. Forse è un giudizio suo questo.
2: Sì, vabbè, questo è veramente un giudizio mio personale, dall'alto della mia età me lo permetto.
1: Bene,
2: nel senso che no, fa patria, famiglia e cacche e robe varie e quindi... niente, volevo dire
0: no,
2: io
0: dico, esatto, perché quel bambino veloce. Che colpa ha di essere
2: niente,
0: il figlio di
2: bambino,
0: Cesare
2: esatto,
0: Battisti
2: esatto, quel bambino non ne ha colpe. Parliamo sempre che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, lo si dice in tutte le salse quando fa comodo, e quindi scusami
0: giusto quindi
2: volevo dire magari con tutta scusa, faccio in fretta perché non so come funziona la radio, è la prima volta in tutta la mia vita il telefono, anche
1: grazie.
2: Se avrei voluto farlo tante volte perché ti voglio molto bene, mi piace. Comunque niente, con tutte le regole, con tutte le attenzioni, con tutto, sanno farlo se vogliono,
0: incontra
2: controllare
0: il figlio,
2: chi incontra
0: certo,
2: il bambino,
0: certo.
2: Seguirlo, accompagnarlo, capisci, se si vuole si può.
0: Brava. Quindi, Rosanna, io sono assolutamente con te, tutto il diritto Cesare Battisti di abbracciare suo figlio, ma ragazzi, ma che razza di forcaioli siamo diventati? Cari ascoltatori,
1: tanti,
0: ma che razza di disumanità si è sparsa con, non so, se col Covid o senza Covid, cioè che adesso Cesare
1: tanta
0: Battisti
1: virus.
0: Non può abbracciare suo figlio, o meglio, guardiamo al contrario, suo figlio non può abbracciare
1: sì,
0: suo padre, ma
1: da quel punto di vista.
0: Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Giulio da Udine, Giulio.
3: Buongiorno,
0: prego.
3: Volevo fare alcune considerazioni, due, sulla GPA,
0: sì.
3: Tanto propugnata dalla gentile signora Chiara Tagliaferri, su due livelli, uno personale e uno sociale politico. Quello personale, io dico che la GPA, per mia opinione, è un peccato di hubris. Io sono un medico e ho potuto provare la stesso tipo di esperienza, ma alla fine delle vite, essendo un rianimatore, dovevo sapermi fermare quando la vita stava effettivamente finendo, e lì potevo fare lo stesso errore insistendo troppo, come per me commettono, fanno l'errore quelli che vogliono assolutamente una vita quando non ce ne sono le condizioni oggettive.
0: E però le condizioni oggettive, lei è medico, sa che la tecnologia va avanti, la scienza va avanti, la condizione oggettiva adesso è poter avere un figlio così, con la GPA, no?
3: martello, è un cacciavite, non può assolutamente essere prioritaria rispetto a considerazioni più alte. Due, mi sono preso il disturbo di vedere su internet il mondo politico e sociale da cui deriva la signora Chiara Tagliaferri, è il mondo della ZTL, cui ascrivo il mondo della ZTL di sinistra, è un errore, un secondo errore di hubris, cioè un movimento culturale che si arroga la prerogativa di voler forzare certe situazioni individuali, eccetera, facendo provare a intere comunità delle metodiche che per me, ripeto, si dovrebbero fermare prima della tracotanza.
0: Giulio, grazie sulla considerazione sulla ZTL, vabbè, sono considerazioni personali. Chiuderei con Lorenzo da Piacenza, se ha un minuto, se ci dà in 30 secondi la sua opinione ce la facciamo. Lorenzo, buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno. Vabbè, la vostra secondo me è una tradizione necessaria, perché comunque aiuta i diversi punti di vista. A proposito di Cesare Battisti, più che Forcaioli, secondo me noi non abbiamo ancora superato il periodo della lotta armata, cioè noi non sappiamo ancora veramente cosa è successo, e quindi questo ci porta ad avere questo astio.
0: Astio, sì. Però qua c'è sempre il bambino che vuole vedere suo padre, cioè non, io la lotta armata la lascerei in un altro piano, nel senso
1: ma Lorenzo appunto ci dice una cosa fondamentale,
0: capisco
1: che rileviamo spesso, appunto tantissime cose vengono lette ancora attraverso sto scontro fascismo antifascismo, lotta armata a sinistra armata,
0: e quindi un bambino non può abbracciare suo
1: tutto.
0: Padre
1: beh, qualcuno ha scritto il frutto non cade mai lontano dalla pianta, ci dice onestamente cosa pensa, intanto è figlio
0: siccome è figlio. Allora, noi dobbiamo andare, abbiamo un compito, finita la trasmissione, andare a registrare la nuova puntata di
1: That's America.
0: C'è anche una mail, potete mandarci la mail a...
1: Che scrive That's America, che sapete voi, diciamo, chi è che ti dice That's America?
0: That's America.
1: Chiocciola radio24.it, sono 2-4 le cifre.
0: Esatto, dovete imparare come si scrive That's America, se no andate a vedere.
1: Non mettete l'apostrofo,
0: No.
1: Però per ora ci stanno riuscendo in tanti, quindi...
0: Sì. That's America, praticamente.
1: That's America.
0: A domani alle 9.

quali sono i fattori che fanno la differenza nel rendere l'eventuale ritorno al nucleare dell'Italia un affare per la collettività piuttosto che un costo? Buongiorno da Maurizio Melis. Il dibattito pubblico fin qui ha lasciato poco spazio a questo tipo di valutazioni, eppure l'industria nucleare è una delle più sensibili alle condizioni al contorno. Costo delle tecnologie e tempi di costruzione, oltre al costo del denaro e alla specifica composizione del sistema energetico, determinano il successo o l'insuccesso di un programma nucleare. Ebbene, un'analisi condotta da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano e dell'Università dell'Insubria ha provato a fare proprio questo, andando a vedere quanto nucleare conviene sviluppare da un punto di vista economico in 120 diversi scenari che rappresentano altrettante combinazioni di fattori tecnici, economici e di contesto energetico. Ne parliamo questa sera e domani sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini!
7: E allora i bagnini?
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
16: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
17: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
18: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
19: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
21: E ora la sfida finale! Cocktail!
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate!
22: Crociera all'inclusive con Costa!
21: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Sono le 11 e un minuto.
24: GR24, il sole 24 ore.

0: L'Iran replica al no di Trump per la fine della guerra, da noi una proposta legittima e generosa. Antivirus, Pregliasco a Radio 24, rischio basso, questo virus lo conosciamo da quasi 50 anni. Case popolari, oltre 250.000 le famiglie in lista d'attesa. Filippo Reggio in regia, Gigi Donelli al microfono, buongiorno a tutti voi. È legittima e generosa la proposta che l'Iran ha presentato agli Stati Uniti e che propone di porre fine alla guerra e di riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Begaeh, aggiungendo che Washington continua a sostenere richieste irragionevoli e unilaterali. La nostra richiesta, prosegue il comunicato, è legittima, chiediamo la fine della guerra, la revoca del blocco e della pirateria, nonché lo sblocco dei beni iraniani ingiustamente congelati nelle banche a causa delle pressioni statunitensi. Antivirus, dunque, concluso lo sbarco dalla nave olandese di cui abbiamo parlato a lungo nel fine settimana. Si parla di antivirus e dice Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina all'Università degli Studi di Milano, bisogna mantenere un approccio equilibrato.
1: Come cittadini italiani e europei, a mio avviso, il rischio è più che basso. Poi la natura, come dire, e il recente Covid, diciamo così, ci ha insegnato che riusciamo a inseguirla e quindi delle possibilità di sviluppi negativi ci possono essere, non devono essere escluse, no? Perché l'abbiamo sempre appunto evidenziato con il Covid nel passato. Io credo che però questo virus, che già conosciamo da molti anni, dal 1978, ha caratteristiche diverse, non è così instabile come il coronavirus, è una variante purtroppo che rispetto ad altre, ma peraltro già conosciuta, si trasmette anche a livello interumano, mentre gli altri antivirus che colpiscono comunque l'uomo si trasmettono solo attraverso un contatto diretto con il sangue, con le urine di roditori ammalati.
0: E adesso parliamo delle case popolari. Sono oltre 250.000 le famiglie italiane in lista d'attesa. Meloni punta a recuperare oltre 100.000 alloggi inutilizzati.
2: Sono più di 250.000 le famiglie in lista d'attesa per una casa popolare in Italia. E il nuovo piano casa del governo Meloni punta ora a recuperare fino a 114.000 alloggi pubblici tra case popolari inagibili e immobili pubblici inutilizzati. L'analisi del Sole 24 Ore del lunedì oggi spiega che il primo obiettivo è rimettere sul mercato 61.000 alloggi dell'edilizia residenziale pubblica non assegnabili, ai quali potrebbero aggiungersi altri 53.000 appartamenti pubblici censiti dal Ministero dell'Economia. Le risorse già previste ammontano a circa 970 milioni di euro tra il 2026 e il 2030, ma potrebbero aumentare grazie ai fondi europei per il clima e ai programmi di rigenerazione urbana. La novità principale riguarda però la governance. Il governo centralizza la gestione del piano con un commissario straordinario e una cabina di regia affidata a Invitalia, che coordinerà fondi, bandi e ordinanze. Gli enti che gestiscono le case popolari chiedono però chiarimenti sui criteri di riparto delle risorse, sulle gare, mentre resta aperta la sfida sui tempi. In passato, per recuperare alcuni alloggi sono serviti anche 2 anni. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Vedo in studio già Deborah Rosciani, pronta tra un momento a lei la linea. GR24 torna a mezzogiorno.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
5: You know, the top 10 men, top 10 women, we wrote a letter and it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have. It's not only for the top players, it's for all of us players. And we talk about money, but you know, the most important is respect, you know. It's because I think we give much more than what we are getting back.
6: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Due di denari è programma condotto con professionalità, serietà, competenza.
5: We talk about money, but you know, the most important is respect.
8: E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Due di Denari e soprattutto buon inizio settimana a tutti. Abbiamo sentito la voce del nostro idolo indiscusso del momento, Jannik Sinner, che durante la conferenza stampa agli internazionali di Roma si è espresso sulla polemica dei tennisti contro gli slam, accusati di non destinare una percentuale adeguata, abbastanza alta, di ricavi ai montepremi e di non aver mai provveduto alla creazione di un sistema di welfare per i tennisti, naturalmente, di non aver mai istituito un consiglio per poter raccogliere direttamente le richieste dei giocatori. Insomma, questa veste sindacale di Sinner ci sembra molto appropriata, visto che sono soprattutto questi grandi campioni che devono farsi portavoce delle necessità, delle esigenze magari di quelli un pochino più modesti. Peraltro Sinner ha parlato proprio a pochi giorni di distanza dalla numero uno femminile, Arina Sabalenka, e appunto anche le sue lamentele riguardavano la distribuzione dei premi dei tornei. A fronte di incassi eccezionali sono molto inferiori le cifre che vengono effettivamente riservate ai giocatori, chiedono percentuali quindi più eque e proporzionate al business generato, lo sentite, l'ha detto proprio Sinner, anche atte a garantire migliori coperture pensionistiche e sanitarie al termine della carriera. Inoltre, per i giocatori di fascia più bassa, quelli che vengono eliminati nelle qualificazioni e nei primissimi turni, i premi sono essenziali per sostenere tutte le spese: l'allenatore, lo psicologo, il mental coach, il fisioterapista, i viaggi per due o tre persone, le camere camere d'albergo. Quindi, insomma, è stata sollevata una questione importante che riguarda questa categoria di sportivi. Ma a proposito degli internazionali di Roma, degli internazionali di tennis, in realtà si va esplorando in questi giorni anche un altro tipo di business legato a questo grande evento, e cioè l'andamento del mercato immobiliare. Roma sta vivendo uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno, sono richiamati appassionati, turisti, visitatori da tutta Italia che da qualche parte devono soggiornare, e quindi c'è stato un forte incremento del settore intanto dal punto di vista dei canoni di locazione in questo periodo, più 82% rispetto ad una normale settimana di giugno, con picchi che raggiungono, ma io non so se questa cifra sarà vera, 2.500 euro per 5 notti. Questo scenario è stato delineato in queste ore proprio perché questo rapporto lo abbiamo ricevuto questa mattina dal centro studi Abitare Co. Abitare & Co, società attiva nell'intermediazione immobiliare, nei quartieri vicini al torneo il costo medio per 5 notti va intorno ai 1.855 euro, cioè una crescita dell'82% come vi dicevo rispetto ad una normale settimana di giugno. Ponte Milvio a Roma è l'area più cara, 2.500 euro per 5 notti, seguita dalla Farnesina, dalla zona della Farnesina, 2.200 euro, Prati, Trastevere 2.100 euro, gli incrementi più elevati si registrano proprio a Prati, all'area della Vittoria e a Ponte Milvio. Marcello Tarabusi, lei è mai andato a Roma in periodi caldi come questo?
9: Buongiorno, sì, ma ho la fortuna e il privilegio di avere parte della famiglia residente a Roma.
8: Ah,
9: per
8: allora,
9: cui...
8: allora potrebbe anche mettere in affitto qualche stanzetta, magari insomma ci guadagni anche qualcosina, poi tanto lei sa come comportarsi fiscalmente su queste cose.
9: Tutto regolare, diciamo, il comodato tra familiari non genera reddito imponibile.
8: L'ho voluta presentare subito perché i nostri ascoltatori avranno il privilegio di vederla dalle telecamere del canale 246 appunto del Sole 24 Ore. Come avete potuto apprezzare, è seduto al posto di Mauro Meazza, che questa mattina non c'è, quindi mi lascia la patata bollente di gestire questioni fiscali, per cui io farò proprio un compitino sulla precompilata Tarabusi questa mattina. Avevamo lasciato in sospeso lunedì scorso degli argomenti e oggi rifaremo un po' il riepilogo della situazione. Avete visualizzato la vostra precompilata, non fate nessuna manovra di correzione perché tanto non potete rispedirla, corretta l'Agenzia delle Entrate perché la data prefissata è il 14 maggio, fino a qui le cose le so, tutto il resto poi se ne occupa lei. Allora invitiamo i nostri ascoltatori che non avevamo potuto ascoltare magari la settimana scorsa a reintervenire, se volete domande semplici, non possiamo fare delle consulenze fiscali troppo articolate. Per questo Marcello Tarabusi in genere ci dà una mano a microfoni spenti, ma insomma per dei quesiti generali e più semplici, se avete già avuto modo di dare un'occhiata alla vostra precompilata e qualcosa non vi torna, mancano delle spese, ci sono delle cose in più, vediamo anche come apportare i correttivi e soprattutto cercheremo di dare una ragione alle mancanze o alle presenze inattese appunto su questo documento. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, oppure come sempre potete utilizzare il canale che vi piace tanto, il 349 238 6666. Se siete a Roma in questi giorni e avete trovato magari la sistemazione last minute per vedere la competizione che vi piace di tennis appunto in queste giornate, raccontateci magari anche quanto avete speso, se vi siete voluti fare questo regalone perché siete degli appassionati di tennis e ci siete voluti essere a tutti i costi. Allora, intanto, come tutte le informazioni di servizio iniziali le ho date, ma come sempre è anche la giornata del lunedì e in questi casi, come sapete, per noi c'è anche in queste giornate per noi c'è anche il Meteo Borsa.
10: Meteo Borsa.
11: Beh, possono farlo con le tasse che Sinner paga in Italia. Ah no, alla residenza Monte Carlo, è vero. Mannaggia.
12: Ma Sinner va in pensione con l'età o a quota 100?
13: Come mai ci sembra normale e giusto quando questi sportivi fanno queste dichiarazioni e invece non ci sembra normale quando nella vita reale i top manager che hanno stipendi sovradimensionati o aziende che hanno utili in crescita a doppia cifra ogni anno
8: Vabbè, allora, sugli stipendi sovradimensionati, io vorrei aprire una parentesi che non è diciamo che non è utile per la trasmissione di questa mattina, ma sovradimensionati rispetto a chi? Sì, certo, parliamo molto del fatto che spesso molti top manager di grandi aziende percepiscono degli emolumenti molto distanti dallo stipendio del personale, dei dipendenti, però a volte bisogna anche considerare, appunto, giustamente l'ascoltatore osservava anche questo aspetto, i risultati conseguiti, però ci sono anche dei mestieri che non tutti sono in grado di fare e che vanno anche adeguatamente retribuiti, come essere capi azienda di determinate, appunto, imprese. Però ne parleremo magari in uno dei nostri mercoledì del lavoro. Adesso invece è lunedì della borsa con Carlo Aloisio. Bentornato Carlo, buongiorno.
14: Buongiorno Deborah, ma hai perso Mauro al Salone del Risparmio?
8: No, allora si è trovato molto bene, ci siamo trovati molto bene, abbiamo avuto 3 giorni veramente intensi di almeno una decina di ore chiusi al Mico di Milano, no, questa mattina avevo un altro impegno personale, ma ritorna prestissimo, non ti preoccupare che gli faccio recuperare l'assenza con tutti gli interessi anche. Carlo, ti volevo sottoporre questa notizia: evitare i viaggi all'estero, riattivare il lavoro da casa, le riunioni in modalità virtuale come nel periodo del Covid, usare il trasporto pubblico, le auto condivise, acquistare solo prodotti locali. Tutto questo per un anno. È l'invito lanciato dal premier indiano Narendra Modi per contrastare i costi e la scarsa disponibilità di petrolio provocata dalla crisi in Medio Oriente. La priorità del momento per il nostro paese è ridurre drasticamente i consumi di petrolio, in considerazione dell'aumento dei costi globali del greggio e del diesel, dobbiamo anche ridurre gli acquisti di oro e risparmiare le valute estere. Sono voluta arrivare a questo punto delle sue dichiarazioni perché effettivamente quello che stiamo notando in questi giorni, oltre che stamattina il petrolio è ritornato un po' a salire, anche invece la riduzione delle quotazioni dell'oro, quindi evidentemente c'è qualche grande area che sta ricominciando a vendere, e poi un movimento, appunto, sulle valute estere. Non so esattamente a quali si riferisse, appunto, il leader indiano. L'India è uno dei pochi paesi della regione che non ha aumentato che non ha aumentato i prezzi del petrolio e del diesel per uso domestico e non ha razionato le forniture. Cosa ci dice questa notizia, Carlo?
14: Ah, perché se leggevo, sentendo le tue prime righe, mi stavo iniziando a preoccupare per l'antivirus, perché parlavo di smart working, stare a casa, quindi vabbè, detto che c'è anche quella, vedo che agenzie rilanciano molto anche questo aspetto. Ma cosa dico? Non è solo l'India, guarda, una settimana scorsa ero stato a Malta, anche a Malta mi sono sorpreso, il prezzo della benzina 1,30€, il prezzo del diesel 1,20€, poi ho chiesto a un taxista, mi ha detto no, il governo maltese ha bloccato i prezzi e sono questi, quindi fa un po' come l'India. Perciò anche in Europa abbiamo qualcuno che fa lo stesso. Poi ci sono le elezioni a Malta, credo in questo weekend, o ci sono state, o saranno nel prossimo, che è proprio dibattuto su questa cosa, perché chiaramente i soldi che il governo mette sono soldi poi di debito pubblico, quindi anche lì si capisce col nostro debito che a volte non ci possiamo permettere certe manovre. Detto questo, la zona lì dell'India, sì, il sud-est asiatico è particolarmente colpito da questa questione di Hormuz, perché sappiamo che la maggior parte delle navi che escono da lì sono indirizzate in quel senso. Credo che sarà al centro dell'attenzione anche dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, se avverranno, perché poi lì mi aspetto sempre all'ultimo momento qualche eventuale
8: dietro fronte, uno non parte o l'uno o l'altro che non parte,
14: perché, ecco, l'annullamento non sarebbe la prima, esatto. Quindi sarà sicuramente anche al centro di quello, perché anche la Cina è uno dei paesi particolarmente colpiti da questo aspetto. Quindi ci troviamo in una situazione, anche facendo i mercati, per andare sui mercati, di un'incertezza un giorno con l'altro. Cioè, abbiamo chiuso venerdì che sembrava un trend positivo, che fossimo vicini a un accordo nel weekend, e ripartiamo lunedì mattina con le prime agenzie della notte, che erano quello che è stato respinto al mittente la proposta, non va bene così. Diciamo che non c'è una risposta bellicosa anche dai mercati, perché anche tu nelle tue cronache sugli indici, sulle aperture, al di là di un leggero rialzo del prezzo del petrolio, non hai dato notizie catastrofiche di mercato.
8: No, ecco, diciamo, Parigi quindi scende di un punto, ma qua ancora una volta, quando scendono tutti i grandi, le grandi maison della moda, il listino ne risente, un po' come quando da noi scendono coralmente tutte le banche, ne risente tutto il listino, magari altri ambiti vanno bene. Appunto, Parigi scende di un punto, Francoforte meno 0,17, Milano più 0,16%, più 0,15% grazie a Diasorin, più 6,68%. Dall'altra parte invece troviamo il nuovo tracollo di Avio, meno 8 punti, Leonardo meno 4, Fincantieri meno 3, anche queste sono delle indicazioni chiare sullo scenario di geopolitica. Comunque diciamo che il mercato, a giudicare da come vanno questi titoli nello specifico, forse vuole credere ad una risoluzione di pace appunto della questione iraniana.
14: Sì, allora c'è dietro l'angolo anche il discorso Russia-Ucraina, che sembra dimenticato in un cassetto, perché fino a qualche settimana fa il problema era sempre il discorso Russia-Ucraina, il conflitto, la fine o meno. Dovremmo teoricamente essere all'interno di un 3-4 giorni di tregua, così hanno annunciato, e sembra che ci siano stati segnali distensivi arrivati quantomeno da Putin, leggendo le agenzie, in qualche modo. Quello potrebbe essere anche una prima chiave positiva di lettura anche per i mercati, perché se cominciamo anche a porre fine un po' a quell'aspetto lì, tieni conto che la prospettiva di lettura sarebbe quella poi che in una fase di riapertura di rapporti commerciali eccetera eccetera a seguito di un'eventuale pace, ritornerebbero poi anche sul mercato le materie prime, in questo caso i prodotti energetici provenienti dalla Russia, e quello sarebbe veramente una grande mossa per calmierare tutti i prezzi e questa speculazione che si è creata legata ad Hormuz, ecco, non dimentichiamo che è un aspetto importante che ci viene a mancare nelle forniture.
8: I temi della settimana, Carlo, sicuramente oggi aspettiamo, anche qua è una non notizia, il via libera dal Senato alla nomina di Kevin Warsh alla guida della Banca Centrale Americana, ma qua il punto è non tanto chi andrà a guidare la Fed, perché lo sappiamo, ma la scommessa è sugli orientamenti di politica monetaria. C'è chi dice Trump ha messo l'amico suo, dall'altra parte Walsh continua a rivendicare invece indipendenza, farà quello che ritiene più giusto per governare l'inflazione, per sostenere l'economia. Economia americana che, anche a giudicare dal dato sulla disoccupazione / occupazione che abbiamo avuto venerdì, al momento non risente appunto invece delle condizioni internazionali che stanno un po' più penalizzando altre aree del mondo. Qual è il tuo giudizio?
14: Sì, i dati sono stati molto buoni, vedremo quelli di questa settimana. Sicuramente in presenza di dati positivi da questo punto di vista, la spinta magari del nuovo governatore a orientare verso una politica un pochino più, diciamo, politiche economiche del presidente potrebbe avere un senso. Ricordiamo che senza questa situazione di conflittualità si prevedeva che ci potessero essere almeno due ribassi di tassi di interesse in America, quello che si auspicava anche proprio l'amministrazione Trump dal punto di vista della politica monetaria. Vedremo, ecco, io credo che anche lui prenderà come è stato per il suo predecessore un minimo di tempo, non credo che pronti via alla prossima riunione ci siano dei ribassi dei tassi, ma di fronte eventualmente appunto a una continuità di dati macro interessanti possa prenderla in considerazione, ma ripeto non nel brevissimo, ne riparliamo quantomeno verso metà giugno, certo. Ecco, fine giugno.
8: Altri temi da segnalare prima dei saluti? Non so che cosa sia successo. Allora, evidentemente qualcuno ci sta suggerendo che devo chiudere il collegamento telefonico con Carlo Aloisio, che ringraziamo moltissimo, nostro ospite di questa mattina, analista finanziario, per il commento sull'apertura della settimana finanziaria. Bene, siamo pronti invece a partire con la precompilata.
15: Data l'alta specializzazione dei tennisti professionisti, magari vorrebbero essere inquadrati in un settimo livello metalmeccanico. Sentiamo.
16: Ho verificato il 730 precompilato e le spese sanitarie risultano tutte inserite ma non utilizzate, tranne le due fatture del veterinario. Le altre risultano con l'importo ma non utilizzate, quindi a zero, nonostante siano sicuramente in parte detraibili spese. Com'è possibile? Grazie.
8: Benissimo, andiamo subito al cuore della questione, nel senso alle domande più gettonate che arrivano generalmente appunto dai nostri ascoltatori quando affrontiamo questo argomento. Le spese sanitarie sono il grande anche cavallo di battaglia di Marcello Tarabusi. Ci aggiungo anche, poi faremo tutta l'ABC della precompilata, dalle date alle cose più importanti appunto da sapere, ma a giudicare anche dalla raffica di messaggi che sono arrivate dagli ascoltatori alle 349-238-6666, il punto è proprio quello, le incongruenze che ci sono sulle spese sanitarie. Le metto dentro anche, Tarabusi, la domanda di Michele che va a sintetizzare altre questioni che ci eravamo portati appunto tra i nostri appunti di questa mattina, che sono stati oggetto di vari quesiti arrivati in questi giorni, dal lunedì scorso ad oggi. Michele ci scrive: sono un operaio, settore metalmeccanico, come previsto dal contratto collettivo abbiamo un piano sanitario integrativo e metà

0: fatta. Allora, due domande molto interessanti e per casi molto ricorrenti. La prima, in realtà, quando la spesa non viene utilizzata, la domanda dell'ascoltatrice che
1: è una spesa inserita ma non utilizzata. Che differenza c'è fra i due termini?
0: Allora, vuol dire che è stata regolarmente trasmessa al sistema della tessera sanitaria e quindi recepita dall'Agenzia delle Entrate, è presente sul sistema, l'agenzia per qualche motivo non la inserisce tra le spese detraibili. Le ragioni possono essere varie. Le più probabili sono: se la spesa è di importo rilevante, di solito c'è scritto spesa da verificare, e questo è perché, siccome l'inserimento della spesa in automatico comporta l'esclusione dai controlli se la dichiarazione viene accettata, quelle di importo rilevante vengono a volte, diciamo, vengono semplicemente scartate per questa ragione. Il secondo caso di anomalia potrebbe essere le terapie continuative, cioè chi fa fisioterapia, psicoterapia, perché l'Agenzia delle Entrate considera indicatore di anomalia delle spese inviate dagli operatori sanitari il fatto che ci siano spese dello stesso operatore per la stessa persona, degli stessi importi, periodicamente presentate. E allora in questi casi c'è un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che le parcheggia nel foglio informativo. Il contribuente, se sono effettivamente le spese della sua fisioterapia, le spese della sua psicoterapia, le può reinserire serenamente. Segnalo anche che, siccome l'abbiamo detto la volta scorsa, i controlli comunque, che nel caso di richiesta della documentazione, la spesa si documenta con il foglio scaricato dal sistema della tessera sanitaria, inserirla non comporta nessun rischio, perché l'agenzia per controllarla non farà altro che richiedere la prova che questa spesa era nella precompilata. Potrebbero esserci un altro caso, e cioè che il pagamento non fosse stato fatto in maniera tracciata, può accadere, oppure che il pagamento fosse stato fatto in maniera tracciata ma per qualche errore non è stato comunicato come tale. Non mi vengono in mente altre casistiche. Segnalo che normalmente nel foglio informativo di fianco alla spesa c'è scritta la ragione.
1: Quindi prima cosa controllare se c'è scritto da verificare
0: o per quale ragione, diciamo, in maniera sintetica, ma c'è scritta. Seconda domanda.
1: Secondo
0: invece
1: caso. Allora, ho fatto una spesa, una visita oculistica a 200 euro, il mio fondo sanitario mi rimborsa 100, i restanti 100 posso detrarli
0: assolutamente,
1: in dichiarazione dei redditi?
0: Assolutamente. Allora, le spese sono detraibili o deducibili a seconda del tipo di spesa, a patto che siano rimaste a carico del contribuente. Sono rimaste a carico del contribuente le spese che nessuno gli ha rimborsato o quelle che sono rimborsate per effetto di contratti, fondi, contratti assicurativi, qualunque tipologia di rimborso per il quale a monte non è stato detratto il premio. Quindi nel caso dei fondi aziendali in particolare il tema diventa ancora più complesso. Fermo restando che la prima risposta è: la spesa per la parte non rimborsata rimane detraibile. No, quando per esempio il rimborso deriva da una assicurazione, da una polizza assicurativa come quella sanitaria, che per cui il premio non è detraibile, la spesa è detraibile anche se rimborsata interamente e anche se pagata direttamente dall'assicurazione.
1: Esatto, questa circostanza risulta però in precompilata, cioè esiste la visualizzazione della quota residua che si può detrarre?
0: Dovrebbe risultare, onestamente. Non so, non ho visto ancora quest'anno casi, per cui bisogna verificare, anche perché non è detto che il rimborso sia automaticamente presente nello stesso anno, perché dipende se è stato erogato o meno nello stesso anno della spesa. Però generalmente l'Agenzia delle Entrate riesce ad abbinare questi due dati, quindi Perfetto. Se possiede il rimborso e la spesa e c'è l'abbinamento e nella comunicazione del rimborso è abbinata alla spesa, si riesce a, diciamo, la cosa è possibile che sia elisa solo la parte non rimborsata. Il tema vero è che con i fondi aziendali, siccome c'è un limite di deducibilità del premio o di non imponibilità se lo paghi il datore di lavoro, che sono i 3.615 euro, il problema è che se si è versato di più, per esempio perché il lavoratore, oltre che la quota pagata dal datore di lavoro, paga anche una quota in proprio e supera il limite, allora bisogna fare anche un calcolino proporzionale tra il totale dei contributi dedotti e il totale dei contributi pagati, perché in proporzione alla parte che uno ha pagato senza dedurla fiscalmente, anche la spesa, anche se rimborsata, è detraibile. Quindi diciamo possono esserci tre fettine della spesa: quella non rimborsata gode sempre del bonus fiscale, quella rimborsata bisogna vedere se i contributi pagati erano superiori o inferiori al limite fiscale di deducibilità, perché se i contributi pagati nel tempo erano superiori, certo, ci può essere anche una parte rimborsata che resta detraibile.
1: Adesso devo aggiornare di nuovo i nostri ascoltatori sull'andamento di borsa. Nel frattempo torno ad invitarvi a chiamarci all'800 24 0024, a scriverci al 349 238 6666. Vi aspettiamo fra qualche istante.

0: subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
4: Resta con te.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
11: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
17: Questa è Bar Group.
18: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
21: Partenza contrastata di settimana per le borse europee. C'è un calo significativo per Parigi che perde un punto, mentre a distanza segue il ribasso di Francoforte meno 0,11% ed è addirittura positiva Piazza Affari sul FTSE MIB più 0,18%. Grazie a Diasorin, dopo i conti pubblicati venerdì più 7%, Saipem ritornano su i titoli del settore energetico per le note questioni di carattere internazionale. Per Saipem più 2, abbiamo rialzo di Eni dell'1,34%. La tecnologia continua a correre in Asia e questa mattina un nuovo rialzo di STM più 2, bene anche Nexi più 1,45%, mentre abbiamo uno scivolone molto importante per Avio, un calo di 7 punti a cui segue quello di Leonardo meno 3,72. Sulla scia del ribasso dei titoli della moda francesi scendono di nuovo Moncler a Piazza Affari meno 3,27, Brunello Cucinelli meno 2,42%. È tutto, torniamo subito con due di denari.
22: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
24: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
24: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
25: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
26: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
27: E i consumi?
26: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
28: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
29: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale. Due di denari.
30: Ma se io ho portato in detrazione per 10 anni delle ristrutturazioni, l'ho fatta dal commercialista, l'anno dopo sulla precompilata la trovo già inserita o è da rimettere dentro, quindi sono costretto ad andare dal commercialista un'altra volta? Grazie.
31: Buongiorno, segnalo che anche quest'anno le donazioni che ho fatto a Fondazione non risulta sul 730 precompilato, pur avendolo fatto con bonifico.
32: Se io faccio contraggo una polizza da solo in agenzia assicurativa da 2.000 euro, poi e quindi non ho nessun risparmio, poi faccio un intervento e vengo rimborsato dall'assicurazione di 10.000 euro, quindi quell'assicurazione me l'ha rimborsato, io posso anche portarlo in detrazione e quindi avere 1.900 euro, alla fine il saldo sarebbe, ci avrei guadagnato. Com'è possibile? Grazie.
21: Allora, siamo tempestati di richieste, ci sono anche due ascoltatori in onda, però almeno un minuto di tempo all'ABC della precompilata edizione 2026 con le sue novità. Vorrei rifarlo appunto a beneficio degli ascoltatori che magari per la prima volta questa mattina si sono messi all'ascolto dell'argomento. Allora, intanto le precompilate 2026 sono online dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, abbiamo detto anche lunedì scorso, e sul sito delle entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell'agenzia o inviati da enti esterni come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono più di 1.300 milioni, e questo è il motivo per cui qualche incongruenza è possibile e inevitabile. E possiamo solamente, come potremmo dire in questo periodo, guardare ma non toccare. Guardate se esistono delle modifiche da fare, controllate se qualche cosa non risulta come è successo a qualche ascoltatore. Dopodiché, da 14 maggio si potrà fare la trasmissione, appunto, se quello che abbiamo visto ci torna. Queste sono le due informazioni più importanti di partenza, Tarabusi.
33: Sicuramente, diciamo che per la maggior parte, immagino degli ascoltatori che faranno la dichiarazione modello 730, ci sono due modalità, ricordiamolo, l'abbiamo detto anche lunedì scorso, due modalità. Una per cui si vede il modello già compilato con i quadri, cioè come ce lo darebbe il CAF. L'altra invece è la modalità semplificata, che io consiglio di utilizzare. C'è un menu iniziale in cui si viene guidati nella scelta del modello, perché nella modalità semplificata non ci sono i righi dei quadri da guardare, ma per ogni voce, abitazione, scuola, salute, proprietà, eccetera, eccetera, ci sono le singole voci o di reddito o di spesa, quindi si vede come ragioniamo noi è costruita e si può consultare voce per voce, quindi anche le spese sanitarie vengono esplose con l'indicazione per ciascuna spesa dove sono stati spesi, chi l'ha trasmessa, l'importo, la natura, quindi è un modo di entrare nella precompilata oggettivamente molto semplice. Come direbbe Mauro Meazza, non è altrettanto semplice fare le modifiche per via del software, ma la consultazione è veramente comprensibile, cioè è proprio fatta bene.
21: Le altre date da ricordare, so che lei me ne segnalava una in modo particolare, che è quella del 22 giugno, per quale motivo?
33: Il 22 giugno è importante perché se noi inviamo la precompilata da soli e quindi la trasmettiamo, quella lì è una dichiarazione presentata, entro il 22 giugno può essere annullata, quindi si ritorna alla condizione iniziale e in questo modo si può ricompilare. Decorso il 22 giugno, se io l'ho presentata, se voglio fare delle modifiche invece devo ricorrere agli strumenti per la correzione, che sono o il modello redditi correttivo o il modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo può essere fatto solo tramite CAFO intermediari, quindi farsi la precompilata da sola magari in fretta e poi ci si accorge che ci sono degli errori, che qualcosa si è dimenticato, è meglio annullarla entro il 22 di giugno e poi magari ripresentarla.
21: Quindi per chi diciamo la visualizzasse in questi giorni ha la possibilità dal 14 maggio, se gli ritorna tutto, sì, di inviarla. Ma non è detto che debba utilizzare la data del 14 maggio,
33: no,
21: assolutamente.
33: No, il termine assolutamente si arriva al 30 di settembre, è il termine per l'invio della dichiarazione precompilata.
21: Abbiamo già sentito che l'area più calda di richieste da parte dei nostri ascoltatori è quella sanitaria, ma io ho peraltro il faldone dell'Agenzia delle Entrate, l'agenzia informa la dichiarazione precompilata 2026 che ci indica anche quali sono le principali novità di quest'anno. Per esempio vedo che mettono al numero uno i contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, addirittura un punto così rilevante da metterla come prima novità di questa edizione della precompilata.
33: Diciamo che i tre punti che sono quello, il GSE e i contributi dei forfettari sono le tre grandi novità, è in realtà perché gli anni scorsi è stata talmente riempita che ormai sono pochissime le fattispecie in astratto, poi in concreto ci sono molti dati che mancano, ma le casistiche che per le quali non c'è l'invio sono poche. In particolare però i contributi, bisogna ricordare che quello era un'agevolazione che si percepiva facendo la domanda al Ministero. La comunicazione viene fatta perché questa non si può sommare con altri bonus e quindi serve per inserire compilare uno specifico quadro della dichiarazione nel quale si dichiara di aver fruito di quell'agevolazione, quindi non è un bonus, è la comunicazione all'Agenzia delle Entrate di un bonus che si è già avuto, certo, perché era un contributo che veniva direttamente riconosciuto sotto forma di credito da parte del Ministero. Era il 30% certo della spesa.
21: Quali altre novità hanno impattato particolar modo anche nell'ambito della vostra attività? Ho capito che la precompilata è un regime che sfruttano i più confidenti con il tema fiscale, magari fanno da soli, ci sono tanti contribuenti appunto che fanno la dichiarazione dei redditi in autonomia, però poi si rende anche spesso necessario fare una chiacchierata o con un CAF o con un intermediario appunto abilitato, in questo caso il commercialista. Per voi quali sono state le maggiori aree di novità?
33: Ma diciamo, allora, è ancora presto perché in realtà in questa fase i contribuenti consultano soprattutto i loro dati, ancora la campagna dichiarativa negli studi cominciano negli studi professionali, probabilmente nei CAF qualche appuntamento è già stato preso, ma negli studi professionali comincia più avanti l'attività vera e propria di predisposizione delle dichiarazioni. Quello che possiamo però sicuramente dire è che, come dicevo prima, grandissime novità, se non sì, ci sono le modifiche ai bonus edilizi, c'è un bellissimo articolo oggi proprio di Acquare dell'Oste sul Sole 24 Ore che tratta il fatto che molti bonus si stanno andando ad esaurire, però sono più novità diciamo relative al fatto che vanno a scadere delle agevolazioni del passato, qualche piccola innovazione, però dal punto di vista proprio della compilazione, della precompilata, a parte queste tre cose, il GSE sembra una stupidata, ma i ricavi del fotovoltaico è un grandissimo servizio ai contribuenti, perché grandissimo, perché era complicatissimo riceverli, perché il GSE non certifica nulla, il contribuente riceve questi accrediti magari per lo scambio sul posto, non sapeva neanche, se non aveva un po' di se non era un po' smart nella consultazione del sito web del GSE, non sapeva neanche dove andare a cercare
21: i dati.
33: Adesso arrivano dentro la precompilata, quindi è una semplificazione non solo perché così ci si ricorda che si devono dichiarare, ma anche perché il dato prima era veramente faticoso da reperire.
21: Benissimo.
33: Perché non c'è certificazione, non c'è fattura. Questa è una novità, diciamo, siccome ormai ce ne sono tanti di impianti fotovoltaici.
21: Esatto.
33: Di piccole dimensioni.
21: Esatto.
33: È una grande novità.
21: Questa crisi energetica ce ne saranno sempre di più, speriamo soprattutto che semplifichino l'iter per attivarli, costruirli e dotare un'abitazione appunto di impianti fotovoltaici. Piccolo editoriale prima del traffico, poi adesso appena passate il traffico cominciamo a rispondere a tutti gli ascoltatori.
0: Strade in diretta.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova code per un incidente, si verificano tra Montecchio e Vicenza Ovest in direzione Padova e per un veicolo in avaria disagi sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e l'innesto con la 7 Milano-Genova verso Genova. Si rallenta per un incidente sul raccordo Bettolle-Perugia all'altezza di Castiglione del Lago in direzione del raccordo di Bettolle e poi code per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova e sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Valdichiana e Arezzo in direzione Firenze. Verso Napoli si viaggia lentamente per un veicolo in avaria tra Fiorenzuola e Fidenza e sulla direttissima code per incidente tra Firenzuola e Aglio verso Firenze. Sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara disagi per un incidente nel tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Ancona. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Due di denari.
2: Buongiorno, a me capita spesso di non trovare né nelle spese della precompilata né nelle spese della tessera sanitaria alcune fatture rilasciate dal mio dentista e vorrei capire il motivo. Il dentista mi assicura che ha trasmesso regolarmente tutti i documenti all'Agenzia delle Entrate.
21: Ci può essere un particolare accanimento contro quel dentista, la difficoltà di comunicazione?
33: No. Descritta così, se non sono nemmeno presenti, sembrerebbe proprio probabilmente un errore di trasmissione. Basta che ci sia un errore nell'ENA grafica, magari il codice fiscale è sbagliato, mm-hmm, e finiscono magari scartate dal sistema della testa. Però questo, da come me lo descrive la signora, temo che sia proprio un errore da qualche parte, mm-hmm, ecco, perché se il professionista è in via, l'unica altra possibilità sarebbe che fossero pagate per contanti, il dentista non è convenzionato col sistema, col Servizio Sanitario Nazionale, quindi se non c'è indicazione del pagamento tracciato la spesa non è detraibile, però in questo caso risulterebbe dal sistema della tessera sanitaria, per cui io credo che sia proprio probabilmente un errore di anagrafica per cui non è collegata al suo codice fiscale la spesa inviata.
21: Ristrutturazione della casa, ho diritto al bonus 36%, andiamo con quello proprio ordinario. Certo. Che conosciamo da sempre, è riconosciuto in 10 anni, detto una volta all'Agenzia delle Entrate. Da quello che mi risulta, perché l'ho fatto anch'io, non dobbiamo dire più niente, quello va in automatico per i 10 anni successivi.
33: Normalmente riporta i dati presenti nelle dichiarazioni precedenti, anzi succede il contrario, se ci fosse una spesa nuova quest'anno a volte, per esempio le polizze assicurative te le scartano se per caso non c'era l'anno precedente, ma diciamo i dati presenti negli anni precedenti normalmente vengono sicuramente inseriti nel foglio informativo.
21: La signora che fa la regolare donazione al no profit però tutte le volte non ritrova questa spesa pur facendola regolarmente con bonifico bancario, ma in genere poi queste organizzazioni mandano anche una certificazione, perché anche
33: sì, cioè, può essere serenamente, se l'organizzazione rientra tra una delle tante tipologie agevolabili, se è un ente iscritto a RUNTS, se è una ONG, a seconda del tipo di organizzazione la spesa è sicuramente detraibile, quindi se la signora è in possesso di una ricevuta e della prova del pagamento tracciato la può senz'altro inserire lei. Potrebbe essere un ente che magari non è tenuto ad inviare, oppure potrebbe essere un ente che per qualche motivo non ha trasmesso la spesa, ecco, perché in teoria anche quelle adesso si trovano, però non c'è nessun problema, si può inserire manualmente. Certo. Basta avere i documenti.
21: Il RUNS che lei ha citato è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
33: del terzo settore.
21: Benissimo.
33: Certo.
21: No, tanto per tradurre qualche,
33: chiedo
21: ogni
33: scusa,
21: tanto abbiamo le depravazioni del Meazza, queste le chiamiamo così,
33: è giusto.
21: Poi prima di sentire Giuseppe da Varese e Claudio da Milano, che sono pronti al telefono da un po', avevamo un altro ascoltatore che ci aveva indicato delle spese sanitarie molto importanti rimborsate dalla propria polizza.
33: Sì.
21: Non mi ricordo ora che cosa, e lui diceva se il residuo lo metto in detrazione addirittura rischio di prendere più di quello che ho speso.
33: Sì, allora sono due aspetti differenti, è corretto, diciamo che la polizza assicurativa è una polizza che lui non ha detratto e doveva essere una polizza non detraibile. Per esempio la polizza sanitaria pura non è prevista tra i casi di detrazione. In questi casi c'è proprio una sentenza della Cassazione di qualche anno fa che dice il cittadino sostanzialmente fa il suo dovere, perché si mette in condizione di non gravare sulle casse dello Stato per le cure, per cui il fatto che si sia assicurato da solo gli consente di da un lato godere del beneficio fiscale e dall'altra di ottenere il rimborso. Ma questo non è una duplicazione, è semplicemente un meccanismo per cui lui non ha gravato sullo Stato e quindi per lo Stato quelle spese lui se le ha pagate lui, che poi se le sia pagate col premio dell'assicurazione prima o col rimborso dopo, lui si è
21: quindi
33: dotato
21: di
33: una
21: mettere tutta la spesa complessiva
33: intera. Quando la polizza assicurativa non è detraibile, l'intero rimborso è il fiscalmente irrilevante, e addirittura anche se la compagnia paga direttamente, se si va in un centro convenzionato che non si paga, paga direttamente la compagnia, comunque la fattura viene messa al cittadino e la spesa la può detrarre. Lo stesso vale per chi va all'estero e fa la Europass, Assistance o qualche altra assicurazione. Quando si cura all'estero e paga direttamente l'assicurazione, comunque la documentazione delle spese sanitarie estere, purché sia tradotta in lingua italiana e ci sia la prova del pagamento tracciato, consente la deduzione della spesa anche se il pagamento l'ha fatto l'assicurazione.
21: Tanti anni di onorato servizio al fianco di Mauro Meazza e io questo aspetto me l'ero completamente perso, pensavo che ci fosse solo magari la possibilità di ottenere dal fisco un rimborso parziale proprio in virtù del fatto che una compagnia ti rimborsa, invece no, addirittura si può andare a richiedere.
33: Se l'era perso anche l'agenzia, perché c'è voluto una sentenza della Cassazione, il caso del rimborso diretto l'agenzia sosteneva che non fosse detraibile.
21: Mamma mia.
33: Ma la Cassazione con questo argomento, il cittadino si fa carico di non gravare sulle casse dello Stato, per cui ha diritto sia al beneficio fiscale sia
21: benissimo
33: al tuo rimborso.
21: Ecco, allora ma ragione in più per tutelarvi anche da questo punto di vista, visto che gli italiani sono molto resistenti nel dotarsi di coperture assicurative. Peraltro proprio questa mattina abbiamo un dato: nel 2025 le imprese di assicurazione che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori 107.460 reclami, il 47,5% relativi all'RC auto, il 40% agli altri rami danni, il 12,5% ai rami vita. Però sono reclami che si sono ridotti di circa il 5,4% rispetto alle 2024 e quindi insomma ci sono anche degli aspetti positivi di questa statistica. Magari con Mauro ci torniamo nei prossimi giorni. Claudio dalla provincia di Milano, buongiorno, scusateci il ritardo, due minuti per le vostre richieste.
0: Allora, sarò velocissimo. Innanzitutto vi ringrazio per la vostra trasmissione che
21: vada che tardi, grazie Claudio.
0: Allora, mia moglie lavora come colf. Io provo a fare il precompilato e mi risulta senza reddito. Ho provato ad andare da un commercialista e mi tocca pagare 3.000 euro di IRPEF. Cosa mi consigliate? Ah. Faccio il precompilato separato, mio e quello di mia moglie, vado in controsanzioni. Vado avanti così a fare il...
21: Aspetti lì Claudio, Marcello che...
33: Allora, il non è che sua moglie non è che risulta senza reddito, è semplicemente che il datore di lavoro privato non è tenuto a trasmetterlo, quindi le avrà rilasciato una certificazione o su carta o per mail in cui dichiara l'ammontare complessivo dei redditi dei redditi percepiti, ma non avendo fatto ritenuta e non avendo comunicato niente all'Agenzia delle Entrate, questo non è nella dichiarazione. Senz'altro potete fare la dichiarazione congiunta, però deve inserire, deve predisporre anche la dichiarazione di sua moglie e predisporla come dichiarazione congiunta, inserendo anche il reddito di sua moglie.
21: Allora, speriamo di aver chiarito l'idea a Claudio, però su questo reddito l'IRPEF la signora deve
33: pagare. La deve pagare, non c'è niente da fare, certo, questo purtroppo...
21: Giuseppe dalla provincia di Varese.
4: Però, sì, buongiorno. Resto sull'argomento della deduzione delle spese rimborsate dalle assicurazioni,
21: sì,
4: perché ho verificato in questi giorni che tutte le fatture che ha emesso una nota clinica milanese ha considerato come deducibili solo la parte della spesa che era rimasta a mio carico e si è persa completamente la parte a carico che è stata rimborsata direttamente dalla compagnia di assicurazione.
21: Allora, aspetti lì, Giuseppe può correggere il nostro ascoltatore?
33: Sì, allora sicuramente, bisogna vedere la natura della polizza assicurativa, cioè se è una polizza sanitaria pura, quindi il cui premio non era detraibile, questo è, diciamo, non è corretto. e quindi può essere corretta la dichiarazione. Come dicevo prima, l'Agenzia delle Entrate per lungo tempo la parte pagata direttamente non la considerava detraibile, quindi può darsi che l'amministrazione di questa clinica, per prudenza, continui a trasmetterla così. Lei la può inserire per intero, a condizione che la polizza, che il premio della polizza non fosse detraibile. Se si tratta invece di un fondo aziendale, di un fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, quelli che hanno il premio deducibile fino a 3.160, non mi ricordo mai l'importo, quello di cui parlavo prima, in quel caso invece il rimborso effettivamente è lì della spesa per la parte non rimborsata. Quindi verifichi se si tratta di polizza assicurativa, di società di mutuo soccorso, che è un'altra caso ancora detraibile fino a 1.300 euro. Cioè bisogna vedere esattamente la natura del rimborso. Se il rimborso deriva da una copertura per cui non c'erano benefici fiscali a monte, lei può detrarre l'intera spesa documentandola sia sotto forma di fattura dell'ente, sia sotto forma di pagamento, in parte fatto da lei, in parte dalla compagnia.
21: Al Salone del Risparmio siamo stati avvicinati da Mauro, proprio dal nostro ascoltatore molto affezionato, che ci ha chiesto dei chiarimenti sulle società appunto di mutuo soccorso, effettivamente, perché hanno una disciplina un po' diversa,
33: un po' particolare,
21: rispetto a tutto il resto. Marcello, con la solita frustrazione per aver dato solamente l'1% della risposta a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto, magari capiterà entro le prossime settimane di risentirci così casualmente, perché qua mi pare che le questioni ancora aperte siano molte. Grazie tantissime per la disponibilità.
33: Grazie a te, grazie a voi dell'invito, e torno sempre volentieri. Qui non devo neanche dormire, quindi non c'è nemmeno problema del costo dei B&B.
21: Una stanzetta qui al Sole 24 Ore la troviamo. Grazie a tutti, a domani.

0: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tu a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Tethered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.
18: Sono le 12:02.
19: GR24, il sole 24 ore.

0: Sergio Mattarella milanese con Renzo Piano al Politecnico, il dubbio, dice il presidente, ingrediente fondamentale delle democrazie. Trump verso la missione in Cina, non chiude il nodo di Hormuz, intanto passano due petroliere e torna a salire il prezzo del barile. Teheran prova l'offensiva diplomatica, la Nobel Mohammadi ancora una volta esce dalla prigione, va in ospedale, resta la condanna a 44 anni. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, in primo piano l'avete sentito, la giornata milanese del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appena finita la lezione al Politecnico, tenuta con il grande architetto Renzo Piano davanti agli studenti, ai ragazzi. È stato ricordato tra le altre cose quanto l'ascolto sia un fattore importante, così come il dubbio, ha insistito il Presidente della Repubblica, è un ingrediente fondamentale delle democrazie. Ma sentiamo un suo passaggio.
1: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, è una cosa che non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. Questo vale per i progetti, ma vale per qualunque tipo di progetto, non soltanto per quelli per costruire delle splendide realizzazioni di architettura, ma per qualunque progetto di vita. Quello di ascoltare è tra l'altro anche vero, la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. Nella dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, ne avremmo un grande vantaggio.
0: Una notizia battuta poco fa, che sembra piccola ma in realtà è quasi storica. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la decisione che pone fine alla sospensione dell'accordo di cooperazione tra l'Unione e la Repubblica Araba Siriana. Decisione che abroga di fatto la decisione del 2011, quindi sono passati 15 anni, che aveva introdotto questa sospensione. La Cina adesso lo conferma, Donald Trump sarà in visita ufficiale da Xi Jinping da mercoledì a venerdì, ma ci andrà senza l'accordo con l'Iran, dopo che ieri sera ha respinto come inaccettabile la controproposta iraniana ai 14 punti americani.
2: Due petroliere, la Agios Fanurius con bandiera maltese e la Chiara M, cariche di 4 milioni di barili di petrolio caricati in Iraq, hanno superato ieri lo stretto di Hormuz. Sky News ha parlato di sistemi di tracciamento spenti, mentre secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, le due navi hanno seguito la rotta indicata dalle autorità di Teheran. Le forze militari americane hanno invece bloccato ieri, dopo averle colpite, due petroliere iraniane, con Teheran che ha parlato di avventurismo sconsiderato. I negoziati sono di nuovo in stallo dopo che ieri Trump ha definito inaccettabile la risposta dell'Iran ai 14 punti americani. Teheran è disponibile a firmare la pace con reciproca garanzia di sblocco di Hormuz, ma anche riparazione dei danni di guerra e revoca delle sanzioni, e rinviando a futuri negoziati la questione del nucleare. Oggi il prezzo del petrolio è tornato a salire sopra i $100 il Brent, seppure ora meno della fiammata di inizio giornata. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Repubblica Islamica dell'Iran, che ovviamente punta anche sulla campagna di comunicazione, e rientra in questo la libertà su cauzione della premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, che lo ricordiamo ha avuto un grave malore di alcuni giorni fa in carcere.
3: È stata finalmente trasferita in un ospedale della capitale Narges Mohammadi, come la famiglia chiedeva da tempo. L'attivista per i diritti umani aveva accusato un malore in prigione a inizio maggio e da allora era ricoverata. I molti anni passati in carcere per motivi politici, gliene rimangono da scontare quasi 20, gli scioperi della fame, le torture, hanno condizionato la sua salute e da tempo Mohammadi soffre di problemi cardiaci. I regimi autoritari non hanno sempre bisogno del cappio di un boia, a volte aspettano semplicemente che il corpo umano fallisca, ha scritto in un memoir che sarà pubblicato nei prossimi mesi, frutto di testimonianze fatte uscire dalla prigione in segreto. E se lei ora si trova ricoverata in un reparto di cardiologia a Teheran, nelle celle del regime rimangono migliaia di oppositori, alcuni dei quali giovanissimi, arrestati con accuse pretestuose, condannati con processi farsa o, semplicemente, fatti sparire, come denunciano le organizzazioni per i diritti umani. A fine marzo, le esecuzioni di tre ragazzi arrestati alle grandi manifestazioni di inizio anno. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E questo dunque non va dimenticato, ma intanto siamo arrivati alla conclusione. Dunque, Gianluca Nicoletti, buongiorno. Che cosa sentiamo oggi a Melog?
4: Ciao, buongiorno. Oggi cercheremo di simulare chiacchiere possibili da bar degli italiani su quello che veramente è importante, leggono sui giornali e guardano in televisione. Tra poco.
0: Grazie Gianluca, tra pochissimo GR24 invece torna alle 13:00.

0: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
1: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Evoque Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
4: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ti è mai capitato di entrare in una stanza e dimenticare perché? Oppure leggere un messaggio e iniziare a rispondere e perdere completamente il filo? Non è solo distrazione, spesso c'entra la memoria di lavoro ed è proprio da qui che partiamo oggi insieme al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensana e autore di Strategicamente, edito dal Sole 24 Ore. Ciao prof, benvenuto.
2: Buongiorno Nicoletta, è un piacere essere qui con te. Quello che hai descritto capita a tutti e a tutte le età, questa è un'indicazione importante da dare. Stai parlando di memoria di lavoro. Che cos'è la memoria di lavoro? La memoria di lavoro possiamo definire una sorta di lavagna mentale temporanea. Ci permette di mantenere e usare le informazioni mentre facciamo qualcosa, ad esempio mentre seguiamo questa conversazione, quando organizziamo un discorso, quando prendiamo delle decisioni. È fondamentale nella vita di tutti i giorni.
1: Certo, e quindi noi non parliamo solo di ricordarci le cose, ma stiamo parlando di efficienza mentale quotidiana. Perché è così importante e come possiamo allenarla?
2: In effetti la memoria di lavoro la possiamo considerare proprio il centro operativo dell'efficienza mentale. È poco conosciuta ma è veramente fondamentale perché è coinvolta per esempio nei processi di attenzione, nel ragionamento, nella capacità di rimanere concentrati anche. Quando questa memoria è ben allenata, il cervello riesce a gestire meglio le informazioni, a essere più rapido, a essere più lucido. Quando è sovraccarica invece iniziamo a perdere il filo del discorso, come dicevi tu, dimenticare i dettagli e magari sentirci anche mentalmente inefficaci. Ecco perché è importante allenarla.
1: Ecco, facciamo subito un test, un autotest, una prova pratica, così chi ci ascolta può testarsi in tempo reale e capire se deve allenarsi di più oppure se è già pronto.
2: Sì, propongo un test per valutare proprio la memoria di lavoro. Dirò una lista di parole, memorizzarle e poi ridirle in ordine alfabetico. Leggo la lista di 5 parole, memorizzatele e poi ditele in ordine alfabetico dalla A alla Z.
1: Ecco, non vale scriverle, ma andiamo.
2: Esatto, lavoriamo con la memoria. Quindi le 5 parole sono obiettivo, Nicoletta, salute, radio, carbone. Qual è l'ordine corretto?
1: Chi ce l'ha fatta subito, prof, non ha problemi. Ma chi insomma ancora ci sta provando, che cosa deve fare?
2: Nessun problema, perché questa memoria si può allenare come tutte le abilità mentali. Per chi vuole farlo, do un esercizio molto semplice ma potente, che è quello di prendere 5 numeri a caso, 10, 5, 17, 24 e quello che vogliamo, e poi mentalmente sempre rimetterli in ordine.
1: Grazie al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, e che ritroveremo presto per un nuovo allenamento. Buona giornata, prof.
2: Grazie e buona mente a tutti.
1: E lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog e vi auguro una buona giornata e un buon ascolto.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Allora, agli amici di Sicilia in Festa, vi ricordo che il 14 di maggio saremo ospiti con l'avvocato Massimo Lovati e Lele Mora, non ha bisogno di presentazioni.
2: Vai.
1: Sarà una serata a dir poco spettacolare.
3: Che serata facciamo, Lele?
4: Pazzesca.
3: Pazzesca.
2: E portiamo anche l'elefantino.
1: Novità a 360 gradi.
2: E portiamo anche l'elefantino.
5: Devo dire che mi ha colpito questo video preso da Instagram. Lo trovo paradigmatico, esemplificativo di una situazione media dell'interesse italiano rispetto all'attualità. È un video che presenta un evento che avverrà in Sicilia, Sicilia in Festa, un evento che avverrà il 14 di questo mese. Lo presenta un giornalista, Diego Caltabiano, che appunto di mestiere fa questa cosa, presenta eventi, e fin qua nulla di assolutamente particolare, ma è sulla geniale combine di ospiti di questo evento che rappresenteranno il clou di questo evento. C'è l'avvocato Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, quel signore strano che chiamano Jenny la rana, con i capelli in maniera scomposta, con un modo di parlare molto, diciamo, molto creativo, che ancora parla del delitto Garlasco, anche se non è più l'avvocato di Sempio, abbracciato con un altrettanto scapigliato, con pochi capelli ondeggianti al vento bianchi, Lele Mora. Lele Mora e Lovati, l'avvocato Lovati, sono abbracciati e promettono che faranno un evento sensazionale. Entrambi sono la sintesi dei due fatti di cronaca più interessanti, interessati, più proclamati sulle pagine dei giornali italiani, percorsi sui telegiornali, che sono da una parte naturalmente l'immarcescibile caso Garlasco, che ogni giorno dà nuovi spunti e nuove attenzioni, rappresentato dall'avvocato Lovati. E Lele Mora, suo malgrado, è l'elemento esemplificativo del bunga bunga, tutto ciò che è legato a Nicole Minetti e alla vicenda singolare, paradossale, non so come la racconteranno fra anni, della grazia data al Presidente della Repubblica a Nicole Minetti, ma non perché Nicole Minetti non meriti grazie, perché Nicole Minetti non stava in prigione, non ha fatto un giorno di prigione, non andrà mai in prigione, perché viene graziata Nicole Minetti? E c'è tutta una vicenda molto complicata, oggi riprende il Fatto Quotidiano, che è il giornale che ha sollevato per primo questa vicenda della singolarità della grazia a Nicole Minetti, c'è tutte le implicazioni politiche, c'è dietro il Ministero della Giustizia, c'è dietro la magistratura, c'è tutto dietro, tutto e il contrario di tutto. E oggi, dicevo, il Fatto Quotidiano riprende la testimonianza fondamentale di una massaggiatrice che andava nella villa in Uruguay, dove viveva col suo marito Nicole Minetti, che dice anche qui facevano qualcosa tipo bunga bunga, venivano ragazze da tutto il mondo, piacenti, le sceglieva Nicole Minetti, si facevano delle grandi feste per personaggi importantissimi dell'economia e della politica, insomma lo stesso modello veniva applicato anche in Uruguay, poi sai, lo dice questa massaggiatrice messa in prima pagina sul Fatto Quotidiano, ma sta di fatto che mi ha sorpreso che già in sé sono due elementi spettacolari, in sé almeno trasformati in elementi spettacolari, perché c'è di tutto, c'è l'austera e assoluta integrità del nostro Presidente della Repubblica messo a confronto con Nicole Minetti, per quanto redenta, per quanto ormai madre, per quanto comunque sia, mai come in questo momento vengono riportate e scondivise tutte le telefonate intercettate delle preparazioni del bunga bunga, vieni te, viene quell'altra, facciamo questo, facciamo quell'altro, le foto, insomma Nicole Minetti non si scrollerà mai di dosso la storia del bunga bunga, per quanto graziata a torto, a ragione. E Lele Mora, che era diciamo il deus ex machina di tutto l'alimento vitale dei bunga bunga, presenta un evento che promettono cose spettacolari assieme all'avvocato Lovati, che in sé rappresenta il 50% dell'avvocatura che è stata protagonista in televisione almeno nell'ultimo anno rispetto al caso Garlasco. L'avvocato Lovati ripete continuamente e viene anche l'elefantino, frase sconnessa, senza senso, non si capisce perché. E in questo Caravanserraglio, e in questo a Sarabanda oggi convoco il mio compagno di aperitivo Stefano Feltri. Buongiorno Stefano.
3: Ciao, buongiorno, ben trovato.
5: Stefano Feltri, giornalista, curatore della newsletter Appunti, Appunti sull'economia, politica e tutto il resto, che trovate naturalmente in rete, cercate Appunti a Stefano Feltri, ogni giorno ci fornisce approfondimenti e riflessioni sulla realtà. Però tu ti era sfuggito a questo meraviglioso evento che avverrà in Sicilia, Sicilia in festa, come vedi l'accoppiata Lele Mora e l'avvocato Lovati? C'è una genialità in chi l'ha messa insieme e chi promette da loro delle paradossali, meravigliose serate di festa?
3: Ma c'è una cosa intelligente che ha detto una volta Fabrizio Corona, per quanto sembri strano fare questa affermazione. Cioè lui ha detto a un certo punto: non ci sono più i VIP di una volta, per questo bisogna usare la cronaca nera per costruire una nuova generazione di personaggi pubblici, di VIP, e questa era stata l'intuizione che lui aveva avuto già all'epoca, nel 2007-2008, nella prima stagione, nella stagione 1 del caso Garlasco, diciamo, quando lui era andato proprio a Garlasco e aveva cercato di trasformare in personaggi televisivi le due famose gemelle K, che poi al momento, per quello che sappiamo, sostanzialmente non c'entravano niente con l'assassinio di Chiara Poggi. Quindi lui aveva avuto questa intuizione che, se vogliamo, prepopulista, e nel momento in cui non c'erano più delle superstar, dei personaggi pubblici della generazione di quelli che stanno tutti adesso morendo uno dopo l'altro, Ornella Vanoni, Gino Paoli, eccetera, allora la gente doveva potersi confrontare con personaggi più orizzontali, insomma, che è stato anche poi quello che aveva fatto il Grande Fratello nel 2000, cioè guardi persone normali come se fossero persone speciali. E quindi la cronaca nera si è inevitabilmente saldata con questa specie di intrattenimento pruriginoso che, per trovare un altro punto di contatto col caso Nicole Minetti, ha poi alla fine sempre un sottofondo anche moraleggiante, c'è sempre una parte di comportamenti sessuali, di giudizio morale su quello che facevano queste persone. Quindi insomma è all'intersezione di tutte le nostre, come dire...
5: Se pensi anche Garlasco ha dato questo meraviglioso ingrediente che lo ha risvegliato dall'attenzione forse un po' intorpidita di chi lo seguiva ormai da mesi, e il fatto dei famosi video intimi possono essere stata la causa scatenante. Insomma, sono tutte supposizioni, tutte ipotesi. Mai la chiacchiera da bar e la chiacchiera da aperitivo è stata più integrata in questo momento da queste vicende che in sé hanno dei punti in comune, perché sia il caso Minetti sia il caso Garlasco è adombrato comunque da... Hai visto oggi la pagina nuova sul Fatto Quotidiano, da storie che riguardano gli aspetti della sessualità, quindi le feste, i festini, il bunga bunga esportato in Uruguay, qualcosa del genere. Il caso Garlasco sembra tutto riposizionato su una chiave di un famoso video che avrebbe visto Andrea Sempio, da quello poi sarebbe nata l'insana passione. Non sappiamo nulla, non abbiamo gli atti, non abbiamo nulla sott'occhio, non sappiamo cosa si sono detti, non sappiamo esattamente. Non abbiamo le carte in mano, ma già siamo pronti a creare fantasmagoriche supposizioni. E accade questo, però se alziamo un attimo lo sguardo, il mondo è in fiamme, i nostri portafogli sono agli sgoccioli, andiamo a fare la spesa, io ho visto delle pesche che erano arrivate a 8 euro al chilo, delle peschettine asfittiche, stitiche, 8 euro al chilo, e non ci rendiamo conto di questo. Come mai riusciamo a avere questa capacità, almeno è tipica italiana, non lo so, fa parte del nostro paese, del nostro DNA, del nostro essere quello che siamo, di sovrapporre eventi assolutamente irrilevanti nella nostra vita quotidiana rispetto ai grandi eventi che potrebbero cambiare o stanno già cambiando la nostra vita?
3: Ma guarda, io ogni tanto mi sto leggendo dei libri di, per una serie di ragioni, sto a spiegare, di Agatha Christie in questa fase della mia vita, e vedi la differenza tra Agatha Christie e quello che è venuto dopo in altri, nel noir e tante altre cose. Cioè Agatha Christie dà l'illusione che tu puoi sempre scoprire un colpevole e ripristinare l'equilibrio iniziale. Quindi secondo me, in un momento in cui noi non riusciamo ad accettare che gli equilibri su cui è costruito il nostro benessere, la nostra stessa sicurezza, la nostra sopravvivenza, per la prima volta da una generazione vengono rimessi in discussione. Quindi non siamo più sicuri di niente, non siamo più sicuri che non ci arrivi un missile in testa nei prossimi 10 anni, nei prossimi 5 anni. Cioè, ci sono stati attacchi dell'Iran a paesi della NATO come Cipro, insomma, cioè, stiamo vedendo delle cose che non pensavamo che avremmo visto. Ecco, allora rifugiarsi in qualcosa dove sembra che l'unico problema sia stabilire chi è il buono e chi è il cattivo, beh, insomma, tutto sommato è molto rassicurante. Cioè, alla fine anche la vicenda di Garlasco, che era sempre stata tutto sommato molto disturbante, perché c'era una persona condannata in carcere senza, per aver ucciso la fidanzata in 20 minuti senza un movente, adesso rientra in un alveo più gestibile, cioè o è Tizio o è Caio, o è Stasi o è Sempio, o c'è un movente, c'è una storia, quindi c'è anche un certo sollievo in questo, no? E idem la vicenda.
5: C'è stata una fase intermedia molto strumentale. Garlasco è una delle tante colonne portanti in fase di referendum, per dire: vedi, questi errori accadono perché non c'è la separazione delle carriere. Questa era la vulgata. Se non volete più queste cose, votate per la separazione delle carriere. Questa cosa adesso è caduta, perché finito il referendum è caduta totalmente. Però rimane Garlasco nella sua accezione più legata al feuilleton, proprio, capito? La fase che viene adesso fuori, c'è di tutto. La madre di Sempio, che aveva una storia con il pompiere che è una cosa allucinante, col pompiere, quindi il famoso biglietto del parcheggio sarebbe stato consumato in un adulterio che il padre rinfacciava, e queste macchine intercettate in cui da una parte c'è un presunto colpevole, fa dei grandi soliloqui in cui si autoaccusa, dall'altra parte i genitori litigano. Cioè, io penso nemmeno la fantasia di un scrittore di romanzi d'appendice riuscirebbe ad avere tanto. E è così forte da sovrapporre rispetto al fatto che quando andiamo a fare la spesa piangiamo lacrime amare. Persone che mai hanno fatto

0: era tanto l'Ucraina e l'aumento dei prezzi del gas, ma il fatto che la nostra economia sia strutturalmente soggetta al rischio che se si soffoca, diciamo, uno dei famosi colli di bottiglia, i choke points, come lo stretto di Hormuz e tanti altri, siamo talmente interdipendenti con tutti gli altri pezzi che si muovono che succedono dei disastri istantanei. Questo però richiede un sacco di studio, un'analisi complessa, bisogna accettare che non tutto è sotto il nostro controllo, che delle nostre scelte hanno delle conseguenze di lungo periodo e quindi anche qua si cerca di replicare lo schema binario buono e cattivo. Quando è che queste vicende entrano sull'agenda della politica e su quella appunto della chiacchiera da bar? Quando si può dire è colpa di qualcuno, no? Quindi è colpa degli speculatori, è colpa dei supermercati che si arricchiscono, è colpa di questi. Nel momento in cui lo riporti, se vuoi, nella dimensione Garlasco, in cui devi solo trovare il colpevole giusto, allora tutti ne sanno parlare. Quando cominci a porti la questione che forse c'è la questione della transizione ecologica che non abbiamo fatto, c'è la scelta se avere merci a basso costo o pagarle di più, ma comprarle solo dai paesi amici, cioè ci sono una serie di questioni molto profonde su cui però nessuno di noi si sente di poter davvero agire individualmente. Allora, finché rimane così, cioè, tendiamo a ignorarlo, allora le discussioni come quella su Garlasco, come quella su Nicole Minetti, che alla fine è la questione delle persone si possono redimere o no, eccetera, diventano poi molto più facili da gestire cognitivamente rispetto alle questioni dell'economia.
1: Abbastanza più complessa la questione Minetti, ci pensi bene, non è semplicemente se la grande organizzatrice, il Bunga Bunga, se ora è diventata una brava e attenta madre di famiglia, ma è molto più complessa. Ti faccio sentire un attimo come la racconta Marco Travaglio, che in fondo è quello che ha sollevato questa cosa anche assieme al Domani e sta tenendo sulla notizia.
2: Quello che mi ha insospettito subito, cioè non puoi dare la grazia a uno che non ha scontato nemmeno un minuto di pena, che non rischia il carcere ma solo i servizi sociali, la tieni nascosta per un mese e mezzo sperando che resti nascosta per sempre, cosa che poi non è successa purtroppo per loro, e soprattutto una domanda te la fai, ma chi è che può dare un bambino malato per giunta in affidamento o in adozione a una che faceva i bunga bunga con le minorenni a casa di Berlusconi? Già questo puzzava di stante umilio. Dopodiché, delle testimoni con cui ha parlato il nostro cronista hanno raccontato che la madame, cioè quella che selezionava le ragazze, esta chica me gusta, esta chica non me gusta, era proprio Nicole Minetti, altro che cambiare vita e diventare Santa Maria Goretti.
1: Ok, diamo velocemente l'informazione della borsa. Avete sentito quella che è la sintesi della lettura di Travaglio del caso Minetti, poi con Stefano Feltri, spero anche con il pubblico che può chiamare all'800240024, cercheremo di rifare l'agenda delle nostre priorità emotive rispetto a quello che ci accade attorno. A tra poco.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicezia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Adoro saltare da una pecca all'altra.
8: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
9: Spedisco 1.000 pack una alla volta.
8: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro?
13: Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting.

0: Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
2: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
1: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
2: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
1: Ecco qui.
2: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Procedono ancora contrastate le borse europee, rimane in territorio negativo Parigi, ancora in ribasso di un punto percentuale, una giornata difficile oggi è di nuovo per il settore del lusso, un comparto su cui Parigi è fortemente esposta, mentre segue il ribasso di Francoforte, meno 0,13% e addirittura è positiva Milano, ma soprattutto continua a guadagnare terreno, più 0,46% sulle FTSE MIB con l'indice che sta provando a portarsi ai 50.000 punti. Il sostegno a Piazza Affari oggi arriva da altri mesi di Assorin pubblicata venerdì scorso e il titolo vanta un rialzo dell'8 del 77%, poi con lo stallo nei negoziati in Iran di nuovo su il petrolio e su i titoli del settore Saipem più 2, Eni più 1,16%, ma oggi va bene anche Nexi più 2,19%, STM spinta dalla tecnologia in Cina, in Asia questa mattina il settore è andato di nuovo bene, STM in rialzo del 2%, poi Prysmian più 1,78% e Banca Mediolanum in corso la convention del gruppo a Torino, titolo in rialzo dell'1,58%. Dall'altra parte invece troviamo il nuovo forte ribasso di Avio ed è molto forte, meno 7,77%, Leonardo meno 4% e Moncler meno 3%, spinto a ribasso dal lusso francese come dicevamo poco fa. L'euro stamane a 1,1760, oggi il Senato americano vota la nomina di Kevin Warsh a nuovo governatore della Banca Centrale Americana. È tutto.
8: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Colesterolo? O ti senti così?
11: O ti senti ACT?
12: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
12: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
16: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
18: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.

0: Melog.
1: Posso dire che la scelta che è stata fatta segnatamente sul padiglione russo è una scelta che il governo ha dichiarato di non condividere, dopodiché la Biennale è un ente autonomo e quindi su questo, per carità, Buttafuoco è una persona capacissima, io questa scelta non l'avrei fatta.
2: Giorgia Meloni ha una precisa domanda, la domanda delle domande sulla partecipazione della Russia alla mostra internazionale d'arte, ha detto: la Fondazione La Biennale di Venezia è autonoma.
3: Allora 800 24 00 24, cominciano ad arrivare le telefonate alla nostra chiacchiera da bar, appuntamento periodico che faccio appunto con Stefano Feltri. Ricordo la sua newsletter Appunti, su cui potete vedere ogni giorno e leggere commenti all'attualità. Intanto io ringrazio Ettore Ossi, Anna Riva, Paolo Valentino, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. C'ho un esercito che mi mette in onda, quindi ringrazio tutti. Stefano, aggiungiamo al calderone delle chiacchiere che ci allontanano dalla realtà anche questa vicenda. Tutta la vicenda del conflitto russo-ucraino si è risolta in maniera fantasmagorica in questi giorni, vedendo ragazze con il seno nudo che ballavano, con fumogeni rosa, cappucci rosa, e una vicenda interna alla cosiddetta riscossa dell'egemonia culturale che si consuma proprio Russia sì, Russia no. Anche questo trovo sia veramente un divertente, paradossale, diversivo rispetto all'attualità che ci circonda.
4: Ma questa è una cosa che io ho sempre osservato con interesse, cioè ogni crisi, ogni dramma in Italia ha tre stadi, cioè ce n'è uno in cui c'è il fatto al centro, poi ce n'è uno in cui il fatto diventa una polemichetta politica o da talk show in cui non si discute più del merito, ma si discute di lei ha detto questo, non mi interrompa, mi faccia parlare, e poi arriva l'indifferenza. Questo, diciamo, c'è sempre questi tre stadi, non è? Il passaggio in cui qualcosa diventa polemica politica è probabilmente un nostro modo collettivo per gestire una complessità altrimenti inquietante, difficile da maneggiare. È molto più facile commentare il fatto che i due ex amici Buttafuoco e Giuli, uno mezzo convertito all'Islam, l'altro cultore delle divinità pagane, eccetera, si trovano a litigare, a mandarsi WhatsApp senza risposta, eccetera, piuttosto che rispondere a una delle domande.
3: È un conflitto religioso per te. Oggi non so se hai visto Franco Cardini, che poi è un intellettuale sempre usato di destra, spara su Buttafuoco, dice un allievo di Reghini, che è un signore che si dava da fare nella massoneria operativa fra le due guerre, zoroastriano, evocatore di dei, via dicendo. Insomma, riviene fuori qualcosa che veramente dà una coloritura romanzesca all'attualità. Ti immagini i ministri che fanno rituali a Dea Cibele, d'altra parte quell'altro che rievoca, che ne so, i dervisci, qualcosa del genere, non ho ben capito. E tutto questo coronato da questa meravigliosa performance, che forse è la cosa più artistica che abbiamo visto in questi giorni, delle ragazze che protestano contro il padiglione russo.
4: Sì, no, è una cosa che fa ridere, perché quello che doveva essere un po' l'apice dopo 4 anni finalmente di controegemonia di destra, finalmente ci doveva essere una riscoperta delle radici, eccetera. Poi si capisce che ognuno di questi riscopre radici diverse e ognuno di questi ha un'idea anche bizzarra di cosa dovrebbe essere quell'identità nazionale della nazione che dicono di difendere, perché non si capisce qual è. Cioè, non mi vengono in mente due persone più singolari di Buttafuoco e Giuli come interpreti, come dire, del comune sentire degli italiani. Ecco, citano e leggono autori che nessuno conosce e addirittura si richiamano a religioni diverse da quella che la maggior parte degli italiani come dire, almeno incrociato nella vita. Però sì, anche qua è tutta una trasformazione in una,
3: è bello che tra loro poi si pone Salvini, il più grande baciatore di crocifissi che abbiamo avuto nell'arco costituzionale, ma anche dai tempi della Democrazia Cristiana, penso.
4: Sì, assolutamente. Salvini, che a sua volta, per complicare il tutto, è l'erede di un partito che era nato inventando una religione, quella del dio Po e dell'acqua sante della Padania. Quindi c'è tutta una, come dire, è l'incapacità di diciamo, chiunque cerca di risalire alle origini di una cultura, di una tradizione per stabilire un punto comune, di fatto fa un atto di impostura, fa una forzatura, una sintesi nella quale nessuno tranne forse lui stesso si può riconoscere, e questo secondo me è un... è il vero fallimento di questo tentativo della destra di diventare, diciamo, di forgiare una nuova identità nazionale. Non ce l'hanno neanche loro e non hanno gli strumenti per imporla. Insomma,
3: allora, siccome si diceva, si dice nelle nostre contrade, chi non beve in compagnia o ladro una spia, per non bere soltanto noi due, allarghiamo il bancone del nostro bar ad altre persone. Carlo da Padova, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Benvenuto.
0: Grazie. Allora, l'ho chiamata perché avevo sentito prima parlavate e mettevate in relazione il caso Minetti con il caso
3: Gambato. Non lo mettevo io in relazione, fanno uno show Pestaiolo in Sicilia, l'avvocato Lovati e Lele Mora, io non l'ho inventato io.
0: No, sì, allora più che altro si parlava del fatto che c'erano degli aspetti sessuali che potevano essere simili. Allora, io ritengo che sono due cose completamente diverse, nel senso che il caso Garlasco è una barzelletta di quelle che ci qualifica come paese, perché è una cosa veramente ridicola.
3: Una ragazza è stata ammazzata comunque, questo non ce lo dico.
0: No, piano. Mi stavo riferendo a mi stavo riferendo all'ultima fase di questa ricerca che stanno facendo, che è mediatica al massimo e basta, insomma, penso che non arriverà a nulla, ma e il fatto è che ti porta a prendere una posizione, questo è assurdo, perché su un caso così complesso è assurdo essere esperti, insomma, a livello mediatico. Invece il fatto Minetti è un fatto secondo me grave, perché questa persona che frequenta ambienti come Epstein e via dicendo, cioè il suo compagno ha questi rapporti, e qui trattiamo tutta un'altra cosa, lì hanno coinvolto il nostro Presidente della Repubblica facendo
3: tendiamo sempre a radicalizzare, mettere insieme una serie di notizie. Non è che Minetti frequenta Epstein, nei file Epstein è l'attuale marito della Minetti, ma ci compaiono tante persone. Da lì poi a dire che la Minetti, non è voglio fare l'avvocato della Minetti, per non evitare proprio le radicalizzazioni. Vedi Stefano, come faccio poi nella chiacchiera arrivare, la Minetti era nei file di Epstein quando lei era il marito, e quindi tutto questo mette in crisi il Presidente della Repubblica, cosa che in realtà è vera. Ecco, tu come, dammi una lettura scevra possibilmente da condizionamenti, da pregiudizi e da bias di questo fatto. Come è accaduto, perché è accaduto e soprattutto le circostanze in cui è accaduto, che ripercussioni hanno e stanno avendo.
4: Io penso, diciamo, dovendo fare un'estrema sintesi, ti direi Nicole Minetti ha ritenuto inaccettabile una piccola limitazione della sua libertà personale, perché non sarebbe andata in carcere, eccetera, e ha usato una scusa sanitaria sulla quale ci sono molti dubbi come leva per ottenere una grazia che altrimenti mai avrebbe avuto alcun elemento per poter richiedere, perché non si dà la grazia a chi non sta in carcere, a chi non è ascoltato neanche un giorno di pena. Questo può diventare nella chiacchiera da bar che lei ha adottato il bambino, l'ha comprato per rimanere fuori servizi sociali. È facile arrivare a conclusioni estreme. Secondo me, se trovava ad avere per i fatti suoi portava questo bambino a Boston inventando che non in Italia non avevano curato, e da lì i suoi avvocati hanno detto ma proviamo a usare questa cosa. E il Quirinale, di cui tutti assicurano che Mattarella ha una particolare sensibilità per le questioni che riguardano i bambini, ha probabilmente usato un metodo di giudizio troppo lasco. Ecco, questa secondo me è l'estrema sintesi di questa faccenda, non c'è niente di più, niente di meno, anche se poi i giornalisti politici dicono forse una trappola in cui la destra ha usato
3: ma secondo me ci ha semplicemente provato lei, come giusto, perché per avere una sua totale integrità e muoversi piacevolmente, comunque nessuno si può portare uno strascico giudiziario, si può farne a meno. Diciamo, questo percorso gli è stato agevolato quando è arrivata al Quirinale, era già presentata come una mamma redenta con un povero bambino a carico, probabilmente è così. Ci fermiamo un istante però per il traffico.
5: Strade in diretta. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, segnaliamo code per un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova e per lo stesso motivo code sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Lunghe code per un veicolo in avaria sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Poi code per un incidente sulla 8 Milano-Varese tra lo svincolo per l'aeroporto della Malpensa e l'Ainate in direzione Milano e per un incidente risolto si viaggia ancora lentamente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Montecchio e Vicenza Ovest in direzione Padova. È tutto per il momento, ci risentiamo più tardi, a dopo.

0: Prelog. Riprendiamo con Stefano Feltri le nostre chiacchiere, aggiungendo qualcosa alla chiacchiera che ci ha sollevato il nostro ascoltatore, dicendo sempre sul caso Minetti che c'erano oscure trame dietro. Da commentare avrete la novità del giorno: Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che ha lavorato 20 anni nella tenuta Giuseppe Cipriani a Punta dell'Este, dice che nella finca Gin Tonic, cioè diciamo la tavernetta, chiamiamola così, della loro villa in Uruguay, passavano di tutto, da donne bellissime, anche minorenni che venivano dal Brasile, dall'Argentina, dall'Italia, dall'Uruguay. Lei faceva massaggi, ha fatti, finché non gli sono stati chiesti massaggi con l'Happy End, ha detto no, questi non li faccio, se n'è andata, l'hanno liquidata in malo modo, e oggi dice, in realtà altro che redenta, continuava a fare la stessa cosa qui in Uruguay. Ora, ti sembra plausibile, Stefano, che qualcosa che comunque ha sempre dei margini di incertezza, al di là delle sentenze, di tutto, alle nostre latitudini, ancora coinvolto un presidente del Consiglio, in cui si tende sempre a minimizzare, possa essere un elemento che possa darci qualcosa di nuovo se avviene la stessa cosa in Uruguay, grazie alla testimonianza di una massaggiatrice? Cioè, stiamo parlando di questo mentre abbiamo i missili che quasi ci volano sulla testa, se ha ragione la massaggiatrice a cui è stato chiesto il segone fuori corso, oppure se in realtà è un attentato a un cammino di redenzione.
1: Ma sì, abbiamo molti pochi elementi. Lì va dato atto a Thomas Mackinson del Fatto Quotidiano di essere riuscito a fare una cosa che pochi fanno, cioè un'inchiesta in un altro paese, insomma, stando in Italia, che è una cosa diciamo difficile, ma viene anche da dire che se l'ha fatta lui, forse potevano farla anche i soggetti istituzionali che dedicati a questo. Quindi secondo me è come nel caso Garlasco, diciamo, a un certo punto la discussione si fissa sull'aspetto più comprensibile e si perde di vista il resto. Cioè, per esempio, a me sarebbe piaciuto un dibattito sul fatto che forse questa vicenda ci fa capire che il potere di grazia andrebbe abolito, che è un retaggio medievale di un'altra stagione storica in cui un singolo soggetto, sulla base di una sua valutazione personale, dei suoi valori, eccetera, cancella una sentenza penale perché decide lui. Adesso Mattarella è una bravissima persona, ma negli Stati Uniti Donald Trump ha graziato degli esimi delinquenti che avevano rubato miliardi con le criptovalute, o il tizio che gestiva il deep web per comprare la droga, eccetera. Così come nel caso Garlasco, appunto, la discussione è tutta su ormai il lato mediatico della faccenda, dove invece nel caso Garlasco sembra esserci dei seri problemi istituzionali, perché c'è un'inchiesta parallela sul fatto che un magistrato probabilmente è stato corrotto, ci sono delle carte che sono uscite dalla procura, arrivate ai legali di Andrea Sempio. Nel migliore dei casi gli avvocati di Andrea Sempio si sono fatti pagare 45.000 euro in nero, nel peggiore se li sono fatti dare per poi corrompere carabinieri e magistrati. Quindi diciamo, là dove c'è dove ci sono delle questioni serie istituzionali su cui andrebbe chiesta trasparenza, ci rifugiamo in una discussione moraleggiante, eccetera, e perché è l'unica che riusciamo a gestire. E quindi, appunto, più lontano è il fatto, più è facile esprimere opinioni molto nette che prescindono da qualunque discussione di merito, ecco, che vale per l'Uruguay come per la provincia lombarda, ecco.
0: Sentiamo Claudio da Udine. Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, la mia mattina generalmente è scandita da colazione, vedo e ascolto le notizie del TG5 e poi Toletta e ascolto il buon Simone Spezia su Radio 24. C'è una netta differenza, ma non su come vengono date le notizie, su quali notizie vengono date. Il TG5 è un TG che dura poco più di 10 minuti, la mattina si ripete ogni quarto d'ora. Molte volte io ho notato ci sono solo notizie riguardanti cronaca nera o fatti per esempio sulla famiglia Nel Bosco, appunto, certo, il caso Minetti, il caso Garlasco, femminicidio.
0: Oggi ho letto un articolo accurato: per la famiglia Del Bosco non c'è stata la festa della mamma. Sono cose che fanno veramente stringere il cuore. Prego, vada avanti.
2: Una sorteggia di sport e il TG è finito. Poi vado, passo dalla cucina al bagno, accendo la radio, ascolto Spezia e insomma ascolto ciò che effettivamente succede nel mondo, cioè che ci sono delle guerre, che il prezzo del petrolio sta salendo, che appunto andare alla pompa di benzina è diventato veramente molto dispendioso, che fare la spesa lo è ancora di più, per cui mi chiedo, cioè, non c'è uniformità anche su come, non su come vengono date le notizie, su quali notizie vengono date, su quali notizie no, alcuni
0: la differenza la fa il medium su cui lei fruisce. Il telegiornale ci sta di una sintesi, il telegiornale ha anche necessità, ha una sua linea di orientamento e deve dare prevalenza ad alcune notizie piuttosto che altre. Quello che fa la mattina Radio 24 è un serio lavoro di rassegna stampa, di collazione, di contrapposizione, di confronto fra tutte le notizie che escono, senza nessun imperio di dover darne altre e nasconderne altre. Ascoltare una rassegna stampa richiede tempo, attenzione e strumenti di analisi, di verifica e di approfondimento. Il telegiornale te lo guardi in 5 minuti e pensi che il mondo sia quello. Sei d'accordo, Stefano? È anche un po' quello che dicete all'inizio, bisogna un po' studiare e applicarsi per capire cosa ci succede attorno, perché sennò le semplificazioni, vai su TikTok, figurati, c'hai il mondo raccontato quanto vuoi.
1: Sì, questa idea che è sempre colpa tutto dei media che ci nascondono le cose è una barzelletta, cioè Simone Spezia fa un programma al mattino che dura 1 ora e mezza, il TG5 dura 10 minuti, è chiaro che spiegare perché cresce il prezzo del petrolio, i mercati future…
0: Si alza 2 ore prima per guardare i giornali e capire bene cosa è uscito sui giornali.
1: Non c'è un lavoro dietro diverso, ma c'è anche un'attenzione diversa dell'ascoltatore, dello spettatore. Forse questa è la cosa, insomma, non è che si può sempre dare la colpa ai media, dipende anche noi quanto tempo gli dedichiamo, anche da lì dipende la qualità dell'informazione che riceviamo.
0: Allora, se volete dedicare del tempo all'approfondimento, leggetevi ogni giorno gli appunti di Stefano Feltri, che sono delle importantissime riflessioni, quelli sono i fatti del giorno, e ascoltate anche Radio 24. Alla prossima!

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
9: Per questo è nata JetHR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
8: Scusa, che hai detto?
9: JetHR.com.
10: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Antivirus, altri due positivi erano sulla nave Ondius. Il ministro della salute italiano, il rischio è basso, ma in arrivo una circolare per le regioni. Trump boccia la risposta iraniana, inaccettabile nella lettera di Teheran, lo stop alle sanzioni, la riapertura dello stretto di Hormuz, irrisolto però il nodo del nucleare. Ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro, Callas frena su Schröder, mediatore per l'Ucraina, è troppo vicino al Cremlino. Garlasco dà una intercettazione di Sempio, il possibile orario della morte di Chiara Poggi. Internazionale d'Italia di tennis, 4 azzurri ai sedicesimi di finale, Bellucci già in campo e poi Pellegrino, Sinner e Cobolli. Buongiorno ad Alessio Maurizi dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Sono dunque risultati positivi all'antivirus una cittadina francese cui i sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio e un americano. Entrambi erano a bordo della nave Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il Ministero della Salute italiano ribadisce che il rischio legato a questo nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare che cosa fare in caso di contagio.
2: Il livello di allerta sull'antivirus resta basso, conferma il Ministero della Salute, che sta predisponendo una circolare a regioni e uffici di frontiera con indicazioni su eventuali tracciamenti, sorveglianza attiva e isolamenti fiduciari. Al momento stanno tutti bene, i 4 italiani sotto osservazione e in isolamento volontario, passeggeri non positivi e senza sintomi del volo KLM dove era salita la donna olandese proveniente dalla nave Ondius, positiva al virus e poi deceduta. Mentre sono peggiorate nella notte le condizioni della donna francese evacuata dalla nave e poi risultata positiva al test. In Francia sono stati identificati 22 casi di contatto stretto o indiretto legati al contagio d'antivirus. Lievemente positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati. Il virologo Fabrizio Pregliasco a 24 mattino.
3: Con i chiari di luna che ci sono oggi rispetto all'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'interscambio di informazioni fra nazioni, questo ci lascia insomma un po' preoccupati rispetto a questa capacità di contenere questi primi casi.
2: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Vediamo alla crisi medio orientale. L'Iran respinge il piano statunitense giudicandolo eccessivo, ma apre ai negoziati, fa sapere Teheran da una posizione di dignità e assicura il rispetto di un eventuale accordo. Su queste basi il presidente americano Trump ha giudicato inappropriata la lettera di rifiuto che è arrivata da Teheran. Intanto almeno una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz.
4: È legittima e generosa la proposta dell'Iran rifiutata dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz, chiede la revoca del blocco della pirateria, lo sblocco dei beni iraniani congelati e garanzie sulla sicurezza della regione. Lo dichiara Teheran chiedendo ai paesi europei di non farsi coinvolgere dall'arroganza di USA e Israele e sottolineando che Washington continua a sostenere richieste irragionevoli e unilaterali. Definita la risposta di Teheran inappropriata da Trump, anche perché non prevede alcun impegno sull'uranio arricchito, l'Iran fa comunque sapere che pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibili i negoziati. La nostra guerra contro gli Ayatollah non è finita perché prima devono essere eliminate le scorte di uranio arricchito, tuona intanto il leader di Israele Netanyahu, secondo il quale la fine del regime iraniano comporterà il crollo degli UTI in Yemen, di Hamas a Gaza e di Hezbollah in Libano, dove continuano con vittime gli attacchi dell'IDF. Intanto almeno una petroliera con greggio iracheno e diretta in Vietnam ha attraversato lo stretto di Hormuz utilizzando una rotta designata dalle forze armate iraniane. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E intanto l'alto rappresentante europeo per la politica estera Callas frena a proposito della crisi ucraina sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, ha detto Callas. Vertice oggi dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro.
5: Siamo per la diplomazia, ma l'Unione non può negoziare al posto degli Stati Uniti, dice Mrs. Peshkaya Kallas a margine del vertice dei responsabili esteri dei 27 a Bruxelles, confermando la scarsa incidenza del continente europeo nella crisi mediorientale. Rompere il doppio assedio di Washington e Teheran, che sta strangolando l'economia globale, resta tuttavia la priorità su cui cresce l'ipotesi di rafforzare la missione Aspides, allargandola anche ad altri paesi extra Unione, direzione in cui vanno Londra e Parigi, che hanno deciso l'invio di portaerei e lavorano a una coalizione militare allargata a oltre 40 nazioni. Dare alla Russia il diritto di nominare il nostro negoziatore non sarebbe molto saggio, dice ancora Kallas sull'altro tema caldo, la guerra in Ucraina, una bocciatura dell'ipotesi Schröder avanzata dal Cremlino, da anni lobbista di Putin, tutt'altro che imparziale tagliacorto. La stessa SPD, partito guidato in passato dall'82enne ex cancelliere, dal capo del Consiglio europeo Costa a Macron, intanto il Totonomi impazza. Presupposto della missione diplomatica, se non la pace, almeno un cessate il fuoco duraturo, che per la prima volta in 4 anni di guerra, dopo le aperture di Mosca, appare alla portata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E torniamo all'impatto economico della crisi del Golfo dopo appunto la bocciatura da parte di Trump e dalla risposta dell'Iran. Il prezzo del petrolio del Brent è risalito subito in mattinata oltre $106 al barile, per poi riscendere poco sopra i $100 al barile.
6: Due petroliere, una con bandiera maltese e l'altra di San Marino, con 4 milioni di barili di petrolio caricati in Iraq, hanno superato ieri lo stretto di Hormuz. Sky News ha parlato di sistemi di tracciamento spenti, mentre secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, le due navi hanno seguito la rotta indicata dalle autorità di Teheran. Le navi americane hanno invece bloccato ieri, dopo averle colpite, due petroliere iraniane, con Teheran che ha parlato di avventurismo sconsiderato. In ogni caso Hormuz resta sotto il doppio ricatto di Iran e Stati Uniti e le quotazioni del petrolio sono oggi di nuovo in salita, poco sopra i $100 il Brent, poco sotto il WTI. Intanto il ministro della difesa Guido Crosetto, in merito a notizie di un possibile avvicinamento al Golfo di navi europee e anche italiane, precisa: un conto è far avvicinare le navi e un altro è dirigerle verso Hormuz. Per far questo, dice, servirebbe prima la tregua, poi l'approvazione di una missione in una cornice giuridica internazionale e infine l'autorizzazione parlamentare. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca con gli sviluppi del caso di Garlasco, perché emergono altri dettagli dalle indagini a carico di Andrea Sempio, che, lo ricordiamo, è l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
7: Uno dei soliloqui di Andrea Sempio sembra svelare anche l'orario in cui il 38enne si presentò a casa di Chiara Poggi prima del suo omicidio. L'indicazione arriva dalla rilettura di un'intercettazione dell'8 febbraio 2017 in cui l'amico del fratello della vittima parla delle 9:30 di mattina. Dopo il rifiuto opposto da Chiara al suo approccio sessuale, Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta, sostengono i pubblici ministeri di Pavia che lo hanno indagato per l'omicidio. Secondo gli inquirenti, le responsabilità emerse a carico di Stasi sgretolano quelle di Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima, finora unico condannato per il delitto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si tiene oggi lo sciopero del settore aereo in Italia, con mobilitazioni proclamate negli aeroporti da parte di diverse organizzazioni. L'astensione del lavoro riguarda in particolare i servizi dell'ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo, e i voli EasyJet. In sciopero dalle 10 alle 18. Sono previste proteste a Fiumicino, a Palermo, a Napoli e a Varese, una situazione che potrebbe comportare diversi disagi e che già alla vigilia ha costretto ITA Airways a cancellare circa il 38% del proprio operativo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Milano per assistere a una lezione di Renzo Piano, senatore a vita e architetto, alla presenza di alcuni studenti del Politecnico. Successivamente Mattarella andrà alla celebrazione degli 80 anni dei lavori di restauro del teatro alla Scala dopo la guerra mondiale. Sentiamo alcune parole di Mattarella sull'importanza dell'ascolto nel colloquio con gli studenti di Renzo Piano.
8: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, è una cosa che non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. Questo vale per i progetti, ma vale per qualunque tipo di progetto, non soltanto per costruire delle splendide realizzazioni di architettura, ma per qualunque progetto di vita. Quello di ascoltare è una... è tra l'altro anche vero, la strada per la pace, perché quello di ascoltarsi, nella dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, ne avremmo un grande vantaggio.
1: 13:10, la pagina sportiva con tanto tennis dall'Internazionale di Roma, 4 gli azzurri in campo oggi. Carlo Genta, Carlo.
9: Ciao Alessio, sì, una partita di uno degli azzurri è già finita, cioè quella di Berlucci che ha perso in due set contro lo spagnolo, l'andaluce, adesso Tiafoe contro Pellegrino, in un match in cui il nostro non credo sia favorito. Poi nel pomeriggio, non prima delle 15, Sinner contro Popirin, e lì sì che parliamo di favoriti, ma anche non prima delle 19, Cobolli contro Tirante, cui aggiungerei i vari doppi e doppio misto e così via. Quindi tanto azzurro oggi a Roma, aspettando sempre da Roma notizie su quando finirà il campionato, su come finirà il campionato di calcio, con quale programmazione, perché questa sera la giornata di Serie A verrà chiusa da Napoli-Bologna. Se Napoli batte il Bologna, si tira fuori dalla tarantella della necessaria contemporaneità legata alla collocazione del derby di Roma, che sarà nel prossimo fine settimana o addirittura lunedì, ma ancora non si sa quando. A quel punto il senso della giornata verrebbe spostato in contemporanea col derby di Roma, con le partite del Milan, del Como e della Juventus, Alessio. Quindi sono giorni anche di attesa.
1: Benissimo, grazie a te Carlo Genta, ti risentiamo più tardi con tutti i convocati. C'è il break, ci risentiamo noi tra poco con tutte le altre notizie.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Ma dove va con quel veicolo?
15: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
14: Però, che design e che capienza.
15: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
14: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
16: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
17: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
18: Le consegne su pallet espresso più puntuali
19: e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
21: Gold Espresso, ore 12.
22: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
0: Effetto giorno.
1: Antivirus, altri due positivi, erano a bordo della Ondius. Il ministro della salute: rischio è basso, ma in arrivo una circolare per le regioni. Trump boccia la proposta iraniana, inaccettabile. Nella lettera di Teheran lo stop alle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta irrisolto il nodo del nucleare. I ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro, Callas frena su Schröder, mediatore per l'Ucraina. Garlasco da una intercettazione di Sempio, il possibile orario della morte di Chiara Poggi. Internazionale d'Italia di tennis, 4 azzurri in campo per i sedicesimi, Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Eccoci qua, 13 e quasi 15 minuti in questo momento, di nuovo in diretta e con effetto giorno. Questi titoli principali delle notizie di oggi. Cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666. Anche oggi potete scrivere per stare con noi, per commentare tutte le notizie principali di questa giornata. Ripartiamo dal primo titolo che avete sentito nella sintesi di poco fa, e cioè dalla situazione per quanto riguarda il contagio da antivirus, perché ci sono altre due persone che sono risultate positive ed erano entrambe a bordo della nave Ondius che è attraccata alle Canarie, una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio e un cittadino americano. Il ministro della salute italiano ha ribadito che il rischio è molto basso. Ci sono in Italia 4 persone che sono monitorate, che erano a bordo di un aereo sul quale aveva viaggiato una persona che era a bordo della nave, e che comunque in arrivo una circolare per chiarire che cosa fare in caso di estensione del contagio. Matteo Bassetti, buongiorno e ben ritrovato. Ci sente Bassetti? Noi non lo sentiamo. O è caduta la linea col direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova, oppure c'è un problema di linea. È caduto. Allora adesso lo recuperiamo. Quindi con Bassetti vogliamo fare il punto, perché cosa ci dobbiamo aspettare da questo punto di vista, cioè questa circolare del Ministero della Salute, e dal punto di vista dell'Italia che ha un piano pandemico, lo ricordiamo, perché lo stesso ministro Schillaci lo ha implementato dopo che, come ricorderete, anche nella scorsa pandemia eravamo stati, come dire, colti impreparati da questo punto di vista. L'Italia che però da questo punto di vista ha una posizione particolare, perché si è astenuta l'ultima volta che è stato approvato in sede di assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del regolamento sanitario internazionale. Ma abbiamo Bassetti adesso? Forse sì, eccolo qua, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei.
1: Questa volta ci sentiamo, perfetto. Allora Bassetti, cosa dobbiamo aspettarci sul fronte di questa circolare del Ministro della Salute che ribadisce che il rischio resta molto basso?
2: Ma io non credo che ci saranno grandi novità, se non quello di prendere il documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tradurlo in italiano, fondamentalmente, perché oggi sappiamo che il caso sospetto potenziale è colui il quale o è sceso dalla nave ed è quindi stato in contatto con quelle persone, oppure è un contatto di qualcuno che ha viaggiato sugli aerei tornando a casa, sui famosi 30 passeggeri. Quindi quello è quello che potrà scrivere. Ovviamente si parlerà di un rischio basso. Certo che il tema oggi è un po' cambiato, perché sì, se pensate che il passeggero americano è completamente asintomatico ma è positivo, è chiaro che questo cambia un pochino anche la modalità con cui affrontare il tema, perché capisce che se l'asintomatico ha un tampone positivo, poi bisogna vedere se l'asintomatico è potenzialmente contagioso. Questo
1: perché fino ad ora invece sembrava che erano soltanto le persone sintomatiche a contagiare.
2: Esattamente, il problema è che questo virus non è stato studiato come abbiamo studiato SARS-CoV-2, su cui sappiamo praticamente ogni cosa possibile e immaginabile.
1: Beh, adesso però lo sappiamo.
2: Esattamente, è un virus che è noto dal 1995, che ha dato degli micro focolai epidemici in Argentina e in Cile. I mezzi per studiarlo dell'Argentina e del Cile non sono esattamente quelli che potrebbero avere i paesi europei, gli Stati Uniti, anche a livello di tecnologia, sto parlando sullo studio del virus. Quindi io credo che su questo virus ne sapremo molto di più da oggi in poi, dal momento in cui è arrivato all'osservazione anche dei grandi laboratori del mondo.
1: Quindi è solo in quei contesti fino ad oggi che questo virus è passato dai roditori agli esseri umani, non in altri contesti a contatto con gli stessi roditori, cioè non in altri paesi.
2: Allora, dobbiamo fare una grande distinzione, perché secondo me anche qui anche qualche mio collega ha fatto un po' di confusione. Cioè, l'antivirus che noi vediamo in Italia, in Europa, è un'altra cosa. Cioè, è un virus simile, ma è un'altra cosa. Questo è il virus Andes, cioè fondamentalmente antivirus Andes. Quindi, evidentemente, è un virus che si comporta anche in maniera differente dal punto di vista della trasmissione e dal punto di vista anche della sua capacità di dare malattie. Quindi, stiamo parlando di due cose diverse. C'è qualcuno che dice, ma io ho visto tanti casi, anch'io li ho visti, dei casi di antivirus qua trasmessi dal roditore. Questa è un'altra cosa. Probabilmente il paziente zero che è deceduto si è contagiato attraverso i roditori, ma poi essendo il virus capace di trasmettersi da uomo a uomo ha contagiato altre persone. Quindi noi dobbiamo focalizzarci sull'antivirus Andes, che è un virus che si conosce da una trentina d'anni.
1: Cioè sono parenti, sono varianti uno dell'altro?
2: Diciamo che sono parenti molto vicini, perché comunque dal roditore arrivano e questa è una variante di quel virus, è una variante che ha avuto la capacità di imparare anche a trasmettersi da uomo a uomo.
1: Senta, ma come è stata gestita fino ad ora la cosa per quanto riguarda la nave? Perché insomma inizialmente non si capiva bene come sarebbe stata trattata, poi è intervenuta anche l'OMS con l'Unione Europea.
2: Diciamo che insomma errori ne sono stati fatti veramente tanti, errori che non commetterebbe uno studente del quarto anno di medicina. Sinceramente, per esempio lasciare andare via 30 persone da una nave su cui è in corso un'epidemia della malattia infettiva senza sapere di che malattia infettiva si trattasse. Cioè, fino a che non sai di che malattia infettiva si tratta, naturalmente non fai uscire nessuno. Si chiama quarantena perché nasce proprio sulle navi, voglio dire, la faceva nel 1500. Cioè, non è che la facevano meglio nel 1500 di quanto la facciamo noi nel 2025, nel 2026. Cioè, se non fosse uscita nessuna persona, non ci sarebbe nessun minimo problema, perché sarebbero state sbarcate le persone, messe in isolamento, controllate e tutto finiva lì. Abbiamo 30 persone che hanno preso aerei, treni, metropolitane, che sono andate a feste di compleanno, a matrimoni, sono andate a lavorare, cioè evidentemente il tema un po' di rischio ce l'abbiamo. Poi nessuno è qua per fare dell'allarmismo, si figuri lei, però da infettivologo un po' di preoccupazione evidentemente ce l'ho, come ce l'hanno i miei colleghi igienisti. Insomma, chi questa materia la mastica sa bene che una malattia infettiva trasmissibile per via respiratoria con 30 persone che prendono gli aeroplani non è il massimo.
1: Ma il cittadino comune immagino che fa un ragionamento e dice, ma si parla continuamente di piani pandemici, di cooperazione sanitaria, dell'importanza dell'Organizzazione Mondiale Sanitaria, ma tutto questo poi non arriva al caso specifico di una nave, gestire? Perché non è successa questa cosa?
2: Intanto voglio dire, non parliamo male questa volta dell'OMS, cioè l'OMS, poverino, questa volta non ha responsabilità. Il problema è che chi era su quella nave evidentemente non aveva le competenze probabilmente per fare tutto questo. Però bisogna anche domandarsi, allora voglio dire, chi va a fare il medico di bordo deve essere in grado di dire attenzione, aspettate un attimo, forse questa è una malattia contagiosa. Cioè voglio dire, dobbiamo lavorare forse di più su questo tema. Ecco, non credo che sia responsabilità dell'OMS questa volta, insomma, ecco, non diamogli colpe che questa volta non hanno. Ecco. Mi pare che l'OMS, nel momento in cui è entrato in campo, ha gestito la situazione molto bene anche dal punto di vista mediatico, insomma, voglio dire, piuttosto credo che ci sia qualche imbarazzo a Roma, visto che si sta applicando parte di quel piano pandemico su cui l'Italia
1: si era astenuta, si era astenuta.
2: Unico paese europeo, quindi credo che qualche mal di pancia a Roma ci sarà in questo momento.
1: Però l'Italia ha un piano pandemico, l'ha voluto Schillaci, questo sì, in quell'altra occasione però sempre l'Italia, in nome del sovranismo sanitario, si era astenuto. Questo può avere delle conseguenze su, diciamo, come mancata cooperazione di altri paesi nei confronti dell'Italia? Non credo, però, cioè è stato un errore politico, secondo lei?
2: Perché l'Italia comunque, voglio dire, il ministro Schillaci è una ha dimostrato di essere assolutamente dalla parte del mondo della scienza. Diciamo che questi distinguo che ci sono stati da parte dell'Italia, che sono stati distinguo solo politici e non scientifici, qualche imbarazzo lo potranno avere, evidentemente. Non credo che l'OMS non ci consideri perché non gli abbiamo dato il voto favorevole, però magari, certo che lei capisce che, voglio dire, adesso ad avere interlocuzione con l'OMS, voglio dire, magari nella lotta alle malattie infettive non si può fare singolo paese per singolo paese, si deve fare tutto insieme, collaborazione e cooperazione, da soli non si va da nessuna parte, quindi spero che sia servita la lezione anche all'Italia di non aver voluto votare per quel piano, perché le malattie infettive si lotta tutti insieme.
1: Cioè, stiamo accorgendo adesso che sono 23 nazionalità coinvolte, come ricordava, io lo ringrazio, Matteo Bassetti del San Martino di Genova, 23 nazionalità coinvolte, paesi che devono parlarsi tra di loro, e quindi è ovvio che, cioè, qui come mai in nessun altro caso, quando ci sono di mezzo questi virus, queste pandemie, diventano pandemie proprio perché la gente ormai gira in maniera irrefrenabile e velocemente, e quindi si creano queste condizioni. Va bene, chiudiamo qua la questione, in attesa di queste circolare del Ministero della Salute, oggi dovrebbe arrivare e vedremo se ci sarà qualche novità. Andiamo invece alla pagina internazionale, lo facciamo andando in collegamento con Beirut, dove c'è il nostro Giampaolo Musumeci, che saluto e ringrazio.
3: Ciao Alessio, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Che io vedevo, ecco, lo vedo anche adesso in collegamento sul canale 246 del Digitale Terrestre, tra l'altro, per chi ci sta seguendo così. Allora, vorrei chiederti, intanto pensi di tornare o ti sei trovato bene a Beirut? Cosa facciamo?
3: Ormai qui c'è il dilemma di una popolazione meravigliosa, lo dico senza, sì, insomma, senza alcuna piaggeria, di una liaison tra il Libano e l'Italia molto forte, anche politicamente, anche economicamente.
1: Quindi ti sei trovato bene, questo fantastico. Ce lo puoi confermare. Quindi, però
3: sta benissimo. C'è un piccolo dettaglio, per usare un'amaro ironia, c'è un conflitto in corso devastante che sta martoriando il sud del paese. Ecco. E da qui Alessio si guarda, anche da Beirut, si guarda con grande attenzione a quello che è stato

0: Sì, allora partiamo dal fatto che nonostante il cessate il fuoco, qui in realtà non si è mai smesso di sparare e le violazioni sono state ripetute sia da parte dei miliziani di Hezbollah che da parte dell'esercito israeliano. Ultimamente, dopo peraltro un sorvolo, la giornata di ieri, l'ho raccontato anche nei GR, a bassa quota, molto intenso, si udiva in maniera molto presente il ronzio dei droni sopra le nostre teste in varie città libanesi, tra cui anche Beirut, è normalmente il preludio a raid da parte degli israeliani, cosa che puntualmente è avvenuta fin dalle prime ore dell'alba, colpiti moltissimi villaggi nella zona sud, anche a nord del fiume Litani, quindi parlo di villaggi come Nabatie, per esempio, sarebbe stato colpito un furgoncino, tra gli altri, che trasportava pane alle poche famiglie rimaste. È stata colpita anche la valle della Bekaa, che è un altro luogo dove alcuni dei miliziani di Hezbollah sono presenti. Peraltro colpita anche un giorno fa la strada che da Beirut, poi attraverso l'aeroporto, va verso sud, verso Sidone e poi verso Tiro. Lì è stata colpita una macchina perché Israele, mi sembra abbastanza evidente, sta andando a caccia di tutti gli alti funzionari di Hezbollah. Quindi c'è un intensificarsi del fuoco a sud, ma non soltanto. E un intensificarsi dell'attesa, come dicevamo, perché questo botta e risposta e questo diniego da parte di Donald Trump alle richieste iraniane qua viene vissuta con molta preoccupazione, perché l'Iran, attenzione, aveva detto nel pacchetto stop alle sanzioni, apertura di Hormuz, poi parliamo del nucleare, stop alla guerra anche in Libano. Perché Alessio, e poi mi taccio, il vero problema qui è che è un paese molto armato, è un paese in cui le tensioni settarie sono tornate a essere particolarmente stridenti e qualcuno sussurra che il rischio di una nuova guerra civile non è un rischio così remoto. Più la situazione è calda, più i rischi si affollano.
1: Allora, io in regia chiedo se ho ancora tempo o no, sì, ancora per un'altra domanda con Giampaolo Musumeci in collegamento da Libano, da Beirut. Ti chiedo se, visto che sono ancora in corsi, ha parlato anche in un'intervista il primo ministro libanese, questi colloqui tra Israele e Libano, se l'ipotesi di questo disarmo di Hezbollah, che è la base di questo dialogo per un possibile cessate il fuoco, sono presi in considerazione seriamente, oppure proprio nel momento in cui diciamo, il conflitto si intensifica, è difficile disarmare una delle due parti.
0: Assolutamente, hai detto benissimo, in una fase così acuta di conflitto e di combattimento e di ingaggio non è possibile disarmare Hezbollah, anche perché dovrebbe essere l'esercito libanese a farlo, ma è un esercito libanese che non ha lo stesso livello di preparazione, di addestramento e di equipaggiamento compatibile con uno standard tale da consentire il disarmo degli miliziani di Hezbollah. Hezbollah che fa del modernariato anche bellico e della piccola innovazione tecnologica la loro cifra. Circolano una serie di immagini di tank israeliani avvolti da rete di pesca. Il tank israeliano, il Merkava, vale alcuni milioni di dollari. Un drone di Hezbollah costa poche migliaia di dollari e può mettere in crisi i tank israeliani, i quali si proteggono con una rete da pesca da 5 dollari, che è qualcosa di francamente stranissimo, non uno strano cortocircuito, giusto per essere cinici e guardare anche e guardare al soldo. Tutto questo per dire che Hezbollah è molto ben equipaggiato, molto motivato ed è ancora molto molto pericoloso. Non vedo l'esercito libanese un attore credibile nell'effettuare il disarmo se non c'è una volontà politica anche del Partito di Dio.
1: Lo stato dell'arte dal Libano in collegamento da Beirut, Giampaolo Musumeci, ti risentiamo più tardi. Grazie intanto, buon lavoro con Nessun Luogo è
0: A voi.
1: Lontano, naturalmente, dalle 16. Noi ci fermiamo, c'è il break, tra poco sfogliamo i giornali internazionali con Giulia Crivelli.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte, promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
7: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. OneMarkets by UniCredit è il punto di riferimento per

0: soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Viaggiano contrastate le borse europee al giro di boa di metà seduta con lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump ha infatti rispedito al mittente la proposta di Teheran, bollandola come inaccettabile. Così Francoforte cede lo 0,19%, Parigi l'1%, mentre Milano in rialzo dello 0,4% è sostenuta dalle ottime performance di Diasorin ed ST. La prima beneficia dei buoni conti diffusi venerdì scorso, mentre ST è in rialzo in scia alla nuova euforia per il comparto dell'intelligenza artificiale. Il rialzo del prezzo del greggio con il Brent sopra i $100 spinge al rialzo i titoli dell'oil. Fronte opposto invece per Avio e Leonardo che scivolano in fondo al listino. Laura Bonadies da Radio Corra per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: I pagamenti digitali stanno evolvendo molto rapidamente, tra nuovi strumenti e nuove infrastrutture. In questo scenario, qual è il ruolo di un gruppo come Almaviva, anche a livello internazionale? Sentiamo Mario Mendia, amministratore delegato di Reactive, gruppo Almaviva.
10: Almaviva sta provando a unire due mondi che attualmente viaggiano separati: l'esperienza dei pagamenti digitali tradizionali, carte, acquiring, instant payments, e la competenza, diciamo, più recente legata all'euro digitale e alle stablecoin. Inoltre è stata direttamente implicata nell'evoluzione dei PIX in Brasile. I PIX sono il sistema di instant payment della banca centrale brasiliana, che sono il caso di successo più citato al mondo in questo settore e dimostrano come i pagamenti istantanei, attivati molto spesso attraverso un QR code, siano diventati lo strumento dominante a discapito di tutti gli altri strumenti.
13: Scopri il ruolo di Almaviva nei pagamenti digitali su almaviva.it.
14: Effetto giorno. Effetto mondo.
15: I made my own FBI bourbon with my name on it.
16: What?
15: Yes, somehow this is a real thing that I, the FBI director, had made. This is real.
17: Giulia, cosa ci hai fatto ascoltare?
18: Cos'è? Questa era Saturday Night Live.
17: Sì.
18: Che sta mettendo a segno uno sketch veramente incredibile dopo l'altro. Questo era un imitatore di Kash Patel, ma purtroppo la realtà supera la fantasia, perché la stessa giornalista dell'Atlantic, che aveva scoperto e raccolto prove sul fatto che Kash Patel è spesso ubriaco sul posto di lavoro, tanto addirittura da svenire, ha scritto un altro articolo, è venuto fuori che Kash Patel ha fatto produrre un bourbon con sopra il suo nome, che distribuisce come, lo usa, lo beve in primis lui, lo porta in ufficio e poi lo distribuisce come regalo. E la cosa incredibile è che la giornalista ovviamente ha fatto tutte le verifiche del caso, ha anche chiamato l'FBI per avere conferma o smentita, e all'FBI hanno dovuto confermare che questo bourbon con scritto Kash Patel esiste e che in effetti viene dato come regalo. Capite che più materiale di così che per i comici non può esserci, però la questione in realtà è molto seria, perché l'FBI è la più importante. È vero che negli Stati Uniti la polizia federale, esiste la polizia federale, poi tutte le polizie dei singoli stati, però è comunque la principale, come dicono loro, law enforcement agency, cioè il più importante corpo di polizia. E quindi queste polemiche intorno a Kash Patel, al quale però tutto sembra scivolare addosso, come agli altri membri dell'amministrazione Trump coinvolti in qualche tipo di scandalo. Sulle prime pagine dei giornali, sentivo prima che parlavi con Giampaolo Musumeci, c'è il Libano, perché forse ce ne sono, gli stessi giornali americani si sono resi conto nei giorni scorsi di aver parlato un po' troppo di Iran e poco di Libano. Sulla prima pagina del New York Times c'è una foto di uno dei tanti funerali che si sono svolti in questi giorni per le vittime che continuano a aumentare in Libano. E poi c'è questa visita di Donald Trump, per ora confermata, in Cina, con polemiche annesse e connesse, perché pare che, insomma, la Cina stia cercando di in modo naturalmente digitale, di venire in possesso di informazioni su quello che vuole fare la delegazione, su qual è l'agenda che Trump porterà davanti a Xi Jinping, e insomma vediamo. Poi ci sono anche tanti nuovi dati sull'inflazione, perché al di là di quella della benzina, che è raddoppiata in prezzo dal 28 di febbraio, cominciano a esserci degli aumenti enormi anche nei generi di primo consumo, in particolare nelle verdure fresche. Gli americani non consumano tanta verdura fresca, però per esempio consumano tantissimi pomodori, il cui prezzo è più che raddoppiato. Donald Trump pare essere molto contrariato, perché ne ha parlato anche l'Economist, e continua a dire che l'inflazione sono tutte fake news. E tra l'altro c'è molta preoccupazione, anche perché pare che lui insista su questa possibilità di candidarsi per un terzo mandato. E qui vi faccio sentire l'imitazione che Matt Damon ha fatto, e lui, Matt Damon è impegnato nella promozione del prossimo film di Christopher Nolan, che è quello sull'Odissea. Lui è Ulisse. Ah. E quindi in questo momento, insomma, è molto così, è molto, appare ovunque, ma qui nei panni
17: fa l'imitazione, Matt Damon.
18: Fa l'imitazione di Brett Kavanaugh, che è questo giudice super conservatore nominato da Trump nel 2018, che fu l'ago della bilancia nel 2000, tanto per darvi un'idea, nel 2020, per ribaltare quella famosa sentenza Roe versus Wade, che garantiva come diritto a livello federale il diritto di abortire per le donne. Quindi questo è il personaggio, ma adesso pare che sia proprio con lui che Donald Trump stia parlando di questa possibilità di candidarsi per un terzo mandato. Sentitene la parodia.
16: We're gonna let Trump do a third term.
19: Yeah! Come on! I thought that was unconstitutional.
16: Yeah, it was. But Trump found the original Constitution, and at the end, he wrote, "Psych! We're gonna live forever!" Wow! Yeah!
17: Spiega
18: quindi
17: un po',
18: questo è appunto Matt Damon che imita Brett Kavanaugh, di fianco a lui c'è Pete Hexet che avete sentito esultare, poi c'è Kash Patel, e quindi
17: tutti
18: Kavanaugh
17: imitati,
18: dice tutti imitati, sì. Kavanaugh dice: abbiamo trovato il Donald Trump, sì, è incostituzionale candidarsi per un terzo mandato, ma Donald Trump ha trovato una copia originale della Costituzione, ha scritto lui che ce l'ha consegnata, e quindi adesso ci garantisce, insomma, la sopravvivenza forever. Ripeto, è una parodia, però il tema è molto serio, perché sappiamo che quando Donald Trump si mette in testa una cosa non molla solo perché c'è un vincolo costituzionale. Quindi questo, sempre in vista della ormai più che probabile sconfitta su temi economici alle elezioni di midterm, insomma, preoccupa molto questo persistente sottovalutare da parte di Donald Trump il valore della Costituzione.
17: L'ultima segnalazione per oggi?
18: Ultima segnalazione: nel Regno Unito, dove, come potete immaginare, tutti cercano di capire come sia stata possibile questa debacle di Starmer, ma soprattutto questo nuovo successo di Nigel Farage, che, lo ricordiamo ancora una volta, fu l'avvocato principale della Brexit, si scoprì che l'aveva fatto in malafede e tra l'altro sostenuto dalla Russia, e adesso è di nuovo, riscosso un grande successo
17: Dominus,
18: alle elezioni.
17: A quanto pare. Grazie a Giulia Crivelli, la puntata di oggi con Valeria Bernardi, Alessandro Schirano, ciao a tutti.

0: Strade in diretta.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Segnaliamo disagi, code per lavori sulla A10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Orcofellino in direzione Genova, e sempre per lavori si procede lentamente sulla A14 in direzione Ancona tra Pescara Nord e Atripineto e anche tra Grottamare e Fermo Porto San Giorgio, e in direzione Taranto code sempre per lavori tra Pedaso e Grottamare. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Hashtag autotrasporti.
2: Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Nessun segnale concreto da parte del governo rispetto agli impegni annunciati per compensare gli extra costi indotti dal caro carburanti, e dunque UNATRAS, l'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto, conferma il fermo dei servizi dal 25 al 29 maggio. Michele Santoni, presidente di CNA FITA, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, il fermo dunque si avvicina, eppure c'era l'idea che in qualche modo potesse essere scongiurato, viste le aperture delle scorse settimane da parte del governo. Mi riferisco all'incontro al Ministero, e poi ci sono state le parole della Premier Meloni a Cipro al Consiglio Europeo.
3: Esattamente, anche nell'ultimo di presidenza che abbiamo fatto settimana scorsa l'indicazione è proprio questa. Non capiamo come mai l'attuale governo non riesca, diciamo, a concludere nei fatti quello che dice sulle parole, sulla stampa, attraverso i media, ma non riesce mai a concludere quelle che sono le nostre istanze. Al tavolo di qualche periodo fa c'era stata un'apertura, anche una sorta di tranquillità, che però non si è tradotta nei fatti, e sono quelli di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo già detto che in queste due settimane che mancano, diciamo, all'istituzione del fermo proclamato già in tutta la sua integrità, anche da un punto di vista di garanzia sul lato regolamentazione e sugli scioperi, daremo mandato a tutti i nostri uffici territoriali, così come a livello nazionale, di cominciare veramente ad organizzare quello che sarà un fermo nazionale dei servizi.
2: Fermo nazionale destinato ad impattare pesantemente sulle imprese, sulle famiglie.
3: Sicuramente sì, noi l'impatto più grande sarà che effettivamente, anche com'è distribuito l'approvvigionamento merci, che oggi quello che viene definito magazzino non viene più fatto da nessuno, lo facevano i nostri mezzi, ho l'impressione che anche dai primi giorni l'impatto sarà veramente incredibile. Ci dispiace creare sicuramente un danno a tutta la popolazione. Spero che veramente i miei colleghi, tutte le imprese, capiscano veramente che quello che abbiamo chiesto non è surreale, non è fantasia, ma è soltanto quello che, per un'equità normativa, mi riferisco al taglio delle accise mobili, che ha generato automaticamente la perdita di pari importo del rimborso trimestrale che definiva il gasolio professionale, non sono altro che delle richieste, secondo il nostro punto di vista, ragionandoci un pochino così anche in valore oggettivo, sono richieste reali e fattibili. Non riusciamo a capire come mai il governo non si voglia impegnare a fondo affinché si possa evitare quello che sicuramente creerà un forte disagio per tutta l'economia e la società italiana.
2: Ricordiamo in sostanza cosa chiedete al governo.
3: È stato anche sottoscritto un documento, oltre ad una trasse di cui la CNA, che io rappresento, fa parte, ma un documento unitario che è forse un'azione storica di tutte le imprese all'albo, dove i punti di rottura sono: per dare liquidità, che è un provvedimento tecnico, ovvero quello di poter scontare il beneficio immediatamente del rimborso dell'accisa non aspettando i 60 giorni così come previsto, ma soprattutto il punto di caduta, che ha visto convogliare in un unico documento tutte le imprese associate nel mondo del trasporto, tutte le 11 sigle di rappresentanza, sono proprio quei 20 centesimi che risultano mancanti finora nella dichiarazione che abbiamo fatto per il primo trimestre, solo per 12 giorni, dal 18 marzo al 31 marzo. Ma se si continua su questa linea, quando andremo a luglio a fare la dichiarazione del secondo trimestre, una parte del mondo del trasporto si troverà annullato completamente per 3 mesi questi 20 centesimi. È un discorso veramente di equità normativa. Vanno bene le accise mobili, ma deve essere compensato di pari importo tutto a chi aveva questo beneficio che, ripeto, definiva veramente quello che è definito il gasolio professionale.
2: E sì, dunque lo ricordiamo a chi non è completamente dentro queste questioni: per le imprese con veicoli Euro 5 ed Euro 6 il taglio delle accise sul gasolio di fatto annulla lo sconto già previsto, quindi non ha alcun effetto. Ecco Santoni, voi chiedete anche la sospensione temporanea dei versamenti previdenziali.
3: Affinché si possa dare liquidità all'azienda, quello sicuramente è un processo un pochino più da strutturare, però senza ombra di dubbio in questo periodo, se non si dà liquidità all'azienda, manifestazione o no, sciopero o no, fermo o no, le aziende di trasporto davvero si fermeranno.
2: Michele Santoni, GNA Fitta, grazie, buona giornata.
3: Grazie a lei, buona giornata.
2: E ora torniamo a parlare di digitalizzazione nel mondo dei trasporti. A questo è stato dedicato il convegno B-Digital che si è svolto nelle scorse settimane a Genova. Damiano Frosi, direttore dell'osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano. Buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno Andrea Ferro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, lei ha trattato la questione della digitalizzazione delle infrastrutture come strumento importante per rendere efficiente il sistema logistico, oltre che chiaramente per la sicurezza delle infrastrutture stesse. Di questo apporto digitale si parla poco.
4: Esattamente, è troppo poco spesso si parla della connessione tra infrastrutture, servizi e di quanto può essere utile il digitale. Tutti forse sappiamo quanto siano importanti le infrastrutture, secondo una nostra stima rappresentano il 35-40% del patrimonio complessivo che ha un paese, ovviamente, e si stima anche che l'aumento dell'1% in investimenti in infrastrutture possa portare a una crescita dell'1,5% del PIL dell'economia, quindi c'è sicuramente un beneficio. È meno banale scoprire quanto investire in soluzioni digitali possa migliorare l'efficienza e la riduzione anche dei costi per il sistema infrastrutturale e per la logistica. Noi abbiamo provato a farlo con riferimento a un ambito specifico, per cui purtroppo, mi permetto di dire, Genova ad esempio è famosa, che è quella legata al monitoraggio delle condizioni di salute dei ponti. Che cosa abbiamo scoperto, Andrea? Che se noi andiamo ad applicare dei sistemi avanzati di monitoraggio con dei sensori ad hoc, che possono essere dei vibrometri, dei clinometri, dei fissurimetri, accelerometri e così via, su un ponte di una campata di almeno di 20 metri, ponti che solitamente in Italia tra l'altro sono in esercizio da mediamente 50 anni, si può andare ad avere un beneficio economico in termini di riduzione dei costi di manutenzione, rischi, deviazioni e così via, tra i 45.000 euro e i 165.000 euro a ponte. Può sembrare magari una cifra piccola rispetto ai miliardi di euro di cui si parla di investimenti in infrastrutture. Non dobbiamo dimenticarci che in Italia ci sono qualcosa come 61.000 ponti, quindi queste cifre vanno moltiplicate per 61.000 e sempre secondo delle nostre stime ci sono già in Italia quasi 2.000 ponti che sono considerati a rischio strutturale, quindi è particolarmente importante secondo noi investire in tecnologia digitale proprio per arrivare ad una manutenzione più efficace e predittiva, e si può capire anche l'impatto poi su tutto il mondo dei servizi, dei trasporti che ne consegue.
2: Ecco, questi interventi finalizzati a digitalizzare le infrastrutture, quanto possono costare? Per esempio, visto che si parla di ponti, per un ponte quanto occorrerebbe investire?
4: Parliamo di cifre che vanno dai 50 ai 100.000 euro a ponte come investimento, poi ci sono tutti i ritorni e i benefici, che sono nulla se pensiamo rispetto al costo dell'infrastruttura, cioè del ponte in sé, o della manutenzione che ne viene da un ponte non dotato di questa sensoristica.
2: Oltretutto sappiamo benissimo cosa possa comportare la chiusura totale o parziale di un ponte, di un viadotto, di una galleria, deviazioni, allungamento dei tempi di percorrenza, insomma pesantissimi extra costi a carico delle imprese, delle famiglie, della collettività, insomma dell'economia dei territori.
4: Neanche a parlarne, esatto. Li abbiamo anche inseriti nella stima, ovviamente una stima delle deviazioni in termini di maggior chilometri o di ingorghi, perché molte volte si chiudono i ponti, diciamo così, per una parte della carreggiata e quindi si creano code. Abbiamo inserito ovviamente nel modello di calcolo anche questi costi aggiuntivi che possono venire per camion, auto e così via. Ovviamente il beneficio poi di questi sistemi è maggiore dove c'è maggior traffico in termini di veicoli, ma anche maggior traffico pesante, perché l'usura poi dipende molto anche dalla tipologia dei mezzi che circolano su queste strade, o in questo caso nel nostro calcolo sui ponti, e qui arriva tutto il tema della logistica delle merci, del trasporto merci, che sappiamo in Italia viaggia prevalentemente su gomma.
2: Damiano Frosi, direttore dell'Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, grazie e buona giornata.
4: Grazie a voi.
2: E grazie a voi per l'attenzione. Vi ricordo hashtag autotrasporti in onda tutti i lunedì alle 13.45, ma c'è anche punto autotrasporti in onda il giovedì sempre alle 13.45 circa, e poi il sabato container, un approfondimento su questi temi in onda alle 13.15. Grazie ancora per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
0: Hashtag autotrasporti.
5: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: A chi piace la Spini?
17: A tutti i bambini!
18: Anche ai ballerini!
19: E ben palati, sopraffini!
20: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
21: Ufficio Case Smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
22: Mi sento già più carico!
21: Info su toyota.it.
23: E ora la sfida finale! Cocktail!
24: Spritz al tramonto!
23: Colazione!
24: Cappuccino vista mare!
23: Estate!
24: Crociera all'inclusive con Costa!
23: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it. Costa!
25: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
26: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave!
25: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
26: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
25: Ecco qui.
26: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
27: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
1: Io sono Paolo Ruffini.
2: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
1: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
2: E sei down?
1: Sì.
2: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo, ma?
1: Eh?
2: Puppa!
1: Paolino.
3: Sono le 14.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano gli sviluppi del caso Minetti, con la Procura Generale della Corte d'Appello di Milano che sta valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche da fare sulla grazia per Nicole Minetti. Intanto, sempre sul Fatto Quotidiano, spunta una testimone, Graciela de los Santos Torres, ex collaboratrice di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti, secondo la quale nel ranch in Uruguay avvenivano festini con droga e sesso da parte di ragazze, anche minorenni. Antivirus, altri due casi positivi, una donna francese e un americano, erano sulla nave Ondius. Quattro i casi monitorati in Italia, passeggeri di un volo con a bordo una persona che era stata ospite della nave. Il ministro della Salute Schillaci fa sapere il rischio resta basso, in arrivo una circolare per le regioni. Trump boccia la risposta iraniana al memorandum in 14 punti, è inaccettabile. Nella lettera di Teheran ci sono lo stop alle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta irrisolto il nodo del nucleare. Il caso del delitto di Garlasco, nuovi dettagli emergono dalle indagini, da una intercettazione di Sempio emergerebbe il possibile orario della morte di Chiara Poggi. In chiusura il tennis con l'Internazionale d'Italia, 4 azzurri ai sedicesimi oggi, Mattia Bellucci che è stato sconfitto dallo spagnolo Landaluce in 2-7, in campo adesso Andrea Pellegrino contro l'americano Tiafo, azzurro in vantaggio nel primo set per 5-3 con un break di vantaggio, a seguire Sinner e Cobolli. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Se non facciamo risultato né a Genova né col Cagliari, è giusto rimanere fuori la Champions. Non è che ci vuole tanto. Ma io l'ho detto, lo dicevo 2 mesi fa. Però intanto vediamo il positivo, siamo tornati a far gol. Ora bisogna continuare a far gol e iniziare a non prenderlo.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Pressione, non pressione, non si può mica avere tutto sistemato, non è mica sempre dritta la strada, poi devi fare anche delle curve, devi essere bravo a dare delle spallate lì dentro.
2: Adesso mancano due partite e vediamo se possiamo volare più in alto, no? Però oggi, ripeto, la storia è fatta e di qua si deve iniziare a migliorare sempre.
3: A poco, sei sotto 2-1, devi non solo pareggiare ma devi ribaltare, insomma, non sono quelle cose che succedono sempre. Stavo pensando alle occasioni che avevamo avuto e alle parate di Suzuki che sono state strepitose in alcuni casi e già guardavo la conference, dopo è andata bene.
4: Quando mancano i risultati, io sono responsabile perché comunque sono a capo di un gruppo di ragazzi. In questo momento qui non c'è assolutamente bisogno di andare a vedere di chi sono le responsabilità. Ai ragazzi non c'è da rimproverare assolutamente niente per quello che stanno facendo. È normale che in questo momento di difficoltà nessuno se lo sarebbe aspettato. Poiché la Champions era una botte di ferro, io ho sempre detto e ridetto e ripetuto che non era assolutamente così.
5: Abbiamo sentito un po' tutti, noto che ai toscani quando nei momenti caldi le ci scivolano più del solito, ho sentito Spalletti e Allegri ovviamente, c'è da dire anche con una buona dose di crudeltà, non ci si poteva aspettare di meglio per le ultime due di campionato che ancora francamente non si sa quando si giocheranno, almeno la prossima. Una ribalta al risultato nel recupero facendo imbelvire il coach ragazzino, questa, l'altra è ufficialmente piantata, viene presa a sberle dall'Atalanta, il tutto in un caso nell'altro in un uragano di fischi e polemiche. Adesso voglio solo capire come progettare il weekend perché ancora non è chiaro, bisogna aspettare il Napoli stasera, se vince si leva dalla, così, dalla grande ammucchiata che verrà condizionata dal, come tempistica dalla collocazione del derby di Roma. Ho un grande piacere vedere mio amico Gianni De Biasi anche collegato in video 246 Digitale Terrestre. Ciao Gianni, buongiorno.
6: Ciao Carlo, buona giornata a te e a chi ci ascolta.
5: Aspettando Pardo che tra poco arriva, voglio partire da una domanda facile. Perché una squadra si spegne?
6: È difficile capire perché si spenga una squadra. È successo ieri sera anche a quella che stava vincendo a San Siro di spegnersi, sì, a un quarto d'ora alla fine e rischiare veramente tantissimo di non portare a casa il risultato pieno. Sono quelle cose che si instaurano senza saperlo nella testa delle persone, dei calciatori in questo caso, che pensano già di aver fatto già il passo più lungo e di aver attraversato l'ostacolo. Invece gli ostacoli non finiscono mai fino al 95esimo, centesimo, visto ieri sera,
5: sì, la Roma.
6: La Roma, quindi qualcosa di incredibile.
5: Ma ti è mai successo?
6: Per quanto riguarda invece il ragazzino che si lamenta, non ha tutti i torti il ragazzino che si lamenta, francamente, sì, perché ha fatto una grande partita, meritava probabilmente un risultato diverso e secondo me è stato un po' penalizzato dalle decisioni, anche quei mezzi falli fischiati, quando a volte non fischiano neanche delle trattenute, c'è qualcosa di particolare che chiaramente non ti fa star bene, specie se sei preso dalla situazione, se sei parte in causa. Io la vedo da fuori e capisco l'amarezza da parte di questo ragazzo.
5: Beh, sarà capitato anche a te, no? Sarà capitato anche a te di
6: sì, percepire più volte. C'erano degli anni in cui capitava e non potevi neanche dire niente, altrimenti rischiavi anche di essere squalificato. Io mi ricordo che ho preso 18.000 euro di multa perché avevo detto che l'arbitro dovrebbe essere per antonomasia equidistante tra le parti e lui non lo era. E in quel momento lì avevo ragione perché poi era stato anche condannato.
5: No, poi ci sono quegli intangibles, no? Cioè tu non c'è magari il fischio eclatante, però capisci dove va. Poi. No, ma senti, invece ti è mai successo una carriera lunghissima, hai sfiorato anche la panchina della nazionale italiana, hai allenato altre nazionali, ebbene, insomma, non per darti dell'anziano, ma per dire che sarà capitato anche a te di avere per le mani una squadra che si spegne e magari devi riaccenderla alla svelta e non so come si fa io sinceramente.
6: E non è facile, non è facile riaccendere. Il problema principale è prevenire il fatto che i ragazzi sì. si spengano, che credano in quello che stanno facendo, uno, che credano di arrivare almeno in zona Champions e bisogna stare lì giorno per giorno a battere su questo argomento. Ma la mente umana è complicata, non è che sia così semplice, specie poi quando devi tenere collegati 30, magari qualcuno che è più involucrato, come dicono gli spagnoli, più coinvolto di altri. Non è così, non è facile, però credo che Allegri abbia l'esperienza per poterlo fare, anche se non deve però poi rimanere negli occhi gli ultimi 10-15 minuti, certo. perché quello che deve rimanere negli occhi sono il resto della partita, dove il Milan era sotto meritatamente.
5: No, ma certo, d'altra parte io credo sia una questione forse più mentale che fisica, anche se il Milan mi sembra discretamente piantato anche dal punto di vista fisico, però tu mi insegni che le due cose vanno di pari passo, eccetera, eccetera. Per riaccendere una squadra, io che non so niente e quindi mi limito a usare la mano sinistra per girare il rubinetto, cioè quello dell'acqua calda, e allora ti dico che vado dai giocatori che hanno maggiore esperienza, carisma e spalle larghe, e poi vado da un centravanti che logora, questa parte di stagione in particolare lo insegna, il centravanti logora chi non ce l'ha a fine stagione quando è il serbatoio mezzo vuoto. Ed è lì che ti aggrappi, no? Cioè giocatori di personalità e a quelli che magari ti cavano fuori un gol dal nulla.
6: Sì, è vero. È chiaro che però anche quelli che hanno più responsabilità, è chiaro che sono già coinvolti e sono già caricati di un peso diverso da quelli un po' più leggerini, senza far nomi qualcuno che sì, gioca davanti. Sì. È chiaro che ovviamente questi, una volta che vengono ulteriormente caricati, specialmente l'allenatore che cercherà di coinvolgerli e di fare in modo che diano una mano dentro lo spogliatoio, anche questi poi avranno delle ripercussioni dal punto di vista, hanno un carico interno superiore rispetto a quello che hanno normalmente, però sono quelli ai quali uno deve cercare di parlare chiaro, guardando negli occhi e facendo capire che le cose si possono cambiare solo se c'è voglia di cambiare. Per cambiare bisogna cambiare l'atteggiamento mentale che c'è stato nell'ultima partita o nelle ultime due o tre partite, perché il Milan è un po' in serie due o tre partite che ha prestazioni di non altissimo livello.
5: E no, poi non segna neanche con le mani, come vedi, ma d'altra parte ti dicevo, c'è chi ha cercato di far giocare il signor Spazio come centravanti, poi alla fine Il signor Spazio è...
6: Lo spazio resta lì nello spazio. Lo spazio resta nello spazio.
5: Spazio resta nello spazio. E allora è meglio avere Malen, che ne segna 13 in un girone, è meglio avere Vlahovic, che è fuori, poi entra e segna in due partite consecutive. Posso andare avanti, ma tanto i nomi li conosciamo. No, non so se sia la rivincita del centravanti. Fatto sta che a fine stagione queste differenze sono ancora più eclatanti, Gianni.
6: Ma guarda che la differenza sostanziale è stata ieri il Parma, quando ha messo nella partita che dicevamo prima, ha messo due attaccanti davanti e ha messo in difficoltà la Roma, però li aveva e ha avuto la possibilità di metterli dentro. Probabilmente non so in che condizioni sono gli attaccanti del Bina, da Gimenez a Fultruc, a tutti quelli che ha nella rosa, non so come stiano fisicamente, perché bisognerebbe seguirli da vicino e capire le problematiche che ci sono.
5: Sì, Gianni,
6: ho imparato che quando sei dentro lo spogliatoio tante cose non escono perché è meglio che non escano, e quindi tu sai qual è la realtà vera dall'interno e fuori ci arriva quello che
5: poi
6: vogliono fare.
5: Poi ci sono allenatori di cui ti fidi nelle scelte che fanno, altri allenatori di cui ti domandi ma questo è matto, di cui ti dici questo è matto. Poi certamente Allegri è uno di cui fidarsi. Ti volevo chiedere ancora questo, cioè il vantaggio. Insomma, il Milan ha un vantaggio che è ancora molto teorico, no? Perché è quella che a calendario vai a Genova, a meno che De Rossi non voglia fare un favore alla sua vecchia lupa, vai a Genova e poi è in casa al Cagliari, e lì sinceramente il Cagliari non so cosa potrebbe chiedere l'ultima giornata a San Siro, essendo già ampiamente salvo. Ecco, il vantaggio molto teorico del Milan sta nel fatto che le altre due hanno due derby che conosci molto bene, uno quello di Roma, vediamo quando sarà, e l'altro quello di Torino. Quanto è grande questo vantaggio del Milan?
6: Beh, è un buon vantaggio, è chiaro che non puoi però fermarti a quello e cercare di lavorare, come dicevi tu prima, sulla testa dei calciatori, prima sulle gambe, perché non c'è la possibilità di rimettere a posto niente. Se adesso non stai bene e non hai una condizione ottimale, non la recuperi certamente in questi pochissimi giorni. Credo che il problema sia probabilmente di altra natura, un po' tecnico e un po' probabilmente che si era pensato di aver già passato che avevano già pensato di attraversare il traguardo, invece non l'avevano ancora fatto, erano ancora come Dorando Petri, avevano bisogno di essere sostenuti per portarlo di là.
5: No, ma certo, tanto adesso io il derby di Roma non l'ho vissuto da dentro, no, cioè lo guardo da osservatore esterno. Chi l'ha vissuto da dentro dice che
6: la è sicuramente partita, caliente.
5: Però c'è addirittura chi dice che la partita della settimana per la Lazio non sia la finale di Coppa Italia. Questo mi sembra un po' estremo, ti posso dire.
6: No, è pazzesco. No, ma in fondo è vero. È chiaro che poi se la giocano e mettono tutto quello che possono, però chiaramente la finale provano a vincerla. Non è semplice perché l'avversario è di tutt'altro spessore e non ha neanche grandissimi problemi da un certo punto di vista. Dall'altra parte c'è poi la partita delle partite,
5: cioè questo lasciami dire, è un elemento di debolezza della Roma del calcio, cioè l'enfasi che c'è sul derby e nel complesso è un elemento di debolezza della Roma del calcio, perché è chiaro che il derby non è mai, come dite voi allenatori, una partita che vale solo 3 punti, perché non è vero. Però non può essere neanche una partita che ti condiziona una stagione che vale 9 punti o 12 punti quando non dovrebbe essere.
6: Carlo, noi ragioniamo, io da allenatore, tu da giornalista esperto, e c'è il tifoso che ha quella malattia che non gliela togli neanche.
5: Perché il problema è che poi vengono a frugare nelle tue di tasche che fa l'allenatore, capito? Perché anche per l'allenatore è dura gestire, o per i giocatori è dura gestire questa roba,
6: lasci per strada
5: delle robe che magari potresti non lasciare per strada. Gianni, un piacere, grazie, abbraccio.
6: Altrettanto, ciao Carlo, abbraccio. Un abbraccio.
5: Ciao Gianni. Ciao. Grazie a Gianni De Biasi. Allora, già che parlavamo di Milan e di questi a Milano dicono stranguglioni, non so quale sia la traduzione letterale, vi faccio sentire una cosa.
7: In questo clima, Pier, di contestazione che sta continuando dall'inizio della partita, diversi tifosi della curva, ma non solo, stanno abbandonando San Siro. Questo è abbastanza emblematico, non è mai successo in questa stagione.
8: Se tu hai Paolo Maldini al Milan, non so quale algoritmo può dirmi che è meglio non averlo. Al di là delle idee, della competenza, c'è bisogno di qualcosa che trascini, che faccia credere. Però quella parte che trascina veramente tutti non c'è. E io vedo in pochi questa caratteristica. E Paolo forse è l'unico.
9: Già si rimette in discussione il ruolo di direttore sportivo, è così?
10: Io non ho avuto nessun segnale dalla parte della società. Se raggiungiamo l'obiettivo che abbiamo messo all'inizio della stagione, abbiamo fatto un grande lavoro. Tutto il resto fa parte del nostro mestiere, tutte le speculazioni, inutile nasconderci, dobbiamo prendere tutti quanti le nostre responsabilità. I tifosi meritano un'altra squadra, il nostro destino ce l'abbiamo ancora nelle nostre mani. Adesso dalle parole dobbiamo andare sui fatti, magari forse anche andare qualche giorno prima insieme tutti quanti in ritiro.
11: Il ritiro martedì ci ritroviamo, poi domani sapremo quando giocheremo, perché momentaneamente non sappiamo neanche ancora quando giochiamo. Da lì farò il programma della settimana.
5: Dunque, contestazione del Milan, quello che trascina era quello lì, era Leonardo. Chi non c'è? Quello che trascina, quello era Leonardo, a cronache di spogliatoio. Poi Tare e poi Allegri, che anche in confusione sbagliati i conti, non è domani, questo l'ha detto ieri, non è domani, quindi oggi, che si sa quando si giocherà la prossima giornata di campionato, ma è martedì, cioè domani rispetto a oggi, perché bisogna vedere cosa fa il Napoli. E poi loro signori si degneranno di dirci, anche ad Allegri che deve organizzare il programma, quando sarà il senso, dove si collocherà il senso della penultima giornata di campionato. Carlo Spasserini, ciao Carlitos.
12: Buongiorno a tutti.
5: Come si dice stranguglioni a Brescia, tua città natale?
12: Stranguglioni.
5: Allora, per chi non parlasse il dialetto milanese, pavese o bresciano, stranguglioni sono grandi spaventi come quelli che sta attraversando il Milan. Contestazioni a tutto tondo. Se prima, Carlos, potevi immaginarti un futuro, adesso sinceramente non puoi più che un futuro che non vada al di là dell'oggi.
13: Beh, insomma, è giusto così, nel senso che il tilt è totale, è un tilt, è in tilt la squadra, è in tilt anche l'allenatore in questo momento, anche Allegri non sa che pesci pigliare, è in tilt il club, è in tilt la dirigenza, è in tilt la proprietà. Insomma, sono tutti in tilt nel Milan.
5: Bello quel quadretto. Ma no, pure i tifosi sono quelli più in tilt di tutti, a dire la verità, perché ragazzi, una roba così, va bene, le contestazioni di cui Pierluigi Pardo, che saluto, è stato testimone ieri sera, ve lo raccontate. Eccolo.
14: No, eccomi qua.
5: Bel quadretto, tutti in tilt. Il Milan si è spento, è come il flipper che ha fatto tilt.
14: Beh, se ieri è stato veramente uno psicodramma, proprio la classica serata da incubo, con un Atalanta che ha dominato la partita, che ha dato una sensazione di forza assoluta, che sono difficoltà non solo psicologiche, sono molto psicologiche, ma sono anche tecniche. È difficile, cioè, da un lato chiaramente c'è questa conservazione di questo vantaggio nello scontro diretto, dall'altro è chiaro che è difficile pensare che una squadra, che la squadra vista ieri per 60-65 minuti, ma il finale bisogna anche capire quanto sia possibilmente figlio di un Atalanta che, insomma, magari si sentiva a un passo dal traguardo. E, insomma, è difficile pensare come questa squadra possa oltretutto, con delle assenze pesanti, cambiare completamente passo a Genova. Però si riparte da 0-0
5: proviamo a capire,
14: altro da dire.
5: Più che altro proviamo a capire quando si gioca, quindi anche tu devi organizzarti l'agenda. No, ma cosa farà Allegri?
14: Dovrei capire anch'io.
5: Un po' tutti, un po' tutti, a cominciare da Allegri. Carlo, cosa farà Allegri per riaccendere il Milan? Cioè, quali armi ha per riaccendere il Milan? Lui non è nato ieri, cioè non fa l'allenatore dalla settimana scorsa.

0: Infatti ti devo dire che in questo quadro estremamente complicato, perché Milan ha mangiato tutto il vantaggio che aveva, no? Era di 8 punti sul quinto posto fino a qualche settimana fa, di fatto oggi è zero, cioè oggi il tuo vantaggio è soltanto quello degli scontri diretti. Oggi sai, la
1: Sarebbe
0: Roma
1: anche
0: è
1: il
0: quarta col
1: calendario
0: Milan,
1: volendo, Carletto.
0: anche il calendario,
1: Sarebbe
0: però in questo
1: vantaggio.
0: momento il Milan perde con chiunque, pure con me e te, se mettiamo io, te e
1: Sì.
0: Pier, se facciamo la squadretta, oggi battiamo il Milan, nel senso che il Milan in questo momento è completamente disconnesso da se stesso, dalla
1: Chiaro.
0: missione. In questo momento il Milan è totalmente da riaccendere. Vedi, anche lì il problema, uno dei tanti problemi del Milan è che manca una linea comune, manca un indirizzo, è un problema che viene dall'alto, evidentemente, e che però si vede. Adesso ti faccio anche soltanto questo esempio pratico. Vanno in ritiro o non vanno in ritiro? Il direttore sportivo dice non sarebbe male andare qualche giorno in ritiro. L'allenatore dice no, adesso vediamo, fatemi avere il programma. È un dettaglio, non è questo il problema, però ti fa capire che al Milan manca un indirizzo, manca una linea, anche nella gestione, anche nell'unità di crisi, non c'è l'unità. Ed è per quello che onestamente faccio fatica a
1: E
0: trovare
1: capito, ma
0: un
1: qualcosa dovrà fare Allegri. Cioè,
0: incoraggiamento per i
1: scelte.
0: tifosi del Milan.
1: Dovrà fare delle scelte, dovrà scegliere dei giocatori, cioè, qualcosa dovrà fare, no? È chiaro che
0: Guarda,
1: se fa qualcosa di molto
0: considera che
1: profondo è un segnale di debolezza, però ragazzi qualcosa deve fare, perché sennò il Milan va a schiantarsi contro gli scogli che sono bassissimi peraltro in questo momento,
0: Sì,
1: due
0: considera
1: squadre
0: che
1: salve.
0: si aggiungono anche i problemi di formazione, perché sei senza Selmekerz, sei
1: Senza
0: senza
1: Leao e se
0: Stupiñán, sei senza Leao,
1: qualcuno dirà meno
0: magari
1: male.
0: recupera Pulisic, Bartesaghi non è uscito bene, ha una settimana insomma per recuperare, però insomma ecco, possiamo ipotizzare Atakame da una parte, Bartesaghi dall'altra, possiamo immaginare un ritorno di Pulisic con una prima punta, ma sappiamo i problemi che sta avendo questa squadra dal punto di vista realizzativo. Fulkrug si sbatte, lotta, combatte, però è un giocatore insomma
1: Dei limiti.
0: sicuramente un po'. No, certo, Jimenez secondo me non ha giocato neanche male dal punto di vista dei movimenti, però è chiaro che non ha proprio la gamba in questo momento per essere un giocatore sul quale puoi fare affidamento. È molto complicata. È molto complicata perché è molto complicata perché poi è imprevista, o forse era prevedibile, per carità, però insomma, fino a qualche giorno fa il Milan era in controllo assoluto,
1: Beh,
0: probabilmente
1: ragazzi.
0: ha perso. No, certo, non è un dettaglio, i conti si fanno alla fine, il risultato della maratona lo si vede alla fine. Io non sto assolvendo nulla, assolutamente. Non sto assolutamente assolvendo nulla, penso che se il Milan non andrà in Champions sarà un fallimento, cioè non è che c'è attorno, bisogna essere onesti, così come il Milan secondo me ha girato per buona parte della stagione sopra alle proprie qualità, è chiaro che se poi non riesce a centrare il traguardo Champions League non lo c'entra, non è
1: No,
0: che
1: ma
0: ci sono le ideologie per
1: assolutamente.
0: cui uno sta da una
1: No,
0: parte o
1: no.
0: dall'altra perché per simpatia o per antipatia, questo è assolutamente oggettivo. Ci può essere stato un calo psicologico dopo la sconfitta con la Lazio quando è sfumato l'obiettivo scudetto, sì, ma non
1: Sì, ma no,
0: abbastanza, non
1: ma
0: abbastanza,
1: ti può durare.
0: forse la società in quel momento poteva fare qualcosa di più in termini di presenza, in termini di incentivo ai giocatori per riuscire a
1: L'onda non può essere così
0: essere.
1: tanto lunga, però, Pier. Io capisco quella
0: No,
1: sconfitta
0: ma
1: con la Lazio,
0: certo.
1: sei andata là pensando allo scudetto, poi perdi anche a Napoli.
0: Ma il tracollo vero è delle ultime partite, perché
1: Appunto.
0: Napoli-Milan, ad esempio, è stata una partita abbastanza equilibrata, risolta, poi chi vince ha sempre ragione, risolta con Napoli nel finale, ma quella fu una partita. Ma ragazzi, fino a prima di Sassuolo-Milan la situazione era sotto controllo. Certo, nel
1: Assolutamente.
0: frattempo le altre corrono e il Milan si è piantato clamorosamente. E
1: Certo.
0: adesso è in una condizione, ha fatto un gol in 5 partite in 90 minuti, salvo poi farne 2 ieri.
1: Sì,
0: Ma
1: a babbo
0: che
1: morto, dai, a
0: anche
1: babbo morto.
0: quello, sia babbo morto. Lì, questa è un'altra cosa insomma, interessante. Ho visto il video di Carlo Pellegatti che ha tratto speranza da quei 2 gol e lo capisco istintivamente. Bisognerà capire se quei 2 gol lì daranno un po' di
1: Grippo. Sì,
0: speranza,
1: sì.
0: possa essere il segno di un qualcosa che si è riacceso. Io tendo a pensare che siano stati 2 gol figli di una situazione veramente molto particolare, di un'Atalanta che aveva portato la barca in porto e
1: Sì,
0: alla fine
1: no,
0: si è.

0: L'Allegri del Milan era secondo in classifica dopo 20 giornate, 43 punti, e adesso ne ha sempre 67.
1: Sì, sì, ci sono delle analogie che forse qualcosa dicono, forse qualcosa no. Anche in quel caso il mercato di gennaio non lo aiutò.
0: Bravo.
1: Lui chiedeva giocatori esperti, strutturati, quello che ha fatto anche quest'anno. La società, allora la Juve, questa volta il Milan, non lo ha contentato e lui è arrivato proprio col fiato corto in fondo. Io però, ecco, ti devo dire, non lo so, io continuo a credere che Allegri, per quanto abbia evidentemente delle responsabilità, perché gli allenatori non è che sono bravi solo quando le cose vanno bene, poi è colpa degli altri quando le cose non vanno bene, l'allenatore è l'allenatore.
0: Sì.
1: Quindi insomma, si prende bene il brutto e il male, il buono e il bello. Voglio dire, se c'è una garanzia in questa squadra che non ha garanzie è Max Allegri.
0: Sono d'accordissimo.
1: In questo momento. Con tutte le considerazioni che ciascuno di noi può fare o non fare su Max Allegri, su come gioca, su un allenatore, tutto quello che volete. Io credo tra l'altro che sia un ragionamento ormai superato, nel senso non è più attuale per il Milan. Il Milan deve soltanto portare a casa la pellaccia.
0: Sì, no,
1: il diavolo deve salvare la pellaccia.
0: Io dico, dall'inizio della stagione, se il Milan arriva in Champions, ma se il Milan arriva in Champions ha fatto un grande lavoro Allegri, anche se arriva quarto all'ultimo minuto. Ma per chiudere,
2: fammi anche dire che l'aziendalismo di Allegri
0: è
2: fuori anche in questa stagione, perché altri allenatori
0: avrebbero piantato un casino.
2: Si potrà anche dire più bravi, con la partenza di stagione che ha fatto il Milan a gennaio, avrebbero fatto ogni post partita sarebbe stata una rivendicazione sul fatto di migliorare la rosa. Che, attenzione, non è che c'è un giusto e uno sbagliato, è una valutazione soggettiva, perché io trovo che, per esempio, tanto per essere chiari, Antonio Conte in questo sia un maestro. Cioè, quando Antonio Conte chiede, non è che chiede perché è un mitomane, chiede perché sa che chiedendo può migliorare la squadra ed è da questo punto di vista un perfezionista e uno che non ha paura in certi momenti anche di andare allo scontro dialettico con la società. Allegri da questo punto di vista probabilmente ha un altro stile, ha un altro carattere, e questa cosa qui poi alla fine si traduce in uno stile di comunicazione diversa. Poi io non so dirti se ci fosse stato uno stile di comunicazione più alla Conte, se sarebbero arrivati degli acquisti da parte del Milan.
0: Credo che tutti e due le cose le dicano, solo che in quel caso le dicono internamente e pubblicamente, in un altro caso le diranno soltanto internamente perché va così, ma questo non è una sorpresa, conoscendo Allegri da molti anni. Grazie Carlos.
1: Abbraccio.
0: Buon lavoro. Buon lavoro Carlo Spasserini. Mi tengo per Luigi Pardo qualche altro minuto dopo la borsa, che voglio dare un'occhiata all'altra faccia della luna di ieri, cioè quella giallo rossa.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
11: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
10: Scusa, che c***o hai detto?
11: jethr.com

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
7: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Le trattative fra Stati Uniti ed Iran ancora una volta procedono a singhiozzo e le borse in Europa si muovono di conseguenza. Sono praticamente tutte negative, in particolar modo Parigi in ribasso di quasi un punto, Francoforte meno 0,30, l'eccezione oggi Milano più 0,23%, peraltro in mattinata è arrivata a guadagnare anche qualcosa in più, punta oggi su Diasorine dopo i conti di venerdì, il titolo in rialzo del 7,5%, in realtà i dati del trimestre risultano sarebbero inferiori alle attese, ma il gruppo ha confermato la guidance migliorandola sul 2026. Salgono i titoli del settore energetico con l'aumento delle quotazioni del petrolio da questa mattina. Eni più 2, in rialzo anche Saipem dell'1,16%. Stamattina è andata molto bene la seduta per i titoli chip, i titoli tecnologici in Asia, e oggi una nuova seduta di rialzo per STM più 1,53%, Enel più 1,25%, Nexi più 1,23%, il gruppo beneficia di un report positivo da parte degli analisti di Deutsche Bank. Dall'altra parte troviamo invece lo scivolone di Avio, meno 9 punti, Leonardo meno 4,89, e poi sulla scia del lusso francese anche Moncler e Brunello Cucinelli perdono oltre 3 punti percentuali. C'è attesa dagli Stati Uniti non solo per l'apertura delle negoziazioni a Wall Street, ma anche per il via libera da parte del Senato americano alla nomina di Kevin Warsh a presidente della Federal Reserve. Per ora è tutto.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. anche il tuo prossimo
12: casco.
17: Maps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Manca troppo poco alla fine del tuo contratto, facci sapere qualcosa.
1: No, la verità che no, vorrei saperlo anch'io. Il contratto dice che finisce dopo queste due partite. L'unica cosa che posso dire è che probabilmente contro il derby sia l'ultima partita mia davanti alla gente della Roma.
0: E la tua idea qual è?
1: La mia idea è mia e me la tengo per me. You are one of God's
2: mistakes. Ha detto così?
0: Da contratto, sì, sì.
2: Ah, beh, quindi però magari chi lo sa. E poi, non so, c'è ancora una settimana di tempo riguardo al derby, però Paolo è stato bravissimo anche oggi, rientrava dopo tanto tempo, ci ha dato sicuramente qualità. Peccato non averlo avuto per così tanto tempo in questa stagione.
3: Dybala e Gasperini, uno dei temi della domenica. Daniele Lo Monaco, direttore del Romanista, Radio Romanista. Ciao Daniele.
4: Ciao Carlo, buongiorno.
3: Ciao, c'è ancora Pierluigi Pardo per qualche minuto, eccolo lì.
4: Beh,
3: thriller,
4: ciao Pier,
3: thriller totale. Ciao. A Roma, no? Coppa Italia e poi domenica o lunedì, chi lo sa, lo scopriremo. Ancora da programmare. Roma, dalla chiusura del mercato, Roma punti 31, Milan punti 17. Grazie, direte voi, da una parte è arrivato male, dall'altro un gol di Fulkrug. Hai qualche idea su come, Daniele, su quando non dobbiamo prendere impegni o per forza?
4: Ma, sembrava che tutto portasse alle 12.30 di domenica per il derby, ma in realtà da quanto ho capito è molto probabile che si sposti a lunedì sera, ma stiamo aspettando anche noi la conferma. Mo, al di là di tutto si possono comprendere,
3: cioè, lunedì
4: tutte le
3: pomeriggio
4: ragioni,
3: alle 18 in uno slot che tra l'altro non esiste, giusto?
4: Sì, esatto. Esatto, però per ordine pubblico si può fare questo e altro, però non abbiamo ancora certezze di nessun tipo, quindi sinceramente non ti saprei dire, aspettiamo. Io dico soprattutto per chi va allo stadio, per i tifosi, insomma, mi sembra una totale mancanza di rispetto questa, perché veramente c'è tanta gente che deve, ovviamente per motivi di lavoro, ma personali, guarda, privati, cerimonie, impegni vari,
3: ma no, ma
4: va bene così.
3: Ma guarda, no, io non perché c'è qui Pierluigi Pardo, ma pure per le TV, ragazzi, perché io,
4: ma certo,
3: mi immagino, cioè praticamente l'intera giornata di campionato, perché c'è il derby di Roma, ok, ma poi
4: ma c'è la contemporaneità, poi certo,
3: e si legano a questi la Juventus, yeah, e il Milan, yeah, e il Como, e il Napoli stasera, vediamo se sbriga la pratica, insomma, così non si fa, non si dovrebbe fare. Poi che vuoi fare, Pier?
5: Sì, però insomma, sappiamo che ci sono punti di vista divergenti, cioè giocare la Lega Serie A sia per... cioè il tema è innanzitutto che purtroppo non si può giocare di sera, e lo
3: certo
5: sappiamo, no? Perché
3: questo
5: da questo punto di vista, purtroppo, con la speranza che la situazione possa diventare tranquilla, quello diceva Nando Orsi l'altro giorno, insomma, no? Lo dico da romano ovviamente con dispiacere, insomma, è l'idea che giocare una partita, poi non sono esperto di ordine pubblico, quindi non so dirti se sia
3: certo
5: così diverso, però certo, sta di fatto che chi se ne occupa dice che bisogna giocare prima. Tra l'altro aggiungo anche l'elemento che è maggio, quindi giocare alle 12.30
3: da mille punti di vista,
5: sarà una zona gol strepitoso, questo mi permetto di dire, insomma, sai, ogni tanto, io, sapete che non sono della retorica che bello il calcio quando si giocava tutti insieme, perché secondo me in generale, il valore assoluto, il fatto di avere
3: non
5: le partite, no, ma questo è un discorso complessivo, no? È una cosa che a me, che secondo me per gli appassionati di calcio, dà la possibilità di vedere più partite. Però quando poi c'è, in circostanze tipo l'ultima giornata di Champions League, è successo con la Serie B e succederà ovviamente col campionato, è successo l'anno scorso, quando hai una contemporanea con tante partite, lo spettacolo che viene fuori è assolutamente emozionante. Qui
3: certo,
5: i risultati sono interconnessi in una maniera
3: il problema
5: clamorosa,
3: è la fruibilità del prodotto, diciamo. Senti, ma prima parlavo con Gianni De Biasi, Daniele, e mi diceva che in fondo questa tutti i torti non ce li aveva ieri nel piantare un po' di casino, se non su singoli episodi, quantomeno per una così un vento che ha percepito non particolarmente a favore.
1: Guarda, siamo sempre al solito discorso, io sono all'aperto, non so se è passato un aereo supersonico sulla mia testa,
3: vai tranquillo,
1: spero non abbia disturbato troppo.
3: Vai tranquillo.
1: No, dicevo che io credo che sia un po' il discorso delle fazioni, mettiamola così. Io ti dico, io l'ho vista ovviamente
6: cercando sempre di avere l'occhio più oggettivo possibile, la guardo da più punti di vista, ma ovviamente il mio punto di vista è un punto di vista romanista, e ti dico che fino a quel momento, cioè fino agli attimi finali insomma della sfida, la sensazione era che alla Roma non fosse stato concesso un rigore abbastanza solare, perché ci hanno spiegato che chi arriva prima solitamente si prende il vantaggio. Quell'episodio di Mancini nel primo tempo insomma era sembrato un fallo piuttosto netto, quindi il mood era questo. E il fatto che Chiffi non abbia concesso quel rigore di primo a Chito, il rigore che poi si è visto dopo, sì, evidentemente. Certo. Sì, è vero che c'è un contatto iniziale, anche Rensch che si sta muovendo un po', ma insomma lì è normale che l'attaccante sta cercando di arrivare sul pallone, il difensore cerca di impedirglielo più che di andare a prendere il pallone per primo. E mi pare evidente poi la trattenuta. È un po' simile a quello che non è stato concesso all'Inter l'anno scorso, proprio con la Roma, no? Il fallo di Indica, e per cui poi gli arbitri ci hanno spiegato che era stato un errore non concederlo quel rigore lì. Quindi ci possono stare differenti valutazioni. Però, sinceramente, ti devo dire, a me personalmente ha molto disturbato l'interpretazione di questa, che si è appellato addirittura a tutta Italia per dire tutta Italia ha visto che si sembrava
3: che Gaspa ha detto sì, appunto l'hanno visto, quindi no. Quello c'è. No, ma per chiudere poi sento anche Pierluigi Pardo sul tema che non è questo ma Dybala. Allora, davvero il derby sarà l'ultima partita all'Olimpico di Paolo Dybala, perché Gasperini lo vorrebbe, poi ci sono altre cose da sistemare, da Cristante a Mancini eccetera eccetera, a Pellegrini stesso, ma la domanda è: ma chi dovrebbe ad esempio far firmare Dybala?
6: Ma il problema è esattamente questo, Carlo, che in questo momento c'è un direttore sportivo degnissimo, bravissimo nel suo lavoro, ma che evidentemente non si è preso con Gasperini quest'anno, che sta lavorando sapendo che sta aspettando solo il comunicato con sostanzialmente il licenziamento. E la sta giustamente sta continuando a lavorare, preparando soprattutto un prospetto legato alle possibili cessioni. Sai, la Roma ha degli impegni per il fair play finanziario, entro il 30 giugno deve fare invariabilmente alcune cessioni, e io penso che si stia concentrando su quello, ma è chiaro che non potrà pianificare il futuro di Chimassara, ma qualcun altro lo deve fare. Alla Roma in questo momento manca un punto di riferimento dirigenziale, è un bel problema questo, che i Friedkin stanno cercando di risolvere affrontando le questioni direttamente con Gasperini, a cui vorrebbero ampliare anche l'orizzonte diciamo così delle competenze. Però
3: bisogna vedere se è d'accordo.
6: Solo l'allenatore e sta aspettando un dirigente con cui rapportarsi,
3: come Mourinho che c'è passato. Sì, no, come Mourinho che c'è passato, infatti adesso parlando con Real Madrid ha detto: attenzione, però quella roba lì non la voglio più fare, io voglio fare solo l'allenatore e non mi rompete le scatole dentro lo spogliatoio, poi vediamo se va a Real. Grazie. Daniele, grazie
6: a voi, buon proseguimento.
3: Pier, sarà l'ultima partita di Dybala all'Olimpico?
5: Non lo so, io credo che la sua dichiarazione di ieri in realtà celi il desiderio di rimanere, o quantomeno di sentirsi prospettata una possibilità di rimanere, altrimenti insomma uno non lo dice in questo modo. E penso che Dybala sia ancora un giocatore delizioso, ma penso anche che oggettivamente sia un giocatore che salta troppe partite, quindi per me, per come la vedo io analiticamente,
3: un lusso Dybala
5: con uno stipendio Dybala con uno stipendio da top player, cioè se Dybala è il go to guy, per usare un termine cestistico, un giocatore che deve fare la differenza, per me non lo è, ma non lo è non perché non sia bravo, che è bravissimo, è un giocatore che in un anno fa il 50% delle partite. Poi,
3: è chiaro che poi gli fa un contratto diverso. No, ma poi se gli fa un contratto diverso.
5: Un contratto diverso, una scelta di vita e è una cosa che per me ha senso, e credo che avrebbe senso anche per Gasperini, perché anche nella tenerezza delle parole che sentiamo di Gasperini nei confronti di Dybala, che conosce più o meno da una vita, secondo me c'è una stima.
3: A certe condizioni
5: è ancora un giocatore meraviglioso, anche se poi, se vai col passare del tempo, qualche caratteristica l'ha un po' perduta, ma anche perché è stato veramente fiaccato dagli infortuni e secondo me dall'insicurezza dal punto di vista proprio delle condizioni fisiche. Cioè è un giocatore che c'è una sorta di memoria del dolore che vale a tutti i livelli, anche in medicina diciamo comune, e lui ce l'ha, secondo me.
3: No, sono
5: passato
3: d'accordo.
5: Attraverso una quantità di problemi nella sua carriera, ed è un giocatore fragile
3: ma a certe condizioni giustamente lo tieni. Quando si accende è meraviglioso, ti fa vincere le partite, che te ne faccia vincere magari 10 e non 25, questo è un altro discorso. Grazie Pier, a domani, baci, ciao, traffico, e torniamo.
7: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
8: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
9: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
10: Tutti convocati anche in TV.
8: Non è poca cosa.
11: Strade in diretta.
12: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Code per lavori sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona. Si viaggia lentamente nel tratto Pescara-Bari, sempre per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona, e poi per un veicolo in avaria, disagi, traffico lento sulla 1 nella tratta Milano-Bologna tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Code per lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Varazzi e l'innesso con la 26 in direzione Genova, e code per lavori sulla 8 Milano-Varese sia tra l'innesso con la diramazione Gallarate-Gattico e la barriera di Gallarate Nord verso Varese che tra Solbiate-Arno e Cavaria in direzione Milano. È tutto, a voi la linea.

0: Allora, la primavera è una stagione meravigliosa, non solo perché c'è il sole, sono le fragole, eccetera, e le minigonne, ma perché crudelmente è la stagione dei verdetti. Anche nel basket lì siamo, finita ieri la stagione regolare. Ciao Gerry De Rosa, da Sky, ciao.
1: Ciao Carlo, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, è tempo dei pagelloni, no? Della prima fase, della regular season. Bologna prima, Virtus per una via molto lunga e sofferta. Brescia si conferma, voto altissimo. Milano nel complesso, secondo me, deludente fin qui e tutt'altro che solida nelle sue certezze. Voti molto alti per Reggio Emilia e Tortona, che sono per me le vere rivelazioni.
1: Sono pienamente d'accordo, Reggio Emilia e Tortona sono le mine vaganti di questo playoff, non credo che debba ingannare la partita di ieri persa da Reggio Emilia, ha praticamente posizione acquisita, anche se poteva teoricamente arrivare quinta, non lo sarebbe arrivata perché Tortona ha vinto. Sono d'accordo sul voto altissimo per Brescia, perché è vero che tutti hanno detto che la squadra era quella dell'anno scorso e quindi il sistema era rodato, però intanto un allenatore debuttante che arriva secondo, record societario come posizione raggiunta in classifica regular season, cioè Cotelli, Matteo Cotelli, non è una cosa semplice, perché una cosa è fare il vice, una cosa è fare il capo allenatore. Sulla Virtus, il rientro di Paiola la rende secondo me la grande favorita di questi playoff. E anche su Milano sono d'accordo, deludente se vuoi anche nel piazzamento, ma soprattutto nella discontinuità del gioco. La partita di ieri contava poco obiettivamente, perché Milano sapeva che Brescia avrebbe stravinto contro Sassari, contro quel che restava di Sassari, quindi comunque sarebbe arrivata terza, però a una settimana dei playoff è stata una prestazione obiettivamente inquietante per una squadra che ancora, anche quest'anno, nonostante il cambio allenatore, arriva a primavera, quello al momento più bello dell'anno, come dici tu, senza avere la minima certezza, senza avere gerarchie e con più dubbi che sicurezze.
0: Sì, sì, d'accordissimo. Certezze non ne ha mai avute nel corso di questa stagione. Poi si pongono per Milano i soliti refrain, magari si accende all'inizio, poi si spegne, peggio del Milan, e poi riattacchi magari la corrente, però è tardi. Insomma, sempre gli stessi limiti, sempre gli stessi difetti, e arrivi a primavera e quei difetti lì poi vogliono dire perdere partite ai playoff.
1: Sì, fra l'altro, secondo me la spiegazione è abbastanza semplice, molto banale quello che sto per dire, ma secondo me è la verità. Cioè, Milano è una squadra che se segna da tre punti, in particolare se Brooks segna da tre punti, allora poi gioca bene, perché si muove la difesa, vengono fuori alternative d'attacco per gli altri, riescono a passarsi la palla. Nelle giornate in cui invece questo non avviene, la palla si ferma, palleggi per 10-15 secondi, non vengono coinvolti lunghi, la difesa avversaria non si muove e fa molta più fatica, e il che è molto pericoloso, perché Brooks è un ottimo giocatore, per carità, però non è detto che faccia sempre 25-30 punti, e dipendere dalla serata, certo, di un singolo giocatore è sempre obiettivamente pericoloso.
0: È sempre obiettivamente sbagliato. Per chiudere in un minuto, Varese perde i playoff all'ultimo giro, ma sarebbe stato un miracolo. Le vecchie Treviso e Cantù si salvano. Cremona ha giocato la sua ultima partita, dovrebbe andare a Roma con la prospettiva di diventare magari una franchigia di quella che sarà l'NBA futura. Io chiarezza non ne ho su questi punti.
1: Assolutamente, infatti tutti quelli che fanno finta di sapere quello che succederà sbagliano, perché non si sa nulla. La dimostrazione è la grande confusione che c'è stata nell'ultimo anno. Prima era la FIBA il cliente preferito dall'NBA, poi è diventata l'Eurolega, è stato un cambio di commissioner, poi saranno le greche no, ma forse una sì, le turche no, ma forse una sì, due romane, una romana, Trieste e Cremona che perdono che cedono il diritto della Serie A, e tutti parlano ma non si sa nulla. Il tempo passa, il settembre 2027 è sempre più vicino. Domani. Io continuo ad avere diversi dubbi, spero di essere smentito, ma di chiarezza
0: guarda,
1: ce n'è proprio poca.
0: Io ti faccio compagnia in quel giardino lì, perché io se tu hai dei dubbi ne ho pure di più. Grazie amico mio, ciao Gerry, buon lavoro per
1: il
0: playoff.
1: Carlo,
0: su
1: presto.
0: Sky. Ciao Gerry De Rosa, Paolo Valentino in redazione, ovviamente accanto a Claudia Schiattone. Gianmarco Ferronato, regia radiofonica, Daniele D'Aquila, regia televisiva Sky. Ci vediamo e sentiamo domani.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: 1492.
3: La scoperta del nuovo mondo.
2: 1463.
3: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
2: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Ulisse, ho voglia di navigare.
16: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
15: No, voglio navigare con il gigante.
16: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
18: Ma è perfetta!
17: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
19: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
20: Sono le 15.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani, in Uruguay feste e escort, i magistrati valutano interrogatori all'estero. Antivirus quarantena obbligatoria per il 24enne editore del Greco. Internazionale d'Italia di tennis, Pellegrino ai sedicesimi in vantaggio sull'americano Tiafo. Ben ritrovati con le notizie di GR24, in primo piano il caso Minetti con i magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano che stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia per Nicole Minetti. Intanto, sempre sul Fatto Quotidiano, spunta come testimone Graciela de los Santos Torres, una ex collaboratrice di Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti, secondo la quale nel ranch in Uruguay avvenivano festini con droga e sesso da parte di ragazze, anche minorenni. È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo di 24 anni di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti anche una donna sudafricana, poi morta a causa dell'antivirus, lo ha disposto poco fa il sindaco di Torre del Greco. Dopo lo stop di Trump alla risposta iraniana, il prezzo del petrolio Brent è schizzato in mattinata a $106 al barile per poi scendere di poco sopra i $100 al barile. Intanto da Hormuz continuano ad arrivare segnali contrastanti su chi controlli realmente lo stretto.
5: Due petroliere, la Agios Fanurius con bandiera maltese e la Chiara M, cariche di 4 milioni di barili di petrolio caricati in Iraq, hanno superato ieri lo stretto di Hormuz. Sky News ha parlato di sistemi di tracciamento spenti, mentre secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, le due navi hanno seguito la rotta indicata dalle autorità di Teheran. Le forze militari americane hanno invece bloccato ieri, dopo averle colpite, due petroliere iraniane, con Teheran che ha parlato di avventurismo sconsiderato. I negoziati sono di nuovo in stallo dopo che ieri Trump ha definito inaccettabile la risposta dell'Iran ai 14 punti americani. Teheran è disponibile a firmare la pace con reciproca garanzia di sblocco di Hormuz, ma anche riparazione dei danni di guerra e revoca delle sanzioni, e rinviando a futuri negoziati la questione del nucleare. Oggi il prezzo del petrolio è tornato a salire sopra i $100 il Brent, seppure ora meno della fiammata di inizio giornata. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: 80 anni fa esatti, il teatro La Scala di Milano riaprì i battenti dopo i pesanti bombardamenti alleati che scoperchiarono il teatro durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi, alla presenza del presidente Sergio Mattarella, un concerto commemorativo. Prima delle composizioni di Verdi è intervenuto il sindaco Giuseppe Sala, ricordando il legame tra arte e democrazia.
13: Le istituzioni presenti in questa sala portano responsabilità precise. Si tratta di difendere la democrazia. Il sistema di diritti e doveri e virtù civili che lei, Presidente, garantisce vigilando sull'integrità della nostra Costituzione repubblicana. Il grande direttore d'orchestra Georg Solti disse una volta che un teatro d'opera è sempre un'impresa impossibile che funziona. La stessa cosa potremmo dire della democrazia. Continuiamo a rendere possibile l'impossibile.
20: In chiusura gli internazionali d'Italia di tennis, 4 gli azzurri impegnati oggi nei sedicesimi di finale, Mattia Bellucci che è stato sconfitto dallo spagnolo Landa Luce in 2 set col punteggio di 4-6, 3-6. In campo adesso Andrea Pellegrino contro l'americano Tiafo, l'azzurro è in vantaggio, ha vinto il primo set al tie break ed è in vantaggio nel secondo set sul punteggio di 3-1 con un break di vantaggio. A seguire sempre nel pomeriggio Sinner e Cobolli. È tutto con le notizie, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
2: Resta con te.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ricordo una ragazzina senza particolari doti, insipida. Una mia amica e io la chiamavamo Insalata.
13: Insalata, insalata, no? Quando passava nella via, come a me, io portavo l'apparecchio, me ne dicevano tutti i colori.
12: Storie di ingerenze tra genitori e di coppie che si aprono, in una puntata che si intitola Il terzo elemento.
14: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

quanta gioia quando riusciamo a declinare il titolo di una puntata per situazioni, condizioni di vita del mondo completamente diverse. Perché la prima storia che vi raccontiamo è una storia che ci ha raccontato Rosanna, di cui avete già sentito la voce, come accade sempre, che ci racconta quello che è successo. Cioè, da ragazzina, lei e un'amica prendevano in giro un'altra ragazzina che a sua volta prendeva in giro loro, e a un certo punto un genitore, la madre di questa ragazzina, va da suo padre e dice: deve tenere buona sua figlia. Sono cose molto delicate ancora oggi, non sai mai dove sta la ragione, perché da una parte è lecito che un genitore si preoccupi per il figlio o per la figlia, dall'altra invece, come spesso si dice, boh, queste cose insomma se le gestiscono tra di loro, no? È successo a tutti quanti. Però mi rendo conto che insomma non sia facile per ogni elemento in gioco in queste dinamiche. E poi andiamo da tutt'altra parte, perché si chiama così la puntata, il terzo elemento, e cerchiamo di capire cosa vuol dire quando un elemento terzo, realmente terzo, entra in una coppia, oppure semplicemente si forma con la coppia. La prima storia che racconteremo al riguardo è davvero misteriosa, perché risale a molti anni fa, un'epoca in cui certe cose non si dicevano, non si raccontavano, ma evidentemente esistevano. E poi un'altra storia ancora, che ci dice che cosa accade quando un elemento terzo entra, diciamo, in maniera abbastanza importante in una coppia. Beh, accade quello che possiamo immaginarci. E poi ritorna Don't Tell My Mom, ritornano le storie dal palco di Don't Tell My Mom, del Pinch di Milano, e quindi oggi sentiamo una storia raccontata da Gianni Miraglia. La puntata si intitola Il terzo elemento. Benvenuti.

0: Oggi si parla molto, magari giustamente, dell'ipercontrollo dei genitori sui figli in ogni sfaccettatura della loro vita. Ma anche durante la mia ormai lontana infanzia, c'erano famiglie che addirittura pretendevano di controllare anche le altre famiglie. Ho vissuto la mia infanzia e gioventù in un piccolo paese del Viterbese e devo dire che ero una ragazzina piuttosto vivace. Comunque, nella mia cerchia di frequentazioni, erano gli anni 60, c'era una ragazzina senza particolari doti, né timida né particolarmente socievole. Non prendeva mai posizione o una decisione. Insipida. Ora, una mia amica ed io la chiamavamo insalata. L'insalata devi condirla, se no non sa di nulla. Un pomeriggio mio padre era in cantina a spaccare legna e ha ricevuto la visita della madre di questa ragazzina.
1: Papà rideva, ripiegato in due. La mamma entrò dentro l'orto e dentro la cantina, arrabbiatissima, almeno così mi ha raccontato lui, dicendo che mi aveva educato malissimo, che ero una ragazzina cattiva e che non avevo rispetto per niente e per nessuno, e che lui si decidesse a darmi un'educazione come si deve e anzi a darmi pure qualche schiaffo, insomma.
0: Il mio genitore, con molta cortesia, cercò invano di spiegare alla furiosa signora che la cosa riguardava le bambine, che dovevano imparare a difendersi da sole dalle piccole difficoltà. Anche perché la sua irreprensibile figlia, portando io l'apparecchio per i denti, mi sbeffeggiava spesso e volentieri. E certo, non avevo richiesto il suo aiuto. Ora, le scaramucce fra bambini, eravamo alle elementari, se non oltrepassano chiaramente i limiti dell'educazione e del rispetto, sono fisiologiche alla crescita. Il mio papà rise molto della trovata dell'insalata e sono molto contenta di aver portato l'apparecchio per i denti per 4 anni. Grazie alla lungimiranza dei miei genitori, all'epoca ero l'unica a portare questo dispositivo e per questo si direbbe oggi sono stata bullizzata da tutta la scuola. Ma la mia famiglia mi aveva spiegato la necessità di quel rimedio al mio strettissimo palato ed ero convinta che fosse un bene portarlo, nonostante tutto.

0: Lui è Cesare Cremonini, che canta Padre e Madre in una puntata che si intitola Il Terzo Elemento, per chiudere la storia breve ma molto molto chiara di Rosanna e per introdurre la chiacchierata con lei. Pronto, ciao Rosanna, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. Tu come stai?
0: Io sto molto bene. Rosanna, sono passati tanti anni da questa storia, direi.
1: È quasi 60, erano quasi la 60. Fine degli anni 60. Sì.
0: Tu hai più avuto notizie di quella bambina, che oggi immagino sia una donna, evidentemente.
1: Ah no, diciamo che abbiamo interrotto i rapporti reciprocamente.
0: Ecco. Però diciamo non vivi più nello stesso posto dove vivevi allora, non ti capita di incontrarla, intendo dire.
1: No, perché io vado saltuariamente in quel posto dove vivevo prima, okay. E allora non
0: insomma,
1: c'è possibilità.
0: Non vi siete chiarite, non è che avete detto guarda non volevo offenderti, no, finita lì proprio.
1: Proprio è finita lì perché probabilmente io nella mia ingenuità non ho capito che era una bambina timida, magari, però timida, però quando offendeva me che portavo l'apparecchio non era tanto timida, cioè era un modo anche di relazionarci, penso, tra bambini. All'epoca non era poi tutta questa tragedia, un po' di bullismo, ma era accettabilissimo.
0: Senti, che tipi erano i tuoi genitori? Che tipo era il tuo papà?
1: Mio papà era una persona molto decisa, molto determinata e sì, insomma, era molto granitico nelle sue convinzioni, non che non si mettesse in discussione, però se una cosa era quella, appunto.
0: Quindi non aveva preso minimamente in considerazione l'ipotesi, come dire, di farti un cazziatone quando è arrivata la madre di questa bambina?
1: No, me l'ha fatto dopo.
0: L'ha fatto?
1: Sì,
0: ah,
1: quando
0: okay.
1: È venuto a casa rideva, okay. Dico la verità, rideva tanto, perché cioè gli sembrava molto, la situazione era ridicola secondo lui, nel senso che erano cose da bambine, non è che c'era un approccio fisico violento, non è che c'era una cosa, e allora lui, e poi rideva di questa, di questa cosa che mi era venuto in mente di chiamarla insalata perché era scialba. Ma come ti è venuto in mente di chiamarla insalata? Dico sì, però lei mi dice dell'apparecchio, che parlo male, mi prendono in giro tutti perché ero l'unica che portassi l'apparecchio. E poi si faceva così all'epoca, non lo so.
0: Rosanna, cosa hai fatto poi nella vita? Da allora a oggi, come è trascorsa la tua esistenza?
1: Bene, sono molto grata.
0: Sei molto grata?
1: Molto, molto grata. Sì, dico la verità, sono molto grata, ho fatto quello che mi pareva.
0: Cosa hai fatto, se posso chiedertelo? Cosa sei riuscita a fare?
1: Tutti, non mi sono sposata,
0: okay.
1: Perché non ho trovato persona adeguata e chiaramente le persone a cui io sono interessata poi alla fine non mi hanno trovato adeguata loro, insomma, ecco, per carità, è 50 e 50. E anche perché in casa mia, nonostante fosse una famiglia cattolica, molto osservante, però non c'era l'imperativo che una donna si dovesse sposare per forza.
0: Chiaro.
1: C'era la piena libertà.
0: Chiaro.
1: L'unica cosa che veniva richiesta era lo studio e l'indipendenza economica poi da conquistare, cosa che io ho fatto.
0: Cosa hai fatto nella vita? Sei in pensione?
1: Io ho lavorato nella pubblica amministrazione.
0: E sei in pensione adesso?
1: 40 anni. Sì, grazie a Dio.
0: Stavo per chiederti se eri contenta, mi hai già risposto di tuo.
1: Tanto!
0: Brava.
1: Una liberazione, nel senso che non è che, cioè, il lavoro è importantissimo, la sussistenza, la libertà economica è la prima cosa,
0: certo,
1: per una donna,
0: certo.
1: Però arrivata a questa età, dopo 40 anni di lavoro, beh, insomma, se
0: è come,
1: penso sia giusto, ecco.
0: Decisamente. Rosanna, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata. Quando vuoi mandarci qualcosa, sai dove trovarci.
1: Grazie mille, grazie a voi e grazie sempre a Radio 24, che è l'unica radio che io ascolto.
0: Grazie, ciao Rosanna, buona giornata.
1: A voi,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.

Si intitola 3 questo brano dei Massive Attack, che significa 3, perché appunto abbiamo raccontato la storia di Rosanna, che ci racconta, come dire, della richiesta di un intervento terzo all'interno di una dinamica tra due ragazzine, come giustamente dice suo papà. Insomma, lasciamo che le bambine se la sbroglino tra di loro. E ora continuiamo a raccontare una storia di cui non possiamo sentire l'autrice o l'autore, il protagonista o la protagonista di questa storia, perché ci ha chiesto l'anonimato, visto che noi quest'anno chiediamo storie che non sai. Evidentemente, insomma, capita che ogni tanto qualcuno dica: ok, io questa storia che non sa nessuno ve la mando, però preferisco non intervenire. Si intitola Il segreto di famiglia, questa storia, e il terzo incomodo non è un genitore che viene chiamato in causa, ma lo capirete attraverso il racconto. Devo dire che mi è molto difficile mettere nero su bianco questa storia, perché nessuno mai nella mia famiglia ha avuto il coraggio di esprimersi in merito. Solo qualche mezza frase sottovoce nei dialoghi intimi tra me e mia mamma, ma mai con papà. Del resto, si trattava di suo fratello. Lo zio era molto più giovane di papà, ben 14 anni, ma il legame tra loro era ben stretto, nonostante lo zio avesse deciso in giovane età di emigrare all'estero per lavoro, così disse. In effetti lavorava e guadagnava ben altri stipendi rispetto a quelli italiani, tanto da poter fare un prestito a nostro padre, il quale poté acquistare una casa con del terreno, soldi che peraltro furono molto orgogliosamente restituiti nel giro di pochi anni. Erano i gloriosi anni 60, quelli del miracolo italiano, dove chiunque poteva farcela, con più o meno sacrificio. Torniamo al mitico zio, che peraltro era un gran bell'uomo, biondo, con quel ciuffo pettinato alla Little Tony, gli occhi di un azzurro chiaro come laghetti di montagna, mascella volitiva e fossetta sotto il mento, e un naturale portamento da maschio italiano pacato e consapevole. Bene, perché era emigrato all'estero? Niente di strano quando metà della famiglia paterna era ormai da anni in varie regioni francesi, e poi in Italia non c'era molto lavoro. Poi si aggiunge che durante il militare al sud Italia mise incinta una signorina e se ne tornò a casa senza proferire parola. La signorina capitò a casa e trovò la nonna che prese per i capelli il figlio, lei vedova da quando lui aveva 2 anni, ma non ci fu modo di sistemare le cose. La signorina se ne tornò in Sicilia e da qui i contorni si fanno nebbiosi. Di lì a poco mio zio decide di andarsene all'estero, ma non da solo, parte con una coppia di amici sposati da poco. Si pensa che così sarà più facile trovare una sistemazione, dividere le spese, in qualche modo aiutarsi come fanno i buoni amici. Mio zio aveva caratteri da biondo, mentre invece l'amico era un bel bruno, con occhi neri profondi e capelli neri corvini, con una carnagione scura. La moglie era una donna dai capelli castani, con gli occhi chiari. Di lì a poco nasce il primo figlio della coppia e alla prima occasione che ebbero di tornare a casa con il primogenito, che era ancora in fasce, alla vista del bambino, mia nonna esclamò: «Questo è tuo», rivolgendosi al proprio figlio. Sembra fosse stata l'unica persona che abbia mai avuto il coraggio di dire qualcosa in merito. Questo me l'aveva raccontato la mamma che era presente. Ecco il riassunto. Dopo quel primo figlio ne nacquero altri 2, e mentre il primogenito è tuttora la coppia sputata di mio zio, gli altri 2 erano una coppia al femminile dello zio, e l'altro sicuramente aveva preso la sembianza della famigerata nonna, occhi chiarissimi e carnagione candida. Dunque in famiglia non si parlava mai di questa stranezza, ma nel profondo quelli erano i miei cugini, anche se non era chiaro che tipo di relazione, o meglio di patto, avessero stretto quei 3, poiché si comportavano come una famiglia dove c'erano 2 padri e una madre, e i ragazzi portavano lo stesso rispetto a entrambi i papà, o meglio, al padre e allo zio. Anzi, forse temevano il suo giudizio più di quello del padre. C'è da evidenziare che il trio in questione si comportava in pubblico con grande naturalezza. Quando in un paio di occasioni sono stato loro ospite, ho vissuto con loro come in una grande famiglia, che si spostava sempre insieme a fare le spese o si scambiavano per portare i ragazzi di qua o di là, ma mai con effusioni tra di loro. C'era la coppia di genitori e c'era lo zio, e insieme condividevano la routine quotidiana. Vissero tutti insieme all'estero fino ai primi anni 90, quando poi andarono in pensione e si comprarono una casa unifamiliare vicino ai loro luoghi d'origine, e vissero fino alla fine insieme ma in 2 appartamenti distinti. I figli si sposarono e loro continuarono la loro vita anche nella vecchiaia, seguendo quello strano disegno da loro messo in atto, che ormai si poteva chiamare mutuo aiuto.
Quel legame che li ha uniti nel passato, oggi forse lo potremmo chiamare poliamore.

0: Lui è Little Tony che canta Cuore Matto. E dopo questa storia bellissima, lasciamo le borse, lasciamo la parola alle borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola, non a caso, Il Terzo Elemento.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli €399. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
14: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
15: Questa è Bar Group.

0: 0,7% Francoforte meno 0,16%, mentre è decisamente positiva Piazza Affari, ha un rialzo di oltre mezzo punto percentuale in questo momento. Restando agli Stati Uniti, c'è attesa nei prossimi giorni per i dati sui prezzi al consumo e alla produzione di aprile, che potrebbero fornire nuove indicazioni sull'impatto della guerra sull'inflazione proprio nella giornata in cui il Senato dovrebbe avere il via libera alla nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. Piazza Affari corre così in maniera diversa rispetto alle altre piazze grazie a Dia Sorine dopo i conti di venerdì, più 6,49% per il titolo, poi il rialzo del prezzo del petrolio porta sui titoli del settore Eni più 2,50, Saipem più 2,16, abbiamo rialzo di 2 punti anche per STM, più 1,8% per Enel, mentre un nuovo calo molto significativo per Avio, meno 9 punti percentuali per Leonardo, meno 5, e poi le difficoltà oggi del lusso francese portano verso il basso anche i titoli del settore a Piazza Affari, Moncler meno 3,89, Brunello Cucinelli meno 2,98, Ferrari meno 2,23%. Per ora è tutto.
1: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: A chi piace Raspini?
6: A tutti i bambini!
7: Anche agli altini!
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
12: Matteo Caccia racconta.
13: Continuiamo a raccontare in questa puntata che si intitola Il terzo elemento. Ecco, ora vi raccontiamo un'altra storia. Stiamo nell'alveo delle coppie, dell'amore, quindi dei sentimenti di coppia. Perché vi raccontiamo la storia di una coppia che apre a un terzo elemento e la vita, a un certo punto, prende il sopravvento su tutto. State con noi. Rob e io stavamo insieme da 12 anni quando decidemmo di aprire il nostro matrimonio. Successe non molto tempo dopo che avevamo avuto il nostro ultimo figlio. Per la maggior parte della nostra relazione mi ero concentrata sulla carriera e poi sulla maternità, senza molto tempo per pensare alla mia vita sessuale. Una volta che avemmo finito di avere figli, il mio desiderio tornò prepotentemente. Ci amavamo molto, ma non eravamo mai stati perfettamente compatibili sessualmente. Dissi a Rob che non pensavo che il nostro matrimonio fosse abbastanza grande per la mia nuova curiosità sessuale. Io volevo esplorare. Rob fu molto ricettivo, ma volevamo procedere lentamente. Leggemmo tutti i libri sulla

Non monogamia, parlammo e negoziammo a lungo. Eravamo entrambi pienamente d'accordo. Avevamo aderito a un gruppo di co-housing, il tipo di posto in cui hai la tua casa o il tuo appartamento, ma dove c'è una responsabilità condivisa per crescere i figli, assistere gli anziani, affrontare le questioni ecologiche. Eravamo molto aperti su quello che stavamo facendo con tutti, compresi i nostri figli, che all'epoca avevano 4 e 8 anni. Ci sedemmo con loro e spiegammo che alcune persone pensano che quando sei sposato con qualcuno puoi amare solo quella persona, ma che noi non la pensavamo così. Pensavamo che si potesse amare più di una persona allo stesso tempo. Entrambi cominciammo a frequentare altre persone. Rob iniziò a uscire seriamente con una donna e io vedevo Mike, che avevo conosciuto per la prima volta quando avevo 20 anni. Avevamo avuto una relazione appassionata ma breve, mentre vivevamo su coste opposte del paese. Da allora avevamo poi perso i contatti. Ora lui viveva a 5 ore da casa nostra e iniziammo una relazione a distanza in cui lo vedevo ogni mese o due per un paio di giorni. Dopo circa 2 anni di frequentazione a distanza e di conoscenza della nostra intera famiglia, Mike decise di trasferirsi nella nostra città per stare vicino a noi. Era divorziato, non aveva figli e aveva un lavoro che poteva fare da qualsiasi posto.

0: Quando si trasferì per la prima volta, affittò un appartamento a pochi isolati da noi e l'idea era che ci vivesse per un anno, o forse più, e poi avremmo visto come andava. Ma divenne quasi immediatamente evidente che non aveva senso, perché io e lui volevamo passare ogni notte insieme e lui mangiava tutti i pasti con noi. Così decidemmo tutti che avrebbe dovuto semplicemente trasferirsi da noi. Rob e Mike andavano d'accordo fin dall'inizio, non come grandi amici, ma si godevano sinceramente la compagnia l'uno dell'altro. Se io non ero a casa, loro guardavano il basket o cucinavano insieme. Non si sarebbero rivolti l'uno all'altro in un momento di crisi, certo, per quello si rivolgevano a me. Quando Mike si trasferì per la prima volta, decidemmo che avrebbe avuto la piccola camera al piano terra, perché era più privata. Dall'altra parte della casa rispetto alle camere dei bambini e alla camera da letto principale. L'idea era che Rob e io avremmo tenuto la camera matrimoniale, ma che io potevo scendere e dormire con Mike quando volevo. Onestamente, Rob ha sempre preferito dormire da solo ed era felice di avere il letto tutto per sé. Il problema era che i nostri figli erano ancora molto piccoli e si svegliavano spesso di notte e avevano bisogno di me. Quindi non aveva davvero senso che io fossi dall'altra parte della casa, al piano di sotto, e così decidemmo tutti che Rob si sarebbe trasferito nella stanza degli ospiti al piano terra e Mike e io ci saremmo spostati al piano di sopra. Quando Mike si trasferì da noi, la mia relazione con mio marito, con Rob, era affettuosa, ma non era più sessuale. Entrambi avevamo accettato il modo in cui la nostra relazione era cambiata. Stavo raccontando di recente a mio figlio la storia del suo parto a casa e lui ha raccontato: dov'era Mikey? Io ho dovuto spiegargli che Mike non c'era ancora in quel periodo. Quando i miei figli giocano a fare finta, parlano di come una certa creatura immaginaria abbia raggi magici verdi che le escono dalle dita e possa volare, ed è poliamorosa e non binaria. Sia Mike che Rob sono davvero casalinghi. In realtà non ricordo nemmeno come usare la mia lavastoviglie perché non l'avvio quasi mai e non saprei proprio dirvi l'ultima volta che ho fatto il bucato. Entrambi hanno vissuto con dei coinquilini da giovani e poi hanno fatto vita comunitaria. Sono felici di fare i piatti e il bucato, mentre io faccio la direttrice di navigazione. Vivere insieme ha funzionato molto bene per noi per 4 anni. Di recente però Rob ha deciso che era giunto il momento di prendere un suo appartamento, soprattutto perché vuole un po' più di autonomia, anche se abita proprio qui vicino e viene a cena da noi quasi ogni sera. Così abbiamo deciso di divorziare. Mike e io, invece, ci sposeremo presto.
1: Il mio pensiero va veloce come un elettrone in cerca di stabilità.

0: centrale idroelettrica può aspettare.
1: Loro si intitolano Tutti Fenomeni, mentre il brano che cantano si intitola Love is not enough, cioè l'amore non è abbastanza. La storia invece, che abbiamo preso dal sito thecut.com, si intitola My Boyfriend, My Husband and Me, cioè il mio fidanzato, mio marito e me, direi a questo punto ormai ex marito. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare quelle serate che facciamo al Pinch di Milano e che sono diventate anche un podcast e che qui rilasciamo storia per storia. Parlando di Don't Tell My Mom.
2: Senti Mauro, ma se
3: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
2: Non siamo noi.
3: Oh, e se
2: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
3: Ecco, non siamo noi.
2: E se anche
3: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
2: Non siamo noi.
3: Ah, e se invece
2: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
3: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
2: Due di denari, vi fidate dalle imitazioni.
3: Faba la luce.
4: Matteo Caccia racconta.
1: Gianni Miraglia è un autore, uno scrittore, è un performer. Il suo ultimo libro si chiama Acquario, se avete voglia di leggerlo. Ecco, Gianni Miraglia è un personaggio davvero straordinario. Lui attraversa la città, attraversa Milano così, un po' come attraversa le storie. Lo fa di notte, lo fa un po' fuori traiettoria, con il passo di chi cerca situazioni e finisce per trovare davvero. Insomma, uno di quelli che dice di sì alla vita e quindi ci finisce in quella situazione. Quindi, che so, una metropolitana sbagliata, il telefono scarico, il parco della Martesana e un incontro improvviso trasformano il suo ritorno a casa in una piccola odissea urbana, comica e insieme minacciosa. Gianni Miraglia sale spesso sul palco di Don't Tell My Mom, che è questa serata che teniamo ogni primo lunedì del mese al Pinch di Milano, sul Naviglio Grande, e ogni tanto torna e ogni tanto ci rilascia le sue storie. Gianni racconta in un modo diverso da tutti gli altri, da tutti noi. Ha proprio una sorta di respiro continuo che quasi va da sé rispetto all'ascolto delle persone davanti a lui. Ogni tanto si incarta, ogni tanto fa un passo avanti, ogni tanto fa un passo indietro, ma io trovo che le sue storie sono sempre, sempre affascinanti.

Guardate bene il mio viso, è un disclaimer. Mi sono fatto la barba, ho tagliato i capelli ai lati, li ho pareggiati sopra, mi sto dando un contegno da tubo catodico perché recentemente ho avuto una notizia per me rivoluzionaria, perché tornerei a fare dei programmi in un canale televisivo parecchio famoso. Questo disclaimer è necessario per dire del mio stato d'animo. Come dice Matteo, io bighellono per Milano in cerca di nuove situazioni, e quindi la trovo, se non che io normalmente non zoppico. Venerdì notte vedo il mio caro amico Edoardo Camuri, con cui feci delle cose nel tubo catodico con altre persone di concetto, quindi ho sentito parlare del film Sirat, ho sentito parlare di Polifonia e Barnaba, nomi così, persone di concetto, Ivan Carozzi. È tutta una serata di concetto con cari amici. Prendo il metro, ovviamente non siamo nella Nuova York dei film, e quindi tengo il microfono col mancino, che è il mio braccio originale, e poi mi hanno costretto a usare la destra, ma non avevo il microfono alla scuola elementare. Comunque prendo la metropolitana dalla Gialla e iniziano i ritardi, scendo in centrale e devo perdere 4 metropolitane per prendere direzione Gessate, se non che saranno già mezzanotte qualcosa. Mi distrago a parlare di Trump, degli Epstein Files, a chattare con un'amica di queste cose del tutto inutili, ma ne parlavo sempre con quella convinzione di poter cambiare, dire cose intelligenti. Quindi chatto, invece di scendere a Viumodrone mi trovo a Cernusco sul Naviglio. Col telefono a 5%, quindi non posso a parte che taxi lì non ce n'è, motorette elettriche, non c'è niente, sono territori crudeli, sono un Midwest dove devi avere il furgone, devi avere il SUV, devi avere dei mezzi, sono bip bip tuoi se non sei, anche perché lì si va a dormire presto, si guardi Netflix e poi si lavora, quindi non è previsto che una persona debba tornare a Vimodrone a piedi da Cernusco. Quindi affronto questa traversata che, non so se avete presente, sono più o meno 10 chilometri nel parco della Martesana. Chi di voi conosce questo tratto? Voi siete tutti dalla seconda cerchia. Te, tu da che cerchia arrivi? Allora, la cerchia di Milano? Esiste la periferia. Nella periferia alle 10 di sera è tutto spento, ci sono solo chiese o campi, cosi elastici, campi di pattinaggio, non c'è niente, e cover band che fanno i nomadi, cose del genere. Vimodrone è città della pace, ogni mattina vedo quella scritta, nemmeno Hitler direbbe Vimodrone è la città della guerra, e ogni mattina leggo quella frase, quindi mi appropinguo. E quindi entro in una dimensione reale. Il parco deserto non è male. Guardo le nutrie, guardo i fagiani, gli animali. Dico, piano piano arrivo. Arrivo, sono gasato perché la mia faccia sta per rientrare in un tubo catodico. Sono 7 chilometri che sto facendo. Sto andando bene, non c'è nessuno. Sono comunque guardingo. Per essere guardingo vuol dire che non devi tenere le mani in tasca, non devi guardare il telefono. Perché comunque, così, Ho sei decenni sulle spalle, ho visto tante cose. Quando ero giovane ero un po' diverso. Quindi ho affrontato la notte come l'affronterei io dopo, con 6 decenni sulle spalle. Quindi cammino, guardo i riflessi della luna. Quindi, sai, i libri sono qualcosa in cui tu devi mettere degli ingredienti, quindi tu guardi le nutrie, comunque hanno un certo fascino. Questo silenzio rarefatto, la prima nebbia che sta fluttuando, e comunque sei gasato perché hai avuto una bella notizia che ti esenta dal essere pesante anche con gli amici. Senti, ma non è che c'è qualche spazio per me, cose così, no? Quindi sono gasatissimo, cammino veloce, vengo avvicinato, sento una voce: ma tu dove vai? Lo guardo, uno con gli occhi
con gli occhi che gli girano, cioè sai, proprio le spirali, colgo, l'amigdala mi dice devi stare attento, e io non gli rispondo, avrà avuto 30 anni, alto, alterato, cammino come fanno le persone che vogliono farti capire che non hanno paura di te, quindi cammino così, non devi essere accondiscendente come saremo tra di noi, cioè permesso, no, devi essere un vocabolario di 3 sostantivi, 2 verbi, è una certa, mi sono levato il berretto per sembrare di un'etnia che possa far paura in qualche modo, no? Un po' pelato, magari mi ha preso per, Balcani fanno sempre paura un pochino, quindi questo qua era italiano, cammino così, non lo cago, c'hai la sigaretta? Oh, ma dove vai? E io continuo a camminare, lui si avvicina, al che faccio la scena da matto, che è quella di Cane pazzo di Will Ferrell, quindi proprio la faccia la muto, solo che io quando cerco di fare la faccia da matto per far paura credo di far ridere, quindi inizio a muovere un occhio, faccio, e lo spingo, e gli gridandogli lasciami stare, ma proprio da matto, ma perché ero proprio incavolato, perché dicevo tu non puoi venire a voler fare una zuffa con me, a cercare di fare un vile ricatto perché siamo a 3 chilometri dalla civiltà, il giorno che io venga a sapere che tornerò nei tubi catodici, quindi io mi arrabbio, quindi la dinamica, io sto cercando di capire se lo sto

credendo io sto esagerando, lui mi ha chiesto una sigaretta. Io gli dico: lasciami stare! Perché capisco che mi vuole aggredire. Al che non solo, lo spingo pensando adesso si allontana, questo inizia a reagire, cioè capisco che vuole rispondere a questa provocazione. Non è, magari è qua, magari è uscito dall'altro canale. Cosa faccio? Un gesto folle. Dico: cosa ho da perdere? Delle gazelle che avevo preso, nere e gialle, perché le avevo viste a Brad Pitt. No, Brad Pitt gira col frac a Cannes con le... siccome avevo un completo da 1.000 euro che mi pagavano coi completi. Lavoravo con la moda e mi pagavano coi completi. E quindi mangiavo i completi. Quindi ero son pieno di completi su misura. E andava bene. Quindi dico: vabbè, faccio il salto di olio cuore dalla ringhiera e mi tuffo con le gazelle nella Martesana. Lui cerca di venirmi dietro, ma è un vile, quindi io cammino, la Martesana sarà stata alta così vedo le nutrie, vedo gli animali che si spaventano, cammino consapevole che sto rovinando le gazelle. Nel frattempo sento una pietrata sul polpaccio, convinto che sia lui che mi lancia il coltello, e invece vedo uscire la carica dell'iPhone, che non volevo dargli l'iPhone, perché poi ti chiede la sigaretta, poi amico, dammi 10 euro, dammi 20, ti portano via tutto, non mi girare i coglioni, perché comunque riaffiora la tua radice, queste cose non le vuoi dare, non esiste. Rischio la vita per un telefonino, ma è una questione di principio, e poi io devo andare in televisione, quindi tu non posso fare a botte con te, anche perché è giovane, poi magari hai il coltello, un cacciavite, quindi ho ragionato così, ho fatto quel salto, cammino sulla Martesana compromettendo le gazelle, lui si ferma come gli unni prima di Venezia, quindi non riesce a attraversare, si ferma, però viene giù. Io lo guardo, come dire, non hai coraggio che ho io. E quindi comunque il polpaccio mi molla, cioè non è una pietrata, è uno strappo al tendine al polpaccio, a fatica risalgo l'altro lembo del Nilo e lui mi guarda, io vedo questi occhi incarogniti, testa di cazzo, gridavano, io lo guardavo, volevo farli così, ma lascia perdere. Quindi inizio a camminare, scusate che allungo un po' la cosa, però camminavo così zoppicando dietro le macchine, ho detto sicuramente il piranha non gli va, l'ho spinto, comunque l'ho provocato, l'ho aggredito, magari mi denuncia. Quindi essendo anche zoppo mi sentivo indifeso, quindi come un animale ferito camminavo dietro le auto cercando di non fargli capire dove andavo. Quindi ho fatto un giro lunghissimo in queste lande nebbiose con le puzzavo di Martesana, le gazelle compromesse, io incavolato, perché io non potete venire, ho rispetto per tutti i TSO, io vengo preso per un TSO perché giro nelle ore in cui gli altri lavorano, perché spesso parlo da solo ma commento le partite, cioè dico, ma non può un vero TSO venirmi a molestare in quel modo, no? Quindi striscio, cammino, cerco di non farmi vedere, eccetera eccetera, e dopo 2 ore zoppicando riesco a tornare a casa. Quindi adesso ho una stampella, devo fare l'ecografia per capire se ho strappato un polpaccio, ma sono felice perché non ho fatto a botte, non ho contusioni, quindi posso andare nel tubo catodico, non ho preso coltellate, sono ancora vivo, e comunque mi sto immaginando lui che racconta ai suoi amici di aver chiesto la sigaretta a uno che ha iniziato a gridargli: che cazzo, che cosa vuoi, lasciami stare, e poi si è tuffato nella Martesana. Quindi ho detto: magari ci tiene le sue sigarette, che non riesco a capire cosa può aver pensato. Sicuramente non leggeva libri quel giovane. E quindi Don't Tell My Mom, qua si finisce sempre con il richiamo al format. Don't Tell My Mom, che quando mi chiedono una sigaretta nella Martesana, io urlo: che cosa vuoi, e attraverso la Martesana per tornare a casa bagnato compromettendo le gazelle. Grazie.

Loro sono i Cure, che cantano Three Imaginary Boys. Ringrazio ancora Gianni Miraglia che ci permette di raccontare la sua storia. Quelle che sentite sono le storie raccolte direttamente dal palco del Pinch, col microfono quindi che usano i raccontatori, si percepiscono anche i rumori della sala intorno, e questa settimana, come una volta al mese accade, sentirete queste storie. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandare le vostre storie a Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. In realtà questa sera ci occuperemo di due ruote, questo perché in queste settimane si festeggia un compleanno davvero importante, quello di un'icona della mobilità in Italia, gli 80 anni di Vespa, la cui rilevanza non appartiene solo al passato. Pensate che è uno dei veicoli ancora più ricercati nel mercato digitale dell'usato. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55 circa. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
9: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
18: A piedi o in bicicletta, la Puglia si scopre lentamente, tra natura, paesaggi e itinerari che attraversano tutta la regione. Un viaggio fatto di ritmo lento, silenzi e orizzonti che cambiano a ogni tappa. Sentiamo.
19: Pedalata dopo pedalata, passo dopo passo, la Puglia si apre tra mare, boschi e borghi. Oltre i 2000 km di percorsi collegano Gargano e Salento, tra muretti a secco, tratturi e vie storiche come la Via Francigena. Qui il viaggio diventa esperienza, si attraversano paesaggi diversi, si incontrano storie antiche e si riscopre il tempo lento, quello che permette di osservare, ascoltare e vivere davvero ogni luogo.
18: Scopri di più su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.
20: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
21: Sono le 16.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: Antivirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani, in Uruguay feste escort, i magistrati valutano interrogatori all'estero. Internazionali d'Italia di tennis, Pellegrino batte Tiafo e vola agli ottavi di finale. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Sale dunque l'allarme antivirus anche in Italia, nonostante le rassicurazioni del Ministero della Salute. Il marittimo di 24 anni di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana, poi morta a causa del virus, è stato posto in quarantena obbligatoria. Lo ha deciso poco fa il sindaco di Torre del Greco. Gli altri tre coinvolti residenti in Italia sono per ora in isolamento volontario. Il caso Garlasco, ora dalla rilettura di una intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia nelle nuove indagini arriva a sostenere che Andrea Sempio in uno dei suoi soliloqui sembra riferirsi all'orario esatto in cui si sarebbe presentato a casa della vittima, Chiara Poggi, il giorno dell'omicidio. I magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia per Nicole Minetti. Intanto, sempre sul Fatto Quotidiano, spunta una testimone, Graciela de los Santos Torres, ex collaboratrice di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, secondo la quale nel ranch in Uruguay avvenivano festini con droga e sesso da parte di ragazze anche minorenni. Accordo raggiunto da parte dei ministri degli esteri europei sulle sanzioni ai coloni israeliani.
23: L'Unione Europea ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche e senza alcun fondamento. È il commento del ministro degli esteri di Israele Gideon Saar alla notizia dell'accordo raggiunto fra i paesi del Consiglio Affari Esteri dell'Unione sulle sanzioni ai coloni violenti dopo mesi di impasse. A bloccare l'accordo per lungo tempo era stata l'Ungheria di Orbán. Con Magyar le cose sono cambiate. Sanzionati in parallelo anche i dirigenti di Hamas. Secondo media israeliani, questa sarebbe stata una richiesta di alcuni stati membri per non opporsi alle misure contro i coloni. Anche su questo aspetto, però, arriva un duro commento di Saar. Oltraggioso è anche il paragone che l'Unione Europea ha scelto di fare tra cittadini israeliani e terroristi di Hamas. Un'equivalenza morale completamente distorta. Niente quorum, invece, per la proposta franco-svedese di imporre dazi sui prodotti israeliani esportati dalle colonie della Cisgiordania occupata. Nel fine settimana una ventina gli attacchi a villaggi e comunità nella West Bank, tra i feriti anche una donna incinta. Sabato, poco lontano da Jenin, i coloni hanno costretto una famiglia a dissotterrare un anziano, affermando che la tomba fosse troppo vicina al loro insediamento. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: E ora lo sport, il tennis all'Internazionale di Roma. Poco fa Andrea Pellegrino ha battuto l'americano Tiafo, una impresa non scontata alla vigilia. Pomeriggio sportivo intenso a Roma, ce lo racconta Giovanni Capuano.
24: Sì, Andrea Pellegrino, che a 29 anni ha fatto l'impresa della sua carriera entrando negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, ha battuto 7-6-6-1 il Tiafo, il suo avversario, testa di serie numero 20. Soprattutto lungo e combattuto il primo set vinto al tie break, un primo set in cui Pellegrino aveva avuto 5 set point non convertiti e poi nel secondo set il via libera fino al 6-1 finale. È stato invece eliminato l'altro azzurro che ha giocato in mattinata, Mattia Bellucci, battuto dallo spagnolo Landaluce 6-4-6-3, una partita durata 1 ora e 47 minuti senza grande storia. In campo da pochi minuti sul centrale c'è Jannik Sinner, gioca contro l'australiano Popirin, 30 pari nel primo game, in palio gli ottavi di finale. Ricordiamo a proposito degli italiani che in serata c'è anche Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. A te.
21: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questa edizione di GR24, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: 1492.
9: La scoperta del nuovo mondo.
8: 1463.
9: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
8: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Iran, Stati Uniti a muso duro e Libano nel mezzo, a nessun luogo parla l'ambasciatore italiano. Russia, le parole di Putin, un po' apre, un po' chiude. Benvenuti a una nuova puntata.
15: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
16: Israeli airstrikes on southern Lebanon despite last month's ceasefire.
17: In recent weeks, UNIFIL peacekeepers have facilitated safe passage of several humanitarian convoys to villages near the blue line.
18: After a parade marking the Soviet victory over Nazi Germany, Russian President Vladimir Putin has said the Ukraine war may be nearing an end.
19: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
14: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon inizio di settimana. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare questa nuova intensa settimana di grande attualità internazionale? Già pronti voi a commentarla? Domande e commenti appunto 349-238-6666. Siamo su X, nessun luogo 24, vero Giampa? C'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Sono le 16.08 in Viale Sarca a Milano, le 17.09 qui a Beirut, Libano, ma anche nelle basi UNIFIL nel sud del Libano, che a fine anno verranno abbandonate dai caschi blu.

0: Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, una nuova settimana, serie speciale in diretta dal Libano, da Beirut, che stiamo percorrendo un po' da nord a sud, e vi daremo ragguagli anche nella nostra ultima trasferta, quella di domani, poi da mercoledì rientreremo a Milano in studio. In diretta da Beirut per raccontarvi quello che è un paese nevralgico al centro di una delicatissima crisi, un conflitto che stiamo raccontando oramai da mesi, che si dipana come quasi fossero onde concentriche quando getti un sasso nello stagno in tutti i paesi vicini. In questo momento, dopo la risposta negativa e il muso duro di Iran e Stati Uniti l'uno verso l'altro perché non si sta trovando la quadra per un accordo, ebbene c'è un riverbero anche qua immediatamente. Fronte sud, Hezbollah contro Israele, prova ne sia che il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo in queste ore una riunione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme, a riferirlo è il Times of Israel. Nel frattempo si muove anche la politica europea su un altro fronte caldissimo che spesso raccontiamo, i territori occupati in particolare e l'atteggiamento molto violento di alcuni coloni. Ebbene, da quanto si apprende fonte di stampa, il Consiglio Affari Esteri, che è in corso oggi appunto a Bruxelles, ebbene, ha dato il via alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani più violenti. L'Ungheria, quella nuova, tra virgolette, non più quella di Orbán ma di Mogyar, ha tolto il veto che finora aveva tenuto ferma quella risoluzione per la quale ci voleva l'unanimità. Adesso è arrivata, i 27 ministri degli esteri hanno raggiunto un accordo politico. Nel mirino non soltanto i coloni israeliani che si sono macchiati di violenze nei territori, ma anche sanzioni contro Hamas. Prontissima è arrivata la risposta soprattutto Gideon Saar, il ministro degli affari esteri dello Stato ebraico, ma non soltanto, durissimo. Israele respinge fermamente la decisione di imporre sanzioni, ha scelto, dice, l'Unione Europea in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche e senza alcun fondamento. Non soltanto su questi temi collaterali attorno al Libano e a Beirut, ma proprio il punto sul paese dei cedri lo faremo con la voce, l'analisi, la chiacchierata appena fatta in ambasciata con l'ambasciatore Marcelli. Il tutto dopo un weekend di violentissimi scontri e raid a sud, lo sapete, lo raccontiamo oramai da giorni, ma anche raid israeliani nella parte occidentale della Valle della Bekaa. E le immagini che arrivano da lì, soprattutto girate coi telefonini, mostrano un nuovo esodo di molte automobili che lasciano la Valle della Bekaa per dirigersi ragionevolmente qui, verso Beirut, verso la capitale. Ma poi non possiamo non fare il punto sulla parata del 9 maggio, quella che celebra la grande vittoria sul nazifascismo, vi sto portando a Mosca, in Federazione Russa, e soprattutto sulle parole di Vladimir Putin, che un po' nel discorso ufficiale sembra chiudere a qualsiasi spiraglio di pace, ma poi in un incontro con i giornalisti, beh, pare aprire a qualche timido spiraglio di sole in fondo a questo tunnel che raccontiamo oramai da 4 anni. E fonti di stampa, udite udite, ci consegnano che cosa? Beh, un nome o cognome, Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco, ex vertice di Gazprom, molto amico di Vladimir Putin. Perché lo nomino? Beh, perché Vladimir Putin vorrebbe nominarlo come mediatore per la pace tra Russia e Ucraina. Questi temi di quest'oggi, voi scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, vi riproponiamo la chiacchierata appena fatta con l'ambasciatore italiano in Libano, Fabrizio Marcelli, ascoltiamo insieme. Ambasciatore, giusto un paio di giorni fa Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha ribadito e sottolineato che l'Italia può giocare un ruolo fondamentale in Libano in questo momento. A che cosa si riferiva, secondo lei, in più rispetto a quello che già l'Italia sta facendo?
1: Sì, diciamo che siamo un interlocutore gradito a entrambe le parti, in questo caso mi riferisco al governo libanese e allo Stato di Israele, e quindi se effettivamente le trattative in corso, ricordiamo che questa settimana ci sarà un terzo incontro a Washington fra la parte libanese e la parte israeliana, andranno a buon fine e si troverà un modus vivendi, diciamo una tregua soprattutto. Nella fase successiva la nostra presenza in Libano dal punto di vista militare può essere una tu importante, anche perché abbiamo non solamente la nostra componente UNIFIL, i nostri militari UNIFIL, la più importante nell'ambito della missione di mantenimento della pace, oltre ad avere il comando, ma abbiamo anche due missioni bilaterali, quindi abbiamo i nostri militari che sono dislocati in vari punti del paese, ospiti di basi militari libanesi, delle Lebanese Armed Forces, e quindi possono contare su questa presenza per continuare l'assistenza alle forze armate libanesi, che poi è il perno intorno al cui si dovrebbe sviluppare quel sentimento di appartenenza nazionale, anche perché diciamo che attualmente le forze armate libanese forse sono l'unica componente istituzionale che gode di un consenso unanime da parte della popolazione libanese, indipendentemente dall'appartenenza confessionale.
0: Chiaro, cioè lei dice sostanzialmente utilizzare l'addestramento, il miglioramento dell'esercito libanese come motore, come acceleratore di una dinamica che è anche sociale e politica, cioè smussare il settarismo, smussare questo eccesso di, e in qualche modo parlare di unità nazionale, che è poi quello che manca forse adesso al Libano in alcuni momenti, no?
1: Sì, diciamo che proprio nelle forze armate libanesi si riscontrano chiaramente tutte le componenti religiose del paese che lavorano di comune accordo, sono abituati a cooperare, a collaborare come avviene, non avviene forse in altri ambiti, per cui è l'istituzione chiave per rilanciare il futuro di questo paese.
0: Certo. Allo stesso tempo però mi leggevo un po' di dati proprio sulle dotazioni all'esercito libanese. Dal punto di vista militare non sono altissime, non c'è un'aviazione degna di questo nome, c'è qualche elicottero per esempio, no? Quindi per chiudere il lavoro di rafforzamento dell'esercito libanese ci vorrà anche un impegno economico finanziario di attori terzi che diranno adesso vi diamo F-16, F-30, insomma le cose che abbiamo visto in altri teatri, no? Quello sarà un passaggio importante, fondamentale.
1: Sì, diciamo che l'Italia fra l'altro ha il coordinamento del comitato militare tecnico che coordina l'aiuto internazionale alle forze armate libanesi. Per ora in effetti le forniture sono soprattutto di carattere non letale. Per arrivare a forniture diciamo tecnologicamente più avanzate e armi diciamo così di più contundenti bisognerà aspettare che i rapporti con Israele si stabilizzino, diciamo.
0: L'altro punto riguarda la fine della missione UNIFIL, rispetto alla quale ci sono tanti punti di domanda. Da un lato uno è pregresso, perché anche devo dire che con una certa ignoranza molto spesso si punta il dito su UNIFIL dicendo ma non hanno disarmato Hezbollah.
1: Sì, ma il problema è compreso nel mandato del disarmo di Hezbollah.
0: Esatto.
1: Cioè, loro devono avere,
0: io faccio una fatica incredibile a spiegarlo, ma
1: una funzione loro di sostegno alle forze armate libanesi che devono loro disarmare Hezbollah,
0: e semmai segnalazione di violazioni da una parte all'altra, che poi vengono segnalate,
1: di monitoraggio,
0: ecco.
1: Diciamo.
0: Quindi è d'accordo nel dire che era il mandato del Consiglio di Sicurezza debole a priori?
1: Sì, è un mandato però tipico di una missione di peacekeeping, perché per renderlo più diciamo più incisivo dovrebbe passare nel novero delle missioni di peace enforcing, che diventano più problematiche perché vediamo quello che è successo in Afghanistan e capiamo, insomma, noi certo abbiamo perso più di 50 soldati in Afghanistan, quindi non vorremmo assolutamente ripetere la stessa situazione qua in Libano.
0: Chiarissimo. Si parla del post UNIFIL, perché il 31 dicembre questa missione andrà a scadenza. C'è una ipotesi treno franco-italiano per provare, questo almeno si legge da fonti di stampa, per provare a mettere in piedi qualcosa. Sotto che egida, sotto che cappello, magari con un mandato diverso, che idea si è fatto lei o cosa ci può dire?
1: Dunque adesso proprio a inizio giugno il segretario generale delle Nazioni Unite proporrà delle ipotesi del post UNIFIL, mantenere una missione chiaramente sotto la bandiera delle Nazioni Unite. Bisogna vedere quali saranno queste proposte, se verranno accettate sia dal governo libanese che anche dal governo israeliano, che è quello che diciamo che si è opposto di più all'estensione della missione di UNIFIL. Se questo dovesse fallire, si parla di una missione europea che però avrebbe compiti diversi di sostegno soprattutto nel controllo delle frontiere, la frontiera est con la Siria più che la frontiera meridionale con Israele, anche di assistenza alle forze armate libanesi. Noi ci siamo, come hanno detto i nostri rappresentanti governativi, il ministro Crosetto e il ministro Tajani, ci siamo, intendiamo restare, insomma, dal punto di vista militare, continuare la cooperazione militare con il Libano. Quindi, tornando alla sua domanda, quindi come ha detto il ministro Crosetto, bandiera delle Nazioni Unite, bandiera europea oppure bandiera italiana, insomma, sotto una di queste tre formule noi continuiamo di mantenere la nostra presenza in questo paese.
0: Certo, l'ultima domanda è un po' tecnica, è un po' una provocazione, ambasciatore, perché queste stesse ipotesi, cioè il fatto che ci si sganci dall'ONU perché l'ONU sta mostrando alcuni limiti, evidentemente, no? È nato in un periodo diverso, eccetera. Ci si appoggia alla bandiera europea, oppure addirittura tricolore italiano, ci mostra che cosa? Beh, plasticamente che c'è un cambio di passo nelle relazioni internazionali, nella postura, partendo dal fatto che alcune vecchie strutture sono vecchie e quindi piccoli nuclei di volonterosi, chiamiamoli come vogliamo, a un certo punto agiscono bypassando quelle vecchie strutture che non rispondono più alla dinamicità dei tempi. Da ambasciatore la vede come, diciamo, una prova virtuosa dell'elasticità degli attori, o è un problema perché si va a indebolire e delegittimare ulteriormente le Nazioni Unite?
1: Sì, si parla molto in questi periodi di coalizioni di volenterosi, anche in ambito europeo, esatto. Anche in ambito europeo, oltre che in ambito Nazioni Unite. Sì, bisogna vedere sempre qual è la formula di queste coalizioni, nel senso quali sono i compiti, il mandato in concreto. Diciamo, a volte queste coalizioni di volenterosi rischiano poi di essere controproduttive, nel senso che controproducenti, mi scusi, nel senso di acuire tensioni piuttosto che di andare verso una pacificazione. Quindi bisogna vedere in concreto quali sono gli attori che partecipano a questa coalizione e con quale scopo formano la coalizione.
0: Chiarissimo. L'ultimissima domanda, quasi un telegramma. Tra un anno ci rivediamo qua a Beirut, che Libano sarà?
1: Inshallah, come dicono qua in Libano. Io spero tanto che possa tornare e trovare un Libano in pace, non con queste finte tregue, perché poi, lo sappiamo, durante l'ultimo fine settimana sono morte più di 100 persone, quindi questo in un regime formalmente di tregua. Allo stesso tempo poi devo dire che da quando sono arrivato qua 2 anni fa sono aumentata la mia inclinazione al pessimismo, per cui vediamo un po', insomma, bisogna essere ottimisti però anche allo stesso tempo realisti, e quindi è difficile, diciamo, è un frangente molto difficile, tensioni che poi possono sfociare addirittura in scenari di ritorno alla guerra civile. Dio non voglia chiaramente che succeda, però bisogna andare molto con i piedi di piombo, fare piccoli passi verso una distensione che non dipende solamente dai libanesi, chiaramente, certo. Dipende anche da altri attori.
0: Quindi speriamo per il meglio, ma noi ci prepariamo anche al peggio.
1: Sì.
0: In modo da essere sempre
1: sì, pronti. Formula che traduce bene quanto abbiamo detto. Sì.
0: Questa è l'analisi, i commenti dell'ambasciatore Fabrizio Marcelli, che ho appena incontrato questa mattina proprio alla sede dell'ambasciata italiana qui a Beirut. Lui è l'ambasciatore italiano appunto nel paese dei cedri. E peraltro l'ultima pennellata, se volete un po' pessimistica, lo spettro, la paura di un ritorno alla guerra civile non è stato il solo ambasciatore a evocarla, ma anche altri libanesi, tra analisti e non soltanto, in questa intensa settimana che abbiamo passato qui un po' in tutto il Libano, hanno evocato e sono tornati a ricordare. E tra pochissimo faremo il punto più strettamente militare su quello che sarà il prossimo destino di UNIFIL. Possiamo chiamarla UNIFIL 2.0, potrebbe essere una UNIFIL senza uni, nel senso che avete sentito, tra le ipotesi c'è una opzione multilaterale a guida francese e italiana, oppure addirittura, visto anche il credito e il prestigio che l'Italia ha nel paese, una missione italiana. UNIFIL, lo sapete, nasce sostanzialmente proprio dopo una delle tante crisi che il paese ha vissuto, e UNIFIL che purtroppo ha registrato anche negli anni una serie di decessi, di morti, di soldati. Gli ultimissimi a fare le spese sono stati 2 soldati francesi. Chiedo lume alla regia, ma ci dovrebbe essere già collegato con noi Alessandro Marrone, dirige il programma difesa, sicurezza e spazio di AI, Istituto Affari Internazionali. Ciao Alessandro, buongiorno, ben trovato.
2: Grazie, buongiorno.
0: Allora, con te per cercare di capire quanto e come dovrebbe essere una nuova missione, se UNIFIL o franco-italiana o solo italiana in Libano, per essere realmente efficace. Perché uno dei veri nodi da sciogliere alla fine è il disarmo di Hezbollah. che sarebbe tecnicamente e sulla carta affidato all'esercito libanese, ma è un esercito libanese che non ha né i mezzi e forse non c'è nemmeno al momento la reale volontà politica di effettuare questa mossa. La nuova missione cosa dovrebbe fare?
2: Allora, il disarmo di Hezbollah era un obiettivo molto ambizioso già 20 anni fa, quando UNIFIL 2 diciamo, è stata impiegata dopo la guerra israeliana in Libano del 2006. E rimane un obiettivo difficilmente raggiungibile, ma da qui a dire la missione è un fallimento ce ne passa, perché la missione ha congelato, e non è poco, il conflitto per tanti anni, ha aperto un canale di comunicazione tra autorità libanesi e quelle israeliane, ha disinnescato una serie di piccole escalation locali. Quindi l'obiettivo di Hezbollah rimane, di disarmare Hezbollah rimane un obiettivo di lungo periodo, ma che passa innanzitutto attraverso un contenimento di Hezbollah, un rafforzamento delle capacità istituzionali e militari libanesi e un minimo di stabilità che deve permettere anche il funzionamento della società in Libano per arrivare a questo obiettivo.
0: La voce e l'analisi di Alessandro Marrone, dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di AI, Istituto Affari Internazionali, una nuova puntata speciale di questa serie. Ascoltatrici e ascoltatori in diretta da Beirut. Vado ai vostri messaggi. 349-238-6666. Qualcuno scrive: penso sia molto difficile che Israele permetta che un paese vicino, magari anche alleato, abbia mezzi militari avanzati per vari motivi. Egemonia, ma soprattutto per il timore che possono finire in mano a terzi. Qualcuno torna, ma ci andremo tra pochissimo, come Alessandro, sul nome fatto da Schröder da parte di Vladimir Putin, o quantomeno così è trapelato da alcune indiscrezioni di stampa. Alessandro Marrone, il tema del monopolio della forza in un teatro così complesso come quello libanese è un tema sdrucciolevole. In questi giorni mi sto arrovellando nel cercare di capire qual è un teatro similare rispetto al quale c'è la necessità di ottenere un monopolio della forza. Qui troppi soggetti sono troppo armati rispetto a chi dovrebbe essere titolato, cioè l'esercito libanese, appunto. Mi è venuto in mente il caso del Congo, che, come forse sai, conosco abbastanza bene avendolo frequentato parecchie volte. Lì un altissimo numero di milizie normalmente o veniva disarmato con una serie di incentivi, a volte anche economici, oppure veniva integrato nelle forze armate congolesi stesse. Ti viene in mente un qualcosa di simile per farci capire cosa potrebbe accadere in Libano? C'è una letteratura che ci racconta cosa si fa e come si fa in un contesto difficile come quello libanese?
2: Allora, il paragone è affascinante e se vorrebbero fare altri anche con stati del Sahel, dell'Africa, al cui interno vi sono confini tracciati sulla carta malfunzionanti, comunità molto autonome, minacce terroristiche, eccetera, eccetera, e scontri settari. Il caso del Libano è veramente peculiare perché ha avuto comunque fasi di convivenza pacifica tra le varie etnie che lo compongono, tra le varie fedi religiose che lo compongono e tra le varie realtà territoriali di uno Stato comunque peraltro piccolo, e questo diciamo è una grandissima differenza di Stati a Stati all'estensione massiccia in Africa. Quindi uno Stato così piccolo dovrebbe essere più fattibile avere uno Stato che assicura dei servizi di base per avere sufficiente consenso della popolazione e in qualche modo accomoda nell'architettura istituzionale, come è stato appunto per alcune fasi del Libano, tra una divisione delle cariche tra presidenza, esecutivo, presidenza del Parlamento, ministeri di peso, eccetera, le varie componenti. Di fatto Hezbollah, crescendo, rafforzandosi dal punto di vista economico, militare, anche grazie al sostegno iraniano, e creando quasi uno Stato nello Stato, specialmente nel sud del Libano, una propria affiliazione sociale, proprie introiti economici, un gruppo paramilitare che rivaleggia di fatto con le forze armate israeliane, perlomeno in termini di controguerriglia, ha rotto questo equilibrio e portando con l'attacco, supportando gli attacchi condotti da Hamas e con il finanziamento dell'Iran, ha portato Israele a una nuova guerra del Libano. Israele che purtroppo ci si è infilato con anche lì aspettative irrealistiche di sradicare Hezbollah dal sud del Libano. Cosa si può fare? In una prima fase, con questa leadership di Netanyahu, l'unica cosa da fare è un contenimento dei danni, è una de-escalation, è un prolungamento del cessate il fuoco, è un cercare di ristorare e mantenere

0: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
3: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
2: Scusa, che hai detto?
3: JetHR.com.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro? Conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Ancora le trattative fra Stati Uniti ed Iran sempre allo stallo e in difficoltà a condizionare l'andamento dei mercati. Wall Street apre contrastata, in territorio leggermente positivo Dow Jones e Standard & Poor's, Nasdaq meno 0,28%. Contrastata anche la situazione in Europa, anche in questo caso condizionata nel nuovo aumento del prezzo del petrolio, concentrato soprattutto in mattinata. Parigi perde lo 0,98%, trascinata a ribasso dai titoli del lusso. Francoforte meno 0,31%, positiva Milano in rialzo addirittura dello 0,40%. Mercato oggi acquista di Assori in più 7 dopo i conti di venerdì e i titoli dell'energia Saipem ed Eni in rialzo di oltre 3 punti, in rialzo di 2 punti e mezzo. Nelle scivolone invece importante per Avio, meno 8 punti percentuali, a seguire Moncler meno 4,95%, Leonardo meno 4,76%, c'è un meno 4 anche per Brunello Cucinelli. E tutti i mercati tornano a Focus Economia.
14: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
15: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%, anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro, in pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: No, un cyberattacco.

0: non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
1: Questa è Bar Group.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
3: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
4: Nessun luogo è lontano

0: Questo è Sul Luogo Lontano, in diretta da Beirut, Libano, l'unico programma che alterno, almeno ci prova, microfono e registrazione, registratore, zaino e scarponi. Una settimana intensa, qualche giorno in più per raccontare il nevralgico paese dei cedri. Avete sentito la voce dell'ambasciatore italiano a Beirut. Siamo con Alessandro Marrone, che dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali, proprio per ragionare su un ultimo aspetto più prettamente tecnico. Alessandro, su questo ti coinvolgo perché alcune immagini che arrivano proprio dal fronte sud del libanese, nord per Israele, che giustamente ricordavi, forse Israele ha preso un po' sottovalutando le capacità reattive di Hezbollah, la guerriglia così asimmetrica. Bene, ci arrivano immagini di un utilizzo massiccio di droni da parte di Hezbollah contro i carri armati israeliani. Dobbiamo ricordare l'aspetto prettamente economico, e qua c'è un cortocircuito stranissimo, e confortami in questo. Il drone costa poche migliaia di dollari, la tecnologia ragionevolmente è quella iraniana, quindi immagino droni Shahed di derivazione o qualcosa di simile. Dall'altra parte i tanchi israeliani costano milionate di dollari. Vedevo dei video in cui i tanchi israeliani iniziano a difendersi con delle reti, sostanzialmente delle reti da pesca, che costano pochi dollari. Qua è un cortocircuito tragico, però incredibilmente interessante, su come sta evolvendo il conflitto. Alessandro.
1: Allora sì, la minaccia dei droni urge adattamento per non perdere piattaforme più complesse e più costose. Alcuni adattamenti sono veramente sperimentati nella pratica, può essere il ritorno all'artiglieria leggera, quindi il fucile e la mitragliatrice, possono essere le reti, possono essere droni che abbattono altri droni semplicemente speronandoli. Questo al momento è comunque un vantaggio per chi ha meno mezzi, perché sono economicamente più sostenibili, ed è un doppio vantaggio quando si difende, ed è un triplo vantaggio quando si difende in un ambiente urbano che è particolarmente ostile a mezzi pesanti e lenti come i carri armati. Quindi questo per Israele è un cambiamento, se vogliamo, anche più grande che per altri paesi della regione, perché il combattimento asimmetrico in campo urbano purtroppo è la realtà quotidiana sia in Libano che a Gaza. Probabilmente questo cambiamento portato dai droni dovrà portare anche a un cambiamento di strategia, di dottrine, di tattiche e di attrezzatura da parte delle forze armate israeliane, che sono veloci e adattabili, ma un gruppo non statuale come Hezbollah in realtà lo è ancora di più. In questo, una missione UNIFIL prossima, che sarà prevalentemente europea, ma anche le precedenti missioni spesso dal comando italiano, a volte spagnolo, a volte francese, quindi la componente europea è stata sempre robusta, dovrà avere molta capacità di proteggersi per non finire nel fuoco incrociato di droni e di bombardamenti di artiglieria, come purtroppo è avvenuto anche con caduti di UNIFIL in questi ultimi anni.
0: Certo. Grazie mille, come sempre, Alessandro Marrone, IAI, Istituto Affari Internazionali. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Alessandro, grazie mille.
1: Prego, buon lavoro.
0: Allora, tra pochissimo volteremo pagina, vi porterò a Mosca, Piazza Rossa, lì dove si è celebrata una parata molto sottotono, devo dire, riguardando le immagini, qualcosa che non si vedeva da parecchi anni, non c'erano sostanzialmente armi, qualcuno ha titolato la parata dei fantasmi. Ma prima vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno sottolinea, l'ascoltatore di prima che diceva, ma a Israele non vuole un attore forte come il Libano. Diceva, non mi riferisco al piano economico, ma militare. Mi sembra difficile che Israele voglia che il Libano abbia F-16 o F-35. Questo è uno dei nodi nevralgici, non c'è aviazione. Giusto l'altro giorno mi sono sporto dal balcone perché ho sentito un velivolo che non era un drone israeliano ed era un elicottero libanese. Giusto gli elicotteri le forze armate libanesi possono schierare, e come ci raccontava Alessandro Marrone, in questo tipo di contesti non sono velivoli che permettono una superiorità aerea. Qualcuno scrive, Nando da Cagliari, mentre Trump presidia lo stretto, l'Iran fa commercio sul Mar Caspio. E qualcun altro torna, però gentile ascoltatore, l'abbiamo appena spiegato, sia con l'ambasciatore che con Alessandro Marrone, la missione UNIFIL è stata un fallimento a tutti gli effetti perché ha lasciato che Hezbollah si riarmasse fino ai denti. È un problema di mandato, per questo sarà molto interessante capire la chiave politica con la quale paesi europei e Italia schiereranno i propri militari in una zona così tosta come appunto il sud del Libano. Voi continuate pure a tenere caldi i polpastrelli, 349-238-6666, vi portiamo nella Piazza Rossa a Mosca, la voce è quella di Vladimir Putin.
2: Ricorderemo per sempre l'eroismo del popolo sovietico. Il fatto che sia stato proprio lui a dare un contributo decisivo alla sconfitta del nazismo, ha salvato il proprio paese, ha salvato il mondo, ha posto fine al male totale e spietato. Ha restituito sovranità agli stati capitolati davanti alla Germania di Hitler e che si erano trasformati in complici remissivi dei suoi crimini.
3: Твердо уверен, что наше дело правое.
2: Sono fermamente convinto che la nostra causa sia giusta. Siamo uniti e la vittoria è sempre stata dalla nostra parte e sempre lo sarà. Gloria alla nostra nazione vittoriosa, gloria ai veterani, gloria ai soldati russi. Buona giornata della vittoria a noi. Urrà!
3: Urrà!

0: Due passaggi da 30 secondi l'uno. Valentina Terullo si è riguardata tutta la parata e si è ascoltata tutto il discorso di Vladimir Putin per selezionare i due passaggi principali. Vi anticipo che in realtà c'era l'imbarazzo della scelta, nel senso che i discorsi di Vladimir Putin molto spesso, sia per la giornata della vittoria e poi nell'incontro con i giornalisti, sono particolarmente retorici e pomposi, e lo è stato anche da questa occasione, se non fosse che, come vi dicevo, c'erano pochissimi leader stranieri, non c'era Xi Jinping per esempio. Fra l'altro si apre una settimana importantissima perché Donald Trump è pronto per andare a parlare in Cina proprio da Xi Jinping. Dicevo, due momenti diversi, uno quello sulla Piazza Rossa, uno nell'incontro con i giornalisti, in cui secondo alcuni Vladimir Putin da un lato ha ribadito quella che sono gli obiettivi dell'operazione militare speciale, anzi per meglio dire, e dall'altra parte però è sembrato aprire in qualche modo alla possibilità di uno spiraglio di pace. Prova ne sia il fatto che a un certo punto alcune agenzie di stampa hanno riportato questa indiscrezione, cioè Vladimir Putin si sarebbe detto disposto addirittura a trattare con Volodymyr Zelensky e incontrare il presidente ucraino, ma se la mediazione fosse affidata a Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, già cancelliere della Germania, cancelliere tedesco, Gerhard Schröder che, come ricorderete, ha assunto anche incarichi molto, molto importanti in Gazprom. Insomma, come leggere questa mossa? Vi anticipo che Kaja Kallas, la rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, ha rigettato al mittente il nome di Gerhard Schröder, ha detto sostanzialmente ci troveremo un mediatore e un attore dalla stessa parte del tavolo, e quindi non sarebbe saggio, dice testualmente Kaja Kallas, per non accettare questa proposta. Per leggere tra le righe del discorso di Vladimir Putin, Giulia Cannizzaro ha raggiunto Abbas Galliamov, l'ex speechwriter, colui che era il consulente, aiutava Vladimir Putin nel scrivere i suoi discorsi pubblici. Poi fu inserito nella lista dei ricercati e nel registro degli agenti stranieri perché si oppose e criticò l'aggressione russa contro l'Ucraina. Cosa ci si cela dietro a queste apparenti e contraddittorie dichiarazioni di Vladimir Putin? Sentite.
1: Putin's tone might sound conciliatory sometimes.
2: Putin a volte può sembrare conciliante, ma probabilmente è solo perché sente che internamente il popolo russo vuole sempre di più la fine della guerra. Sta semplicemente cercando di dare alla gente ciò che vuole. Sta cercando di dimostrare di non essere un estremista pericoloso, cosa che invece sta diventando sempre più evidente agli occhi dell'opinione pubblica russa, comprese le élite. Quindi, per evitare questa percezione, sta cercando di adattare il suo tono alle richieste del pubblico. Ma non è sufficiente per dire che sia pronto a cambiare rotta per porre fine alla guerra. Tant'è che continuano gli attacchi. Per ora queste dichiarazioni mi sembrano più una trovata pubblicitaria.
0: Insomma, una strategia di comunicazione. Così Galliamov, al microfono di Giulia Cannizzaro, bolla questa apparente contraddittorietà nei discorsi di Vladimir Putin il 9 maggio, un giorno importantissimo per la Federazione Russa. Allora, uno dei problemi di Beirut, lo sapete, abbiamo imparato a conoscerlo insieme, è il traffico, quindi vorrei sapere invece lì sulle strade italiane come se la cava chi è la guida.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. A causa del maltempo segnaliamo sulla A4 Torino-Trieste code tra Grumello e Seriate in entrambe le direzioni. Sulla A8 Milano-Varese si verificano code tra Solbiate Arno e Cavaria verso Milano e tra Gallarate e Cavaria per chi viaggia verso Varese per lavori. E per lo stesso motivo code anche sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sulla A1 Milano-Napoli il traffico procede a rilento per la presenza di un veicolo fermo tra il bivio per la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo si sono formate delle code a causa di un incidente tra il bivio per il grande raccordo anulare e Tor Cervara in direzione della tangenziale est di Roma. È tutto, a più tardi.
5: Nessun luogo è lontano

0: Nessuno che lontano in diretta da Beirut, Libano, per raccontarvi tutti i dettagli, le dinamiche di questo conflitto. E nel frattempo però un occhio deve andare al weekend appena passato. Piazza Rossa, Mosca, lì dove il 9 maggio ha segnato un punto di svolta, se volete, quantomeno nella liturgia da parte di Vladimir Putin. Molto sottotono la parata, nessun mezzo militare, meno personalità pubbliche invitate, la parata dei fantasmi, qualcuno ha titolato per circoscrivere quello che è accaduto. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano la professoressa Carolina De Stefano, insegna storia e politica russa alla LUIS Guido Carli. De Stefano, buongiorno, ben trovata.
1: Pronto, buongiorno.
0: Eccoci qua, le faccio sentire ancora una volta la voce, è stato raggiunto Abbas Galiamov dalla nostra Giulia Cannizzaro, l'ex speechwriter, il consulente per i discorsi pubblici di Vladimir Putin, un passaggio su una possibile pace alle porte. Sentite cosa dice.
2: Non è del tutto escluso perché Putin è davvero sotto pressione. La situazione sta peggiorando economicamente e politicamente. Il suo gradimento sta calando e le proteste si stanno intensificando. Quindi tutti questi elementi fanno pensare che sia arrivata l'ora di porre fine a questa guerra. Inoltre Trump sta proponendo condizioni non così negative per il capo del Cremlino. Ma credo che Putin abbia ancora un po' di forza e che potrebbe usarla anche per peggiorare ulteriormente la situazione. Ad esempio, un attacco all'Europa non è escluso. Quindi, prima di allentare le tensioni, potrebbe volerle intensificare per arrivare a negoziati finali e a una soluzione definitiva, stando in una posizione di forza che sia quindi migliore rispetto a quella attuale.
0: Questa è l'opinione e l'analisi di Abbas Galiamov, ex consulente di Putin, raggiunto dalla nostra Giulia Cannizzaro. Carolina De Stefano, prima di passare a questo aspetto, analizzare e commentare la risposta che abbiamo sentito, che dire della parata del 9 maggio? Quali indicatori ci ha dato, al di là di quelli estremamente evidenti, di una parata un po' sottotono? Lo sappiamo, il timore era quello dei droni russi.
1: Allora sì, ci sono varie cose interessanti. Innanzitutto ho fatto una comparazione dei discorsi degli ultimi anni. Alcune cose e novità non dobbiamo esagerarle perché l'evoluzione in realtà non è stata lineare. Quindi se andiamo a vedere per esempio il numero di minuti, una delle cose che è stata detta, ha parlato poco perché aveva paura dei droni ucraini. Sì, è vero, c'è un rischio. È verissimo, come diceva l'analista, che si percepisce anche da tutte queste fughe di notizie che c'è una pressione, la situazione economica è peggiorata, è una parata sottotono, però anche 2 anni fa era stata una parata sottotono. Il contrasto più forte lo abbiamo con quella dell'anno scorso, in cui la Cina era presente, in cui nuove armi erano presenti, mentre appunto 2 anni fa era un altro anno non di grande spolvero per l'esercito russo. Quindi innanzitutto è importante in generale con la Russia non guardare a una linearità dell'erosione del potere. Ci sono momenti, è però utile perché ci mostra effettivamente degli umori, è una delle maniere per capire qual è il tono e il momento politico. Altro dato interessante, e lo leggo anche quello che veniva detto sulle possibilità di cui parla, degli spirali di cui parla Putin, è che negli ultimi 2 anni la parola NATO non era mai stata detta. Putin parlava di Occidente collettivo e la mia lettura è che questa volta abbia parlato di questa unione NATO in realtà lanciando un messaggio a Trump e separando questa NATO europea chiaramente in crisi con gli Stati Uniti e dicendo invece agli americani c'è questa NATO che non vuole la pace, ma io con te sarei anche pronto a parlare.
0: Carolina De Stefano ci illumina su un passaggio che evidentemente non è il nostro mestiere, c'era sfuggito, insegna storia e politica russa appunto alla LUIS Guido Carli, quasi a fare una distinzione, una dicotomia tra quella che era la vecchia alleanza atlantica e quella nuova. C'è una parte più malleabile, quella di Donald Trump, c'è una parte un po' meno malleabile e intransigente che è proprio quella europea, che ovviamente condividendo alcuni confini con la Russia si sente, penso anche alla Finlandia, un po' più minacciata. Poi c'è l'altro colpo di scena, De Stefano, che ha a che fare con questo conino del cilindro. Secondo fonti di stampa, Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco, già consulente e pezzo grosso di Gazprom, molto vicino a Putin, potrebbe fare da mediatore. Kaja Kallas, a nome dell'Europa, dice non se ne parla nemmeno. Che tipo di mossa è anche questa?
1: La mossa, secondo me, riflette il fatto che da un lato, come vediamo, c'è una maggiore disponibilità dei russi a parlare perché c'è questa debolezza, purtroppo con i russi, e quindi penso anche le frasi di Putin, questa disponibilità è fittizia, penso, perché non significa poi scendere a compromessi su alcuni punti, significa insistere un po' più esplicitamente sul fatto che sarebbero pronti a un cessate il fuoco, anche perché questo discorso è stato molto poco convincente. Per quanto riguarda il messaggio alla popolazione, penso anche che ci sia una maggiore disponibilità, o comunque no, c'è una finestra maggiore per degli europei che probabilmente è tempo che pensano che serva parlare con i russi, per parlarne adesso in un contesto in cui c'è la prospettiva comunque di una crisi energetica, in cui gli scenari di guerra sono anche da un'altra parte, quindi ci sono tante personalità, tra cui Schröder probabilmente, che da tempo pensavano che l'Europa dovesse esistere in una forma di negoziato. L'abbiamo visto anche con le dichiarazioni del presidente finlandese Stubb, che sì, certo non è un prorusso, che c'è questa idea che anche l'Europa debba esistere in delle forme di negoziati, perché il confine con l'Ucraina è il nostro. Quindi riflette un contesto in cui è diventato, non è più del tutto un tabù immaginare che l'Europa possa parlare con i russi. Non vedo però in che maniera poi ancora si possa trovare la soluzione, al di là di questa triangolazione, per arrivare non solo a un cessate il fuoco, ma a questa pace duratura, a questa soluzione di cui parlava l'analista prima.
0: Chiarissimo. Come sempre, la professoressa Carolina De Stefano insegna storia e politica russa alla Luis Guido Carli. Quasi un telegramma le chiedo, perché se davvero a un certo punto si arrivasse a una formula che per il momento sembra molto lontana, cioè affidare a qualcuno di abbastanza vicino a Vladimir Putin, come Schröder, ma magari non lo stesso Schröder, la parte della mediazione, lei lo vedrebbe come una sconfitta europea e una vittoria di Vladimir Putin, o come dire una mossa di realpolitik? Prendiamo atto del fatto che Vladimir Putin vuole un uomo a lui vicino per aprire un tavolo negoziale, e quindi l'Europa dice vabbè, ci sto, giochiamo a questo gioco.
1: Penso che sia una situazione molto delicata per gli europei. Probabilmente adesso che Orban è uscito di scena, l'Europa si sente un po' più legittimato, più credibile, no, in questa sua posizione di unità, e quindi forse accetta maggiormente il margine di un negoziatore più vicino a Putin. Alla fine dei conti, però, personalmente la riterrei un po' una sconfitta, anche perché sono passati 4 anni, cioè è vero che c'è un'evoluzione, ed è vero che la Russia non sta vincendo, quindi le risposte europee hanno dato dei loro frutti, però è vero anche che se dopo 4 anni, con volontà di non portare avanti i negoziati europei con i russi, alla fine si finisce per avere un mediatore che peraltro sta comunque abbastanza vicino a Putin, trovo che la diplomazia europea ne patirebbe un po', sì.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Ringrazio Carolina De Stefano, lo ricordo, Luis Guido Carli, storia politica russa, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Chiedo lumi alla regia, che fra l'altro vedo, grazie ai nostri potenti mezzi, ce l'ho un minutino? Sì, sintetizzo, mi fanno cenno di sì, sintetizzo un po' di messaggio al 349-238-6666. Sandro da Milano, la Cina sui due maggiori conflitti non si esprime, sì, ma l'abbiamo raccontato in queste settimane, in questi mesi, gentile ascoltatore, con la consueta sobrietà, riservatezza, delicatezza cinese e anche generici appelli al rispetto del diritto internazionale, eccetera. Poi la sappiamo la postura cinese qual è: sta alla finestra e cerca di massimizzare, guardando ai conflitti, il maggior danno possibile per i suoi competitor, tra cui anche l'Europa evidentemente, e invece massimizzare quelli che sono i propri benefici. Lo si è visto con l'abbraccio tra il dragone e l'orso, che è iniziato praticamente 4 anni fa, quando l'Europa ha voltato le spalle alla Russia che invadeva l'Ucraina. Ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, però il tempo è davvero scaduto, per cui vi dico cosa ci vedrà anche nell'ultima puntata in diretta da Libano domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, lo sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Yalla bye.
3: As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except of course language.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
1: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
2: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Se devi arredare la tua casa o devi fare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
18: Sono le 17.
19: GR24, il sole 24 ore.

0: Antivirus, quarantena obbligatoria per uno dei quattro italiani sotto osservazione, farmindustria, vaccino possibile ma fiduciosi che non servirà. Botta e risposta Stati Uniti-Iran sulla proposta del piano di pace. L'Europa vara sanzioni contro i coloni violenti inaccettabili, dice Israele. Internazionale d'Italia, Pellegrino batte Tiafoe e vola agli ottavi in campo Sinner-Popirin. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepis. In primo piano l'allarme antivirus, a Tenerife prosegue lo sbarco dei passeggeri della nave Ondius, mentre in Italia si attende la circolare del Ministero della Salute. Il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo sul quale è la salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus, è stato posto in quarantena obbligatoria. Gli altri tre sono per ora in isolamento volontario. Farmindustria dichiara che la strada per arrivare ad un vaccino contro l'antivirus è assolutamente percorribile, ma si dice fiduciosa che non servirà. Pubblicata intanto la sequenza genetica relativa al virus isolato dal paziente deceduto in Svizzera. Via libera del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea le sanzioni contro i coloni israeliani violenti, una decisione che respingiamo fermamente, presa dall'Europa in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche e senza alcun fondamento, la dura risposta di Israele. E ora il punto sulla guerra in Iran.
1: E ancora stallo ad Hormuz dopo che USA e Iran hanno respinto per l'ennesima volta le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Il nodo resta il programma nucleare, una richiesta chiave di Trump che Teheran rifiuta di smantellare. Definita inappropriata dal presidente americano, è invece legittima e generosa la proposta fatta agli USA dall'Iran, secondo Teheran, che torna ad accusare Washington di richieste irragionevoli e unilaterali. La nostra guerra contro l'Iran non è finita perché prima devono essere eliminate le scorte di uranio arricchito, tuona intanto il leader di Israele Netanyahu, che ha convocato una riunione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme. Intanto una seconda petroliera del Qatar con gas naturale liquefatto sta passando per Hormuz dopo che un'altra petroliera con greggio iracheno e diretta in Vietnam ha attraversato lo stretto utilizzando una rotta designata dalle forze armate iraniane. Sulla sicurezza di Hormuz domani i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videocollegamento con i rappresentanti di 40 paesi, obiettivo discutere i piani per ripristinare i flussi commerciali nello strategico stretto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora in Italia con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti.
2: Non escludono interrogatori all'estero i magistrati di Milano sul caso della grazia a Nicole Minetti. Secondo le ultime rivelazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano, una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno Cipriani in Uruguay avrebbe detto che Minetti non ha mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia, continuando a commettere il reato di favoreggiamento della prostituzione. I carabinieri l'hanno già individuata ma non ancora rintracciata e dovrà essere interrogata in Uruguay tramite Interpol. Graciela Mabel de los Santis racconta di essere stata in servizio al ranch Gin Tonic di Cipriani come massaggiatrice per 20 anni e poi di essere andata via per aver ricevuto richieste sessuali pesanti da Cipriani in presenza della stessa Minetti, che sceglieva le ragazze per i festini, dichiarazione che la Procura Generale dovrà verificare per valutare una revisione della grazia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Una notizia di cronaca arrivata poco fa, confermata la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 della strage di Fidena a Roma, durante la quale furono uccise 4 donne nel corso di una riunione di condominio, lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale. In chiusura del tennis con gli internazionali di Roma, in diretta Giovanni Capuano, buon pomeriggio.
3: Sì, con Popperin che va veloce verso la sconfitta contro Jan, che è avanti 6-2-5-0 in questa partita di terzo turno, letteralmente dominata dal numero uno del tennis mondiale Sinner, che è avanti anche di 3 break in corso di questo secondo set, dunque servirà per vincere, guadagnare l'accesso agli ottavi di finale dove giocherà contro un altro italiano, Andrea Pellegrino, che è stato protagonista dell'impresa di giornata 7-6-6-1 contro l'americano Francis Tiafoe. A 29 anni l'impresa della carriera per Andrea Pellegrino è andata male invece all'altro azzurro che ha giocato in mattinata, Mattia Bellucci, sconfitto 6-4-6-3 dallo spagnolo Landaluce, mentre in serata toccherà Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. A te la linea.
0: E grazie a Giovanni Capuano è tutto, la linea va a Focus Economia, il giornale radio torna alle 18.

0: consegni su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
7: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
8: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
7: Ma non fanno solo prodotti in legno.
8: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa. Per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al canto.
11: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

0: 17:08 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Faremo anche un approfondimento per quello che riguarda chiaramente l'evoluzione dello stallo delle trattative per quello che riguarda la crisi del Golfo o la crisi dello Stretto di Hormuz, chiamatela come volete, e l'impatto che sta avendo sui mercati. Vi arriverò subito. Poi venerdì l'attesissima missione, visita di Trump in Cina, la prima dal 2017. Inizieremo oggi a trattare i punti oggetto dell'incontro, al di là ovviamente della crisi di Hormuz, perché sappiamo che la Cina, come l'India, come buona parte del sud-est asiatico, era molto dipendente ed è molto dipendente dal petrolio che arriva dall'area, dallo stretto. E ne parleremo. Poi nella seconda parte del programma invece riprenderemo quello che oggi è in primo piano su Sole 24 Ore, l'indagine dell'Istituto Noto su come gli italiani, a 2 mesi e mezzo, diciamo così, dall'attacco americano in Iran, dal blocco dello stretto di Hormuz, stiano riadattando le proprie spese già, e soprattutto le previsioni di spesa. Chiaramente c'è un tentativo di risparmiare, c'è una percentuale molto alta, che va vicino al 90%, di intervistati che dicono che hanno già notato l'impatto su benzina e gasolio, perché nonostante i tagli fatti dal governo sulle accise si è visto. Ma la cosa interessante è la rapidità con cui molti italiani si aspettano di avere un impatto non solo sul prezzo del carburante, nel senso che è una percentuale vicina al 70% quella che dice che a brevissimo arriverà anche sul resto, lo sta già verificando. Ora, detto tra di noi, è ovvio che sul carburante lo puoi vedere in maniera plastica ogni volta che vai a fare benzina o gasolio. L'impatto sui generi alimentari sul costo della vita noi non lo vediamo ancora. C'è stato un po' di rialzo dell'inflazione, per carità, è ovvio, perché nella componente beni energetici quella sta salendo. Da lì a dire che si sia già trasferito per esempio come effetto sui mezzi di trasporto, per il costo, diciamo, del trasporto, mi sembra un po' presto, e da quello che capiamo, ne parleremo con lo stesso direttore del Noto, molte volte più una percezione che un dato di fatto. Ripeto, prima che arrivino messaggi di insulti, non sul tema benzina e energia, ma sulle bollette, sul gas, per carità, adesso do anche i dati, siamo a un livello più alto dell'anno scorso, ma sulle bollette lo scarico non c'è stato, in alcuni casi sono anche calate. Comunque il livello del gas oggi è a 46 euro a megawattora ad Amsterdam, più 4, quasi 5%, l'anno fa era 33, è più alto di un anno fa, certo, è a livelli allarmanti, manco per sogno, se pensiamo a dove era arrivato durante dopo l'attacco russo dell'Ucraina. Guardate che il 23 febbraio del 2022, prima dell'attacco, comunque il gas viaggiava già a 89 euro a megawattora ad Amsterdam, cioè era il doppio di quello che è adesso. Poi è arrivato a 217, poi è arrivato a 350 e via così. Io so che prima della pandemia il gas era più basso, però sto dicendo che è difficile vedere adesso subito già un impatto, però è quello che ci si attende. Visto che stavo parlando del prezzo del gas, vado subito. E poi parleremo invece di un'iniziativa molto bella, che va sotto il cappello, il titolo dei prestiti di onore per gli studenti meritevoli, per fare il percorso universitario sia triennale sia di specializzazione, ma anche per gli ITS, quindi per i diplomi post scuola superiore e i famosi ITS, ITS Academy, di cui molte volte abbiamo parlato. Perché è molto importante? Perché è stato poco utilizzato, poco anche conosciuto. Adesso è su una piattaforma, c'è una verifica, e parleremo con chi ha la società che fa la verifica che i dati inseriti siano corretti, e poi va a monitorare il percorso di studio, perché è un prestito d'onore che arriva fino a 50.000 euro se studi in Italia, o fino a 70.000 euro se il percorso di studio è all'estero, che non si applica in base al reddito, perché quelli sono i sussidi, e che giustamente si applicano in base al reddito familiare. In questo caso è dedicato proprio allo studente, viene il 70% è garantito dallo Stato. Questo permette alle banche di erogare con tassi bassi, ma soprattutto con tempi di rimborso, perché va rimborsato, che vanno dai 5 ai 15 anni, perché quando tu hai il 70% diciamo di garanzia dello Stato, tu chiaramente puoi fare un prestito, lo dico male, accantonando meno, cioè riduci drasticamente il capitale di rischio, quello che viene classificato come capitale di rischio, cioè la possibilità che poi non venga restituito il prestito. E il numero di persone che lo utilizzano è basso, quindi speriamo anche di fare un po' di operazione di informazione corretta e virtuosa, visto che anche oggi abbiamo i dati del mismatching, del mancato incontro tra domanda e lavoro per i lavori che verranno cercati da qua a luglio, perché Union Camera è uscita con 1.700.000 lavori che verranno cercati da qua a luglio. È chiaro che c'è una componente grossa, intorno ai 440.000, che sono i lavori diciamo legati all'estate, 440.000 quindi più stagionali, infrastruttura alberghiera e ristorazione, ma c'è tutta la mancanza anche di personale qualificato per l'evoluzione tecnologica, il mondo del commercio, 14.000 ingegneri richiesti, 15.000 specialisti in scienze gestionali, 2.400 dirigenti e 152.000 lavoratori fra tecnici, informatici, telematici e telecomunicazioni. E tutti ribadiscono che il nodo resta la formazione qualificata anche del tecnico o dell'operaio, che una volta era considerata una formazione semplice. Devo dare un aggiornamento però, perché adesso FIM, FIOM e WILM hanno appena annunciato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux contro il piano di ristrutturazione presentato oggi da Electrolux a Mestre, che prevede la chiusura della fabbrica di Cerreto Desi e 1.700 esuberi, praticamente il 40% dei 4.500 occupati. Al contempo viene esclusa dalla direzione una possibile partnership con Midea. È un piano inaccettabile, chiediamo l'intervento del ministro Urso, che ha la delega su questo. E vabbè, 8 ore di sciopero e poi vedremo che cosa. Vedo che adesso la deputata del PD Deborah Serracchiani dice: annuncio di 1.700 esuberi è irricevibile. Sì, sono esuberi molto molto forti, il 40% di tutta la forza lavoro italiana. Comunque andiamo sugli altri mercati. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Non c'è YouTube, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, dicevo gli altri mercati, visto che ho dato il gas. Allora, il petrolio è un po' in risalita, però è sempre il WTI sotto i $100 a 96, più 1,5, il Brent a 103, più 2%. È abbastanza stabile l'aumento dall'inizio della guerra, siamo al 42% dal 27 febbraio ad oggi. I carburanti sono scesi però per effetto dei cali dei giorni scorsi. Allora, benzina self-service 1,930 euro al litro, e ricordo che sconta solo 5,5 centesimi di taglio, mentre il gasolio, che è mantenuto i 25 centesimi di taglio, è a 2,007 euro. Ho già dato il gas, l'elettricità domani verrà venduta a 103 euro al megawattora, un anno fa era venduta a 80 euro al megawattora. E a proposito del tema energetico, ci sono anche degli elementi che sono arrivati da Assoporti e il centro studi che fa capo al gruppo Intesa San Paolo SRM. Nello stretto, dunque, la fotografia attualmente è che ci sono 1.000 navi ferme nel Golfo per un valore stimato di 24 miliardi di dollari di merce trasportata, cioè 24 miliardi è una manovra finanziaria come valore italiana, una bella manovra anche, visto che da lì passa al 37% del petrolio mondiale via mare, 28% del GPL mondiale, sono crollati i transiti giornalieri del 90%. Devo dire che ci aspettiamo forse un dato anche peggiore. Invece il premier Modi indiano ha invitato l'India a ridurre i consumi di petrolio per un anno, secondo il tracciamento dei dati Kepler la petroliera Agios Fanurios e un'altra seconda petroliera, Chiara M, avrebbero lasciato il Golfo Persico, questo risulta dai sistemi di tracciamento, e sarebbe riuscita a passare dopo aver fallito il passaggio attraverso lo stretto in almeno due precedenti tentativi. Ha caricato il greggio il 17 aprile. Sono due petroliere che hanno a bordo complessivamente 4 milioni di barili provenienti dall'Iraq. Le navi hanno disattivato i sistemi di tracciamento per evitare attacchi iraniani, però l'agenzia iraniana ha detto che la nave ha utilizzato una rotta designata attraverso lo stretto. Insomma, però stiamo parlando veramente di peanuts, di noccioline. Due navi su quasi 1000 bloccate, di cui hanno risultato quasi 200 sono petroliere. Tornando al tema dell'energia, il ministro Pichetto Frattin oggi è tornato sul nucleare e sugli stoccaggi di gas. Ha detto: sul nucleare le norme attuative arriveranno entro fine anno e sugli stoccaggi di gas siamo tutti tranquilli per il prossimo inverno. L'ha detto al forum Futuro Direzione Nord, in corso, che si è tenuto nella sede di Asso Lombarda Milano. Sentiamo.
1: L'intenzione da parte mia e da parte del governo, esprimo la posizione del governo, arrivare entro fine anno ad avere tutte le norme attuative perché questo paese abbia il quadro giuridico per le scelte di investimento sul nuovo nucleare. È diventato davvero una sfida personale, non solo di governo, ma è quello che io sento come dovere nei confronti degli italiani, dei giovani, perché o noi diamo a questo paese le condizioni per poter competere a livello mondiale, ma anche a livello europeo prima di tutto, o altrimenti quella ricchezza che noi abbiamo non riusciamo e che ci hanno trasferito i nostri padri e i nostri nonni, non riusciamo a trasferirla ai nostri figli e ai nostri nipoti. Non possiamo paragonarci a Francia e Spagna, è perché loro hanno l'energia a metà prezzo, in alcuni casi anche meno a metà prezzo rispetto a noi, ma per una ragione molto semplice: la Spagna la Francia ha il 90%, oltre il 90% sul fronte dell'energia elettrica, oltre il 90% nucleare, la Spagna ha nucleare e fotovoltaico in grandi quantità. Io ho fatto un atto di indirizzo al mese di febbraio, quando non sapevo ancora che Trump non mi aveva chiamato, di inizio di stoccaggio, e abbiamo contratti per oltre il 90% del gas che ci serve, quindi oggi posso dire che sono tranquillo sulla quantità fino a superare il prossimo inverno, l'inverno 26-27. Questo è il ragionamento di medio periodo. Nell'immediato siamo molto legati alle scelte che faranno in questo tentativo di accordo di pace.
0: E riferito ancora, diciamo, alla crisi del Golfo, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, che tra l'altro ha dichiarato in merito all'antivirus che l'industria farmaceutica potrebbe sviluppare un vaccino abbastanza, non sarebbe un problema sviluppare un vaccino, ma qui parliamo del timore anche di carenze di farmaci. Allora ha detto Marcello Cattani, attenzione, non c'è un timore in questo momento, non ci sono carenze di farmaci. Certo, se la crisi dovesse perdurare nell'aumentare, potremmo avere un problema di carenza. C'è un problema di costi, perché gli ingredienti attivi sono aumentati del 100% in due mesi: l'alluminio del 120%, la plastica del 40%, la carta del 35%, e produrre un antibiotico che ha un valore riconosciuto di 1,50 euro diventa impossibile. E poi sull'export ha detto: il trend è positivo, lo ha detto al microfono della collega Anna Migliorati.
2: C'è un problema tangibile nella struttura dei costi delle imprese, perché quando gli ingredienti attivi aumentano del 100% in due mesi, l'alluminio del 120%, la plastica del 40%, la carta del 35%, produrre un antibiotico che ha un valore riconosciuto di 1,50 euro a mese terapia diventa impossibile. Quindi i rischi sono anche sulla ricerca clinica. L'MFN si porta via anche investimenti in ricerca clinica. La ricerca clinica è un diritto per i cittadini di accedere a un farmaco a un vaccino in sperimentazione quando magari ha provato tutte le opzioni possibili. Quindi dobbiamo avere una vista molto alta e connettere oggi su scala globale le dinamiche che regolano la ricerca e la tecnologia e la produzione industriale, perché questa filiera poggia esattamente su questi pilastri. Al momento noi non vediamo effetti sull'export, il 26 è iniziato comunque con un segno positivo, quindi significa che la qualità di farmaci e vaccini prodotti in Italia continua a servire tanti mercati in crescita, a partire da quelli europei e quello americano, che resta il primo mercato mondiale. Quindi non è un trend così forte come nel 2025, ma un trend positivo sopra il 5%, e vedremo come si consoliderà durante l'anno. È chiaro che gli effetti economici di questa crisi si iniziano a vedere sui paesi europei, con PIL che scendono a ridosso dello zero e con aumenti inflattivi.
0: E a proposito dell'export, qui si parlava della farmaceutica, oggi è stato inaugurato il Tutto Food 2026 a Milano. Il presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, ha detto: ma comunque il Made in Italy continua a crescere, l'agroalimentare nello specifico ha toccato un record da 72,5 miliardi.
3: È una giornata assolutamente importante, sappiamo che il Tutto Food è la manifestazione, mi viene da dire, più importante nel mondo per quanto riguarda questo comparto, che ha raggiunto nel 2025 il record assoluto per l'Italia di 72 miliardi e mezzo. Sappiamo che ci sono alcune criticità nel mondo che dobbiamo fronteggiare, proprio per questo il governo ha deciso di stanziare più fondi proprio per aiutare queste manifestazioni, dove quest'anno abbiamo portato insieme alla fiera, all'ente organizzatore, circa 3.800 buyers, in più anche circa 1.200 giornalisti di settore, quindi quasi un raddoppio rispetto all'anno precedente, perché dobbiamo proprio stare vicino alle aziende che hanno bisogno di raggiungere mercati nuovi, che hanno bisogno di consolidare la posizione americana che è toccata dai dazi e dal cambio euro-dollaro, e dobbiamo stare sul pezzo per riuscire a portare i nostri produttori ad incontrare gli operatori che sono quelli che gli fanno la differenza, soprattutto quelli che sono i piccoli e medi imprenditori che hanno bisogno di una mano per andare all'estero.

Sì, certo, la preoccupazione del settore alimentare c'è, però perché il presidente di Federalimentare Paolo Mascarino, in un evento durante appunto Tutto Food, ha detto: un conflitto prolungato nel Golfo rischia di portare il paese a rischio stagflazione. E anche se la crisi dovesse risolversi in breve tempo, ci vorranno molti mesi per tornare a una normalizzazione dei prezzi e dell'approvvigionamento. Nonostante questo, il settore l'anno scorso ha fatto 204 miliardi di fatturato, più 3,6%. Segnalo, sì, questo pochi istanti fa, il presidente americano Trump ha detto che vuole sospendere la tassa federale di 18 centesimi sulla benzina, cioè va anche lui a fare un'operazione sulle accise, sull'IVA. Allora, giustamente mi scrive un ascoltatore: ma come mai in America è così, al gallone, al petrolio, la benzina al gallone sopra i 4 dollari ampiamente, a 6 in California se sono autonomi? L'ha spiegato bene il nostro ospite la settimana scorsa, ex responsabile degli acquisti trading dell'Eni. Perché un conto è il prezzo della benzina, poi devi raffinarla sta benzina, e la capacità di raffinazione americana è molto debole, tant'è che a Priolo, ma anche in Sardegna, negli stabilimenti della Saras, noi raffiniamo per mandarlo in America, perché adesso è un po' complicato, e anche a questo motivo, per questo motivo serviva il petrolio venezuelano rispetto a quello americano, cioè è la raffinazione in questo caso l'imbuto. Ecco perché l'America poi non è autosufficiente, cioè autosufficiente sul petrolio, non sulla benzina. Ora, 18 centesimi di tassa federale sono, secondo me, la missione di un fallimento, perché hai detto per anni che per mesi, il presidente americano ha detto che tanto il problema dello stretto di Hormuz riguardava gli europei, la Cina, l'India, che è il petrolio che serviva all'Europa, la Cina e l'India, quello che passava da lì. Peccato che il prezzo poi si fa a livello internazionale ed è aumentato il prezzo alla pompa anche negli Stati Uniti, e adesso lui annuncia un taglio di 18 centesimi. Quindi non ho capito, quello che è successo a Hormuz riguarda anche il consumatore americano oppure no?

0: che si è creato a Hormuz, la sottovalutazione della risposta iraniana ad essere buoni riguarda anche i consumatori americani. Con questo andiamo su meteo, pubblicità e poi la borsa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà.
5: Solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potresti addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: A chi piace la Spini?
14: A tutti i bambini!
15: E allora i panini?
16: E per palati sopraffini?
17: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
18: Tempo in diretta.
19: Venti sostenuti nelle prossime ore sull'Italia con precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Domani mattinata nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese. Possibili fenomeni isolati solo su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Col passare delle ore tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera, temperature sostanzialmente stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
21: Via, via.
20: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
22: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
23: perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
26: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
26: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un

0: SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Focus Economia.

7:37 minuti. Dunque, andiamo alla borsa, che ancora non l'ho fatta. Giustamente, però, mi dice un ascoltatore: guardi, sono appena tornato dagli Stati Uniti dopo 3 mesi. Sono arrivato che il gallone costava $3, sono partito col gallone a $4,60. Questo è il problema di Trump, perché a casa mia, se da $3 si è passato a $4,60, è aumentato del 50%. So che costa ancora meno che in Italia, ma andate a vedere quanto viene utilizzata l'auto e che cilindrate hanno le auto americane, lasciate stare New York e il resto dell'America. Quindi Trump deve tagliare, vuole tagliare di 18 centesimi, perché iniziano a pesargli sulle elezioni di midterm gli americani incavolati, come mi scrive l'ascoltatore, perché la benzina costa più o meno il 50% in più. Altro che a me non interessa Hormuz, il problema degli europei, dei cinesi, degli indiani. Comunque, andiamo alla borsa, dicevo. Allora, Milano è una delle poche borse positive oggi, mantiene un rialzo dello 0,76%, Parigi perde lo 0,70%, questa mattina debole l'Asia, molto incerte le borse. Per quello che riguarda Francoforte è invariata, Dow Jones invariato, Standard & Poor's più 0,30%, Nasdaq più 0,27%, euro su dollaro a 1,1780. Allora, va bene Milano grazie a alcuni titoli. In primo Diasorin, dopo i conti, li abbiamo raccontati venerdì, più 5,50, bene Prismian più 3,20, Saipem più 3, tutto il settore energetico oggi va bene, Eni più 3, Enel più 2,70, Estima Electronics più 2,60, Inuit più 2,20 e Poste Italiane più 2, Tenaris più 1,90%. Fronte opposto, Avio, beh, c'è una debolezza di tutto il settore difesa, In Europa i mercati ipotizzano la possibilità di una fine della guerra in Ucraina, e vanno male tutti i settori legati a quello, diciamo anche Leonardo non fa eccezione, perché Avio perde il 5,70, Leonardo il 3,50. Segnalo che c'è stato nel fine settimana, cioè venerdì, il crollo di Rimental meno 9%, e questo sì, e anche oggi Rimental perde circa un 3%. Poi negativa Moncler del 5, Brunello Cucinelli Male oggi il lusso del 3,30, Ferrari del 2,90, l'automatica meno 2,60, Campari meno 2,30, Amplifon meno 1,70. Poi segnalo che si entra nella settimana importante per una vicenda che abbiamo seguito tanto quanto abbiamo seguito la vicenda di Pirelli, e mi riferisco alla presenza di un socio di maggioranza relativa cinese in un gruppo italiano. L'esperienza con Pirelli ha portato poi all'attivazione del Golden Power, no? Cioè, che sappiamo è la prerogativa che hanno gli stati di intervenire su alcune aziende ritenute strategiche, e su, quindi con operazioni societarie, perché sono settori sensibili come difesa, energia e telecomunicazioni. Poi io ho criticato il governo, non sono stato l'unico, quando l'ha utilizzata per l'operazione Unicredit su BPM, perché lì non si capiva dove fosse lo straniero, detto con una battuta. Allora, in questo caso Pirelli sino che l'abbiamo raccontata, il problema è che per le norme americane, se tu hai un azionista di riferimento di maggioranza relativa cinese e trasferisci e esporti i pneumatici che dentro avevano, che dialogano col resto della macchina, e hanno, perché hanno un microprocessore, e questi dati, secondo il Dipartimento americano, sono dati sensibili, cioè quello che fa l'automobilista, e non possono essere messi in mano, lo dico anche qui per farmi capire, a un'azienda che ha come azionista di maggioranza relativa il socio cinese. Ecco perché si è evocata il Golden Power lì. C'è un altro gruppo, che è il gruppo Ferretti, di cui alcune volte abbiamo parlato, che produce yacht di lusso con i marchi Riva, Custom Line e Pershing. Il 14 maggio c'è un'assemblea molto delicata, perché si scontreranno la proposta di Weichai, che è una conglomerata dello Stato cinese che ha il 39% di Ferretti, e invece l'altro, che è il secondo azionista, il miliardario ceco Karel Komarek, il gruppo KKCG, che ha il 23%, ma è appoggiato anche da altri azionisti, lo abbiamo ricordato, e da quello che capiamo dovrebbe essere un testa a testa. Perché ho fatto un parallelismo con Pirelli? Perché non solo perché c'è un azionista cinese, ma perché forse anche qui si sta ipotizzando il Golden Power. Dici, cosa c'entra il Golden Power con chi fa yacht? Beh, attenzione,
dentro gli yacht c'è molta tecnologia. E Wei Chai è accusata da KKG e anche da buona parte del management di impedire la crescita attraverso acquisizioni del gruppo Ferretti, ma di volere liberarsi della divisione Security and Defense, che produce mezzi per forze di polizia, guardie costiere e marine militari. E c'è il sospetto che Wei Chai voglia trasferire parte di questa tecnologia, che si chiama dual use, vuol dire che può essere usata, è tipico nel mondo dell'aerospazio difesa, può essere usata sia per scopi militari che per scopi civili. Ecco da dove parte l'idea del Golden Power, perché se tu dovessi trasferire tecnologia italiana in Cina per usarla per scopi militari, non sarebbe più un tema solo di yacht, di mega yacht, in particolare sensori, sistemi di comunicazione anche satellitari, reti di bordo, mappature delle rotte e altro, e possono appunto essere usati anche per impieghi militari. E top manager di Wei Chai hanno già sostenuto l'opportunità di trasferire tecnologie FRT in due centri di equipaggiamento marino nella provincia di Shandong, che producono anche per le forze dell'ordine cinesi. Allora, due considerazioni. Secondo me il Golden Power, in questo caso, guardate, non me ne frega nulla che sia cinese, che sia di qualunque paese, ma così come è stato usato per Pirelli in altre occasioni, a maggior ragione, visto che l'abbiamo usato per due banche italiane come Unicredit e BPM, andrebbe usato per Ferretti. Mi assumo ogni responsabilità, non ho rapporti, non ho un'azione di Ferretti, quindi lo dico prima che qualcuno mi scriva. Non ho intenzione di comprarmi uno yacht, non me lo posso permettere, neanche modello base, diciamo, della Riva mi posso permettere. Qui c'è un tema di sicurezza strategica del paese, perché abbiamo sempre detto, vabbè, finché era solo un elemento nautico chi se ne frega, no, c'è un trasferimento di tecnologia. E poi, se posso permettermi una chiosa, perché la vicenda Pirelli e Ferretti hanno un comune denominatore. Lo so che Ferretti è stata risanata dai manager anche italiani. Il problema è che i cinesi tendono a fare questo, cioè tendono poi, quando qualcuno mi diceva è solo un investimento finanziario, sì, quello che dicono loro all'inizio, poi vai a scavare dentro e su Pirelli si è arrivati allo scontro. E su Ferretti vuoi chiudere la divisione per spostarla, da quello che capisco, per trasferire tecnologie in Cina. Questo dovrebbe essere io lo so che sono operazioni che sono state fatte anni e anni fa, quando la Cina non rappresentava una sfida e una minaccia così forte dal punto di vista tecnologico. Adesso però è cambiato il mondo, quindi lo dico, per le prossime operazioni state attenti, perché c'è una tendenza in chi entra col capitale cinese non privato ma statale a fare gli interessi dello Stato, che non è neanche una cosa così strana, ma è quello che sta avvenendo. E con questo chiudiamo, nel senso che vorrei occuparmi adesso di Cina. C'è una notizia che hanno dato, secondo me è una bella notizia, ma magari la approfondiremo nelle prossime puntate. Riguarda il mondo del commercio, quindi torno a bomba in Italia. Perché c'è un dato elaborato da Nobisma, insomma, negli ultimi 10 anni hanno chiuso in Italia 86.000 negozi di vicinato, e quindi librerie, negozi di musica -30%, tessile, abbigliamento -21%, gli unici negozi che hanno aperto sono ristorazione +26%. Allora, io non ho niente contro la ristorazione, però questo è un altro effetto del, diciamo, da un lato gentrification, l'espulsione dei residenti dai centri storici, dovuto principalmente, non dico solo, al fenomeno affitti breve, poi in alcuni casi anche alla gentrification ulteriore. È chiaro che il dato per cui stiamo trasformando i centri storici in ristoranti, street food, catene di shopping, le mercerie, le librerie, tutto ciò che, diciamo, fa parte della vita quotidiana di ognuno di noi quando deve fare la spesa, scompare, restano i mini market, ma perché quelli servono agli Airbnb. Se prima o poi vogliamo occuparci e regolamentare il tema, ho visto anche che è entrato per fortuna nel dibattito sull'elezione del sindaco di Venezia. Io spero, l'ho sempre detto, che si prendano misure ben più forti del ticket su Venezia e anche in altre città. Dovrai arrivare a un numero limite ragionato, dopodiché te la vai a vedere un'altra volta. Però questo deve essere fatto andando a stringere ancora di più, non su chi affitta la singola casa, ma su chi ha messo su business veri e propri con decine di appartamenti in affitto breve, dai. Però non so più come dirlo. E quindi, se non so più come dirlo, passo al primo tema. 349-238-6666.
per SMS e WhatsApp la visita di venerdì di Trump, che arriva, non dico in ginocchio, ma un po' indebolito, perché lui sperava di chiudere, l'abbiamo letto in tutti i modi, la crisi in Iran prima di incontrare Xi Jinping.

0: Allora, questo vertice si aprirà con la Cina in una posizione di relativa forza. Dico relativa perché è chiaro che è molto dipendente dal petrolio che passa dal protetto di Hormuz, però è rimasta a guardare e, diciamo, in questo momento il problema ce l'ha più l'amministrazione americana e quindi, per converso, stando ferma, la Cina è sembrata anche meno fastidiosa, diciamo così, dell'atteggiamento americano che se l'è presa con l'Europa, di nuovo con l'Italia. E poi i dati diffusi nel fine settimana, più 14% delle esportazioni nel mese di aprile rispetto all'aprile dell'anno precedente, è un dato superiore alle attese. Allora andiamo dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Alessandro Paterotti, buonasera.
2: Buonasera a te, Sebastiano, e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, abbiamo appena parlato di Pirelli e di Ferretti, che sono vicende che tu conosci molto molto bene. Io non ho detto
2: molto
0: che
2: bene,
0: non ho detto che abbiano fatto male avere il socio cinese, qualcuno. Ho detto che erano altri tempi, quando tu immaginavi che, vabbè, il cinese entrasse perché aveva molta liquidità e non toccava, ed è stato vero, in molti casi non ha toccato le produzioni in Italia. Adesso, quando tu vedi che c'è un trasferimento di il rischio di un trasferimento tecnologico per uso militare nel caso di Ferretti, e comunque anche nel caso di Pirelli un blocco per l'attività, io dico attenzione. Non ho detto che invece la Magneti Marelli sia andata male, ho fatto un'intera puntata sulla distruzione di valore operata dal gruppo Fiat per la Magneti Marelli. Comunque, torniamo a palla a noi. Allora, al di là dell'Iran, quali sono i temi sul tappeto di carattere economico? Prego.
2: Allora, vengo a bomba su quanto dicevi. Intanto vorrei farti una precisazione riguardo Ferretti e Pirelli. È vero che sono casi emblematici di quanto l'influenza del denaro e cinese, della potenza geopolitica cinese, possa poi andare a condizionare le nostre imprese che hanno fatto accordi. Però è anche vero, e ricordiamolo, che in Italia ci sono 600 imprese a partecipazione cinese con 30.000 dipendenti. Qui parliamo di due aziende. Quindi attenzione, perché questo è lo scopo della visita di Trump in Cina. Qual è esattamente? Questa è una lezione che dobbiamo stare molto attenti anche noi in Europa, non parlo solo dell'Italia. Trump propone, nel caso, diciamo così, la vista è difficile perché c'è la questione di Hormuz, come hai detto te, e c'è la questione di Taiwan, che sono i due grandi pesi sul tavolo di questo incontro. Ti ricordo che la prima visita in 9 anni, i cinesi fanno molto affidamento su questa via, su che cosa? E questa è la grande proposta di Trump, da quello che si è cominciato a sapere della Casa Bianca: la costituzione di una nuova commissione, un Board of Trade. Lui l'ha chiamato, lo chiamano così alla Casa Bianca. Di che cosa si tratterebbe? Di creare una commissione bilaterale che individua tutti i settori non strategici in cui possono essere rafforzate le relazioni commerciali bilaterali. Questo interesserebbe anche noi, per fare un po' di chiarezza su ciò che è strategico e ciò che non. C'è molta confusione su questa di intelligenza artificiale, una volta di aerei. Fra l'altro, a proposito di aerei, quello su cui i cinesi punteranno molto, e questo riguarda anche Airbus indirettamente, è la fornitura alla Cina per i nuovi aerei commerciali che ha sviluppato. Come sai, la tensione commerciale è
0: aspetta un attimo che ti sto perdendo un attimo di qualità, ti riprendo un secondo. Sì, è importantissimo quello che tu stavi ricordando, che la proposta, quello che sta trapelando, è di un Board of Trade in cui Stati Uniti, bilaterale, sì, gli Stati Uniti decidono quali settori sono strategici e quindi c'è molta attenzione in quali invece puoi investire. Lo dico perché la Cina si è già molto irritata quando l'Europa sta approvando il piano Made in Europe, e quindi se ho ben capito il tuo ragionamento, anche l'Europa dovrebbe guardare a quello che sta facendo la Cina, cioè per evitare di avere uno scontro, visto che poi gli investimenti ci sono, ma anche per evitare di dare in mano ai cinesi settori strategici. Se ho capito il tuo ragionamento, Alessandro.
3: Sì, esattamente, scusatemi, ma qua è caduta una linea.
0: Prego, prego.
3: Eccomi, pronto?
0: Sì, ti sento bene, ti sento bene.
3: Mi sentite adesso?
0: Sì, sì, molto bene.
3: Ecco, dicevo, sì, esattamente questo il punto, è quello di dare certezza del diritto non solo ai cinesi quando investono nei paesi stranieri e in America, ma soprattutto alle aziende americane. Come sai, la vicenda dell'intelligenza artificiale... Pronto?
0: Sì, sì, ti sento bene, Alessandro.
3: Sì, sì. La vicenda dell'intelligenza artificiale è un po' la chiave, la tecnologia, ma da quello che si è capito c'è un capitolo molto interessante che riguarda la low orbit economy, quella che abbiamo parlato molto spesso, quella dei droni. Questo è un altro settore in cui l'America vorrebbe fare una cornice in cui inserire quali devono essere le relazioni bilaterali. Però io ho letto in queste ore molto approfondito quali sono gli editoriali che emergono dalla stampa governativa cinese per capire qual è il clima. Il clima è questo, loro dicono l'importante è che Trump arrivi qua rispettando quello che è la Cina e ci dia delle indicazioni su come dobbiamo avviare un dialogo sulla questione della One China, ovvero Taiwan. Cioè la Cina vorrebbe da Trump, e questo bisognerà vedere se si ripete il bis che c'è stato con l'Ucraina, perché c'è anche molta tensione su questo. Cioè potrebbe cedere su Taiwan in cambio di qualcos'altro? Per esempio l'aiuto su Hormuz? Tu sai che sia Bessent che Trump hanno chiesto esplicitamente alla Cina un coinvolgimento diretto nella riapertura dello stretto. Sono tutte partite che sì, ci riguardano e quindi dovremo stare molto attenti. Questo, ti ripeto, è il primo incontro di quattro che sono stati programmati. Potremmo anche non avere tutte le novità di cui abbiamo parlato, ma sicuramente l'obiettivo di Trump è quello di tornare in America dimostrando che è in grado di dialogare con la Cina, oltre che come ha fatto con la Russia.
0: Sì, arriverà in Cina indebolito, secondo me, anche la decisione di oggi che sta pensando di togliere 18 centesimi di tasse federali sulla benzina è un segno di debolezza, di problemi, perché te li sei creati da solo. E adesso ti leggo, nel ringraziarti Alessandro, un'agenzia appena battuta proprio su Trump. E il presidente americano ha definito il cessate fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance il cessate fuoco di poter continuare ad andare avanti, e immagino che poi prenderanno atto di questo anche i mercati che erano già oggi incerti. Grazie intanto, poi noi seguiremo, perché venerdì inizia ma va avanti fino al 18 la visita, che si conclude con l'incontro tra i due, tra Xi Jinping e Trump. Seguiremo la missione di Trump. Adesso andiamo sul GR24, poi parliamo dei consumi degli italiani, il sondaggio noto oggi del Sole 24 Ore, e di questa cosa, a mio avviso, molto virtuosa sui famosi prestiti d'onore per gli studenti al di là del reddito in base ai voti. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da €17,950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
11: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
12: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro?
6: Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
12: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
13: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
14: Ma è perfetta!
13: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
15: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
16: Questa è Bar Group.
17: Sono le 18.
18: GR 24, il sole 24 ore.
17: Antivirus, positivo un americano evacuato, peggiorano le condizioni di una francese quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. Stand innovation per Mattarella alla Scala, le celebrazioni per gli 80 anni dalla ricostruzione. Giulio, un'ora di colloquio a Palazzo Chigi dopo l'azzeramento del suo staff e pieno sostegno dalla Premier. Electrolux dimezza la produzione, annuncia 1700 esuberi, i sindacati rispondono con 8 ore di sciopero. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepi. Si è ancora in primo piano l'allarme antivirus, mentre in Italia sono stati posti in quarantena obbligatoria due giovani marittimi che erano a bordo del volo KLM sul quale era salita la donna sudafricana poi deceduta. A Tenerife prosegue lo sbarco dei passeggeri della nave Ondius.
19: Ringrazia equipaggio e passeggeri Jan Dobrogoski, il comandante della MV Ondius, la nave colpita dal focolaio di antivirus che ha registrato 3 decessi.
20: I've decided to take this time to thank every single guest and crew member on board here.
19: Ho visto forza e unità, dice in un videomessaggio in cui definisce le ultime settimane estremamente difficili. Per tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio l'OMS ha raccomandato un isolamento di 42 giorni. Si chiude in queste ore a Tenerife l'operazione di sbarchi e rimpatri nei 23 paesi d'origine dei passeggeri a bordo della nave, che riparte con destinazione Rotterdam, dove è prevista la sanificazione. Uno dei 17 americani rimpatriati presenta sintomi lievi, un altro è risultato leggermente positivo. Positiva anche una cittadina francese le cui condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. È stata intanto pubblicata la sequenza genetica del virus isolato dal paziente morto in Svizzera, risultata simile per il 99% all'antivirus Andes rilevato in Argentina nel 2018. Questo indica che il virus non ha accumulato mutazioni, non si tratta cioè di una nuova variante. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
17: Gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Iran: Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato all'1% di chance di tenere, ha detto il presidente americano. In Italia, giornata tutta milanese per il presidente della Repubblica Mattarella, in mattinata colloquio con 30 ragazzi del Politecnico insieme al senatore a vita, l'architetto Renzo Piano, poi alla Scala per il concerto per gli 80 anni della ricostruzione del teatro avvenuta dopo i bombardamenti del 43.
14: Fece suonare queste note il direttore d'orchestra Arturo Toscanini 80 anni fa per celebrare la ricostruzione della Scala dopo i bombardamenti del 1943. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è celebrato il ricordo di quella riapertura con le stesse note di Giuseppe Verdi. Dopo il 25 aprile, alla fine del conflitto, la prima cosa che il sindaco partigiano Antonio Greppi volle fu ricostruire il teatro, luogo di leggerezza dopo 4 anni di guerra. Prima dell'evento musicale, il presidente Mattarella ha tenuto una lezione dove si è parlato di futuro e di pace a 30 studenti del Politecnico, insieme all'architetto Renzo Piano.
21: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, è una cosa che non è una cortesia, è un arricchimento. E tra l'altro è anche vero, la strada per la pace. Nella dimensione internazionale, si ascoltassero un po' di più, ne avremmo un grande vantaggio.
14: Sul palco della Scala, invece, il sindaco milanese Giuseppe Sala ha ricordato il legame tra democrazia e arte.
22: Le istituzioni presenti in questa sala portano la responsabilità di difendere la democrazia.
14: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Il ministro Giuli è stato un'ora a Palazzo Chigi, al centro la decisione del titolare della cultura di azzerare i vertici del proprio staff. Pieno sostegno è stato confermato dalla premier Meloni, hanno riferito fonti di governo. FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente, 8 ore di sciopero nazionale da declinare in ogni stabilimento contro il piano di ristrutturazione presentato oggi da Electrolux a Mestre, che prevede la chiusura della fabbrica di Cerreto d'Esi e 1700 esuberi, quasi il 40% dei 4500 occupati. E in chiusura lo sport con tutti gli aggiornamenti in diretta, Dario Ricci.
23: Sì, buonasera, epicentro dello sport italiano e direi anche internazionale, il Foro Italico di Roma in questi giorni e anche in queste ore. Jannik Sinner, e parliamo ovviamente di tennis e terra rossa, arriva agli ottavi degli internazionali. Facile il successo del numero uno al mondo contro l'australiano Popirin, 6-2, 6-0. Più sorprendente, decisamente più sorprendente, il nome dell'avversario agli ottavi di finale, perché sarà un derby azzurro con quell'Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che batte l'americano Tiafoe 7-6, 6-1 e conquista a 29 anni per la prima volta in carriera gli ottavi di finale sulla terra rossa di Roma, appunto. Niente da fare invece per Bellucci, eliminato con un netto 2-0 dall'Andalusia, dallo spagnolo Andalusia 6-4, 6-3. Alle 19 in campo Cobolli contro l'argentino Tirante, ma sono ore di assoluto allerta al Foro Italico in vista di quello che sarà l'appuntamento di domenica, finale degli internazionali d'Italia del torneo maschile intorno alle ore 17. Ebbene, sembra molto probabile, la decisione ufficiale arriverà domani, che il derby della capitale previsto proprio per domenica si disputerà alle 12:30 e con esso quindi in contemporanea almeno altre 3 partite, decisione che mette sicuramente in allerta le forze di sicurezza per garantire l'ordine pubblico in quella domenica davvero particolare.
17: E grazie a Dario Ricci, è tutto. Il giornale radio torna alle 19:00, la linea torna a Focus Economia.

0: Consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kintro, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
8: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
7: Ormesani.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Focus Economia.

0: Di nuovo in diretta con Focus Economia. Dicevo, prima di arrivare a un'importante iniziativa che va sotto il nome dei prestiti d'onore per gli studenti meritevoli, al di là del reddito a disposizione, quindi dell'ISEE, del reddito familiare, ne voglio parlare fra poco, anche perché abbiamo i dati del mismatching, del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro per i profili non formati. Vorrei però fare un attimo una fotografia parziale, ci mancherebbe, riprendendo il sondaggio che era oggi su Sole 24 Ore, realizzato dall'Istituto Noto Sondaggi, sulla diciamo, su che cosa? Sulla percezione degli italiani dell'attuale crisi economica del caro carburante. È tutto in divenire. La cosa che a me ha impressionato è che già adesso 7 italiani su 10 avvertono nella loro quotidianità gli effetti economici delle guerre internazionali, soprattutto diciamo quella in Iran e nel Golfo. Mi sembra, per carità, la benzina è aumentata, però adesso avere già un impatto diretto così, non vorrei che fosse anche frutto di una percezione emotiva. Non sto dicendo che la benzina non sia alta, l'abbiamo appena raccontato, nel gasolio. E poi la maggior parte ritiene che sia destinata a peggiorare. Quest'anno 6 su 10 temono un peggioramento nei prossimi 2 mesi e 8 su 10 nei prossimi mesi più generici. Antonio Noto è direttore di Noto Sondaggi, che ha pubblicato appunto oggi su Sole 24 Ore la ricerca. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: L'altra cosa che ho visto, insomma, il costo energetico è l'80% della preoccupazione, l'84% nei giovani. Tutti hanno percepito un aumento del costo del carburante, ma questo è ovvio. Direttore Noto, questo nella vostra indagine si è già tradotto in una ridefinizione dei comportamenti di consumo?
1: In maniera molto lieve, nel senso che nel nostro sondaggio abbiamo analizzato che sicuramente c'è molto timore che la situazione possa aggravarsi, e quindi le famiglie stanno iniziando a prendere dei provvedimenti, ma non sono dei provvedimenti drastici, non è cambiato completamente il comportamento d'acquisto, il comportamento di consumo. Si stanno prendendo delle precauzioni del tipo: se posso risparmiare un poco, inizio a risparmiare perché temo che la situazione nei prossimi mesi peggiorerà. Se posso evitare di utilizzare l'auto, utilizzo i mezzi pubblici, magari lo faccio perché mi sto accorgendo che il carburante sta aumentando ancora di più. Quindi siamo in una situazione quasi preventiva, una situazione di guardia, possiamo dire, no? Per cui inizio ad assumere degli atteggiamenti, ma non sono dei comportamenti che rivoluzionano la mia vita, però se non sono preoccupato del presente, è anche vero, nel sondaggio emerge un'elevata, anzi più che eccessiva, preoccupazione invece per i prossimi mesi, nel senso che una maggioranza molto alta di italiani ritiene, stima, che invece la situazione peggiorerà, ma peggiorerà di molto.
0: Allora, tra l'altro, sì, interessante che qui è più percepito. Allora, il prezzo del carburante è sicuramente aumentato, poi il taglio delle accise ha ridotto, insomma, l'impatto. Diverso è vederlo già sui generi alimentari, faccio vedere sui ristoranti. Adesso questo mi sembra un po' prematuro, non lo vediamo dai dati Istat. L'attesa però dell'80% degli italiani è che questo avverrà. I tagli verranno eseguiti su tempo libero ai ristoranti, quindi sacrificabile per il 30% la spesa per il tempo libero, il 20% per il ristorante, e si spende anche in modo diverso. Il 70% Noto ha optato per che cosa come abitudine d'acquisto?
1: Ma diciamo, ha optato sicuramente, magari non ha cambiato la quantità dei prodotti che acquista, ma ha cambiato i marchi, nel senso cerca di risparmiare più che ridurre gli acquisti. Proprio in questa logica che dicevamo prima, diciamo di atteggiamento preventivo, no? Inizio un po' a comportarmi in maniera diversa, perché poi se la situazione dovesse peggiorare, ecco, sono riuscito magari a risparmiare un po', certo, in questi mesi.
0: Ultima domanda, direttore, ma voi la definite una situazione di preallarme. Allora, c'è una teoria, ci sono varie opinioni che dicono: se però questa guerra e questa crisi dello Stretto di Hormuz dovesse terminare, diciamo così, se non abbiamo ancora capito, mettiamo a maggio, è probabile, ed è quello su cui scommettono in parte i mercati, scommettono sull'impatto dell'intelligenza artificiale, sui trimestrali, ma anche su un rimbalzo sul modello del post-Covid, cioè dovessimo avere la garanzia che cherosene arriva, che i fertilizzanti tornano a essere, a navigare, ad arrivare, e il petrolio abbassa, come il gas, abbassa i livelli, vi potrebbe essere un, tra virgolette, mi passi, mini boom, come abbiamo visto dopo il Covid. Lei è d'accordo? Cioè, emerge questo?
1: Allora, dal sondaggio non emerge, però emerge un'altra cosa che comunque può essere in relazione a questo, nel senso che gli italiani temono ovviamente che la situazione possa peggiorare di molto, però tutto sommato hanno una speranza che comunque è una situazione che si può risolvere anche tra qualche mese, un po' come se non ci fosse, come dire, un confine ben netto, no? Se la situazione continua così, a luglio siamo nei guai. Però tutto sommato penso che la politica internazionale faccia di tutto per fare in modo che la situazione non arrivi fino al disastro. Ecco, ci sono entrambi i convincimenti da parte della popolazione italiana. Quindi c'è timore, ma c'è anche speranza che questo non avvenga.
0: Chiaro, grazie al direttore di Noto Sondaggio Antonio Noto. Adesso parliamo di una buona notizia che ha a che fare con, certo, con il mercato del lavoro e della formazione soprattutto.

0: Sì, parliamo di occupazione, di mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, però come dicevo in una nota positiva, ci siamo già occupati del rapporto mensile, il bollettino del sistema Excelsior che è elaborato dalle Camere di Commercio. Il 43% delle figure richieste sono di difficile reperimento. I dati sono 1.700.000 posti di lavoro da coprire fino a luglio. Allora è chiaro che c'è una componente forte del settore turistico e lì sappiamo che ci sono problemi sulla stagionalità di questi lavori. Comunque sono 440.000 posizioni fra strutture alberghiere e ristorazione. Qui c'è la domanda più alta. E sono figure camerieri, baristi, aiuto cuochi, banconieri. Però attenzione, perché non c'è solo la parte, diciamo, legata alla stagionalità turistica, ci sono anche forti richieste per trovare IT manager, information technology manager, per coordinare e gestire i sistemi informativi anche nel settore turistico. Passando al commercio, al di là del turismo, 220.000 addetti da qui a luglio, per lo più assistenti alle vendite. E poi c'è l'industria, dove le assunzioni stimate da qua a luglio, quindi nei tre mesi, sono un po' più di 400.000, la maggior parte assorbita dal manifatturiero 253.000, poi alimentare 56.000, meccanica, elettronica 56.000, metallurgia 43.000, tessile, abbigliamento 24.000. C'è bisogno di operai specializzati, ma attenzione, anche da qua a luglio, di 2.400 dirigenti, 14.000 ingegneri, 15.000 specialisti in scienze gestionali, commerciali e bancarie, e 152.000 lavoratori fra tecnici informatici, telematici, delle telecomunicazioni e altre professioni tecniche. Questi dati sono elaborati dalle richieste che arrivano alla Camera di Commercio, e il sistema Union Camera è l'associazione delle Camere di Commercio, a questo sistema che funziona molto bene da anni e si chiama Excelsior. Perché dico che c'è una buona notizia? Perché da qualche giorno, nel frattempo, è aperta la piattaforma online per richiedere i finanziamenti garantiti dallo Stato dedicati agli studenti meritevoli. Ora, noi da sempre stiamo raccontando che si è fermato in parte, in buona parte, il cosiddetto ascensore sociale, cioè che è sempre più difficile intergenerazionale, oltre che intragenerazionale, ossia non solo è sempre più difficile avere un ascensore sociale all'interno della tua vita lavorativa, ma anche tra te e tuo figlio o tua figlia, e quindi intergenerazionale. Mentre una volta la scuola, e per chi l'avesse frequentata anche l'università, rappresentavano un grande ascensore sociale, perché permettevano al figlio che studiava di crescere come posizione sociale rispetto al padre, era il principale veicolo, era appunto il principale ascensore, era quello dello studio. Questa cosa si è fermata negli ultimi anni, oserei dire quasi decenni, ce lo dicono tutte i monitoraggi e le statistiche. Ecco perché quello che si chiama in gergo prestito d'onore, che è una pratica molto molto diffusa negli Stati Uniti e anche nel mondo anglosassone, è chiaro che lì è delle rette molto alte, per esempio penso alla fase universitaria, ma questo diciamo, non giustifica da solo il fatto, perché anche in Italia magari la retta universitaria è sicuramente più bassa di quella americana, ma devi pagare comunque anche l'alloggio se fuori città. Sappiamo che problema c'è in molte città nel reperire alloggi. E allora il fondo studio è una garanzia dello Stato applicata ai prestiti studenteschi. Si tratta di prestiti d'onore, appunto, senza garanzie personali, altrimenti che garanzie può dare uno studente? Con tempi lunghi di rimborso, permette di accedere al credito fino a 50.000 euro per percorsi in Italia, fino a 70.000 per percorsi all'estero, senza busta paga o senza garanzie. Lo Stato copre il 70% del finanziamento. Questo rende il prodotto sostenibile per le banche, perché ne devono accantonare meno. Quando tu hai una garanzia del 70% dello Stato, è chiaro che il prestito grava meno sugli accantonamenti. Il fondo è gestito da Consap, e poi invece la verifica accademica, per non finire, diciamo così, nella nostra poco invidiabile classifica, la fa Abacus, che è una società italiana che è attiva nei servizi digitali anche per l'accesso alla formazione e ai prestiti studenteschi. È stata creata nel 2017. Che cosa fa? Ce lo racconta il fondatore, nonché numero uno di Abacus, l'avvocato Paolo Uniberti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, voi, se ho ben capito, voi diciamo, fate, andate a controllare che i documenti caricati, perché quello che non vogliamo è che qualcuno bari. E che tipo di controllo riuscite a fare? Prego.
1: Dunque, il controllo iniziale, se parliamo di una triennale, primo anno, si riferisce alla maturità e all'iscrizione, quindi barriere relativamente basse all'entrata, si tratta di un voto di maturità del 75. Per corsi successivi alle triennali bisogna aver acquisito un voto di triennale per accedere al master, in alcuni casi poi parlando invece di dottorati, essendoci una forma di selezione positiva, è sufficiente aver acquisito il titolo che ha consentito di entrare nel dottorato. Sono perciò requisiti, definiamo, relativamente semplici da comprendere e totalmente comprensibili se si vuole evitare un accesso in modo disordinato a un qualcosa che ultimamente è debito pubblico, perché si tratta di garanzie di Stato.
0: Allora, io, per essere molto chiaro, visto che vedo già molti messaggi, 349-238-6666, vale, possono accedere ai finanziamenti garantiti al 70% dallo Stato e fino a 50.000 euro. Chi si iscrive ai corsi, come ricordava lei, di laurea triennale, magistrale o ciclo unico, i corsi di alta formazione artistica e musicale, i master universitari di primo e secondo livello, i corsi di specializzazione post laurea, dottorati di ricerca, per cui è ampio, corsi di lingua di durata non inferiore a 6 mesi riconosciuti da enti certificatori qualificati e gli ITS, le ITS Academy, perché abbiamo fatto intere puntate con Maria Piera Ceci per anni sul ruolo degli ITS come alternativa al percorso di laurea, i diplomi ITS, post diploma, diciamo, di scuola superiore, e quindi gli istituti tecnologici superiori, da non confondere con gli istituti tecnici, l'ho detto miliardi di volte. E poi ci sono inclusi anche i percorsi di studio effettuati all'estero, purché riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Le chiedo una cosa però, perché insomma, l'iniziativa così è un'iniziativa da paese civile, se vado a vedere però le domande realizzate, le domande effettuate, dal 2011 al 2025 hanno avuto accesso al fondo mediamente solo 150 studenti l'anno. Ora, sapendo quello che è il problema anche del potere d'acquisto degli italiani, delle famiglie italiane, l'aumento del caro vita, per esempio, in molte città, complice la pressione che è arrivata dagli affitti a breve e quant'altro, 150 sono un po' pochi. Non c'è un problema di comunicare, diciamo, il fondo, perché insomma, il plafond non ho capito quale sia, ma mi sembra che sia ben più alto dei 150 che hanno diritto ogni anno.
1: Assolutamente. Dunque, c'era una missione chiara sin dall'inizio, corretta, di dare quanto più accesso possibile a quanti più studenti possibili. Ciò che era al momento quello strumento, in realtà era un semplice fondo e non era una garanzia pubblica vera e propria. Non aveva un processo digitale, quindi ora, se posso definirlo, a Consap 2.0,
0: sì, sì,
1: ha una garanzia del tesoro e quindi, come diceva lei, abbassa notevolmente il costo di finanziamento in capo alle banche, quindi il cosiddetto costo del capitale regolamentare da mettere a fronte di un finanziamento uno studente, ed è anche velocizzato, grazie anche al nostro intervento, a livello digitale. Per darle una statistica freschissima, la piattaforma apre 10 giorni fa, ad oggi il traffico è stato di 300.
0: Ottimo.
1: Con 200 di questi che verranno certificati in modo positivo. I 100 non positivi sono spesso dovuti a un errore di inserimento del dato, quindi non è un soggetto bocciato di per sé, è solo un soggetto che dovrà rifare il processo.
0: Speriamo che venne parlato anche qui, parlare appunto del fondo, ripeto, Abacus controlla, diciamo, verifica la documentazione che avete data, che è stata messa. Il portale, la domanda si può presentare sul portale MyConsap di Consap SPA, che gestisce il fondo. Visto che parlavo fino a 50.000, ricordavo fino a 50.000 euro per i percorsi in Italia e 70.000 per i percorsi all'estero, quando diciamo che intanto viene dato un prestito a chi non avrebbe merito altrimenti, ma quando diciamo che il rimborso è molto lungo, di cosa parliamo, Cuniberti?
1: tra 5 e anche 15 anni, dipende dalla banca, dipende dal programma di ammortamento della banca specifica. E quindi è una discussione che si ha con la banca quando si negozia il prestito. La restituzione, è importante dire che sono tranche annuali di 15.000 l'uno, quindi non viene erogato immediatamente 50.000, ma 15.000 tranche su base annuale, salvo che non siano dei master specifici, dove allora è possibile effettivamente avere i 50.000 subito. Però diciamo sono ammontari doppi rispetto al vecchio prodotto, se posso usare
0: anche fossero 15.000 all'anno per 3 anni, diciamo, non è poco per dare una mano, insomma, a coprire le spese, ripeto, non sono solo le tasse universitarie, ci sono tutte le spese accessorie, non devo spiegarlo certo a chi ha dei figli che stanno frequentando l'università fuori sede. E quindi, ripeto, io spero che si vada avanti, che venga utilizzata questa formula, che è molto seria, che, come diceva, ricordava lei, Cuniberti adesso è in piattaforma, ha anche un ammontare doppio. Voi fate la verifica, la certificazione che il percorso sia corretto e che le domande siano corrette, come già ricordavo, molte vengono respinte per errori, diciamo, per vizi di forma, non di sostanza. Beh, se siete già 300 in 10 giorni, dopo che sono stati erogati solo 150 finanziamenti l'anno dal 2011 al 2025, speriamo che si arrivi a numeri molto importanti. Ripeto per la terza volta, ma ci tengo molto, il fondo per il credito ai giovani, il cosiddetto fondo studio, e quindi il portale è MyConsap di Consap S.P.A. e si inseriscono i dati anagrafici, accademici, e si segue tutto il percorso per verificare se hai i requisiti previsti dalla normativa. Una domanda flash che me la chiedono: ma l'ISEE conta in questi casi?
1: No.
0: Ok, quindi indipendentemente dal reddito della mia famiglia, diciamo così.
1: Non è un sussidio, è di merito, e ci sono verifiche poi periodiche, bisogna avere un numero di esami o crediti formativi, per cui un soggetto in corso, serenamente, a prescindere dal voto che avrà per i propri esami, porta a compimento un ciclo di studi avendo una disponibilità da 50-70.000. Merito e basta,
0: quindi prestito d'onore, anche perché appunto è un prestito, non è un sussidio, fa bene a ricordarlo, poi i soldi verranno ridati, ma l'idea mutuata dal mondo anglosassone è che tu hai bisogno di quei soldi quando studi e non lavori, poi magari riuscirai, visto che si va dai 5 ai 15 anni, una volta entrato nel mondo del lavoro, a restituire questi soldi. Cioè, l'idea è questa, non è un sussidio, quello è un altro meccanismo che va, diciamo, per i meno abbienti. Grazie. E poi ci tenga aggiornato su come andrà. Quando è che si chiudono le iscrizioni?
1: Le iscrizioni sono aperte, di fatto la piattaforma lavora 24 ore al giorno, quindi è come si dice in termini anglosassoni, rolling, quindi sempre aperto. Non c'è una chiusura.
0: Allora, grazie al CEO e fondatore di Abacus, Paolo Cuniberti, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Saremo in diretta da Bologna.

0: Tuatte di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, Tuat tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Borse europee senza direzione nella prima seduta della settimana, penalizzate ancora una volta dall'incertezza geopolitica. Da un lato la battuta d'arresto dei negoziati tra Stati Uniti e Iran torna a spingere al rialzo il petrolio, con il Brent in consegna a luglio sopra i $103 al barile. Dall'altro i toni più concilianti del leader russo Vladimir Putin su una possibile conclusione della guerra in Ucraina penalizzano i titoli europei della difesa. A Piazza Affari il FTSE MIB riesce a strappare una chiusura in progresso dello 0,76% grazie al settore oil, con Saipem e Eni in rialzo di oltre 3 punti, e grazie a Diasorin che corre a più 5%, premiata dalla conferma della guidance per il 2026 nonostante un primo trimestre sotto le attese. Vendite sulla difesa con Leonardo e Avio alla vigilia della trimestrale in coda al listino, male anche il lusso di Moncler e Cucinelli che risente dei rischi di rallentamento dell'economia. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
16: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
18: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
19: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
18: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
19: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
18: Ecco qui.
19: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto

0: tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
0: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
2: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
0: Ormesani.com.
3: 1492.
4: La scoperta del nuovo mondo.
3: 1463.
4: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
3: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
5: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: Allora, no, voi siete o due mistificatori o siete dei farabutti.
8: Duca, io
9: ma
8: sono...
9: scusi, ma quali farabutti? Qui è Radio 24, ma come si permette di dire che la Confindustria sono dei farabutti? Come
7: si
9: permette? Allora, scusi, volevo dire,
8: Duca,
9: caro,
8: di Serra Capriola.
9: Scusi,
8: Duca di Serra Capriola.
9: Duca di cosa?
8: Di Serra Capriola.
10: E cos'è Serra Capriola?
8: E che ne so, Duca di Serra Capriola si chiama.
7: Io sono una persona che ha sempre lavorato, non
8: esatto,
7: so voi. Io
8: esatto.
7: Vedo un numero qua, voi siete due scostumati.
8: No, Duca.
7: Il lavoro di Rai 24.
8: Duca.
7: Quindi io faccio
8: Duca.
7: E chiudo, Duca. Brutti scostumati.
8: No, Duca, non faccia così però, Duca.
10: La

0: E no, nessun fantavirus sulla nave. E no, le vedete queste due antenne là sopra? Ognuna di quelle due grossi, enormi antenne emette 12,75 gigahertz. Ok? Tanta roba. Quella nave ha due di queste enormi antenne. Praticamente è un 5G. Pensate a tutte le antenne con 5G con cui ci hanno circondato nelle città. Ora, non so a voi, ma a me questa nave sembra proprio un grande esperimento sociale, perché vedete, se accendono tutti i 5G che stanno in città contemporaneamente e muore tutta la popolazione, hanno un problema. Cominciamo a provare in piccolo, vediamo che succede.
1: Dagli Astor ai Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Windsor, Lee, Oneas, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Dyne.
0: Eccolo qua l'esperimento.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Ma io non lo so, non ci sono altri argomenti, altre persone da chiamare che
4: no.
3: Facciano discorsi un pochino più,
4: no.
3: Più almeno comprensibili.
0: No.
5: Comunque, io parlo con Giuseppe. Peccato sta cazzo di trasmissione, peccato che sia fatto in due, cioè porca puttana. Cioè, lo so, c'è quel cazzo di animale lì che.
6: Allora, niente, io sto pensando che qua siamo rovinati.
7: Io volevo Pupù!

0: Beh, amici miei, le femministe dovranno rimangiarsi tutto. Tutte le schifezze che hanno detto sugli alpini a Genova. Non è successo un cazzo. Non è successo nulla. Sono state giornate di festa, magari un po' caotiche per i genovesi, ma non è successo un emerito cazzo. Assolutamente nulla. Zero. A parte qualcuno che dice di essere stato guardato troppo dentro un autobus. Un esponente dei 5 Stelle che ha detto: mi hanno guardato insistentemente dentro un autobus. Ma lo sguardo è vita, vogliamo ricordarlo a queste femministe. Lo sguardo anche insistente, anche la bavetta, anche la bavetta alla bocca, no? La bavetta di un signore, magari di un alpino, lo sguardo arrapato è vita. È la prova che viviamo, è la prova che sopravviviamo, è la prova che siamo ancora maschi, che ancora ci piace la figa e dobbiamo urlarlo forte, continuamente, e anche se dentro un autobus, che sia in alpini o meno, ci mettiamo a guardare un bel culo, ci mettiamo a guardare una bella donna e ridiamo e guardiamo anche insistentemente, ripeto, con la bavetta alla bocca, non c'è nulla di male, perché lo sguardo, signori miei, lo sguardo è vita. Peraltro nei 5 Stelle devono mettersi d'accordo, perché un candidato in Puglia, in quel di Manduria, un candidato dei 5 Stars, ha diffuso, anzi purtroppo hanno diffuso, non lui, un messaggio in cui sostanzialmente dice che gli piace la figa. Ora si è dovuto scusare. Si è dovuto scusare. Oggi dire viva la figa è diventato un motivo di scandalo. Ha semplicemente detto che gli piace la figa. Purtroppo non possiamo mandarlo in onda, perché mandandolo in onda commetteremo un reato, naturalmente, no? La diffusione di materiale privato. Diffusione di materiale privato. Ma questo candidato, invece di esaltare quello che ha detto, beh sì, in un messaggio privato ho detto che mi piace la figa. E qual è il problema? Dov'è il problema? Si è dovuto scusare. A questo siamo arrivati in questa società di merda. Società che tu hai voluto.
1: Parenzo.
0: Tu hai voluto.
2: No, Parenzo, cazzo.
0: Pazzesco. Fra poco vi farò sentire il governatore del mondo, l'ex governatore del mondo, Vincenzo De Luca, dire che ci sono degli atti di nazismo commessi dagli israeliani in Medio Oriente, degli atti di nazismo.
2: Mamma mia,
0: che l'esercito israeliano sono dei delinquenti hanno preso d'assalto la flottiglia da qualcuno soprannominata Fottiglia, non da noi, Fottiglia. Ha parlato di nazismo l'ex governatore del mondo, ex governatore della Campania. Uno scandalo assoluto, signor De Luca. Sei uno scandalo assoluto.
2: Ecco.
0: Infine, uno degli intellettuali di riferimento della sinistra italiana, uno degli intellettuali di riferimento di Parenzo, che si chiama Manconi, sostiene che noi andremo arrestati, sostanzialmente, che io e Parenzo andremo arrestati.
2: Signor
0: Manconi, ironicamente, intanto quando uno dice una cosa
2: ironicamente, in realtà,
0: gli farebbe piacere l'arresto, ma non avverrà.
2: Assolutamente.
0: Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Beh, due cose molto rapide. Mentre tu ti trovavi ieri in un teatro londinese a portare il verbo della zanzara e a sporcare con le tue volgarità la città che ha dato i natali a William Shakespeare, pensate voi, ironia della sorte, laddove ha sede il Global Theatre, uno dei teatri eccellenze del mondo, a pochi metri di distanza dal Global Theatre, dove vengono rappresentate le opere straordinarie di William Shakespeare, andava in onda un signore al quale veniva calato dall'alto un enorme cazzo di polistirolo che questo signore prendeva a mazzate. Cioè, c'è gente a Londra che ha pagato 90 sterline e anche 180 e 200 sterline per vedere un signore dai capelli sporchi che prendeva a mazzate un cazzo di polistirolo. E mi voglio fermare qui per non fare ulteriori polemiche, ma il film filmato e già virale.
0: Scusa,
2: secondo,
0: ma ti hanno, mentre, te, no, mentre tu facevi, io facevo questo, a te ti cacciavano dalla Spezia,
2: mentre,
0: ti assaltavano in quel
2: meanwhile, frattanto, mentre Cruciani si trovava a prendere ammazzate un cazzo di polistirolo con gente che guardava pagante e plaudente, io andavo a raccontare i valori del sionismo e venivo preso a fumogeni da alcuni signori che si proclamavano antifascisti e che davano a me del fascista. Cioè, ragazzi, ma capite in quale mondo viviamo?
0: Vabbè,
2: c'è un
0: dici.
2: Signore a Londra che prende ammazzate cazzi di polistirolo finti, e c'è un signore, il sottoscritto antifascista da sempre, che viene contestato da una banda di cosiddetti antifascisti e che mi dicono: via dalla Spezia, non sei il benvenuto. Questo è il mondo nel quale viviamo.
0: Fermo.
2: Io questi
0: intanto
2: signori
0: interviene
2: li
0: Spatalino,
2: uno
0: fermo,
2: uno.
0: Interviene Spatalino, sì. Intanto, fermo, fammi sentire Spatalo, fermo.
1: State esagerando, amici del mondo LGBT. Avete, attenzione, diritto, tanto di diritto a essere gay, lesbiche, transgender. Nessuno vuole togliervi questo diritto, ci mancherebbe altro. Però mi avete stufato, mi avete rotto gli attributi.
0: Beh, Spatalo, l'intelligenza artificiale spataliniana, sempre meglio, avanti tutta, vai.
1: Pazzesco. Perché adesso il giochino è sempre lo stesso: se non applaudi automaticamente vieni definito fascista, retrogrado, conservatore, contro i diritti. Quando manifestate per la strada, fatelo con, non dico con quella necessaria riservatezza, perché se voi foste riservati non andreste a fare ste pagliacciate in strada.
3: Mamma mia, ragazzi.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati, partiamo dal tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove a causa di un incidente si sono formate code tra il bivio per il grande raccordo anulare di Roma e Tor Cervara in direzione della tangenziale est. Sulla 1 Milano-Napoli un altro incidente causa code tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna, mentre tra Lodi e la tangenziale esterna di Milano si procede a rilento a causa dei forti temporali in entrambi i sensi di marcia. Passiamo sulla 9, la Enate Como-Chiasso, si verificano code per incidente tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra 2 ore circa, a più tardi.
5: La Zanzara.
7: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024. O whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
8: Cioè, tu vai a Spezia a ritirare un premio e lo Spezia retrocede in C dopo 14 anni. E poi magari ti stupisci che loro fanno gli striscioni perché non sei gradito. Ci mancherebbe altro. Un gufo del genere, cazzo. Mamma mia, incredibile. Una dopo l'altra ne combini.
1: Segni fuori, culi al vento di qua, di là, scritte vergognose. Vi invito a fare sesso a oltranza, anzi con una piccola venatura di invidia vi dico che fate bene. Amatevi H24, da da, din don, din qua, di là.
0: Signor Spatalino, signor Spatalino. De Luca.
2: Beh, ma se
0: senti
2: tutto
0: De Luca.
2: Fatto con l'intelligenza artificiale, tutto, cioè so. Praticamente se è più intelligente l'intelligenza artificiale ti poti essere più intelligente di lui, però.
0: Ma non lo so, non credo, dice le stesse cose contro LGBTQ+, eccetera, che
2: è
0: cazzo vuol dire?
2: È addestrata, cioè qui c'è un uso stupido di una grande tecnologia. Pensa che la tecnologia di intelligenza artificiale viene usata per curare le malattie, eccetera, e tu invece la addestri, perché così si dice, col verbo spataliniano. Tu sei, io penso che chi ha inventato l'intelligenza artificiale si rivolta nella è ancora vivo, ma voglio dire, questi se ascoltano la trasmissione spengono immediatamente la ricerca sull'intelligenza artificiale. Sì.
9: La nostra città. E questo sionista.
2: E questi sì.
0: Vai, De Luca, i coloni
2: questi
0: israeliani.
2: Sono gli amici antifa.
0: Sì, antifa.
2: Gli amici
0: antifa. Posso dirti una cosa? Mi hanno rotto i coglioni. Adesso ti posso dire una cosa? No, no, no, io lo dicevo anche prima di te. Perché tu sei novello da questo punto di vista qua. Sei uno che sei venuto da poche settimane dalla mia parte.
2: No,
0: a
2: ma
0: me,
2: io sono...
0: Fermo là. Questi antifa, questi che si proclamano antifa con questa bandierina... È rosso e nera, non a caso rossa e nera, non a caso rossa e nera.
2: Questi qua, non a caso, no?
0: Non a caso, perché non è che sono rossi, questi sono fascisti, diciamo la verità.
2: In America li hanno messi fuori legge. In America,
0: no, ma per me non
2: mi
0: ha messo nessuno fuori legge, non mi interessano queste cose qua. Libertà per loro di dire quello che vogliono. Posso, ovviamente non di fare atti di violenza. Questi cosiddetti antifa dovrebbero avere il coraggio di venire qui in studio. Di venire qui in studio davanti a me, fermo! Li voglio qui in studio davanti a me. Avessero il coraggio di venire qui in studio davanti a me, in queste due postazioni che sono lì, con le loro bandiere, possono dire quello che vogliono, ma non vengono perché se la fanno sotto. Perché se la fanno sotto, perché
2: beh,
0: gli viene la cagarella, gli viene il cagotto.
2: Qua,
0: no, venissero,
2: idee.
0: Li ospito tranquillamente. Quelli di Genova, quelli di La Spezia, quelli che vogliono. Gli antifa sono i peggiori fascisti. Glielo dico in faccia se vengono. Siete
2: questo è vero.
0: Peggio dei fascisti. I fascisti non esistono più, li avete sostituiti.
2: No, anche i fascisti esistono,
0: non esistono, quelli sono più liberali, sono
2: come?
0: Più libertari di loro.
2: Beh,
0: fanno parlare tutti, fanno parlare tutti,
2: no.
0: Fanno parlare tutti.
2: Vai. Sono uguali.
0: Oggi
2: sono uguali.
0: Fermo,
2: gli
0: giù.
2: Sono
0: i cosiddetti lascia perdere Casa Pound, i cosiddetti fascisti all'università hanno invitato un signore che è il figlio di Gassman di sinistra a cantare.
2: Ma no, ma quelli non sono fascisti.
0: I gruppi antifa,
2: quello è il movimento
0: della quelli che vengono chiamati fascisti, sono stati criticati da questi antifa. Hanno dovuto fascisti, eccetera. Sei un fascista. Hanno criticato pure Leo Gassman e sono stati costretti ad annullare l'evento. Cioè, oggi i veri intolleranti, chiamiamoli così, i veri intolleranti, i veri antidemocratici, stanno da quella parte. Sono quelli che si proclamano antifascisti, sono loro i veri intolleranti. E quello che è successo a te ieri, quello che succede puntualmente nelle università italiane, sono delle prove schiaccianti di quello che sto dicendo. Schiaccianti. De Luca e i coloni, vai.
10: Vediamo immagini che si ripetono di coloni israeliani che aggrediscono contadini palestinesi in Cisgiordania, che compiono atti di vero e proprio nazismo. Ministri
2: nazismo.
10: Del governo israeliano che brindano alla pena di morte per i palestinesi. In questo momento due militanti che facevano parte della flottiglia diretta a Gaza sono stati sequestrati dall'esercito israeliano, sono stati incarcerati, sono stati elegantemente torturati, picchiati e vengono trattenuti come se niente fosse. Dopo un atto di pirateria e di delinquenza sconfinata compiuto dall'esercito israeliano in acque internazionali.
0: Intanto ci sarà stato pure un genocidio, però per ora le prove lo dicono anche all'AIA, le prove per adesso non ci sono. No, lo dicono anche all'AIA, ma lasciamo perdere.
2: No, il giudice Khan ha detto chiaramente che non si può, sul genocidio non ci sono ancora elementi.
0: Manconi.
2: Ha detto il dottor Khan.
0: Senti Manconi.
11: Se però utilizzassimo questo tratto del carattere della cultura maschile per ricavarne una prova e una colpevolezza, dovrebbero essere arrestati immediatamente metà di coloro che telefono a quella trasmissione radiofonica che, se non sbaglio, si chiama La Zanzara, dovrebbero essere arrestati gli stessi conduttori, se non sbaglio Giuseppe Cruciani.
12: Bravo, sì, sì.
11: Però anche Davide Parenzo. Insomma,
12: casi di omonimia.
11: Stiamo attenti.
0: lo diceva, sì, diciamo quasi, lo diceva,
12: sì, ridendo, ma
0: lo
12: è
0: diceva
12: un gioco,
0: per difendere esempio, diciamo, per difendere, sì, esempio, sì, per difendere, sì, esempio. Fabio da Rovigo, vai, Fabio da Rovigo.
13: Allora, Cruciani, Cruciani, io sono incazzato per la guardia giurata che è stata licenziata. Quella lì stava facendo il suo lavoro e anzi, secondo me bisognerebbe cambiare, bisogna cambiare la legge.
12: Quella, glielo devi dire alla sua azienda, però.
13: Scusami,
12: glielo devi dire all'azienda che l'ha licenziato, non a Cruciani.
13: No, ma
12: Cruciani non ha nessun
13: la
12: potere su quell'azienda.
13: Bisogna cambiare la legge.
12: Non c'entra niente la legge, amore. Amore, non c'entra, amore.
13: Se,
12: amore,
13: se si fa una bella
12: amore,
13: legge che si
12: qua
13: gli si dà il manganello in mano,
12: amore,
13: vedi che sti maranza li mandiamo a fare in culo.
12: Amore, fatelo spiegare dal tuo amichetto Cruciani, reduce dal teatro di Londra.
0: Ma che c'è?
12: Che la legge è, no, beh, te lo dico, è il,
13: beh,
12: è
13: a Londra, un altro paese che è pieno
12: società
13: di negri e sta messo da merda.
12: Ecco, bellissimo, complimenti. Ce n'erano molti anche a seguire lo spettacolino, pensa a te.
13: Ma bisogna armare su di manganello le guardie
12: schifoso.
13: Ci vuole, ma il manganello.
12: In Inghilterra i bob inglesi, ad esempio,
0: Pietro
12: i bob inglesi
0: da Bologna,
12: hanno...
0: mi ero rotto il cazzo già. Ma Pietro da Bologna, vai Pietro, dimmi.
14: Allora, Parenzo, il sionismo è uguale al nazismo, per
12: beh,
14: quello
12: ancora,
14: che non
12: Pietro
14: si può
12: ancora
14: questa
12: fregnaccia.
0: Pietro da Bologna.
12: Ancora con
14: allora,
12: questa devi fartene, posso
14: se
12: dirti
14: se
12: fattene
14: se
12: una ragione. Israele c'era, Israele
14: la differenza
12: c'era,
14: tra antisemitismo e antisionismo.
12: Fattene una ragione,
14: è il
12: fatto fratello caro,
14: che l'antisemitismo è da condannare, invece il sionismo è un crimine praticamente
12: ancora
14: ha massacrato migliaia di persone, di popoli, occupa in maniera imperialistica uno stato. No, il sionismo è un movimento
12: è
14: nazionalista di
12: amore
14: merda.
12: Quello è un nazionalista, niente.
14: Retto dal governo attuale.
12: No,
14: non è il sionismo,
12: legittimo.
14: È un movimento.
12: Fattene
14: è un sionismo.
12: Ragione, amore.
14: Allora,
12: sapere,
14: rimane
12: Israele
14: che il sionismo, il nazionalismo ebraico, è uguale al nazismo.
0: Fermi tutti,
14: non sarà genocidio, ma è un massacro.
0: Senti la regia,
14: e tu sei un coglione, Pareto, un grandissimo coglione.
0: Fermi tutti,
14: e ha fatto bene a mandarti via dalla Spezia.
12: Non mi hanno mandato via da nessuna parte perché ero lì, coglione.
15: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
18: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
23: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
22: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra. A sud. A sud, bello.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento. In aumento.
17: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
26: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
27: Le 19 e un minuto.
28: GR24, il sole 24 ore.
27: Antivirus, la nave da crociera Ondius costretta ad attraccare al porto di Granadilla. In Italia 4 persone in quarantena, tutte senza sintomi. Ad Hormuz, merci ferme per 23,7 miliardi, accordo politico in Europa per le sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze. Electrolux dimezza la produzione, annuncia 1.700 esuberi in Italia, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono l'intervento del governo. Tennis a Roma, agli ottavi, sarà sfida azzurra fra Sinner e la sorpresa Pellegrino. Intanto è caos, calcio per data e orario del derby della capitale. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Gli esperti assicurano che non ci sarà una nuova pandemia come quella del Covid. Stiamo parlando dell'antivirus e dei 3 decessi fra i passeggeri della nave Ondius, che dopo una complicatissima operazione di sbarco nelle acque di Tenerife in Spagna aveva lasciato le coste per raggiungere l'Olanda. In realtà, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche e per garantire la sicurezza, la capitaneria di porto di Tenerife ha raccomandato attracchi al porto di Granadilla per consentire lo sbarco degli ultimi passeggeri e di parte dell'equipaggio ancora a bordo.
29: Ringrazia equipaggio e passeggeri. Jan Dobrogoski, il comandante della MV Ondius, la nave colpita dal focolaio di antivirus che ha registrato 3 decessi.
30: I've decided to take this time to thank every single guest and crew member on board here.
29: Ho visto forza e unità, dice in un videomessaggio in cui definisce le ultime settimane estremamente difficili. Per tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio, l'OMS ha raccomandato un isolamento di 42 giorni. Si chiude in queste ore a Tenerife l'operazione di sbarchi e rimpatri nei 23 paesi d'origine dei passeggeri a bordo della nave, che riparte con destinazione Rotterdam, dove è prevista la sanificazione. Uno dei 17 americani rimpatriati presenta sintomi lievi, un altro è risultato leggermente positivo. Positiva anche una cittadina francese le cui condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. È stata intanto pubblicata la sequenza genetica del virus isolato dal paziente morto in Svizzera, risultata simile per il 99% all'antivirus Andes rilevato in Argentina nel 2018. Questo indica che il virus non ha accumulato mutazioni, non si tratta cioè di una nuova variante. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quarantena obbligatoria disposta dai sindaci per 2 delle 4 persone residenti in Veneto, Toscana, Campania e Calabria presenti sul volo KLM, sul quale era salita per breve tempo la donna olandese morta in Sudafrica a causa dell'antivirus contratto in Patagonia. I sindaci di Torre del Greco e di Villa San Giovanni hanno disposto la quarantena obbligatoria per 2 marittimi di 25 e 24 anni rientrati in Italia. I 2 uomini stanno bene, sono asintomatici, ma dovranno restare comunque in isolamento per 45 giorni e saranno costantemente monitorati in attesa di precise disposizioni del Ministero della Sanità. Il marittimo calabrese, rientrato in Italia il 5 maggio, era già in isolamento volontario. A Firenze la donna in quarantena è asintomatica e non contagiosa. Rimarrà sotto osservazione fino all'8 giugno, ma nessun allarmismo, rassicura il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
1: Già la prossima settimana i medici mi dicono che se continuassi a non avere alcun sintomo, noi al 95% potremmo dare come positivamente sviluppata l'osservazione.
0: Anche a Padova sta bene il medico 50enne sudafricano in isolamento dal 9 maggio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: La visita di Trump in Cina è ormai imminente, visita che il presidente americano aveva rimandato proprio per la guerra all'Iran, di cui ancora non si vede la fine.
2: Il cessate il fuoco con l'Iran è debolissimo, ha una chance su 100 di tenere. È di nuovo un fiume in piena Donald Trump dopo che USA e Iran hanno ancora una volta respinto le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Prima prefigura nuovi attacchi, poi afferma che gli USA tratteranno fino ad un accordo e che la via diplomatica è possibile. Il tycoon, il quale ha riferito che l'Iran è disposto a consegnare le scorte di uranio, ma che gli USA dovranno andarsene a prendere. Ha fatto anche sapere di star valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom Trump, il quale è atteso a metà maggio a Pechino. Secondo la CNN, i progressi nei colloqui con Teheran dipenderanno dall'esito della visita in Cina del presidente americano. L'Iran ha già fatto sapere di essere pronto a sostenere il piano per il Golfo in 4 punti del presidente Xi Jinping. Intanto una seconda petroliera del Qatar è passata per Hormuz dopo che un'altra petroliera con greggio iracheno ha attraversato lo stretto utilizzando una rotta designata dalle forze armate iraniane. Sulla sicurezza di Hormuz, domani i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videocollegamento con i rappresentanti di 40 paesi. Le nostre navi si avvicineranno allo stretto solo a tregua stabilizzata, ha riferito Guido Crosetto, rimandando i dettagli a mercoledì, quando il ministro della difesa, insieme a Tajani, si presenterà davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Ad aprile sono passati per lo stretto di Hormuz solo l'11% delle navi rispetto a prima della guerra, uno stop dunque per l'89%. Il report di Assoporti conferma una realtà che non cambia, pochi sporadici passaggi autorizzati da una parte o dall'altra, ma di fatto il blocco. Prima del conflitto, spiega il report, passava da Hormuz il 37% del petrolio mondiale, il 28% del GPL e il 20% del gas liquido. E poi i fertilizzanti, si è fermato circa un terzo del commercio mondiale e i prezzi sono aumentati di oltre il 50%.
8: It doesn't make sense.
7: È senza senso che una guerra fra poche nazioni porti danni economici così gravi a tutto il mondo, ha detto il segretario dell'ONU Antonio Guterres. Per questo è assolutamente essenziale e abbiamo fatto appello alle due parti che lo stretto apra completamente e senza restrizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: Raggiunto intanto un accordo politico in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti. Solo nel fine settimana 20 gli attacchi ai villaggi in Cisgiordania. Nuove sanzioni anche per la Russia.
8: Abbiamo raggiunto un accordo politico per sanzionare coloni israeliani e gruppi estremisti. La violenza e l'estremismo comportano delle conseguenze. Sono le parole dell'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, sul terzo pacchetto di sanzioni contro i coloni israeliani, arrivato dopo mesi di ostruzionismo ungherese. Una scelta arbitraria e politica, senza alcuna base, secondo il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Sanzionati anche alcuni esponenti di spicco di Hamas. Ancora nessuna decisione, invece, sui dazi per i prodotti esportati proprio dalle colonie, come ha ricordato il ministro degli esteri Tajani.
9: Si aspetta una proposta della Commissione, cioè il tema del quale si è discusso, ma non è stata presa alcuna decisione in attesa delle proposte che verranno dal Berlemont.
8: Sul fronte ucraino, invece, colpiti con nuove sanzioni individui ed enti coinvolti nella deportazione dei bambini in Russia. E Kallas si è espressa anche sull'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Ci sono stati molti progressi, dovremmo usare questo slancio per aprire i negoziati entro l'estate. Far entrare l'Ucraina nell'Unione non sarebbe beneficenza, ma un investimento per la nostra sicurezza. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: Faccia a faccia di un'ora fra la Premier Meloni e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che nei giorni scorsi aveva licenziato il capo della segreteria tecnica e la responsabile della segreteria personale. Palazzo Chigi ha ribadito il sostegno a Giuli parlando di rapporto cordiale e proficuo. Notizie che nulla hanno a che vedere con la verità, così Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e che nei giorni scorsi aveva ottenuto la grazia, sulle nuove rivelazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano. I magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero.
10: Non escludono interrogatori all'estero i magistrati di Milano sul caso della grazia a Nicole Minetti. Secondo le ultime rivelazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano, una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno Cipriani in Uruguay avrebbe detto che Minetti non ha mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia, continuando a commettere il reato di favoreggiamento della prostituzione. I carabinieri l'hanno già individuata ma non ancora rintracciata e dovrà essere interrogata in Uruguay tramite Interpol. Graciela Mabel de los Santis racconta di essere stata in servizio al ranch Gin Tonic di Cipriani come massaggiatrice per 20 anni e poi di essere andata via per aver ricevuto richieste sessuali pesanti da Cipriani in presenza della stessa Minetti, che sceglieva le ragazze per i festini, dichiarazione che la Procura Generale dovrà verificare per valutare una revisione della grazia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
27: La cronaca con la scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari insieme ai figli di 16 e 14 anni. Sarebbe stata trovata una lettera nella casa del padre in cui la donna avrebbe descritto una situazione di grande sofferenza ed inquietudine. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento, in provincia di Udine. Queste invece le ultime sul caso Garlasco.
11: Non solo quelle che sembrano ammissioni di colpevolezza, in uno dei suoi soliloqui Andrea Sempio pare rivelare anche l'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi, a ritenerlo sono i PM di Pavia sulla base della rilettura di un'intercettazione datata febbraio 2017. È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa alle 9.30, dice il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio per il quale è stato condannato l'allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Con la sua imponente attività investigativa, la procura ha evidenziato una lunghissima serie di nuovi elementi che dimostrano la sua assoluta innocenza, affermano i legali di Stasi, pronti ad accelerare sulla richiesta di revisione del processo. Sulle nuove indagini resta invece scettica la famiglia Poggi. Dagli atti depositati non vedo spazio per una revisione, dice il suo legale, l'avvocato Tizzoni.
12: Sono proprio bypassati i punti centrali della condanna di Stasi, quindi rendiamoci conto di come non si possa oggettivamente immaginare una revisione semplicemente togliendo quello che non piace, quello che non torna, ma senza spiegarlo con elementi di novità.
11: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi su un totale di 4.500 addetti in Italia. La riduzione di personale riguarderà tutti gli stabilimenti e verrà chiuso quello di Cerreto d'Esi, in provincia d'Ancona, in cui lavorano 170 persone. Un annuncio inaccettabile per i sindacati FIM, FIOM e WILM, che hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente, 8 ore di sciopero nazionale, e hanno chiesto al governo una convocazione urgente al Minit. Ed ora siamo alla pagina sportiva. Pronto qui con noi Dario Ricci.
13: Sì, buonasera. Foro Italico, che è un po' il centro dello sport italiano internazionale in questa settimana. Allora partiamo dal tennis, terzo turno degli internazionali sulla terra rossa di Roma. Appunto, Flavio Cobolli in campo da pochi minuti contro l'argentino Tirante, avanti 1-0 nel primo set, appunto, ma siamo appena all'alba del match. Niente da fare per Bellucci, eliminato in due set dallo spagnolo Landaluse, ma la notizia è che agli ottavi di finale avremo un derby, e se non fa alcuna sorpresa la presenza di Jannik Sinner, che in poco più di un'ora ha eliminato 6-2-6-0 l'australiano Popirin. Sorprendente è come invece che Sinner affronterà Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, 29 anni, provenienti dalle qualificazioni. Ebbene, Pellegrino oggi ha eliminato il numero 22 mondiale Tiafoe, l'americano Tiafoe, con un netto 7-6-6-1. Sarà quindi derby azzurro. E a proposito di derby, sembra proprio che quello di calcio della capitale, che tanto sta facendo discutere in questi giorni, si disputerà domenica alle 12.30, praticamente nell'immediatissima vigilia della finale del singolare maschile, e probabilmente domani dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale da parte della Lega Calcio. Contemporaneamente al derby si giocheranno anche Como Parma, Genoa Milan e Juventus Fiorentina, tutte partite che coinvolgono le squadre nella volata Champions, volata da cui vorrebbe tirarsi fuori, qualificandosi questa sera con una vittoria, il Napoli, che alle 20.45 ospita il Bologna.
27: Grazie al nostro Dario Ricci. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
28: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
21: La Zanzara.

0: qua giù. Si unite a parlare al telefono a Zanzara da fare l'800240024. Oppure si unite a mandare a farci i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Caro Crux, ricordiamoci tutti la vecchia profezia dell'avvocato Sinagra, che disse: se oggi ci fosse il fascismo, Parenzo sarebbe il primo dei fascisti. Beh, nel 2026 il fascismo esiste, si chiama Israele, si chiama governo di Israele, si chiama sionismo, e Parenzo infatti è il primo dei fascisti. Andate a fare in culo.
2: Oh, per carità, io non sono antisemita, ci mancherebbe altro. Però se stai sul cazzo ai tre quarti della popolazione terrestre, io qualche domanda me la inizierei a fare.
3: Molto grave quello che ha detto l'ascoltatore, eh? Molto molto grave.
4: C'è un livello di antisemitismo e di antisionismo veramente devastante.
3: Ma sai niente.
4: Sì, ma invece no. E invece pare. Sì. E invece ve ne andate a fare il culo, perché non solo sono rimasto due giorni in quella splendida città di La Spezia, ho preso pure un premio e vi ho mandato pure a fare in culo, ma con grandissima educazione, cari amici Antifa. Il movimento Antifa è stato messo fuori legge, se non ricordo male, dal dottor Donald J. Trump. Il dottor Trump.
3: Adesso sarai d'accordo.
4: Ora, io non
3: pure
4: penso
3: su
4: che in Italia.
3: Sarai
4: no,
3: d'accordo
4: non ho detto
3: su questo?
4: Ho dato
3: hai detto
4: una
3: che
4: notizia.
3: Sei d'accordo?
4: No.
3: Hai detto che
4: io
3: sei
4: non posso
3: d'accordo?
4: Per mettere fuori legge, gli idioti non vanno messi mai fuori legge. Dico semplicemente che un movimento che si chiama antifascista e che dà a me del fascista, la mia famiglia, a me dà del fascista, siamo al delirio. Io c'ho un cortocircuito della società veramente, veramente folle.
3: Questi veramente sono il peggio
4: siete
3: del peggio, tu te ne sei accorto adesso,
4: siete,
3: te ne sei accorto.
4: Siete incredibili. Siete questi sono come Casa Pound.
5: Bellissimo questo.
6: Terrorista che ha pagato un sionista.
3: Sì, ormai siamo arrivati.
5: Ma chi è questo? Cioè,
3: quante
5: manifestazioni?
4: Cioè, io guarda, ho provato a spiegarlo già a questi microfoni l'altra volta. C'è ormai una palestinizzazione della politica in ogni aspetto. L'altro giorno sono andato a fare la spesa al supermercato vicino a casa. A un certo punto, davanti al palazzo di casa mia, c'era una bandiera palestinese. Benissimo, evviva! Vado alla cassa. Prendo due cose di latte, due come si chiama? Due buste.
3: Cartoni di latte, che cazzo ti devo dire?
4: Bravo,
3: due litri di latte.
4: Due cartoni di latte. Mi guardano e mi dicono: ma in Palestina. Dico: cos'è in Palestina, che cosa? La signora dietro di me. E dico: in Palestina che cosa? Ma in Palestina. Ma che cazzo vuol dire? Sto comprando del latte, che volete da me? Sto comprando solo del latte. C'è una generale palestinizzazione. Ogni cosa è palestinizzata. La manovra economica palestinizzata. La cosa palestinizzata. Ogni cosa mettono in mezzo la Palestina. In ogni cosa. È insopportabile.
3: Intanto...
4: ai Davide Donatello e la Palestina. E alla e il banchetto.
3: Intanto,
4: ma ragazzi.
3: Una delle mie preferite di recente.
4: Ma come mai? Come mai?
3: La signora Giulia Visco dice che la nave dove si sarebbe sviluppato il nuovo virus che terrorizza il mondo in realtà non ha nulla a che fare con i virus, ma con le antenne gigahertz. Bellissimo, senti.
7: No, nessun fantavirus sulla nave. Le vedete queste due antenne là sopra?
3: Sì?
7: Ognuna di quelle due grossi, enormi antenne emette 12,75 gigahertz, ok? Tanta roba.
3: Le enormi antenne fino a 25 gigahertz di emissioni elettromagnetiche. Il grande complotto della nave del contagio.
7: Quella nave ha due di queste enormi antenne da 12,75 l'una, vuol dire che sono 25 gigahertz di emissioni
3: dunque,
7: elettromagnetiche
3: e dunque
7: su tutti i clienti della nave per 7 giorni, perché questa serve per le telecomunicazioni, quindi la usano in nave per le telecomunicazioni.
4: Roba da matti.
7: Praticamente è un 5G. Pensate a tutte le antenne con 5G con cui ci hanno circondato nelle città. Ora, non so a voi, ma a me questa nave
4: disperante
7: sembra proprio un grande bellissimo esperimento sociale, perché vedete, se accendono tutti i 5G che stanno in città contemporaneamente,
3: che
7: e
3: succede?
7: Muore tutta la popolazione, hanno un problema. Cominciamo a provare in piccolo, vediamo che succede se accendiamo il mega microonde sopra gli umani, vediamo che succede. Eccolo qua l'esperimento. Queste erano tutte persone che hanno pagato per fare cavie, perché stanno in mare aperto, sono isolati, lontano dalla terraferma, sai,
4: gente
7: non
4: vota.
7: Vuoi che magari la bolla di emissione di 25 GHz, perché ripeto sono 2, 12 e 12, quindi sono 25, che notte e giorno sta gente ha avuto addosso.
3: Bellissimo. Il grande complotto della nave del contagio.
4: Io non vorrei dirti, ma
3: Nicola
4: questo antivirus rischia di essere pericoloso e io credo che dovremmo dedicare. Io vorrei che tornassero le mascherine. Posso dirti
3: la
4: vaffanculo,
3: tu e la mascherina.
4: Questo antivirus maledetto.
3: Vaffanculo.
4: Peraltro ci sono delle, negli Stati Uniti c'è un signore che si chiama Kennedy, che è un Novax, che ha portato gli Stati Uniti fuori dall'OMS. Quell'uomo è una vergogna. Cioè alla, nell'amministrazione americana siede un signore
3: Nicola
4: Novax,
3: D'Aravenna. Nicola
4: che si
3: D'Aravenna.
4: Chiama Kennedy, Kennedy.
3: Sì, giù. Nicola D'Aravenna, dimmi.
5: Sì,
4: ora,
5: allora,
4: l'antivirus costituisce un problema o no?
3: Nicola D'Aravenna, dimmi.
5: Allora, Parenzo si definisce un giornalista. Parenzo non è un giornalista.
4: È un giornalista. Come no? Professionista.
5: No. Allora,
4: le do anche la data se vuole, da
5: ma
4: quando sono iscritto all'ordine.
5: Ma tu sei un giornalista di sinistra. Sei
4: no,
5: di sinistra, come la Gruber,
4: calma, Formigli.
5: Sì.
4: Vabbè,
5: come quella
4: dà...
5: pletora di comunisti, comunisti non si dice più, di giornalisti di sinistra, che senti di parte. È inutile che fai il cioè, che cazzo, parlate sempre voi e ogni tanto mi viene fuori.
3: Parlano sempre loro? No, non è che parlano sempre loro. Comunque, cosa hai da dire, a parte il fatto che è comunista come gli altri? Cosa hai da dire, Nicola?
5: Che non è un giornalista, è uno obiettivo, voce, lui non è obiettivo.
3: Voce impastata, Nicola, voce molto impastata.
5: No, non sono ancora.
3: Voce, perché tu hai già chiamato, Nicola D'Aravenna, voce molto impastata, molto impastata.
5: Comunque, ditemi, ma tu sei iscritto all'ordine dei giornalisti?
3: Sì, vabbè, ma che te ne frega, Nicola, certo. Sei iscritto, dunque...
4: Sì.
5: Che te ne... perfetto. E non ti fanno dei richiami, non ti dicono niente.
3: Lasciamo perdere questo aspetto.
4: Volevo chiederti questo, caro amico. Tu hai
5: sono io quello che il nonno disse che gli ebrei prima ebrei... o poi ti fottono.
3: Questo è il nonno che gli ha detto che gli ebrei
4: tutto chiaro. Adorato nonno. Beh. Volevo chiederle questo. La sua giornata è molto lunga in genere, cioè le ore passano lentamente, vero, da quando si sveglia la mattina? Cioè
5: no,
4: il tempo è
5: i secondi passano per tutti uguali.
3: Sì, questo non c'è.
5: I secondi passano per tutti uguali.
4: Ma lei la mattina le giornate sono lunghe, cioè per lei arrivare in tempo
5: una
4: giornata.
5: Proprio no, sto molto bene e quindi aspetto un attimo
3: con molta calma, no? Con molta calma, con molta lentezza, immagino, no? Prosegue la giornata con molta tranquillità, diciamo, non sei stressato, giusto, Nicola?
5: Crociani, scusa un attimo, per tutti passa un secondo, un secondo, per tutti.
4: Per le persone che non hanno nulla da fare, io capisco che è impegnativa una giornata.
5: No.
4: Io sono stanchissimo perché mi sono svegliato alle 6:30. Io sono arrivato ieri a 1 di notte dalla Spezia e dopo aver preso un premio, aver
5: dalla
4: fatto una bellissima cena, sono arrivato a 1 di notte. Mi sono svegliato alle 6:30 stamattina.
5: È una città di comunisti. La Spezia
4: no, è governata da centrodestra, caro. No, non è vero. Un grande sindaco, un bravissimo sindaco civico.
3: Vabbè, Nicola,
4: ma
3: comunque,
4: non è vero.
3: Voglio capire.
4: Il sindaco di La Spezia è del centrodestra, è un civico bravissimo.
3: Però volevo tornare a quello che ha detto Nicola del nonno, cioè il tuo nonno ti ha sempre detto e che gli allora, ebrei prima o poi ti fottono, giusto?
4: No,
3: questa è la frase. L'ha detto lui. Che ti devo dire?
5: Aspetta, io ti voglio dire che il nonno Delmo, ti ricordi?
3: Sì, mi ricordo
5: lui,
3: nonno Delmo, certo.
5: Non, che fine ha fatto il nonno? Ha mai
4: dov'è
5: detto,
4: il nonno adesso?
5: Purtroppo a San Zaccaria nella tomba di famiglia.
3: Sì.
4: Ah, e, mi dispiace tantissimo.
5: Il nonno. Parenzo,
4: cioè non c'è più
5: il nonno, no, non capire, ha mai detto una parola.
4: Dov'è
5: mi
4: adesso?
5: Fai parlare,
3: fallo
4: sì,
3: parlare.
4: Ma chiedo solo
5: non,
4: il nonno che diceva
5: non
4: queste
5: ha mai
4: cose
5: detto una parolaccia.
4: Dov'è?
5: È stato una perfetta. Io quando sono diventato grande, che avevo a che fare con degli ebrei, e lui mi disse: Nicola, mi raccomando, stai attento sì. che ti fottono.
3: Sì, vabbè, ho capito, però
4: il nonno non ha mai detto niente.
3: Sì, ma ho capito questa cosa, poi l'hai verificata.
4: Ma che fine ha fatto? Dov'è
5: adesso? È seppellito.
3: È seppellito.
4: Mi dispiace molto. Mi dispiace.
5: Era del 4. Cazzo,
4: ha vissuto anche molto a lungo rispetto alle aspettative, non dico troppo perché non è mai troppo, figurati, non mi permette. Ecco, appunto, dico ha vissuto, non voglio dire troppo perché non
3: era lucido.
4: Ha vissuto adesso il nipote meno, possiamo dire che il nipote è meno lucido.
3: Voglio dire, era antifascista oppure era un po' amante del pelatone il nonno Adelmo?
5: Ancora, allora, il
3: non
5: nonno
3: me lo ricordo.
5: Aspetta, ha fatto l'autiere in Eritrea.
4: Questo spiega tutto. Non ho altre domande. Benissimo.
5: No, l'autiere, sai che cazzo vuol dire? Sì. Lui portava
4: l'autiere, certo.
5: L'autiere era l'autista, certo. Che portava
4: l'autista, certo.
3: Era amante del pelatone.
5: Quando è tornato l'hanno riformato come Parenzo,
3: sì.
5: Perché aveva un problema al fegato.
3: Sì.
5: L'Eritrea si mangiava.
3: Sì. Ma io voglio capire una cosa, ma questa
4: il
3: cosa
4: ha vissuto
5: paterno,
4: a lungo.
5: Aspetta,
4: ha vissuto molto a lungo, mi pare, no?
5: Cazzo,
4: o sbaglio, ha vissuto molto, appunto.
5: Stai zitto. Il nonno paterno, mitico Galileo.
3: Sì, Galileo. Solito Galileo.
4: Ma perché
3: sì.
4: ci racconta la storia della sua famiglia? Sì, a me non me ne frega un cazzo della sua famiglia.
5: Prendeva delle manganellate dai
4: ma me non me ne frega niente, però.
5: In Piazza del Popolo a Ravenna.
3: Vabbè.
5: E lui è dovuto scappare in Libia perché si prendeva delle manganellate in faccia dai fascisti.
3: Vabbè, Nicola, io non ho capito un cazzo. Ma non ho capito bene, sei fissato che alla 7 è pieno di comunisti, non è una grande novità, fermo là.

0: certo, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
7: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
8: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
7: Ormesani.com.
9: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Chiusura a diverse velocità per le borse europee, con lo stallo nelle trattative in Medio Oriente che spinge nuovamente al rialzo le quotazioni delle commodity energetiche. Il Brent si riavvicina ai 105 dollari al barile, il gas naturale è prossimo ai 47 euro al megawattora. Sull'azionario a Piazza Affari il nuovo rally del petrolio premia i titoli oil come Eni e Saipem, con il FTSE MIB che riesce a strappare una chiusura in progresso dello 0,76%. Forti acquisti anche su Diasorin, in scia ai risultati trimestrali. Vendite al contrario sulla difesa, con il presidente russo Putin che si è detto aperto a una risoluzione del conflitto in Ucraina. Così sul listino milanese scivolano in coda Leonardo e Avio. Cali anche per il lusso di Moncler e Cucinelli, che scontano i rischi di rallentamento dell'economia. Ben comprato il Bitcoin, in rialzo di un punto sopra gli 81.000 dollari, piatto l'oro, mentre balza l'argento, in rialzo nel contratto spot del 6% a 85 dollari l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Adoro saltare da una pecca all'altra.
16: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
17: Spedisco 1000 pack una alla volta.
16: Io do la password delle caselle a tutti.
18: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
19: Ulisse, ho voglia di navigare.
20: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
19: No, voglio navigare con il gigante.
20: Ah!
19: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la

0: spiaggia. Info e regolamento su ilgigante.net.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
11: La Zanzara.

0: non riesco più a dormire. La gente mi parla e io non li sento. In testa ho solo una cosa: come mai Parenzo ha sposato una discendente di Shabbatai Zevi? Come mai Parenzo? Come mai David?
1: Sento Parenzo usare il termine cornuto con spregio e disprezzo.
2: Molto grave.
1: Non è che proietta
3: con dispiacere, con dispiacere.
1: Non è che egli teme di esserlo a sua volta ed esorcizza questa sua paura riversandola sugli altri.
3: Guarda, con chi che fa con grande dispiacere. No,
4: è possibilissimo.
3: No, è possibilissimo. La regia si becca una querela per diffamazione aggravata intanto. Primo, così cominciamo a risolvere. Così iniziamo a risolvere. Basta con questa storia di Shabbatai Zevi, veramente.
2: No, non lo so, io. Non so, è un ascoltatore che l'ha detto, che c'entro io.
3: Ma è un delirio. Che poi torno a casa e mi sento mia moglie dire: ma perché avete detto che del 600 c'è un nostro lontanissimo del 600? Il povero Shabbatai Zevi è un signore che è vissuto nel 600, porca troia. Ma vi rendete conto? No, nel 600. Mia moglie, ragazzi, è degli anni 80, quello del 600, del 600.
2: E come mai? Uno potrebbe dire. Come mai? C'è lo stesso cognome. Come mai?
3: Come mai? Ma ci saranno degli altri cruciali del 600, scusami o no?
2: Sì, ma non erano dei criminali, diciamo. Non erano...
3: Ma perché Shabbatai Zevi era un criminale?
2: Non lo so, dicono. Dicono.
3: Ma chi dice? Era Shabbatai Zevi un criminale? No. Ma come ti permetti? Ma perché devi infangare Shabbatai Zevi?
2: Non l'ho mai detto. Ho detto in generale. No, ma non per fare.
3: Shabbatai Zevi non era un. Era una persona per benissimo. Ma che ne sai poi di chi è?
2: No, non so nulla. E devo dirti la verità, non lo voglio nemmeno sapere.
3: È morto nel 1676 in Montenegro. È un mistico cabalista, lo capisci o no?
2: Questo è interessante.
3: Però c'è scritto anche agitatore politico religioso, agitato. Comunque è del 1676. È morto nel 1676 ed è nato in Turchia, a Smirne. La vogliamo smettere o no? Stiamo parlando di un signore
2: intanto,
3: del 1626.
2: Intanto dal web arriva questo, senti, un tale che si chiama, credo, Panza dal web, vai.
5: Se ti basta la campagna stai diventa più largo che lungo.
6: Non me ne
5: ti
6: frega
5: sei accorciato di 50
6: me.
5: Centimetri e ti sei allargato di
6: un
5: metro.
6: Non me ne frega un cazzo.
5: A pensare a me l'uomo di grasso non mi piaceva.
6: Invece ho potuto sta ciucciato, vedi?
2: Un uomo vessato dalla moglie, non è una cosa così strana. Un uomo vessato.
3: Ha registrato
2: Josh
3: tutto,
2: da Modena. Josh, dimmi.
7: C'è sta il nano?
2: Sì, è qua il nano.
7: C'è sta il nano. A papare di naffanculo, te giuro di naffanculo. Ti ricorda? La prima cosa che ti ricorda è che te devi sciacquare la bocca qua.
3: Chi è il nano?
7: Sì. Sei tu il nano con l'occhio a palla, corpetto come il piccione di Roma, no?
2: Vabbè,
7: ma
2: allora guarda
7: tu pure sta cosa che parli sempre della guerra, in guerra non ci puoi mancare una portasci tua.
2: Vabbè, senti questo una cosa, adesso
7: te devi sciacquare la bocca quando parli dei Vannacci. Questo te voglio dire, che te devi sciacquare la bocca perché
3: Vannacci.
7: Non vali un cazzo tu, confronta lui vali un cazzo, gli va giusto baciare i piedi.
3: Poveretto.
2: Questo
7: te dico pure un'altra cosa, ma tu te sei fatto il cane, no?
3: Poveretto,
7: sì. Giusto, sì, Mattogane come lo educhi? Fammi capire.
2: Ma che in che senso? Scusi,
3: come lo educo? Come lo educhi il cane?
7: Che fa? Ti piscia dappertutto, mangia quando cazzo gli pare? Ti piscia dappertutto,
3: è
7: tutto sotto.
3: Avrà
7: un po' di regole, no?
3: È educatissimo. Educatissimo.
7: E come lo educhi il cane? Con un po' di pugno duro, no?
2: Sì,
7: quando capisce il cane una volta,
3: duro.
7: Due volte, tre volte, poi non schiaffo il culo,
3: nessun,
7: dai.
3: Nessun pugno duro, ma non c'è bisogno. Basta, ma
7: infatti me lo immagino com'è il cane di Parenzo.
3: Spiegaglielo.
2: Vabbè, dunque
3: il mio cane è educatissimo.
7: Questo è per farti capire, il pugno duro. Questo è per farti capire che quando che viene la gente dal terzo mondo, come diceva Nati, quando che viene la gente dal terzo mondo, se tu a sta gente non gli fai capire, dopo che hanno sbagliato col pugno duro,
3: sono dei cani,
7: la gente non la riabiliti più. Oh, e questo è quello che dici tu. Tu dici che la gente va riabilitata. Solo così lo puoi fare, lo capisci?
2: Cioè, lui
7: no?
2: Dice che ci vuole il signor Josh da Modena, che mi pare anche con un accento romanesco, anche se è residente
7: a
2: Modena.
7: Ex criminale, io te pare.
2: Come, scusa? Ah, pure ex criminale anche tu, ma sembri giovane. Quanti anni hai, scusami, Josh?
7: 23.
2: Cioè, ex criminale che vuol dire, scusami?
7: Ah, che a 17-18 questo sempre per far capire a quel coglione da Parenzo che le situazioni in Italia, soprattutto quando sei ragazzino e la famiglia tua non te lo aiuta.
3: Ma non ho capito, lei ha commesso dei crimini o no? Perché scusi, lei
7: promette comunque quando parla, sei proprio ignorante.
3: No, ma scusi, perché non riesco a capire. Lei sta dicendo che ci vuole il pugno duro. Lei dice coglione, che ci vuole il pugno duro. Lei
7: che ha
3: commesso dei crimini, ma tu ti rendi conto?
7: Oddio, ho commesso dei crimini e secondo te perché è brutto pezzo di merda? Ma se a casa manca da mangiare.
3: Ma li hai commessi perché sei un fottuto criminale. Sei un fottuto criminale.
2: No, però
7: sì,
2: scusa, Giorgio,
7: no, mi devi fare una cosa.
3: Guarda che qui non siamo nella periferia con coltello in mano.
7: Il problema è
3: amico
7: questo,
3: mio, qui non siamo nella periferia con coltello in mano, hai capito? Hai capito?
7: Ma che te sta di niente? Che c'hai paura perché alzo un po' la voce? Sto parlando male.
2: Però scusami, Giorgio, non ho capito che crimine hai commesso. Fammi sentire che crimine hai commesso.
7: Ma un po' di spaccio, un po' di cose.
2: Un po' di cose cosa?
7: Ma tu capisci?
3: Sei un criminale, punto e basta.
2: No, ma Giorgio, voglio sentire un po' di spaccio e un po' di altre cose. Quali sarebbero queste altre cose per stare bene? Cioè, che vuol dire?
7: Altre cose vuol dire che tu quando che vai a scuola e c'hai 10 compagni di classe che c'hanno tutti le Nike, le Adidas, e tu non c'hai un cazzo, non c'hai una lira,
3: devi
7: in qualche modo. Oh sì, io voglio essere come l'altri, sì, non voglio essere inferiore a un cazzo di nessuno, e come me ce ne stanno altri 100.000. Te ne porto 100.000.
2: Dunque non è, che hai rubato, non è che hai fatto dei crimini.
7: Non mai fatto. Sai chi è che ruba? Voi sapete la verità, questa è un altro discorso. Sapete chi è che ruba? Quelli che importiamo dal terzo mondo, perché noi italiani.
2: Ma tu hai spacciato, e dai lezione di legalità
3: anche
2: a quelli che vengono dal terzo mondo. Hai spacciato, che hai fatto? Come ovvio? Che vuol dire
7: ovvio?
2: Io
7: ci faccio due lavori, pago l'affitto. Io faccio due lavori, pago l'affitto, aiuto mia madre, aiuto mio padre, le cazzate l'ho fatta a 17 anni perché potevo lavorare.
3: Ma che cazzo vuoi? L'applauso vuoi?
7: No, l'applauso è per farti capire che quello che dici tu è per farti capire che quello che dici
2: ma
7: tu.
2: Ma oltre allo spaccio, oltre allo
3: spaccio, sei uno spacciatore, statene zitto almeno.
7: Brutto coglione, era un esempio.
3: Fare la morale,
7: e non te la dicevo, stavo andando ad attaccarmi.
2: Ma oltre allo spaccio, che hai fatto?
7: Niente, sono andato a lavorare perché poi mi hanno preso una volta o due volte.
2: Ma che facevo? La rapina, che hai fatto?
7: No, che rapina? Un po' di spaccio a scuola, così fuori scuola, per riuscire a star meglio. Ma non è quello.
2: Ma mai detto altri reati? Confessa tutto a questo punto. Alza le mani e confessa tutto. Hai detto
7: altri reati? Sono questi, sempre il suo spaccio, il suo personale. Altri reati è quello. Poi
3: quanti?
7: Non te le pigliano.
3: E quanti reati hai commesso? Quanti ne hai commessi?
7: In Italia è reato qualsiasi cosa fai, lo capisci?
2: Brutto coglione. Sono esageriamo,
3: no,
2: dai.
3: Qualsiasi.
7: No, sì, è reato qualsiasi cosa fai. Io non posso fare manco tu lavori. Ma che è stata zia, regà?
2: Allora, voglio capire una cosa.
3: Draghi, ad esempio, non ha commesso reati. Mario Draghi,
2: neanche Mario Draghi.
7: Senti che esempi che fa. Per esempio, Dashline.
3: Siccome tu hai detto che in Italia è facile commettere reati, che io ti ho fatto degli esempi,
7: tu
3: Draghi non commette reati.
7: Questo l'hai detto tu.
2: Però fermi tutti, ragazzi. Siccome tu, ma non c'è bisogno, tu volevi comprarti le Nike, volevi farti la tuta più bella.
7: Te la faccio in un'altra, te la metto in un'altra situazione. Ma secondo te, due persone che vengano al mondo, no? E non decidono di venire al mondo, perché uno ci deve avere tutto e l'altro non ci deve avere in casa?
2: Questo è un ragionamento assurdo.
7: Ma se li metti nella. Ma secondo te perché tutti questi Mimmo, quest'altri fanno un teste cacciare? Perché quando che vengono non c'hanno un cazzo.
2: Ma dunque sei dalla parte di Mimmo, tu prova a annarci,
7: no,
2: sei dalla parte di
7: merda, no?
2: Perché
7: è
2: un pezzo di merda?
7: Perché io le cose l'ho cambiate, io mo vado a lavorare.
2: Ma perché? Ma Mimmo che c'entra? Perché è un pezzo di merda? È esattamente.
7: Perché ha continuato, non doveva continuare. Quello è nato in Italia, poteva andare a lavorare.
3: Adesso fai pure la morale. Adesso fai pure la morale.
7: Faccio lavorare io,
3: ma stai zitto, ma che fai lavorare tu?
7: Senti che tu ne hai lavorato un giorno dalla vita tua, per essere
3: bandito. Bandito,
7: tu parli
3: che non
7: delle
3: altro
7: guerre,
3: che un bandito vannacciano.
7: Tu parli delle guerre, non
3: bandito.
7: Puoi andare a guerra.
3: Tu sei
7: che cazzo
3: un bandito vannacciano.
2: E dunque, scusami, Josh, tu che hai spacciato, eccetera, Mimmo dovrebbe essere cacciato dall'Italia, secondo te?
7: Per un po' di tempo, sicuramente, perché devi capire che vuol dire.
2: Sì,
7: perché ha avuto troppo. È sempre il stesso discorso, il pugno duro, gli fai capire le cose con l'ignoranza e poi capiscono. Così come Parenzo, mani in guerra col petto da piccione, vedi che dopo 3-4 anni che sta in guerra
3: cos'è
7: parla più dell'Israele.
2: Petto di piccione,
7: perché c'è il petto dei 4 centimetri di circonferenza e parli di guerra.
3: Capivo, scusami.
2: Musica. Allora, accanto a me, alla mia sinistra, Fulvia Siano, buonasera.
4: Buonasera.
2: Che è una psicologa, se non sbaglio,
4: sì.
2: Anche una giurista, presidente dell'associazione antiviolenza per gli uomini Perseo, eccoci qui. Allora, e alla mia destra, ovviamente, Anna Rita Briganti, eccola qui.
8: Buonasera a tutti.
2: Ma che è ancora
8: posso
2: questo tutto?
8: Posso dire
2: coglioni,
8: no, perché se tu e Spatalino non siete riusciti in due a dire LGBTQIA+,
2: ma
8: vuol dire che ce n'è ancora bisogno.
2: Dire,
8: in due non siete riusciti a dirlo.
2: Io non lo voglio dire LGBTQIA+. ma non riesco nemmeno a pronunciarlo perché me ne fotto.
8: Ho sentito e allora ce n'è bisogno.
2: Senti, questa sigla qua è una sigla assurda.
8: No, non è assurda perché
2: ci sono dentro anche gli asessuali,
8: l'inclusione,
2: anche
8: certo.
2: Come
8: si può stare senza sesso. Non asessuati, si può stare senza sesso. Che ora è un addiction.
2: Ma perché deve essere una categoria?
8: Essere dipendenti dal sesso.
2: Ma perché deve essere una categoria?
8: Ma perché non riuscite a dire LGBTQIA+? In due non siete riusciti.
2: Ma
8: non
2: è difficile, ha ragione.
8: Appunto, visto allora, che ve ne fregate.
2: Allora, la signora Fulvia Siano è sostenitrice di una teoria molto chiara, che in realtà la violenza nei confronti degli uomini non viene stimata.
8: Certo.
2: Cioè nessuno parla della violenza che le donne commettono nei confronti degli uomini, giusto?
4: Allora, esatto, però vorrei fare un piccolo cappello.
2: Qual è il cappello?
4: Cioè, il cappello è che il centro antiviolenza è un centro antiviolenza maschile e oltre il genere.
2: Vabbè,
4: questo è importante.
2: Vabbè, ma lasciamo, andiamo al sodo, amica
4: mia. È importante perché rispetto ai numeri che stai portando, o che meglio non ci sono, quando si parla di numeri... Ci sono solo stime sulle vittime femminili,
2: appunto.
4: Però attenzione, no, ma io mi riaggancio a quello che diceva prima la signora, nel senso... LGBTQ+, certo, non abbiamo i numeri neanche su queste persone.
2: Io non voglio sapere questo. Gli uomini oggi,
4: è giusto.
2: Sì, gli uomini oggi non sono considerati da questo punto di vista.
4: No, non sono considerati.
2: Ricevono violenze esattamente come ricevono le donne.
4: Ricevono violenza esattamente come ricevono le donne, certo. Perché quando parliamo di persone di sesso maschile, dobbiamo tenere in considerazione che ci dobbiamo mettere dentro. Uomini, gay, transgender, ci dobbiamo mettere dentro disabili, anziani, minori.
8: Ma la violenza di genere è un'altra cosa, però, Giuseppe, perdona.
4: Stiamo parlando infatti di violenza oltre il genere, cioè ne stiamo parlando di categorie di persone. Anzi, mi dispiace, è brutto dire categorie. Noi dovremmo uscire dalla guerra tra sessi,
2: però,
4: e parlare esattamente di persone che subiscono violenza e persone che
2: agiscono. Si parla solo delle donne,
4: si parla solo delle donne perché in questo momento diciamo lì arrivano fondi, lì si parla, c'è la narrazione più su quello, però vi faccio un esempio, nel momento in cui sei una persona di sesso maschile che riceve violenza, tu non hai le stesse tutele, non hai un posto,
8: non è vero.
4: Non hai supporto legale gratuito, non hai supporto psicologico gratuito.
2: Possiamo dirlo che gli uomini sono oggi, da questo punto di vista, sono discriminati nei confronti delle donne.
4: Da questo punto di vista sì.
2: Cioè oggi ricevere un codice rosso è una cosa terribile.
4: Ricevere un codice rosso oggi per un uomo è anche molto difficile, nel senso che ci sono uomini che vanno in pronto soccorso.
2: No, appunto, è difficile averlo.
4: È difficile averlo. Noi abbiamo casi di persone di sesso maschile.
2: Qual è un signore disabile spinto dalle scale dall'ex moglie con 100 giorni di prognosi? Ragazzi stuprati, esistono pure ragazzi stuprati?
4: Abbiamo anche avuto casi di questo tipo, però difficilmente.
2: False accuse e stalking.
4: Abbiamo purtroppo stalking, certo.
2: Violenza psicologica, violenza economica.
4: Economica,
2: anche fisica.
4: Maltrattamenti in famiglia,
2: violenza fisica, cioè uomini picchiati dalle mogli, picchiati dalle fidanzate?
4: Beh, io ho il caso di un uomo che è stato sforbiciato, cioè nel senso ha ricevuto una sforbiciata in pancia davanti alle figlie, sono intervenuti i carabinieri, quindi poi sono state allertate le forze dell'ordine e la signora è stata allontanata, anche perché c'erano le figlie.
2: Ma ragazzi, ma questa è la realtà.
8: Ma che vergogna una donna che si presta a questa narrazione.
4: Ma non è
8: io
4: una
8: faccio
4: narrazione,
8: presente, io
4: è,
8: ho ascoltato il suo comizio.
2: Ma perché che vergogna?
4: Non è un comizio.
8: Perché io sono in imbarazzo per la signora. Io
4: sono una dottoressa, sono un consulente tecnico del tribunale.
8: A me mi ha chiamato signora, la chiamo signora.
4: No, la chiamo dottoressa, certo.
8: Allora, quello che volevo dire è che una donna che si presta a questa narrazione maschilista, sessista,
4: macista. Non è maschilista,
8: ha ragione
4: sessista,
8: il professor Manconi, penoso, punto uno. Punto due, chi è che è stata uccisa e me ne sono occupata fin dal primo secondo, Giuseppe, non
4: ci
8: me ne hai mai
4: anche
8: fatto parlare
4: uccisi, ma non
8: da
4: è
8: un uomo
4: il punto,
8: e le hanno tagliato la testa, probabilmente un altro uomo, da morta. Questa è l'emergenza in Italia, il caso
2: singolo.
8: Cioè
2: non c'è un'emergenza di violenza nei confronti degli uomini.
4: C'è un'emergenza
8: però vorrei
4: di tutte
8: finire un
4: le
8: concetto
4: persone.
8: Senza che la dottoressa mi parli sottofondo, perché è un tema molto serio, va
4: sì,
8: bene?
4: Sicuramente.
8: Non si scherza su questi temi e non si dicono cose non vere. Il caso di una donna donna che aggredisce un uomo e che va giustamente punita è un caso rispetto alla normalità.
4: No, non è un caso.
8: Ogni giorno ci sono donne che subiscono.
2: Che non è un caso.
8: E chiudo dicendo la violenza economica contro gli uomini in un paese in cui guadagniamo il 40% meno, in cui perdiamo il lavoro senza aver fatto nulla.
2: Che vuol dire violenza economica? Significa che gli uomini quando si separano sono fottuti da molti punti di vista. Questo vuol dire violenza
4: assolutamente
2: economica.
4: Sì. Beh, proviamo a immaginare solamente nel momento in cui ti separi, la prima cosa che devi fare è abbandonare la casa. Questo avviene praticamente, potrei dire veramente, in quasi tutti i casi, ok? E spesso si ritrovano a dormire in auto. Ma abbiamo avuto anche casi di uomini, che si sono
8: suicidati. E quanti uomini non pagano gli alimenti a donne che crescono da madri singoli figli?
4: Ma io torno a ripetere, ma non è una guerra.
2: Allora, aspetta un attimo, ma perché consideri queste cose?
8: Perché per me non c'è un'emergenza.
4: No,
8: cioè il caso singolo. Però lei quando parlo deve ascoltare, perché è insopportabile che mi parli sotto. È un tema molto serio. Il caso singolo resta un caso singolo. Le donne ogni giorno sono picchiate, aggredite, molestate, stuprate, ammazzate, violate dopo la morte. Nella testa di Pamela Giannini, me ne hai mai fatto parlare?
2: Ma perché al contrario,
8: per me è una cosa scioccante. Io non ci dormo di notte.
2: Ma perché al contrario non succede? Cos'è
8: ma perché
2: che no?
8: C'è un uomo, io non dormo di notte. Io ero sotto casa di Pamela. Pamela è stata uccisa per la testa di Pamela. Non sappiamo dov'è. C'è una madre che aspetta la testa di una figlia. Giuseppe, non me ne hai mai fatto parlare.
2: E dobbiamo dire,
8: non ci dormo di notte.
2: Tu non dormi di notte per la testa tagliata di Pamela Giannini.
8: Ma è certo, è una cosa terribile.
2: Ma perché non dormi
8: cioè,
2: la notte?
8: È stata è stata violata dopo che è stata uccisa.
3: È
8: e tu mi vuoi dire che mi devo preoccupare per una
4: donna
8: che in 36 anni evira un uomo e pagherà, deve pagare. Ma non è un fenomeno, non è la norma.
2: Tu non dormi la notte per la testa tagliata.
8: Ma lo sai che noi non sappiamo dov'è? C'è un indagato che
2: è
8: noi non sappiamo dov'è. No, Giuseppe, tu vuoi banalizzare dicendo che l'uomo si separa e poveretto,
2: ma tu minimizzi.
8: L'uomo si separa e spesso non li paga gli alimenti.
4: Ma non è così,
8: è una cosa gravissima.
4: No.
8: David, tagliare la testa a una donna vittima di femminicidio.
2: Ma
8: non
2: dormi la notte, però.
8: No, ma perché vogliamo parlare di Chiara?
2: E che vuoi
8: tu non
2: fare?
8: Vuoi parlare
2: a
8: di Chiara?
2: La testa? Che vuoi dare?
8: Sì,
2: vuoi fare?
8: Perché sì, perché c'è un indagato che aveva già preso il cagnolino ed è stato molto difficile far dare il cagnolino alla mamma. Ragazzi, è vero.
2: Ma non dormi la notte per questo?
8: Anche
3: notte,
8: e vogliamo parlare di Chiara, tu non ne vuoi parlare, ma con che odio è stata uccisa Chiara?
2: Ma
8: sono 20
2: anni. Non è che perché gli uomini sono cattivi, tu pensi che gli uomini siano cattivi, e questo è il
8: io
2: punto.
8: Io penso che la violenza di genere come emergenza, come norma, purtroppo sia uomini versus donne.
4: Non è
8: il caso singolo si punisce.
2: Perché non è vero
4: che solo l'anno scorso abbiamo assistito più di 500 persone al centro. Solo nel mese di marzo abbiamo assistito più di 90 persone.
8: E quali? Perché io mi occupo di cronaca tutti i giorni. C'è una differenza però tra una lite coniugale e un femminicidio.
4: Di violenza al centro noi, io torno a ripetere.
2: Ma lasci perdere il centro, ma io sto parlando della violenza nei confronti degli uomini.
8: E denunciate.
4: Ma se stiamo parlando di numeri, e questi numeri noi non
8: sono
4: li possiamo...
8: Sono esseri umani, non sono numeri. Denunciate.
4: Scusi. Stiamo parlando di esseri umani, ma un uomo non è un essere umano.
8: Sì, appunto,
4: un gay non è un essere
8: dice...
4: Mi fa finire.
8: Ma che c'entrano le persone omoaffettive?
4: Allora, posso parlare?
8: Mi sto chiedendo dove sono le denunce?
4: Ma ci sono,
8: e
4: certo
8: allora,
4: che ci
8: benissimo,
4: sono.
8: Allora, la giustizia fa il suo corso.
4: No, questo è, sa qual è il punto?
8: Certo,
4: e qui stiamo minimizzando, se non che addirittura ridicolizzando.
8: No, lei sta usando,
4: quelle
8: sta
4: che sono le
8: da
4: persone,
8: donna un fenomeno che
4: se
8: non
4: mi
8: esiste.
4: Fa finire, le persone che subiscono violenza e che in questo paese sono invisibili, questo
8: io
4: è il problema.
8: Chi è
4: perché più non riescono a denunciare, hanno vergogna di denunciare.
8: Restituite la testa.
2: Fermi tutti, cerca di dormire la notte.
8: No.
3: Non dorme la notte.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
21: Questa è Bar Group.
22: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
23: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
24: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
25: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
26: La Zanzara.
27: Ma la Briganti non c'ha un cazzo da fare, che è sempre lì.
28: Siete delle merde, siete. Una lavora non si può più ascoltare la replica del venerdì tranquillo. Che deve eccitarsi a pensare alla Brigante tutta nuda nel letto, amico mio.
2: C'è gente che ti pensa e si eccita. Che cosa vuoi fare?
8: Ho visto come mi pensa. È sessismo, bieco, maschilismo,
2: ma non è sessismo.
8: Sono
2: ma
8: cambiati i tempi.
2: Ma se la gente pensa,
8: sono cambiati i tempi.
2: La gente pensa che tu sei depilata perché hai detto che sei depilata.
8: No, sono stata costretta perché in diretta ti chiedo le cose.
2: Ho capito,
8: tu
2: la gente
8: sai
2: pensa che
8: sono
2: sei interamente depilata e poi
8: la gente pensasse.
2: E la gente pensa anche ai tuoi piedi. Ai tuoi piedi non c'è
8: ma
2: niente da fare.
8: Ma questo non
2: così
8: è un argomento di conversazione. Piuttosto restituite la testa testa di Pamela.
2: Brava. Ma io dico una cosa.
8: No, Giuseppe, una cosa seria. Tu non dormi
2: la notte.
8: Io non ci dormo
2: la
8: notte perché ero sotto casa sua.
2: Ma che vuol dire non dormi la notte? Cerca di dormire.
8: Una ragazza uccisa, massacrata, non c'è neanche la testa.
2: Beh, pazzesco, ma ho capito, ma dormi la notte.
8: Ma dormi la notte,
2: però.
8: No, perché poi devo venire qui a sentir dire che le donne sono cattive.
2: Certo che sono cattive. Possono essere cattive esattamente come gli uomini possono essere cattive.
8: Io mi guardo le spalle tutti i giorni. A Pasqua mi hanno scritto ti auguro di morire di cancro.
2: Ma chi te l'ha scritta sta cosa? Ma ogni giorno me lo scrivono a me, 50 persone me lo scrivono a me ogni giorno.
8: Però non è che sono le donne cattive, dai.
2: Vittorio da Roma, fermo Vittorio, che c'è? Che cosa volevi da Josh?
0: Guarda, a parte la Briganti c'ha ragione su tutto, gli uomini fanno schifo, guarda.
2: Gli uomini fanno schifo, è arrivato Vittorio da Roma, il coglione da Roma è arrivato.
0: Ma che cazzo di trovo, te sei un cretino, ma che dici? Vittorio la donna può essere cattiva, va bene, ma gli uomini fanno proprio schifo, dai, facciamo veramente vomitare, tu sei l'esempio, Cruciani. Comunque, a parte questo, io prima stavo sentendo, ero un coglione che è pregiudicato e vota mannacci.
2: Sì.
0: E io mi chiedo,
2: Josh,
0: ma quanto puoi essere stupido, quali problemi mentali infantili di aver ricevuto per pensare a una cosa del genere? Dopo quello che fanno le guardie carcerarie, quello stato fascista che cerca di buttarti in carcere e non farti più uscire. E certo, mannacci, cosa vuole? Che tu vai in carcere, non c'è uscito per qualsiasi cazzata, reato per ogni minchiata, vai in carcere a vita, perché tanto se va in carcere è tanto un pezzo di merda. E quindi cosa succede? Questo che dal carcere, che è stato in carcere, che mannacci l'avrebbe rinchiuso dentro a vita e senza per considerare neanche una persona, dice ho voto mannacci, vuol dire che c'è dei problemi mentali.
2: Josh, no, aspetta, richiamatemi Josh un attimo.
0: Almeno su questo vorrei dirlo, che c'ha dei problemi mentali, non è normale.
2: Tu che attacchi Josh da Modena, attacchi Vannacci eccetera. L'altro giorno mi hai mandato un messaggio in cui hai scritto che viva Mangione, quello che ha ammazzato
8: il coso.
2: Sì,
0: no. certo. Mangione secondo me è un eroe, cioè anzi dovrebbero esistere più Mangioni nel mondo, perché quello che ha fatto Mangione è soltanto un gesto di giustizia sociale.
2: Ma vergognati giù. Josh da Modena, fermo. Josh da Modena.
1: Questo è un pezzo di merda. Solo cazzate hai detto. Ma ste cose che hai detto dei Vannacci, ma quando tu le hai sentite? Su TikTok, ma che cazzo stai di? Tu mi stai di che se io ho fatto
0: buttare in carcere neanche ti considererebbe una persona.
1: Io
0: contrariamente a Vannacci, a te ti considero come una persona. Vannacci ti considera un pezzo di merda, uno schifo, uno scatto umano,
1: brutto coglione.
0: Guarda fratello, nella mia azienda io ce l'ho avuto i pregiudicati, io do sempre una seconda possibilità, non contrariamente Vannacci ti considererebbe tanto uno schifoso, un reietto umano capito? Ma no,
2: hai fatto l'esaltazione di un assassino, vergognati.
1: A parte questo, tu pesi due misure, prima dice cose su Vannacci, poi esalti un assassino, sei proprio un coglione, non sai né leggere né scrivere. Ma poi tu a me mi stai a dire che sei una persona come me, no? L'esempio mio, 16 anni, 17 anni, fai due, tre cazzate, mi stai a dire che uno come Vannacci non ti vuole più, ti rinchiude. Ma che cazzo stai a dire?
0: Quello che dice quel partito fascista, tutta la destra fascista che si sta in Italia, ma tu forse non sei in grado di intendere il volere, non riesci a capire quello che dicono. Tutta la loro comunicazione si basa su questo.
2: Comunque adesso fermi un attimo, Vittorio, innanzitutto devi vergognarti per quello che hai detto. Non si spara a nessuno, dunque vergognati.
0: Quello che ha detto è una vergogna.
2: Sei una vergogna. Sei una vergogna.
0: La merda, ammazzato non curandole. Ma quanta gente è morta perché gli ha prima c'entra? Le cure?
2: Ma cosa non ma dire cazzate?
0: Ma perché? Ma scusa una cosa, uno che priva le cure soltanto perché cure? L'assicurazione
3: gliele
0: vuole pagare con cause fittizie.
3: Ma quello è stato omicidio.
2: Ma è stato ucciso, vergogna.
0: Ma tutta gente come lui dovrebbe morire, guarda.
2: Ma vergogna, ti vai in casa.
3: Ma è una cosa pazzesca.
2: Via Vittorio, mamma mia, l'elogio dell'assassino dell'assicuratore americano. Vergognati Vittorio, vergognati e chiedi scusa. Lorenzo da Savona, Lorenzo da Savona.
1: A parte che Vittorio è un coglione, fascista, ma dove? Ma dove? È stato fascista dove?
2: Chi l'ha detto?
1: Vittorio, no, Vittorio da Roma. Cretino. È stato fascista dove? Dove? Elenchi una cosa che ha fatto di fascista questo stato.
2: Ma
1: una,
2: niente,
1: almeno
2: non
1: una.
2: Sa dire niente,
1: da un coglione,
2: l'avete buttato giù quel cretino.
1: No, io... Quella,
2: sì. Sì, ancora
1: quella
2: qua.
1: Carta da culo, qual è il decreto sicurezza? Non puoi andare a protestare in piazza perché non puoi fare manifestazioni che non sono autorizzate. Ma in quale stato?
2: Ma chi l'ha detto? Ci sono
1: quindi non è stato fascista, scusami.
2: Ma ci sono migliaia di manifestazioni in tutta Italia ogni giorno, coglione di un Vittorio.
3: È tutto autorizzato sempre, tranne quelle violente.
2: Lorenzo, che vuole dire?
1: Se sarà sceso in piazza anche il 25 aprile, dov'è lo stato fascista?
2: Ma lascia perdere, che cosa vuole dire?
1: Volevo dire alla signorina Briganti, ma che cazzo dice lei che fa quella inclusiva, più inclusiva di tutti, poi non può accettare, come dovrebbe essere lei, inclusiva la violenza contro gli uomini.
8: Chi ha detto che non l'accetto? Scusi, la violenza non si accetta, si combatte. Io ho detto chi
1: allora
8: commette violenza deve pagarlo, ma non mi racconti che è un fenomeno, che è un'emergenza sociale. Perché secondo me non lo
1: è. Un'emergenza probabilmente,
8: secondo me non lo è.
1: Si conosce.
8: Non è paragonabile alla violenza contro le donne.
1: Ma cosa c'è? Ma allora dobbiamo fare una gara di chi
8: impedisce agli uomini di denunciare? Mi scusi, io se non vedo le denunce, come faccio a sapere che sono accaduti?
1: Lei combatte, lei lotta contro quelli che, quando una donna, una povera donna, magari viene stuprata e viene fuori dopo anni, lei magari c'è sempre il coglione di turno che dice ma la denuncia dov'era?
8: No,
1: lei
8: ognuno
1: la
8: può denunciare quando
1: non
8: vuole.
1: La può combattere.
8: Vabbè,
1: esatto.
2: Francesco da Roma,
8: vedremo questi casi di violenza.
2: Francesco da Roma, dimmi Francesco.
8: Io non li vedo.
2: Che c'è Francesco, dimmi. Ah, lei non li vede, lei.
8: Non,
2: dimmi.
8: Non come emergenza.
2: Francesco, dimmi Francesco.
4: Ciao Grux, shalom Parezzo.
2: Dai, veloce, dimmi.
4: Shalom, velocissimo. Allora, intanto io la Teron mi ha legittimato praticamente che quando la vedo per strada io me la fotto diretta proprio, neanche aspetto tre
2: adesso
4: secondi.
2: Adesso non
4: proprio,
2: credo che la signora Charlize Theron stia aspettando te, amico mio. Dice,
4: mi ha legittimato però. E poi voglio dire alla Briganti, io sono convinto che fa tutta la oddio, è rosa, oddio, la torta
8: era tutto rosa, sì.
4: Cara mia, io se te lo metto in mano.
2: Fermo là.
3: Per carità, ma per
2: Francesco,
8: poi ha ragione il professor Manconi, scusate.
2: Musica. Esatto. Allora, alla mia sinistra Gianluca Giangiobbe, buonasera.
5: Ciao, buonasera, grazie a tutti.
2: Allora,
5: ciao.
2: Padre separato, consigliere di un'associazione che si chiama Genitori Sottratti, che è uno tra gli ideatori di una campagna che per anni è stata praticamente bandita, non so se ancora sia, le false
5: è ancora bandita, questo è il risultato della campagna. Tutte le volte che mettiamo i cartelli, anche quest'anno veniamo attaccati da gruppi di nazi femministe, perché io le chiamo così. Questa campagna è pagata,
2: come lei.
5: Queste campagne sì, può essere sicuramente.
8: Non mi associo alla parola
5: nazi,
8: ma le
5: dico perché anche
8: denuncia.
5: Dopo questa campagna è stata pagata con soldi privati dell'associazione, ok? E viene tutte le volte deturpata con frasi di questo.
8: E lei sa chi l'ha scritto?
5: Abbiamo fatto una denuncia contro i gnocchi
8: e allora non accusi le femministe.
5: Abbiamo un video, signora, c'è un video.
8: Se sono reati,
5: però questo è quello che create voi.
2: Le frasi dei cartelli erano: sei impotente, ti tolgo i figli e ti rovino. I figli sono miei,
8: sono
2: perché li ho fatti io.
5: Sono la verità.
2: Sei un fallito. Seguite anche da se te lo dice violenza. Davide, che cazzo è sto suono?
3: Allora, è un allarme del piano di sopra. Piano, si vede.
2: Sì,
3: anzi,
2: che è successo? È entrato qualcuno.
3: Forse andate a vedere cosa succede.
2: È entrato qualcuno
3: di sopra. Ma io potrei dire, mica.
2: Allora, tu hai ricevuto diverse denunce, no?
5: Esatto, io sono appena uscito da un processo per violenza domestica. Ho avuto un braccialetto elettronico per 7 mesi sotto la falsa narrazione della mia ex compagna, tutelata, appoggiata dalla Casa delle Donne, che puntualmente monetizza su questi casi e cerca, se non guarda mai se una cosa è vera o falsa.
8: Che non è
5: non
8: qui
5: si
8: per
5: interessa
8: però,
5: della vita dei figli. Sono stato 8 mesi senza vedere mia figlia. E sa chi mi ha assolto, signora, al processo? Il PM.
2: Dunque, il PM adesso
8: nello stato di diritto funziona
5: a formula
8: così.
5: Piena perché il reato non esiste, non ho commesso reato e il fatto non esiste.
2: Che reato era?
5: Violenza domestica, avevo un cogito arancione. persone aveva portato. Ovviamente poi la giustizia fa il suo corso. E le bugie vengono fuori. Le bugie vengono
8: Giuseppe,
5: fuori.
8: Manca la signora, mancano la, manca
5: intanto
8: la casa delle donne.
5: Intanto c'è di un giudice. Però, intanto.
2: Lui ha detto che è stato assolto, però.
8: Esatto, sarebbe... però potrebbe
5: non la rispettiamo?
8: Avere meno rancore.
5: Le sentenze sono con
8: operate
5: proprio... le rispettiamo.
8: Non mi punti il dito. Sento proprio un odio in lei. Sento proprio un odio in lei. Non le fa bene.
5: Vorrei vedere lei 8 mesi senza vedere la propria figlia, come sarebbe?
8: Ma io ho detto che è una cosa bella,
5: lei.
8: Non mi metto
5: ed
8: in bocca cose che non
5: questa
8: penso,
5: cosa, perché appuntualmente per ottenere dei diritti, per ottenere dei diritti in fase di separazione,
8: signora,
5: una bella denuncina e via. Così uno perde la casa, perde i figli. Cioè, e chi me lo ridà indietro il braccialetto elettronico di 7 mesi? Me lo ridà lei?
8: Ma se lei non ha fatto niente, ha avuto la sentenza,
5: perché
8: ero
5: colpevole fino a prova contraria. Se succede una donna invece è innocente fino a prova contraria.
8: Non è vero, perché la maggior parte delle denunce alle donne
5: signora,
8: finiscono nel nulla.
5: Ma per favore,
8: io sono anni,
5: ma sono qua a dire a raccontare la che non mi crede.
8: In otto mesi no,
2: cioè,
8: in
2: tu stai sostenendo che
8: lei ha avuto la sentenza, quindi
2: no, tu stai sostenendo che se, se una donna vuole ti rovina, in sostanza.
5: Certo, ma l'ha fatto anche con me. Poi ho avuto la fortuna che ho avuto due palle così e sono rimasto in piedi. Sono stato aiutato dall'associazione, ho avuto un grande avvocato che mi ha aiutato, ma ero fottuto.
8: Anche un avvocato,
2: le associazioni delle femministe che spesso appoggiano, come le consideri?
5: Ha detto Beppe, il giudice, la mia ex compagna, ha detto: beh, signora, il protocollo casa delle donne non esiste.
2: Vabbè,
5: non
2: ma
5: si può applicare.
8: Non
5: si può applicare.
8: Ma cosa deve fare a casa delle donne? Cosa deve... Io scusa, Giuseppe,
5: deve accertarsi che la cosa sia vera.
8: Giuseppe, fammi
5: perché
8: a dire
5: alla fine finirà.
8: È squilibrato. La sua ex
5: alla fine finirà che io rimarrò un numero dentro questa
8: relazione.
5: Io rimarrò un numero. Io rimarrò un numero all'interno delle vostre classifiche, ma sono
8: scusi,
5: la sua
8: ma perché
5: ex.
8: Urla nello stato di diritto la sua, ma lei cita la sua
5: lei,
8: compagna che
5: fare?
8: Non è
5: ma
8: qui, quindi io devo dirlo. Avrà avuto
5: perché
8: dei motivi per
5: scusi,
8: farlo,
5: ma
8: esatto. Un giudice ha stabilito l'esito
5: .
8: E allora non la infanghi perché non è qui. No, non è qui per difendersi. Lei è accusato di lucro a casa delle donne. Su quali basi insulta la casa delle donne?
5: Io ho detto
8: che, ogni giorno
5: ho detto
8: aiuta
5: che questo
8: donne.
5: È un sistema sistematico sulla
8: sistema,
5: mia pelle
8: sì.
5: L'ho vissuto in cui se ne
3: come
5: fossero totalmente di quello che succede alle persone, ai figli. E ti trovi tantissime persone come della mia associazione rovinate da questo sistema. Un pochino più di attenzione ci vorrebbe su questa cosa. Okay?
8: Beh, lei ha avuto la sentenza in 8 mesi
5: perché sono stato bravo.
8: Perché
3: sua moglie, ma scusi,
5: perché
3: la sua ex moglie
5: era tutto
2: perché tua moglie avrebbe costruito questa cosa?
5: Quando due persone si separano, ci sono comunque sempre delle tensioni. C'era una bambina di mezzo, una casa. Io ho perso la casa, aveva chiesto l'affidamento super esclusivo di mia figlia.
8: Però lei
5: io ho 25 anni che faccio l'operatore di cura.
8: Sua moglie,
5: 25
8: visto
5: anni.
8: Che c'è la sua ex moglie, visto che c'è una bambina di mezzo, lei almeno per la figlia che avete potrebbe provare ex post a capire che la sua ex moglie potrebbe avere provato del disagio.
5: Io
8: sento
5: allora
8: che lei
5: delle
8: ha un rancore
5: false.
8: Verso
5: allora
8: la madre di sua figlia.
5: E allora
8: che,
5: facciamo delle
8: che
5: ma lei sta cambiando argomento. Non stiamo parlando di questo. Non stiamo parlando di questo.
2: Sarà un po' incazzato.
8: Però
5: ma vuole vedere, tu
8: Giuseppe,
5: 8 mesi così.
8: Voi fate sembrare facile la denuncia, ma se una donna arriva a denunciare che è una cosa pesantissima, dolorosissima,
5: non può essere una
8: donna cattiva.
5: Non può essere solo una persona perfida che vuol fare del male. No, non esistono quelle persone. No, perché le donne non hanno questa caratteristica.
2: Scusa,
5: certo.
2: Sei un uomo fondamentalmente di sinistra o no?
5: Sì, certo.
2: Sei
5: sempre
2: stato un uomo di sinistra.
5: Da sempre. Sì,
3: bravo,
5: certo. Sono nipote di partigiani.
8: Beh, definisce
5: sono tesserato
8: nazi
5: al Partito
8: femminista.
5: Democratico.
8: Usa la parola
2: e
8: nazi.
2: Invece adesso che pensi, diciamo?
5: Adesso penso che la sinistra purtroppo in questo caso qua sta andando totalmente fuori melone. Cioè? Perché vuole solo una narrazione. Vuole solo una narrazione. Perché ci saranno sicuramente... Io ci vedo sempre dietro un qualcosa di economico. Purtroppo sbaglierò, è il mio pensiero.
8: Infatti sbaglia.
5: No,
8: quindi, il dolore non ha
5: ci sono
8: che
5: milioni e milioni di finanziamenti a pioggia.
8: Ma
5: a tal
8: milioni?
5: Punto
8: ma se li tagliano,
5: che se qualcuno vuole aprire i CAV anche agli uomini vanno in piazza
8: ma
5: a lamentarsi.
2: La tua vicenda con la tua ex moglie, eccetera, com'è finita? Con una soluzione o con una richiesta di assoluzione?
5: No, con una soluzione. Io il processo l'ho finito. Poi adesso abbiamo un buon rapporto per quello che deve essere, perché io sono andato oltre. Perché sono una persona intelligente. No, lei lo sta dicendo questa cosa qua.
8: Ne ha parlato parlato malissimo finora.
2: Ma quanto hai fatto col braccialetto elettronico?
5: 8 mesi.
8: E quindi è così grave avere un braccialetto elettronico?
2: Ma mettetelo tu, braccialetto elettronico. Mettetelo tu. Braccato come un animale.
8: Ma se deriva da una denuncia.
3: Scusatevi, io capisco da una parte la paura delle donne, perché una donna in balia di un uomo non è il suo caso violento.
5: Grazie.
3: È terribile, cioè l'uomo.
5: Ma io apparenza gli do ragione su questo.
3: Fisica, però purtroppo, e quindi è ovvio che ci sono delle cautele.
5: Quando uno entra in merito, perché l'uomo è colpevole fino a prova contraria.
3: Dopodiché è terribile. Però siccome però i numeri lo dicono, che in studio ha dovuto portare il braccialetto.
5: Allora, mi spiegate come mai l'83% dei padri non ha il collocamento dei figli? Il genitore migliore è sempre la madre. Come mai? Perché sembra uno stato matriarcale.
2: Scusa un attimo, ma il tu hai fatto il corso, quello che ho fatto.
5: Perché nessun giudice me l'ha consigliato. Sai chi me l'ha consigliato? Sì. L'assistente sociale. Che sto scrivendo
2: il corso per che cosa? Certo. Il corso
5: per uomini maltrattanti. Io non lavoro in pedagogia, signora.
2: Com'è che gli hai fatto?
8: Però lei è cova una rabbia. Lei cova una rabbia che a me fa paura, sinceramente. Una rabbia che a me fa paura. No, non ho detto questo perché mi fa paura.
5: Signora, adesso glielo dico.
8: Non riesce a parlarne.
5: Sì, lei, no, quella che la fobia degli uccelli, mi ricordo,
8: mi ha mandato a quel paese, ha fatto quel gesto, ma non ha imparato niente.
5: Uccelli,
8: non
5: dice che tutto quanto è ferma forma di fallo?
8: Beh, non è una società che ruota attorno a questa cosa.
5: Come no? Sì,
8: tanto
5: certo,
8: che qui abbiamo un uomo che si lamenta in una società patriarcale.
2: Hai detto che le donne sono discriminate ogni secondo.
5: Gli uomini no, invece.
8: Voi avete una figlia in comune e non potete risolvere in un altro modo senza questa rabbia.
5: Ma chi è che ha preso il braccialetto elettronico? Io quella che non
8: ma che sarà stato mai?
5: Ma vaffanculo, scusa.
8: E di nuovo, però Giuseppe, va bene. Cioè, ma se hanno ritenuto in uno stato di diritto
5: incubo.
8: Quel momento,
5: ma
8: detto di prendere quella
2: detto che sarà mai,
5: ma vaffanculo, te lo ridico. Ma certo,
8: parlare con uno che sa di solo parolacce un livello sotto zero. In uno stato di diritto, se hanno ritenuto opportuno metterlo in quel momento, bisogna rispettare lo stato di diritto.
5: Con una sentenza di assoluzione piena.
8: E appunto,
5: quindi vuol dire
8: avuta.
5: Che il giudice ha capito che erano tutte inchiate.
8: E va bene,
5: tutto
8: quindi?
5: Qua. E quindi mi sono fatti io 8 mesi,
8: quindi?
5: Non tu.
8: Ma col braccialetto, senza se lei davvero non aveva fatto
2: scherzando.
8: Niente, che problema c'era?
5: Ma
8: scusate, ma se non mettiamo, lei sa solo offendere, non riesce a entrare nel merito. E come una rabbia per le donne, si faccia curare.
5: Mi dici sul dito, per favore.
8: Si faccia curare. Ma scusa, David, quante volte le donne sono uccise dopo le denunce? Io preferisco un braccialetto elettronico in più e una donna viva.
5: E io ti mando a fare il culo, se permetti, scusa.
8: Ma infatti è l'unica cosa che sa dire un gran signore.
2: Hai detto una cosa assurda.
8: No, io preferisco una donna viva e un braccialetto elettronico in più, perché non è paragonabile alla vita di una donna.
5: Viene tradotto che tutte le donne devono essere ascoltate, punto. Poi se colpirne uno per educare.
8: No, questo lo dice lei perché parla solo per braccia e stia attento alla sua rabbia.
5: È molto arrabbiato.
8: Io sono stata una signora rispetto alla sua volgarità.
2: Delle cose si possono dire delle cose terribili.
8: Io ho detto che è meglio una donna di
2: più.
8: Ma che cosa c'è di grave? Perché mi volete far passare sempre? Giuseppe, io non l'accetto questa narrazione, visto che vedo donne morire ogni giorno. Penso che tante volte problema c'è di braccialetto? Scusate,
5: ho detto
8: che le donne rischiano la vita ogni giorno.
5: No, lei ha detto che sarà mai un braccialetto adesso.
8: Rispetto alla vita di una donna.
5: Ma non c'era nessuno che stava morendo. Non c'era nessuno che stava morendo. Ma l'ha deciso il giudice, l'ha deciso.
8: All'inizio non l'ha deciso lei.
5: Perfetto,
8: e lei doveva rispettare la scelta di un altro, dell'autorità.
5: Quindi uno può andare a riempire di bugie una persona e si becca un braccialetto.
8: L'autorità non vale solo quando l'assolvono, e noi non abbiamo la signora qui per sapere cosa è successo.
5: Se no viene qua e svalvola.
8: L'autorità, va bene, Giuseppe, è volgarissimo e tu non puoi ridere.
5: Grazie.
8: Piccolo uomo. ciao. È una battuta, ciao, siccome ciao, le parolacce. Ciao, ciao, ciao, piccolo uomo.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
11: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it. In collaborazione con
13: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: La Zanzara,

0: Cruciani, siamo quattro ragazzi, tutti patentati ormai, c'è una cosa da fare. Mignotte, mignotte, il blowjob.
1: Allora ragazzi, proseguiamo dopo queste lotte uomini-donne con la Briganti, che ha detto una cosa terribile, diciamo la verità. Narita Briganti questa sera ha detto un'altra cosa terribile,
2: cioè, terribile,
1: un'altra delle sue, e ti dovresti vergognare.
2: Terribile che
1: hai
2: le donne
1: detto,
2: devono
1: hai
2: essere
1: detto
2: vive, Giuseppe.
1: Che sarà mai il braccialetto elettronico?
2: Ma rispetto al rischio,
1: sì, rispetto,
2: che qualcuno
1: l'hai detto
2: visto.
1: Dopo. L'hai
3: capito,
1: detto dopo.
3: Però,
2: no, ragazzi, no,
1: persino
2: non si può
1: Parenzo, persino Parenzo
3: no,
1: contro
3: però
1: di te.
3: Noi dobbiamo essere garantisti, dobbiamo anche tenere insieme.
2: Ma Davide, ma se qualcuno
3: ma quel poveretto ha vissuto col braccialetto elettronico,
2: mette.
3: Ma che scherzi,
2: ma se qualcuno assegna il braccialetto si mette,
3: giudice,
2: aveva un avvocato,
3: ma lì hanno sbagliato,
2: e va bene,
3: poveretto,
2: risponde,
3: cioè,
2: il giudice, ma nel
3: mesi,
2: dubbio io sono per mettere il braccialetto,
3: ma nel dubbio che, ma che siamo,
2: nel
3: meglio,
2: dubbio che una
3: meglio,
2: donna rischi la vita, ragazzi, ma di cosa stiamo
3: meglio
2: parlando,
3: meglio un innocente in galera,
2: no, no,
3: diciamo,
2: meglio una donna viva, meglio una donna viva, però volete dare una passione come una cosa che non si capisce.
1: Domenico da Parma, ma poi c'è una grande novità qui in studio, perché ci sono due elementi considerati, come dire, il male dell'Italia, il male delle notti milanesi, il male delle notti italiane. Chi cazzo è che sta parlando? Si può sapere o no? Domenico da Parma.
4: No, io sto
1: dimmi Domenico, dimmi.
5: Ecco, vorrei intervenire, vedo che sono sempre qua.
1: Dimmi Domenico, intervieni, che vuoi?
5: Ecco, vorrei parlare con la signora Briganti, perché mi ha rotto proprio il cazzo. Sì, mi ha rotto il cazzo.
1: Diglielo, sì.
5: Se non mi metti in linea, come faccio?
1: Sei in linea, cretino. Beh, sei in diretta.
5: Sarò anche cretino, ma sta cazzo di signora Briganti che non dorme la notte.
1: Sì, vabbè, quello.
5: Io non dormo la notte perché c'è la gente come lei che taglia le palle agli uomini.
1: Beh, molto grave. Questo non credo che l'abbia mai fatto, tagliare le palle.
5: No. E allora non
2: certo
5: leggi
2: che
5: giornali,
2: i miei hater hanno una cultura veramente elevata. È un vanto avere hater così.
1: Cioè, tu stai dicendo che
2: è
1: lui è un ignorante, Domenico da Parma.
2: È uno che si esprime così. Se io dico che sono preoccupata per la testa di Pamela, che non si trova, lei deve rispettare questo. Fate sempre finta di non capire quello che dico. Io faccio quello che voglio, non mi faccio mansplaining.
5: Lei mi sembra la pulcella di Orleans.
2: Io faccio quello
5: così,
2: che voglio, non si preoccupi.
5: È una minaccia.
2: Finirò a rogo, Giuseppe, palle. Davide, questa
1: no.
2: minaccia però va bene.
1: Non
2: è poi sono violente le
1: finire
2: donne.
1: Finire a rogo è una metafora.
2: Sì, sì, bravo, arrivederci. Sì, è molto generoso, è un gran cafone. Si vergogni. Sì, sì. Ma scusi, ma lei che vuole da me? Ma lei esattamente che cosa vuole da me?
1: Aspetta, è intervenuto e ti sta contestando le frasi che hai detto, non è che niente di particolare.
2: Non riesce ad articolare, mi dice solo finirò a rogo, questi auguri mi ricadono tutti addosso.
5: Lei è un'acqua cheta che rompe i ponti, cara signora.
2: Ma io
5: lei
2: voglio cambiare le cose della società, lo rivendico.
5: Signora, non è così che cambierà le cose.
2: Questo chi lo dice?
5: Le donne ce ne sono tante che superano gli uomini e non viene mai fuori questa storia.
2: Perché non denunciate poveri
3: uomini
2: stuprati?
3: Questo dice una bestialità.
1: Stuprano,
5: ma
1: forse
5: sono stato assalito da una
3: come fanno le donne, scusi, con ordine
5: un capotreno.
1: Attenzione, fermi tutti, breaking news. Domenico da Parma dice sono stato preso d'assalto in un treno da una donna. Raccontami questo episodio, Domenico, raccontami questo episodio. Dimmi.
5: Ecco, sono stato assalito, dormivo, questa cara signora è venuta, ha aperto lo scompartimento e mi ha detto voglio scopare, e io che avevo scopato già prima per molto tempo, era anche brutta tra l'altro, era anche brutta
2: signora.
5: Cara signora,
1: e allora che è successo?
5: Successo che ho dovuto chiamare il capotreno per allontanarmi,
1: ma scusa non potevi farti una sveltina al volo, comunque non potevi farti fare qualcosina,
5: ma come fai a scopare con una adesso non voglio offendere la signora lì presente, perché
1: non lo faccio.
2: Io sono schifata. Esistono ancora uomini che fanno così schifo?
1: Ma scusa, questo qua ti sta dicendo che è stato preso d'assalto. Sei stato preso d'assalto nel treno.
5: Senta, cara signora, mi hanno preso d'assalto. Mi voleva scopare, mi sono rifiutato.
2: Questo è ossessionato da me. Ma... vabbè, la denunciava per violenza.
5: Non sono, sono stato
2: dov'è
5: lei
2: questa denuncia?
5: A me proprio, signora, non mi, non mi fa né caldo né freddo.
2: Si vede, è tutto
5: lei,
2: caldo invece, si
5: è
2: vede.
5: Un'acqua,
2: è tutto agitato,
5: non mi
2: è tutto eccitato.
5: Né caldo né freddo.
2: Sì, sì.
5: Lei non può essere appetibile da nessuno.
1: Questo è molto grave. Questo è molto grave, questo è grave che stai dicendo questo. Grazie, musica.
2: Ma io non vengo qui a...
1: Allora, la mia sinistra, due esponenti che sono considerati il peggio del peggio, come dei cattivi esempi. Il mitologico Fatturage che esalta il chiavage. Buonasera.
4: Ciao Giuseppe, ciao Parenzage, ciao
1: Brigantage. Buonasera. Ciao, al suo
4: caro
1: fianco in
3: teniamo da parte questa intervista che faremo, perché visto che ci sarà forse un'inchiesta che nei suoi confronti potrebbe essere una delle ultime interviste.
4: Ma che cazzo di inchiesta?
3: Andiamo avanti.
4: Figurati.
1: Al suo fianco in un'identica coppia il grande ritorno del Filippo Champagne. Buonasera.
6: Buonasera, ciao
1: che
6: Giuseppe.
1: Possiamo dire, che possiamo dire il
6: buono
1: ludopatico per definizione.
6: A voglia,
1: il
6: certo
1: ludopatico orgoglioso, sì, di essere ludopatico.
6: Ne vado fiero, certo.
1: Allora, dicono che istigate al cattivo
3: altro
1: esempio,
3: poveretto,
1: che istigate al gioco,
3: poveretto,
1: al cattivo esempio, la ludopatia esaltata, eccetera. Come rispondi a questa
2: prostituzione?
1: Come rispondi a questa crisi?
6: Alla Briganti posso rispondere, no? Alla, sì, Briganti. Scusate per la voce che sono un po' malaticcio,
1: allora,
6: ma io penso, ma tu Briganti, ma ogni tanto lo prendi o no? Lo prendi ogni tanto?
4: Il pisellaggio.
6: Per sapere, perché qua da come parli, odi gli uomini, cioè, ma lo prendi
2: non
6: ogni
2: mi metta
6: tanto
2: in bocca, cioè, no, e non mi metta in testa cose
6: non
2: che
6: dire,
2: non penso.
6: Non mi metto in bocca, perché sennò dopo uno pensa
2: io non penso queste cose. Io amo gli uomini per bene, uno che esordisce così.
6: Ma io posso fare una domanda?

0: cresce, come dicevo.
1: Come? Giuseppe, di cosa?
2: Quello che dico io, che non lo prende da anni, te lo dico io, Giuseppe.
1: Ma Giuseppe,
2: rispondimi.
1: Che cosa sta succedendo? Scusa.
3: È un contesto.
1: Possiamo parlare di Hormuz? Parliamo di Garlasco.
0: Adesso torniamo per... Adesso torniamo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
16: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
17: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
16: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
17: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
16: Ecco qui.
17: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
18: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E passiamo alla pagina sportiva.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta... Borse in diretta.
22: Chiusura a diverse velocità per le borse europee, con lo stallo nelle trattative in Medio Oriente che spinge nuovamente al rialzo le quotazioni delle commodity energetiche. Il Brent si riavvicina ai 105 dollari al barile, il gas naturale è prossimo ai 47 euro al megawattora. Sull'azionario a Piazza Affari il nuovo rally del petrolio premia i titoli oil come Eni e Saipem, con il FTSE MIB che riesce a strappare una chiusura in progresso dello 0,76%. Forti acquisti anche su Diasorin in scia ai risultati trimestrali. Vendite al contrario sulla difesa, con il presidente russo Putin che si è detto aperto a una risoluzione del conflitto in Ucraina. Così sul listino milanese scivolano in coda Leonardo e Avio. Cali anche per il lusso di Moncler e Cucinelli, che scontano i rischi di rallentamento dell'economia. Ben comprato il Bitcoin, in rialzo di un punto sopra gli 81.000 dollari, piatto l'oro mentre balza l'argento, in rialzo nel contratto spot del 6% a 85 dollari l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
23: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
7: La Zanzara.

0: Lucio, ti devo ringraziare un'altra volta. Ieri sera mi vedo con una ragazza, secondo appuntamento, andiamo a cena, siamo in macchina. Ma tu ascolti La Zanzara? Assolutamente sì. Beh, amico mio, l'ho abbracciata e le ho dato proprio un bel limone duro, senza consenso. Non ho chiesto: scusa signorina, posso limonarti duro? Grazie alla Zanzara, tac, l'ho limonato.
1: Normale,
0: subito.
1: Dai, su, ma
0: amico mio, libertà, libertà, e vaffanculo la Briganti.
2: Certo.
3: Ha lasciato un messaggio,
2: certo.
3: Così, un messaggio. Scusi, allora abbiamo qui Filippo Champagne che mi
4: Filippo
3: ha confessato
4: Champagne.
3: Prima di entrare qui. E che sostanzialmente perde
4: sono,
3: sempre.
4: Se
3: perde
4: sono senso. Le 20 e
5: sì, sì,
4: la no, sono
5: sai
4: le
5: cos'è?
4: 20,
5: adesso la
4: sono le 20 e 40. Questo qua ancora a piede libero.
5: Dai, Parenzo, fai bravo, mister. Fai bravo.
4: Libero,
5: dai, ma io, prego, cioè io sono disposto
4: mister,
5: anche a dare una mano alla Briganti.
4: Che mi chiama mister?
3: In che senso?
5: È che se è tanto tempo che
2: ma
5: non fa l'amore, io posso
2: però,
5: fare un favore,
2: Giuseppe.
5: Capito, Giuseppe?
3: Senso,
5: io da ragazzino, Giuseppe, che ero stirato, no?
3: Sì.
5: Perché io faccio piedi, lo sai, stirato con i soldi. Io andavo in Svizzera, mi pagavano le vecchie,
3: Giuseppe.
5: Mi davano soldoni, franchi.
3: Non capito, che facevi? Cioè, da ragazzo, quando mica c'hai gent'anni.
5: Allora, avevo 18-19 anni, ho conosciuto un ragazzo,
3: sì.
5: Un bel ragazzo, alto come me, capello lungo, mi fa: Filippo, se andiamo in Svizzera, ci sono delle signore di 60-70 anni che ci pagano. No, ma roba, allora roba è di 5-6 mila franchi.
2: Vuole dare
5: soldone.
2: Lezioni di morale.
3: Quanti te ne sei fatte? Scusa, un po'.
5: Allora, ti dico la verità, la prima volta sono andato. Non so come mai mi sono un po'. Sai, non è che sono fighe della Madonna, cioè sono ragazze, sono delle vecchiette, mi ero un po' spaventato e non ce l'avevo fatta. Poi con l'aiuto della chimica che mi facevo le punture sul pisello.
3: E ti facevi le punture?
5: A voglia,
2: e vuole
5: certo.
2: Dare lezioni
5: ancora
2: di
5: le Chalis.
3: Ancora ce lo fa? Ancora
5: a
3: le fai?
5: Ci sono ancora, se vai in farmacia.
3: Ma ancora le fai?
5: No, basta, dai, adesso non le faccio più. Però per la Briganti sono disposto a tornare,
3: cioè,
5: a farmi una puntura.
2: Giuseppe, io sono un po' infastidito. No, Giuseppe, io posso andare via? No, scusa Giuseppe, posso andare via? Io sono un po' infastidita perché vengo qui per parlare delle inchieste, della prostituzione, della ludopatia, dei ristoranti che chiudono in 2 mesi e mi devo sentire trattata.
3: Lui è un'accusa.
2: Mi risulta che un ristorante sia chiuso in 2 mesi, però mi risulterà.
5: Locale,
2: quindi,
5: che vuol dire?
2: Lei non venga a fare
5: chiuso,
2: lezioni
5: non è
2: di
5: stato
2: moralità,
5: chiuso per prostituzione, per droga, assolutamente.
2: Io non sono un pezzo di carne che lei fa le battutine da quando si è seduto.
5: Ma io sto parlando
2: qui,
5: seriamente,
2: pure
5: sono
2: da
5: battute.
2: Prima.
5: Sono
2: un
5: io
2: po'
5: sto parlando seriamente, cioè.
2: E io sono un po' infastidita.
5: Ma sei infastidita,
2: posso?
5: Perché non vai da tanto tempo a letto?
2: No, la ringrazio, sono infastidita per
5: io
2: come
5: ti posso
2: si
5: dare
2: sta
5: una
2: ponendo,
5: mano, se vuoi,
2: perché
5: cioè.
2: Si sta ponendo
3: però,
2: in un modo veramente sessista e maschilista.
3: Tu hai fatto una cosa al contrario,
2: lui si è prostituito.
3: No, questo si è prostituito, ha fatto
5: 20 anni, l'ho fatto, sì.
3: ho fatto
5: in Svizzera, mi sono prostituito.
3: Però
5: sì.
3: Hai fatto al contrario, tu hai preso, diciamo, ti sei fatto le punturine del pisello quando eri più giovane, di solito uno se le fa quando è più anziano.
5: Siccome queste persone di 60-70 non è che era un bel vedere,
2: ma
5: tutto rispetto. Poi il mio amico c'aveva il pelo sullo stomaco, ci andava diretto. Mi fa Filippo, un mio amico farmacista, ci sono queste punture che esistono ancora oggi, non mi ricordo la marca, se fai la puntura sul pisello è una bomba.
2: Ma lei
5: io andavo anche con pesi, anche con donne di 100 kg era un trattore.
2: Ma che vergogna, body shaming. Ma Giuseppe, ma come ti sei parlato?
5: Ma poi sai cos'è, Giuseppe, quando vedi 5-6 mila franchi, allora ero un ragazzino, 5-6 mila franchi, Parenzo, stai zitto un secondo, allora 5-6 mila franchi erano soldoni, ero morto di fame, vedevo quei soldi lì con la puntura, te lo giuro, ero un missile, veramente.
2: Ma non si vergogna, io sono basita di come esistano ancora nel 26 uomini che possono dire queste cose, per queste cose tu ridi.
3: Ma certo,
2: sono
3: sì,
2: le cose che vergognose. No, io lo caccerei dallo studio uno che dice queste cose.
4: Brigantage.
5: Fatturage di qualcosa.
2: No.
3: Adesso lo chiamo in causa. Scusami, ma a stiraggio come siamo? A stiraggio?
5: Ah, io te l'ho detto, magari perdi, faccio. No, dipende. Adesso quando vado su, se vinco, ho 2 soldi in tasca. Se perdo, perdo. Comunque sono stirato adesso. Ma non ho vergogna a dirlo. Io sono la persona, dico sempre la verità.
3: Quanto sei stirato? Quanto hai perso recentemente? Una
5: no,
3: volta?
5: Poca roba, non c'ho più soldi di prima. Sai, prima con il profilo guadagnavo bei soldi. Scusatemi la voce. Adesso se vado su mi porto
4: sta
5: massimo 5-6 mila euro.
4: Però la cena, di la cena, rubare, Filippo, la cena che abbiamo fatto.
5: E la cena paghiamo sempre io e fatturaggi. I soldi li mettiamo per la cena.
4: E conto contagio? Dillo a Brigantage.
5: Ma quale? La settimana scorsa o questa?
4: All'Istonage.
5: Abbiamo fatto una cena che abbiamo bevuto vini importanti e speso era un conto da 5-6 mila euro. Qual è
2: che
5: il problema?
2: Vergogna, ma lei vuole dare lezione di moralità e informarsi sulla mia vita privata. Ma si pulisca la bocca quando mi fa quelle domande intime e private.
3: Musica.
2: Non lo so.
3: Allora, io penso che tu abbia qualcosa da dire alla Brigatti.
1: Ma allora, intanto ho sentito che ti sei lamentata del microfono a forma di cazzaggio. Ma la Brigatti non gli piace il chiavaggio, Giuseppe, ogni volta con queste storie, il chiavaggio. Secondo me dovrebbe un po' pensare a fare il chiavaggio. Poi
4: non
1: si lamenta
4: se
1: ma cosa ne vuole parlare? Fidati che il chiavaggio ti fa stare bene. Guarda
2: sono
1: Giuseppe,
2: molto,
1: guarda noi stiamo bene, siamo allegri. Invece sempre a rompere i coglioni contro il chiavaggio. Non vuole finti perbenisti. Ascolta, Prenzaccio, io mi sono rotto il cazzo di sti finti perbenisti, moralisti della minchia.
2: Ma
1: i soldi perché li spendi non va bene, spendi 6.000 euro non va bene. Ma se uno lavora e paga le tasse, quale cazzo è il problema? E non puoi fare il chiavasco e devi chiedere il permesso. Ma dove cazzo stiamo? Quello lì che è uscito Mimmo Blese, cioè ognuno c'ha la sua. Ma la Briganti, voglio dire, Brigantaccia, pensa a fare il chiavasco, fidati che starei meglio anche
2: ma
1: tu.
2: Ma voi non sapete niente.
1: Sono offesa
2: perché il vostro unico argomento è buttarlo sul sesso. Siete ossessionati. C'è lo scandalo prostituzione insabbiato per i calciatori perché erano anche della nazionale. E dobbiamo pure dire a questi poveri ragazzi: ma poveretto, non hai fatto niente di male.
3: Scusami,
2: si è andato a spendere 10.000 euro in un privé
3: un
2: e hai anche usato
3: lui?
2: Una donna come un pezzo di carne.
3: Ma perché è un cattivo esempio lui?
2: In un momento di crisi, in un momento di difficoltà, in un momento di mancanza dei valori, in un momento di difficoltà anche delle relazioni umane, abbiamo parlato di violenze, uno non si dissocia da questo lusso
3: sfrenato. Ma perché lui è un cattivo esempio? Perché sarebbe un cattivo esempio?
2: Beh, è stato associato comunque a delle situazioni.
1: Ma che cazzo c'entro io,
2: Brigantaggia?
1: Ma cosa c'entro io?
2: Ma è stato associato.
1: Dire cosa.
2: Però perché
1: voi?
2: Non te ne
1: allora,
2: sei andato?
1: Perché ci sono dal 2000 avanti Cristo, Briganti!
2: Ma è una cosa schifosa
1: ci
2: la
1: sono
2: prostituzione!
1: Ma una zoppolaggio! Se vuole fare sesso,
2: ma
1: vuole fare sarà un problema suo.
2: Ma non
1: suo.
2: Si parla
1: se
2: delle lei, donne
1: se,
2: così.
1: Certo,
2: no.
1: Come si chiamano?
2: No.
5: Giuseppe, scusami se interrompo a fatturare.
4: Ecco
5: io ascolto bene anche te, Parenzo.
4: Ecco
5: qual è il mio
4: filosofo.
5: Io non ho mai avuto sogno nella vita.
3: Qual è il tuo sogno?
5: L'unico sogno è quello di non lavorare mai e l'ho realizzato. fin dall'inizio. Poi il mio secondo sogno, Giuseppe, è di fare una grossa vincita al casinò, ma roba di milionate. Sai cosa vorrei fare se dovessi vincere questi soldi? Mi prendo una barca da 40 metri, la affitto, perché è inutile comprarla, mi prendo 50 puttane, cara Briganti, e tutto,
2: Giuseppe,
5: e tutto
2: il
5: giorno
2: io me ne voglio andare,
5: e tutto il giorno mi devono ciucciare le palle.
2: Io non voglio stare qui,
5: si deve sentire
2: David,
5: sempre
2: lei fa schifo,
4: ma complimenti,
2: lei è un
5: maniero
2: da
5: così.
2: Ma non parliamo,
5: portiamo pure la Briganti, portiamo pure il brigantaggio,
2: ma col cavolo
4: che orrore.
6: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
3: so,
6: alle 8,
3: ragione, lo dica a voce alta.
6: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati, sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo code per i forti temporali tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sul tratto abruzzese della A14 Bologna-Taranto si verificano rallentamenti per la presenza di cantieri tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Atri Pineto verso Ancona. Per stare attenzione, presso il bivio con la A16 Napoli-Canosa è segnalato fumo per un incendio. Sulla tangenziale di Napoli sono presenti code per traffico intenso tra Capo Dichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Quali sono i fattori che fanno la differenza nel rendere il possibile ritorno al nucleare dell'Italia un affare per la collettività piuttosto che una fregatura, un costo? Buonasera da Maurizio Melis. Il dibattito fin qui, devo dire, più che altro a colpi di slogan, non è che abbia lasciato molto spazio a questo tipo di valutazioni, eppure l'industria nucleare è in assoluto una delle più sensibili alle condizioni al contorno. C'è una varietà enorme di tecnologie con relativi costi, c'è una grande varietà di tempi, regolazioni, condizioni finanziarie che possono determinare il successo o l'insuccesso dal punto di vista proprio economico di un programma nucleare. Ebbene, c'è un'analisi condotta da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano e dell'Università dell'Insubria che ha provato a fare proprio questo, quindi non rispondere alla domanda se l'Italia debba o meno adottare l'energia nucleare, ma andando a vedere come al variare di una serie di fattori tecnici, economici e di contesto energetico, come lo sviluppo delle infrastrutture di rete, il mix energetico ideale contenga più o meno nucleare. Allora, ne parliamo con Mario Motta, che è professore di fisica tecnica e nonché delegato alla transizione energetica del Politecnico di Milano e coautore dello studio. Bentornato a Smart City.
4: Grazie Maurizio, buonasera.
3: Aiutaci un po' a capire qual è la ratio, che tipo di analisi avete fatto sostanzialmente.
4: Allora, l'analisi che abbiamo fatto l'abbiamo condotta all'interno del Joint Research Partnership sull'idrogeno che ha il Politecnico ed è di fatto un'analisi fatta con un modello del sistema energetico nazionale che cerca, diciamo, l'ottimo economico date certe condizioni del contorno. Le condizioni del contorno sono quelle date dal quadro regolatorio, quindi i piani di decarbonizzazione che il Paese ha in base agli obiettivi che l'Unione Europea si è data, la penetrazione delle rinnovabili, l'efficienza energetica, e tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie di generazione da rinnovabili e da fonti tradizionali e dell'evoluzione della domanda in diverse regioni del Paese.
3: Ecco, quindi non entra negli aspetti tecnici del nucleare, ma cerca, diciamo, di calcolare quanto nucleare si sviluppa nei vari scenari a seconda appunto di come tutti questi parametri prevedibilmente possono variare, se esatto. Ho ben capito. Ecco, allora, vediamo appunto quali sono i parametri più importanti che incidono sulla appetibilità o meno del nucleare. Il primo è un po' scontato, del costo della tecnologia.
4: Sì, perché degli impianti realizzati nel mondo il costo di investimento varia tra i 3.000 e gli 11.000 euro per kilowatt installato, con i valori più bassi relativi a impianti russi e cinesi, i valori più alti invece agli ultimi progetti installati in Europa.
3: Ecco, l'altro parametro fondamentale è il tempo. Più che mai per il nucleare il tempo è denaro.
4: Senza dubbio, bisogna considerare che gli impianti nucleari hanno dei tempi di costruzione che normalmente sono molto lunghi rispetto ad altre tecnologie. Cioè, gli ultimi progetti europei hanno dei tempi di costruzione che vanno tra i 15 e i 20 anni. La media degli impianti nel mondo è intorno ai 7 anni. Significa che dal primo momento in cui si cominciano a effettuare gli investimenti, di fatto il ritorno per quegli investimenti si vedrà solo dopo un tempo molto
3: lungo. I primi flussi di cassa positivi, cioè quando comincia a buttare energia elettrica in rete, iniziano 7 anni dopo, 10 anni dopo, almeno, 20 anni dopo, esatto, a secondo dei casi.
4: E quindi, diciamo, diventa molto importante anche il costo del denaro, cioè il tasso di interesse che bisogna riconoscere a chi quel denaro lo presta per fare l'investimento.
3: Fammi un esempio.
4: ad esempio con un tasso di interesse del 4%, un impianto realizzato in 20 anni costa il doppio rispetto a un impianto realizzato in 5 anni.
3: Sì. E questa è banale finanza, no? Ecco, un altro aspetto, un altro parametro che impatta molto ed è un po' meno intuitivo, direi, è lo sviluppo della rete elettrica, dell'infrastruttura elettrica, dell'infrastruttura a idrogeno. Perché?
4: Perché in un mondo in cui la generazione di energie rinnovabili cresce in maniera disomogenea sul territorio nazionale, avere più infrastrutture di trasporto significa coprire con le rinnovabili meglio la domanda e quindi lasciare meno spazi liberi ad altre tecnologie, per esempio quella nucleare.
3: Ecco, poi ricordiamoci, lo stesso discorso vale per la discontinuità, diciamo, nel tempo delle rinnovabili, no? Anche lì le infrastrutture di trasmissione, per esempio, gli accumuli e quant'altro, tendono a compensare la discontinuità nel tempo, non so, del sole e del vento, quindi una volta che hai fatto quegli investimenti, il nucleare ti serve di meno. Sbaglio? Questo è il motivo per cui interferisco, c'è un trade-off, come si suol dire, fra queste due infrastrutture, diciamo, quella di rete e quella nucleare. Allora, grazie Mario Motta, domani ci risentiamo perché cerchiamo di capire un po' meglio quali sono i confini che saltano fuori dalla vostra analisi, mentre questa sera abbiamo capito quali sono i parametri che impattano di più il futuro del nucleare. Grazie per intanto Mario Motta.
4: Grazie tante.
3: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La leggendaria Vespa festeggia 80 anni di storia, ma la sua rilevanza non appartiene solo al passato. Nata nel dopoguerra, questa due ruote ha infatti conquistato oggi la vetta delle preferenze online. Sono Massimo De Donato, di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Eugenio Leone, vicepresidente di ANCI, Città dei Motori, Ponte Derese, non a caso, e soprattutto vespista DOC. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Grazie intanto per l'opportunità.
1: Allora, Pontedera perché? Perché Pontedera è la culla, la patria della Vespa.
2: La città natale, diciamo che il 23 aprile 1946, questa è la data storica, viene depositato il brevetto di Vespa all'ufficio brevetti di Firenze e, come dire, convenzionalmente questo è il compleanno Vespa. E quest'anno appunto, dal 1946 ad oggi, sono trascorsi 80 anni e quest'anno li festeggiamo. Ovviamente li festeggia l'azienda, li festeggia Piaggio, ma li festeggiamo anche noi come territorio, come comune, perché le due cose sono profondamente legate. Piaggio ha cambiato il volto di tutto il territorio della provincia di Pisa e di Pontedera in particolare. In questi 100 anni Piaggio è arrivata a Pontedera nel 1924 con gli aerei, prima con l'aeronautica e poi con Vespa, Ape, Ciao e tutto quello che ha significato nelle due ruote italiane. Quindi 100 anni di storia a Pontedera e di profondo legame con la città.
1: E ANCI, Città dei Motori, che lo ricordiamo, è questo sodalizio interno all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia che punta a valorizzare i luoghi del motorismo storico in Italia, ovviamente ha un'attenzione particolare nei confronti di questo territorio. Come una semplice moto, una semplice due ruote è diventata un'icona del Made in Italy nel mondo?
2: Beh, questo è uno dei, come dire, miracoli italiani, no? In qualche modo, in cui si unisce la fantasia, la creatività e anche l'intuizione, perché dietro Vespa c'è una grande intuizione industriale di fine anni 40, quindi quando la guerra stava finendo, Piaggio intuisce, diciamo, che il mondo stava per cambiare in pochi anni, in un'Italia che veniva dai bombardamenti, dalla polvere, quindi un'economia povera, aveva bisogno di mezzi per la mobilità leggera, economica, che potesse coinvolgere anche le donne e i preti, questa era la sua intuizione, quindi oggi diremmo un mercato nuovo, no? Di aprire un mercato nuovo. E quindi da lì il profondo cambiamento, dalle moto, dalle grandi moto degli anni 30-40, anche grandi, grosse, a un mezzo leggerissimo. Questa è una grande rivoluzione industriale di quegli anni innanzitutto, che poi, come dicevo prima, ha cambiato poi tutto il territorio.
1: Un pezzo di storia dell'Italia che però non è solo storia, lo dicevamo anche nell'introduzione della nostra trasmissione, perché pensate, oggi la Vespa è la principale passione digitale degli italiani.
2: Questo è un grande, come dire, la Vespa passa con i tempi. No? Quindi il fatto che si passa dal reale al digitale, alla comunità che anima questo mondo vespistico, che è un mondo vespistico fatto di tantissimi club, per esempio, di tantissime persone che si associano ai Vespa Club e al Vespa Club Italia e al Vespa World Club in tutto il mondo. Anzi, a proposito di questo, mi consenta di percorrere in questi mesi, ci sono una serie di manifestazioni, certo, che immagino, ricordano gli 80 anni. Certo. A partire da Pontedera, dove c'è stato il raduno il 23, 24, 25 aprile, quindi nel momento del compleanno, che ha dato vita nel territorio delle mostre che saranno visibili fino all'estate, al Museo Piaggio innanzitutto, al Palazzo Pretorio Pontedera, quindi mostre che raccontano la storia di Vespa anche dal punto di vista, per esempio, della street art. Al Museo Piaggio c'è una mostra di artisti di street art che hanno interpretato la Vespa. Certo. Al Palazzo Pretorio a Pontedera c'è una mostra di fotografia, di pittura, di scultura, tutte curate, lo ricordo, dall'architetto Filippo Lotti, che raccontano Vespa oggi. come oggi viene vista questa icona internazionale.
1: E allora, festeggiamenti che dureranno ancora per moltissime settimane, moltissimi mesi, questi per gli 80 anni della Vespa. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di oggi, Eugenio Leone, vicepresidente di ANCI Città dei Motori. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
6: Questa è Bar Group.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
13: 1492.
14: La scoperta del nuovo mondo.
13: 1463.
14: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
13: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
15: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: Ma guardi, stiamo lavorando a questa circolare perché è importante fare il punto su quella che è la situazione epidemiologica internazionale per dare informazioni alle regioni, alle aziende sanitarie, una prevenzione, una tutela, seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
2: E lo dice al TG1, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il ministro della Salute Schillaci, l'ha detto poco fa a proposito del caso Hantavirus che sta preoccupando, che sta creando allerta internazionale, però ha detto per quanto riguarda l'Italia è vero che ci sono 4 persone in quarantena, però non c'è alcun rischio, ha detto però che si lavora un documento ministeriale, una circolare, insomma, che dovrebbe essere poi distribuita alle regioni per sapere, insomma, quali sono le procedure e come comportarsi. Comunque approfondiremo questo argomento, ne parleremo con il presidente di Farmindustria anche per capire nel caso, visto che era stato detto nei giorni scorsi, non ci vorrà molto tempo eventualmente per un vaccino, insomma, come stanno le cose. E poi inevitabilmente di giorno in giorno, dopo la chiusura della inchiesta bis della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, continuano a uscire rivelazioni, soprattutto legate ai cosiddetti soliloqui dell'unico indagato in questa seconda inchiesta, che è Andrea Sempio, e anche su questo ci soffermeremo. Quindi sono alcuni, solo questi due degli argomenti principali di questa puntata. Tra poco però vi racconto in sintesi la giornata prima di tutto, poi ospiti, approfondimenti, e voi ovviamente che potete commentare tutti i fatti del giorno sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi scritti via WhatsApp al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Il delitto di Garlasco, rilettura della Procura di Pavia anche di un soliloquio di Andrea Sempio del 2017 in cui diceva è successo qualcosa quel giorno alle 9:30, per i PM indica l'orario in cui entrò per uccidere Chiara. Hantavirus, la nave da crociera Ondius ha completato l'evacuazione degli ultimi passeggeri dell'equipaggio e parte in direzione dei Paesi Bassi. In Italia 4 persone in quarantena, tutte senza sintomi, e il ministro Schillaci, l'avete sentito, rassicura e spiega stiamo lavorando a una circolare per fare il punto e dare informazioni alle regioni. Negoziati in stallo, muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di una tregua che resiste per l'1%, ma dice che un accordo è ancora possibile. Occupazione, Electrolux dimezza la produzione, annuncia 1700 esuberi in Italia. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono l'intervento del governo. Sport, tennis, Roma agli ottavi, sarà sfida azzurra tra Sinner e la sorpresa Pellegrino. Intanto è caos calcio per la data e l'orario del derby della capitale. Partiamo quindi da questi costanti sviluppi relativi al delitto di Garlasco.
3: Non solo quelle che sembrano ammissioni di colpevolezza, in uno dei suoi soliloqui Andrea Sempio pare rivelare anche l'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi, a ritenerlo sono i PM di Pavia sulla base della rilettura di un'intercettazione datata febbraio 2017. È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa alle 9:30, dice il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio per il quale è stato condannato l'allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Con la sua imponente attività investigativa, la procura ha evidenziato una lunghissima serie di nuovi elementi che dimostrano la sua assoluta innocenza, affermano i legali di Stasi, pronti ad accelerare sulla richiesta di revisione del processo. Sulle nuove indagini resta invece scettica la famiglia Poggi. Dagli atti depositati non vedo spazio per una revisione, dice il suo legale, l'avvocato Tizzoni.
4: Sono proprio bypassati i punti centrali della condanna di Stasi, quindi rendiamoci conto di come non si possa oggettivamente immaginare una revisione semplicemente togliendo quello che non piace, quello che non torna, ma senza spiegarlo con elementi di novità.
3: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E come vi dicevo, questi sviluppi saranno protagonisti, uno degli argomenti protagonisti naturalmente di questa puntata di Effetto Notte, così come anche la vicenda Hantavirus continua a salire l'allarme nonostante le rassicurazioni di OMS e autorità mondiali. Oggi si è avuta conferma di altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla dalla nave focolaio Ondius una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano per ora asintomatico. In Italia in arrivo una circolare del Ministero della Salute con indicazioni su tracciamenti e rafforzamento del controllo alle frontiere. Due marittimi sono stati posti in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria. Gli altri due residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM dove si trovava anche la donna morta per il virus, una donna a Firenze e un sudafricano a Padova, sono in isolamento volontario, nessuno ha sintomi. La nave intanto ha completato in serata l'evacuazione degli ultimi passeggeri e dell'equipaggio e parte in direzione dei Paesi Bassi. E siamo alla visita di Trump in Cina, che è ormai imminente, visita che il presidente americano aveva rimandato proprio per la guerra all'Iran, di cui ancora non si vede la fine.
5: Il cessate il fuoco con l'Iran è debolissimo, ha una chance su 100 di tenere. È di nuovo un fiume in piena Donald Trump dopo che USA e Iran hanno ancora una volta respinto le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Prima prefigura nuovi attacchi, poi afferma che gli USA tratteranno fino ad un accordo e che la via diplomatica è possibile. Il tycoon, il quale ha riferito che l'Iran è disposto a consegnare le scorte di uranio ma che gli USA dovranno andarsene a prendere. Ha fatto anche sapere di star valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom Trump, il quale è atteso a metà maggio a Pechino. Secondo la CNN i progressi nei colloqui con Teheran dipenderanno dall'esito della visita in Cina del presidente americano. L'Iran ha già fatto sapere di essere pronto a sostenere il piano per il Golfo in quattro punti del presidente Xi Jinping. Intanto una seconda petroliera del Qatar è passata per Hormuz dopo che un'altra petroliera con greggio iracheno ha attraversato lo stretto utilizzando una rotta designata dalle forze armate iraniane. Sulla sicurezza di Hormuz domani i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videocollegamento con i rappresentanti di 40 paesi. Le nostre navi si avvicineranno allo stretto solo a tregua stabilizzata, ha riferito Guido Crosetto, rimandando i dettagli a mercoledì, quando il ministro della difesa, insieme a Tajani, si presenterà davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La diplomazia, come avete sentito, dunque non fa passi avanti. Lo stretto di Hormuz resta di fatto bloccato e come ogni giorno arrivano allarmi dal mondo produttivo.
6: Ad aprile sono passati per lo stretto di Hormuz solo l'11% delle navi rispetto a prima della guerra, uno stop dunque per l'89%. Il report di Assoporti conferma una realtà che non cambia, pochi sporadici passaggi autorizzati da una parte o dall'altra, ma di fatto il blocco. Prima del conflitto, spiega il report, passava da Hormuz il 37% del petrolio mondiale, il 28% del GPL, il 20% del gas liquido. E poi i fertilizzanti, si è fermato circa un terzo del commercio mondiale e i prezzi sono aumentati di oltre il 50%. È senza senso che una guerra fra poche nazioni porti danni economici così gravi a tutto il mondo, ha detto il segretario dell'ONU Antonio Guterres. Per questo è assolutamente essenziale e abbiamo fatto appello alle due parti che lo stretto apra completamente e senza restrizioni.
7: To open the Strait of Hormuz completely without restrictions.
6: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È stato raggiunto un accordo politico in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Solo nel fine settimana 20 attacchi ai villaggi in Cisgiordania, nuove sanzioni anche per la Russia.
8: Abbiamo raggiunto un accordo politico per sanzionare coloni israeliani e gruppi estremisti. La violenza e l'estremismo comportano delle conseguenze. Sono le parole dell'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, sul terzo pacchetto di sanzioni contro i coloni israeliani, arrivato dopo mesi di ostruzionismo ungherese. Una scelta arbitraria e politica, senza alcuna base, secondo il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Sanzionati anche alcuni esponenti di spicco di Hamas. Ancora nessuna decisione, invece, sui dazi per i prodotti esportati proprio dalle colonie, come ha ricordato il ministro degli esteri Tajani.
9: Si aspetta una proposta della Commissione, c'è il tema del quale si è discusso, ma non è stata presa alcuna decisione in attesa delle proposte che verranno dal Berlemont.
8: Sul fronte ucraino, invece, colpiti con nuove sanzioni individui ed enti coinvolti nella deportazione dei bambini in Russia. E Kallas si è espressa anche sull'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Ci sono stati molti progressi, dovremmo usare questo slancio per aprire i negoziati entro l'estate. Far entrare l'Ucraina nell'Unione non sarebbe beneficenza, ma un investimento per la nostra sicurezza. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora torniamo sulle notizie italiane con la vicenda della Grazia Nicole Minetti, notizie che nulla hanno a che vedere con la verità, dice Minetti, condannata per il caso Ruby e che nei giorni scorsi aveva ottenuto la grazia appunto sulle nuove rivelazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano. I magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero.
10: Non escludono interrogatori all'estero i magistrati di Milano sul caso della Grazia Nicole Minetti. Secondo le ultime rivelazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano, una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno Cipriani in Uruguay avrebbe detto che Minetti non ha mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia, continuando a commettere il reato di favoreggiamento della prostituzione. I carabinieri l'hanno già individuata ma non ancora rintracciata e dovrà essere interrogata in Uruguay tramite Interpol. Graciela Mabel de Los Santis racconta di essere stata in servizio al ranch Gin Tonic di Cipriani come massaggiatrice per 20 anni e poi di essere andata via per aver ricevuto richieste sessuali pesanti da Cipriani in presenza della stessa Minetti, che sceglieva le ragazze per i festini, dichiarazione che la Procura Generale dovrà verificare per valutare una revisione della grazia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: La cronaca con la scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari insieme ai figli di 16 e 14 anni. Sarebbe stata trovata una lettera nella casa del padre della donna in cui lei avrebbe descritto una situazione di grande sofferenza e inquietudine. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento in provincia di Udine. Ed è stata confermata la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene a Roma, durante la quale furono uccise 4 donne nel corso di una riunione di condominio. L'hanno deciso i giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale. A perdere la vita furono Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. È stata una giornata tutta milanese, quella del Presidente della Repubblica Mattarella. In mattinata un colloquio con 30 ragazzi del Politecnico insieme al senatore a vita, l'architetto Renzo Piano. Poi l'appuntamento alla Scala per assistere al concerto per gli 80 anni della ricostruzione del teatro avvenuta dopo i bombardamenti del 43.
11: Fece suonare queste note il direttore d'orchestra Arturo Toscanini 80 anni fa per celebrare la ricostruzione della Scala dopo i bombardamenti del 1943. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è celebrato il ricordo di quella riapertura con le stesse note di Giuseppe Verdi. Dopo il 25 aprile, alla fine del conflitto, la prima cosa che il sindaco partigiano Antonio Greppi volle fu ricostruire il teatro, luogo di leggerezza dopo 4 anni di guerra. Prima dell'evento musicale, il presidente Mattarella ha tenuto una lezione dove si è parlato di futuro e di pace a 30 studenti del Politecnico, insieme all'architetto Renzo Piano.
12: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, è una cosa che non è una cortesia, è un arricchimento. E tra l'altro è anche vero, la strada per la pace. Nella dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, ne avremmo un grande vantaggio.
11: Sul palco della Scala, invece, il sindaco milanese Giuseppe Sala ha ricordato il legame tra democrazia e arte.
13: Le istituzioni presenti in questa sala portano la responsabilità di difendere la democrazia.
11: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Faccia a faccia oggi di un'ora tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che nei giorni scorsi ha licenziato il capo della segreteria tecnica e la responsabile della segreteria personale. Palazzo Chigi ha ribadito il sostegno a Giuli parlando di rapporto cordiale e proficuo. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi su un totale di 4.500 addetti in Italia. La riduzione di personale riguarderà tutti gli stabilimenti e verrà chiuso quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, in cui lavorano 170 persone. Un annuncio inaccettabile per i sindacati FIM, FIOM e WILM, che hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente. 8 ore di sciopero nazionale, hanno chiesto al governo una convocazione urgente al Ministero. Sport, tennis, Jannik Sinner supera Alexei Popirin in 2-7, 6-2, 6-0 e si qualifica agli ottavi dei internazionali d'Italia. Il prossimo avversario sarà l'italiano Andrea Pellegrino. Intanto è caos calcio per data e orario del derby della capitale. E per quanto riguarda invece la Serie A maschile, in campo Napoli-Bologna, con il Bologna per il momento che conduce per 1-0.

Il luogo a Londra dove i Beatles si esibirono per l'ultima volta dal vivo nel 1969 è destinato a ospitare l'anno prossimo il primo museo ufficiale della band britannica entrata nella leggenda della musica. L'annuncio è arrivato dai due Fab Four superstiti, Paul McCartney e Ringo Starr. La sede scelta è il palazzo al numero 3 di Savile Row, un edificio storico tutelato, base del gruppo tra il 1968 e il 1972. Ogni angolo del palazzo è contrassegnato da momenti unici di un'epopea rock. Nel piano interrato fu registrato l'ultimo album dei Beatles, Let It Be. Let It Be. E sul tetto fu filmato il concerto di addio dei quattro al completo con John Lennon e George Harrison, durato 42 minuti il 30 gennaio di 57 anni fa. Nel museo, chiamato The Beatles at Three Savile Row e distribuito su 7 livelli, i fan potranno accedere agli archivi inediti, mostre temporanee e un negozio di prodotti ufficiali della Apple Corps, la società della band. Sarà inoltre possibile visitare una ricostruzione dello studio di registrazione e salire in cima al celebre tetto con la sua vista sulla capitale britannica. McCartney e Starr, rispettivamente 83 e 85 anni, oltre a promuovere il nuovo museo, sono nel pieno di una produzione musicale che non conosce pause. Il 22esimo album di Sir Ringo, Long Long Road, è uscito il mese scorso e ha raggiunto la seconda posizione nelle classifiche britanniche di musica country. Il nuovo album di Sir Paul, The Boys of Dungeon Lane, è atteso per il 29 maggio. Intanto è uscito l'8 maggio il secondo singolo estratto dall'album Home to Us, primo duetto in assoluto tra McCartney e Starr.

0: e lasciamo che arrivi questa piccola pausa pubblicitaria per cominciare con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra.
4: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
5: Spedisco 1.000 pack una alla volta.
4: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
7: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Jetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Jetilar Nutrition. Feed your performance.
8: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
9: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Bene, quindi come sempre dopo la sintesi della giornata, dove vi sintetizzo appunto le notizie più importanti, cominciamo a prendere alcune di queste e a commentarle, approfondirle insieme agli ospiti. Ovviamente le potete commentare anche voi sempre tra la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, che è sempre lo stesso, 349-238-6666. E cominciamo dal primo tema. Da quando giovedì scorso la Procura di Pavia ha annunciato la chiusura di questa seconda inchiesta, dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, quindi l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, appunto in provincia di Pavia, da lì e anche un po' prima sono cominciate a emergere una serie di rivelazioni, soprattutto legate ai famosi, famigerati soliloqui di Andrea Sempio, l'unico indagato in questa seconda inchiesta, inchiesta della Procura di Pavia che vorrebbe, l'abbiamo ripetuto più volte in questo poco più di un anno, riscrivere la vicenda giudiziaria, la verità giudiziaria di questa storia, e pone la Procura di Pavia sulla scena del delitto non più Alberto Stasi, che era il fidanzato di Chiara Poggi e che è stato condannato in via definitiva nel 2014 a 16 anni e sta finendo di scontare la pena in semilibertà, ma Andrea Sempio, e cioè il caro amico di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi. Secondo l'accusa, secondo la Procura di Pavia, si va quasi certamente verso il rinvio a giudizio, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti della crudeltà perché avrebbe rifiutato un suo approccio sessuale. Il 38enne continua a respingere queste accuse, così i suoi legali, parla di accuse assurde. E intanto però i legali di Alberto Stasi sperano in una revisione del processo, che diciamo è una cosa un po' complessa, come spiegava la procuratrice di Milano Francesca Nanni, però insomma è tutta una cosa ancora da vedere. Saluto con molto piacere Marco Oliva, giornalista che da molto tempo si occupa di questa vicenda, che sta seguendo man mano gli sviluppi. Caro Marco, bentornato qui a Effetto Notte.
10: Buonasera, buonasera a voi.
0: Marco, allora sembrerebbe, da quello che emerge appunto negli ultimi giorni, che secondo la Procura di Pavia a inchiodare Andrea Sempio configurarlo insomma come il vero colpevole di questo brutale omicidio sarebbero questi soliloqui. Cioè lui ha avuto e ha evidentemente l'abitudine di parlare da solo a voce alta, soprattutto in auto. Queste intercettazioni sarebbero state carpite con delle microspie e si parla di soliloqui anche per esempio un mese dopo che era stato annunciato ufficialmente nel marzo 2025 l'apertura di questa seconda inchiesta. Lui ad aprile avrebbe fatto alcuni soliloqui, e così come oggi c'è una rilettura di un soliloquio del 2017. Insomma, diciamo che le cose più rilevanti secondo la procura di Pavia, forse la pistola fumante, sarebbero il fatto che lui fa una specie di ammissione di aver visto questo video intimo tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, e da qui secondo gli inquirenti sarebbe partita poi la sua ossessione sessuale nei confronti di Chiara. Cita una chiavetta USB in cui c'era questo video e dicono lui non poteva sapere che il video era stato scaricato dal computer in una chiavetta. Poi lui parla anche delle tre telefonate che avrebbe fatto alcuni giorni prima di questo omicidio, e che si è sempre detto che lui chiamava per sapere se c'era Marco Poggi, che però secondo gli inquirenti doveva sapere che era in Trentino con i suoi genitori. Invece secondo gli inquirenti chiamava perché voleva insomma spingere Chiara a un incontro, a un approccio, e lei avrebbe risposto, lui scimmiotta questa voce secondo le intercettazioni, dicendo no, io con te non ci parlo. Lui la definisce una bella stronza. E poi altre novità che riguardano il sangue. Lui cita il sangue quando Stasi, viene detto che Stasi non ha calpestato il sangue in casa, sotto le suole non ci sarebbe questo sangue. Lui dice no, il sangue quando sono andato io c'era, Stasi evidentemente ha camminato in modo laterale. E poi l'ultima intercettazione che emerge oggi, che sarebbe relativa al 2017, quando lui, Sempio, parla praticamente dell'orario in cui sarebbe avvenuto l'omicidio. E poi parliamo anche della posizione dei Poggi, che continuano fermamente a difendere Sempio e a essere convinti che il colpevole sia Stasi. Ma tu intanto che idea ti sei fatto di queste intercettazioni che sono uscite?
10: Beh, tu hai fatto bene a dire l'ultimo soliloquio di oggi. Attendiamo domani, dopodomani, vediamo quanti ne emergeranno, perché mica è finita la storia dei soliloqui. Allora, facciamo così, io voglio essere laico e diciamo così, al di là di ogni attacco, al di là di quello che penso io, nel senso che sicuramente ci sono molte cose da chiarire in questi racconti che fa Sempio a se stesso in macchina, fondamentalmente ci sono molte cose che debbono essere spiegate, soprattutto l'elemento che dicevi tu, quello della chiavetta, quando lui parlava della chiavetta in cui ci sarebbero i video di Chiara un mese dopo l'apertura dell'indagine. Questo è sicuramente il punto più importante che la difesa di Sempio e lo stesso Sempio debbono fare per chiarire alcune frasi di questi suoi racconti a se stesso che si faceva in auto. Però io sinceramente invito non alla cautela, di più, perché noi sappiamo, e la storia ce lo insegna, che le intercettazioni devono essere ascoltate, sentite, lette, rilette, capiti le modalità in cui uno parla, la voce, le espressioni, perché possono voler dire tutto e il contrario di tutto. Alla questione che facevi riferimento tu, in cui si parlava delle varie telefonate, sì, io leggendo, diciamo così, il grande lavoro fatto dagli inquirenti, a me vede già delle risposte, perché la stessa procura che indaga, gli stessi carabinieri dicono, commentando un podcast, Sempio dice queste cose. Infatti, se tu guardi poi nel testo scritto, nell'informativa, vedi il, diciamo così, procedere del discorso, e sono frasi che si distanziano addirittura di qualche minuto l'uno dall'altro, perché lui sta ascoltando un podcast, ripeto, lo scrive l'informativa, non se lo inventano gli avvocati della difesa, non se lo inventa Sempio, i carabinieri stessi scrivono, sta ascoltando un podcast. Poi vedo sui social, ecco, adesso hanno trovato la scusa, ecco, hanno trovato la risposta per cercare la via d'uscita. No, lo scrivono i carabinieri. Il problema qual è? Che in questo racconto poi salta fuori la questione della chiavetta. Quello deve essere chiarito, e attendiamo se vi è una spiegazione legittima, chiara o non chiara, da parte degli avvocati della difesa. Però ci sono delle cose che a me sembrano molto chiare, come anche la questione degli scritti trovati a casa. Guarda, si è fatto un gran discutere in queste ultime ore del pizzino buttato da Sempio nel momento in cui l'avevano chiamato i carabinieri nel febbraio scorso, addirittura il giorno prima di andare a ritirare l'ennesimo avviso di garanzia. Nell'informativa sui

0: abbiamo dimostrato che quel pizzino lì era praticamente gli appunti che Sempio aveva preso per mandare un audio allo spettacolo di Gianluigi Nuzzi, La fabbrica degli innocenti, dove ogni punto viene spiegato, cioè è raccontato nell'audio di Sempio. Allora, a me viene da sapere e da capire come si possa, insomma, essere così tranchant su certi audio, su certi bigliettini, su certi pizzini.
1: Marco,
0: Io
1: allora aggiungiamo
0: sarei
1: anche una
0: molto
1: cosa
0: cauto.
1: che era emersa nei giorni scorsi, avevo anche citato venerdì, che nelle carte dell'informativa dei carabinieri c'erano anche queste navigazioni da parte di Sempio, i contenuti che secondo gli investigatori palesano, leggo, un suo interesse per il satanismo, gli omicidi, gli assassini, i predatori sessuali, i cadaveri, la decapitazione e la violenza sulle donne. E ne dico, insomma, il profilo sarebbe inquietante. Tra l'altro, visto che non so se oggi o domani sarà a Roma invece
0: Oggi,
1: per la
0: oggi,
1: perizia
0: oggi, oggi, è
1: psicologica
0: arrivato oggi.
1: di parte, cioè voluta dai suoi legali, questa o
0: Sì,
1: sempre.
0: è la perizia psicologica voluta dai suoi legali per tratteggiarne a questo punto il suo, diciamo così, il suo quadro al netto di quello che è stato fatto dal RAGIS. Ora, anche qui, poi io non lo so quale sia la spiegazione reale, ci penseranno gli investigatori, ci penseranno gli inquirenti e ci penserà oppure la difesa di Sempio, ma quello che è stato raccontato dal legale di Andrea Sempio, Angela Taccia, si fa riferimento a una concentrazione di determinate ricerche di Andrea Sempio su determinati temi nel momento in cui stava facendo un lavoro delle ricerche per un'attività ben precisa. Così l'hanno spiegata, anche perché sono limitati in un certo periodo quelle determinate ricerche. Poi ci sono altre questioni, altre ricerche, altre intercettazioni che debbono essere spiegate per
1: Chiarite.
0: carità e lasciamo fare il loro lavoro.
1: Marco, c'è un'accusa nei tuoi
0: Dopodiché,
1: confronti da parte di
0: figuriamoci,
1: un'ascoltatrice, a parte le
0: cioè, mi è
1: accuse,
0: strano che non arrivi.
1: questa Daniela ritorna come anche nei giorni scorsi, se smetteste di fare gli
0: Sì.
1: sciacalli, non facciamo gli sciacalli, facciamo informazione e poi
0: Mi sembra che Daniela non legga i giornali, perché leggesse i giornali non direbbe così. Cerchiamo di spiegare quello che emerge, anzi, mi sembra di capire che a volte spieghiamo un pochino meglio di quello che esce su alcuni giornali,
1: È una
0: perché
1: vicenda
0: alcuni giornali
1: giudiziaria,
0: hanno
1: lo
0: messo
1: ripeto,
0: il
1: che
0: pizzino con.
1: assolutamente inedita negli ultimi 30 anni, 35 anni, non so, della storia italiana. È una vicenda giudiziaria che quindi è bene che sia raccontata. E ricordo che anche molti cosiddetti cold case, per esempio, adesso vedremo come andrà a finire questa vicenda, se davvero Alberto Stasi è innocente, se è sempre colpevole o viceversa, non si
0: Certo.
1: sa ancora, ma tanti cold case, grazie ai giornalisti, mi viene in mente Lisa Claps, mi viene in mente la povera Mollicone che ancora la questione non si è chiusa, ma tanti casi che sarebbero stati archiviati sono soprattutto grazie ai giornalisti che hanno insistito moltissimo, oltre alle famiglie delle vittime. Mi viene in mente ultimamente Liliana
0: Guarda,
1: Lesinovic, che era stato archiviato con un
0: guarda
1: suicidio,
0: quello che è
1: veramente una roba.
0: accaduto poche settimane fa con Nada Cella a Genova, un delitto di 30 anni fa,
1: Quindi,
0: il lavoro di una psicologa che si è impuntata, di alcuni
1: e
0: giornalisti
1: dei
0: che ci hanno
1: giornalisti che
0: creduto.
1: continuano a puntare i riflettori su certe vicende. Quindi basta, non leggo più messaggi di questo tipo che non hanno alcun senso. Però questa accusa di questa ascoltatrice Valeria dice: Oliva, dimentica di dire. No, la difesa Sempio. No,
0: Però
1: non è
0: dimentica
1: questo.
0: di dire.
1: Scusa, mi fa piacere sentire che Oliva si è convertito al garantismo sugli errori del processo Stasi. Non ha mai aperto bocca, dice questa ascoltatrice.
0: Sì,
1: No.
0: la signora però non mi ha mai seguito, evidentemente, perché io ho fatto anni a Tele Lombardia,
1: Sì.
0: prima ancora della condanna in via definitiva di Andrea, di Alberto Stasi, dove il dubbio era la base delle mie trasmissioni, dove l'avvocato Giarda, legale di Alberto Stasi, Fabio, il figlio del grande avvocato che ha seguito poi questa, era
1: Sì.
0: sempre ospite da me, quindi io non ricevo
1: Bisogna
0: questa
1: seguire tutto,
0: questione.
1: se no non si possono emettere questi
0: Ah,
1: giudizi.
0: ma
1: Allora,
0: comunque io sulla questione del
1: parliamo.
0: garantismo non accetto lezioni da nessuno perché noi siamo di fronte a una certa condanna, quindi quando poi verrà smontata, e forse
1: Chiaro.
0: sta venendo smontata adesso, avremo modo di cui
1: Allora,
0: riflettere.
1: certo.
0: Non è che io sono garantista con Alberto Stasi che è condannato in via definitiva
1: Questo
0: a
1: è chiaro.
0: oggi per il delitto di
1: Marco,
0: Chiara Pont.
1: allora, invece, per quanto riguarda la famiglia Poggi, ancora oggi è tornata. Venerdì avevo citato la nota che aveva scritto gli avvocati della famiglia, dei genitori di Chiara Poggi e del fratello Marco, e sono gli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna. In questa nota c'era scritto che le indagini su Andrea Sempio sono gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. C'era

0: un po' questa accusa. Sentiamo oggi, tornato di nuovo l'avvocato Tizzoni, che cosa ha detto a proposito del fatto che la famiglia Poggi continua a essere graniticamente convinta che il colpevole sia Alberto Stasi.
1: Sono proprio bypassati i punti centrali della condanna di Stasi. Faccio due esempi velocissimi. La famosa camminata viene liquidata in una paginetta. All'epoca fecero una perizia geomatica che proprio non viene neanche considerata. Altro aspetto per me oggettivamente strano, e non riesco ancora a capacitarmene, è come sia uscita di scena la bicicletta nera. Quella bicicletta è lì negli atti da sempre. Anche il giudice Vitelli, che assolse Stasi, la ritenne importantissima come la bicicletta appunto dell'assassino. Quindi rendiamoci conto di come non si possa oggettivamente immaginare una revisione semplicemente togliendo quello che non piace, quello che non torna, ma senza spiegarlo con elementi di novità.
0: Ecco, quindi molti si chiedono perché la famiglia Poggi non si fa venire un dubbio. Evidentemente è convintissima quindi della colpevolezza di Stasi, è un blocco psicologico, è la convinzione assoluta. Tu che spiegazione ti sei dato?
2: Di sicuro è la partecipazione dal giorno 1 a questa vicenda e l'aver seguito tutte le fasi del processo, anche quando ci sono state le due assoluzioni di Alberto Stasi e poi c'è stata tutta la rivalutazione di una Cassazione, di un processo d'appello bis. Quindi io non mi sento di giudicare né di criticare la famiglia Poggi, hanno le loro convinzioni. Non so se magari leggendo questa informativa, io non lo posso mettere in dubbio, non lo posso neanche ipotizzare, da lì possano avere qualche perplessità e qualche dubbio nei confronti di Andrea Sempio. Sappiamo che Marco Poggi, sentito più volte in questa indagine, non sembra aver dimostrato nessun tipo di dubbio nei confronti dell'amico di gioventù Andrea Sempio. Ricordo che l'avvocato Tizzoni, quando indica queste cose, non dice il falso, cioè nell'informativa viene in maniera sbrigativa superata la questione che fu la base della condanna di Alberto Stasi, ovvero la camminata in quell'appartamento. Non viene più considerata la bicicletta, ci sono una serie di altri elementi che vengono rivalutati, perché noi ricordiamoci che un altro elemento della condanna di Stasi fu l'utilizzo del dispenser del lavandino del bagno. Qui invece si ipotizza che l'assassino, se si è lavato in cucina, quindi noi abbiamo una ricostruzione, guarda, io lo faccio in due secondi, abbiamo la ricostruzione di un assassino che uccide Chiara in più fasi, poi risalendo la scala, no? Con questo martello sporco di sangue, secondo la nuova ricostruzione, con la scarpa a pallini va in bagno, si guarda allo specchio, dice, e non voglio usare ironia, no, questo bagno non mi piace e vado a lavarmi nel lavandino della cucina, visto che le impronte per terra sono molto più marcate verso il bagno e molto più leggere verso la cucina, tant'è che sono state evidenziate con Luminol. Ora, benissimo, verrà dimostrato da chi indaga e sono sicuro che lo faranno. Beh, ma a me personalmente risulta un po' singolare che l'assassino si guardi allo specchio nel bagno e poi decida che è più bello il lavandino della cucina presso cui lavarsi.
0: Sì, una cosa
2: peccato che poi si dica nella stessa informativa: guardate, il tappeto non è stato analizzato, il lavandino della cucina non è stato analizzato, non sapremo mai se poi si è lavato veramente lì, però lo ipotizziamo, è più probabile che, per togliere la prova del dispenser e del lavandino del bagno, che è uno degli elementi fondanti della condanna di Stasi. Vedremo.
0: Bene, abbiamo messo in luce tutti questi aspetti, poi ognuno dentro di sé si fa insomma la sua idea, poi chiaramente saranno i magistrati, sarà la via giudiziaria ovviamente a dare la direzione, a dare un esito a un certo punto. Grazie Marco Oliva, grazie per il tuo lavoro come sempre, buona serata, buona continuazione.
2: E delle evoluzioni. Ciao.
0: Grazie. Bene, ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione. Qualcuno, Salvatore, scrive: cara Roberta, trovo incivile il modo in cui vengono descritte le indagini su Garlasco. Esempio, potrà essere colpevole, non lo so, ma va deciso sui fatti, non se un ragazzo di 19 anni va a vedere siti porno o c'è fissazioni di tipo dark, eccetera, eccetera. Va bene. Adesso, tra poco cambiamo argomento, parliamo di antivirus.
3: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
4: A chi piace Raspini?
5: A tutti i bambini!
6: Anche ai ballerini!
4: E
5: sopraffini?
6: C'è il prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
8: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: È italiana?
15: Sì.
14: È affidabile?
15: Sì.
14: Rispetta l'ambiente?
15: Sì. Indovina chi è?
14: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
15: Nasce.
16: Cresce.
14: Resta con te.
17: Tempo in diretta.
18: Venti sostenuti nelle prossime ore sull'Italia con precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Domani mattinata nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese. Possibili fenomeni isolati solo su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Col passare delle ore tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera, temperature sostanzialmente stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Ulisse, ho voglia di navigare.
20: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
19: No, voglio navigare con il gigante.
20: Ah!
19: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
25: Gestire i dati significa tenere insieme tecnologia, sicurezza, organizzazione e competenze. Ma perché è così importante affrontare questo percorso in modo integrato? Sentiamo Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer di Almaviva.
26: In Almaviva quello che cerchiamo di fare è guardare sicuramente la tecnologia, i processi di data quality, quindi la qualità dell'informazione come viene raccolta, la sicurezza e la privacy del dato, tutti gli aspetti di compliance, cioè le normative, in particolare quelle che possono essere europee piuttosto che le declinazioni italiane o anche quando si lavora negli altri paesi, quali sono gli elementi di compliance vincolanti, la governance del dato, ma ancora la formazione di chi lavora con i dati perché deve conoscere il modo con cui questi vanno utilizzati. Quindi di fatto non tanto sul soluzioni puntuali, ma una capacità sistemica di gestire il dato lungo tutto il suo percorso e secondo gli elementi e le prospettive necessarie di sicurezza e qualità che sono imprescindibili.
25: Scopri le soluzioni di Almaviva su almaviva.it.
0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Abbiamo parlato lungamente degli ultimi sviluppi della vicenda di Garlasco, non per voyeurismo, perché è una vicenda giudiziaria che si trascina da 20 anni ed è importante parlarne naturalmente, anche capire come andrà a finire. Adesso invece cambiamo completamente argomento. Perché c'è una vicenda che sta destando una certa preoccupazione a livello internazionale ed è il caso dell'antivirus, questo virus che ha contaminato diverse persone su una nave da crociera, la Ondius, causando anche 3 vittime. Negli ultimi giorni, nelle ultime ore, cresce l'allarme, anche se ci sono state rassicurazioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle varie autorità mondiali. Oggi si è avuta la conferma di altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla nave focolaio, una donna francese che sarebbe in condizioni gravi e un americano che però al momento è asintomatico. Per quanto riguarda l'Italia, le persone in isolamento al momento sono 4. Erano sullo stesso volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera che era poi purtroppo deceduta. Schillaci però, l'avete sentito, il ministro della sanità al TG1 questa sera, che ha detto siamo pronti ma vogliamo tranquillizzare tutti, non c'è un allarme in Italia, però intanto il ministero ha lavorato a questa circolare che viene distribuita alle regioni per seguire appunto la procedura. Si parla di 42 giorni di quarantena nel caso appunto ci fosse dei sospetti. Nel frattempo, in serata, la nave ha fatto sapere che ha completato l'evacuazione degli ultimi passeggeri e dell'equipaggio, adesso è partita verso i Paesi Bassi. Per quanto riguarda il paziente zero, vi ricordo l'uomo che è morto insieme alla moglie Miriam e Leo Schilperord, che era un appassionato ornitologo e era sceso in Ushuaia, in Argentina, per andare a vedere questi uccelli volatili molto particolari che però stavano intorno a questa montagna di rifiuti, a questa discarica, evidentemente lì che si sono contaminati e poi hanno portato il contagio a bordo. Ci sono anche 14 spagnoli in ospedale in quarantena fino al 17 giugno. Intanto l'epidemiologo dell'OMS Olivier Le Pollin dice che a causa dell'incubazione possiamo aspettarci la comparsa di nuovi casi nei prossimi giorni o anche la prossima settimana. E intanto è stata pubblicata la sequenza genetica di questo antivirus Andes da un uomo deceduto in Svizzera a Zurigo. È la prima sequenza genetica del virus e parrebbe che non sia molto cambiato dal 2018, quindi non ci sono state grandi mutazioni. Ma a questo punto ci si chiede, nel caso un vaccino sarebbe pronto, sembrerebbe di no. Ma ne voglio parlare con Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, che ringrazio molto per la disponibilità. Buonasera presidente.
2: Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, intanto sappiamo che l'Italia è un'eccellenza nella produzione dei farmaci, ma per eventualmente un vaccino per l'antivirus che tempi ci sarebbero? È abbastanza, voglio dire, facile usare insomma termini magari non appropriati, ma insomma la produzione che cosa comporterebbe?
2: Allora, innanzitutto mi sentirei di dire che l'auspicio è che non ve ne sia bisogno di un vaccino, essendo la situazione di fatto non a livello epidemico né pandemico, quindi è un focolaio che ha avuto una cassa di espansione legata ad una crociera, quindi ad una nave, a un luogo confinato dove le persone vivono in maniera molto contigua tra di loro. E quindi da questo punto di vista credo che l'ottimismo debba essere di base vista la situazione. Per sviluppare un vaccino ricordiamo la situazione del Covid, quindi un contesto completamente diverso, una minaccia ignota a quel tempo, e in 9 mesi siamo arrivati alla produzione su larga scala, quindi dal sequenziamento del virus allo sviluppo del vaccino, grazie anche all'adozione dell'intelligenza artificiale, si è fatta una corsa straordinaria. Quindi Teoricamente i tempi non sono molto lunghi per sviluppare un vaccino. Moderna ha annunciato nei giorni scorsi di stare lavorando appunto ad un vaccino mRNA contro gli antivirus, ma questo progetto è ancora in fase molto precoce, in collaborazione con lo US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases e con un'altra istituzione coreana. Quindi siamo in una fase, direi, che a sentire gli epidemiologi e i virologi non desta particolarmente allarme al nostro livello, ma l'industria farmaceutica è pronta nel caso a gestire una nuova emergenza qualora dovesse amplificarsi, ma le probabilità sono comunque basse per dare una risposta.
1: E su questo Presidente Cattani ha rassicurato anche il Ministro della Salute questa sera al Tg1 Schillaci, rassicura anche se appunto ha emanato una circolare ministeriale per le regioni per eventuali procedure e protocolli da seguire in casi sospetti. Sentiamo Schillaci.
3: Questo è normale, però è un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito. Abbiamo un servizio sanitario nazionale che io difendo sempre di grande efficienza ed efficacia, legato soprattutto alla qualità dei suoi operatori, e quindi siamo pronti ovviamente, ma vogliamo tranquillizzare tutti.
1: Quindi Presidente Cattani appunto diceva non è una pandemia, non è appunto non è il Covid, però nel caso ci fosse bisogno, insomma, la possibilità di svilupparlo in breve tempo, il vaccino ci sarebbe, come diceva.
2: Sì, dal 2020, dall'epidemia e dalla pandemia del Covid, l'industria farmaceutica e i centri di riferimento pubblici che intercettano queste patologie infettive hanno fatto un salto in avanti enorme, soprattutto in Europa, e quindi la readiness, cioè quel sistema di preparazione e di identificazione dei nuovi soggetti infettivi, ha fatto appunto passi in avanti, e siamo pronti a gestire una situazione qualora dovesse fare un salto da focolaio infettivo a una condizione epidemica e pandemica, ma credo che questo non sia assolutamente il contesto, la situazione. L'industria oggi è in grado di accelerare il percorso di identificazione di nuovi target terapeutici, di nuove anticorpi monoclonali o vaccini mRNA o DNA che siano, in tempi molto rapidi, e quindi da questo punto di vista siamo ancora più pronti rispetto a 5-6 anni fa.
1: Bene, meno male, almeno questa rassicurazione. Grazie a Marcello Cattani, ricordo presidente di Farmindustria. Grazie, buona continuazione, buon lavoro.
2: Grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie. Bene, adesso invece ci occupiamo naturalmente degli sviluppi, insomma, per il momento non c'è un grande sviluppo per quanto riguarda la guerra tra Stati Uniti e Iran e anche naturalmente Israele. Sappiamo che è partita in modo congiunto il 28 febbraio scorso dagli Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, e al momento sicuramente non ha portato al cambio regime. Che cosa succede? C'è uno stallo totale adesso per quanto riguarda i negoziati, se ne parla da settimane, potrebbe esserci uno spiraglio, forse qui, forse là, poi c'è la bocciatura reciproca costantemente dei reciproci piani di pace da parte degli Stati Uniti, che bocciano quelli dell'Iran, l'Iran che boccia quelli degli Stati Uniti. Dice oggi Trump, presidente americano, che il cessate il fuoco è molto debole, che ha l'1% ormai di chance di reggere questa tregua per quanto riguarda gli attacchi reciproci e i bombardamenti, però dice Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile. L'ONU intanto lancia l'allarme, perché non è soltanto una questione di crisi energetica, di petrolio, che comunque sta creando gravissimi danni a livello mondiale, ma dice l'ONU poche settimane ancora ci sono per evitare una crisi umanitaria legata al blocco dei fertilizzanti proprio per la chiusura dello stretto di Hormuz, perché c'è anche la questione dei fertilizzanti che sono indispensabili per l'agricoltura, e l'ONU parla di altre 45 milioni di persone a rischio fame e carestia. Saluto Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSME dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Bentornato Dentice con Effetto Notte.
4: Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
1: Quindi un muro contro muro, anche come si titolano vari media, questo è effettivamente una tregua appesa al filo. Tra l'altro Trump sarà nei prossimi giorni in Cina dal presidente Xi Jinping e sperava di esserci con in mano l'intesa, l'accordo, la fine della guerra in Iran, invece ci va, diciamo, un po' azzoppato su questo piano, Dentice.
4: Sì, direi anche decisamente azzoppato. Forse il rischio è che addirittura vada da Xi Jinping a chiedere persino aiuto, il che sarebbe anche peggio che, come dire, peggio che andare di notte, nel senso che in questo momento gli Stati Uniti non solo si trovano in uno stallo totale, forse anche proprio lo stesso Trump si rende conto del guaio in cui si è cacciato. Il problema è che non c'è via d'uscita. E ha ragione nel dire che la diplomazia è l'unica strada, ma il problema è che ogni qualvolta c'è un mezzo tentativo in avanti, si fa, diciamo così, ci sono sempre interferenze esterne che puntano a destabilizzare il quadro generale. Quindi, da questo punto di vista, l'Iran continua a essere in una condizione tale per cui cambia le carte in tavola di volta in volta, mantiene, diciamo così, lo stretto controllo della situazione, pur essendo consapevole dei rischi che una situazione del genere può comportare, soprattutto sul piano interno iraniano, perché ricordiamoci che è un paese già profondamente piegato da 47 anni di sanzioni e da una gravissima crisi economica interna, nonché sociale. Però da questo punto di vista la carta cinese può essere, diciamo così, un eventuale aiuto per gli Stati Uniti, perché la Cina sono l'unico attore in questo momento in grado di poter creare, più che delle interferenze, creare delle influenze nei confronti dell'Iran. Però è anche vero, la Cina ha realmente interesse affinché la crisi finisca così rapidamente, o può trovare, come dire, vantaggio nel vedere gli Stati Uniti sempre
1: in
4: più indeboliti.
1: Chiaramente, adesso vediamo se Trump va a questo punto per trovare una sponda, e sarà da vedere appunto se la troverà. Grazie come sempre a Giuseppe Dentice dell'Osmet, grazie molte, sì. Buon lavoro.
4: Grazie.
1: Grazie. Vedo adesso invece in controluce Dario Ricci.
5: Sì, no, no, però sono vero, non,
1: sei vero, non, sei
5: non appaio tra le nebbie.
1: No?
5: Fa chiarezza il Napoli intanto al Maradona, male. Perché gara che chiude il programma della 36esima, 50esimo di gioco, 2-2 tra Napoli e Bologna. Bologna scattato subito sul doppio vantaggio col gol di Bernardeschi al decimo, al 34esimo il rigore di Orsolini nel mezzo, anche la traversa colpita dal brasiliano Miranda, sempre per il Bologna, ma Napoli che ha rimontato prima con il gol del capitano Di Lorenzo allo scadere del primo tempo, e ora inizio ripresa con Alisson Santos che ha siglato il 2-2 su assist di Højlund. Tutto questo, Roberta, mentre è arrivata proprio in questi minuti, di fatto in queste ore, la decisione della Lega Calcio di programmare l'intera 37esima giornata, penultima di campionato, tutta in questa prossima domenica, il 17 maggio. Come sai, riepilogo rapidissimamente, c'è il tema del derby della capitale programmato alle 12.30, praticamente a poche ore dalla finale degli internazionali d'Italia, tennis. Del singolare maschile di tennis. La Lega ha definito che tutte il derby e le partite che riguardano le squadre impegnate nella volata Champions si disputeranno alle 12.30, poi ci sarà Inter-Verona, Atalanta-Bologna e poi le gare per la salvezza. C'è un asterisco su questa decisione, c'è l'eventuale presa di posizione contraria del Viminale, che in questi giorni ha più volte caldeggiato lo spostamento del derby per motivi di sicurezza a lunedì alle 18. Attendiamo, ma intanto la Lega Calcio ha fatto dal suo punto di vista chiarezza.
1: Grazie per questi aggiornamenti, noi chiarezza la facciamo dopo con altri aggiornamenti.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate!
4: Crociera all'inclusive con Costa!
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
9: 1492?
10: La scoperta del nuovo mondo.
9: 1463?
10: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
9: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico, si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463, da oggi in autogrill.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
17: Piazze, borghi e paesaggi aperti diventano il palcoscenico degli eventi che attraversano la Puglia in ogni stagione. Sentiamo.
18: Palazzi storici e castelli diventano spazi per mostre e rievocazioni che animano i centri antichi. Nei borghi sfilano cortei in costume, accompagnati da mercatini e degustazioni. D'estate arrivano concerti, festival e stagioni liriche, dove la musica contemporanea si mescola ai suoni della tradizione. Anche lo sport trova il suo spazio. Dal mare alla Murgia, gli eventi portano energia nei paesaggi naturali. In Puglia, ogni occasione diventa un'esperienza da condividere.
17: Scopri tutti gli eventi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
19: Sono le 22:05 minuti.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: E a questo punto della giornata questi fatti principali: il delitto di Garlasco, rilettura della procura di Pavia anche di un soliloquio di Andrea Sempio del 2017 in cui diceva: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30, per i PM indica l'orario in cui entrò per uccidere Chiara. Antivirus, la nave da crociera Ondius ha completato l'evacuazione degli ultimi passeggeri e dell'equipaggio e parte in direzione dei Paesi Bassi. In Italia 4 persone in quarantena, tutte senza sintomi. Il ministro Schillaci rassicura e spiega: stiamo lavorando a una circolare per fare il punto e dare informazione alle regioni. Negoziati in stallo, muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di una tregua che resiste per l'1%, ma dice che un accordo è ancora possibile. Occupazione: Electrolux dimezza la produzione, annuncia 1700 esuberi in Italia. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono l'intervento del governo. Sport: tennis a Roma, agli ottavi sarà sfida azzurra tra Sinner e la sorpresa Pellegrino. Per quanto riguarda invece il calcio, Serie A maschile, Napoli-Bologna per il momento sono sul 2-2. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro attento ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Carlo Salvatore. Domani un altro giorno, l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21:00.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit, la logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
4: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
5: Inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Faremo anche un approfondimento per quello che riguarda chiaramente l'evoluzione dello stallo tra le trattative per quello che riguarda la crisi del Golfo o la crisi dello Stretto di Hormuz, chiamatela come volete, e l'impatto che sta avendo sui mercati. Vi arriverò subito. Poi venerdì l'attesa, attesissima missione o visita di Trump in Cina, la prima dal 2017. Inizieremo oggi a trattare i punti oggetto dell'incontro, al di là ovviamente della crisi di Hormuz, perché sappiamo che la Cina, come l'India e come buona parte del sud-est asiatico, era molto dipendente ed è molto dipendente dal petrolio che arriva dall'area, dallo stretto. E ne parleremo. Poi nella seconda parte del programma invece riprenderemo quello che oggi è in primo piano su Sole 24 Ore, l'indagine dell'Istituto Noto su come gli italiani a 2 mesi e mezzo, diciamo così, dall'attacco americano in Iran, dal blocco dello stretto di Hormuz, stiano riadattando le proprie spese già e soprattutto le previsioni di spesa. Chiaramente c'è un tentativo di risparmiare, c'è una percentuale molto alta che va vicino al 90% di intervistati che dicono che hanno già notato l'impatto su benzina e gasolio, perché nonostante i tagli fatti dal governo sulle accise si è visto. Ma la cosa interessante è, la rapidità con cui molti italiani si aspettano di avere un impatto non solo sul prezzo del carburante, nel senso che è una percentuale vicina al 70% quella che dice che a brevissimo arriverà anche sul resto, lo sta già verificando. Ora, detto tra di noi, è ovvio che sul carburante lo puoi vedere in maniera plastica ogni volta che vai a fare benzina o gasolio. L'impatto sui generi alimentari sul costo della vita noi non lo vediamo ancora. C'è stato un po' di rialzo dell'inflazione, per carità, è ovvio, perché nella componente beni energetici quella sta salendo. Da lì a dire che si sia già trasferito sui per esempio come effetto sui mezzi di trasporto, per il costo, diciamo, del trasporto, mi sembra un po' presto. E da quello che capiamo, ne parleremo con lo stesso direttore del Noto, molte volte più una percezione che un dato di fatto. Ripeto, prima che arrivino messaggi di insulti, non sul tema benzina e energia, ma sulle bollette, sul gas, per carità, adesso do anche i dati, siamo a un livello più alto dell'anno scorso, ma sulle bollette lo scarico non c'è stato, in alcuni casi sono anche calate. Comunque il livello del gas oggi è a 46 euro a megawattora ad Amsterdam, più 4, quasi 5%, l'anno fa era 33, è più alto di un anno fa, certo, è a livelli allarmanti manco per sogno, se pensiamo a dove era arrivato durante la dopo l'attacco russo dell'Ucraina. Guardate che il 23 febbraio del 2022, prima dell'attacco, comunque il gas viaggiava già a 89 euro a megawattora ad Amsterdam, c'era il doppio di quello che è adesso, poi è arrivato a 217, poi è arrivato a 350 e via così. Io so che prima della pandemia il gas era più basso, però sto dicendo che è difficile vedere adesso subito già un impatto, però è quello che ci si attende. Visto che stavo parlando del prezzo del gas, vado subito e poi parleremo invece di un'iniziativa molto bella che va sotto il cappello, il titolo dei prestiti di onore per gli studenti meritevoli per fare il percorso universitario, sia triennale sia di specializzazione, ma anche per gli ITS, quindi per i diplomi post scuola superiore e i famosi ITS, ITS Academy, di cui molte volte abbiamo parlato. Perché è molto importante? Perché è stato poco utilizzato, poco anche conosciuto. Adesso è su una piattaforma, c'è una verifica e parleremo con chi ha la società che fa la verifica che i dati inseriti siano corretti, e poi va a monitorare il percorso di studio, perché è un prestito d'onore che arriva fino a 50.000 euro se studi in Italia, o fino a 70.000 euro se il percorso di studio è all'estero, che non si applica in base al reddito, perché quelli sono i sussidi, e che giustamente si applicano in base al reddito familiare. In questo caso è dedicato proprio allo studente, viene da il 70% è garantito dallo Stato, questo permette alle banche di erogare con tassi bassi, ma soprattutto con tempi di rimborso, perché va rimborsato, che vanno dai 5 ai 15 anni, perché quando tu hai il 70% diciamo di garanzia dello Stato, tu chiaramente puoi fare un prestito, lo dico male, accantonando meno, cioè riduci drasticamente il capitale di rischio, quello che viene classificato come capitale di rischio, cioè la possibilità che poi non venga restituito il prestito. E il numero di persone che lo utilizzano è basso, quindi speriamo anche di fare un po' di operazione di informazione corretta e virtuosa, visto che anche oggi abbiamo i dati del mismatching, del mancato incontro tra domanda e lavoro per i lavori che verranno cercati da qua a luglio, perché Unioncamere è uscita con 1.700.000 lavori che verranno cercati da qua a luglio. È chiaro che c'è una componente grossa, intorno ai 440.000, che sono i lavori diciamo legati all'estate, 440.000 quindi più stagionali, infrastruttura, alberghiera e ristorazione, ma c'è tutta la mancanza anche di personale qualificato per l'evoluzione tecnologica, il mondo del commercio, 14.000 ingegneri richiesti, 15.000 specialisti in scienze gestionali, 2.400 dirigenti e 152.000 lavoratori fra tecnici, informatici, telematici e telecomunicazioni. E tutti ribadiscono che il nodo resta la formazione qualificata anche del tecnico o dell'operaio, che una volta era considerata una formazione semplice. Devo dare un aggiornamento però, perché adesso FIM, FIOM e WILM hanno appena annunciato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux contro il piano di ristrutturazione presentato oggi da Electrolux a Mestre, che prevede la chiusura della fabbrica di Cerreto d'Esi e 1700 esuberi, praticamente il 40% dei 4500 occupati. Al contempo viene esclusa dalla direzione una possibile partnership con Midea. È un piano inaccettabile, chiediamo l'intervento del ministro Urso, che ha la delega su questo. E vabbè, 8 ore di sciopero e poi vedremo che cosa. Vedo che adesso la deputata del PD Deborah Serracchiani dice: annuncio di 1700 esuberi è irricevibile. Sì, sono esuberi molto molto forti, il 40% di tutta la forza lavoro italiana. Comunque, andiamo sugli altri mercati, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Non c'è YouTube, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, dicevo gli altri mercati, visto che ho dato il gas. Allora, il petrolio è un po' in risalita, però è sempre il WTI sotto i $100 a 96, più 1,5, il Brent a 103, più 2%. È abbastanza stabile l'aumento dall'inizio della guerra, siamo al 42% dal 27 febbraio ad oggi. I carburanti sono scesi però per effetto dei cali dei giorni scorsi. Allora, benzina self-service 1,930 al litro, e ricordo che sconta solo 5,5 centesimi di taglio, mentre il gasolio, che è mantenuto i 25 centesimi di taglio, è a 2,007 euro. Ho già dato il gas, l'elettricità domani verrà venduta a 103 euro al megawattora, un anno fa era venduta a 80 euro al megawattora. E a proposito del tema energetico, ci sono anche degli elementi che sono arrivati da Assoporti e Centro Studi, che fa capo al gruppo Intesa San Paolo SRN. Nello stretto, dunque, la fotografia attualmente è che ci sono 1000 navi ferme nel Golfo per un valore stimato di 24 miliardi di dollari di merce trasportata, cioè 24 miliardi è una manovra finanziaria come valore italiana, una bella manovra anche, visto che da lì passa al 37% del petrolio mondiale via mare e 28% del GPL mondiale, sono crollati i transiti giornalieri del 90%. Devo dire che ci aspettavamo forse un dato anche peggiore. Invece il premier Modi indiano ha invitato l'India a ridurre i consumi di petrolio per un anno. Secondo il tracciamento dei dati Kepler, la petroliera Agios Fanurios e un'altra seconda petroliera, la Chiara M, avrebbero lasciato il Golfo Persico, questo risulta dai sistemi di tracciamento, e sarebbe riuscita a passare dopo aver fallito il passaggio attraverso lo stretto in almeno due precedenti tentativi. Ha caricato il greggio il 17 aprile. Sono due petroliere che hanno a bordo complessivamente 4 milioni di barili provenienti dall'Iraq. Le navi hanno disattivato i sistemi di tracciamento per evitare attacchi iraniani, però l'agenzia iraniana ha detto che la nave ha utilizzato una rotta designata attraverso lo stretto. Insomma, però stiamo parlando veramente di peanuts, di noccioline. Due navi su quasi 1000 bloccate, di cui hanno risultava quasi 200 sono petroliere. Tornando al tema dell'energia, il ministro Pichetto Fratin oggi è tornato sul nucleare e sugli stoccaggi di gas. Ha detto: sul nucleare le norme attuative arriveranno entro fine anno e sugli stoccaggi di gas siamo tutti tranquilli per il prossimo inverno. L'ha detto al forum Futuro Direzione Nord, in corso, che si è tenuto nella sede di Asso Lombarda a Milano. Sentiamo.
1: Da parte mia e da parte del governo, esprimo la posizione del governo, arrivare entro fine anno ad avere tutte le norme attuative perché questo paese abbia il quadro giuridico per le scelte di investimento sul nuovo nucleare. È diventato davvero una sfida personale, non solo di governo, ma è quello che io sento come dovere nei confronti degli italiani, dei giovani. Perché o noi diamo a questo paese le condizioni per poter competere a livello mondiale, ma anche a livello europeo prima di tutto, o altrimenti quella ricchezza che noi abbiamo non riusciamo a e che ci hanno trasferito i nostri padri e i nostri nonni, non riusciamo a trasferirla ai nostri figli e ai nostri nipoti. Non possiamo paragonarci a Francia e Spagna, è perché loro hanno l'energia a metà prezzo, in alcuni casi anche meno metà prezzo rispetto a noi, ma per una ragione molto semplice: la Spagna è la Francia è al 90%, oltre il 90% sul fronte dell'energia elettrica, oltre il 90% nucleare. La Spagna ha nucleare e fotovoltaico in grandi quantità. Io ho fatto un atto di indirizzo al mese di febbraio, quando non sapevo ancora che Trump non mi aveva chiamato, e di inizio di stoccaggio, e abbiamo contratti per oltre il 90% del gas che ci serve. Quindi oggi posso dire che sono tranquillo sulla quantità fino al, a superare il prossimo inverno, l'inverno 26-27. Questo è il ragionamento di medio periodo. Nell'immediato siamo molto legati alle scelte che faranno in questo tentativo di accordo di pace.
5: E riferito ancora, diciamo, alla crisi del Golfo, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, che tra l'altro ha dichiarato in merito all'antivirus che l'industria farmaceutica potrebbe sviluppare un vaccino abbastanza, non sarebbe un problema sviluppare un vaccino, ma qui parliamo del timore anche di carenze di farmaci. Allora ha detto Marcello Cattani, attenzione, non c'è un timore in questo momento, non ci sono carenze di farmaci. Certo, se la crisi dovesse perdurare nell'aumentare, potremmo avere un problema di carenza. C'è un problema di costi, perché gli ingredienti attivi sono aumentati del 100% in due mesi, l'alluminio del 120%, la plastica del 40%, la carta del 35%, e produrre un antibiotico che ha un valore riconosciuto di 1,50 euro diventa impossibile. E poi sull'export ha detto il trend è positivo, lo ha detto al microfono della collega Anna Migliorati.
6: C'è un problema tangibile nella struttura dei costi delle imprese, perché quando gli ingredienti attivi aumentano del 100% in due mesi, l'alluminio del 120%, la plastica del 40%, la carta del 35%, produrre un antibiotico che ha un valore riconosciuto di 1,50 euro a mese terapia diventa impossibile. Quindi i rischi sono anche sulla ricerca clinica. L'MFN si porta via anche investimenti in ricerca clinica. La ricerca clinica è un diritto per i cittadini di accedere a un farmaco, a un vaccino in sperimentazione, quando magari ha provato tutte le opzioni possibili. Quindi dobbiamo avere una vista molto alta e connettere oggi su scala globale le dinamiche che regolano la ricerca e la tecnologia e la produzione industriale, perché questa filiera poggia esattamente su questi pilastri. Al momento noi non vediamo effetti sull'export. Il 26 è iniziato comunque con un segno positivo, quindi significa che la qualità di farmaci e vaccini prodotti in Italia continua a servire tanti mercati in crescita, a partire da quelli europei e quello americano, che resta il primo mercato mondiale. Quindi non è un trend così forte come nel 2025, ma un trend positivo sopra il 5%, e vedremo come si consoliderà durante l'anno. È chiaro che gli effetti economici di questa crisi si iniziano a vedere su scala sui paesi europei, con PIL che scendono a ridosso dello zero, con aumenti inflattivi.
5: E a proposito dell'export, qui si parlava della farmaceutica, oggi è stato inaugurato il Tutto Food 2026 a Milano. Il presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, ha detto: ma comunque il Made in Italy continua a crescere, l'agroalimentare nello specifico ha toccato un record da 72,5 miliardi.
7: È una giornata assolutamente importante. Sappiamo che il Tutto Food è la manifestazione, mi viene da dire, più importante nel mondo per quanto riguarda questo comparto, che ha raggiunto nel 2025 il record assoluto per l'Italia di 72,5 miliardi. Sappiamo che ci sono alcune criticità nel mondo che dobbiamo fronteggiare. Proprio per questo il governo ha deciso di stanziare più fondi proprio per aiutare queste manifestazioni, dove quest'anno abbiamo portato insieme alla fiera, all'ente organizzatore, circa 3.800 buyers, in più anche circa 1.200 giornalisti di settore, quindi quasi un raddoppio rispetto all'anno precedente, perché dobbiamo proprio stare vicino alle aziende che hanno bisogno di raggiungere mercati nuovi, che hanno bisogno di consolidare la posizione americana che è toccata dai dazi e del cambio euro-dollaro, e dobbiamo stare sul pezzo per riuscire a portare i nostri produttori ad incontrare gli operatori che sono quelli che gli fanno la differenza, soprattutto quelli che sono i piccoli e medi imprenditori che hanno bisogno di una mano per andare all'estero.
5: con questo andiamo su Meteo Pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
13: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
14: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
16: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.

0: Allora, questo vertice si aprirà con la Cina in una posizione di relativa forza. Dico relativa perché è chiaro che è molto dipendente dal petrolio che passa dallo stretto di Hormuz, però è rimasta a guardare e, diciamo, in questo momento il problema c'era più l'amministrazione americana e quindi, per converso, stando ferma, la Cina è sembrata anche meno fastidiosa, diciamo così, dell'atteggiamento americano che se l'è presa con l'Europa, di nuovo con l'Italia. E poi i dati diffusi nel fine settimana, più 14% delle esportazioni nel mese di aprile rispetto all'aprile dell'anno precedente, è un dato superiore alle attese. Allora andiamo dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Alessandro Paterotti, buonasera.
2: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, abbiamo appena parlato di Pirelli e di Ferretti, che sono vicende che tu conosci molto molto bene. Io non ho detto
2: molto
0: che
2: bene,
0: non ho detto che abbiano fatto male avere il socio cinese, qualcuno. Ho detto che erano altri tempi, quando tu immaginavi che vabbè, il cinese entrasse perché aveva molta liquidità e non toccava, ed è

0: potenza del denaro e cinese, della potenza geopolitica cinese, possa poi andare a condizionare le imprese, le nostre imprese che hanno fatto accordi. Però è anche vero, e ricordiamolo, che in Italia ci sono 600 imprese a partecipazione cinese con 30.000 dipendenti. Qui parliamo di due aziende. Quindi attenzione, perché questo è lo scopo della visita di Trump in Cina. Qual è esattamente? Questa è una lezione che dobbiamo stare molto attenti anche noi in Europa, non parlo solo dell'Italia. Trump propone, nel caso, diciamo così, la vista è difficile perché c'è la questione di Hormuz, come hai detto te, e c'è la questione di Taiwan, che sono i due grandi pesi sul tavolo di questo incontro. Ti ricordo che la prima visita è in 9 anni, i cinesi fanno molto affidamento su questa via, su che cosa? E questa è la grande proposta di Trump, da quello che si comincia a sapere della Casa Bianca: la costituzione di una nuova commissione, un Board of Trade. Lui l'ha chiamato, lo chiamano così alla Casa Bianca. Di che cosa si tratterebbe? Di creare una commissione bilaterale che individua tutti i settori non strategici in cui possono essere rafforzate le relazioni commerciali bilaterali. Questo interesserebbe anche noi, per fare un po' di chiarezza su ciò che è strategico e ciò che non. C'è molta confusione su questa di intelligenza artificiale, una volta di aerei. Fra l'altro, a proposito di aerei, quello su cui i cinesi punteranno molto, e questo riguarda anche Airbus indirettamente, è la fornitura alla Cina per i nuovi aerei commerciali che ha sviluppato. Come sai, con la tensione commerciale l'America ha bloccato.
1: Aspetta un attimo che ti sto perdendo un attimo di qualità, ti riprendo un secondo. Sì. È importantissimo quello che tu stavi ricordando, che la proposta, quello che state appellando, è di un Board of Trade in cui Stati Uniti, bilaterale, sì, Stati Uniti decidono quali settori sono strategici e quindi c'è molta attenzione in quali invece puoi investire. Lo dico perché la Cina si è già molto irritata quando l'Europa sta approvando il piano Made in Europe e quindi, se ho ben capito il tuo ragionamento, anche l'Europa dovrebbe guardare a quello che sta facendo la Cina, cioè per evitare di avere uno scontro, visto che poi gli investimenti ci sono, ma anche per evitare di dare in mano ai cinesi settori strategici. Se ho capito il tuo ragionamento, Alessandro.
2: Sì, esattamente. Scusate, ma qua è caduta una linea.
1: Prego, prego.
2: Eccomi, pronto?
1: Sì, ti sento bene. Ti sento bene.
2: Mi sentite adesso?
1: Sì, sì, molto bene.
2: Ecco, dicevo, sì, è esattamente questo il punto. È quello di dare certezza del diritto non solo ai cinesi quando investono nei paesi stranieri in America, ma soprattutto alle aziende americane. Come sai, la vicenda dell'intelligenza artificiale... Pronto?
1: Sì, ti sento bene, Alessandro.
2: Sì, sì. La vicenda dell'intelligenza artificiale è un po' la chiave, la tecnologia, ma da quello che si è capito c'è un capitolo molto interessante che riguarda la low orbit economy, quella che abbiamo parlato molto spesso, quella dei droni. Questo è un altro settore in cui l'America vorrebbe fare una cornice in cui inserire quali devono essere le relazioni bilaterali. Però io ho letto in queste ore in modo molto approfondito quali sono gli editoriali che emergono dalla stampa governativa cinese per capire qual è il clima. Il clima è questo, loro dicono: l'importante è che Trump arrivi qua rispettando quello che è la Cina e ci dia delle indicazioni su come dobbiamo avviare un dialogo sulla questione della One China, ovvero Taiwan. Cioè la Cina vorrebbe da Trump, e questo bisognerà vedere se si ripete il bis che c'è stato con l'Ucraina, perché c'è anche molta tensione su questo. Cioè potrebbe cedere su Taiwan in cambio di qualcos'altro? Per esempio l'aiuto su Hormuz? Tu sai che sia Bessent che Trump hanno chiesto esplicitamente alla Cina un coinvolgimento diretto nella riapertura dello stretto. Sono tutte partite che sì, ci riguardano e quindi dovremo stare molto attenti. Questo, ti ripeto, è il primo incontro di 4 che sono stati programmati. Potremmo anche non avere tutte le novità di cui abbiamo parlato, ma sicuramente l'obiettivo di Trump è quello di tornare in America dimostrando che è in grado di dialogare con la Cina, oltre che come ha fatto con la Russia.
1: Sì, arriverà in Cina indebolito, secondo me. Anche la decisione di oggi, che sta pensando di togliere 18 centesimi di tasse federali sulla benzina, è un segno di debolezza, di problemi, perché te li sei creati da solo. E adesso ti leggo, nel ringraziarti Alessandro, un'agenzia appena battuta proprio su Trump: il presidente americano ha definito il cessate fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance il cessate fuoco di poter continuare ad andare avanti, e immagino che poi prenderanno atto di questo anche i mercati che erano già oggi incerti. Grazie intanto, poi noi seguiremo, perché venerdì inizia, ma va avanti fino al 18, la visita che si conclude con l'incontro tra i due, tra Xi Jinping e Trump.

seguiremo la missione di Trump, poi parliamo dei consumi degli italiani, il sondaggio noto oggi del Sole 24 Ore e di questa cosa, a mio avviso, molto virtuosa sui famosi prestiti d'onore per gli studenti al di là del reddito in base ai voti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

0: Di nuovo in diretta con Focus Economia. Dicevo, prima di arrivare a un'importante iniziativa che va sotto il nome dei prestiti d'onore per gli studenti meritevoli, al di là del reddito a disposizione, quindi dell'ISEE, del reddito familiare, ne voglio parlare fra poco, anche perché abbiamo i dati del mismatching, del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro per i profili non formati. Vorrei però fare un attimo una fotografia parziale, ci mancherebbe, riprendendo il sondaggio che era oggi su Sole 24 Ore, realizzato dall'Istituto Noto Sondaggi, sulla diciamo, su che cosa? Sulla percezione degli italiani dell'attuale crisi economica del caro carburante. È tutto in divenire. La cosa che a me ha impressionato è che già adesso 7 italiani su 10 avvertono nella loro quotidianità gli effetti economici delle guerre internazionali, soprattutto diciamo quella in Iran e nel Golfo. Mi sembra, per carità, la benzina è aumentata, però adesso avere già un impatto diretto così, non vorrei che fosse anche frutto di una percezione emotiva. Non sto dicendo che la benzina non sia alta, l'abbiamo appena raccontato, nel gasolio. E poi la maggior parte ritiene che sia destinata a peggiorare. Quest'anno 6 su 10 temono un peggioramento nei prossimi 2 mesi e 8 su 10 nei prossimi mesi, più generici. Antonio Noto è direttore di Noto Sondaggi, che ha pubblicato appunto oggi su Sole 24 Ore la ricerca. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: L'altra cosa che ho visto, insomma, il costo energetico è l'80% della preoccupazione, l'84% nei giovani. Tutti hanno percepito un aumento del costo del carburante, ma questo è dovuto, scusatemi, è ovvio. Direttore Noto, questo nella vostra indagine si è già tradotto in una ridefinizione dei comportamenti di consumo?
1: In maniera molto lieve, nel senso che nel nostro sondaggio abbiamo analizzato che sicuramente c'è molto timore che la situazione possa aggravarsi e quindi le famiglie stanno iniziando a prendere dei provvedimenti, ma non sono dei provvedimenti drastici, non è cambiato completamente il comportamento d'acquisto, il comportamento di consumo. Si stanno prendendo delle precauzioni del tipo: se posso risparmiare un poco inizio a risparmiare perché temo che la situazione nei prossimi mesi peggiorerà, se posso evitare di utilizzare l'auto, utilizzo i mezzi pubblici, magari lo faccio perché mi sto accorgendo che il carburante sta aumentando ancora di più. Quindi siamo in una situazione quasi preventiva, una situazione di guardia, possiamo dire, no? Per cui inizio ad assumere degli atteggiamenti, ma non sono dei comportamenti che rivoluzionano la mia vita. Però se non sono preoccupato del presente, è anche vero, nel sondaggio emerge un'eccessiva, un'elevata, anzi più che eccessiva, preoccupazione invece per i prossimi mesi, nel senso che una maggioranza molto alta di italiani ritiene, stima, che invece la situazione peggiorerà, ma peggiorerà di molto.
0: Chiaro, grazie al direttore di Noto Sondaggi Antonio Noto. Adesso parliamo di una buona notizia che ha a che fare con, certo, con il mercato del lavoro e della formazione soprattutto.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Focus Economia.

0: Sì, parliamo di occupazione, di mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, però come dicevo in una nota positiva, ci siamo già occupati del rapporto mensile, il bollettino del sistema Excelsior che è elaborato dalle Camere di Commercio. Il 43% delle figure richieste sono di difficile reperimento. I dati sono 1.700.000 posti di lavoro da coprire fino a luglio. Allora è chiaro che c'è una componente forte del settore turistico e lì sappiamo che ci sono problemi sulla stagionalità di questi lavori. Comunque sono 440.000 posizioni fra strutture alberghiere e ristorazione. Qui c'è la domanda più alta. E sono figure camerieri, baristi, aiuto cuochi, banconieri. Però attenzione, perché non c'è solo la parte, diciamo, legata alla stagionalità turistica, ci sono anche forti richieste per trovare IT manager, information technology manager, per coordinare e gestire i sistemi informativi anche nel settore turistico. Passando al commercio, al di là del turismo, 220.000 addetti da qui a luglio, per lo più assistenti alle vendite. E poi c'è l'industria, dove le assunzioni stimate da qua a luglio, quindi nei tre mesi, sono un po' più di 400.000, la maggior parte assorbita dal manifatturiero 253.000, poi alimentare 56.000, meccanica elettronica 56.000, metallurgia 43.000, tessile e abbigliamento 24.000. C'è bisogno di operai specializzati, ma attenzione, anche da qua a luglio, di 2.400 dirigenti, 14.000 ingegneri, 15.000 specialisti in scienze gestionali, commerciali e bancarie e 152.000 lavoratori fra tecnici informatici, telematici, delle telecomunicazioni e altre professioni tecniche. Questi dati sono elaborati dalle richieste che arrivano alle Camere di Commercio e che il sistema Union Camera è l'associazione delle Camere di Commercio ha questo sistema che funziona molto bene da anni e si chiama Excelsior. Perché dico che c'è una buona notizia? Perché da qualche giorno, nel frattempo, è aperta la piattaforma online per richiedere i finanziamenti garantiti dallo Stato dedicati agli studenti meritevoli. Ora, noi da sempre stiamo raccontando che si è fermato in parte, in buona parte, il cosiddetto ascensore sociale, cioè che è sempre più difficile, intergenerazionale, oltre che intragenerazionale. Ossia, non solo è sempre più difficile avere un ascensore sociale all'interno della tua vita lavorativa, ma anche tra te, tuo figlio, tua figlia, e quindi intergenerazionale. Mentre una volta la scuola, e per chi l'avesse frequentata anche l'università, rappresentavano un grande ascensore sociale, perché permettevano al figlio che studiava di crescere come posizione sociale rispetto al padre, era il principale veicolo, era appunto il principale ascensore, era quello dello studio. Questa cosa si è fermata negli ultimi anni, oserei dire quasi decenni, ce lo dicono tutte i monitoraggi e le statistiche. Ecco perché quello che si chiama in gergo prestito d'onore, che è una pratica molto molto diffusa negli Stati Uniti e anche nel mondo anglosassone, è chiaro che lì è delle rette molto alte, per esempio penso alla fase universitaria, ma questo diciamo, non giustifica da solo il fatto, perché anche in Italia magari la retta universitaria è sicuramente più bassa di quella americana, ma devi pagare comunque anche l'alloggio se è fuori città. Sappiamo che problema c'è in molte città nel reperire alloggi. E allora il fondo studio è una garanzia dello Stato applicata ai prestiti studenteschi. Si tratta di prestiti d'onore, appunto, senza garanzie personali, altrimenti che garanzie può dare uno studente? Con tempi lunghi di rimborso, permette di accedere al credito fino a 50.000 euro per percorsi in Italia, fino a 70.000 per percorsi all'estero, senza busta paga o senza garanzie. Lo Stato copre il 70% del finanziamento. Questo rende il prodotto sostenibile per le banche, perché ne devono accantonare meno. Quando tu hai una garanzia del 70% dello Stato, è chiaro che il prestito grava meno sugli accantonamenti. Il fondo è gestito da Consap e poi invece la verifica accademica, per non finire, diciamo così, nella nostra poco invidiabile classifica, la fa Abacus, che è una società italiana che è attiva nei servizi digitali anche per l'accesso alla formazione e ai prestiti studenteschi. È stata creata nel 2017. Che cosa fa? Ce lo racconta il fondatore, nonché numero uno di Abacus, l'avvocato Paolo Cuniberti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, voi, se ho ben capito, voi diciamo, fate, andate a controllare che i documenti caricati, perché quello che non vogliamo è che qualcuno bari. E che tipo di controllo riuscite a fare? Prego.
1: Dunque, il controllo iniziale, se parliamo di un triennale, primo anno, si riferisce alla maturità e all'iscrizione, quindi barriere relativamente basse all'entrata, si tratta di un voto di maturità del 75. Per corsi successivi alle triennali bisogna aver acquisito un voto di triennale per accedere al master, in alcuni casi poi, parlando di invece di dottorati, essendoci una forma di selezione positiva, è sufficiente aver acquisito il titolo che ha consentito di entrare nel dottorato. Sono perciò requisiti, definiamo, relativamente semplici da comprendere e totalmente comprensibili se si vuole evitare un accesso in modo disordinato a un qualcosa che ultimamente è debito pubblico, perché si tratta di garanzie di Stato.
0: Allora, io, per essere molto chiaro, visto che vedo già molti messaggi al 349-238-6666, vale, possono accedere ai finanziamenti garantiti al 70% dallo Stato e fino a 50.000 euro. Chi si iscrive ai corsi, come ricordava lei, di laurea triennale, magistrale o ciclo unico, i corsi di alta formazione artistica e musicale, i master universitari di primo e secondo livello, i corsi di specializzazione post laurea, dottorati di ricerca, per cui è ampio, corsi di lingua di durata non inferiore a 6 mesi riconosciuti da enti certificatori qualificati e gli ITS, le ITS Academy, perché abbiamo fatto intere puntate con Maria Piera Ceci per anni sul ruolo degli ITS come alternativa al percorso di laurea, i diplomi ITS, post diploma, diciamo, di scuola superiore, e quindi gli istituti tecnologici superiori, da non confondere con gli istituti tecnici, l'ho detto miliardi di volte. E poi ci sono inclusi anche i percorsi di studio effettuati all'estero, purché riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Le chiedo una cosa però, perché se un'iniziativa così è un'iniziativa da paese civile, se vado a vedere però le domande realizzate, le domande effettuate, dal 2011 al 2025 hanno avuto accesso al fondo mediamente solo 150 studenti l'anno. Ora, sapendo quello che è il problema anche del potere d'acquisto degli italiani, delle famiglie italiane, l'aumento del caro vita, per esempio, in molte città, complice la pressione che è arrivata dagli affitti a breve e quant'altro, 150 sono un po' pochi. Non c'è un problema di comunicare, diciamo, il fondo, perché insomma, il plafond non ho capito quale sia, ma mi sembra che sia ben più alto dei 150 che hanno diritto ogni anno.
1: Assolutamente. Dunque, c'era una missione chiara sin dall'inizio, corretta, di dare quanto più accesso possibile a quanti più studenti possibili. Ciò che era al momento, quello strumento, in realtà era un semplice fondo e non era una garanzia pubblica vera e propria. Non aveva un processo digitale, quindi ora, se posso definirlo, a Consap 2.0,
0: sì, sì,
1: ha una garanzia formale del Tesoro e quindi, come diceva lei, abbassa notevolmente il costo di finanziamento in capo alle banche, quindi il cosiddetto costo del capitale regolamentare da mettere a fronte di un finanziamento uno studente, ed è anche velocizzato, grazie anche al nostro intervento, a livello digitale. Per darle una statistica freschissima, la piattaforma apre 10 giorni fa, ad oggi il traffico è stato di 300,
0: ottimo,
1: con 200 di queste che verranno certificati in modo positivo. I 100 non positivi sono spesso dovuti a un errore di inserimento del dato, quindi non è un soggetto bocciato di per sé, è solo un soggetto che dovrà rifare.
0: E speriamo
1: il processo.
0: Che venne parlato anche qui, parlare appunto del fondo, ripeto, Abacus controlla, diciamo, verifica la documentazione che avete data, che è stata messa. Il portale, la domanda si può presentare sul portale MyConsap di Consap SPA, che gestisce il fondo. Visto che parlavo fino a 50.000, ricordavo fino a 50.000 euro per i percorsi in Italia e 70.000 per i percorsi all'estero, quando diciamo che intanto viene dato un prestito a chi non avrebbe merito altrimenti, ma quando diciamo che il rimborso è molto lungo, di cosa parliamo, Cuniberti?
1: tra 5 e anche 15 anni, dipende dalla banca, dipende dal programma di ammortamento della banca specifica. E quindi è una discussione che si ha con la banca quando si negozia il prestito. La restituzione, è importante dire che sono tranche annuali di 15.000 l'uno, quindi non viene erogato immediatamente, certo, 50.000, ma 15.000 tranche su base annuale, salvo che non siano dei master specifici, dove allora è possibile effettivamente avere i 50.000 subito. Però diciamo sono ammontari doppi rispetto al vecchio prodotto, se posso usare
0: Diciamo, anche fossero 15.000 all'anno per 3 anni, diciamo, non è poco per dare una mano, insomma, a coprire le spese, non sono solo le tasse universitarie, sono tutte le spese accessorie, non devo spiegarlo certo a chi ha dei figli che stanno frequentando l'università fuori sede. E quindi, io spero che si vada avanti, che venga utilizzata questa formula, che è molto seria, che come ricordava lei, Cuniberti adesso è in piattaforma, ha anche un ammontare doppio. Voi fate la verifica, la certificazione che il percorso sia corretto e che le domande siano corrette, come già ricordavo, molte vengono respinte per errori, diciamo, per vizi di forma, non di sostanza. Beh, se siete già 300 in 10 giorni, dopo che sono stati erogati solo 150 finanziamenti l'anno dal 2011 al 2025, speriamo che si arrivi a numeri molto importanti. Ripeto per la terza volta, ma ci tengo molto, il fondo per il credito ai giovani, il cosiddetto fondo studio, e quindi il portale è MyConsap di Consap S.P.A. e si inseriscono i dati anagrafici, accademici, e si segue tutto il percorso per verificare se hai i requisiti previsti dalla normativa. Una domanda flash che me la chiedono: ma l'ISEE conta in questi casi?
1: No.
0: Ok, quindi indipendentemente dal reddito della mia famiglia, diciamo così.
1: Non è un sussidio, è di merito, e ci sono verifiche poi periodiche, bisogna avere un numero di esami o crediti formativi, per cui un soggetto in corso, serenamente, a prescindere dal voto che avrà per i propri esami, porta a compimento un ciclo di studi avendo una disponibilità da 50-70.000. Merito e basta.
0: Merito e basta, quindi prestito d'onore, anche perché appunto è un prestito, non è un sussidio, fa bene a ricordarlo, poi i soldi verranno ridati, ma l'idea mutuata dal mondo anglosassone è che tu hai bisogno di quei soldi quando studi e non lavori. Poi magari riuscirai, visto che si va dai 5 ai 15 anni, una volta entrato nel mondo del lavoro, a restituire questi soldi. Cioè, l'idea è questa, non è un sussidio, quello è un altro meccanismo che va, diciamo, per i meno abbienti. Grazie. E poi ci tenga aggiornato su come andrà. Quando è che si chiudono le iscrizioni?
1: Le iscrizioni sono aperte, di fatto la piattaforma lavora 24 ore al giorno, quindi è, come si dice in termini anglosassoni, rolling, quindi sempre aperto, non c'è una chiusura.
0: Allora, grazie al CEO e fondatore di Abacus, Paolo Cuniberti, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi, saremo in diretta da Bologna.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
5: casco.
4: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Silvia Mantica, Event Manager B&R Automazione Industriale.
9: Se costruite macchine automatiche, sapete che il mercato non aspetta. Oggi i vostri clienti vogliono macchine performanti, che si adattano, che producono su misura, che non sprecano tempo, e B&R vi dà gli strumenti per costruirle. Al nostro stand vedrete in azione l'automazione adattiva e le tecnologie meccatroniche che stanno ridefinendo il futuro della produzione. Demo live che mostrano come aumentare le prestazioni delle vostre macchine, come ridurre i tempi di sviluppo e come battere la concorrenza. Da B&R portate a casa non solo idee, ma soluzioni concrete.
8: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Sono le 23.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Cinque giovanissimi fermati per l'uccisione del bracciante maliano a Taranto, a sferrare i fendenti mortali un quindicenne. Antivirus in Italia a rischio basso, ma massima cautela, dichiara il Ministero della Salute. Legge elettorale, il centrodestra va avanti, ma apre al confronto con le opposizioni. Serie A, il Bologna vince a Napoli, qualificazione Champions rimandata per i partenopei. La Lega Calcio afferma tutta la 37esima si giocherà domenica 17 maggio. Buonasera dalla redazione di Radio 24 da Dario Ricci. Sono cinque i giovanissimi fermati per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante originario del Mali ucciso all'alba di sabato in Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. La svolta nelle indagini in serata, quando gli agenti della polizia hanno dato esecuzione al provvedimento. Sono interessate due procure, quella ordinaria e quella per i minorenni. Tra i fermati due quindicenni, due diciassettenni e un ventenne. I giovani sarebbero a vario titolo legate all'uccisione del bracciante. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è stato proprio un ragazzo di 15 anni, ne compirà 16 tra qualche giorno, a sferrare i fendenti all'addome di Bakary Sako con un coltello o un cacciavite, uccidendolo. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie, isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Sono alcune delle misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, dove si è verificato un focolaio di antivirus. Lo indica la circolare messa a punto dal Ministero della Salute. Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova e divulgatore medico scientifico, al microfono di Alessio Maurizi in Effetto Giorno.
5: Errori ne sono stati fatti veramente tanti, errori che non commetterebbe uno studente del quarto anno di medicina, per esempio lasciare andare via 30 persone da una nave su cui è in corso un'epidemia di una malattia infettiva senza sapere di che malattia infettiva si trattasse, cioè fino a che non sai di che malattia infettiva si tratta, naturalmente non fai uscire nessuno. Si chiama quarantena perché nasce proprio sulle navi, voglio dire, la si faceva nel 1500. Se non fosse uscita nessuna persona non ci sarebbe nessun minimo problema, perché sarebbero state sbarcate le persone, messe in isolamento, controllate e tutto finiva lì. Abbiamo 30 persone che hanno preso aerei, treni, metropolitane, che sono andate a feste di compleanno, a matrimoni, sono andate a lavorare, cioè evidentemente un po' di rischio ce l'abbiamo, poi nessuno è qua per fare dell'allarmismo, si figuri lei, però da infettivologo un po' di preoccupazione evidentemente ce l'ho. Una malattia infettiva trasmissibile per via respiratoria con 30 persone che prendono gli aeroplani non è il massimo.
11: La coalizione di centrodestra è determinata a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale con l'unico obiettivo di dotare l'Italia di una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura, chiunque vinca le elezioni. Così riferiscono fonti di maggioranza al termine del vertice con la premier Meloni e i leader di centrodestra a Palazzo Chigi. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se, come si auspica, vi sia convergenza sull'obiettivo della stabilità. Da domani, fanno sapere sempre dalla maggioranza, i capigruppo alla Camera dei Deputati del centrodestra contatteranno quelli dell'opposizione per avviare il confronto. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones avanza dello 0,19%, il Nasdaq a più 0,10%, l'S&P 500 a più 0,19%, euro a 1,1779 sul dollaro. E ora il calcio, Bologna che vince 3-2 a Napoli nel posticipo del lunedì che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A, rosso-blu avanti con Bernardeschi e il rigore di Orsolini, poi Di Lorenzo accorcia le distanze, nella ripresa il pari di Alisson Santos, ma nel recupero ecco il gol decisivo di Rowe per gli emiliani, per il Napoli qualificazione aritmetica alla Champions rimandata. E la Lega Calcio ha stabilito che la 37esima e penultima giornata di campionato si giocherà tutta domenica prossima 17 maggio alle 12.30, quindi poco prima della finale del singolare maschile di tennis, sempre al Foro Italico di Roma, il derby della capitale, le altre 4 partite relative alla qualificazione in Champions. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20.45 infine le 3 sfide salvezza. Grazie a Carlo Salvatore in regia, GR24 torna a mezzanotte.

0: noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ti è mai capitato di entrare in una stanza e dimenticare perché? Oppure leggere un messaggio e iniziare a rispondere e perdere completamente il filo? Non è solo distrazione, spesso c'entra la memoria di lavoro ed è proprio da qui che partiamo oggi insieme al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensana e autore di Strategicamente, edito dal Sole 24 Ore. Ciao prof, benvenuto.
2: Buongiorno Nicoletta, è un piacere essere qui con te. Quello che hai descritto capita a tutti e a tutte le età, questa è un'indicazione importante da dare. Stai parlando di memoria di lavoro. Che cos'è la memoria di lavoro? La memoria di lavoro possiamo definire una sorta di lavagna mentale temporanea, ci permette di mantenere e usare le informazioni mentre facciamo qualcosa, ad esempio mentre seguiamo questa conversazione, quando organizziamo un discorso, quando prendiamo delle decisioni. È fondamentale nella vita di tutti i giorni.
1: Certo, e quindi noi non parliamo solo di ricordarci le cose, ma stiamo parlando di efficienza mentale quotidiana. Perché è così importante e come possiamo allenarla?
2: In effetti la memoria di lavoro la possiamo considerare proprio il centro operativo dell'efficienza mentale. È poco conosciuta ma è veramente fondamentale perché è coinvolta per esempio nei processi di attenzione, nel ragionamento, nella capacità di rimanere concentrati anche. Quando questa memoria è ben allenata, il cervello riesce a gestire meglio le informazioni, a essere più rapido, a essere più lucido. Quando è sovraccarica invece iniziamo a perdere il filo del discorso, come dicevi tu, dimenticare i dettagli e magari sentirci anche mentalmente inefficaci. Ecco perché è importante allenarla.
1: Ecco, facciamo subito un test, un autotest, una prova pratica, così chi ci ascolta può testarsi in tempo reale e capire se deve allenarsi di più oppure se è già pronto.
2: Sì, propongo un test per valutare proprio la memoria di lavoro. Dirò una lista di parole, memorizzarle e poi ridirle in ordine alfabetico. Leggo la lista di 5 parole, memorizzatele e poi ditele in ordine alfabetico dalla A alla Z.
1: Ecco, non vale scriverle, ma andiamo.
2: Esatto, lavoriamo con la memoria. Quindi le 5 parole sono obiettivo, Nicoletta, salute, radio, carbone. Qual è l'ordine corretto?
1: Chi ce l'ha fatta subito, prof, non ha problemi. Ma chi, insomma, ancora ci sta provando, che cosa deve fare?
2: Nessun problema, perché questa memoria si può allenare come tutte le abilità mentali. Per chi vuole farlo, do un esercizio molto semplice, ma potente, che è quello di prendere 5 numeri a caso, 10, 5, 17, 24 e quello che vogliamo, e poi mentalmente sempre rimetterli in ordine.
1: Grazie al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, e che ritroveremo presto per un nuovo allenamento. Buona giornata, prof.
2: Grazie e buona mente a tutti.
1: E lascia la linea Gianluca Nicoletti con Melog e vi auguro una buona giornata e un buon ascolto.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Sherlock. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Allora, agli amici di Sicilia in Festa, vi ricordo che il 14 di maggio saremo ospiti con l'avvocato Massimo Lovati e Lele Mora, non ha bisogno di presentazioni. Sarà una serata a dir poco spettacolare.
2: Che serata facciamo, Lele?
3: Pazzesca.
2: Pazzesca.
4: E portiamo anche l'elefantino.
1: Novità a 360 gradi.
4: E portiamo anche l'elefantino.
5: Devo dire che mi ha colpito questo video preso da Instagram. Lo trovo paradigmatico, esemplificativo di una situazione media dell'interesse italiano rispetto all'attualità. È un video che presenta un evento che avverrà in Sicilia, Sicilia in Festa, un evento che avverrà il 14 di questo mese. Lo presenta un giornalista, Diego Caltabiano, che appunto di mestiere fa questa cosa, presenta eventi, e fin qua nulla di assolutamente particolare, ma è sulla geniale combine di ospiti di questo evento che rappresenteranno il clou di questo evento. C'è l'avvocato Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, quel signore strano che chiamano Jenny la rana, con i capelli in maniera scomposta, con un modo di parlare molto, diciamo, molto creativo, che ancora parla del delitto Garlasco, anche se non è più l'avvocato di Sempio, abbracciato con un altrettanto scapigliato, con pochi capelli ondeggianti al vento bianchi, Lele Mora. Lele Mora e Lovati, l'avvocato Lovati, sono abbracciati e promettono che faranno un evento sensazionale. Entrambi sono la sintesi dei due fatti di cronaca più interessanti, interessati, più proclamati sulle pagine giornali italiane, percorsi sui telegiornali, che sono da una parte naturalmente l'immarcescibile caso Garlasco, che ogni giorno dà nuovi spunti e nuove attenzioni, rappresentato dall'avvocato Lovati. E Lele Mora, suo malgrado, è l'elemento esemplificativo del bunga bunga, tutto ciò che è legato a Nicole Minetti e alla vicenda singolare, paradossale, non so come la racconteranno fra anni, della grazia data al Presidente della Repubblica a Nicole Minetti, ma non perché Nicole Minetti non meriti grazie, perché Nicole Minetti non stava in prigione, non ha fatto un giorno di prigione, non andrà mai in prigione, perché viene graziata Nicole Minetti? E c'è tutta una vicenda molto complicata, oggi riprende il Fatto Quotidiano, che è il giornale che ha sollevato per primo questa vicenda della singolarità della grazia a Nicole Minetti, c'è tutte le implicazioni politiche, c'è dietro il Ministero della Giustizia, c'è dietro la magistratura, c'è tutto dietro, tutto e il contrario di tutto. E oggi, dicevo, il Fatto Quotidiano riprende la testimonianza fondamentale di una massaggiatrice che andava nella villa in Uruguay, dove viveva col suo marito Nicole Minetti, dice anche qui facevano qualcosa tipo bunga bunga, venivano ragazze da tutto il mondo, piacenti, le sceglieva Nicole Minetti, si facevano delle grandi feste per personaggi importantissimi dell'economia e della politica, insomma lo stesso modello veniva applicato anche in Uruguay, poi sai, lo dice questa massaggiatrice messa in prima pagina sul Fatto Quotidiano, ma sta di fatto che mi ha sorpreso che già in sé sono due elementi spettacolari, in sé almeno trasformati in elementi spettacolari, perché c'è di tutto, c'è l'austera e assoluta integrità del nostro Presidente della Repubblica messo a confronto con Nicole Minetti, per quanto redenta, per quanto ormai madre, per quanto comunque sia, mai come in questo momento vengono riportate e scondivise tutte le telefonate intercettate delle preparazioni del bunga bunga, vieni te, viene quell'altra, facciamo questo, facciamo quell'altro, le foto, insomma Nicole Minetti non si scrollerà mai di dosso la storia del bunga bunga, per quanto graziata a torto, a ragione. E Lele Mora, che era diciamo il deus ex machina di tutto l'alimento vitale dei bunga bunga, presenta un evento che promettono cose spettacolari assieme all'avvocato Lovati, che in sé rappresenta il 50% dell'avvocatura che è stata protagonista in televisione almeno nell'ultimo anno rispetto al caso Garlasco. L'avvocato Lovati ripete continuamente e viene anche l'elefantino, frase sconnessa, senza senso, non si capisce perché. E in questo caravanserraglio e in questo a Sarabanda oggi convoco il mio compagno di aperitivo Stefano Feltri. Buongiorno Stefano.
2: Ciao, buongiorno, ben trovato.
5: Stefano Feltri, giornalista, curatore della newsletter Appunti, Appunti sull'economia, politica e tutto il resto, che trovate naturalmente in rete, cercate Appunti Stefano Feltri, ogni giorno ci fornisce approfondimenti e riflessioni sulla realtà. Però tu ti era sfuggito a questo meraviglioso evento che avverrà in Sicilia, Sicilia in festa. Come vedi l'accoppiata Lele Mora e l'avvocato Lovati? C'è una genialità in chi l'ha messa insieme e chi promette da loro delle paradossali, meravigliose serate di festa?
2: Ma c'è una cosa intelligente che ha detto una volta Fabrizio Corona, per quanto sembri strano fare questa affermazione. Cioè lui ha detto a un certo punto: non ci sono più i VIP di una volta, per questo bisogna usare la cronaca nera per costruire una nuova generazione di personaggi pubblici, di VIP, e questa era stata l'intuizione che lui aveva avuto già all'epoca, nel 2007-2008, nella prima stagione, nella stagione 1 del caso Garlasco, diciamo, quando lui era andato proprio a Garlasco e aveva cercato di trasformare in personaggi televisivi le due famose gemelle K, che poi al momento, per quello che sappiamo, sostanzialmente non c'entravano niente con l'assassinio di Chiara Poggi. Quindi lui aveva avuto questa intuizione che, se vogliamo, prepopulista, e nel momento in cui non c'erano più delle superstar, dei personaggi pubblici della generazione di quelli che stanno tutti adesso morendo uno dopo l'altro, Ornella Vanoni, Gino Paoli, eccetera, allora la gente doveva potersi confrontare con personaggi più orizzontali, insomma, che è stato anche poi quello che aveva fatto il Grande Fratello nel 2000, cioè guardi persone normali come se fossero persone speciali. E quindi la cronaca nera si è inevitabilmente saldata con questa specie di intrattenimento pruriginoso che, per trovare un altro punto di contatto col caso Nicole Minetti, ha poi alla fine sempre un sottofondo anche moraleggiante, c'è sempre una parte di comportamenti sessuali, di giudizio morale su quello che facevano queste persone. Quindi insomma è all'intersezione di tutte le nostre, come dire...
5: Se pensi anche Garlasco ha dato questo meraviglioso ingrediente che lo ha risvegliato dall'attenzione forse un po' intorpidita di chi lo seguiva ormai da mesi, e il fatto dei famosi video intimi possono essere stata la causa scatenante. Insomma, sono tutte supposizioni, tutte ipotesi. Mai la chiacchiera da bar e la chiacchiera da aperitivo è stata più integrata in questo momento da queste vicende che in sé hanno dei punti in comune, perché sia il caso Minetti sia il caso Garlasco è adombrato comunque da... Hai visto oggi la pagina nuova sul Fatto Quotidiano, da storie che riguardano gli aspetti della sessualità, quindi le feste, i festini, il bunga bunga esportato in Uruguay, qualcosa del genere. Il caso Garlasco sembra tutto riposizionato su una chiave di un famoso video che avrebbe visto Andrea Sempio, da quello poi sarebbe nata l'insana passione. Non sappiamo nulla, non abbiamo gli atti, non abbiamo nulla sott'occhio, non sappiamo cosa si sono detti, non sappiamo esattamente. Non abbiamo le carte in mano, ma già siamo pronti a creare fantasmagoriche supposizioni. E accade questo, però se alziamo un attimo lo sguardo, il mondo è in fiamme, i nostri portafogli sono agli sgoccioli, andiamo a fare la spesa, io ho visto delle pesche che erano arrivate a 8 euro al chilo, delle peschettine asfittiche, stitiche, 8 euro al chilo, e non ci rendiamo conto di questo. Come mai riusciamo a avere questa capacità, almeno è tipica italiana, non lo so, fa parte del nostro paese, del nostro DNA, del nostro essere quello che siamo, di sovrapporre eventi assolutamente irrilevanti nella nostra vita quotidiana rispetto ai grandi eventi che potrebbero cambiare o stanno già cambiando la nostra vita?
2: Ma guarda, io ogni tanto mi sto leggendo dei libri di, per una serie di ragioni, sto a spiegare, di Agatha Christie in questa fase della mia vita, e vedi la differenza tra Agatha Christie e quello che è venuto dopo in altri, il noir e tante altre cose. Cioè Agatha Christie dà l'illusione che tu puoi sempre scoprire un colpevole e ripristinare l'equilibrio iniziale. Quindi secondo me, in un momento in cui noi non riusciamo ad accettare che gli equilibri
3: su cui è costruito il nostro benessere, la nostra stessa sicurezza, la nostra sopravvivenza, per la prima volta da una generazione vengono rimessi in discussione. Quindi non siamo più sicuri di niente, non siamo più sicuri che non ci arrivi un missile in testa nei prossimi 10 anni, nei prossimi 5 anni. Cioè, ci sono stati attacchi dell'Iran a paesi della NATO come Cipro, insomma, cioè, stiamo vedendo delle cose che non pensavamo che avremmo visto. Ecco, allora rifugiarsi in qualcosa dove sembra che l'unico problema sia stabilire chi è il buono e chi è il cattivo, beh, insomma, tutto sommato è molto rassicurante. Cioè, alla fine anche la vicenda di Garlasco, che era sempre stata tutto sommato molto disturbante, perché c'era una persona condannata in carcere senza, per aver ucciso la fidanzata in 20 minuti senza un movente, adesso rientra in un alveo più gestibile, cioè o è Tizio o è Caio, o è Stasi o è Sempio, o c'è un movente, c'è una storia, quindi c'è anche un certo sollievo in questo, no? E idem la vicenda.
5: C'è stata una fase intermedia molto strumentale. Garlasco è una delle tante colonne portanti in fase di referendum, per dire, vedi, questi errori accadono perché non c'è la separazione delle carriere. Questa era la vulgata: se non volete più queste cose, votate per la separazione delle carriere. Questa cosa adesso è caduta, perché finito il referendum è caduta totalmente. Poi rimane Garlasco nella sua accezione più legata al feuilleton, proprio, capito? La fase che viene adesso fuori, c'è di tutto. La madre di Sempio che aveva una storia con il pompiere che è una cosa allucinante, col pompiere, quindi il famoso biglietto del parcheggio sarebbe stato consumato in un adulterio che il padre rinfacciava, e queste macchine intercettate in cui da una parte c'è un presunto colpevole, fa dei grandi soliloqui in cui si autoaccusa, dall'altra parte i genitori litigano. Cioè, io penso nemmeno la fantasia di un scrittore di romanzi d'appendice riuscirebbe ad avere tanto. E è così forte da sovrapporre rispetto al fatto che quando andiamo a fare la spesa piangiamo lacrime amare. Persone che mai hanno fatto caso, andavano a fare la spesa, fortunate la vita, hanno dei bei lavori, non si ponevano mai il problema, prendo questo o quell'altro. Oggi guardano i prezzi, si rendono conto che se si mettono in borsa un pacchetto di pomodori lo pagano più di 4 euro al chilo, sono veramente, veramente tanto.
3: Sì, sì, no, assolutamente. Io avevo fatto un libro un paio di anni fa, forse 3 anni fa, sull'inflazione, che era uscito nel momento in cui i prezzi stavano leggermente scendendo, e quindi non è che ha avuto un successo commerciale travolgente. Però, cioè, lavorando a quel libro mi ero reso conto che il problema non era tanto l'Ucraina e l'aumento dei prezzi del gas, ma il fatto che la nostra economia sia strutturalmente soggetta al rischio che se si soffoca, diciamo, uno dei famosi colli di bottiglia, i choke points, come lo stretto di Hormuz e tanti altri, siamo talmente interdipendenti con tutti gli altri pezzi che si muovono che succedono dei disastri istantanei. Questo però richiede un sacco di studio, un'analisi complessa, bisogna accettare che non tutto è sotto il nostro controllo, che delle nostre scelte hanno delle conseguenze di lungo periodo, e quindi anche qua si cerca di replicare lo schema binario buono e cattivo. Quando è che queste vicende entrano sull'agenda della politica e su quella appunto della chiacchiera da bar? Quando si può dire è colpa di qualcuno, no? Quindi è colpa degli speculatori, è colpa dei supermercati che si arricchiscono, è colpa di questi. Nel momento in cui lo riporti, se vuoi, nella dimensione Garlasco, in cui devi solo trovare il colpevole giusto, allora tutti ne sanno parlare. Quando cominci a porti la questione che forse c'è la questione della transizione ecologica che non abbiamo fatto, c'è la scelta se avere merce a basso costo o pagarle di più ma comprarle solo dai paesi amici, cioè ci sono una serie di questioni molto profonde su cui però nessuno di noi si sente di poter davvero agire individualmente. Allora finché rimane così, cioè, tendiamo a ignorarlo. Allora le discussioni come quella su Garlasco, come quella su Nicole Minetti, che alla fine è la questione delle persone si possono redimere o no, eccetera, diventano poi molto più facili da gestire cognitivamente
5: anche rispetto alle questioni dell'economia. Abbastanza più complessa la questione Minetti, ci pensi bene, non è semplicemente se la grande organizzatrice, il Bunga Bunga, se ora è diventata una brava e attenta madre di famiglia, ma è molto più complessa. Ti faccio sentire un attimo come la racconta Marco Travaglio, che in fondo è quello che ha sollevato questa cosa anche assieme al Domani e sta tenendo sulla notizia.
6: quello che mi ha insospettito subito, cioè non puoi dare la grazia a uno che non ha scontato nemmeno un minuto di pena, che non rischia il carcere ma solo i servizi sociali, la tieni nascosta per un mese e mezzo sperando che resti nascosta per sempre, cosa che poi non è successa purtroppo per loro, e soprattutto una domanda te la fai, ma chi è che può dare un bambino malato per giunta in affidamento o in adozione a una che faceva i bunga bunga con le minorenni a casa di Berlusconi? Già questo puzzava di stante un miglio. Dopodiché delle testimoni con cui ha parlato il nostro cronista hanno raccontato che la madame, cioè quella che selezionava le ragazze, esta chica me gusta, esta chica non me gusta, era proprio Nicole Minetti, altro che cambiare vita e diventare Santa Maria Goretti.
5: Ok, avete sentito quella che è la sintesi della lettura di Travaglio del caso Minetti, poi con Stefano Feltri, spero anche con il pubblico, può chiamare all'800240024, cercheremo di rifare l'agenda delle nostre priorità emotive rispetto a quello che ci accade attorno. Tra poco.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa... Per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al cancro.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
11: In collaborazione con
12: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Tempo in diretta.
14: Venti sostenuti nelle prossime ore sull'Italia con precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Domani mattinata nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese. Possibili fenomeni isolati solo su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Col passare delle ore tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera, temperature sostanzialmente stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotomazione. Info su skoda-auto.it.
18: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: edizione, la Biennale di Venezia è autonoma.
1: Allora, 800 24 00 24, cominciano ad arrivare le telefonate alla nostra chiacchiera da bar, appuntamento periodico che faccio appunto con Stefano Feltri. Ricordo la sua newsletter Appunti, su cui potete vedere ogni giorno e leggere commenti all'attualità. Intanto io ringrazio Ettore Ossi, Anna Riva, Paolo Valentino, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. C'ho un esercito che mi mette in onda, quindi ringrazio tutti. Stefano, aggiungiamo al calderone delle chiacchiere che ci allontanano dalla realtà anche questa vicenda. Tutta la vicenda del conflitto russo-ucraino si è risolta in maniera fantasmagorica in questi giorni, vedendo ragazze con il seno nudo che ballavano, con fumogeni rosa, cappucci rosa, e una vicenda interna alla cosiddetta riscossa dall'egemonia culturale che si consuma proprio Russia sì, Russia no. Anche questo trovo sia veramente un divertente, paradossale, diversivo rispetto all'attualità che ci circonda.
2: Ma questa è una cosa che io ho sempre osservato con interesse, cioè ogni crisi, ogni dramma in Italia ha tre stadi, cioè ce n'è uno in cui c'è il fatto al centro, poi ce n'è uno in cui il fatto diventa una polemichetta politica o da talk show in cui non si discute più del merito, ma si discute di lei ha detto questo, non mi interrompa, mi faccia parlare, e poi arriva l'indifferenza. Questo c'è sempre questi tre stadi, non è? Il passaggio in cui qualcosa diventa polemica politica è probabilmente un nostro modo collettivo per gestire una complessità altrimenti inquietante, difficile da maneggiare. È molto più facile commentare il fatto che i due ex amici Buttafuoco e Giuli, uno mezzo convertito all'Islam, l'altro cultore delle divinità pagane, eccetera, si trovano a litigare, a mandarsi WhatsApp senza risposta, eccetera, piuttosto che rispondere a una delle domande.
1: È un conflitto religioso per te. Oggi non so se hai visto Franco Cardini, che poi è un intellettuale sempre usato di destra, spara su Buttafuoco, dice un allievo di Reghini, che era un signore che si dava da fare nella massoneria operativa fra le due guerre, zoroastriano, evocatore di dei, via dicendo. Insomma, riviene fuori qualcosa che veramente dà una coloritura romanzesca all'attualità. Ti immagini i ministri che fanno rituali a Dea Cibele, d'altra parte quell'altro che rievoca, che ne so, i dervisci, qualcosa del genere, non ho ben capito. E tutto questo coronato da questa meravigliosa performance, che forse era la cosa più artistica che abbiamo visto in questi giorni, delle ragazze che protestano contro il padiglione russo.
2: Sì, no, è una cosa che fa ridere, perché è quello che doveva essere un po' l'apice dopo 4 anni finalmente di controegemonia di destra, finalmente ci doveva essere una riscoperta delle radici, eccetera. Poi si capisce che ognuno di questi riscopre radici diverse, e ognuno di questi ha un'idea anche bizzarra di cosa dovrebbe essere quell'identità nazionale della nazione che dicono di difendere, perché non si capisce qual è. Cioè, non mi vengono in mente due persone più singolari di Buttafuoco e Giuli come interpreti, come dire, del comune sentire degli italiani. Ecco, citano e leggono autori che nessuno conosce e addirittura si richiamano a religioni diverse da quella che la maggior parte degli italiani come dire, almeno incrociato nella vita. Però sì, anche qua è tutta una trasformazione.
1: Si pone Salvini, il più grande baciatore di crocifissi che abbiamo avuto nell'arco costituzionale, ma anche dai tempi della Democrazia Cristiana, penso.
2: Sì, assolutamente. Salvini, che a sua volta, per complicare il tutto, è l'erede di un partito che era nato inventando una religione, quella del dio Po e dell'acqua sante della Padania. Quindi c'è tutta una, come dire, è l'incapacità diciamo, chiunque cerca di risalire alle origini di una cultura, di una tradizione per stabilire un punto comune, di fatto fa un atto di impostura, fa una forzatura, una sintesi nella quale nessuno, tranne forse lui stesso, si può riconoscere. E questo, secondo me, è il vero fallimento di questo tentativo della destra di diventare, di forgiare una nuova identità nazionale. Non ce l'hanno neanche loro e non hanno gli strumenti per imporla. Insomma,
1: allora, siccome si dice nelle nostre contrade, chi non beve in compagnia o ladro non ha

0: Pia, per non bere soltanto noi due, allarghiamo il bancone del nostro bar ad altre persone. Carlo da Padova, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie. Allora, l'ho chiamata perché avevo sentito prima parlavate e mettevate in relazione il caso Minetti con il caso
0: Cappato. Non lo mettevo io in relazione, fanno uno show pestaiolo in Sicilia, l'avvocato Lovati e Lele Mora, io non l'ho inventato io.
1: Più che altro si parlava del fatto che c'erano degli aspetti sessuali che potevano essere simili. Allora, io ritengo che sono due cose completamente diverse, nel senso che il caso Garlasco è una barzelletta di quelle che ci qualifica come paese, perché è una cosa veramente ridicola.
0: Una ragazza è stata ammazzata comunque, questo non ce lo dimentichiamo.
1: No, piano. Mi stavo riferendo all'ultima fase di questa ricerca che stanno facendo, che è mediatica al massimo e basta, insomma, penso che non arriverà a nulla, ma il fatto è che ti porta a prendere la posizione, questo è assurdo, perché su un caso così complesso è assurdo essere esperti, insomma, a livello mediatico. Invece il fatto Minetti è un fatto secondo me grave, perché questa persona che frequenta ambienti come Epstein e via dicendo, cioè il suo compagno ha questi rapporti, e qui trattiamo tutta un'altra cosa, lì hanno coinvolto il nostro Presidente della Repubblica facendo
0: tendiamo sempre a radicalizzare, mettere insieme una serie di notizie. Non è che Minetti frequenta Epstein, nei file Epstein è l'attuale marito della Minetti, ma ci compaiono tante persone. Da lì poi a dire che la Minetti, non è voglio fare l'avvocato della Minetti, per non evitare proprio le radicalizzazioni. Vedi Stefano, come faccio poi nella chiacchiera arrivare, la Minetti era nei file di Epstein quando lei era il marito, e quindi tutto questo mette in crisi il Presidente della Repubblica, cosa che in realtà è vera. Ecco, tu come, dammi una lettura scevra possibilmente da condizionamenti, da pregiudizi, da bias di questo fatto. Come è accaduto, perché è accaduto e soprattutto le circostanze in cui è accaduto, che ripercussioni hanno e stanno avendo.
2: Io penso, dovendo fare un'estrema sintesi, ti direi Nicole Minetti ha ritenuto inaccettabile una piccola limitazione della sua libertà personale, perché non sarebbe andata in carcere, eccetera, e ha usato una scusa sanitaria sulla quale ci sono molti dubbi come leva per ottenere una grazia che altrimenti mai avrebbe avuto alcun elemento per poter richiedere, perché non si dà la grazia a chi non sta in carcere, a chi non è ascoltato neanche un giorno di pena. Questo può diventare nella chiacchiera da bar che lei ha adottato, il bambino l'ha comprato per rimanere fuori dai servizi sociali. È facile arrivare a conclusioni estreme. Secondo me, se trovava ad avere per i fatti suoi portava questo bambino a Boston inventando che non in Italia non avevano curato, e da lì i suoi avvocati hanno detto ma proviamo a usare questa cosa. E il Quirinale, di cui tutti assicurano che Mattarella ha una particolare sensibilità per le questioni che riguardano i bambini, ha probabilmente usato un metodo di giudizio troppo lasco. Ecco, questa secondo me è l'estrema sintesi di questa faccenda, non c'è niente di più, niente di meno, anche se poi i giornalisti e i politici dicono forse una trappola in cui la destra ha usato
0: ma secondo me ci ha semplicemente provato lei, come giusto, perché per avere una sua totale integrità e muoversi piacevolmente, comunque nessuno si può portare uno strascico giudiziario, si può farne a meno. Diciamo, questo percorso gli è stato agevolato quando è arrivata al Quirinale, era già presentata come una mamma redenta con un povero bambino a carico, probabilmente così. Ci fermiamo un secondo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Dialogue. Riprendiamo con Stefano Feltri le nostre chiacchiere, aggiungendo qualcosa alla chiacchiera che ci ha sollevato il nostro ascoltatore, dicendo sempre sul caso Minetti che c'erano oscure trame dietro. Da commentare avrete la novità del giorno: Graciela Mavel de los Santos Torres, la massaggiatrice che ha lavorato 20 anni nella tenuta Giuseppe Cipriani a Punta dell'Este, dice che nella finca Gin Tonic, cioè diciamo la tavernetta, chiamiamola così, della loro villa in Uruguay, passavano di tutto, da donne bellissime, anche minorenni che venivano dal Brasile, dall'Argentina, dall'Italia, dall'Uruguay. Lei faceva massaggi, ha fatti finché non gli sono stati chiesti massaggi con l'Happy End, ha detto no, questi non li faccio, se n'è andata, l'hanno liquidata in malo modo, e oggi dice, in realtà altro che redenta, continuava a fare la stessa cosa qui in Uruguay. Ora, ti sembra plausibile, Stefano, che qualcosa che comunque ha sempre dei margini di incertezza, al di là delle sentenze, di tutto, alle nostre latitudini, in cui era coinvolto un presidente del Consiglio, in cui si tende sempre a minimizzare, possa essere un elemento che possa darci qualcosa di nuovo se avviene la stessa cosa in Uruguay, grazie alla testimonianza di una massaggiatrice? Cioè, stiamo parlando di questo mentre abbiamo i missili che quasi ci volano sulla testa, se ha ragione la massaggiatrice a cui è stato chiesto il segone fuori corso, oppure se in realtà è un attentato a un cammino di redenzione.
1: Ma sì, abbiamo molti pochi elementi. Lì va dato atto a Thomas Mackinson del Fatto Quotidiano di essere riuscito a fare una cosa che pochi fanno, cioè un'inchiesta in un altro paese, insomma, stando in Italia, che è una cosa diciamo difficile, ma viene anche da dire che se l'ha fatta lui, forse potevano farla anche i soggetti istituzionali dedicati a questo. Quindi secondo me è come nel caso Garlasco, diciamo, a un certo punto la discussione si fissa sull'aspetto più comprensibile e si perde di vista il resto. Cioè, per esempio, a me sarebbe piaciuto un dibattito sul fatto che forse questa vicenda ci fa capire che il potere di grazia andrebbe abolito, che è un retaggio medievale di un'altra stagione storica in cui un singolo soggetto, sulla base di una sua valutazione personale, dei suoi valori, eccetera, cancella una sentenza penale perché decide lui. Adesso Mattarella è una bravissima persona, ma negli Stati Uniti Donald Trump ha graziato degli esimi delinquenti che avevano rubato miliardi con le criptovalute, o il tizio che gestiva il deep web per comprare la droga, eccetera. Così come nel caso Garlasco, appunto, la discussione è tutta su ormai il lato mediatico della faccenda, dove invece nel caso Garlasco sembrano esserci dei seri problemi istituzionali, perché c'è un'inchiesta parallela sul fatto che un magistrato probabilmente è stato corrotto, ci sono delle carte che sono uscite dalla procura arrivate ai legali di Andrea Sempio. Nel migliore dei casi gli avvocati di Andrea Sempio si sono fatti pagare 45.000 euro in nero, nel peggiore se li sono fatti dare per poi corrompere carabinieri e magistrati. Quindi diciamo, là dove c'è dove ci sono delle questioni serie istituzionali su cui andrebbe chiesta trasparenza, ci rifugiamo in una discussione moraleggiante, eccetera, e perché è l'unica che riusciamo a gestire. E quindi appunto più lontano è il fatto, più è facile esprimere opinioni molto nette che prescindono da qualunque discussione di merito, ecco, che vale per l'Uruguay come per la provincia lombarda, ecco.
0: Sentiamo Claudio da Udine. Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, la mia mattina generalmente è scandita da colazione, vedo e ascolto le notizie del TG5 e poi Toletta e ascolto il buon Simone Spezia su Radio 24. C'è una netta differenza, ma non su come vengono date le notizie, su quali notizie vengono date. Il TG5 è un TG che dura poco più di 10 minuti, la mattina si ripete ogni quarto d'ora. Molte volte io ho notato ci sono solo notizie riguardanti cronaca nera o fatti per esempio sulla famiglia Nel Bosco, appunto, certo. Il caso Minetti, il caso Garlasco, femminicidio.
0: Oggi ho letto un articolo accorato: per la famiglia Del Bosco non c'è stata la festa della mamma. Sono cose che fanno veramente stringere il cuore. Prego, vada avanti.
2: Una sostanzia di sport e il TG è finito. Poi passo dalla cucina al bagno, accendo la radio, ascolto Spezia e insomma ascolto ciò che effettivamente succede nel mondo, cioè che ci sono delle guerre, che il prezzo del petrolio sta salendo, che appunto andare alla pompa di benzina è diventato veramente molto dispendioso, che fare la spesa lo è ancora di più. Per cui mi chiedo, cioè, non c'è uniformità anche su come, non su come vengono date le notizie, su quali notizie vengono date, su quali notizie no, alcuni
0: la differenza, giornali, la, differenza la, fa, però, la differenza la fa il medium su cui lei fruisce. Il telegiornale necessita di una sintesi, il telegiornale ha anche necessità, ha una sua linea di orientamento e deve dare prevalenza ad alcune notizie piuttosto che altre. Quello che fa la mattina Radio 24 è un serio lavoro di rassegna stampa, di collazione, di contrapposizione, di confronto fra tutte le notizie che escono, senza nessun imperio dover darne altre e nasconderne altre. Ascoltare una rassegna stampa richiede tempo, attenzione e strumenti di analisi, di verifica e di approfondimento. Il telegiornale te lo guardi in 5 minuti e pensi che il mondo sia quello. Sei d'accordo, Stefano? È anche un po' quello che dicete all'inizio: bisogna un po' studiare e applicarsi per capire cosa ci succede attorno, perché sennò le semplificazioni, vai su TikTok, figurati, c'hai il mondo raccontato quanto vuoi.
1: Sì, questa idea che è sempre colpa tutto dei media che ci nascondono le cose è una barzelletta. Cioè, Simone Spezia fa un programma al mattino che dura 1 ora e mezza, il TG5 dura 10 minuti. È chiaro che spiegare perché cresce il prezzo del petrolio, i mercati future,
0: si alza 2 ore prima per guardare i giornali e capire bene cosa è uscito sui giornali.
1: Non c'è, è un che lavoro dietro diverso, ma c'è anche un'attenzione diversa dell'ascoltatore, dello spettatore. Forse questa è la cosa, insomma, non è che si può sempre dare la colpa ai media, dipende anche noi quanto tempo gli dedichiamo, anche da lì dipende la qualità dell'informazione che riceviamo.
0: Allora, se volete dedicare del tempo all'approfondimento, leggetevi ogni giorno gli appunti di Stefano Feltri, che sono delle importantissime riflessioni, quelli sono i fatti del giorno, e ascoltate anche Radio 24. Alla prossima!

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Quali sono i fattori che fanno la differenza nel rendere il possibile ritorno al nucleare dell'Italia un affare per la collettività piuttosto che una fregatura, un costo? Buonasera da Maurizio Melis. Il dibattito fin qui, devo dire, più che altro a colpi di slogan, non è che abbia lasciato molto spazio a questo tipo di valutazioni, eppure l'industria nucleare è in assoluto una delle più sensibili alle condizioni al contorno. C'è una varietà enorme di tecnologie con relativi costi, c'è una grande varietà di tempi, regolazioni, condizioni finanziarie che possono determinare il successo o l'insuccesso dal punto di vista proprio economico di un programma nucleare. Ebbene, c'è un'analisi condotta da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano e dell'Università dell'Insubria che ha provato a fare proprio questo, quindi non rispondere alla domanda se l'Italia debba o meno adottare l'energia nucleare, ma andando a vedere come, al variare di una serie di fattori tecnici, economici e di contesto energetico, come lo sviluppo delle infrastrutture di rete, il mix energetico ideale contenga più o meno nucleare. Allora, ne parliamo con Mario Motta, che è professore di fisica tecnica, nonché delegato alla transizione energetica del Politecnico di Milano e coautore dello studio. Bentornato a Smart City.
7: Grazie Maurizio, buonasera.
6: Aiutaci un po' a capire qual è la ratio, che tipo di analisi avete fatto sostanzialmente.
7: Allora, l'analisi che abbiamo fatto l'abbiamo condotta all'interno del Joint Research Partnership sull'idrogeno che ha il Politecnico ed è di fatto un'analisi fatta con un modello del sistema energetico nazionale che cerca, diciamo, l'ottimo economico date certe condizioni del contorno. Le condizioni del contorno sono quelle date dal quadro regolatorio, quindi i piani di decarbonizzazione che il Paese ha in base agli obiettivi che l'Unione Europea si è data, la penetrazione delle rinnovabili, l'efficienza energetica, e tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie di generazione da rinnovabili e da fonti tradizionali e dell'evoluzione della domanda in diverse regioni del Paese.
6: Ecco, quindi non entra negli aspetti tecnici del nucleare, ma cerca, diciamo, di calcolare quanto nucleare si sviluppa nei vari scenari a seconda appunto di come tutti questi parametri prevedibilmente possono variare, se esatto. Ho ben capito. Ecco, allora, vediamo appunto quali sono i parametri più importanti che incidono sulla appetibilità o meno del nucleare. Il primo è un po' scontato, del costo della tecnologia.
7: Sì, perché degli impianti realizzati nel mondo il costo di investimento varia tra i 3.000 e gli 11.000 euro per kilowatt installato, con i valori più bassi relativi a impianti russi e cinesi, i valori più alti invece agli ultimi progetti installati in Europa.
6: Ecco, l'altro parametro fondamentale è il tempo. Più che mai per il nucleare il tempo è denaro.
7: Senza dubbio, bisogna considerare che gli impianti nucleari hanno dei tempi di costruzione che normalmente sono molto lunghi rispetto ad altre tecnologie. Cioè, gli ultimi progetti europei hanno dei tempi di costruzione che vanno tra i 15 e i 20 anni. La media degli impianti nel mondo è intorno ai 7 anni. Significa che dal primo momento in cui si cominciano effettuare gli investimenti, di fatto il ritorno per quegli investimenti si vedrà solo dopo un tempo molto
6: certo, i primi flussi di cassa positivi, cioè quando comincia a buttare energia elettrica in rete, iniziano 7 anni dopo, 10 anni dopo,
7: almeno,
6: 20 anni dopo, a seconda dei casi.
7: E quindi, diciamo, diventa molto importante anche il costo del denaro, cioè il tasso di interesse che bisogna riconoscere a chi quel denaro lo presta per fare l'investimento.
6: Fammi un esempio.
7: Ad esempio, con un tasso di interesse del 4%, un impianto realizzato in 20 anni costa il doppio rispetto a un impianto realizzato in 5 anni.
6: Ecco, sì. E questa è banale finanza, no? Ecco, un altro aspetto, un altro parametro che impatta molto ed è un po' meno intuitivo, direi, è lo sviluppo della rete, elettrica, dell'infrastruttura a idrogeno. Perché?
7: Perché in un mondo in cui la generazione di energie rinnovabili cresce in maniera disomogenea sul territorio nazionale, avere più infrastrutture di trasporto significa coprire con le rinnovabili meglio la domanda e quindi lasciare meno spazi liberi ad altre tecnologie, per esempio a quella nucleare.
6: Ecco, poi ricordiamoci, lo stesso discorso vale per la discontinuità, diciamo, nel tempo delle rinnovabili, no? Anche lì le infrastrutture di trasmissione, per esempio, gli accumuli e quant'altro, tendono a compensare la discontinuità nel tempo, non so, del sole e del vento. Quindi una volta che hai fatto quegli investimenti, il nucleare ti serve di meno. Sbaglio? Quindi questo è il
7: Senza dubbio.
6: motivo per cui interferisco, c'è un trade-off, come si suol dire, fra queste due infrastrutture, diciamo, quella di rete e quella nucleare. Allora, grazie Mario Motta, domani ci risentiamo perché cerchiamo di capire un po' meglio quali sono i confini che saltano fuori dalla vostra analisi, mentre questa sera abbiamo capito quali sono i parametri che impattano di più il futuro del nucleare. Grazie per intanto Mario Motta.
7: Grazie tante.
6: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.
8: Senti Mauro, ma se
9: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
8: Non siamo noi.
9: Oh, e se
8: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
9: Ecco, non siamo noi.
8: E se anche
9: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
8: Non siamo noi.
9: Ah, e se invece
8: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
9: Con autorevole leggerezza, ecco. Quelli siamo noi.
8: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni?
9: Fabala luce.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21ª edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
12: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
13: È mezzanotte.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Ah. Hantavirus in Italia a rischio basso, ma massima cautela, dichiara il Ministero della Salute. Trump pronto alla visita in Cina, ma sull'Iran la diplomazia è in stallo. Cinque giovanissimi fermati per l'uccisione del bracciante maliano a Taranto, a sferrare i fendenti mortali un quindicenne. Serie A, Bologna vince a Napoli, Champions rimandata per i partenopei. Tennis, a Roma oggi Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Nonostante le rassicurazioni dell'OMS e delle autorità mondiali, continua a salire l'allarme antivirus, l'allerta è elevata anche in Italia, ma il rischio resta basso. Il servizio.
15: Nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria per 45 giorni sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi che si trovavano sul volo su cui era salita la donna poi deceduta per l'antivirus, il ministro della Salute Orazio Schillaci assicura: in Italia nessun pericolo, così al TG1.
16: Sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
15: Gli altri due passeggeri sono una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno e un medico cinquantenne sudafricano in isolamento in Veneto. Stanno tutti bene, sono asintomatici. Come misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, la circolare messa a punto dal Ministero della Salute indica quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Pur confermando un rischio molto basso, si legge, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: La crisi internazionale, la visita di Trump in Cina è ormai imminente, ma è ancora stallo diplomatico sull'Iran.
17: In stallo la situazione Hormuz dopo che USA e Iran hanno respinto ancora una volta le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Oggi, sulla sicurezza dello strategico stretto, i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videoconferenza con i rappresentanti di 40 paesi. Le nostre navi si avvicineranno allo stretto solo a tregua stabilizzata, ha fatto sapere Guido Crosetto, rimandando i dettagli a domani, quando il ministro della difesa insieme a Tajani si presenterà davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Definita spazzatura la proposta presentata da Teheran a Washington, Donald Trump è tornato a parlare di Iran, prima prefigurando nuovi attacchi e dando per spacciato il cessate il fuoco, poi affermando che gli USA continueranno a trattare fino ad un accordo e che la via diplomatica è ancora possibile. Ha fatto anche sapere di star valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom, il presidente americano, il quale è atteso a metà maggio a Pechino. Secondo la CNN, i progressi nei colloqui con Teheran dipenderanno dall'esito della visita in Cina del presidente americano. L'Iran ha già fatto sapere di essere pronto a sostenere il piano per il Golfo in 4 punti del presidente cinese Xi Jinping. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: La politica italiana con la maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale ma apre al confronto con l'opposizione.
18: Evitare strappi dopo la debacle al referendum sulla giustizia. La maggioranza prova ad aprire un dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. La coalizione di centrodestra è però determinata a proseguire il percorso su una legge con l'obiettivo di dare all'Italia una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura a chiunque vinca le elezioni. È quanto emerge dal vertice di maggioranza Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i leader di centrodestra. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se ci sia convergenza sull'obiettivo di stabilità o se piuttosto si preferiscano sistemi non chiari che consentono di governare anche a chi non ha la maggioranza. Sul tavolo lo stabilicum proporzionale con premio di maggioranza, che però è già stato bocciato da 120 costituzionalisti per un premio di maggioranza troppo alto, per l'incompatibilità con il bicameralismo, per le liste bloccate e per l'indicazione del premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: La cronaca ora: sono 5 i giovanissimi fermati per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all'alba di sabato in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Tra i fermati, 2 quindicenni, 2 diciassettenni e 1 ventenne. In particolare sarebbe stato 1 quindicenne a sferrare i fendenti mortali al bracciante agricolo, pugnalato a morte mentre si stava recando al lavoro in bicicletta. La scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari insieme ai figli di 16 e 14 anni. Sarebbe stata trovata una lettera nella casa del padre in cui la donna avrebbe descritto una situazione di grande sofferenza e di inquietudine. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento in provincia di Udine. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1700 esuberi su un totale di 4500 addetti in Italia. La riduzione di personale riguarderà tutti gli stabilimenti e verrà chiuso quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, in cui lavorano 170 persone. Un annuncio inaccettabile per i sindacati FIM, FIOM e WILM, che hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente. 8 ore di sciopero nazionale hanno chiesto al governo una convocazione urgente al MIMIT. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones avanza dello 0,19%, il Nasdaq sale dello 0,10% e l'S&P 500 segna un più 0,19%, euro a 1,1779 sul dollaro. La giornata in Europa.
19: Chiusura a diverse velocità per le borse europee, con lo stallo nelle trattative in Medio Oriente che spinge nuovamente al rialzo le quotazioni delle commodity energetiche. Il Brent si riavvicina ai $105 al barile, il gas naturale è prossimo ai €47 al megawattora. Sull'azionario a Piazza Affari il nuovo rally del petrolio premia i titoli oil come Eni e Saipem, con il FTSE MIB che riesce a strappare una chiusura in progresso dello 0,76%. Forti acquisti anche su Diasori, in scia ai risultati trimestrali. Vendite al contrario sulla difesa, con il presidente russo Putin che si è detto aperto a una risoluzione del conflitto in Ucraina. Così sul listino milanese scivolano in coda Leonardo e Avio. Cali anche per il lusso di Moncler e Cucinelli, che scontano i rischi di rallentamento dell'economia. Ben comprato il Bitcoin, in rialzo di un punto sopra gli $81,000, piatto l'oro mentre balza l'argento, in rialzo nel contratto spot del 6% a $85 l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Lo sport con il tennis, un derby a sorpresa e un paio di delusioni ieri sulla terra rossa degli internazionali d'Italia a Roma. Il derby azzurro sarà oggi quello tra Jannik Sinner, che ha superato facilmente in 2-7 l'australiano Popirin, e Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che a 29 anni ha battuto invece a sorpresa l'americano Tiafoe. Così Sinner a Sky Sport.
20: Sarà una partita difficile, no? Cerco di stare più sul mio, è un giocatore che non conosco bene, però ecco, cerchiamo di prepararla abbastanza bene e poi vediamo quello che succede. Però ecco, sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
13: Oggi dalle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud, poi Darderi contro il tedesco Zverev. Eliminati invece ieri Bellucci e Cobolli. Per il calcio, Bologna che vince 3-2 a Napoli nel posticipo del lunedì che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A. Rossoblù avanti con Bernardeschi e il rigore di Orsolini, poi Di Lorenzo accorcia le distanze nella ripresa, il pari di Alisson Santos, ma nel recupero ecco il gol decisivo di Rowi per gli emiliani. Per il Napoli qualificazione aritmetica alla Champions ancora rimandata. E la Lega Calcio ha stabilito che la 37esima e penultima giornata di campionato si giocherà tutta domenica prossima 17 maggio alle 12:30, quindi poco prima della finale del singolare maschile di tennis, sempre al Foro Italico di Roma, il derby della capitale e le altre quattro partite per la qualificazione in Champions League. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 le tre sfide salvezza. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il sole 24 ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Allora, no, voi siete o due mistificatori o siete dei farabutti.
5: Duca, io
6: ma
5: sono...
6: scusi, ma quali farabutti? Qui è Radio 24, ma come si permette di dire che la Confindustria sono dei farabutti? Come
4: so,
6: si permette? Allora, se volevo dire,
5: Duca,
6: caro,
5: di Serra
6: senza
5: Capriola.
6: Essere maleducato.
5: Scusi, Duca di Serra
6: Duca
5: Capriola.
6: Di cosa?
5: Di Serra di... Capriola.
6: E cos'è Serra Capriola?
5: E che ne so, Duca di Serra Capriola si chiama.
4: Io sono una persona che ha sempre lavorato,
5: esatto,
4: non so voi. Io,
5: esatto,
4: vedo un numero qua, voi siete due scostumati.
5: No,
4: Duca. Di lavoro di Rai 24.
5: Duca.
4: Quindi io faccio,
5: Duca,
4: e chiudo,
5: Duca,
4: brutti scostumati.
5: No, Duca, non faccia così però, Duca.
3: La

0: E no, nessun fantavirus sulla nave. E no, le vedete queste due antenne là sopra? Ognuna di quelle due grossi, enormi antenne emette 12,75 gigahertz, ok? Tanta roba. Quella nave ha due di queste enormi antenne. Praticamente è un 5G. Pensate a tutte le antenne con 5G con cui ci hanno circondato nelle città. Ora, non so a voi, ma a me questa nave sembra proprio un grande esperimento sociale, perché vedete, se accendono tutti i 5G che stanno in città contemporaneamente e muore tutta la popolazione, hanno un problema. Cominciamo a provare in piccolo, vediamo che succede. Basta!
1: Dagli Astor ai Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Windsor, Lee, Odias, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Dyne.
0: Eccolo qua l'esperimento.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Ma io non lo so, non ci sono altri argomenti, altre persone da chiamare che no. Facciano discorsi un pochino più, no. Più almeno comprensibili.
0: No.
4: Comunque, io voglio parlare con Giuseppe. Peccato sta cazzo di trasmissione, peccato che sia fatto in due, cioè, porca puttana. Cioè, lo so, c'è quel cazzo di animale lì che...
5: Allora, niente, io sto pensando che qua siamo rovinati.
6: Beh, amici miei, le femministe dovranno rimangiarsi tutto. Tutte le schifezze che hanno detto sugli alpini a Genova. Non è successo un cazzo. Non è successo nulla. Sono state giornate di festa, magari un po' caotiche per i genovesi, ma non è successo un emerito cazzo. Assolutamente nulla. Zero. A parte qualcuno che dice di essere stato guardato troppo dentro un autobus. Un esponente dei 5 Stelle che ha detto: mi hanno guardato insistentemente dentro un autobus. Ma lo sguardo è vita, vogliamo ricordarlo a queste femministe. Lo sguardo anche insistente, anche la bavetta alla bocca, no? La bavetta di un signore, magari di un alpino, lo sguardo arrapato è vita. È la prova che viviamo, è la prova che sopravviviamo, è la prova che siamo ancora maschi, che ancora ci piace la figa e dobbiamo urlarlo forte, continuamente, e anche se dentro un autobus, che sia in alpini o meno, ci mettiamo a guardare un bel culo, ci mettiamo a guardare una bella donna e ridiamo e guardiamo anche insistentemente, ripeto, con la bavetta alla bocca, non c'è nulla di male, perché lo sguardo, signori miei, lo sguardo è vita. Peraltro nei 5 Stelle devono mettersi d'accordo, perché un candidato in Puglia, in quel di Manduria, un candidato dei 5 Stars, ha diffuso, anzi purtroppo hanno diffuso, non lui, un messaggio in cui sostanzialmente dice che gli piace la figa. Ora si è dovuto scusare, si è dovuto scusare. Oggi dire viva la figa è diventato un motivo di scandalo. Ha semplicemente detto che gli piace la figa. Purtroppo non possiamo mandarlo in onda, perché mandandolo in onda commetteremo un reato, naturalmente, no? La diffusione di materiale privato. Diffusione di materiale privato. Ma questo candidato, invece di esaltare quello che ha detto, beh sì, in un messaggio privato ho detto che mi piace la figa. E qual è il problema? Dov'è il problema? Si è dovuto scusare. A questo siamo arrivati in questa società di merda. Società che tu hai voluto.
3: Parenzo.
6: Tu hai voluto.
2: No, Parenzo, cazzo.
6: Pazzesco.
7: You're going through the motion. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024. O whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
8: Cioè, tu vai a Spezia a ritirare un premio e lo Spezia retrocede in C dopo 14 anni. E poi magari ti stupisci che loro fanno gli striscioni perché non sei gradito. Ci mancherebbe altro. Un gufo del genere, cazzo. Mamma mia, incredibile. Una dopo l'altra ne combini.
9: Segni fuori, culi al vento di qua, di là, scritte vergognose. Vi invito a fare sesso a oltranza, anzi, con una piccola venatura di invidia, vi dico che fate bene. Amatevi H24, da, din qua, di là.
6: Signor Spatalino. De Luca.
10: Beh, ma se
6: senti
10: De Luca. Tutto fatto con l'intelligenza artificiale, tutto, cioè sto. Praticamente se è più intelligente l'intelligenza artificiale dimostra di essere più intelligente di lui, però.
6: Ma non lo so, non credo, dice la stessa cosa contro LGBTQ+, eccetera, che
10: è
6: cazzo vuol dire?
10: È addestrata, cioè qui c'è un uso stupido di una grande tecnologia. Pensa che la tecnologia di intelligenza artificiale viene usata per curare le malattie, eccetera, e tu invece la addestri, perché così si dice, col verbo spataliniano. Tu sei, io penso che chi ha inventato l'intelligenza artificiale si rivolta nella è ancora vivo, ma voglio dire, questi se ascoltano la trasmissione spengono immediatamente la ricerca sull'intelligenza artificiale. Sì.
11: La nostra città. E questo
10: e questi sì.
6: Vai, De Luca, i coloni
10: questi
6: israeliani.
10: Sono gli amici antifa.
6: Posso dirti una cosa? Mi hanno rotto i coglioni. Adesso ti posso dire una cosa. No, io lo dicevo anche prima di te. Perché tu sei novello da questo punto di vista qua. Sei uno che sei venuto da poche settimane dalla mia parte.
10: No, io sono.
6: Fermo là. Questi antifa, questi che si proclamano antifa con questa bandierina. È rosso e nera, non a caso rossa e nera, non a caso,
10: cioè?
6: Rossa e nera.
10: Questi qua, non a caso, no?
6: Non a caso, perché non è che sono rossi, questi sono fascisti, diciamo la verità.
10: In America li hanno messi fuori legge.
6: No, ma per me non mi ha messo nessuno fuori legge, non mi interessano queste cose qua. Libertà per loro di dire quello che vogliono. Posso, ovviamente non di fare atti di violenza. Questi cosiddetti antifa dovrebbero avere il coraggio di venire qui in studio. Davanti a me, fermo! Li voglio qui in studio davanti a me. Avessero il coraggio di venire qui in studio davanti a me, in queste due postazioni che sono lì, con le loro bandiere, possono dire quello che vogliono, ma non vengono perché se la fanno sotto. Perché gli viene la cagarella, gli viene il cagotto.
10: Qua,
6: no, venissero, li ospito tranquillamente. Quelli di Genova, quelli di La Spezia, quelli che vogliono. Gli antifa sono i peggiori fascisti. Glielo dico in faccia se vengono. Siete peggio dei fascisti. I fascisti non esistono più, li avete sostituiti.
10: Non esistono,
6: quelli sono più liberali. Sono più libertari di loro. Fanno parlare tutti. Fanno parlare tutti. Vai.
10: Sono uguali.
6: Oggi
10: sono uguali.
6: Fermo, giù. I cosiddetti, lascia perdere Casa Pound. I cosiddetti fascisti all'università hanno invitato un signore che è il figlio di Gassman di sinistra a cantare.
10: Ma quelli non sono fascisti.
6: I gruppi antifa, quelli che vengono chiamati fascisti, sono stati criticati da questi antifa. Hanno dovuto fascisti, eccetera. Sei un fascista. Hanno criticato pure Leo Gassman e sono stati costretti ad annullare l'evento. Cioè, oggi i veri intolleranti, chiamiamoli così, i veri intolleranti, i veri antidemocratici, stanno da quella parte. Sono quelli che si proclamano antifascisti, sono loro i veri intolleranti. E quello che è successo a te ieri, quello che succede puntualmente nelle università italiane, sono delle prove schiaccianti di quello che sto dicendo. Schiaccianti. De Luca e i coloni, vai.
12: Vediamo immagini che si ripetono di coloni israeliani che aggrediscono contadini palestinesi in Cisgiordania, che compiono atti di vero e proprio nazismo. Ministri del governo israeliano che brindano alla pena di morte per i palestinesi. In questo momento due militanti che facevano parte della flottiglia diretta a Gaza sono stati sequestrati dall'esercito israeliano, sono stati incarcerati, sono stati elegantemente torturati, picchiati e vengono trattenuti come se niente fosse. Dopo un atto di pirateria e di delinquenza sconfinata compiuto dall'esercito israeliano in acque internazionali.
6: Intanto ci sarà stato pure un genocidio, però per ora le prove lo dicono anche all'AIA, le prove per adesso non ci sono. No, lo dicono anche all'AIA, ma lasciamo perdere.
10: No, il giudice Canna ha detto chiaramente che non si può, sul genocidio non ci sono ancora elementi.
6: Manconi.
10: Ha detto il dottor Canna.
6: Senti Manconi.
13: Se però utilizzassimo questo tratto del carattere, della cultura maschile, per ricavarne una prova e una colpevolezza, dovrebbero essere arrestati immediatamente metà di coloro che telefono a quella trasmissione radiofonica, che se non sbaglio si chiama La Zanzara, dovrebbero essere arrestati gli stessi conduttori, se non sbaglio Giuseppe Cruciani.
11: Bravo, sì.
13: Però anche Davide Parenzo. Insomma,
11: casi di omonimia.
13: Stiamo attenti.
6: Lo diceva, diciamo, quasi lo diceva,
10: sì, ridendo, ma
6: lo diceva
10: un gioco,
6: per difendere esempio, diciamo, per difendere esempio. Fabio da Rovigo, vai, Fabio da Rovigo.
14: Allora Cruciani, io sono incazzato per la guardia giurata che è stata licenziata. Quella lì stava facendo il suo lavoro e anzi, secondo me bisognerebbe cambiare, bisogna cambiare la legge.
10: Bisogna dire all'azienda che l'ha licenziato, non a Cruciani.
14: No, ma
10: Cruciani
14: qua bisogna
10: non
14: cambiare
10: ha
14: proprio
10: nessun
14: la legge.
10: Potere su quell'azienda.
14: Bisogna cambiare la legge.
10: Non c'entra niente la legge, amore. Amore, non c'entra la legge.
14: Se si fa una bella legge che qua gli si dà il manganello in mano,
10: amore,
14: vedi che sti maranza,
10: amore,
14: li mandiamo a fare in culo.
10: Amore, fatelo spiegare dal tuo amichetto Cruciani, reduce dal teatro di Londra.
6: Ma
10: che è la legge, te lo dico,
14: un altro paese che è pieno di negri e sta messo la merda.
10: Ecco, bellissimo, complimenti. Ce n'erano molti anche a seguire lo spettacolino, pensa a te.
14: Bisogna armare di manganello le guardie.
10: Schifoso.
14: Ci vuole il manganello.
10: In Inghilterra i bob inglesi, ad esempio,
6: Pietro da Bologna, mi ero rotto il cazzo già. Pietro da Bologna, vai Pietro, dimmi.
15: Allora, Parenzo, il sionismo è uguale al nazismo, per
6: Pietro da Bologna,
10: ancora con questa, devi fartene, posso dirti, fartene una ragione. Israele c'era, Israele c'è,
15: la differenza tra antisemitismo e antisionismo,
10: fattene una ragione, fratello caro,
15: che l'antisemitismo è da condannare, invece il sionismo è un crimine praticamente ha massacrato migliaia di persone, di popoli, occupa in maniera imperialistica uno Stato. No, il sionismo è un movimento nazionalista di merda.
10: Quello è un nazionalista, retto
15: dal governo attuale.
10: Non
15: è il sionismo, è un movimento. È un sionismo. Allora, rimane che il sionismo, il nazionalismo ebraico, è uguale al nazismo.
6: Fermi tutti,
15: non sarà genocidio, ma è un massacro.
10: Non mi hanno mandato via da nessuna parte perché ero lì, coglione.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
18: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it. In collaborazione con
19: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Credo che
17: quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì, il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
20: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
21: In onda ogni domenica alle 6.30.
20: E in podcast con qualche contenuto in più.
21: Tante voci diverse, quindi.
20: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
21: E due che non cambiano mai.
20: Le nostre.
18: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. La Zanzara.

0: Badu, si vuol parlare telefono a Zanzara da fallo 800 24 00 24, oppure lui domanda non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Caro Crux, ricordiamoci tutti la vecchia profezia dell'avvocato Sinagra, che disse: se oggi ci fosse il fascismo, Parenzo sarebbe il primo dei fascisti. Beh, nel 2026 il fascismo esiste, si chiama Israele, si chiama governo di Israele, si chiama sionismo, e Parenzo infatti è il primo dei fascisti. Andate a fare in culo.
2: Oh, per carità, io non sono antisemita, ci mancherebbe altro. Però se stai sul cazzo ai tre quarti della popolazione terrestre, io qualche domanda me la inizierei a fare.
3: Molto grave quello che ha detto l'ascoltatore, eh? Molto molto grave.
4: Tu c'è un livello di antisemitismo e di antisionismo veramente devastante.
3: Ma sai niente.
4: Sì, ma invece no, e invece pare. Sì. E invece ve ne andate a fare il culo, perché non solo sono rimasto due giorni in quella splendida città di La Spezia, ho preso pure un premio e vi ho mandato pure a fare in culo, ma con grandissima educazione, cari amici Antifa. Il movimento Antifa è stato messo fuori legge, se non ricordo male, dal dottor Donald J. Trump, il dottor Trump.
3: Adesso sarai d'accordo.
4: Ora, io non
3: pure
4: penso
3: su
4: che in Italia.
3: Sarai
4: non
3: d'accordo
4: ho detto
3: su questo,
4: ho dato
3: hai detto
4: una
3: che
4: notizia.
3: Sei d'accordo.
4: No,
3: hai detto che
4: io
3: sei
4: non
3: d'accordo.
4: Posso permettere fuori legge, gli idioti non vanno messi mai fuori legge. Dico semplicemente che un movimento che si chiama antifascista e che dà a me del fascista, la mia famiglia, siamo al delirio. Io c'ho un cortocircuito nella società veramente veramente folle.
3: Questi sono il peggio, sono il peggio del peggio, tu te ne sei accorto adesso, te ne sei accorto.
4: Siete incredibili. Siete questi sono come Casa Pound.
5: Bellissimo questo.
6: Terrorista, ti ha pagato un sionista.
3: Sì, ormai siamo arrivati.
5: Ma chi è questo? Quante manifestazioni?
4: Cioè, io guarda, ho provato a spiegarlo già a questi microfoni l'altra volta. C'è ormai una palestinizzazione della politica in ogni aspetto. L'altro giorno sono andato a fare la spesa al supermercato vicino a casa. A un certo punto, davanti al palazzo di casa mia, c'era una bandiera palestinese. Benissimo, evviva! Vado alla cassa. Prendo due cose di latte, due come si chiama? Due cartoni di latte.
3: Che cazzo ti devo dire?
4: Bravo,
3: due litri di latte.
4: Due cartoni di latte. Mi guardano e mi dicono: ma in Palestina? Dico: cos'è in Palestina? Che cosa? La signora dietro di me. E dico: in Palestina che cosa? Ma in Palestina? Ma che cazzo vuol dire? Sto comprando del latte, che volete da me? Sto comprando solo del latte. C'è una generale palestinizzazione. Ogni cosa è palestinizzata. La manovra economica palestinizzata. La cosa palestinizzata. Ogni cosa mettono in mezzo la Palestina. In ogni cosa. È insopportabile.
3: Intanto...
4: ai Davide Donatello e la Palestina. E alla e il banchetto.
3: Intanto,
4: ma ragazzi,
3: una delle mie preferite di recente.
4: Ma come mai? Come mai?
3: La signora Giulia Visco dice che la nave dove si sarebbe sviluppato il nuovo virus che terrorizza il mondo in realtà non ha nulla a che fare con i virus, ma con le antenne gigahertz. Bellissimo, senti.
7: No, nessun fantavirus sulla nave. Le vedete queste due antenne là sopra?
3: Sì.
7: Ognuna di quelle due grossi, enormi antenne emette 12,75 gigahertz, ok? Tanta roba.
3: Le enormi antenne fino a 25 gigahertz di emissioni elettromagnetiche. Il grande complotto della nave del contagio.
7: Quella nave ha due di queste enormi antenne da 12,75 l'una, vuol dire che sono 25 gigahertz di emissioni
3: dunque,
7: elettromagnetiche
3: e dunque
7: su tutti i clienti della nave per 7 giorni, perché questa serve per le telecomunicazioni, quindi la usano in nave per le telecomunicazioni.
4: Roba da matti.
7: Praticamente è un 5G.

0: queste erano tutte persone che hanno pagato per fare cavie, perché stanno in mare aperto, sono isolati, lontano delirio, dalla terraferma, sai,
1: gente
0: non
1: vuota.
0: Vuoi che magari la bolla di emissione di 25 gigahertz, perché ripeto sono due, 12 e 12, quindi sono 25, che notte e giorno sta gente ha avuto addosso.
2: Bellissimo. Il grande complotto della nave del contagio.
3: Io non vorrei dirti, ma
2: Nicola,
3: questo antivirus rischia di essere pericoloso e io credo che dovremmo dedicare. Io vorrei che tornassero le mascherine. Posso dirti?
2: Ma vaffanculo, tu e le mascherine.
3: Questo antivirus maledetto.
2: Vaffanculo.
3: Peraltro, ci sono delle. Negli Stati Uniti c'è un signore che si chiama Kennedy, che è un Novax, che ha portato gli Stati Uniti fuori dall'OMS. Quell'uomo è una vergogna. Cioè, nell'amministrazione americana siede un signore
2: Nicola
3: Novax.
2: D'Aravenna. Nicola
3: che si
2: D'Aravenna.
3: Chiama Kennedy, Kennedy.
2: Sì, giù. Nicola D'Aravenna, dimmi.
4: Sì,
3: ora,
4: allora,
3: l'antivirus costituisce un problema o no?
2: Nicola D'Aravenna, dimmi.
4: Allora, Parenzo si definisce un giornalista. Parenzo non è un giornalista.
3: È un giornalista. Come no? Professionista.
4: No. Allora, no,
3: le do anche la data se vuole, da quando sono iscritto all'ordine.
4: Ma tu sei un giornalista di sinistra. Sei
3: no,
4: di sinistra come la Gruber,
3: come Formigli,
4: come quella pletora di comunisti, comunisti non si dice più, di giornalisti di sinistra che senti di parte. È inutile che fai il cioè, che cazzo, parlate sempre voi e ogni tanto mi viene fuori.
2: Parlano sempre loro? No, non è che parlano sempre loro. Comunque, cosa hai da dire, a parte il fatto che è comunista come gli altri? Cosa hai da dire, Nicola?
4: Che non è un giornalista. Un giornalista è uno obiettivo. Lui non è obiettivo.
2: Voce impastata, Nicola. Voce molto impastata.
4: No, non sono ancora.
2: Voce, perché tu hai già chiamato. Nicola D'Aravenna, voce molto impastata. Molto impastata.
4: Comunque, ditemi, ma tu sei iscritto all'ordine dei giornalisti?
2: Sì, vabbè, ma che te ne frega, Nicola? Certo. Sei iscritto, dunque.
1: Sì.
4: Che te ne. Perfetto. E non ti fanno dei richiami, non ti dico niente.
2: Lasciamo perdere questo aspetto.
3: Volevo chiederti questo, caro amico. Tu hai.
4: Sono io quello che il nonno disse che gli ebrei prima o poi ti fottono.
2: Questo è il nonno che gli ha detto che gli ebrei.
3: Tutto chiaro, adorato nonno. Beh. Volevo chiederle questo. La sua giornata è molto lunga in genere, cioè le ore passano lentamente, vero, da quando si sveglia la mattina? Cioè,
4: no,
3: il tempo è.
4: I secondi passano per tutti uguali.
2: Sì, questo non
4: I
2: c'è
4: secondi
2: dubbio.
4: Passano sì, per tutti dubbio. Uguali.
3: Ma lei la mattina, le giornate sono lunghe, cioè per lei arrivare
2: tanto
3: in gruppo una giornata.
4: Proprio no, proprio no. Sto molto bene e quindi aspetto un attimo e
2: con molta calma, no? Con molta calma, con molta lentezza, immagino, no? Prosegue la giornata con molta tranquillità, diciamo, non sei stressato, giusto, Nicola?
4: Crociani, scusa un attimo, per tutti passa un secondo, un secondo,
3: lei,
4: per tutti.
3: Per le persone che non hanno nulla da fare, io capisco che è impegnativa una giornata.
4: No.
3: Io sono stanchissimo perché mi sono svegliato alle 6:30. Io sono arrivato ieri a 1:00 di notte dalla Spezia e dopo aver preso un premio, aver
4: dalla
3: fatto una bellissima cena, sono arrivato a 1:00 di notte e mi sono svegliato alle 6:30 stamattina.
4: È una città di comunisti. La Spezia
3: no, è governata da centrodestra, caro. No, non è vero. Un grande sindaco, un bravissimo sindaco civico.
2: Vabbè, Nicola,
3: ma
2: comunque,
3: non è vero.
2: Voglio capire.
3: Il sindaco di La Spezia è del centrodestra, è un civico bravissimo.
2: Però volevo tornare a quello che ha detto Nicola del nonno, cioè il tuo nonno ti ha sempre detto che gli ebrei prima o poi ti fottono, giusto?
3: No,
2: questa è la frase. L'ha detto lui che ti devo dire.
4: Aspetta, io ti voglio dire che il nonno Delmo, ti ricordi?
2: Sì, mi dico
4: lui,
2: il nonno Delmo, certo.
4: Non,
3: che fine ha fatto il nonno?
4: Ha mai
3: dov'è
4: detto,
3: il nonno adesso?
4: Purtroppo
3: dov'è il nonno?
4: A San Zaccaria nella tomba di famiglia.
2: Sì.
3: Mi dispiace tantissimo,
4: il nonno Barento,
3: cioè non c'è più
4: il nonno, non
3: capire,
4: ha mai detto una
3: il nonno,
4: parola.
3: Dov'è
4: mi
3: adesso?
4: Fai parlare.
2: Fallo
3: sì,
2: parlare.
3: Ma chiedo solo
4: non,
3: il nonno che diceva
4: non
3: queste
4: ha mai
3: cose
4: detto una parolaccia.
3: Dov'è?
4: È stato una perfetta. Io quando sono diventato grande, che avevo a che fare con gli ebrei, e lui mi disse: Nicola, mi raccomando, stai attento che ti fottono.
2: Sì, vabbè, ho capito, però
4: il nonno,
3: ma il nonno
4: non,
3: che,
4: non
3: ma
4: ha mai
3: sapere
4: detto,
3: che
4: ma
3: fine
4: mai
3: ha fatto
4: detto
3: però
4: niente.
3: Il nonno adesso.
2: Sì, ma ha capito questa cosa,
3: ma
2: poi l'hai verificata.
3: Il nonno dov'è adesso?
4: È seppellito.
3: Mi dispiace molto.
4: Era del 4.
2: Era del 4.
4: Cazzo.

0: Ha vissuto anche molto a lungo rispetto agli aspetti, molto giovane, non dico troppo perché non è mai troppo, figurati, era lucido, il nipote meno, possiamo dire che era antifascista, oppure era un po' amante del pelatone, il nonno
1: Adelmo. Ancora, allora, il nonno ha fatto lautiere in Eritrea.
2: Questo spiega tutto. Non ho altre domande. Benissimo.
1: No, lautiere, sai che cazzo vuol dire? Sì. Lui portava
2: lautiere, certo.
1: Che portava
2: l'autista,
0: era amante del pelatone.
1: Quando è tornato l'hanno riformato come Paresto perché aveva un problema al fegato
0: e voglio capire una cosa, ha vissuto molto a lungo, mi pare, no?
1: Il nonno paterno, mitico Galileo,
2: perché ci racconta la storia della sua famiglia? A me non me ne frega un cazzo della sua famiglia.
1: Prendeva delle manganellate dai fascisti in piazza del popolo a Ravenna e lui è dovuto scappare in Libia perché si prendeva delle manganellate in faccia dai, dai fascisti.
0: Vabbè. Nicola, io non ho capito un cazzo, ma non ho capito bene. Sei fissato che alla 7 è pieno di comunisti, non è una grande novità. Fermo là.

0: Non riesco più a dormire. La gente mi parla e io non li sento. In testa ho solo una cosa. Come mai Parenzo ha sposato una discendente di Shabbatai Zevi? Come mai Parenzo? Come mai David?
1: Sento Parenzo usare il termine cornuto con spregio e disprezzo.
2: Molto grave.
1: Non è che proietta sugli
3: dispiacere,
1: altri la sua insicurezza.
3: Con dispiacere.
1: Non è che egli teme di esserlo a sua volta ed esorcizza questa sua paura riversandola sugli altri.
3: Guarda, con chi che fa? Con grande dispiacere. No,
4: è possibilissimo.
3: No, è possibilissimo. La regia si becca una querela per diffamazione aggravata intanto. Primo, così cominciamo a risolvere. Così iniziamo a risolvere. Basta con questa storia di Shabbatai Zevi, veramente.
2: No, non lo so, io. Non so, è un ascoltatore che l'ha detto, che c'entro io.
3: Ma è un delirio. Che poi torno a casa e mi sento mia moglie dire: ma perché avete detto che del 600 c'è un nostro lontanissimo del 600? Il povero Shabbatai Zevi è un signore che è vissuto nel 600, porca troia. Ma vi rendete conto? No, nel 600. Mia moglie, ragazzi, è degli anni 80, quello del 600, del 600.
2: E come mai? Uno potrebbe dire. Come mai? C'è lo stesso cognome. Come mai?
3: Come mai? Ma ci saranno degli altri cruciali del 600, scusami o no?
2: Sì, ma non erano
3: ci
2: dei criminali, diciamo. Non
3: erano... Ma perché? Perché Shabbatai Zevi era un criminale?
2: Non lo so, dicono.
3: Ma chi dice? Era Shabbatai Zevi un criminale? No. Ma come ti permetti? Ma perché devi infangare Shabbatai Zevi?
2: Io non l'ho mai detto. Ho detto in generale. No, ma non per fare.
3: Shabbatai Zevi non era un. Era una persona per benissimo. Ma che ne sai poi di chi è?
2: No, non so nulla. E devo dirti la verità, non lo voglio nemmeno sapere.
3: È morto nel 1676 in Montenegro. È un mistico cabalista, lo capisci o no?
2: Questo è interessante.
3: Però c'è scritto anche agitatore politico religioso, comunque è del 1676, è morto nel 1676 ed è nato in Turchia, a Smirne. La vogliamo smettere o no? Stiamo parlando di un signore del 1626.
2: Intanto dal web arriva questo, senti, un tale che si chiama, credo, Panza dal web, vai.
5: Vedi se ti basta la campagna, stai di verità più largo che lungo.
6: Non me ne
5: ti
6: frega
5: sei accorciato di 50 centimetri e ti sei allargato di un
6: metro. Non me ne frega un cazzo.
5: A pensare a me l'uomo di classe non mi piaceva.
6: Invece ho votato sta ciucciao, vedi?
2: un uomo vessato dalla moglie, non è una cosa così strana, un uomo vessato.
3: Ha registrato
2: Josh
3: tutto, registrato.
2: Da Modena. Josh, dimmi.
7: C'è star nano?
2: Sì, è qua il nano. Sì,
7: ci sarebbe. A papare di naffanculo, te giuro di naffanculo. Ti ricorda? La prima cosa che ti ricorda è che te devi sciacquare la bocca quando.
3: Chi è il nano?
7: Sì. Sei tu, nano con l'occhio a palla, corpetto come il piccione di Roma, no?
2: Vabbè, dimmi,
7: allora... guarda tu pure sta cosa che parli sempre della guerra, in guerra non ci puoi mancare una portarci tua.
2: Vabbè, senti questo
7: cosa,
2: adesso...
7: Te devi sciacquare la bocca quando parli dei vannacci. Questo te voglio dire, te devi sciacquare la bocca perché te...
3: Vannacci.
7: Non vali un cazzo tu. Confronto a lui vali un cazzo. Gli va giusto bacio ai piedi.
3: Poveretto.
2: Questo
7: poi te dico pure un'altra cosa, ma tu ti sei fatto il cane, no?
3: Poveretto,
7: sì. Giusto, sì, ma sto cane come, sì, lo educhi? Fammi capire.
2: Ma che senso? Scusa,
3: come lo educhi?
7: Come lo educhi il cane? Che fa? Ti piscia dappertutto, mangia quando cazzo gli pare? Ti piscia dappertutto, tutto sotto.
3: Avrà
7: un po' di regole, no?
3: È educatissimo, educatissimo.
7: E come lo educhi il cane? Con un po' di pugno duro, no?
2: Sì,
7: quando capisci il cane una volta, duro. Due volte, tre volte, poi non schiaffo il culo.
3: Nessun pugno duro, non c'è bisogno. Basta
7: infatti me lo immagino come il cane di Parenzo.
3: Spiegaglielo.
2: Vabbè, dunque.
3: Il mio cane è educatissimo.
7: Questo è per farti capire, il pugno duro. Questo è per farti capire, quando che viene la gente dal terzo mondo, come diceva Nacho. Quando che viene la gente dal terzo mondo.
3: Se
7: tu a sta gente non gli fai capire, dopo che hanno sbagliato col pugno duro,
3: sono dei cani.
7: La gente non la riabiliti più. Oh, e questo è quello che dici tu. Tu dici che la gente va riabilitata. Solo così lo puoi fare, lo capisci?
2: Cioè, lui
7: o no?
2: Dice che ci vuole il signor Josh da Modena, che mi pare anche con un accento romanesco, anche se mi
7: se è residente a Modena. Ex criminale, quello che pare.
2: Come, scusa, pure ex criminale anche tu, ma sembri giovane, quanti anni hai? Scusami, Josh.
7: 23.
2: Cioè, ex criminale che vuol dire, scusami?
7: Allora, che a 17-18, questo sempre per far capire a quel coglione da Parenzo, che le situazioni in Italia, soprattutto quando sei ragazzino e la famiglia tua non te lo aiuta.
3: Ma non ho capito, lei ha commesso dei crimini o no? Perché
7: questo
3: scusi, lei
7: promette comunque quando parla, sei proprio ignorante.
3: No, ma scusi, perché non riesco a capire. Lei sta dicendo che ci vuole il pugno duro. Lei dice coglione, che ci vuole il pugno duro. Lei che ha commesso dei crimini, ma tu ti rendi conto?
7: Ho commesso dei crimini, e secondo te perché è brutto pezzo di merda? Ma se a casa manca da mangiare.
3: Ma li hai commessi perché sei un fottuto criminale. Sei un fottuto criminale.
2: No, però sì, scusa, Giorgio,
7: no, io
3: guarda che qui non siamo, non siamo nella periferia con coltello in mano,
7: il problema è
3: amico
7: questo,
3: mio, qui non siamo nella periferia con coltello in mano, hai capito? Hai capito?
7: Ma che te sta di niente, che c'hai paura per cazzo un po' la voce? Sto parlando male.
2: Però scusami Giorgio, non ho capito che crimine hai commesso, fammi sentire che crimine hai commesso.
7: Ma un po' di spaccio, un po' di cose, ma
2: un po' di cose cosa?
7: Ma tu capisci?
3: Sei un criminale, punto e basta.
2: Ma Giorgio, voglio sentire un po' di spaccio e un po' di altre cose. Quali sarebbero queste altre cose per stare bene? Cioè, che vuol dire?
7: Perché altre cose vuol dire che tu quando che vai a scuola e c'hai 10 compagni di classe che c'hanno tutti le Nike, le Adidas, e tu non c'hai un cazzo, non c'hai una vita.
3: Devi comprare
7: in qualche modo. Oh sì, io voglio essere come gli altri, sì, non voglio essere inferiore a un cazzo di nessuno.
2: E
7: come me ce ne stanno altri 100.000. Te ne porto 100.000.
2: Dunque non è che hai rubato, non è che hai fatto dei crimini.
7: Non mi hai fatto, sai chi è che ruba? Vuoi sapere la verità? Questa è un altro discorso. Sapete chi è che ruba? Quelli che importiamo dal terzo mondo, perché noi italiani.
2: Ma tu hai spacciato, tu hai spacciato e dai lezioni di legalità
3: anche
2: a quelli
3: tu,
2: che vengono dal terzo mondo. Hai spacciato, che
7: è
2: hai fatto? Come è ovvio? Che vuol dire
7: certo,
2: ovvio?
7: Io faccio due lavori, pago l'affitto. Io faccio due lavori, pago l'affitto, aiuto mia madre, aiuto mio padre, le cazzate le ho fatte a 17 anni perché potevo lavorare.
3: Ma che cazzo vuoi? L'applauso vuoi?
7: No, l'applauso è per farti capire che quello che dici tu è per farti capire che quello che dici
2: ma
7: tu.
2: Ma oltre allo spaccio, oltre allo
3: ladro, sei uno spacciatore, statene zitto almeno.
7: Brutto coglione, era un esempio.
3: Anziché fare la morale
7: agli altri. Stavo andando ad attaccarmi.
2: Ma oltre allo spaccio, che hai fatto?
7: Niente, sono andato a lavorare perché poi mi hanno preso una volta o due volte.
2: Ma che facevi?
3: Una
2: rapina, che hai fatto? Una rapina?
7: No, che rapina? Un po' di spaccio a scuola, così fuori scuola per riuscire a star meglio. Ma non è quello.
2: Ma hai detto altri reati? Confessa tutto a questo punto. Alza le mani e confessa tutto. Hai detto
7: altri reati? Sono questi, sempre il suo spaccio, il suo personale. Altri reati è quello. Poi
3: quanti reati hai commesso? Quanti ne hai commesso?
7: In Italia è reato qualsiasi cosa fai, lo capisci? Brutto coglione.
2: Adesso non esageriamo.
3: No,
2: dai.
3: Qualsiasi.
7: No, sì, è reato qualsiasi cosa fai. Io non posso fare manco tu lavori. Ma che è stata zia, regà?
2: Allora voglio capire.
3: Draghi, ad esempio, non ha commesso reati. Mario Draghi, neanche
2: Mario Draghi.
7: Senti che esempi che fai. Vabbè, esempio da offline.
3: Siccome tu hai detto che in Italia è facile commettere reati, che io ti ho fatto degli esempi,
7: tu
3: Draghi non commette
7: reati. Questo
2: l'hai detto
7: tu.
2: No, però fermi tutti, ragazzi, siccome tu, ma non c'è bisogno, tu volevi comprarti le Nike, volevi farti la tuta più bella.
7: Te la faccio in un'altra, te la metto in un'altra situazione. Ma secondo te, due persone che vengono al mondo, no? Che non decidono di venire al mondo, perché uno ce deve avere tutto e l'altro non ce deve avere in casa?
2: Questo è un ragionamento.
7: Ma secondo te perché tutti questi Mimmo, quest'altri fanno un testa cacciare? Perché quando che vengono non c'hanno un cazzo.
2: Dunque sei dalla parte di Mimmo, tu provannacci sei dalla parte di
7: merda, no?
2: Perché
7: perché
2: un pezzo di merda?
7: Io le cose l'ho cambiato, io mo vado a lavorare.
2: Ma perché? Ma Mimmo che c'entra? Perché è un pezzo di merda? Esattamente.
7: Perché ha continuato, non doveva continuare. Quello è nato in Italia, poteva andare a lavorare.
3: Adesso fai pure la morale. Adesso fai pure la morale.
7: Faccio lavorare io,
3: ma stai zitto,
7: ma
3: che fai lavorare tu senza
7: documenti? Ma che tu hai lavorato un giorno da vita tua, per
3: bandito. Bandito,
7: tu parli delle guerre, tu sei un bandito vannacciano.
2: E dunque scusami Josh, tu che hai spacciato eccetera, Mimmo dovrebbe essere cacciato dall'Italia secondo te?
7: Per un po' di tempo sicuramente, perché devi capire che vuol dire.
2: Sì,
7: perché ha avuto troppo. È sempre lo stesso discorso, il pugno duro, gli fai capire le cose con l'ignoranza e poi capiscono. Così come Parenzo umani in guerra col petto da piccione, vedi che dopo 3-4 anni che sta in guerra, parla più dell'Israele.
2: Petto di piccione,
7: perché c'è il petto dei 4 centimetri di circonferenza e parli di guerra.
3: Capivo, scusami.
2: Musica. Allora, accanto a me, alla mia sinistra, Fulvia Asiano, buonasera.
4: Buonasera.
2: Che è una psicologa, se non sbaglio,
4: sì.
2: Anche una giurista, presidente dell'associazione antiviolenza per gli uomini Perseo. Eccoci qui. Allora, è alla mia destra, ovviamente, Anna Rita Briganti, eccola qui.
4: Buonasera a tutti.
2: Ma che ancora questo tutto? Dire non che... coglioni,
4: no,
2: questo tutto.
4: No, perché se tu e Spatalino non siete riusciti in due a dire LGBTQIA+,
2: ma
4: vuol dire
2: fotte,
4: che ce n'è ancora
2: bisogno.
4: Voglio
2: dire,
4: in due non siete riusciti a dirlo.
2: Io non lo voglio dire LGBT, ma non riesco nemmeno a pronunciarlo,
4: riuscite,
2: perché me ne fotto.
4: Ho sentito, e allora ce n'è bisogno.
2: Senti, questa sigla qua è una sigla assurda.
4: No, non è assurda, perché
2: ci sono dentro anche gli asessuali, anche
4: l'inclusione, certo.
2: Come
4: si può stare senza sesso, non asessuati, si può stare senza sesso, che ora è un addiction,
2: ma
4: è un
2: perché deve essere una categoria
4: essere dipendenti
2: ma
4: dal sesso,
2: ma perché deve essere una categoria,
4: ma perché non riuscite a dire LGBTQIA+, ma... in due non
3: sì,
4: siete
3: non
4: riusciti,
2: ma
3: non
2: me ne fotto
4: appunto, visto allora, che ve ne fregate
2: allora la signora Fulvesiano è sostenitrice di una teoria molto chiara, che in realtà la violenza nei confronti degli uomini non viene stimata,
4: certo.
2: Cioè nessuno parla della violenza che le donne commettono nei confronti degli uomini, giusto?
8: Allora, esatto, però vorrei fare un piccolo cappello.
2: Qual è il cappello?
8: Cioè, il cappello è che il centro antiviolenza è un centro antiviolenza maschile e oltre il genere.
2: Vabbè,
8: questo è importante.
2: Vabbè, ma lasciamo, andiamo al sodo, amica
8: mia. È importante
2: allora.
8: Perché rispetto ai numeri che stai portando, o che meglio non ci sono, quando si parla di numeri... Ci sono solo stime sulle vittime femminili,
2: appunto.
8: Però attenzione, no, ma io mi riaggancio a quello che diceva prima la signora, nel senso... LGBTQ+, certo, non abbiamo i numeri neanche su queste
2: vabbè,
8: di persone,
2: io non voglio sapere
8: che
2: questo. Gli uomini oggi,
8: è giusto.
2: Sì, gli uomini oggi non sono considerati da questo punto di vista.
8: No, non sono considerati.
2: Ricevono violenze esattamente come ricevono le donne.
8: Ricevono violenza esattamente come ricevono le donne, certo, perché quando parliamo di persone di sesso maschile dobbiamo tenere in considerazione che ci dobbiamo mettere dentro uomini, gay, transgender, ci dobbiamo mettere dentro disabili, anziani, minori.
4: Ma la violenza di genere è un'altra cosa, però, Giuseppe, perdonami.
8: Stiamo parlando infatti di violenza oltre il genere, cioè ne stiamo parlando di categorie di persone. Anzi, mi dispiace, è brutto dire categorie. Noi dovremmo uscire dalla guerra tra sessi,
2: però, esatto,
8: ecco, cioè, e parlare esattamente di persone che subiscono violenza e persone che
2: si parla solo delle donne, si parla
4: chissà
2: solo
4: come
2: di
4: mai.
2: Si parla
8: solo delle donne, perché in questo momento diciamo lì arrivano fondi, lì si parla, c'è la narrazione più su quello, però vi faccio un esempio: nel momento in cui sei una persona di sesso maschile che riceve violenza, tu non hai le stesse tutele, non hai un posto,
4: non è vero.
8: È vero. Non hai supporto legale gratuito, non hai supporto psicologico.
2: Sono possiamo dirlo che gli uomini sono oggi, da questo punto di vista, sono discriminati nei confronti delle donne.
8: Da questo punto di vista, sì.
2: Cioè, oggi ricevere un codice rosso è una cosa terribile.
8: Ricevere un codice rosso oggi per un uomo è anche molto difficile, nel senso che ci sono uomini che vanno in pronto soccorso.
2: No, sì, appunto, è difficile averlo.
8: È difficile averlo. Noi abbiamo casi di persone di sesso maschile.
2: Qua
8: certo.
2: Leggo un signore disabile spinto dalle scale dall'ex moglie con 100 giorni di prognosi. Ragazzi stuprati, esistono pure ragazzi stuprati.
8: Abbiamo anche avuto casi di questo tipo, però difficilmente.
2: False accuse e stalking.
8: Abbiamo purtroppo stalking, certo.
2: Violenza psicologica,
8: violenza
2: economica.
8: Economica,
2: anche
8: maltrattamenti in famiglia,
2: ma violenza fisica, cioè uomini picchiati dalle mogli, uomini picchiati dalle fidanzate?
8: Beh, io ho il caso di un uomo che è stato sforbiciato, cioè nel senso ha ricevuto una sforbiciata in pancia davanti alle figlie, sono intervenuti i carabinieri, quindi poi sono state allertate le forze dell'ordine e la signora è stata allontanata, anche perché c'erano le figlie.
2: Ma ragazzi, ma questa è la realtà.
4: Ma che vergogna una donna che si presta a questa narrazione.
8: Ma non è
4: io
8: una
4: faccio
8: narrazione,
4: presente, io
8: è,
4: ho ascoltato il suo comizio.
2: Ma perché che
4: e
2: vergogna?
8: Ma non è un comizio.
4: Perché io sono in imbarazzo per la signora. Io
8: sono una dottoressa, sono un consulente tecnico.
4: A me mi ha chiamato signora, la chiamo signora.
8: No, la chiamo dottoressa, certo.
4: Allora, quello che volevo dire è che una donna che si presta a questa narrazione maschilista, sessista,
8: fascista, non è maschilista,
4: ha ragione
8: sessista,
4: il professor Manconi, è penoso, punto uno. Punto due, chi è che è stata uccisa e me ne sono occupata fin dal primo secondo, Giuseppe, non
8: ci
4: me ne mai fatto parlare
8: uccisi, ma non
4: da
8: è
4: un uomo
8: punto,
4: e le hanno tagliato la testa, probabilmente un altro uomo, da morta. Questa è l'emergenza in Italia. Il caso singolo.
2: Cioè, non c'è
4: singolo.
2: Un'emergenza di violenza
4: non
2: nei confronti degli uomini.
8: C'è un'emergenza.
4: Però vorrei
8: di tutte
4: finire un concetto
8: persone.
4: Senza che la dottoressa mi parli sottofondo, perché è un tema molto serio. Va
8: sì,
4: bene?
8: Sicuramente.
4: Non si scherza su questi temi e non si dicono cose non vere. Il caso di una donna che aggredisce un uomo e che va giustamente punita è un caso rispetto
8: no.
4: alla normalità.
8: No, non è un caso.
4: Ogni giorno ci sono donne che subiscono.
2: Che non è un caso.
4: E
2: non
4: chiudo
2: è un
4: dicendo
2: caso.
4: La violenza economica contro gli uomini. In un paese in cui guadagniamo il 40%
8: non
4: meno, in cui
8: caso.
4: Perdiamo il lavoro senza
2: allora,
4: aver
2: fermo,
4: fatto
2: che vuol
4: nulla.
2: Dire violenza economica? Significa che gli uomini quando si separano sono fottuti da molti punti di vista. Questo vuol dire violenza
8: assolutamente,
2: economica.
8: Sì. Beh, proviamo a immaginare solamente nel momento in cui ti separi, la prima cosa che devi fare è abbandonare la casa. Questo avviene praticamente, potrei dire veramente, in quasi
4: certo.
8: tutti i casi, ok? E spesso si ritrovano a dormire in auto. Ma abbiamo avuto anche casi di
4: uomini
8: che
4: non pagano
8: si sono
4: gli alimenti a donne che
8: ma
4: crescono
8: non
4: da
8: è una,
4: madri
8: ma io torno
4: figli.
8: A ripetere ma non
2: ma
8: è una guerra
2: allora, aspetta un attimo, ma perché consideri queste
8: guerra.
2: Cose
4: perché
2: per consideri
4: me non
2: vergogna,
4: c'è un'emergenza
8: no,
4: cioè il caso singolo però
8: gli
4: lei quando parlo deve ascoltare perché è insopportabile che mi parli sotto, è un tema molto serio, il caso singolo resta un
8: caso
4: singolo, le donne ogni giorno sono picchiate, aggredite, molestate, stuprate, ammazzate,
3: ma
4: violate
3: giorno,
4: dopo la morte
3: ma,
4: nella sì. testa di Pamela Giannini, me ne
2: ma
4: mai fatto parlare
2: ma perché al contrario
4: per me è una cosa scioccante,
2: aspetta,
4: io non ci dormo di notte
2: ma perché al contrario non succede
4: ma perché
2: che no?
4: c'è un
8: ma
4: uomo, io
8: scorso.
4: Non dormo di notte io ero sotto casa di Pamela, Pamela è stata
2: non
4: uccisa
2: dormi la notte
4: per la testa di Pamela non sappiamo dov'è, c'è una madre che
2: capito,
4: aspetta la
2: c'entra?
4: Testa di una figlia, Giuseppe non me ne è mai fatto parlare
2: sì, di notte,
4: e dobbiamo dire non ci dormo di notte,
2: tu non dormi di notte per la testa tagliata di Pamela
4: Giannini. Ma è certo,
3: beh,
4: è certo,
3: però, no?
4: È una cosa terribile.
2: Ma perché non dormi
4: cioè,
2: la notte?
4: È stata
2: ma dormi.
4: No, è stata violata dopo che è stata uccisa.
3: È
4: e tu
3: dai.
4: Mi vuoi dire che mi devo preoccupare per una
8: non
4: donna
8: è uno,
4: che in
8: non
4: 36
8: è
4: anni e vira un uomo e pagherà, deve pagare. Ma non è un fenomeno, non è
2: tu
4: la norma.
2: Tu non dormi
3: ma
2: la notte
3: certo.
2: per
4: la testa,
2: per la testa
4: ma
2: tagliata.
4: Lo sai che noi non sappiamo dov'è? C'è un indagato
2: ma
4: che
2: è
4: noi non sappiamo
2: ma tu non
4: dov'è.
2: Dormi la notte.
4: No, Giuseppe, tu vuoi banalizzare dicendo
8: no,
4: che l'uomo si separa
8: voi.
4: E poveretto
2: ma tu minimizzi.
4: L'uomo si separa e spesso
3: e
4: non li paga gli alimenti
8: ma non è così
4: è una
8: ma
4: cosa gravissima
8: no.
4: David tagliare la testa a una
3: no,
4: donna
3: ma
4: vittima
3: certo,
4: di femminicidio
2: ma dormi la notte però.
4: No ma perché vogliamo
2: non
4: parlare di Chiara
2: e che vuoi
4: tu
2: fare?
4: Non
2: vuoi
4: parlare
2: a
4: ritrovare di
2: la
4: Chiara
2: testa? Che vuoi dare? Che
4: sì
2: vuoi fare?
4: Perché sì
2: vai
4: perché,
2: in cerca della
4: perché
2: testa,
4: c'è un indagato che aveva già preso il cagnolino ed è stato molto difficile far dare il cagnolino alla mamma ragazzi è
2: ma non dormi la notte per questo
4: anche
3: notte,
4: e vogliamo parlare di Chiara, tu non ne vuoi parlare, ma con che odio è stata uccisa Chiara?
2: Ma
4: sono
2: non è che perché
4: anni.
2: Gli uomini sono cattivi, tu pensi che gli uomini siano cattivi, è questo il
4: io
2: punto.
4: Io penso che la violenza di genere come emergenza, come
2: ma
4: norma,
2: no,
4: purtroppo
2: è
4: sia uomini versus donne.
8: Non è
4: il caso singolo si punisce.
2: Non è vero,
8: solo l'anno
2: perché
8: scorso,
2: non è vero,
8: perché non è vero
2: però.
8: Che solo l'anno scorso abbiamo assistito più di 500 persone al centro. Solo nel mese di marzo
2: capito?
8: Abbiamo assistito più di 90 persone.
4: Maschicidi e quali? Meliciti? Perché io mi occupo di cronaca tutti i giorni.
8: Allora,
4: c'è una differenza però tra una lite coniugale e un femminicidio.
8: Di violenza al centro noi, io torno a ripetere.
2: Ma lasci perdere il centro, ma io sto parlando della violenza
8: però,
2: nei confronti degli uomini.
8: Certo,
4: e denunciate.
8: Ma allora, ma se stiamo parlando di numeri, e questi numeri noi non
4: sono
8: li possiamo...
4: Sono esseri umani, non sono numeri. Denunciate.
8: Scusi. Stiamo parlando di essere umani, ma un uomo non è un essere umano.
4: Sì, appunto,
8: un gay non è un essere
4: dicendo.
8: Mi fa finire.
4: Ma che c'entrano le
8: posso
4: persone
8: finire?
4: Omoaffettive?
8: Allora, posso parlare?
4: Ma le sto chiedendo dove sono le denunce?
8: Ma se mi fa... Ci sono,
4: e
8: è
4: allora,
8: certo che ci sono.
4: La giustizia farà
8: ma
4: il
8: certo,
4: suo corso.
8: No, allora no, questo è, sa qual è il punto?
4: Certo,
8: e qui
4: sì.
8: stiamo minimizzando,
4: sì.
8: se non che addirittura ridicolizzando.
4: No, lei sta usando
8: quelle
4: sta
8: che sono le
4: da
8: persone,
4: donna un fenomeno che non
8: mi fa
4: esiste.
8: Finire, le persone che subiscono
2: vabbè.
8: Violenza e che in questo paese sono invisibili,
4: vabbè.
8: Questo
4: io
8: è il problema.
4: Perché
8: in più non riescono a denunciare, hanno vergogna di denunciare.
4: Restituite la testa.
2: Fermi tutti, grazie, fermi tutti. Cerca di dormire la notte.
4: No.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: se le interruzioni non ti piacciono. Nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al campo.
11: GR24 di mezzanotte.
12: Antivirus in Italia, rischio basso ma massima cautela, dichiara il Ministero della Salute. Trump pronto alla visita in Cina, ma sull'Iran la diplomazia è in stallo. Cinque giovanissimi fermati per l'uccisione del bracciante maliano a Taranto, a sferrare i fendenti mortali un quindicenne. Serie A, Bologna vince a Napoli, Champions rimandata per i partenopei. Tennis, a Roma oggi Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. Un saluto dalla redazione di Radio 24 da Dario Ricci. Nonostante le rassicurazioni dell'OMS e delle autorità mondiali, continua a salire l'allarme antivirus. L'allerta è elevata anche in Italia, ma il rischio resta basso. Il servizio.
13: Nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria per 45 giorni sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi che si trovavano sul volo su cui era salita la donna poi deceduta per l'antivirus, il ministro della Salute Orazio Schillaci assicura: in Italia nessun pericolo, così al TG1.
14: Sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
13: Gli altri due passeggeri sono una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno e un medico cinquantenne sudafricano in isolamento in Veneto. Stanno tutti bene, sono asintomatici. Come misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, la circolare messa a punto dal Ministero della Salute indica quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Pur confermando un rischio molto basso, si legge, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La crisi internazionale, la visita di Trump in Cina è ormai imminente, ma è ancora stallo diplomatico sull'Iran.
15: In stallo la situazione Hormuz dopo che USA e Iran hanno respinto ancora una volta le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Oggi, sulla sicurezza dello strategico stretto, i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videoconferenza con i rappresentanti di 40 paesi. Le nostre navi si avvicineranno allo stretto solo a tregua stabilizzata, ha fatto sapere Guido Crosetto, rimandando i dettagli a domani, quando il ministro della difesa insieme a Tajani si presenterà davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Definita spazzatura la proposta presentata da Teheran a Washington, Donald Trump è tornato a parlare di Iran, prima prefigurando nuovi attacchi e dando per spacciato il cessate il fuoco, poi affermando che gli USA continueranno a trattare fino ad un accordo e che la via diplomatica è ancora possibile. Ha fatto anche sapere di star valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom, il presidente americano, il quale è atteso a metà maggio a Pechino. Secondo la CNN, i progressi nei colloqui con Teheran dipenderanno dall'esito della visita in Cina del presidente americano. L'Iran ha già fatto sapere di essere pronto a sostenere il piano per il Golfo in 4 punti del presidente cinese Xi Jinping. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La politica italiana con la maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale ma apre al confronto con l'opposizione.
16: Evitare strappi dopo la debacle al referendum sulla giustizia. La maggioranza prova ad aprire un dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. La coalizione di centrodestra è però determinata a proseguire il percorso su una legge con l'obiettivo di dare all'Italia una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura a chiunque vinca le elezioni. È quanto emerge dal vertice di maggioranza Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i leader di centrodestra. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se ci sia convergenza sull'obiettivo di stabilità o se piuttosto si preferiscano sistemi non chiari che consentono di governare anche a chi non ha la maggioranza. Sul tavolo lo Stabilicum, proporzionale con premio di maggioranza, che però è già stato bocciato da 120 costituzionalisti per un premio di maggioranza troppo alto, per l'incompatibilità con il bicameralismo, per le liste bloccate e per l'indicazione del premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: La cronaca ora: sono 5 i giovanissimi fermati per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato in Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Tra i fermati, 2 quindicenni, 2 diciassettenni e un ventenne. In particolare sarebbe stato un quindicenne a sferrare i fendenti mortali al bracciante agricolo, pugnalato a morte mentre si stava recando al lavoro in bicicletta. La scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari insieme ai figli di 16 e 14 anni. Sarebbe stata trovata una lettera nella casa del padre in cui la donna avrebbe descritto una situazione di grande sofferenza e di inquietudine. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento in provincia di Udine. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1700 esuberi su un totale di 4500 addetti in Italia. La riduzione di personale riguarderà tutti gli stabilimenti e verrà chiuso quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, in cui lavorano 170 persone. Un annuncio inaccettabile per i sindacati FIM, FIOM e WILM, che hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente. 8 ore di sciopero nazionale hanno chiesto al governo una convocazione urgente al MIMIT. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones avanza dello 0,19%, il Nasdaq sale dello 0,10% e l'S&P 500 segna un più 0,19%, euro a 1,1779 sul dollaro. La giornata in Europa.
17: Chiusura a diverse velocità per le borse europee, con lo stallo nelle trattative in Medio Oriente che spinge nuovamente al rialzo le quotazioni delle commodity energetiche. Il Brent si riavvicina ai $105 al barile, il gas naturale è prossimo ai €47 al megawattora. Sull'azionario a Piazza Affari il nuovo rally del petrolio premia i titoli oil come Eni e Saipem, con il FTSE MIB che riesce a strappare una chiusura in progresso dello 0,76%. Forti acquisti anche su Diasorin, in scia ai risultati trimestrali. Vendite al contrario sulla difesa, con il presidente russo Putin che si è detto aperto a una risoluzione del conflitto in Ucraina. Così sul listino milanese scivolano in coda Leonardo e Avio. Cali anche per il lusso di Moncler e Cucinelli, che scontano i rischi di rallentamento dell'economia. Ben comprato il Bitcoin, in rialzo di un punto sopra gli $81,000, piatto l'oro, mentre balza l'argento, in rialzo nel contratto spot del 6% a $85 l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Lo sport con il tennis: un derby a sorpresa e un paio di delusioni ieri sulla terra rossa degli internazionali d'Italia a Roma. Il derby azzurro sarà oggi quello tra Jannik Sinner, che ha superato facilmente in 2-7 l'australiano Popirin, e Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che a 29 anni ha battuto invece a sorpresa l'americano Tiafoe. Così Sinner a Sky Sport.
18: Sarà una partita difficile, no? Cerco di stare più sul mio, è un giocatore che non conosco bene, però ecco, cerchiamo di prepararla abbastanza bene e poi vediamo quello che succede. Però ecco, sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
12: Oggi dalle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud, poi Darderi contro il tedesco Zverev. Eliminati invece ieri Bellucci e Cobolli. Nel calcio, Bologna che vince 3-2 a Napoli nel posticipo del lunedì, che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A. Rossoblù avanti con Bernardeschi e il rigore di Orsolini, poi Di Lorenzo accorcia le distanze, nella ripresa il pari di Alisson Santos, ma nel recupero ecco il gol decisivo di Rowi per gli emiliani. Per il Napoli qualificazione aritmetica alla Champions ancora rimandata. E la Lega Calcio ha stabilito che la 37esima e penultima giornata di campionato si giocherà tutta domenica prossima, 17 maggio, alle 12.30, quindi poco prima della finale del singolare maschile di tennis, sempre al Foro Italico di Roma, il derby della capitale e le altre 4 partite per la qualificazione in Champions League. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20.45 le 3 sfide salvezza. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
2: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
3: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
4: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
5: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
6: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
7: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
8: La Zanzara.
9: Ma la Briganti non c'ha un cazzo da fare, che è sempre lì.
10: Siete delle merde, siete. Una lavora non si può più ascoltare la replica del venerdì tranquillo. Che deve eccitarsi a pensare alla brigante tutta nuda nel letto, amico mio.
11: C'è gente che ti pensa e si eccita, che cosa vuoi fare?
12: Ho visto come mi pensa. È sessismo, bieco, maschilismo, machismo.
11: Ma non è sessismo.
12: Sono
11: ma
12: cambiati
11: volgare,
12: tempi.
11: Ma se la gente pensa.
12: Sono cambiati tempi.
11: La gente pensa che tu sei depilata perché hai detto che sei depilata.
12: No, sono stata costretta perché in diretta ti chiedo le cose.
11: Ho capito,
12: tu
11: la gente
12: sai
11: pensa che sei interamente depilata. E poi la gente
12: pensa.
11: E la gente pensa anche ai tuoi piedi. Ai tuoi piedi non c'è niente da fare.
12: Ma questo non è un argomento di conversazione. Piuttosto restituite la testa di Pamela.
11: Ma io dico una cosa.
12: No, Giuseppe, è una cosa seria. Tu
11: non dormi la notte.
12: Io non ci dormo a notte perché ero sotto casa sua.
11: Ma che vuol dire non dormi la notte? Cerca di dormire.
12: Una ragazza uccisa, massacrata. Non c'è neanche la testa.
11: Ma ho capito, ma dormi la notte.
12: Ma ti sembra normale?
11: Ma dormi la notte però.
12: No, perché poi devo venire qui a sentir dire che le donne sono cattive.
11: Certo che sono cattive.
12: Noi
11: possono essere cattive esattamente come gli uomini possono
12: Io
11: essere
12: mi guardo
11: cattive.
12: Guardo le spalle tutti i giorni.
11: Una roba
12: a
11: da
12: Pasqua
11: pazzo.
12: Mi hanno scritto ti auguro di morire di cancro.
11: Ma chi te l'ha scritta sta cosa?
12: Uomo.
11: Ma ogni giorno me lo scrivono a me 50 persone me lo scrivono a me ogni giorno.
12: Non sono le donne cattive, dai.
11: Vittorio da Roma, fermo Vittorio, che c'è? Che cosa volevi da Josh?
13: Guarda, a parte la Briganti c'ha ragione, su tutto gli uomini fanno schifo, guarda.
11: Gli uomini fanno schifo, è arrivato Vittorio da Roma, il coglione da Roma è arrivato.
13: Ma che cazzo di trovo? Sei un cretino, ma che dici?
11: Vittorio,
13: la donna può essere cattiva, va bene, ma gli uomini fanno proprio schifo, dai, facciamo veramente vomitare, e tu sei l'esempio, Cruciani.
11: Sì.
13: Comunque, a parte questo, io prima stavo sentendo, ero un coglione che è pregiudicato e vota mannacci.
11: Sì.
13: E io mi chiedo, quanto puoi essere stupido, quali problemi mentali infantili devi aver ricevuto per pensare a una cosa del genere? Dopo quello che fanno le guardie carcerarie, quello stato fascista che cerca di buttarti in carcere e non farti più uscire. E certo, mannacci, cosa vuole? Che tu vai in carcere, non c'è sito per qualsiasi cazzata. Reato per ogni minchiata, vai in carcere a vita, perché tanto se vai in carcere è tanto un pezzo di merda. E quindi cosa succede? Questo qui dal carcere, che è stato in carcere, che mannacci l'avrebbe rinchiuso dentro a vita e senza per considerare neanche una persona, dice ho voto mannacci, vuol dire che c'è dei problemi mentali.
11: Josh, no, aspetta, richiamatemi, certo, Josh un attimo.
13: Almeno su questo vorrei dire. dirlo che c'ha dei problemi mentali, non è normale.
11: Intanto tu che attacchi Josh da Molden, attacchi Vannacci eccetera.
13: Non è un attacco. L'altro giorno,
11: l'altro giorno mi hai mandato un messaggio in cui hai scritto
13: Mangione secondo me è un eroe, cioè anzi dovrebbero esistere più Mangioni nel mondo, perché quello che ha fatto Mangione è soltanto un gesto di giustizia sociale.
11: Ma Josh da Modena, fermo.
8: Questo è un pezzo di merda, solo cazzate hai detto, ma ste cose che hai detto dei Vannacci, ma quando tu le hai sentite? Su TikTok? Ma che cazzo stai di? Tu mi stai di che se io ho fatto
13: buttare in carcere neanche ti considererebbe una persona.
8: Quando parlo devi stare.
13: Io contrariamente a Vannacci a te ti considero come una persona. Vannacci ti considera un pezzo di merda, uno schifo, uno cazzo umano.
8: Brutto coglione.
13: Guarda fratello, nella mia azienda io ce l'ho avuto i pregiudicati, io do sempre una seconda possibilità, non contrariamente Vannacci ti considererebbe tanto uno schifoso, un reietto umano
11: hai fatto l'esaltazione di un assassino, vergognati.
8: A parte questo, tu pesi due misure, prima dice cose su Vannacci, poi esatti un assassino, sei proprio un coglione, sai né legge né scrive. Ma poi tu a me mi stai a dire che sei una persona come me, no? L'esempio mio, 16 anni, 17 anni, fai due, tre cazzate, mi stai a dire che uno come Vannacci non te vuole più, te rinchiude, ma che cazzo stai a dire? Anzi, Vannacci
13: è quello che dice quel partito fascista, tutta la destra fascista che si sta in Italia, è quello che dice, ma tu forse non sei in grado di intendere il volere, non riesci a capire quello che dicono, tutta la loro comunicazione si basa su questo.
11: Comunque adesso, fermi un attimo, Vittorio, innanzitutto devi vergognarti per quello che hai detto, non si spara a nessuno, dunque vergognati.
13: Quello che ha detto è una vergogna. La merda, ammazzato non curandole. Ma quanta gente è morta perché non ha prima le cure? Che le vuole pagare le fittizie.
14: Ma quello è stato barbaramente ucciso.
11: Ma è stato ucciso, vergogna.
13: Ma tutta gente come lui dovrebbe morire.
14: Ma è una cosa pazzesca.
11: Via Vittorio, mamma mia, l'elogio dell'assassino dell'assicuratore americano. Vergognati Vittorio, vergognati e chiedi scusa. Lorenzo da Savona.
15: È stato fascista, ma dove?
11: Chi l'ha detto?
15: Vittorio da Roma. Stato fascista dove? Elenchi una cosa che ha fatto di fascista questo stato.
11: Ma
15: una,
11: niente,
15: almeno
11: non
15: una.
11: Sa dire niente, l'avete buttato giù quel cretino. Sì, ancora
13: quella
11: qua.
13: Carta da culo, qual è il decreto sicurezza? Non puoi andare a protestare in piazza non puoi fare manifestazioni che non sono autorizzate. Ma in quale stato?
11: Ma chi l'ha detto?
15: Quindi non è stato fascista, scusami.
11: Ma ci sono migliaia di manifestazioni in tutta Italia ogni giorno, coglione di un Vittorio.
14: È tutto autorizzato sempre, tranne quelle violente.
11: Lorenzo, che volevi dire?
15: Se sarà sceso in piazza anche il 25 aprile, dov'è lo stato fascista? Volevo dire alla signorina Briganti, ma che cazzo dice lei, che fa quella inclusiva, più inclusiva di tutti, poi non può accettare, come dovrebbe essere lei, inclusiva la violenza contro gli uomini.
12: Chi ha detto che non l'accetto? La violenza non si accetta, si combatte. Io ho detto chi
15: allora
12: commette violenza deve pagarla, ma non mi racconti che è un fenomeno, che è un'emergenza sociale. Perché secondo me non lo è.
15: È un'emergenza, probabilmente i numeri non si conoscono.
12: Non è paragonabile alla violenza contro le donne.
15: Ma cosa c'è? Ma allora dobbiamo fare una gara di chi è più e chi è meno.
12: Ma chi impedisce agli uomini di denunciare? Mi scusi, io se non vedo le denunce, come faccio a sapere che sono accaduti?
15: Lei combatte, lei lotta contro quelli che, quando una donna, una povera donna, magari viene stuprata e viene fuori dopo anni, lei magari c'è sempre il coglione di turno che dice ma la denuncia dov'era?
12: No, ognuno può denunciare quando vuole.
15: Vabbè,
12: esatto.
11: Francesco da Roma,
12: vedremo questi casi di violenza.
11: Francesco da Roma, dimmi Francesco.
12: Io non li vedo.
11: Che c'è Francesco, dimmi. Ah, lei non li vede, lei. Dimmi.
12: Non con emergenza.
11: Francesco, dimmi Francesco.
16: Ciao Grux, shalom Parenzo.
11: Dai, veloce, dimmi.
16: Shalom. Velocissimo. Allora, intanto io la Teron mi ha legittimato praticamente che quando la vedo per strada io me la fotto diretta proprio, ma neanche aspetto tre
11: secondi. Adesso non
16: proprio,
11: credo che la signora Charlize Theron stia aspettando te, amico mio. Dice,
16: mi ha legittimato però. E poi voglio dire alla Briganti, io sono convinto che fa tutta la oddio, è rosa, oddio, la torta
12: era tutto rosa, sì.
16: Cara mia, io se te lo metto in mano.
11: No, fermo là.
17: Per carità, ma per ecco.
11: Francesco da
12: Roma. Poi ha ragione il professor Manconi, scusate.
11: Musica. Esatto. Allora, alla mia sinistra Gianluca Giangiobbe, buonasera.
18: Ciao, buonasera. Beppe, buonasera, grazie a tutti.
11: Allora,
18: ciao.
11: Padre separato, consigliere di un'associazione che si chiama Genitori Sottratti, che è uno tra gli ideatori di una campagna che per anni è stata praticamente bandita, non so se ancora sia, le false
18: accuse. È ancora bandita, questo è il risultato della campagna. Tutte le volte che mettiamo i cartelli, anche quest'anno veniamo attaccati da gruppi di nazi femministe, perché io le chiamo così. Questa campagna è pagata,
11: come lei.
18: Questa campagna può essere sicuramente.
12: Non mi associo alla parola nazi,
18: ma le dico perché anche dopo
12: denuncia.
18: Questa campagna è stata pagata con soldi privati dell'associazione, ok? E viene tutte le volte deturpata con frasi di questo
12: tipo. E lei sa chi l'ha scritto?
18: Abbiamo fatto una denuncia contro i gnocchi e vedremo.
12: E allora non accusi le femministe.
18: Abbiamo un video, signora, c'è un video.
12: Se sono reati.
18: Però questo è tutto quello che create voi.
11: Le frasi dei cartelli erano: sei impotente, ti tolgo i figli e ti rovino. I figli sono miei,
12: sono
11: perché li ho partoriti io.
18: Sono la verità.
11: Sei un fallito. Seguite anche da se te lo dice è violenza. Davide, che cazzo è sto suono?
17: Allora, è un allarme del piano di sopra, piano, si vede.
11: Sì, anzi, che è successo? È entrato qualcuno?
17: Forse da vedere cosa succede.
11: È entrato qualcuno?
17: Piano di sopra, mica, ma io potrei dire mica.
11: Allora,
17: casa
11: tu hai ricevuto diverse denunce, no?
18: Esatto, io sono appena uscito da un processo per violenza domestica. Ho avuto un braccialetto elettronico per 7 mesi sotto la falsa narrazione della mia ex compagna, tutelata, appoggiata dalla Casa delle Donne, che puntualmente monetizza su questi casi e cerca, se non guarda mai se una cosa è vera o falsa.
12: Che non è
18: non
12: qui
18: si
12: per
18: interessa
12: difendersi però,
18: della vita
12: Giuseppe.
18: Dei figli. Sono stato
12: otto mesi
18: senza vedere mia figlia. E sa chi mi ha assolto, signora, al processo? Il PM.
11: Nello stato di diritto funziona a formula piena
18: perché il reato non esiste, non ho commesso reato e il fatto non esiste.
11: Che reato era?
18: Violenza domestica, aveva un cogito arancione, aveva portato. Ovviamente poi la giustizia fa il suo corso. E le bugie vengono fuori.
12: Manca,
18: le bugie vengono
12: Giuseppe,
18: fuori.
12: Manca la signora, manca la casa delle donne.
18: Intanto c'è un giudice.
11: Esatto. Lui ha detto che è stato assolto, però.
12: Esatto, però potrebbe anche
18: la rispettiamo.
12: Le sentenze
18: sono con operatelle, rispettiamo.
12: Non mi punti il dito, sento proprio un odio in lei, vorrei vedere lei otto mesi senza vedere la propria figlia
18: come sarebbe?
12: Ma io ho detto che è una cosa
18: vorrei
12: bella
18: lei.
12: Non mi metto
18: ed
12: in bocca cose che non
18: questa
12: penso
18: cosa, perché
12: però non c'è né la casa delle
18: per ottenere
12: donne
18: dei diritti,
12: che lei ha accusato di
18: per ottenere
12: di
18: dei diritti in fase di separazione, una bella denuncina e via, così uno perde la casa, perde i figli. E chi me lo ridà indietro il braccialetto elettronico di 7 mesi? Me lo ridà lei?
12: Ma se lei non ha fatto niente,
18: però,
12: ha avuto la sentenza,
18: perché io ero colpevole fino a prova contraria. Se succede
12: una
18: donna invece è innocente fino a prova contraria.
12: Non è vero, perché
18: questo
12: la maggior
18: vero,
12: parte
18: signora.
12: Delle denunce alle donne
18: signora,
12: finiscono nel nulla.
18: Ma per favore,
12: io sono
18: qua a dire, a raccontare la non mi crede.
12: In otto mesi no,
11: cioè,
12: in
11: tu stai sostenendo
12: che hai avuto la sentenza, quindi
11: tu stai sostenendo che se una donna vuole ti rovina.
18: Certo, ma l'ha fatto anche con me. Poi ho avuto la fortuna che ho avuto due palle così e sono rimasti in piedi. Sono stato aiutato dall'associazione, ho avuto un grande avvocato che mi ha aiutato, ma ero fottuto.
12: Anche un
11: come le giudichi le associazioni delle femministe che spesso appoggiano,
18: certo.
11: come le consideri?
18: Sai cosa ha detto Beppe, il giudice, la mia ex compagna? Ha detto: signora, il protocollo Casa delle Donne non esiste. Non si può applicare.
12: Ma cosa deve fare a Casa delle Donne? Io scusa Giuseppe,
18: deve accertarsi che la cosa sia vera.
12: Giuseppe, fammi
18: dire
12: questa cosa, però, perché se no è squilibrato. La sua ex compagna
18: Italia finirà che io rimarrò un numero dentro io rimarrò un numero all'interno delle vostre classifiche.
12: Ma scusi, la sua ex urla nello stato di diritto, ma lei cita la sua compagna che non è qui, quindi io devo dirlo. Avrà avuto dei motivi per farlo, esatto. E un giudice ha stabilito l'esito. E allora non la infanghi, cioè, perché non è qui. Non è qui per difendersi. Lei è accusato di lucro a Casa delle Donne. Su quali basi insulta la Casa delle Donne?
18: Io ho detto che, ogni giorno aiuta donne. È un sistema sistematico, sulla mia pelle l'ho vissuto, in cui se ne fossero totalmente di quello che succede alle persone, ai figli. E ti trovi tantissime persone, come della mia associazione, rovinate da questo sistema. Un pochino più di attenzione ci vorrebbe su questa cosa. Okay?
12: Beh, lei ha avuto la sentenza in 8 mesi.
18: Perché sono stato bravo.
12: Perché aveva un buon avvocato, perché la sua ex moglie ha deciso tutto falso.
11: Perché tua moglie avrebbe costruito questa cosa?
18: Quando due persone si separano, ci sono comunque sempre delle tensioni. C'era una bambina di mezzo, una casa. Io ho perso la casa, aveva chiesto l'affidamento super esclusivo di mia figlia.
12: Però lei
18: io ho 25 anni che faccio l'operatore di cura.
12: Sua moglie,
18: 25
12: visto
18: anni.
12: Che c'è la sua ex moglie, visto che c'è una bambina di mezzo, lei per, almeno per la figlia che avete, potrebbe provare ex post a capire che la sua ex moglie potrebbe aver provato del disagio.
18: Io sento che lei ha un rancore verso la madre di sua figlia, ma stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di questo, sarà un po' incazzata, ma voglio vedere tu 8 mesi così.
12: Voi fate sembrare facile la denuncia, ma se una donna arriva a denunciare che è una cosa pesantissima, ma dolorosissima,
18: non può essere una donna cattiva, non può essere solo una persona perfida che vuol fare del male. No, non esistono quelle persone, no, perché le donne non hanno questa caratteristica.
11: Sei un uomo fondamentalmente di sinistra, o no?
18: Sì, certo. Sei sempre stato un uomo di sinistra. Sono tipo di partigiani.
12: Beh, definisce nazi
18: femminista.
12: Usa la parola nazi.
11: Adesso che pensi, diciamo?
18: Adesso penso che la sinistra, purtroppo, in questo caso qua, sta andando totalmente fuori melone. Cioè? Perché vuole solo una narrazione. Vuole solo una narrazione. Perché ci saranno sicuramente... Io ci vedo sempre dietro un qualcosa di economico. Purtroppo, sbaglierò, non è il mio pensiero.
12: Infatti sbaglia.
18: No,
12: quindi, ci sono milioni e milioni
18: di finanziamenti a pioggia. Ma se qualcuno vuole aprire i CAV anche agli uomini, vanno in piazza a lamentarsi.
11: La tua vicenda con la tua ex moglie, eccetera, com'è finita? Con una soluzione o con una richiesta di assoluzione?
18: No, con una soluzione. Io il processo l'ho finito. Poi adesso abbiamo un buon rapporto, per quello che deve essere, perché io sono andato oltre. Sono una persona intelligente. No, lei lo sta dicendo questa cosa qua.
12: Lei ne ha parlato malissimo finora.
11: Ma quanto hai fatto col braccialetto elettronico?
18: 8 mesi.
12: E quindi è così grave avere un braccialetto elettronico?
17: Scusatemi, io capisco da una parte la paura delle donne, perché una donna in balia di un uomo, non è il suo caso, violento.
18: Grazie.
17: È terribile, cioè l'uomo.
18: Ma io a Parenzo gli do ragione su questo.
17: Fisica, però purtroppo, e quindi è ovvio che ci sono delle cautele.
18: Quando uno entra in merito, perché un uomo è colpevole fino a prova contraria.
17: Dopodiché è terribile il fatto che questa persona che è in studio ha dovuto portare il braccialetto.
18: Allora, mi spiegate come mai l'80% dei padri non ha il collocamento dei figli? Il genitore migliore è sempre la madre. Come mai? Perché sembra uno stato matriarcale.
11: Scusa un attimo, ma tu hai fatto il corso pure? Col cazzo che l'ho fatto.
18: Perché nessun giudice me l'ha consigliato. Sai chi me l'ha consigliato? Sì. L'assistenza sociale. Il corso? Per uomini maltrattanti. Io non l'avrò in pedagogia, signora.
11: Com'è che gli hai fatto?
12: Però lei cova una rabbia. Lei cova una rabbia che a me fa paura, sinceramente. È carico. Ha una rabbia che a me fa paura. No, non ho detto questo perché mi fa paura.
18: Signora, adesso glielo dico.
12: Lei mi ha mandato a quel paese, ha fatto quel gesto. Ma non ha imparato niente, tutto quanto è forma di fallo? È una società che ruota attorno a questa cosa, in cui le donne sono discriminate ogni secondo, gli uomini no. Voi avete una figlia in comune e non potete risolvere in un altro modo senza questa rabbia.
18: Ma perché ha preso il braccialetto elettronico? Io quell'altro l'altro che non
12: ma
18: ho capito.
12: Che sarà stato mai?
18: Ma vaffanculo, scusa.
12: E di nuovo, però Giuseppe, va bene, cioè, ma se hanno ritenuto in uno stato di diritto in quel momento,
18: ma vorrei vedere te,
11: hai detto che sarà mai,
18: ma vaffanculo, te lo ridico, ma certo, 8 mesi, 8 mesi, 8 mesi di sofferenza.
12: Senti Giuseppe, parlare con uno che sa di solo parolacce un livello sotto zero,
11: ma se hai detto che sarà mai
12: in uno stato di diritto, si hanno ritenuto opportuno metterlo in quel momento, bisogna rispettare lo stato di diritto anche con la sentenza
18: di assoluzione piena.
12: E appunto,
18: quindi vuol dire che il giudice ha capito che erano tutte minchiate,
12: e va bene, quindi
18: qua. E quindi mi sono fatti 8 mesi,
12: quindi
18: non tu.
12: Ma col come? Braccialetto, senza, se lei davvero non aveva fatto
11: scherzando?
12: Niente, che problema c'era?
18: Ma dai, mi fanno un corto,
12: ma scusate, ma se non mettiamo, lei sa solo offendere, non riesce a entrare nel merito, e come la rabbia per le donne, si faccia curare,
18: ma ti hanno messo il braccialetto,
12: si faccia curare. Ma scusa David, quante volte le donne sono uccise dopo le denunce? Io preferisco un braccialetto elettronico in più e una donna viva.
18: E io ti mando a fare il culo, se permetti, scusa.
12: Ma infatti è l'unica cosa che sa dire un gran signore.
11: Hai detto una cosa assurda.
12: No, io preferisco, una donna viva e un braccialetto elettronico in più, perché non è paragonabile alla vita di una donna.
18: Viene tradotto che tutte le donne devono essere ascoltate, punto. Poi se
12: colpirne
18: uno per educarne 100,
12: no, questo lo dice lei perché parla solo per braccia e si attento alla sua rabbia,
18: certo.
12: È molto arrabbiato. Io sono stata una signora,
18: insomma,
12: rispetto alla sua volgarità, rispetto alla sua volgarità.
11: Hai detto delle cose, si possono dire delle cose terribili.
12: No, io ho detto, che è meglio una donna, ma che cosa c'è di grave? Perché mi volete far passare sempre? Giuseppe, io non l'accetto questa narrazione, visto che vedo donne morire ogni giorno. Penso che tante volte, ma che problema c'è di braccialetto? Scusate,
14: ma ho capito, però c'è un povero Cristo
12: che alla fine era innocente. E si rivarrà su chi ha sbagliato.
18: Spiegala a questa signora,
12: ma
18: per favore,
12: si rivarrà su. Io non parlo con uno. Sì, lei sa solo offendere, si deve vergognare della sua piccolezza. Piccolo uomo, esempio di piccolo uomo.
18: Ma per
12: io ho solo detto che le donne rischiano la vita ogni giorno.
18: No, lei ha detto che sarà mai un braccialetto adesso.
12: Rispetto alla vita di una donna,
18: ma poi non c'era nessuno che stava morendo. Non c'era nessuno che stava morendo. Ma l'ha deciso il giudice, l'ha deciso.
12: All'inizio non l'ha deciso lei.
18: Perfetto,
12: e lei doveva rispettare la scelta di una, di un altro, dell'autorità.
18: Quindi uno può andare a riempire di bugie una persona, si becca un braccialetto.
12: L'autorità non vale solo quando l'assolvono, e noi non abbiamo la signora qui per sapere cosa è successo.
18: Se no viene qua e sbaglia
12: l'autorità.
18: Va bene.
12: Giuseppe, è volgarissimo, e tu non puoi ridere.
18: Grazie.
12: Piccolo uomo, ciao. È una battuta, siccome le parolacce. Ciao, piccolo uomo.
19: Cruciani, siamo quattro ragazzi, tutti patentati, ormai c'è una cosa da fare. Mignotte, il blowjob.
11: Allora ragazzi, proseguiamo dopo queste lotte uomini-donne con la Briganti, che ha detto una cosa terribile, diciamo la verità. Narita Briganti questa sera ha detto un'altra cosa terribile,
12: cioè, terribile,
11: un'altra delle sue, e
12: vive.
11: Ti dovresti vergognare.
12: Terribile che
11: hai
12: le donne
11: detto,
12: devono essere vive, Giuseppe.
11: Che sarà mai il braccialetto elettronico?
12: Ma rispetto al rischio,
11: sì,
12: che qualcuno ha visto.
11: Dopo. L'hai detto
12: no,
11: dopo.
12: No, ragazzi, no, non
11: persino
12: si può sminuire.
11: Persino Parenzo contro di te.
14: Noi dobbiamo essere garantisti, dobbiamo anche tenere insieme.
12: Ma Davide, ma se qualcuno
14: ma quel poveretto ha vissuto con il braccialetto elettronico,
12: mette.
14: Ma che scherzi,
12: ma se qualcuno assegna il braccialetto
14: ma
12: si mette,
14: giudice,
12: aveva un avvocato,
14: lì hanno sbagliato,
12: e va bene,
14: poveretto,
12: risponde,
14: cioè,
12: il giudice, ma nel dubbio io sono per mettere il braccialetto,
14: ma nel dubbio che, ma che siamo,
12: nel dubbio che una donna rischi la vita, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
14: Meglio un innocente in galera, diciamo,
12: meglio una donna viva, meglio una donna viva, però volete farla passare come una cosa che non si capisce.
11: Domenico da Parma, ma poi c'è una grande novità qui in studio, perché ci sono due elementi considerati, come dire, il male dell'Italia, il male delle notti milanesi, il male delle notti italiane. Chi cazzo è che sta parlando? Si può sapere o no? Domenico da Parma.
20: No, io so
11: dimmi, Domenico, dimmi.
21: Ecco, vorrei intervenire, vedo che sono sempre qua.
11: Dimmi, Domenico, intervieni, che vuoi?
21: Ecco, vorrei parlare con la signora Briganti, perché mi ha rotto proprio il cazzo. Sì, mi ha rotto il cazzo.
11: Dimmi. Diglielo, sì.
21: Se non mi metti in linea, come faccio?
11: Sei in linea, cretino. Beh, sei in diretta.
21: Sarò anche cretino, ma sta cazzo di signora Briganti che non dorme la notte.

0: cerchi di
1: io faccio quello che voglio, non mi faccio mansplaining.
0: No, signora, lei mi sembra la pulcella di Orleans.
1: Io faccio quello
0: così,
1: che voglio, non si preoccupi.
0: No, no, guarda.
1: È rogo, che fai? È una minaccia.
0: È una minaccia.
1: È una minaccia, finirò a rogo. Giuseppe, David, questa minaccia però va bene. Poi sono violente le donne.
2: Finire a rogo è una metafora.
0: Certo.
1: Sì, sì, bravo, arrivederci. Sì, è molto
0: generoso,
1: è un gran cafone. Si vergogni. Sì, sì. Ma scusi, ma lei che vuole da me? Ma lei esattamente che cosa vuole da me?
2: Aspetta, è intervenuto e ti sta contestando le frasi che hai detto. Non è che niente di particolare.
1: Ma questo non riesce ad articolare, mi dice solo finirò a rogo, questi auguri
2: mi citazione,
1: gli ricadono tutti addosso.
0: Lei è un'acqua cheta che rompe i ponti, cara signora.
1: Ma io
0: lei
1: voglio cambiare le cose della società,
0: no,
1: lo rivendico.
0: Signora, non è così che cambierà le cose.
1: Questo chi lo dice?
0: Le donne ce ne sono tante che superano gli uomini e non viene
1: tante.
0: Mai fuori questa storia.
1: Ah, beh, perché non denunciate poveri uomini stuprati?
3: Questo dice una bestialità.
2: Stuprano,
0: ma io
2: forse
0: sono stato assalito da una
3: donna. Come
1: fa?
3: Scusa, scusa, con ordine.
0: Un capotreno.
2: Attenzione,
0: ma lei si rende
2: attenzione, fermi tutti. Breaking news. Domenico da Parma dice: sono stato preso d'assalto in un treno da una donna. Raccontami questo episodio, Domenico. Raccontami questo episodio. Dimmi.
0: Ecco, sono stato assalito, dormivo, questa cara signora è venuta, ha aperto diciamo lo scompartimento e mi ha detto voglio scopare e io che avevo scopato già prima per molto tempo, era anche brutta tra l'altro, era anche brutta
1: signora.
0: No cara
1: si vede
0: signora
1: che
2: e allora che è successo?
0: Successo che ho dovuto chiamare il capotreno per allontanarlo.
2: Ma scusa,
0: altro che denuncia.
2: Ma scusa, non potevi farti una sveltina al volo? Comunque non potevi farti fare qualcosina?
0: Ma come fai a scopare con una guarda, adesso non voglio offendere la signora lì presente perché
2: non lo faccio.
1: Io sono schifata. Esistono ancora uomini che fanno così schifo?
2: Ma scusa, questo qua ti sta dicendo che è stato preso d'assalto. Si è stato preso d'assalto nel treno.
0: Senta, cara signora,
1: ma scusa,
0: mi ha preso d'assalto.
1: Mi voleva
0: scopare, mi sono
1: rifiutato. Questo è ossessionato da me. E vabbè, la denunciava per violenza.
0: Sono stato
1: dov'è questa denuncia?
0: A me proprio, signora, non mi fa né caldo e né freddo.
1: Si vede, è tutto
0: lei,
1: caldo invece, si vede. È tutto agitato, è tutto eccitato.
0: Non mi fa né caldo e né freddo.
1: Sì, sì.
0: Lei non può essere appetibile da nessuno.
2: Questa è molto grave. Questo è grave. Grazie. Musica.
1: Ma io non vengo qui.
2: Allora, la mia sinistra, due esponenti che sono considerati il peggio del peggio, come dei cattivi esempi. Il mitologico Fatturage che esalta il chiavage. Buonasera.
4: Ciao Giuseppe, ciao Parenzage, ciao
2: Brigantage. Buonasera.
4: Ciao,
2: al suo fianco in
4: teniamo da parte questa intervista che faremo, perché visto che ci sarà forse un'inchiesta anche nei suoi confronti, potrebbe essere una delle ultime interviste.
5: Ma che cazzo di inchiesta?
4: Andiamo avanti.
2: Al suo fianco in un'identica coppia il grande ritorno del Filippo Champagne. Buonasera.
6: Buonasera, ciao
2: che
6: Giuseppe.
2: Possiamo dire il ludopatico per definizione.
6: A voglia,
2: il ludopatico orgoglioso di essere ludopatico.
6: Ne vado fiero.
2: Allora, dicono che istigate al cattivo esempio. Che istigate al gioco,
4: poveretto.
2: Al cattivo esempio, la ludopatia esaltata, eccetera. Come rispondi a questa Come rispondi a questa crisi?
6: Alla Briganti posso rispondere alla Briganti. Scusate per la voce che sono un po' malaticcio, ma io penso ma tu Briganti ma ogni tanto lo prendi o no? Lo prendi ogni tanto?
4: Il pisellaggio.
6: Per sapere, perché qua da come parli odi gli uomini, ma lo prendi
1: non
6: ogni
1: mi metta
6: tanto
1: in bocca, cioè, no, e non mi metta in testa cose
6: non
1: che
6: dire,
1: non
6: penso. Non mi metto in bocca perché sennò dopo uno pensa
1: io non penso queste cose. Io amo gli uomini per bene, uno che esordisce così.
6: Ma io posso fare una domanda, Giuseppe, alla Briganti? Quando è l'ultima volta sono educato, parlo in modo educato,
4: è già
6: l'ultima volta che hai fatto l'amore, posso saperlo?
1: David, puoi intervenire?
6: Che domanda, scusami, hai fatto il chiavage con David?
1: No,
4: no,
1: ma
4: risulta da commedere.
1: Ma ragazzi, ma qui siamo impazziti. Ma io non ho intenzione di rispondere. A parte che si dice fare l'amore, e vi prego, vi ho già spiegato.
6: E
1: lui ha detto quella parola con la D, l'altro dice quella parola con la S.
2: Adesso torniamo, non vuoi rispondere?
1: Non
2: e allora
1: rispondere.
2: Il sospetto cresce, come dice.
1: Come?
2: Il sospetto
1: di cosa?
6: Quello che dico io, che non lo prende da anni, te lo dico io, Giuseppe.

0: Rispondimi,
1: che cosa sta succedendo? Scusa,
2: è un contesto.
1: Possiamo parlare di Hormuz? Parliamo di Garlasco.
3: Adesso torniamo.

0: Lucio, ti devo ringraziare un'altra volta. Ieri sera mi vedo con una ragazza, secondo appuntamento, andiamo a cena, siamo in macchina. Ma tu ascolti La Zanzara? Assolutamente sì. Beh, amico mio, l'ho abbracciata e le ho dato proprio un bel limone duro, senza consenso. Non ho chiesto: scusa signorina, posso limonarti duro? Grazie alla Zanzara, tac, l'ho limonato.
1: Normale,
0: subito.
1: Dai, su,
0: amico mio, libertà, libertà, e vaffanculo la Briganti.
2: Certo.
3: Ho lasciato un messaggio, certo. Così, un messaggio. Scusa, allora abbiamo qui Filippo Champagne, che mi Filippo ha confessato Champagne prima di entrare qui. E che sostanzialmente perde
4: sempre. Sono le 20 e 40.
5: Sai cos'è? Adesso la
4: signora
5: sono Briganti.
4: Le 20 e 40. Questo qua ancora piede libero.
5: Dai, Parenzo, fai bravo, mister. Fai bravo.
4: Libero,
5: ma io prego, cioè io sono disposto
4: mister,
5: anche a dare una mano alla Briganti.
4: Che mi chiama mister?
3: In che senso?
5: È che se è tanto tempo che
2: ma
5: non fa l'amore, io posso
2: però,
5: fare un favore,
2: Giuseppe.
5: Capito, Giuseppe?
3: Beh, nel senso,
5: io da ragazzino, Giuseppe, che ero stirato, no?
3: Sì.
5: Perché io faccio i piedi, lo sai, stirato con i soldi. Io andavo in Svizzera, mi pagavano le vecchie,
3: Giuseppe,
5: mi davano soldoni, franchi.
3: Non capivo che facevi. Cioè, da ragazzo, quando mica c'hai cent'anni.
5: Avevo 18-19 anni, ho conosciuto un ragazzo, un bel ragazzo alto come me, capello lungo, mi fa: Filippo, se andiamo in Svizzera, ci sono delle signore di 60-70 anni che ci pagano. No, ma roba, allora roba è di 5-6 mila franchi,
2: vuole dare lezioni di moralità.
3: E quanti te ne sei fatte? Scusa un po'.
5: Allora ti dico la verità, la prima volta
4: come
5: sono andato, non so come mai mi sono un po', sai, non è che sono fighe della Madonna, cioè sono ragazze, sono delle vecchiette, mi ero un po' spaventato e non ce l'avevo fatta. Poi con l'aiuto della chimica, che mi facevo le punture sul pisello.
3: E ti facevi le punture?
5: A voglia,
2: e vuole
5: certo,
2: dare lezioni
5: ancora
2: di moralità.
3: Ancora ce lo fa, ancora le fai?
5: Ci sono ancora, se vai in farmacia le
3: ancora le fai?
5: No, basta, dai, adesso non le faccio più. Però per la Briganti sono disposto a tornare,
3: cioè,
5: a farmi una puntura.
2: Giuseppe, io sono un po' infastidito. No, Giuseppe, io posso andare via? No, scusa Giuseppe, posso andare via? Io sono un po' infastidita perché vengo qui per parlare delle inchieste, della prostituzione, della ludopatia, dei ristoranti che chiudono in 2 mesi e mi devo sentire trattata.
3: Lui è un'accusa.
2: Mi risulta che un ristorante sia chiuso in 2 mesi, però mi risulterà.
5: Locale,
2: quindi,
5: che vuol dire?
2: Lei non venga
5: non è stato
2: a fare
5: chiuso,
2: lezioni
5: non è stato
2: di moralità,
5: chiuso per prostituzione,
2: di
5: per droga, assolutamente.
2: Io non sono un pezzo di carne che lei fa le battutine da quando si è seduto.
5: Ma io sto parlando
2: qui
5: seriamente,
2: pure
5: sono
2: da prima.
5: Parenzo,
2: sono un
5: io
2: po'
5: sto parlando seriamente, cioè.
2: E io sono un po' infastidita.
5: Ma sei infastidita,
2: posso?
5: Perché non vai tanto, da tanto tempo a letto?
2: No, la ringrazio,
5: o sei infastidita,
2: sono infastidita per
5: io
2: come
5: ti
2: si
5: posso
2: sta
5: dare una
2: ponendo,
5: mano, se vuoi,
2: perché
5: cioè
2: si sta ponendo in un modo veramente sessista e maschilista.
3: Tu hai fatto una cosa al contrario, praticamente.
2: Lui si è prostituito.
3: No, questo si è prostituito, ha fatto
5: quello che ho fatto, sì, ho fatto
3: bene.
5: In Svizzera mi sono prostituito.
3: Però tu hai fatto al contrario, tu hai preso, diciamo, ti sei fatto le punturine del pisello quando eri più giovane, di solito uno se le fa quando è più anziano.
5: Siccome queste persone di 60-70 non è che era un bel vedere,
2: ma sono
5: tutto
2: donne,
5: rispetto.
2: Non
5: poi il mio amico c'aveva il pelo sullo stomaco, ci andava diretto. Mi fa: Filippo, un mio amico farmacista, ci sono queste punture che esistono ancora oggi, non mi ricordo la marca, si fa la puntura sul pisello, ma è una bomba.
2: Ma lei è ossessionato,
5: andavo anche con anche con donne di 100 kg era un trattore.
2: Ma che vergogna, body shaming. Ma Giuseppe,
5: ma poi sai cos'è, Giuseppe, quando vedi 5-6 mila franchi, allora ero
4: un
5: ragazzino, 5-6 mila franchi, Parenzo, stai zitto un secondo, allora 5-6 mila franchi erano soldoni, ero morto di fame, vedevo quei soldi lì con la puntura, te lo giuro, ero un missile, veramente.
2: Ma non si vergogna, io sono basita di come esistano ancora nel 26 uomini che possono dire queste cose, per queste cose tu ridi,
3: ma certo,
2: sono delle cose vergognose. No, io lo caccerei dallo studio uno che dice queste cose.
6: Brigantage,
5: fatturage di qualcosa,
2: no.
3: Adesso lo chiamo in causa, scusami, ma a stiraggio come siamo? A stiraggio?
5: Ah, io te l'ho detto, magari
3: perdi,
5: faccio.
3: Certo.
5: No, dipende. Adesso quando vado sul se vinco, ho 2 soldi in tasca. Se perdo, perdo. Comunque sono stirato adesso, ma non ho vergogna a dirlo. Io sono la persona, dico sempre la verità.
3: Quanto sei stirato? Quanto hai perso recentemente?
5: No, poca roba, non c'è più soldi di prima. Sai, prima con il profilo guadagnavo bei soldi. Scusatemi la voce. Adesso se vado su, mi porto massimo 5-6 mila euro.
6: Però la cena, di la cena, Filippo, la cena che abbiamo fatto.
5: E la cena paghiamo sempre io e fatturaggi. I soldi li mettiamo per la cena.
6: Conto contagio? Dillo a Brigantage.
5: Ma quale? La settimana scorsa o questa?
6: All'Istonage.
5: Vai, allora... abbiamo fatto una cena che abbiamo bevuto vini importanti e speso era un conto da 5-6 mila euro. Qual è
2: che
5: il problema?
2: Vergogna, ma lei vuole dare lezioni di moralità e informarsi sulla mia vita privata. Ma si pulisca la bocca quando mi fa quelle domande intime e private.
3: Musica.
2: Non lo so.
3: Allora, io penso che tu abbia qualcosa da dire alla Briganti.
1: Ma allora, intanto ho sentito che ti sei lamentata del microfono a forma di che dice che è forma
2: lei,
1: di cazzaggio. Ma la Briganti non gli piace il chiavaggio, Giuseppe? Ogni volta con queste storie, il chiavaggio. Secondo me dovrebbe un po' pensare a fare il chiavaggio. Poi
4: non
1: si lamenta
4: se
1: ma cosa
4: scusami,
1: ne vuole parlare? Fidati che il chiavaggio ti fa stare bene. Guarda
2: sono
1: Giuseppe,
2: molto,
1: guarda noi stiamo
2: Davide.
1: Bene, siamo allegri.
2: Sono
1: invece sempre a rompere i coglioni contro il chiavaggio. Non vuole i finti perbenisti. Ascolta, Prenzaccio, io mi sono rotto il cazzo di questi finti perbenisti moralisti della minchia.
2: Ma
1: i soldi perché li spendi non va bene, spendi 6.000 euro non va bene. Ma se uno lavora e paga le tasse, quale cazzo è il problema? E non puoi fare il chiavasco e devi chiedere il permesso. Ma dove cazzo stiamo? Quello lì che è uscito Mimmo Blese, cioè ognuno c'ha la sua. Ma la Briganti, voglio dire, Brigantaggia, pensa a fare il chiavasco, fidati che stare meglio anche
2: ma
1: tu.
2: Ma voi non sapete niente.
1: Scandalizzare
2: perché il vostro unico argomento è buttarlo sul sesso, siete ossessionati. C'è lo scandalo prostituzione insabbiato per i calciatori perché erano anche della nazionale e dobbiamo pure dire a questi poveri ragazzi poveretto non hai fatto niente di male.
3: Scusami,
2: si è andato a spendere 10.000 euro in un privé
3: e hai
2: anche usato una donna come un pezzo di carne.
3: Ma perché è un cattivo esempio lui?
2: In un momento di crisi, in un momento di difficoltà, in un momento di mancanza dei valori, in un momento di difficoltà anche delle relazioni umane, abbiamo parlato di violenze, uno non si dissocia da questo lusso sprecato.
3: Ma perché
2: sprecato
3: è un cattivo esempio? Perché sarebbe un cattivo esempio?
2: Beh, è stato associato comunque a delle situazioni.
1: Ma che cazzo c'entro io,
2: Brigantaggia?
1: Ma cosa c'entro io?
2: Ma è stato
1: io
2: associato.
1: Però, cosa.
2: Però
1: voi,
2: perché non te ne
1: allora,
2: sei andato?
1: Allora, le puttanaggia ci sono dal 2000 avanti Cristo, Briganti!
2: Ma è
1: le
2: una cosa schifosa
1: ci sono dal 2000 avanti ma una zoppolaggia. Se vuole fare sesso
2: mamma
1: vuole fare
2: mia.
1: Sarà un problema
2: ma non
1: suo
2: si parla
1: se
2: delle lei, donne
1: se,
2: così
1: certo è no. Come si chiamano
5: Giuseppe scusami se interrompo a fatturare
4: ecco
5: io ascolto bene anche te Parenzo
4: ecco
5: qual è il mio sogno non ho mai avuto sogno
4: ecco
5: nella vita
3: qual è il tuo sogno?
5: L'unico sogno è quello di non lavorare mai e l'ho realizzato fin dall'inizio. Poi il mio secondo sogno Giuseppe è di fare una grossa vincita al casinò ma roba di milionate. Sai cosa vorrei fare se dovessi vincere questi soldi? Mi prendo una barca da 40 metri l'affitto perché non comprarla, mi prendo 50 puttane cara Briganti e tutto
2: io me ne voglio andare
5: e tutto il giorno mi devono ciucciare le palle.
2: Io non voglio stare qui,
5: si deve sentire
2: David,
5: sempre
2: lei fa schifo,
4: ma complimenti,
2: lei
4: ha un
2: marito
4: che
2: è orrore
5: così.
2: Ma non va a
5: rire,
3: portiamo pure la Briganti, portiamo pure il brigantaggio,
2: ma col cavolo
4: che orrore.
7: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
3: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
7: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trova la redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: Busconi.
1: Sì, ma poi
0: Busconi. L'intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando va in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Hashtag autotrasporti.
5: Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Nessun segnale concreto da parte del governo rispetto agli impegni annunciati per compensare gli extra costi indotti dal caro carburanti e dunque UNATRAS, l'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto, conferma il fermo dei servizi dal 25 al 29 maggio. Michele Santoni, presidente di CNA FITA, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, il fermo dunque si avvicina, eppure c'era l'idea che in qualche modo potesse essere scongiurato, viste le aperture delle scorse settimane da parte del governo. Mi riferisco all'incontro al Ministero e poi ci sono state le parole della Premier Meloni a Cipro al Consiglio Europeo.
6: Esattamente, anche nell'ultimo di presidenza che abbiamo fatto settimana scorsa l'indicazione è proprio questa. Non capiamo come mai l'attuale governo riesca, diciamo, a concludere nei fatti quello che dice sulle parole, sulla stampa, attraverso i media, ma non riesce mai a concludere quelle che sono le nostre istanze. Al tavolo di qualche periodo fa c'era stata un'apertura, anche una sorta di tranquillità che però non si è tradotta nei fatti e sono quelli di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo già detto che in queste due settimane che mancano, diciamo, all'istituzione del fermo proclamato già in tutta la sua integrità, anche da un punto di vista di garanzia sul lato regolamentazione e sugli scioperi, daremo mandato a tutti i nostri uffici territoriali, così come a livello nazionale, di cominciare veramente ad organizzare quello che sarà un fermo nazionale dei servizi.
5: Fermo nazionale destinato ad impattare pesantemente sulle imprese, sulle famiglie.
6: Sicuramente sì, noi l'impatto più grande sarà che effettivamente anche com'è distribuito l'approvvigionamento merci, che oggi quello che viene definito magazzino non viene più fatto da nessuno, lo facevano i nostri mezzi, ho l'impressione che anche dai primi giorni l'impatto sarà veramente incredibile. Ci dispiace creare sicuramente un danno a tutta la popolazione, spero che veramente i miei colleghi, tutte le imprese capiscano veramente che quello che abbiamo chiesto non è surreale, non è fantasia, ma è soltanto quello che per un'equità normativa, mi riferisco al taglio delle accise mobili che ha generato automaticamente la perdita di pari importo del rimborso trimestrale che definiva il gasolio professionale, non sono altro che delle richieste secondo il nostro punto di vista. Ragionandoci un pochino così anche in valore oggettivo, sono richieste reali e fattibili. Non riusciamo a capire come mai il governo non si voglia impegnare a fondo affinché si possa evitare quello che sicuramente creerà un forte disagio per tutta l'economia e la società italiana.
5: Ricordiamo in sostanza cosa chiedete al governo.
6: È stato anche sottoscritto un documento, oltre ad una trasse di cui la CNA, che io rappresento, fa parte, ma un documento unitario che è forse un'azione storica di tutte le imprese all'albo, dove i punti di rottura sono per dare liquidità, che è un provvedimento tecnico, ovvero quello di poter scontare il beneficio immediatamente del rimborso dell'accisa non aspettando i 60 giorni così come previsto, ma soprattutto il punto di caduta che ha visto convogliare in un unico documento tutte, ripeto, tutte le imprese associate nel mondo del trasporto, tutte le 11 sigle di rappresentanza, sono proprio quei 20 centesimi che risultano mancanti finora nella dichiarazione che abbiamo fatto per il primo trimestre, solo per 12 giorni, dal 18 marzo al 31 marzo. Ma se si continua su questa linea, quando andremo a luglio a fare la dichiarazione del secondo trimestre, una parte del mondo del trasporto si troverà annullato completamente per 3 mesi questi 20 centesimi. È un discorso veramente di equità normativa. Vanno bene le accise mobili, ma deve essere compensato di pari importo a chi aveva questo beneficio che, ripeto, definiva veramente quello che è definito il gasolio professionale.
5: E sì, dunque lo ricordiamo a chi non è completamente dentro queste questioni: per le imprese con veicoli Euro 5 ed Euro 6 il taglio delle accise sul gasolio di fatto annulla lo sconto già previsto, quindi non ha alcun effetto. Ecco Santoni, voi chiedete anche la sospensione temporanea dei versamenti previdenziali.
6: Affinché si possa dare liquidità all'azienda, quello sicuramente è un processo un pochino più da strutturare, però senza ombra di dubbio in questo periodo, se non si dà liquidità all'azienda, manifestazione o no, sciopero o no, fermo o no, le aziende di trasporto davvero si fermeranno.
5: Michele Santoni, CNA Fitta, grazie, buona giornata.
6: Grazie a lei, buona giornata.
5: E ora torniamo a parlare di digitalizzazione nel mondo dei trasporti. A questo è stato dedicato il convegno B-Digital che si è svolto nelle scorse settimane a Genova. Damiano Frosi, direttore dell'osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano. Buongiorno, ben trovato.
7: Buongiorno Andrea Ferro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, lei ha trattato la questione della digitalizzazione delle infrastrutture come strumento importante per rendere efficiente il sistema logistico, oltre che chiaramente per la sicurezza delle infrastrutture stesse. Di questo apporto digitale si parla poco.
7: Esattamente, è troppo poco spesso si parla della connessione tra infrastrutture, servizi e di quanto può essere utile il digitale. Tutti forse sappiamo quanto siano importanti le infrastrutture, secondo una nostra stima rappresentano il 35-40% del patrimonio complessivo che ha un paese, ovviamente, e si stima anche che l'aumento dell'1% in investimenti in infrastrutture possa portare a una crescita dell'1,5% del PIL dell'economia, quindi c'è sicuramente un beneficio. È meno banale scoprire quanto investire in soluzioni digitali possa migliorare l'efficienza e la riduzione anche dei costi per il sistema infrastrutturale e per la logistica. Noi abbiamo provato a farlo con riferimento a un ambito specifico per cui purtroppo, mi permetto di dire, Genova ad esempio è famosa, che è quella legato al monitoraggio delle condizioni di salute dei ponti. Che cosa abbiamo scoperto, Andrea? Che se noi andiamo ad applicare dei sistemi avanzati di monitoraggio con dei sensori ad hoc, che possono essere dei vibrometri, dei clinometri, dei fissurimetri, accelerometri e così via, su un ponte di una campata di almeno di 20 metri, ponti che solitamente in Italia tra l'altro sono in esercizio da mediamente 50 anni, si può andare ad avere un beneficio economico in termini di riduzione dei costi di manutenzione, rischi, deviazioni e così via, tra i 45.000 euro e i 165.000 euro a ponte. Può sembrare magari una cifra piccola rispetto ai miliardi di euro di cui si parla di investimenti in infrastrutture. Non dobbiamo dimenticarci che in Italia ci sono qualcosa come 61.000 ponti, quindi queste cifre vanno moltiplicate per 61.000 e sempre secondo delle nostre stime ci sono già in Italia quasi 2.000 ponti che sono considerati a rischio strutturale, quindi è particolarmente importante secondo noi investire in tecnologia digitale proprio per arrivare ad una manutenzione più efficace e predittiva, e si può capire anche l'impatto poi su tutto il mondo dei servizi, dei trasporti che ne consegue.
5: Ecco, questi interventi finalizzati a digitalizzare le infrastrutture, quanto possono costare? Per esempio, visto che si parla di ponti, per un ponte quanto occorrerebbe investire?
7: Parliamo di cifre che vanno dai 50 ai 100.000 euro a ponte come investimento, poi ci sono tutti i ritorni e i benefici, che sono nulla se pensiamo rispetto al costo dell'infrastruttura, cioè del ponte in sé, o della manutenzione che ne viene da un ponte non dotato di questa sensoristica.
5: Oltretutto sappiamo benissimo cosa possa comportare la chiusura totale o parziale di un ponte, di un viadotto, di una galleria, deviazioni, allungamento dei tempi di percorrenza, insomma pesantissimi extra costi a carico delle imprese, delle famiglie, della collettività, insomma dell'economia dei territori.
7: Neanche a parlarne, esatto. Li abbiamo anche inseriti nella stima, ovviamente una stima delle deviazioni in termini di maggior chilometri o di ingorghi, perché molte volte si chiudono i ponti, diciamo così, per una parte della carreggiata e quindi si creano code. Abbiamo inserito ovviamente nel modello di calcolo anche questi costi aggiuntivi che possono venire per camion, auto e così via. Ovviamente il beneficio poi di questi sistemi è maggiore dove c'è maggior traffico in termini di veicoli, ma anche maggior traffico pesante, perché l'usura poi dipende molto anche dalla tipologia dei mezzi che circolano su queste strade o in questo caso nel nostro calcolo sui ponti, e qui arriva tutto il tema della logistica delle merci, del trasporto merci, che sappiamo in Italia viaggia prevalentemente su gomma.
5: Damiano Frosi, direttore dell'Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, grazie e buona giornata.
7: Grazie a voi.
5: E grazie a voi per l'attenzione. Vi ricordo hashtag autotrasporti in onda tutti i lunedì alle 13.45, ma c'è anche punto autotrasporti in onda il giovedì sempre alle 13.45 circa, e poi il sabato container, un approfondimento su questi temi in onda alle 13.15. Grazie ancora per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
4: Hashtag autotrasporti,
8: in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
9: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
4: GR24 di mezzanotte.
10: Antivirus in Italia a rischio basso, ma massima cautela, dichiara il Ministero della Salute. Trump pronto alla visita in Cina, ma sull'Iran la diplomazia è in stallo. Cinque giovanissimi fermati per l'uccisione del bracciante maliano a Taranto, a sferrare i fendenti mortali un quindicenne. Serie A, Bologna vince a Napoli, Champions rimandata per i partenopei. Tennis, a Roma oggi Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Nonostante le rassicurazioni dell'OMS e delle autorità mondiali, continua a salire l'allarme antivirus. L'allerta è elevata anche in Italia, ma il rischio resta basso. Il servizio.
11: Nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria per 45 giorni sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi che si trovavano sul volo su cui era salita la donna poi deceduta per l'antivirus, il ministro della Salute Orazio Schillaci assicura: in Italia nessun pericolo, così al TG1.
12: Sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
11: Gli altri due passeggeri sono una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno e un medico cinquantenne sudafricano in isolamento in Veneto. Stanno tutti bene, sono asintomatici. Come misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, la circolare messa a punto dal Ministero della Salute indica quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Pur confermando un rischio molto basso, si legge, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: La crisi internazionale, la visita di Trump in Cina è ormai imminente, ma è ancora stallo diplomatico sull'Iran.
13: In stallo la situazione Hormuz dopo che USA e Iran hanno respinto ancora una volta le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Oggi, sulla sicurezza dello strategico stretto, i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videoconferenza con i rappresentanti di 40 paesi. Le nostre navi si avvicineranno allo stretto solo a tregua stabilizzata, ha fatto sapere Guido Crosetto, rimandando i dettagli a domani, quando il ministro della difesa insieme a Tajani si presenterà davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Definita spazzatura apertura alla proposta presentata da Teheran a Washington, Donald Trump è tornato a parlare di Iran, prima prefigurando nuovi attacchi e dando per spacciato il cessate il fuoco, poi affermando che gli USA continueranno a trattare fino ad un accordo e che la via diplomatica è ancora possibile. Ha fatto anche sapere di star valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom, il presidente americano, il quale è atteso a metà maggio a Pechino. Secondo la CNN, i progressi nei colloqui con Teheran dipenderanno dall'esito della visita in Cina del presidente americano. L'Iran ha già fatto sapere di essere pronto a sostenere il piano per il Golfo in quattro punti del presidente cinese Xi Jinping. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: La politica italiana con la maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale ma apre al confronto con l'opposizione.
14: Evitare strappi dopo la debacle al referendum sulla giustizia. La maggioranza prova ad aprire un dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. La coalizione di centrodestra è però determinata a proseguire il percorso su una legge con l'obiettivo di dare all'Italia una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura a chiunque vinca le elezioni. È quanto emerge dal vertice di maggioranza Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i leader di centrodestra.